0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno di A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Giornata di amici e di ritrovi qui in diretta, perché vado avanti con la scaletta, il nostro prossimo ospite. Sono contento di ritrovare un amico, Niccolò Pasta, giornalista che segue da vicino, molto da vicino, tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Niccolò.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, caro Niccolò, è tanto piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C. È molto molto ingarbugliata, nel senso, il club sta andando avanti per il direttore sportivo, manca ancora l'allenatore. Insomma, ti chiedo a che punto siamo per queste trattative, se ci sono novità.
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quell'8 di maggio, in quel paese, esatto, di Pescara, che ha sancito la retrocessione matematica dello Spezia in Serie C, perché di fatto sono passati 40 giorni, ma lo Spezia è rimasto aggrappato a quella data lì, perché il direttore sportivo, seppur esautorato dei suoi poteri, è ancora Stefano Melisano, che sarà sollevato dall'incarico solo quando verrà trovato un sostituto. L'allenatore è ancora Luca D'Angelo, che però già sa che non allenerà lo Spezia il prossimo anno, ma ancora non è stato esonerato per la seconda volta e ancora un anno di contratto con lo Spezia. Quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per la scelta definitiva del nuovo direttore sportivo. Ormai sono rimasti in due, dopo che Matteo Lovisa, già ormai una settimana fa, di fatto si è tirato fuori da questa corsa. Parliamo di Guido Angelozzi, che proprio oggi dovrebbe risolvere il suo contratto con il Cagliari, anche lui legato da un altro anno di contratto ai Saldi, e Fabio Altico, a sua volta legato da un altro anno di contratto con il Cesena, anche lui dovrà risolvere il suo contratto con il Cesena, ma lo farà solamente se lo Spezia lo chiamerà e gli dirà: sei tu il prescelto in questa ultima corsa. Oggi, dopo diverse settimane dall'inizio di questi incontri, dovrebbe arrivare la decisione definitiva dagli Stati Uniti, quindi dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, che in questi giorni è stato molto impegnato a seguire da vicino il mondiale di casa. Di fatto ha osservato diverse partite proprio dallo stadio, e oggi dovrebbe sciogliere finalmente gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo direttore sportivo, che avrà l'arduo compito di ricostruirlo questo Spezia.
0: Ma c'è un favorito fra i due, o ancora ad oggi siamo 50-50?
1: Fino a qualche giorno fa il grande favorito era Guido Angelozzi, che di fatto aveva aperto totalmente a scendere dalla Serie A alla Serie C, addirittura, perché Angelozzi è stato protagonista a Cagliari fino a qualche settimana fa. È stato un grande protagonista della storia recente dello Spezia, sarebbe la sua terza avventura allo Spezia. Angelozzi è l'uomo che porta Vincenzo Italiano allo Spezia, è l'uomo che porta lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia, dopo quella vittoria nei playoff col Frosinone del 20 agosto 2020. Insomma, Angelozzi qui è di casa, e anche per questo accetterebbe la Serie C in una piazza che ha saputo amarlo e che soprattutto è riuscito a trovare dei traguardi straordinari. Dall'altra parte invece c'è Fabio Altico, un profilo diverso rispetto ad Angelozzi anche per esperienza, ma che sicuramente ha dimostrato soprattutto in Serie C di saper dire la sua, ha vinto due campionati con l'Alessandria, l'ha vinto a Cesena 3 anni fa, ha costruito il Cesena, di cui alcuni giocatori ancora sono grandi protagonisti in questo momento, quindi è un profilo di tutto rispetto. E proprio Altico sarebbe salito in graduatoria proprio nelle ultime ore, viste anche le difficoltà che ha incontrato Angelozzi soprattutto negli ultimi giorni nella risoluzione con il Cagliari. Solo che oggi Angelozzi risolverà il suo contratto con il Cagliari, e quindi Stillitano e Roberts si troveranno di fatto i due candidati nella posizione migliore, insomma, quello che andranno a scegliere poi sarà libero, insomma, di poter accettare lo Spezia.
0: Questione allenatore, invece, quali sono i nomi da tenere sotto osservazione? Certo, prima c'è da ufficializzare il nuovo direttore sportivo, ma è già stato fatto qualche nome per la panchina?
1: Sì, perché chiaramente i due candidati alla dirigenza hanno i propri cavalli, e questa è una cosa normale, anche perché più avanti si va con il tempo e meno opportunità ci sono anche dal mercato, anche se stiamo un pochino riscoprendo noi la Serie C come Spezia, una categoria che abbiamo fatto per tantissimi anni ma che era distante da 14 addirittura, e tante cose sono cambiate in questi 14 anni. E è chiaro che Angelotti ha i suoi candidati, ti cito ad esempio Turati, che abbiamo, di cui abbiamo lungamente parlato su Città della Spezia anche nelle scorse settimane, è un profilo che è molto interessante. Peraltro Turati è già stato a Spezia per il biennio di Vincenzo Italiano, perché Turati era proprio uno dei collaboratori di Italiano, poi lo ha seguito a Firenze e ha iniziato la sua avventura da allenatore quando Italiano è andato a Bologna e Turati si è staccato facendo ottime cose a Siracusa pur con la stagione complicata dell'anno scorso. Dall'altra parte c'è Artico, e Artico richiama Toscano, con cui ha vinto la C dei record a Cesena, poi 96 punti, c'era proprio lui in panchina. Toscano sappiamo che è un grande esperto della categoria, quindi potrebbe essere il grande candidato di Artico. Anche questo ovviamente verrà risolto una volta che verrà scelto l'allenatore, il direttore sportivo, scusami, perché chiaramente ci sono anche due visioni un po' diverse, quella di Angelotti e Artico sono un pochino distanti, insomma.
0: Nicolò, l'ultima domanda velocissima perché siamo in chiusura, com'è l'ambiente, come sta rispondendo la tifoseria e l'ambiente dopo questa amarissima e immagino dolorosa retrocessione per la piazza?
1: È saturo, mi sarebbe da dire, perché la rabbia in questi 40 giorni è parzialmente scemata e si è creata una sorta di apatia totale, perché ci si aspettava una scelta abbastanza rapida dopo quel disastro di quel famoso 8 di maggio, anche perché quella retrocessione, diciamo, non è che è stata una sorpresa, visto che ormai da settimane era attesa solamente quella data. Ci si aspettava appunto che con un minimo di programmazione in più lo Spezia potesse voltare pagina molto presto. Così non è stato, e la piazza inizialmente è montata la rabbia, insomma, nella piazza per questa situazione di stallo. In questi ultimi giorni ti devo dire che c'è praticamente un distaccamento, la gente quasi è disinteressata, come per dire fateci sapere quando prendete una decisione, poi noi prenderemo la nostra, perché di fatto si è rimasti congelati in questi 40 giorni ed è la cosa peggiore che poteva capitare, secondo me. È uno spettro che ancora non ha voltato pagina.
0: Nicolò, grazie mille per essere stato un piacere ritrovarti qua in diretta.
1: Grazie a voi, ci sentiamo presto.
0: Grazie mille, ringraziamo Nicolò Pasta, collega e amico che segue lo Spezia per Città della Spezia. Noi siamo arrivati invece in conclusione di trasmissione, siamo andati lunghissimi oggi, quindi vado velocissimo con i saluti. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, vi invito ovviamente a restare con noi perché l'appuntamento, la scaletta è ricca su TMV Radio. Arriveremo fino alle 13, poi partirà l'appuntamento clou di giornata, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà a partire dalle 13 qui su TMV Radio e su Il 61. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna e Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, ha agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti, però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il Mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che è un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale. Quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti. Quindi sono un po' queste le squadre, secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona. Tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. No, ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità. Forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo, chiaramente. Però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti. E in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10 a 0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi, sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andare via Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
0: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
1: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no, andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere. Vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
0: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
1: Anche qui Lorenzo dipende quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumì è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
0: Ecco, guarda, allora
1: no?
0: per via.
1: Aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile, no?

0: negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro. E uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Dallinga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
1: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Dopo
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
1: questa chiacchierata con Paolo Stringara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
3: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni anno.
2: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
3: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io. Quindi veramente, secondo me, basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
2: Palestra alla fine arriverà secondo te a sensazione?
3: Ma io me lo auguro come se lo augura, penso, tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
2: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
3: Ma mi aspetto, come sei già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Calhanoglu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe. Chiaramente penso, se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
2: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
3: E beh, questi sono profili come Koné della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
2: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
3: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto, l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. Bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbe essere al momento, a fine, insomma, di questi periodi, potrebbe essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
2: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante. Ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
3: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza. E direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi veramente forti, bravi, di esperienza. Quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
2: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
3: Non lo so. Sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io, come te, siamo qua belli seduti. È giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Però faccio un passo indietro, mi dispiace però.

0: sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
1: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
0: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque c'ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello, diciamo, di esperienza italiana c'era da prendere, non è sicuramente Amorim.
1: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
0: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
1: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina come lo vedi?
0: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
1: E Sarri all'Atalanta?
0: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
1: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
2: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza, che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per poter costruire intanto bisogna partire da un punto, e questo secondo me è tutto.
3: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei, da diciamo primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina, per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
2: Innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati. Non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte, il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda, e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti, che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno, non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato, o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, o come l'Olanda, che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
3: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
2: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi si mise, ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina, cioè, abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare perché era assolutamente migliore degli altri.
4: Per rilanciare il calcio italiano, che profilo deve avere il nuovo CT?
2: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione, l'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo, ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti che è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema, e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Finalmente Lewis Hamilton, il pilota della Ferrari, ottiene la prima vittoria con la rossa e la ottiene, pensate, a 30 anni di distanza da quello che è stato il primo successo proprio con la Ferrari di Michael Schumacher. È questo appunto il tema principale della nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, che ha corso appunto a Barcellona, un gran premio che doveva vedere in teoria ancora una volta favorite le Mercedes con Kimi Antonelli e George Russell, però abbiamo visto una Ferrari che ha portato tante novità per quanto riguarda proprio questo appuntamento spagnolo. Durante le prove libere comunque una rossa che si è ben comportata, però abbiamo visto veramente un George Russell in grande spolvero. Poi nelle qualifiche invece è arrivato anche la zampata, sì, di Russell per quanto riguarda la pole, ma soprattutto la prima fila di Lewis Hamilton. Antonelli che invece è partito poco più indietro, un gran premio che poi è partito con George Russell che sostanzialmente è riuscito poi a tenere la testa, ma comunque seguito proprio dal pilota inglese della Ferrari. Poi comunque c'è stata anche una virtual safety car che poi è andata un po' a rimescolare le carte e soprattutto ha favorito un Lewis Hamilton che aveva un ottimo ritmo, è riuscito a smarcarsi da quella che era la strategia iniziale delle due soste per andare a fare la terza, si è ritrovato davanti proprio a George Russell e a Kimi Antonelli e da lì praticamente è riuscito a portare a termine la corsa proprio in prima posizione, dietro invece un Kimi Antonelli battagliero che nonostante tutto era riuscito a superare anche con un grandissimo sorpasso proprio il compagno in Mercedes e anche il rivale per il mondiale. Poi dopo una tornata veramente a 6 giri dalla conclusione, purtroppo il motore, la parte elettrica che si è andata a mutolire di nuovo, quindi problemi per quanto riguarda l'affidabilità della Mercedes, e un Kimi Antonelli che potenzialmente poteva guadagnare qualche punto proprio in chiave ritata nei confronti di Russell e comunque cercare di contenere anche quello che è il ritorno di Lewis Hamilton, e invece poi alla fine va a segnare 1-0 che comunque pesa a questo punto del mondiale, e Russell che sostanzialmente guadagna punti proprio nei confronti del compagno di box. Dall'altra però c'è un Lewis Hamilton che comunque con questa vittoria si proietta a 41 punti di distacco da Kimi Antonelli proprio in classifica, secondo in questo momento, in quarta posizione nel mondiale c'è Charles Leclerc, ed è anche questo l'altro tema della puntata, perché Charles Leclerc da questo punto di vista è il pilota che esce forse di più con le ossa rotte da questo appuntamento di Barcellona. Io però intanto comincerei con l'andare a sentire quelle che sono le parole proprio di Lewis Hamilton, che ha esultato e anche versato qualche lacrima secondo me proprio sotto il casco nel momento in cui ha fatto il giro d'onore a Barcellona, perché per lui era una vittoria speciale, la prima con la Ferrari, anche se ricordiamo l'anno scorso il successo era arrivato proprio col cavallino ma nella sprint in Cina, però questa è la prima volta per quanto riguarda la gara vera, quella della domenica. Allora andiamo a sentire appunto le parole proprio subito a ridosso del podio proprio di Lewis Hamilton.
2: Ce l'hai fatta, hai vinto la gara con la Ferrari, dopo tutto quello che hai passato l'anno scorso, cosa provi dopo questa vittoria? Innanzitutto devo cominciare dicendo un enorme grazie a tutti quanti che sono qua, il mio team, la Ferrari, tutti quelli che lavorano in fabbrica, Fred per aver creduto in me, avermi portato in questo team. Avevo iniziato con un sogno l'anno scorso, passando un'annata poi quasi impossibile, però non abbiamo mai mollato la speranza e il team ha continuato sempre a tirarmi su di morale, abbiamo apportato dei cambiamenti, dei miglioramenti, e se questo non bastasse poi ho i fan migliori del mondo e abbiamo raggiunto tutto quello che insieme sognavamo. Grazie, grazie mille a tutti. Sono 106 vittorie per te. Come metteresti questa in classifica tra tutte le tue 106? È una delle più belle a livello di emozioni? Beh, sono tutte speciali a modo loro, però questa è davvero qualcosa di unico. Guardavo la Ferrari vincere tante gare quando ero piccolo, la guardavo in TV, e poi quando correvo lo vedevo sugli schermi e mi chiedevo cosa significasse vincere con questa macchina, ed è arrivato questo momento. Fred e tutti quanti la meritano tantissimo e sono grato per sempre a tutti loro. Spero che sia la prima di tante, però oggi davvero grandi pit stop, grande strategia, la macchina è stata fantastica. Forza Ferrari. Luis, tornando a te, tutta questa fiducia da dove arriva? Stavi volando oggi in pista? Con il lavoro ho ritrovato il feeling e devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato tantissimo sullo sfondo, dietro le quinte. E poi il team mi ha dato questa fiducia grazie ai cambiamenti che abbiamo portato, credendo e avendo fiducia nelle loro decisioni e anche quello che ho portato io. E abbiamo iniziato questo viaggio insieme e sono davvero molto felice nella mia vita, sono in una buona situazione, adoro fare quello che faccio e non c'è un'emozione più bella che correre in una macchina Formula 1. Questo significa che siete anche in lotta per il campionato, lanciate la vostra sfida, visto che anche Kimi non ha fatto punti quest'oggi. Beh, ci prendiamo sicuramente questo risultato, la strada è ancora lunga, loro sono ancora molto veloci come si vede, però abbiamo ancora tanto a lavorare e dobbiamo continuare a cercare di colmare il divario, ma non è finita qui di sicuro.
1: Abbiamo sentito le parole appunto del vincitore di Barcellona, Lewis Hamilton. Come detto, l'altro tema in casa Ferrari è quello di Charles Leclerc, che comunque sostanzialmente dal Canada si è visto sopravanzare nei risultati proprio da Lewis Hamilton, un gran premio che comunque è stato molto sfortunato per lui, prima di tutto perché comunque era partito non benissimo già per quanto riguarda le prove libere. Poi in qualifica invece era arrivato un errore che ne ha compromesso nel Q3 quello che era il risultato e la possibilità di lottare addirittura per la pole position, quindi praticamente partire più indietro nello schieramento sicuramente ha pesato nell'ottica appunto della gara. Poi purtroppo anche lui praticamente sostanzialmente nella parte conclusiva della corsa spagnola si è dovuto ritirare per un problema meccanico e quindi anche per lui 1-0 che arriva sostanzialmente anche dopo purtroppo quello che è stato il risultato in casa sua praticamente una settimana fa a Monte Carlo, dove anche lì aveva sbattuto durante le qualifiche e poi il ritiro invece per un suo errore, anche se poi dopo alla fine ci è andato di mezzo poi quella che è la questione dei freni proprio nel finale proprio della gara di Monte Carlo. Quindi un Leclerc che nonostante quello che è stato il rinnovo di contratto proprio con la Ferrari annunciato a casa sua a Monte Carlo, in questo momento sta vivendo una fase molto molto complicata in casa Ferrari, perché sostanzialmente si vede superato all'interno del box da Lewis Hamilton e adesso forse sta incidendo da questo punto di vista su questa sua situazione proprio la foga per cercare di mantenere, di confermare le gerarchie che si erano viste proprio l'anno scorso, perché comunque era stato costantemente avanti proprio a Lewis Hamilton, invece adesso si trova comunque in difficoltà. E allora ci andiamo a sentire proprio anche quelle che sono le parole proprio di Charles Leclerc proprio al termine della gara di Barcellona.
3: Bisogna solo avere risultati buoni e weekend puliti in generale. È vero che sui quattro ultimi weekend tecnicamente è stato difficile gestire certe cose, in più abbiamo avuto il problema oggi, però io non sono stato neanche a livello di, cioè non sono stato neanche io a livello, nel senso che Lewis è stato sempre un step avanti dal Canada e tocca a me a fare un passo avanti. Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare e basta.
4: Eri purtroppo qui al TV Pena, no? Guardare Lewis che tagliava per primo il traguardo, io credo che sia giusto, no? Guardare anche dal punto di vista di un pilota, no? Anche compagno di squadra, con un po' di invidia il proprio compagno che vince, ma riesce a guardare il positivo, il grande lavoro che avete fatto per portare questa macchina comunque a vincere contro una Mercedes che era fino adesso dominante?
3: L'invidia non c'è, però per essere completamente onesto sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
1: Queste le parole di Charles Leclerc. Dall'altra comunque dobbiamo dire invece sicuramente c'è un weekend positivo per quanto riguarda la Ferrari, che è stato poi confermato anche dal team principal Frédéric Vasseur, che ha visto sicuramente nella crescita di Lewis Hamilton un punto a favore proprio in questa stagione, un Lewis Hamilton che rispetto all'annata scorsa è partito subito meglio, si è trovato più integrato credo all'interno del gruppo Ferrari, ci sono stati anche dei cambiamenti non solo per quanto riguarda proprio l'organizzazione, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo della monoposto. Lo ha confermato lo stesso pilota inglese, si è trovato più al centro del progetto, è riuscito a svilupparla al meglio questa nuova SF26, se la sta cucendo piano piano addosso, e gli sviluppi proprio impostati poi da quello che è il creatore della vettura di Maranello, Serra, adesso stanno ottenendo i risultati. Certo è che la Ferrari comunque continua ad avere un gap importante dal punto di vista motoristico nei confronti degli avversari Mercedes e Red Bull, però sta compensando molto dal punto di vista meccanico e aerodinamico, e lo stiamo vedendo proprio, ne abbiamo avuto conferma a Barcellona, dove sono stati apportati miglioramenti proprio da questo punto di vista. Si aspettano miglioramenti per quanto riguarda il motore proprio nei prossimi appuntamenti, perché si parla tantissimo di questo Aduo, che riguarda appunto quello che è la possibilità di andare a migliorare la parte del motore, in particolare quello termico, in questa stagione e nella prossima. Dovrebbero arrivare la conferma appunto che la Ferrari potrà avere due aggiornamenti già in questa stagione, e uno potrebbe arrivare addirittura già nel prossimo appuntamento, quello dell'Austria. Sarebbe un salto sicuramente importante per la rossa. Tra l'altro, proprio Lando Norris, che è arrivato in terza posizione in questo Gran Premio, lo ha detto già durante le qualifiche: se la Ferrari riuscirà a migliorare anche dal punto di vista motoristico, sarà un problema per tutti, perché già in questo momento la SF26 si sta dimostrando un'ottima macchina. Detto questo, però, andiamo a sentire appunto la soddisfazione proprio di Frédéric Vasseur al termine appunto della corsa di Barcellona.
2: È fantastico, un sogno. Un sogno non lo so, però è una giornata molto bella per il team e per tutti quanti, per Lewis e per tutti i ragazzi in fabbrica. Però dobbiamo tenere a mente che stanno spingendo come pazzi, ed è il modo giusto per ripagarli quest'oggi, il modo migliore. È anche sicuramente un modo molto buono per lanciare la stagione europea. C'è stata Monaco settimana scorsa, abbiamo fatto due podi consecutivi in Monaco Canada, e questo è molto bello perché abbiamo dimostrato di avere anche il passo per ottenere la pole position ieri. Una cosa che succede in Formula 1 è che la gente dimentica a volte che voi piloti, ingegneri, non siete robot, siete esseri umani. E tu vedi più che altro sai quanta pressione c'è stata addosso al tuo team negli ultimi anni, quanta sofferenza, quanto lavoro, quanto è stato difficile e quanto è bello e importante quello che è successo oggi. Sì, ma la cosa più importante non è cominciare a dire che siamo campioni del mondo. Non eravamo da nessuna parte due settimane fa e non siamo campioni del mondo oggi. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio per le prossime gare come abbiamo avuto oggi, e dobbiamo tenere la massima concentrazione prestando attenzione ai dettagli. Il mio approccio non cambierà tra Canada e l'Austria, perché oggi abbiamo vinto. Conosco il volume di lavoro che viene prodotto a casa, sappiamo quello che stiamo facendo. A volte vediamo risultati, altre volte no, a volte viene ricompensato la parte del garage, altre volte no, però dobbiamo lavorare sempre di squadra nei buoni giorni, ma ancora di più nelle giornate brutte e difficili, ed è quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, anche se non sempre siamo stati forti come oggi. Charles è in un periodo non molto positivo, ovviamente. Come potete aiutarlo a recuperare? Ovviamente non è bello quando concludi la gara, però oggi non è stata colpa sua, è stato un problema di affidabilità. L'aspetto positivo per Charles è che oggi aveva molta più confidenza con la vettura. Ieri ha commesso un errore, ma il passo c'era, e penso che sarebbe stato in grado di lottare per la position. E il passo che aveva a inizio della gara era molto forte, aveva rimontato. Dobbiamo guardare alla sua stagione così, perché questo è stato un weekend molto positivo, ad esempio, rispetto a Canada. Per lui lì aveva faticato con la vettura, soffriva problemi di fiducia, mentre questo weekend aveva la fiducia e la macchina c'era.
5: Carlo ti ascolta, Fred.
6: Ciao Fred.
7: Sì, Carlo.
2: Siamo abituati a dire che chi vince o è più forte a Barcellona di solito è più forte per tutta la stagione. È il quadro che ricavi da questo weekend? È stato vero negli ultimi 25 anni, però non penso che sia vero in questa stagione, perché in questa stagione le prestazioni saranno determinate dalla capacità di sviluppare la macchina e di aggiungere sempre prestazioni ogni 2-3 gare piuttosto che il potenziale che vediamo oggi. Certo, è meglio avere una macchina buona oggi piuttosto che una che non va, però la cosa più importante è mantenere la capacità di aggiungere le prestazioni per i prossimi eventi.
5: Mi metti la classifica del mondiale, because Toto said for the title.
2: Toto ha detto che per il titolo è una lotta tra Mercedes e Ferrari.
6: Maybe because he wants to have the duo.
2: Perché vuole avere l'Aduo.
5: What do you think?
2: Tu cosa ne pensi? Siete vicini adesso?
6: It's typically what we
2: sì, ma è proprio la cosa classica che dobbiamo evitare. Dobbiamo pensare alla macchina e ai piloti, dobbiamo dare loro la macchina migliore, non pensando alle aspettative, dobbiamo fare una gara alla volta fino alla fine della stagione.
5: Non pensando a meno 41.
1: Queste le parole di Frédéric Vasseur, come detto appunto un podio completato da Russell e Lando Norris, McLaren che si conferma poi in quinta posizione con Oscar Piastri, però se andiamo a vedere i risultati, Norris che arriva a 23 secondi e Piastri a ben 58, questo fa capire come comunque in questo momento proprio l'andamento della McLaren motorizzata Mercedes è un po' troppo ondivaga. Si pensava in realtà proprio che potesse essere lei anche la rivale proprio per questo Gran Premio della Mercedes, e forse questo è stato uno degli errori strategici appunto di Toto Wolff e della Mercedes per questo appuntamento iridato. Mercedes che, come abbiamo detto poco fa, sostanzialmente ha fatto poi mea culpa, proprio lo stesso Toto Wolff che ha sbagliato sostanzialmente quella che è stata anche la tattica di gara, andando a coprire non appunto Lewis Hamilton ma pensando da questo punto di vista più forse in casa McLaren, e dall'altra anche una gestione in questo momento anche dei due piloti che non è stata ottimale, con un George Russell che forse a un certo punto, soprattutto nella seconda parte della corsa, doveva lasciar passare in maniera più evidente proprio Kimi Antonelli per cercare di andare magari a insidiare maggiormente proprio Lewis Hamilton, ma così non è stato. E poi dall'altra, come abbiamo detto anche proprio all'inizio, il problema del motore, e di nuovo come è successo già nell'appuntamento scorso proprio in casa Mercedes, e quindi questo è un campanello d'allarme proprio per quanto riguarda il proseguimento del campionato. Detto questo, poi andiamo a vedere anche gli altri risultati. C'è il quarto posto di Max Verstappen in una Red Bull che comunque sta facendo quello che può, viene tenuta a galla sostanzialmente in questo momento proprio da Max Verstappen, in sesta posizione invece Ajar, però la Red Bull sembra essere comunque in questo momento non capace di riuscire a tenere il ritmo dei migliori, nonostante poi invece la Federazione Internazionale dica che comunque il motore Ford, comunque sviluppato insieme alla Ford da parte della Red Bull, sia il migliore, almeno quello termico, il migliore del lotto. Ed è da questo punto di vista stanno cercando proprio di far rivedere un po', ripensare le cose alla federazione per comunque portare ulteriori aggiornamenti e riuscire a mettersi a pari degli altri piloti. Detto questo, però, andiamo anche a analizzare proprio il Gran Premio di Barcellona con alcuni protagonisti. Io comincerei da un protagonista d'eccezione che ci ha parlato di Lewis Hamilton e anche di Kimi Antonelli, e abbiamo un contributo speciale che ci arriva dall'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella.
8: Momento bellissimo per l'Italia con la vittoria di Hamilton ieri a Montmeló e ancora la leadership di Kimi Antonelli.
9: E Antonelli, in questo momento secondo te favorito per il mondiale o è lunghissima?
8: È sicuramente favorito, ma il campionato è molto molto lungo.
1: Abbiamo sentito il contributo di Giancarlo Fisichella che riguarda appunto quelli che sono i due protagonisti, da una parte Lewis Hamilton del Gran Premio, ma dall'altra anche di Kimi Antonelli che è stato protagonista di questa prima parte di stagione. Altro commento che è sicuramente molto molto importante è anche quello del giornalista Umberto Zappelloni, che è intervenuto proprio a TMV Radio, col quale abbiamo parlato sostanzialmente di quello che è stato il successo, l'importante successo proprio di Lewis Hamilton a Barcellona. Ricordiamo il primo con la Ferrari, proprio come accadde esattamente 30 anni fa, sempre a Barcellona per Michael Schumacher, e poi abbiamo visto cosa ha fatto proprio con la rossa, proprio il campione tedesco. Lewis Hamilton che va a caccia dell'ottavo titolo iridato che gli permetterebbe proprio di superare quello che è stato un mito della rossa come Michael Schumacher, e sentiamo appunto l'intervento di Umberto Zappelloni.
10: Lui aveva bisogno sentire attorno a sé la fiducia che ha sempre respirato, lui è sempre stato al centro di ogni progetto in cui è stato. Quando è arrivato in Mercedes si è subito sentito, anche se era giovane, ma già all'inizio in McLaren era arrivato in una squadra da debuttante, in una squadra che aveva Fernando Alonso, già campione del mondo, e lui si è preso il centro del palcoscenico. Il Mercedes ci ha messo poco a prendersi il centro del palcoscenico e si è creato attorno a sé quello che potremmo definire un cerchio magico e con quel cerchio magico ha lavorato sulla sua fiducia, su se stesso. Ha bisogno di sentire una squadra che lavora per lui e lavora per farlo vincere. L'anno scorso in Ferrari non è scattato il feeling, un errore forse suo che aveva dato per scontato certe cose arrivando in Ferrari, un errore della Ferrari che non lo ha aiutato ad integrarsi nel miglior modo possibile. Quest'anno le cose sono cambiate, ha trovato un ingegnere di pista con cui ha trovato subito feeling, ma soprattutto la cosa fondamentale che non va ignorata è il cambio di regolamento. Il cambio di regolamento che ha pensionato, anzi rottamato Formula 1 a effetto suolo, che per 4 anni avevano tormentato Lewis Hamilton, perché se vai a vedere il curriculum di Lewis negli anni con effetto suolo, è vero che correva con una Mercedes e poi l'anno scorso con una Ferrari che non erano competitive, ma addirittura è stato meno competitivo del suo compagno di squadra in questi anni, cosa che non gli era mai capitata altre volte. Ha vinto 2 volte in 4 stagioni, erano macchine che richiedevano uno stile di guida che a lui non è mai andato. Quindi il fatto che appena ha provato al simulatore la vettura di quest'anno, pur non amando lui il simulatore, perché lo ha dichiarato che lui non gli piace lavorare al chiuso su un videogame molto sofisticato, ma sempre videogame, ha capito che stava cambiando qualcosa e poteva tornare a usare le sue vecchie skills da 7 volte campione del mondo. E quest'anno ha cominciato sicuramente con un alto ritmo, la squadra lo ha seguito in tutto e per tutto, ha anche messo in crisi dei rapporti storici come quello con la Brembo, consentendogli di cambiare i dischi dei freni e andando a scegliere quelli di un'altra casa produttrice non italiana, e alla fine i risultati sono venuti. Lui ha detto di aver avuto dei dubbi, di essere diventato troppo vecchio e di aver perso quel suo quid. I dubbi li abbiamo avuto un po' tutti, perché quello che avevamo visto l'anno scorso e il suo ultimo anno in Mercedes non era il vero Hamilton. Quello che abbiamo cominciato a intravedere dal Canada è un Hamilton sicuramente molto più vicino all'Hamilton che ha portato la Ferrari ad ingaggiarlo.
1: Questo l'intervento appunto del giornalista Umberto Zappelloni. Andiamo poi a vedere un po' quello che naturalmente sarà poi il proseguio del campionato di Formula 1, perché comunque, come abbiamo detto poco fa, adesso arriverà tra 2 settimane quello che è l'appuntamento austriaco, dove sostanzialmente i temi saranno gli stessi. Una Mercedes che dovrà cercare di rispondere immediatamente a quella che è stata la vittoria della Ferrari su una pista che comunque ricordiamo quella di Barcellona, dove ci sono sempre stati i test invernali e che ci ha sempre detto sostanzialmente nel corso degli anni se una vettura è buona o meno e la bontà in generale su quelli che possono essere tutti i circuiti del mondiale di Formula 1. E la Ferrari da questo punto di vista credo che abbia battuto veramente un colpo molto importante. Detto questo però, l'andamento poi di quello che è stato il Gran Premio ci dice anche un'altra cosa, sostanzialmente che comunque la Mercedes c'era e come, forse magari con quella che è stata virtual safety car forse si sarebbe avrebbe continuato a rimanere lì davanti magari proprio con George Russell, e quindi sarebbe stato più complicato magari per Lewis Hamilton riuscire a portare a casa la prima vittoria con la rossa. Però comunque poi quello che c'è stato, il gap soprattutto nella parte conclusiva, è stato importante proprio con Lewis Hamilton, e quindi proprio l'appuntamento austriaco sarà la prima occasione proprio per il riscatto da parte della Mercedes, da una parte anche di George Russell, che comunque è andato a guadagnare punti in classifica, pochi però comunque nei confronti del compagno di boxe Kimi Antonelli, e dall'altra anche proprio per Kimi Antonelli che, come ha detto anche ai microfoni di Sky Sport alla fine del Gran Premio, si è sentito un po' svuotato dall'andamento proprio del GP di Spagna, perché comunque ecco era riuscito a sorpassare anche in ottima maniera proprio George Russell e mettersi in seconda posizione, quindi andare a limitare un po' i danni quantomeno nei confronti di Lewis Hamilton. Invece esce fuori con 1-0 che sicuramente può pesare, quindi Kimi Antonelli vorrà dare anche un segnale non solo per quanto riguarda la classifica ma anche proprio a George Russell. Detto questo però, invece, la Ferrari che cercherà conferme su un circuito che negli anni ha visto comunque la rossa vincere ma anche comunque avere anche non anche qualche delusione, tra l'altro si è in una zona sostanzialmente di montagna, quindi vanno a faticare un po' di più da questo punto di vista i motori. È un circuito che ha diversi allunghi e poi comunque frenate secche, una Ferrari che da questo punto di vista potrebbe comunque giovarne per quanto riguarda anche dal punto di vista aerodinamico e meccanico, e quindi la rossa sicuramente qui è chiamata poi a dare un secondo segnale di conferma, e dovesse arrivare veramente potrebbe esserci sicuramente un segnale in più per quanto riguarda non solo quello che è un ritorno più costante alla vittoria proprio del cavallino rampante, ma anche proprio in chiave iridata, perché comunque Frederic Vasseur non ne vuole parlare da questo punto di vista e neanche i piloti, però comunque la Ferrari, lo dicono i numeri, è lì, e Lewis Hamilton è a 41 punti di distacco proprio nei confronti di Kimi Antonelli. E poi ecco, vedremo anche come risponderanno un po' le altre scuderie, a partire, come abbiamo detto anche poco fa, proprio dalla McLaren, che cercherà comunque di riportarsi lì davanti. Arriveranno aggiornamenti appunto anche per quanto riguarda le altre scuderie proprio per il Gran Premio austriaco, quindi tanti i temi anche per quanto riguarda il prossimo appuntamento. Detto questo, però, comunque nel prossimo weekend invece si tornerà a parlare proprio anche noi di Motorvalle e di MotoGP, perché la classe regina, comunque Moto Mondiale, arriva in Repubblica Ceca a Brno, pista storica da questo punto di vista, e anche qui ci sarà di nuovo da parlare di quello che è innanzitutto la questione di Aprilia, dopo quello che c'è stato l'incidente nell'ultimo Gran Premio tra Martine e Bezzecchi, un doppio zero pesante proprio in casa Aprilia, dall'altra però la doppietta di Marc Marquez che rimette in sesto la Ducati ufficiale e in particolare lo spagnolo campione del mondo in carica, che da questo punto di vista spera di essere ritornato in corsa anche per l'ennesimo titolo mondiale. E poi ecco il solito Pecco Bagnaia che cercherà comunque un passo ulteriore in avanti, una maggiore fiducia proprio nella GP26. E proprio di questo ne ha parlato un ex pilota, sì, proprio della Superbike, ma in generale l'abbiamo visto anche proprio nel Moto Mondiale, Michel Fabrizio, che proprio il nostro direttore di TMV Radio Marco Piccari ha incontrato a Vallelunga, a Roma, per gli Honda Days, ed ecco che ha parlato naturalmente con Michel Fabrizio di quello che è l'andamento del mondiale della MotoGP, ma anche della Superbike, perché comunque Italia, che sostanzialmente dal punto di vista motoristico in questo 2026 sta facendo sfracelli dappertutto, perché Kimi Antonelli in Formula 1 in testa mondiale, in testa mondiale di Formula 2 c'è Gabriele Mini, per quanto riguarda le moto c'è Marco Bezzecchi, e poi in Superbike invece sta letteralmente dominando la scena Niccolò Bulica. Proprio di questo mondiale MotoGP e Superbike ne ha parlato appunto Marco Piccari con Michel Fabrizio. Andiamo a sentirlo.
11: Allora, in occasione del Honda Day siamo qui a Vallelunga e abbiamo Michel Fabrizio, che è tanto un gran piacere rivederti e ritrovarti. Come stai, Benedetto?
12: Bene, molto bene, dai. Sono contento ogni tanto di ritornare qui a Vallelunga, dai, fare il curvone, perché di tutta la mia carriera mi manca solo il curvone di Vallelunga, proprio la mancanza quella vera.
11: Le moto invece ti mancano?
12: Assolutamente no. Sto bene così.
11: Sei bene così? Senti, con le moto adesso hai proprio lasciato oppure sei ancora un po'
12: dentro? No, ho proprio lasciato, faccio tutt'altro. Ogni tanto qualche genitore mi rompe le scatole per tirar su un team per far crescere qualche giovane, però poi i ricordi sono sempre quelli più brutti, allora lascio perdere.
11: Perché i ricordi più brutti?
12: Ma perché tanto purtroppo in Italia con la federazione di oggi non è cosa, non mi piace.
11: Non ti piace? Non mi piace. Però oggi un giro in pista l'hai fatto.
12: Sì, con un mio carissimo amico, nonché sponsor, che quando avevo 15 anni mi ha, se non c'era lui forse non ero neanche Michel Fabrizio, e quindi è quello che mi ha portato a fare il mondiale. Quindi dai. Mm. E quando viene qui a Vallelunga lo passo a trovare, mi porta una moto e giriamo un po' insieme.
11: Senti, quando mi piace insomma anche un po' tornare indietro, quando apri il libro dei ricordi, il primo pensiero di Michel alla sua carriera dove va?
12: Allora, prima di tutto qua proprio a Vallelunga, perché nel 2008 quando abbiamo fatto il mondiale qui a Vallelunga ho fatto podio, e essendo la pista dove sono nato e cresciuto è un ricordo pazzesco, perché comunque era il sogno, no? Certo, volevo vincere, però già secondo ti posso assicurare che era buono, perché c'era primo Aga, secondo io, terzo Corser, mi sono battagliato la gara con loro, c'era anche Bayliss, quindi dai, tanta
11: roba. Hai fatto dei nomi che ci hanno fatto vedere, sì, no, no, primi infatti,
12: sì, poi, no, poi quarto era Toseland, c'era Schauser, roba
11: però
12: seria.
11: Però piloti che poi insomma alcuni di loro sono andati anche in, in MotoGP, certo, insomma, certo. Quindi stiamo parlando... Guarda, hai fatto dei nomi, Michel, che mi viene anche da dire che quella era una superbike con tutto il rispetto di quella di adesso, io non, per carità, però era insomma un grande livello lì, poi arrivò anche Biaggi successivamente,
12: Barros,
11: tanta gente, hai citato Toseland, sì, Haga, sì, insomma, Troy Bellis.
12: No, no, vabbè, era la superbike quella vera, la superbike con tanti piloti, la superbike dove c'erano le case vere, c'era Yamaha, Ducati, Kawasaki, Suzuki, Honda, cioè... c'erano proprio le case madri, quindi quando anche da privato col team di FX sono riuscito a fare 3 podi con un team privato, era tanta roba. Comunque mettersi già nei primi 10 su 12 piloti ufficiali non era male.
11: No, no, cioè, il tuo momento più bello della carriera, se dovessi individuarlo?
12: In Ducati, 3 anni di Ducati sono stati pazzeschi, magnifici. Mi sono battuto il mondiale nel 2009 con Haga e Best Peace, quindi quello è stato l'anno più bello, ma i 3 anni più belli in assoluto sono stati quelli in Ducati.
11: Che cosa è mancato per raggiungere quell'obiettivo?
12: Ma sicuramente la testa.
11: Non eri ancora pronto tu? No?
12: Ma non fu, forse non sono mai stato pronto per vincere un mondiale, perché comunque ho fatto tanti errori, anche di gente sbagliata vicino, quindi... Quello influisce tanto tra chi è campione del mondo e chi no.
11: E oggi in Ducati hai ancora dei rapporti? Senti qualcuno?
12: Sì, sono stato invitato adesso ai 100 anni di Ducati a Misano, che è il 4 luglio.
11: Sì.
12: E mi ha fatto piacere perché comunque abbiamo vinto anche gare con Ducati, ho fatto vincere il mondiale costruttori nel 2009 a Ducati.
11: Poi con te c'erano molti che adesso sono nel reparto corse attualmente, no?
12: No, tutti,
11: mi ricordo. Tardozzi c'era,
12: tutti, anche i miei meccanici, sì, stanno tutti chi con Marquez, chi con Bagnaia, ma stanno tutti in MotoGP.
11: Senti, una curiosità, e tu in MotoGP questo salto, diciamo, della tua carriera è mancato? Volevi...
12: Ma è sempre stato un mio errore, perché nel 2004 quando ero con la VCM, Peter Clifford mi ha detto rimani un altro anno con VCM, una moto ovviamente di merda, era la Minardi della Formula 1, quindi però nel 2004 ho fatto più punti io da solo che poi altri 3 anni di VCM gli altri piloti non hanno mai fatto i punti che ho fatto io, e però lì ho deciso la Honda Italia la portare in Superbike, mi ha fatto un bel contratto, lì ho sbagliato perché con la stessa cifra sarei rimasto in MotoGP e il pilota che è venuto al posto mio, che era un inglese, non mi ricordo come si chiamava, ha fatto lì e l'anno dopo l'ho preso di Yamaha, che aveva fatto un cavolo in VCM, però per mancanza di piloti l'hanno preso Yamaha, quindi sarebbe stato il mio passo andare Yamaha.
11: E il rammarico più grande che c'è quello?
12: Ma no, è andata bene così. Guarda, io sono contento della mia carriera, della mia vita, perché comunque vengo da una zona di Roma dove potevo fare tutt'altro nella vita e sicuramente non la fortuna che ci ho avuto di...
11: No, però ti vedo molto, cioè alla fine uno è soddisfatto, sei soddisfatto, sì, per quello che hai fatto, sì, e...
12: Sì. Cioè, ho vinto delle gare al mondiale Superbike, mi sono battuto un mondiale.
11: Chi era l'avversario più scomodo? Tutti. Quelli che, i nomi che hai fatto erano impressionanti.
12: Tutti. A pensare che quando abbiamo smesso io, Biaggi, Melandri e qualcun altro, Gianneria ha vinto 6 mondiali di seguito.
11: Esatto.
12: E prima arrivava nei primi 10, ogni tanto faceva podio. Quindi questo ti fa capire anche che livello, certo, avevo io, perché se passavo quell'anno ancora in più dove Johnny vinceva le gare, sicuramente mi sarei battuto tanti campionati.
11: Il pilota più forte che hai secondo Michel Fabrizio?
12: No, beh, Superbike e Troy Bayliss. Troy Bayliss li ho visto fare delle cose impressionanti, tipo il test a Phillip Island che voleva per forza fare il record della pista. La pista apriva alle 9, i meccanici arrivavano alle 8 in pista. abbiamo aperto la serata, era già pronto con la tuta lui. Ha detto io alle 9 devo entrare in pista perché è il momento giusto per l'aria, per il fresco e tutto quanto. Messo la tuta, giro, diciamo il primo giro, secondo giro ha fatto il record della pista. Ce l'aveva in testa, l'ha voluto fare.
11: Senti, invece in MotoGP il pilota più forte?
12: Bah, MotoGP per me è Marquez. Per me è Marquez di tutta la storia proprio, perché comunque è pur vero che anche in MotoGP dici chi c'è? Nessuno, perché anche Marquez sarebbe battuta con Valentino, con Jorge Lorenzo, con Aiden, quindi cioè
11: adesso è
12: però un pilota che si fa male, va sotto i ferri, sta fermo una settimana, ritorna e vince due gare, che devo dire?
11: Nulla. E tornando alla strettissima attualità invece oggi, questo duello che vede Bezzecchi davanti, Martin secondo, quello che è successo poi ecco in Ungheria da qui in avanti, credi in una rimontata dei Marquez oppure pensi che sia sempre in vantaggio la Aprilia e quindi Bezzecchi?
13: Eccolo qui, questo è il grande Gianni Agnelli. Questa è una frase che abbiamo detto, avere Platini in squadra.
12: Iniziano piste importanti dove lui va fortissimo, ovviamente poi deve essere bravo Bezzecchi a mantenere la testa, però ci sono tanti punti in palio, anche se fa sempre secondo Bezzecchi, Marquez vince il mondiale. Quindi questa gara qui
11: Berlù,
12: è stata
11: la
12: una
11: prossima,
12: bella... Berlù.
11: Secondo me pensi che non ci siano dei limiti alla sua condizione fisica in questo momento oppure bisogna aspettare ancora un altro po'?
12: Guarda che la testa del pilota fa tanto. Marquez non sta pensando al mondiale, sta pensando gara per gara e quindi questo va a favore di Marquez. Bezzecchi con questo errore dell'ultima gara di Martino che l'ha buttato per terra sono 25 punti che sono secondo me
11: pesantissimi
12: perché con un Marquez così non ti può permettere neanche di perdere due punti e quella è stata sia per Martin che per Bezzecchi una bella botta, quindi
11: colpa
12: adesso...
11: di Martino, tuo giudizio?
12: Ma no, si devono sbrigare a togliere tutta sta roba qui in partenza. Io pilota non posso sta a pensare all'ambassatore che poi devo arrivare alla prima curva, ritoglierlo, frenare, scalare le marce. Non stai in Formula 1, non stai seduto su un abitacolo, cioè lì c'è tanto da fare, cioè, scala le marce, la partenza, leva quello, leva quell'altro. Non,
11: senti, ma tu pensi che il prossimo anno con questo cambiamento che faranno delle moto ci sarà un livellamento oppure...
12: Allora, il livellamento sarà tanto dalle gomme, secondo me la Pirelli rialzerà quel livello tra piloti veri e piloti scarsi. Perché se fanno le stesse gomme della Superbike che a metà gara deve essere il pilota a portare la moto a fine gara, secondo me lì si inizia a vedere. Quindi io spero che Pirelli lavori come lavora il Superbike, cioè non si possono vedere all'ultimo giro ancora record della pista, capito? Cioè, facciamo finire questa gommina, facciamo uscire fuori il pilota, cioè,
11: almeno il manico, no? Se
12: almeno
11: un po' il manico,
12: manico. Che non è che stai levando nulla alla sicurezza, anzi, facendo questo secondo me abbassi molto la pericolosità della gara, perché quando c'è sempre la gomma performante è normale che spingi sempre al limite, se la gomma inizia a usurarsi certo, devi essere bravo a mantenere la calma, a far tutto e quindi...
11: Senti, percentuali chiudiamo così, guardando al mondiale, Bezzecchi, Martin oppure Marquez oppure voi qualcun altro, che facciamo? Adesso che
12: ma guarda, io l'ho scritto che a Valencia staremo tutti con le popcorn sul divano a gustarsi l'ultima gara per chi vincerà il mondiale. E non ci scordiamo che Marquez l'ha vinto con 4 gare d'anticipo l'anno scorso, sì. Ha perso 4 gare iniziali e quindi secondo me stiamo lì, vedremo solamente le ultime gare incollate ancora di più alla TV per vedere chi vince, ma se Marquez veramente è riuscito a risolvere questo problema al braccio che ha avuto le prime gare con tutto ciò stava lì davanti, lo vedremo a Berlù.
11: Michele, è stato un piacere, grazie, ti faccio un in bocca al lupo per tutto. È stato un piacere incontrarti qui a Vallelunga, faccio un ricordo del passato proprio legato a quel 2008 che stavo qui. Veramente grazie anche per le emozioni che ci hai regalato in Ducati. grazie Michele.
1: Bene, questo il contributo per quanto riguarda anche la parte a due ruote. Io ringrazio Claudio Ferrarese dall'altra parte del vetro e vi do appuntamento appunto alla prossima settimana dedicato alla MotoGP. Ciao!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Tu lo sai, tutto l'anno che dico che Locatelli non può fare quel ruolo lì, lo ha fatto anche discretamente, ci mancherebbe altro in alcuni, però c'ha tempi di gioco diversi, fa girare la palla molto meno veloce.
2: Io credo che, così a memoria, né nella storia del Milan né nella storia del calcio italiano si sia mai assistito a qualcosa come quello a cui abbiamo assistito noi nelle ultime 3 settimane. Cioè il radere al suolo l'intero vertice, diciamo, amministrativo, dirigenziale, ma anche il vertice tecnico.
1: Guarda, Amorim ha fatto talmente bene allo Sporting che io l'ho visto tante volte con lo Sporting, di grande ritmo, giocava 3-4-3, ovviamente era in un calcio che conosceva bene i giocatori, benissimo, lo chiama lo United, non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio, capito?
3: Probabilmente Torres è un po', diciamo, il protagonista in negativo della giornata, della partita. Ha avuto 2 occasioni che avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Ha preso una traversa, un'altra volta ha sbagliato e il portiere ha parato, ma insomma non l'ha angolata bene.
4: La sensazione che io ho è come quando, sai, si parte in campionato un po' più a rilento perché si fa una preparazione un pochettino più dura, no? Sì. Perché magari devi arrivare in fondo alla competizione, quindi la prima partita un pochettino tra che... l'abitudine a quel clima lì che è abbastanza torrido.
5: È la parte più bella, ti dico la verità. Io ieri a un certo punto tifavo i mirati, ma più che altro perché stavano dando veramente tutto, capito? Cioè, a me piace, io vorrei andare a comprare una maglietta degli Emirati.
6: E a distanza di giorni, ecco, adesso metabolizziamo un po' di più perché appena finito, diciamo, è tutto successo così velocemente che non ce lo si gode nemmeno fino in fondo. Adesso ci rendiamo conto, insomma, che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale insieme ai ragazzi.
1: Maracanã!
7: Eccoci qua, Maracanã, eccola qua come sempre tutti i pomeriggi in questa anteprima, adesso con Francesco Tringali.
8: Chi è?
9: Eccolo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio.
9: Che buon pomeriggio.
7: Come sei serio oggi? È da stamattina che ti vedo serio. Come mai?
9: Ci siamo goduti una bella serata mondiale, perché finalmente sono usciti fuori i pezzi grossi, caro Marco.
7: Ora, veramente una serata bellissima perché c'è l'immenso, l'intramontabile Lionel Messi. Poi sono arrivati. Poi è arrivato Mbappé
9: ha dato poi subito. È arrivato Haaland e poi ci ha messo la ciliegina.
7: Dice: sapete che vedi?
9: Lui. Leo.
7: C'è pure la doppietta di Arnautovic comunque.
9: Ah, bravo.
7: Non te la dimenticare, certo. Perché c'è anche
9: con la Giordania, 3-1 dell'Austria, capito? Contro la Giordania.
7: Esatto.
9: Però sì, dai, vogliamo celebrare finalmente questi mostri sacri che animano il mondiale. Sì, Mbappé, sì, la doppietta, sì, a risvegliare, a rianimare la Francia dopo un primo tempo complicato, tramite anche le giocate di Olise, che è giocatore straordinario, mostruoso. E poi ci si è messo Haaland contro l'Iraq con una bella doppietta, con i gol degli italiani, tra virgolette, Østergaard e Torsvert. Bello, una bella serata fino poi alle 3:30 di notte, quando la notte americana illuminata da Leo Messi, caro
7: Mamma
9: Marco.
7: Mia, veramente, che roba. E oggi ci saranno un po' di domande su questi grandi campioni, quindi preparatevi anche voi da casa perché vi vogliamo coinvolgere, perché sarà importante il vostro pensiero. Naturalmente coinvolgeremo tutti gli ospiti che ci saranno qui, ma ci sono delle cose che faremo con voi, delle domande che faremo a voi su Messi, quindi su Haaland, quindi su tutti questi campioni che si sono fatti vedere ieri sera. Quindi state con noi perché poi tra poco ne parliamo, caro mio. Poi
9: sì.
7: Vabbè, prima di andare ai titoli, che vogliamo dire qualcosa sul nostro calcio? Che vogliamo dire? Vogliamo dire che l'Inter sembra, insomma, si deve cominciare un po' a muovere sul mercato. Ci sono delle voci in uscita e delle voci in entrata. La voce in entrata è sempre la stessa, si parla costantemente di palestra. E vediamo che cosa succede invece in uscita. Poi che altro dire, la Juventus ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è Carnevali che sta prendendo possesso, oggi era la continassa durante Juventus Roma Under 18.
9: E il Napoli sta costruendo la difesa di Massimiliano Allegri e sembra praticamente vicinissimo a Mario Chila, che ha accettato la possibilità di andare al Napoli. E adesso però devono sedersi con Lotito per capire la fattibilità della trattativa. Con un contratto in scadenza nel 2027 la strada sembra essere spianata.
7: A due lire,
9: sono d'accordo. Svenduto. Prendono
7: un ottimo giocatore.
9: Svenduto.
7: Gli piazzeranno lì uno di quelli in esubero che hanno loro e via. Allora,
9: esubero, che poi se gli propongono Beukema, per la Lazio sarebbe
7: titolarissimo,
9: inamovibile.
7: Va bene.
9: Per Romagnoli, per Chila.
7: E poi c'è anche da capire Casa Roma, perché si parla di due attaccanti molto forti che potrebbero veramente far sognare tanto.
9: Tra l'altro,
7: c'è Arturo che mi chiama adesso e faccio rispondo in diretta.
9: Rispondi, ti prego.
7: Ma io voglio rispondere.
9: Rispondi adesso, vai.
7: Voglio rispondere in diretta. Aspetta,
9: vai.
7: Arturo? Ciao Arturo, sono Marco.
9: Tutto bene?
7: Sì.
9: TV Verità.
7: Senti, stiamo facendo tutto live, è bellissimo. Alle 14 sei con noi in diretta?
9: No.
7: Vabbè. Di tutto, mondiale, tutto bene. Quello che vuoi tu. Va bene? Dai. Ti aspetto.
9: Alla grande, ce l'abbiamo.
7: Grande Arturo.
9: Ce l'abbiamo.
7: Hai visto?
9: Le sensazioni
7: che bello,
9: sono positive. Ce l'abbiamo, confermi?
7: Vabbè, abbiamo fatto anche questa cosa in diretta, è bellissimo.
9: Molto bene.
7: È molto easy.
9: È TV Verità.
7: E allora
9: lavoriamo,
7: vai. Andiamo subito ai titoli, vai. Messi travolge l'Algeria, tripletta per lui, con questi tre gol diventa il capocannoniere di questa competizione, raggiungendo Miro Klose a 16 gol nella competizione mondiale. La storia.
9: Adesso Di Napoli sta chiamando me.
7: E poi abbiamo messo anche loro due, Mbappé e Haaland, devastanti alla prima uscita per loro, gol che hanno ribaltato gli avversari. Bastoni Madrid è reale? Vediamo un po', perché insomma potrebbe essere reale, sì o no, insomma dal Barcellona passa al Real Madrid. Bastoni Madrid è reale? Vediamo un po', perché insomma potrebbe essere reale, sì o no.

0: abbonamento totale. Eh sì, perché non soltanto non ci sono gli abbonati, non soltanto disdicono la Pay TV, ma adesso anche il Flaminio saluta e poi c'è la svendita colossale dei giocatori. Tutto questo per non, diciamo così, fare un aumento di capitale, perché il mercato è a saldo zero, insomma, fallimento totale. Roma da sogno, può sognare la Roma se dovessero arrivare questi due? Uno è Greenwood, l'altro non te... Summerville, io ti volevo la tua risposta, vabbè. Va bene, andiamo avanti. Ho fatto un trabocchetto.
1: Tra l'altro oggi 25esimo anniversario, sì, dello scudetto della Roma.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché 17 giugno del 2001 la Roma vinceva il suo terzo scudetto con alla guida Fabio Capello. E oggi insomma proveremo anche un po' a...
0: stiamo provando perché...
1: anzi ne abbiamo anche provate troppe, però ci stiamo continuando a provare per insomma rivivere insieme ad alcuni protagonisti insomma quel 17 giugno 2001, quando insomma si riportò il tricolore nella capitale giallorossa dopo 18 anni d'attesa, dopo che l'anno precedente lo aveva vinto la Lazio. E quest'anno si riparte con un grande sogno, giustamente mettevi tu insomma i calciatori che Gasperini vorrebbe portare per costruire questo sogno in un anno particolare, perché sarà anche l'anno del centenario della nascita della Roma, e quindi insomma una serie di ricorrenze che potrebbero essere ispiratrici.
0: Il prossimo anno, Roma, poi Fiorentina, Napoli.
1: Molto bello, molto bello. Tra l'altro Fiorentino, ti dico che ha parlato Antonioni, l'ha riparlato Antonioni, perché qualcuno gli ha detto ma com'è possibile, perché ieri c'è stato un caso.
0: Ieri noi abbiamo fatto pure ieri.
1: Non verrò, non ci sarò, non farò nessun favore al club, io al centenario della Fiorentina non ci vengo.
0: Posso dirti però adesso, con tutto il rispetto, che secondo me mi sembra una presa di posizione un po' troppo dura, anche da parte sua. Io capisco che possa aver avuto... diciamo così un rapporto con dei contrasti, quello che volete voi, però non è bello che un calciatore adesso chiuda completamente ad una squadra con cui ha fatto una carriera, ha lasciato dei ricordi importanti, ha un valore molto profondo nella squadra e nella città. Non è bello questa chiusura, cioè nel senso, capisco che uno può essere veramente tanto arrabbiato e avercela con l'attuale dirigenza, poi tra l'altro voglio dire,
1: però si festeggia,
0: non c'è manco più il presidente,
1: però si festeggia,
0: esatto, si festeggia la squadra, si festeggia i 100
1: non
0: anni
1: si
0: della squadra, dai,
1: i 50 anni della proprietà commissa,
0: ma veramente io
1: si festeggia la Fiorentina.
0: Io capisco tutto e comprendo anche l'arrabbiatura, quello che volete. Però insomma sono 100 anni della squadra, non della gestione commisso, cioè non stiamo parlando, diciamo, della presidenza commisso che dice festeggia 100 anni, allora bisogna stare lì presenti e se mi invitano non ci vado perché mi hanno trattato male, e ci può stare. Stiamo parlando dei 100 anni del club, della storia viola. Io capisco tutto, però insomma mi sembra una presa di posizione troppo forte per un grande campione che, ripeto, è una bandiera importantissima di questo club. Non mi piace questa cosa, devo dire la verità, questa volta non vado a favore del calciatore, sono sincero. Per me Antonioni sta sbagliando.
1: Sì, tutto perché qua. Dovresti mettere da parte ogni tipo di risentimento, di rancore nei confronti di una società che per motivi anche spiacevoli è cambiata negli ultimi anni. Sappiamo che la famiglia di proprietà è sempre la stessa, però a un certo punto tu devi, secondo me, salvaguardare il valore che ha per te la Fiorentina rispetto a tutti i rancori che hai con chi la Fiorentina in questo momento la gestisce, che però è in secondo piano rispetto allo storico traguardo che questo club sta per raggiungere.
0: Sono d'accordo. E allora andiamo subito, diciamo così, a coinvolgere un po' i nostri amici che sono comodamente, non so, chi a casa, chi al lavoro, chi no, in giro, chi magari già in vacanza. Qualcuno potrebbe aver anche già iniziato le proprie vacanze, no? Perché insomma è vero che ancora l'estate deve arrivare, da calendario alla mano. Temperatura è già arrivata, da calendario.
1: Preferisce andare in ferie a giugno.
0: E poi, se che uno sceglie di andare a giugno, si paga meno.

0: Esatto.
1: Oggigiorno, insomma, meno caos, meno confusione, sei servito meglio.
0: Sì.
1: E quindi potresti anche andare in vacanza adesso. Perché non ci vai tu adesso?
0: Sai, perché credo non sia, allora, non sia il caso.
1: È un po' difficile, ecco.
0: È un po' complicato.
1: No, però detto questo, coinvolgiamoci subito con uno dei temi, perché abbiamo più temi, quindi cerchiamo di andare veramente forte, poi andiamo a leggere anche un po' di approfondimenti vari. Primo tema: Messi che fa tripletta ieri sera, travolge l'Algeria.
0: Questa è una domanda pesante, eh?
1: Cioè, ragazzi, questa è una cosa. Mettiamo, c'è una musica un po'.
0: Perché questa qua è. Questa è una domanda. Domanda delle domande, perché poi
1: esatto.
0: scomodi, caro Marco, delle divinità sì. che, ti,
1: oh, vedi.
0: Che aleggiano sì. qui su sulla sedia della radio, insomma.
1: Sì, ma perché... abbiamo delle foto quando entri qui che ti mettono paura. Appena
0: so,
1: entri c'è subito Messi sulla sinistra, a destra c'è Pelé, poi Maradona. Noi qui siamo veramente, appena entri già devi abbassare il cappello, chapeau per questi grandi. Però la domanda è questa: 39 anni per lui, ieri segna questi 3 gol e raggiunge e diventa il capocannoniere della competizione mondiale raggiungendo Miro Klose. È chiaro che da qui in avanti può solo superarlo, ha tante partite a disposizione perché l'Argentina insomma è una squadra destinata ad andare avanti, girone sicuro, ma andrà avanti anche oltre, e quindi lui potrà veramente mettere un record a 39 anni al suo 6° mondiale. Oggi mi è capitato un video, Francesco, dove dopo l'eliminazione dell'Argentina con la Francia, mi sembra quando lui aveva quando è stato, qualche anno fa adesso non mi ricordo, comunque il telecronista inglese disse: non ci sarà, questo è l'ultimo mondiale di Messi, non ci sarà perché il prossimo in Qatar avrà 35 anni. Non solo ha fatto Qatar e ha vinto il mondiale, si è presentato pure adesso a 39 anni e fa tripletta all'Algeria. Ok, 39 anni per lui. Allora la domanda è questa: è il più forte calciatore di sempre? Sì o no? Poi fate voi quello che volete dire, se non è così perché le difese di adesso, quello che volete, però uno che ha 39 anni ancora e segna 3 gol, ripeto, contro l'Algeria, non è che ha segnato contro il Curaçao. No?
0: Algeria di Petkovic,
1: ma poi come ha segnato il primo e l'ultimo, tra le altre cose, due pezzi, diciamo, di alta qualità. Il secondo l'ha fatto,
0: il
1: diciamo,
0: secondo da rapinatore
1: d'area di rigore, resto, tac, te la metto lì.
0: Il primo e il terzo è da Messi del
1: Messi,
0: prime,
1: esatto,
0: del suo prime faceva
1: esatto.
0: questi gol.
1: Bravissimo.
0: Continua. Tu giustamente citavi, scusami, Russia 2018,
1: esatto.
0: quando gli ottavi di finale in Francia perse quella possibilità nuovamente di prendersi il mondiale, sembrava una maledizione infinita con quell'età, pensare di poter andare avanti, e addirittura da lì in poi è stato invece uno sliding doors perfetto,
1: esatto.
0: perché nel 2022 vince il mondiale. Anche qui non si sapeva se poi avesse potuto, no, giocare 4 anni dopo. Invece alla prima lui si ripresenta in quel modo, dopo una stagione non brillantissima, subito piazza 3 gol, uno più bello dell'altro, con caratteristiche diverse uno dall'altro. Che dire, Leo Messi?
1: No, io questa cosa la chiedo, e poi ognuno può dire quello che vuole, ci sta anche un paragone forte con Diego Armando Maradona, e non si può non fare una cosa del genere, ragazzi. Poi ognuno può dire il motivo, senza dire scomodiamo, non scomodiamo. Il calcio è bello anche per questo, perché sono due epoche di calcio completamente differenti. Però qui stiamo parlando di un calciatore che ha 39 anni, ancora un grande professionista, mentre Maradona a 37 finì la sua carriera e la parte finale non è stata esaltante, mentre Messi continua ad esaltare. Un calcio diverso, state parlando con uno che è maradoniano convinto, però io faccio il mio lavoro e devo proporre un quesito. La mia opinione in questo momento non conta, conta più la vostra e quella degli altri. Oggi ci divertiremo, perché penso che siano che è un grande campione, non può non essere sottolineato dopo aver fatto 3 gol, ripeto, una tripletta alla prima, dove, come dicevi prima tu, nel 2018 forse tutti pensavano che sarebbe
0: finita
1: la storia, e non aveva retto il paragone con Maradona,
0: esatto.
1: perché non aveva vinto il mondiale, c'era questa cosa, il mondiale lo ha vinto e adesso questa cosa l'ha allontanata, ha fatto come Diego, dal punto di vista del mondiale vinto. Ha vinto palloni d'oro, è insomma giocatore straordinario, continua a fare delle grandissime giocate, non sta più in un campionato molto competitivo, ma continua comunque a fare il suo da calciatore.
0: A fare la differenza, scusa Marco, in una nazionale che comunque continua a produrre grandi talenti, perché se pensi che ieri giocava al fianco di Lautaro Martinez, nonostante questo la differenza la fa sempre solo lui, con un gol tra l'altro annullato per fuorigioco, con una situazione perché poi si è preso un rischio, perché chi ha visto la partita sa che dopo un quarto d'ora lui interviene male sul polpaccio di un avversario,
1: sì.
0: Lì era da VAR e da cartellino rosso, forse non se la sono sentita perché
1: dovevi
0: tirare
1: fuori
0: il cartellino rosso per Leo Messi, ma lì si prende un bel rischio. Ma detto questo, è straordinario. L'unica cosa che ti dico è molti nel paragone cosa inseriscono: il fatto che Maradona sia stato ancora più straordinario perché ha accettato di poter vincere e costruire in una città come Napoli,
1: sono d'accordo.
0: Rispetto a Messi, che ha sempre, tra virgolette, vinto con maglie più blasonate.
1: È una notevole differenza, hai fatto bene a sottolinearla, perché, ripeto, ci sta. Però stiamo parlando di due grandissimi calciatori. Personalmente, ripeto, io sono un maradoniano convinto, però penso che il giocatore veramente che più si è avvicinato anche nei gol, nella qualità, addirittura ci sono dei gol che sono identici a quelli che ha fatto Maradona. Quindi quello che più si è avvicinato, personalmente ritengo, sia Messi a Maradona. Poi è al suo livello, è davanti, questo lo dovete dire voi, non lo devo dire io, però lui si è avvicinato tantissimo e a tratti lo ha ricordato in maniera enorme. È anche vero, io aggiungo un'altra differenza: Maradona vince il mondiale con una nazionale la cui qualità era inferiore rispetto a quella che poi ha avuto l'Argentina di Messi in questi anni, e anche questo è un altro fattore. Però ripeto, ieri ha dato un segnale che non può non essere preso in considerazione. In tutti gli sport, anche in momenti diversi, questi confronti ci sono, e secondo me è giusto farlo ed è anche divertente farlo, perché stiamo mettendo a confronto due grandissimi, e ripeto, in tutti gli sport. Sapete, io sono un grande appassionato di moto, nella MotoGP quel paragone va avanti da anni tra i piloti che hanno vinto in assoluto di più. E tra l'altro
0: regge di più il paragone, dici?
1: No, è bello farlo, anche se sono epoche diverse, Francesco, perché poi metti a confronto dei grandi campioni.
0: Quello Rossi-Agostini,
1: Rossi Marquez, sono i paragoni che più fanno parlare gli sportivi, proprio perché c'è la bellezza di mettere a confronto due fenomeni, o tre fenomeni, quello che volete voi. Per anni abbiamo parlato di Messi e Ronaldo, che hanno vissuto più o meno un'epoca simile di calcio.
0: Quelli,
1: no?
0: Però, per esempio, così come nelle macchine, non si mette a paragone quello che aveva una macchina non ibrida, no. Si parla di bravura
1: A adesso prescindere da, ad esempio, c'è l'accostamento Antonelli ad Ayrton Senna, addirittura. Hamilton è stato accostato a tanti grandi campioni, Michael Schumacher lo stesso, quindi è bello proprio, perché poi uno può dire veramente quello che vuole, dando una giustificazione. Quindi oggi ci divertiremo con questo, ma non solo, perché poi la serata di ieri
0: non spoilerare tutto adesso.
1: Assolutamente. Senti, che facciamo? Leggiamo qualcosa?
0: Se è arrivato qualcosa, sì, dai, cominciamo a capire cosa ne pensano anche un po'.
1: Sì, no, intanto ti riporto un po' di chiacchiere qua e là che stanno avvenendo, prendendo come riferimento proprio tutto Mercato Web, dove ad esempio Messi da urlo, tripletta al mondiale, pareggia Miro Klose come il migliore di sempre, e quindi viene sottolineato anche oggi in tutti i giornali, anzi i giornali di ritardo perché non sono usciti, perché alle tre, mentre i siti giustamente possono fare tutti gli approfondimenti del caso. E si parte naturalmente da questa tripletta e da questo record che ha raggiunto all'età di 39 anni con una squadra che di fatto può anche vincere il mondiale, perché l'Argentina è una
0: campione
1: squadra
0: in carica
1: che può vincere.
0: Sì.
1: Non male per chi compierà 39 anni fra poco, più di una settimana, 16 gol al mondiale per lui. Quindi eccolo qui il marchio di fabbrica, contro l'altro in porta un certo Zidane, figlio del grande Zidane, che ieri ha fatto pure una bella parata,
0: Sì, si è provato quantomeno a salvare un po' il risultato, però sai, è stato completamente oscurato dalla bellezza di quello che ha fatto, di quello che ha fatto Leo Messi, che insomma indirizza subito e manda un messaggio secondo me molto chiaro a questo mondiale, rispondendo all'altra grande favorita che era la Francia, che avevamo visto praticamente sei ore prima impegnata contro il Senegal. Manda un messaggio anche a un altro, no, fenomeno di questo mondiale, che Kylian Mbappé, autore reduce di una brillante stagione con il Real Madrid, si aspettava una risposta subito da lui, è arrivato con una bella doppietta contornata dai tanti altri fenomeni che la Francia può vantare, in coda però a una partita che aveva visto un primo tempo non bellissimo. E poi al rientro dalla pausa allargheremo il discorso anche con Erling Haaland,
1: c'è un altro paragone che faremo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolissimo break e poi torniamo e rimaniamo ancora su questo e andiamo a leggere anche qualche altro spunto, perché poi eccolo qui, non vedo l'ora di arrivare, ossia questo è Amorim, ma insomma manca la dirigenza in casa Milan, vediamo
0: chi lo accoglie,
1: qualcuno, dai, break.

0: E allora stiamo chiedendo se Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi in quest'anteprima.
1: Cari amici di Gol TV, che siete arrivati anche voi all'ascolto dell'anteprima di Maracanã su TMV Radio.
0: Sei il numero uno.
1: Stiamo chiedendo, aiutateci anche voi a uscire da questo dilemma, se Leo Messi è veramente il calciatore più forte della storia del calcio. Perché, caro Marco, introduci l'argomento? Cioè, perché lo stiamo chiedendo?
0: Perché ieri sera, a parte ieri sono entrati in scena i pezzi pesanti del Mondiale, ma ieri sera in tarda notte, anzi in mattinata, Messi ha realizzato 3 gol, tripletta all'Algeria, ha trascinato l'Argentina, la sua prima vittoria in questo Mondiale, ma lui con questi 3 gol diventa il miglior marcatore nelle competizioni mondiali con 16 gol
1: insieme,
0: raggiungendo
1: Klose.
0: E quindi da qui in avanti può mettere questo record. E allora a questo punto, a 39 anni, ragazzi, 39 anni, continua a regalare gemme di calcio. È la storia di questo sport. E la domanda è chiara: è il migliore di sempre?
2: No! No.
0: Fate voi, io la domanda la faccio, la risposta la dovete dare voi. Quindi 331 82 00 213, se volete potete mandare anche vocali e noi vi rispondiamo.
1: Ascoltiamo tutte le opinioni, dai, anche perché vogliamo scaricare un po' di messaggi, poi andiamo all'altro tema caldo, un'altra domanda calda.
0: L'altra domanda ci andiamo tra poco, dai. Non ci bruciamo tutto, magari diamo tempo ancora di assimilare questo, diciamo così, quesito. Tra poco magari sentiamo anche, chiedo regia se sono pronti dei vocali, che li facciamo sentire subito. Però volevo un attimo andare ancora al volo, se ne parla oggi da stamattina in tutti i siti, è impossibile non porre l'accento su quello che ha fatto Messi ieri sera. Dunque c'è pure un telecronista argentino che è nella bufera.
1: L'ho visto.
0: L'hai letto?
1: L'ho letto su Francia-Senegal. Lui ha detto: si sfidano due squadre africane giocando sull'appartenenza per quanto riguarda i giocatori francesi, che come sappiamo pochissimi sono francesi di nascita sul territorio francese. E quindi vabbè,
0: posso dirti che secondo me bisogna stare un po', ritornare un po' nel ruolo che uno dovrebbe ricoprire. Questo lo dico da, ho avuto il piacere di fare il telecronista per tanti anni, e secondo me i telecronisti devono
1: limitarsi a commentare.
0: Secondo me stanno eccedendo un po' troppo, ti devo dire la verità. Non voglio fare nomi, niente, però credo che è giusto avere uno stile. È giusto trasmettere emozioni, che poi è quello che uno dovrebbe fare, trasmettere le emozioni quando ci sono, avere una proprietà di linguaggio importantissima, rapidità, individuazione naturalmente dei giocatori, cercando di sbagliare il meno possibile. Però io vedo che c'è una tendenza a voler essere protagonisti, che secondo me è un po' la deriva di questo che poi è il lavoro. Mi permetto veramente, non voglio fare nessun tipo di nome perché non mi va.
1: Però non sarebbe neanche giusto.
0: Non sarebbe giusto e corretto da parte mia, però bisogna cercare di rispettare quello che poi è l'apporto e il lavoro che deve fare un telecronista. Mi fermo qui perché insomma bisognerebbe non eccedere, ma questo è un pensiero mio. Andiamo avanti?
1: Sì.
0: Allora, andiamo avanti perché prendiamo qualche audio al volo. 331 82 00 213, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Ieri sera mi sono messo lì e ho guardato la Francia. Vabbè, nel secondo tempo, lasciamo stare il primo, nel secondo tempo hanno fatto un altro sport praticamente. C'hanno una squadra che potrebbero vincere 5 Champions di fila con quella squadra lì, impressionante. Ma mi ha impressionato anche Messi.
0: Mamma mia.
3: Complimenti ragazzi, 38 anni.
0: 39 ormai.
3: Anche se ha giocato con l'Algeria, però tanta roba. Lautaro, zero proprio, sparito completamente. La scena se l'ha presa tutta lui. Grande Messi. Lo vorrei all'Inter, però con uno stipendio ridotto. Ciao a tutti.
0: Max, ciao. Sì, stiamo chiedendo se è il migliore di sempre. Federì, te lo dico in grande amicizia, non mi sbomba là con queste scuse, per favore. Di la tua, senza stare, chiedemo scusa a quella, a Tizio, a Caglio e Sempronio. Non abbiamo ucciso nessuno, non uccidiamo nessuno, parliamo di calcio. Dai, ogni volta chiedete scusa.
1: E
0: mo chiede scusa a Maradona. Noi per Maradona ci abbiamo grandissimo rispetto e ci mancherebbe, però insomma dia tua senza ste scuse,
4: non
0: ogni volta. E allora dai un altro messaggio.
4: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Ieri sera finalmente abbiamo visto del bel calcio. Abbiamo visto i giocatori migliore 2026, Olise. Abbiamo visto lo straordinario atleta e bomber che è Mbappé. Abbiamo visto la macchina al gol che è Haaland. Vabbè, Messi non lo nomino perché Messi è il calcio, quindi Messi non va nemmeno messo a paragoni con questi giocatori. Stamattina mi sono rivisto la partita dell'Argentina per intero e Messi ha fatto una delle partite forse più sentite della sua carriera. Poi ho letto l'intervista dopo e credo che vada a chiudere un periodo che lui ha avuto negativo, ecco perché ha messo così tanta voglia nella partita.
0: Sì, ho letto anch'io di questo periodo negativo che si chiude, e ecco perché si è commosso.
1: Lui dice la verità
0: è
1: che
0: gol.
1: Per una questione che con lo sport non c'entra niente, ho passato dei giorni complicati, voglio ringraziare tutta la delegazione e i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto dandomi molta forza per farmi star bene, quindi evidentemente ci sono stati dei motivi particolari. Tra l'altro chissà se assisteremo anche ad un Messi che chiama e un Cristiano Ronaldo che risponde, perché tra l'altro oggi alle 19 c'è Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo. Cosa dici? Dimmi. Ne ha 41, sì, quindi potrebbe anche rispondere alle 19 in una partita comunque molto comoda sulla carta per il Portogallo. E poi tra l'altro ne approfitto, stasera c'è anche l'Inghilterra, altri campioni sì, che emergono tra Ronaldo e Harry Kane, insomma. Grandi risposte, però sì, belle anche le parole di Messi, che ha detto di identificarsi molto in Rafa Nadal, quindi un altro campione di un altro mondo, di un altro sport, quindi bella anche la reazione finale.
0: Allora adesso c'è un altro audio, lo recuperiamo subito. Stiamo chiedendo se è il più forte calciatore di sempre. Poi aggiungo un altro quesito, secondo me, che riguarda altri due di ieri sera. Dai.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Marco. Allora, io ho la tua età, degli ultimi 25 anni sicuramente, va bene, anche negli ultimi 30, però per me arriva Maradona, Zico, Platini, per lei non l'ho visto, per me sono qui, e li ho visti di persona, io li ho seguiti di persona e ho visto tutti i calci che prendevano, e tu lo sai meglio di me, quindi per me negli ultimi 30 anni il migliore in assoluto della storia, per me arrivano Maradona, Zico, Messi.
0: Ma secondo me Messi è più forte di Zico. Per me Zico è qualcosa di incredibile, quindi appartiene veramente a un altro 10 che a me faceva impazzire. Però allora ritengo Zico più forte di Neymar, più forte di Ronaldinho, lo ritengo uno, dopo Pelé secondo me uno dei brasiliani più forti, che ecco forse Ronaldo il fenomeno lo metto davanti a Zico, però davanti a Messi no, secondo me Messi è più forte di Zico. Non lo so, stiamo parlando veramente, è bellissimo. Queste sono qui le chiacchiere che faremo veramente volentieri sempre.
1: È bello perché ci si confronta, a prescindere da chiedere scusa a chi.
0: Bellissimo.
1: Ci si confronta.
0: Assolutamente.
1: Sentiamone un altro, dai,
0: vai,
1: poi tiriamo fuori l'altro tema.
0: Un altro tema, vai, via.
6: Buongiorno, sono Francesco Mercurio della Calabria.
0: Ciao Francesco.
6: Però per me resta Cristiano Ronaldo il più forte giocatore. Perché ha vinto più di Messi. Non ci dimentichiamo che Ronaldo ha vinto un europeo anche da solo con il Portogallo. Per me è Cristiano Ronaldo. Ronaldo dove è andato, ha vinto.
0: Beh, pure Messi ha vinto, ragazzi. Messi ha vinto tanto anche lui.
1: Però è un'altra chiave, dai, un'altra chiave che
0: non parlerei di vittorie,
1: però
0: sinceramente
1: ecco, sì, la cosa è che è vero quello che dice il Portogallo, però noi non stiamo soppesando un po'
0: le vittorie.
1: Ecco. Stiamo pesando più che altro il giocatore come talento.
0: Secondo
1: come
0: me Messi è un talento puro, la metto così, cioè io nel confronto Messi-Ronaldo l'ho sempre visto in questa maniera, due grandissimi giocatori, la fortuna nostra, dico anche mia personale, che ho avuto il piacere di commentarli anche, quindi posso dire un giorno magari a un nipotino che ho fatto la telecronaca sia di Messi che di Ronaldo nelle varie competizioni, due grandissimi giocatori, però secondo me Messi è il talento puro, Ronaldo invece è colui che si è costruito molto, tantissimo, con grande forza, con grande professionalità. Però come talento puro Messi è un'altra cosa. parlo di talento puro, quelli che proprio tu li vedi e dici, questi sono talentuosi dalla nascita. Ronaldo invece secondo me ha fatto un grande percorso di crescita, di formazione, di lavoro per arrivare praticamente a questo risultato che nessuno gli può contestare, ecco. Allora 331 82 00 213, vai con un altro messaggio, si stanno scatenando.
7: Buongiorno ragazzi, ho appena ascoltato la domanda se Messi è il migliore di tutti i tempi. No, il migliore di tutti i tempi è Maradona. Posso dirti che tipo che Maradona è tipo la Bibbia del calcio, e Messi può essere il Papa. Questo è il paragone che posso farti. Dai, Maradona ha vinto un mondiale da solo, ragazzi, ma con tutto rispetto all'Algeria. E poi a 16 gol, ma a 39 anni, Maradona mica giocata fino a 39 anni.
0: Fino a 36.
7: Poi questi gol, 14 gol che siano, quel che siano, sia, non mi ricordo, sicuramente Mbappé parte da questo record. Comunque a soli 26 anni mi sa che ha 12-13 gol, quindi sicuramente Giulio sarà il nuovo cannoniere dei mondiali.
0: Va bene, vediamo. Antonio ci scrive: Marco, i giocatori di epoche diverse si paragonano difficilmente. Sì, però andiamo oltre, perché sennò sta cosa qui ci impedisce di fare qualsiasi tipo di discorso in tutti gli sport. Allora è come dire Agostini e Valentino Rossi, non li possiamo paragonare perché le moto che guidavano erano diverse. Stessa cosa possiamo fare andando avanti, però paragoniamo il talento, la professionalità, la capacità di rimanere sulla cresta dell'onda per tanti anni, di sacrificarsi, di cambiare squadra, cioè tante cose, cioè, se no veramente, ripeto, sto fatto che non si possono paragonare epoche di è assodato. Però andiamo oltre. Però Messi ci ha donato, scrive Antonio, per più di 20 anni di carriera il vero gioco del calcio. Chi altro ha fatto una carriera così longeva? Gli anni ad alto livello devono avere un peso, e sono d'accordo. Come si può non considerarlo il più forte di tutti i tempi? Sì, Marco, Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi. PS stamattina, dopo aver visto la partita, ho ordinato la maglietta di Messi. Che bello.
1: Bella cosa.
0: Dunque, poi Leo Messi è il giusto premio per i bambini italiani che non possono gioire nel vivere un mondiale per la propria nazionale. È gioia ed emozione per tutti, ed è anche io mi sento un po' bambino nel vederlo. Grazie e buona giornata, ci scrive Roberto. Continuano ad arrivare massaggi a valanga, che faccio anche difficoltà a starvi dietro. Francesco?
1: No, volevo, se no poi non ce la facciamo, se vuoi lanciare
0: i due di ieri
1: tema,
0: sera vogliamo dire
1: tema.
0: Io te lo faccio pure a te sta domanda, allora.
1: Io ti rispondo. Dai, allora, tiriamo fuori l'altro tema, così completiamo.
0: Ma oggi
1: il quadro.
0: Ce ne sta più di uno, questo è il secondo. Il secondo che vi faccio è questo: ieri sera abbiamo visto, anzi la giornata di ieri ci ha proposto anche Holland,
1: sì,
0: che tra l'altro diventa il miglior marcatore norvegese con il mondiale, eccetera eccetera, fa una doppietta, e ci ha proposto anche lo stesso Mbappé, che diventa il miglior marcatore, supera Giroud, e quindi quanto ha fatto? 50, più di 50 gol, adesso non sì, ricordo, con la maglia della Francia, quindi altro record per lui. Io faccio questa domanda a tutti, così l'aggiungiamo a se Messi è il migliore di tutti i tempi. Se oggi ci fosse la possibilità di scegliere uno dei due per una squadra, Holland o Mbappé, quindi da una parte il centravanti per antonomasia, quello che comunque la palla in tutti i modi la butta dentro, dall'altra un giocatore di estrema qualità, molto probabilmente destinato ad essere uno tra i più forti anche lui da qui in avanti, pallone d'oro eccetera eccetera, che scelta faresti? Caro Francesco,
1: dubbi,
0: la scelta la faccio fare anche ai nostri
1: non
0: ascoltatori.
1: Non ho dubbi nel risponderti colui che con la propria nazionale segna 57 gol in 51 partite, non avendo Olise che gli mette il pallone sotto porta, ma costruendo in modo sporco, in modo di rapina, in tutti i modi, i suoi 57 gol in 51 partite con la Norvegia. Erling Braut Haaland è l'attaccante più forte al mondo in questo momento, e me lo prendo tutta la vita nella mia squadra.
0: Quindi tu...
8: 92 minuti.
0: Oh, quindi tu prendi Haaland, prendi Haaland. Benissimo, che ci potete dire la vostra anche su questo. Oggi vogliamo veramente divertirci, perché poi tra poco arriva Stefano Impallomeni, abbiamo in apertura subito un gruppo di calciatori. Abbiamo un difensore e due attaccanti in apertura, se non erro, giusto?
1: Sì.
0: Un difensore e due attaccanti? Sì. Due attaccanti. Sì. E quindi partiremo proprio con gli attaccanti, con Messi. Quindi oggi deve essere una puntata dove sì, andremo poi a discutere anche di tutti i temi di strettissima attualità che riguardano il nostro calcio, però soffermiamoci sul talento, su quello che poi è quello che noi amiamo anche vedere raccontare, la giocata, il gesto atletico, tecnico. E insomma, ieri sono venuti fuori gli assi vincenti, abbiamo visto numeri. Quindi se ci fosse la possibilità oggi, chi scegliete tra... Ne dovete scegliere uno solo per una squadra: Haaland o Mbappé.
1: Tra l'altro, ieri Ibra nelle sue vesti
0: da telecronista,
1: da commentatore più che altro, ha detto che lui è un buon killer d'aria, che Haaland è un buon killer d'aria, ma che lui era più completo. Ibra dice: io ero più completo di Haaland. Deve fare di più per raggiungere il livello di un fenomeno della natura come lo ero io.
9: Subito ha detto Ibra.
1: È un killer.
0: Ma sai che
1: secondo
0: me ha detto una cosa giusta?
1: Ma questo è sufficiente, è intelligente, fa quello che deve, ma non fa più di quanto sia in grado di fare. Si limita a non sprecare energie. Scusami, ma tu chi scegli tra i due? Non ho capito.
0: Tra chi?
1: Non mi hai dato una risposta.
0: Scelgo dopo. Ci devo pensare.
1: Ah, ci pensi. Va bene. Mossa, ti stai nascondendo, caro Marco.
0: Allora, aspetta. Haaland mi piace da morire per come finalizza, scrive Antonio. Mbappé gli può dare la palla a centrocampo, a Haaland la palla gli va portata. In aria. Ecco perché prendo Mbappé, oltre ai gol, spacca le partite andando il triplo, scrive Antonio. Però sai che Ibra ha detto una cosa giusta, secondo me. Per me è più completo. Questo è un animale d'area di rigore, cioè questo la palla se la butti lì e ci sta, segna tutti i modi.
1: Che vorrei capire chi Ibra quando dirà questo sì era più forte di
0: me. Ma Ibra era forte,
1: per carità.
0: Ibra
1: sarà
0: antipatico come veramente una scarpa vecchia che te la metti e ti fa male da tutte le parti. Però insomma,
1: però era un signor attaccante.
0: Era un signor attaccante. Allora, vai con un altro audio, Andrea. Vai 331 82 00 213.
10: Ciao Marco Luigi. E allora, senza se e senza ma, Messi sicuramente è il più grande di sempre, non c'è dubbio, un talento cristallino di cui non si può dire niente.
0: Certo.
10: Però bisogna fare un piccolo distinguo. Se parliamo di uomo squadra, Maradona io lo penso al primo posto. Ciao.
0: Anche questo è un distinguo che si può fare, ci sta. Quindi Haaland spacca le porte, però, scrive Angelo. E poi Federico scrive, io lo leggo, però mi sembra anche questa veramente. Allora, se Sarri, io non capisco perché c'entra Sarri su questo discorso, però Federico, che te devo dire? Se Sarri lo ritenesse funzionale al suo gioco, Giuntoli porterebbe Haaland all'Atalanta. E con che lo pagano, scusa? Con tutto il centro sportivo, gli danno tutto un blocco al City?
1: Vabbè, dai, ci sta trollando, vai avanti.
0: Mamma mia, che forte che è Federico. Vai, poi vai. Sempre Sarri sbuca improvvisamente. Allora, vado avanti. Ci scrive Simone: ciao a tutti, il fatto stesso che lo mettiamo a paragone con Maradona vuol dire che Messi è più forte, considerando che è ancora in attività, la dice tutta. Saluti da Marsala, siete forti. La Norvegia, scrive Alessandra, arriverà fra le prime quattro, quindi si è portato avanti con un pronostico e lo ringraziamo. E poi ancora Alessandro, un altro Alessandro scrive: grazie alla mia età posso dire di aver visto anche Maradona, che secondo me rispetto a Messi avevi qualcosa in più. Lo so, allora siamo coetanei, perché pure io l'ho visto molto bene da vicino. Poi, buonasera signori, scrive David, l'ho detto un po' alla calciatore
1: della Juve.
0: Sì, fra i giocatori di football a me contemporanei, per me il più grande è il profeta del gol, Johan Cruyff. Straordinario.
1: Bello.
0: Noi abbiamo l'immagine appena entri qui nella porta d'ingresso del nostro studio, sulla destra c'è lui con la maglietta arancione dell'Olanda.
1: Ma perché ognuno sceglie anche in base a quanto lo ha fatto Cruyff emozionare. è vero che poi è oggettivo, ma lo potete leggere anche in modo soggettivo. Io perché ognuno detto, dipende.
0: È più forte di sempre? È una domanda, poi dipende. Fate come vi pare, insomma, cioè, basta che imbarabbiate. Poi ho chiesto se Maradona è il più forte di... Sì, Messi è il più forte di sempre, vedi il lapsus. Mentre l'altra è tra Haaland e Mbappé, se ci fosse la possibilità di sceglierne uno in questo momento...
1: Per la vostra squadra ideale.
0: Per la vostra squadra ideale, chi scegliete? Haaland o Mbappé? È una bella scelta però. Bello.
1: Vai, ti faccio sentire un altro audio, vai. Dai.
11: Ciao Marco, allora Messi più forte al mondo, solo se non teniamo, se non mettiamo nella stessa competizione Maradona. Vabbè, Maradona e poi Giordano, lo dico da Juventino, non sono una proprietà. Poi tra Haaland e Mbappé, bella lotta. Come modo di giocare mi piace più Mbappé, le cose che fa in velocità Mbappé sono bellissime da vedere.
0: Grazie,
11: caro. Mbappé.
0: Grazie, ha scelto entrambi, ha risposto a entrambi i quesiti. Bravi, bravissimo, così. Così mi piace. Rispondete a entrambi i quesiti se rapidamente, come il nostro amico che ringrazio veramente di cuore. Angelo ci scrive: vi ho scoperto oggi, penso vi seguirò con piacere. Parlare di calcio in maniera così pagata, competente, è sempre più raro. Sì, ma ogni tanto ci azzuffiamo pure noi, sta attento perché allora,
1: hai sentito solo la prima ora.
0: Hai sentito la prima ora. Allora, io credo che Haaland sia in grado di fare la differenza ovunque, farebbe bene anche in una piccola squadra.
1: Bravo.
0: Perché la butta dentro sempre e comunque. Senza
1: Bravo.
0: Fronzoli, Mbappé ha un gioco più complesso che richiede
1: Bravo.
0: Qualcosa in più, scrive Vittorio.
1: Perché quando si indossa la maglia della Norvegia, si indossa la maglia del Manchester City, Erling Brut Haaland, segna
0: come,
1: allo
0: come
1: stesso
0: hai detto,
1: Erling Brut Haaland,
0: perché
1: il nome
0: brut?
1: Completo,
0: ah,
1: il nome completo.
0: Il nome
1: completo. Lui segna allo stesso identico modo e mantiene sempre la stessa media gol. Mbappé, se non è contornato di tutti i suoi principini, no? Che lo accompagnano nella fase realizzativa, è vero, stiamo parlando di un grandissimo talento, ma ripeto, Erling Brut Haaland i gol se li inventa da solo.
0: Vabbè, ancora vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura, stiamo incendiando i nostri amici e mi piace tantissimo. Dai, dai, che oggi ci divertiamo, vai.
12: Io penso che quando qualcuno telefona e lancia dei messaggi, dice dei messaggi, quando sei errati in teoria dovresti riprenderlo, ma non perché non si può dire che uno ha vinto più dell'altro quando non è vero. Ha vinto più trofei Messi, poi può piacere più Ronaldo, più Messi. Io sono d'accordo con voi quando dite che Messi è più tecnico, è più classe, più cristallino rispetto a Ronaldo che è più costruito. L'unico appunto è questo, perché quando uno telefona e dice ha vinto più Ronaldo, non è vero.
0: Poi è finito? Vabbè, ci prendiamo. Però non è un confronto di vittorie oggi, perché sono d'accordo con il nostro amico. Insomma, stiamo parlando di due che hanno vinto tanto, e forse è anche.
1: Sì, avevamo sorvolato perché
0: esatto.
1: non era questo il punto,
0: se no facevamo un altro tipo di classifica. Io li ho visti tutti. Vi dimenticate di Pelé, scelgo Haaland. No, per carità, Pelé non ce lo dimentichiamo assolutamente. Quella è sempre stata la disputa Maradona o Pelé. Io infatti ho fatto: sei il giocatore più forte di sempre. Allora, buongiorno a tutti da interista, quello più scarso dei due lo prendo all'Inter, ci accontentiamo. Carina questa. Poi Maradona tutta la vita, tra parentesi, non si allenava. Tra Haaland e Mbappé veramente dura scegliere, però se Haaland ha fatto 57 gol in 51 partite con la Norvegia, nella Francia quanti ne avrebbe fatti?
1: Bravo.
0: Hai capito?
1: Bravo.
0: Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare perché stanno arrivando messaggi continuamente. Ma
1: un altro
0: audio al volo. No, ci dobbiamo fermare. Però continuiamo. Quesito, veramente due quesiti, ma arriverà anche il terzo. State comodi. I due quesiti sono: Messi è il più forte di sempre dopo la tripletta di ieri, dopo questo record di gol segnati nel mondiale a 39 anni, e l'altro è tra Haaland e Mbappé. Chi scegliete oggi? Ne potete scegliere solo uno. Tu hai scelto Haaland.
1: Adesso aspetto il tuo. Io ho scelto, ripeto.
0: Io per contraddizione lo sai che non posso schierarmi dalla tua parte.
1: No, no, no, per carità, non voglio che ti schieri. Io ho scelto.
0: No, io scelgo comunque Mbappé, Erling, perché lo ritengo Brut, funzionale Haaland. Anche al calcio, al gioco, a tutto quanto. Quindi Mbappé tutta la vita. Vai,
1: va bene. Ciao Marco.
0: Ciao Francesco, grazie. Ti lascio in redazione. Noi ci fermiamo. Break, arriva Stefano Impallomeni e la giuria di calciatori subito in apertura, perché continuiamo. Vogliamo sapere se Messi è il più forte di sempre e chi sceglieranno tra Haaland e Mbappé. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ed eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto subito a Stefano Impallomeni.
6: Grazie Marco, un saluto anche a te e a tutti quanti.
5: Ben trovato come sempre.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Ben trovati anche i nostri amici, salutiamo anche coloro che adesso sono in collegamento su Italia 7 in Toscana sul 19 del digitale terrestre, quindi vi ricordiamo un po' i nostri canali, la nostra app, scaricatevi l'app per seguirci sempre, comunque, ovunque, e poi insieme all'app ci potete seguire sul canale 61 del digitale terrestre nel nazionale, poi abbiamo altre situazioni come il canale 11 nel Lazio, Gold TV, mentre il 19 in Toscana, Italia 7. Detto questo, caro Stefano, vado subito a presentare perché oggi mi voglio divertire. Ho preparato una giuria insieme a te. Oggi voglio una giuria preparatissima. Ci sono in collegamento, insomma, tutta gente che il pallone insieme a te lo ha proprio vissuto. Quindi c'è Luigi Apolloni,
6: Luigi.
5: C'è l'amico Luigi Apolloni. Ciao Luigi,
7: ciao,
5: ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ciao.
5: Quindi, vedi, un difensore, mi sono preso perché serviva un difensore. E poi davanti però vado all'attacco, Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
6: Ciao Arturo.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
5: E poi c'è anche Paolo Poggi. Ciao Paolo,
6: ciao,
5: ben trovato.
9: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao.
5: Allora, tutta questa bella giuria, caro Stefano, perché... alle 3 di notte, come è successo, insomma, dobbiamo partire da lì, partiamo da lì,
6: dal
5: Messi che fa 3 gol, diventa il miglior capocannoniere nel mondiale raggiungendo Klose con 16 gol a 39 anni. Qualcuno, mi ricordo, c'è stato,
6: è che stato, lo dava finito dopo il 2018, finito,
5: bravissimo, un telecronista proprio, mi sembra inglese, disse non parteciperà più a Qatar perché c'ha 35 anni, ultimo mondiale, non solo ha fatto quel mondiale, l'ha
6: già
5: vinto,
6: l'aveva seppellito.
5: Ha vinto quel mondiale e ha cominciato subito fortissimo questo.
6: Ha raggiunto Klose.
5: Allora, la domanda che io faccio a voi, e vi lascio veramente dire quello che volete, dandomi le vostre spiegazioni: siamo di fronte al calciatore più forte di sempre, sì o no? Ditemi la vostra motivazione, sì, no, perché? Vuoi iniziare tu, Stefano? Apri le danze, dai.
6: Ma guarda, dire di sì, per quello che riesce a fare a quest'età, tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista in Qatar e 4 anni dopo potrebbe ripetersi. Sarà un po' difficile, vedremo come andrà questo mondiale, però insomma, già per quello che ha fatto possiamo dire di sì, dai.
5: Quindi il più forte di sempre?
6: Per me sì.
5: Quindi
6: per me sì.
5: Ti aggiungo, anche davanti a Maradona?
6: Ma sì, perché è stato continuo, è arrivato a una certa età, è sempre protagonista per quello che ha riuscito a fare nei numeri, nelle giocate, con una continuità impressionante. Poi se tu mi dici tra Messi e Maradona chi preferisco, mi prendo Maradona.
5: Ok.
6: Però per me è il più grande di sempre Messi.
5: Arturo di Napoli.
8: Beh, io la penso un po' come Stefano, nel senso che i numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche, ma credo che l'aspetto anche di personalità caratteriale, di professionalità, credo che questo ragazzo sia da mettere come quantomeno sul podio, ma la mia risposta è sì. Però alla domanda, se tu mi dici preferisci Messi o Maradona, io ti dico Maradona.
5: Vedi, vi state dando tutta la vostra spiegazione, benissimo. E vado da Poggi, un altro attaccante, mi lascio il difensore per ultimo perché da difensore li vedo arrivare gli attaccanti, no? Quindi Paolo.
9: Allora, per quanto riguarda il percorso di Messi, l'abbiamo visto, perché l'abbiamo visto fin da quando ha cominciato, da quando ha cominciato a sorprendere tutti. Io non mi ricordo del Maradona a 18 anni, 19 anni, per cui io penso a Messi come miglior giocatore di sempre, perché abbiamo visto tutta la sua evoluzione, abbiamo visto tutti i suoi numeri, abbiamo avuto più possibilità di vederlo, anche perché adesso il calcio è molto più visibile di prima, e per cui ce lo siamo goduti un po' di più di Maradona. credo che solo chi si è allenato con loro può dire esattamente chi è stato il migliore di sempre, perché le cose più belle di solito si vedono durante la settimana. Però a me viene da dire che sono naturalmente i due in assoluto che più hanno lasciato un segno nella storia del calcio fino ad ora, speriamo se ne siano altri che ci facciano godere così tanto. Per, a me in questo momento viene da dire Messi, viene da dire Messi, se non altro perché l'ho conosciuto di più, non riesco a fare un termine esatto con Maradona, però al di là dei gol che ha fatto è ancora la qualità, che, perché comunque tutti e tre i gol, anche quello che sembrava più facile di destro, è un gol di un'intelligenza assurda secondo me.
6: Vero.
9: Per cui io mi tengo Messi.
5: Ti tieni Messi, dai. Mi manca il difensore Luigi Apolloni. Intanto vi do la notizia che Kroos non sarà il direttore tecnico, resterà all'Eintracht di Francoforte, quindi dice no al Milan.
9: È un altro.
5: È un altro, poi ne parliamo di questo. Vado da Gigi Apolloni. Gigi.
3: Ma allora, parlate di due giocatori, uno lo è stato, uno lo è attualmente, sicuramente Messi è quello più longevo rispetto, se fa un termine di paragone con Maradona, è quello più longevo. Messi ha secondo me ha una qualità che ha mostrato, che ha dato continuità proprio per questa capacità, anche se devo dire che personalmente preferisco Maradona, perché le emozioni che mi ha dato Maradona, io ho avuto anche la fortuna di giocarci contro, quindi averlo visto, Messi non ci ho giocato contro, però l'ho visto e devo dire che le giocate che faceva Maradona erano straordinarie. Però si parla di due giocatori che hanno fatto e che stanno facendo la storia, insomma, del calcio mondiale, quindi è difficile la domanda che preferisco. Sono due giocatori straordinari che hanno fatto. È chiaro che probabilmente Maradona ha macchiato un po'
5: la sua carriera,
3: il corso straordinario dettato da quell'episodio, insomma, con la droga, con il doping, quello che c'è stato. Questo probabilmente macchia, però Maradona per me rimane uno dei giocatori più forti al mondo, ecco.
5: Allora, arrivano tantissimi messaggi, Stefano, e ti dico, per me Maradona assolutamente, quando giocava lui gli attaccanti non erano tutelati come oggi, e vi faccio notare che con la regola della barriera attuale, con Maradona ogni punizione sarebbe stato un gol, scrive Giovanni. Ciao a tutti, Ronaldo, elevazione, colpo di testa imbattibile, Messi il più completo da sempre e nei secoli a venire, ci scrive un altro. Luigi, secondo me un Messi paragona Messi con un altro grande campione di un altro sport. Haaland, l'evoluzione di Batistuta, Mbappé, l'evoluzione di Shevchenko, vanno anche su questo tema, perché poi c'è un gioco che tra poco vi propongo. Allora, i falli che ha subito Maradona fanno raccapricciare la pelle, con le nuove regole le squadre avversarie giocherebbero in pochi. Io dico che tra Messi e Maradona ci sono anni luce di differenza. L'unico che può reggere il confronto è Pelé. Sei d'accordo, Stefano? L'unico che può reggere il confronto Maradona e Pelé? Siete d'accordo? Non so.
6: Insomma, noi abbiamo stabilito, tu, Paolo, Arturo, Luigi, i numeri, insomma, contano anche quelle, ma è una statistica ricca di numeri, quella di Messi. Poi, ripeto, sono d'accordo con Arturo, se tu mi dici preferisci, no, preferisco.
5: La preferenza è un altro, certo.
6: Messi, Maradona, dico Maradona perché Maradona era il fuoriclasse dell'impossibile. Cioè lui creava squadre dal nulla, mandava in finale oppure faceva vincere scudetti da squadre, sì, voglio dire, non fortissime, e poi sono diventate forti grazie anche alla sua presenza. Quindi aveva questa magia, questo carisma che Messi ha, però Messi è complementare. Cioè non so se mi riesci a capire. Maradona era una cosa mostruosa da questo punto di vista.
5: Un leader vero, tu dici.
6: No, era una cosa che trasformava squadre normali in molto competitive e poi vincenti. Mm-hmm. Cioè il mondiale del Messico 1986 non è una cosa normale, cioè è una cosa tipica. Cioè, tutti quanti noi abbiamo nella nostra memoria le giocate di Maradona, c'era sempre Maradona, ogni partita, e soprattutto in una squadra abbottonata che non è che facesse sto gran calcio, e nel 90 addirittura peggiore dell'86 è rischiato di vincere un altro mondiale, ecco, Maradona spostava le montagne. Non che Messi non lo faccia, però siamo, ecco, lì la differenza secondo me è sostanziale tra i due.
5: Vabbè, dai, mi è piaciuto iniziare così perché sono due grandissimi, però vi voglio far commentare anche quello che sta succedendo in casa Milan. È arrivato Amorim, però qui il direttore sportivo dice no, prima mi sembra Paolo Poggi ha detto un altro che dice no, Paolo, qui è una situazione veramente complicatissima in casa Milan. Mi date un vostro pensiero veloce, Paolo?
9: Ma forse ne avevo parlato ancora qualche mese fa di questo. Cioè, il problema è, cioè, nel momento in cui al Milan dicono di no, sì. di no, cioè, vuol dire che c'è evidentemente un problema a capo del Milan. Cioè, non può esistere che qualcuno dica di no al Milan con questa facilità, anzi più di uno dica di no al Milan con questa facilità. Per cui c'è qualcosa che non va più sopra, cioè non è più una situazione accettabile, secondo me, per una società di questa levatura, insomma, di questo standard. Cioè, il Milan è una delle squadre più conosciute di fatto al mondo. E lasciamo stare quello che è successo nel finale di quest'anno e quello che sta succedendo negli ultimi anni.
5: Però, sì, chiaro.
9: Arrivati a questo punto che i professionisti rifiutino la società perché non c'è chiarezza, mi sembra veramente una cosa ridicola. Sta diventando surreale, paradossale questa situazione.
5: Di Napoli.
7: Ma guarda, Marco, io la chiave di lettura che do io, secondo me, è anche molto semplice. Gli addetti ai lavori si parlano, gli allenatori, se devono prendere un calciatore, si parlano, si va a chiedere informazione, così con i dirigenti, così com'è.
5: Certo.
7: Io credo che il problema stia nel Milan, il problema credo che sia al capo del Milan, di un'organizzazione che non esiste, che credo che ognuno si sveglia al mattino e vuole puntare su un allenatore, su un giocatore, senza considerare la storia, la cultura, ma anche dello stesso allenatore che ha in casa. Quindi il problema, credo che, come diceva Paolo, che saluto, è proprio dalla testa. Io credo che Ibra in questo momento sia più negativo che positivo per il Milan. Ma non per le sue capacità o per le sue qualità. Credo che intorno a lui si sia creato quell'atmosfera negativa, e la lite anche tra Allegri e Ibra ci deve far riflettere. Quindi credo che il problema di un allenatore prima di andare al Milan, che poi tra l'altro non fa neanche la Champions, ci deve essere una programmazione ben precisa. Io credo che al Milan oggi non c'è.
5: Sì, no, importanti. Stefano, tra l'altro, Amorim arriva e ha detto che non vede l'ora di iniziare, però...
6: Ma insomma, mi sembra una cosa abbastanza evidente. C'è gente che dice no perché non ci vede chiaro, come ha detto Paolo. Insomma, è una cosa un po' inedita, cioè rifiutare il Milan. Però insomma, uno non ci capisce granché. Magari fra 20 giorni, quando la situazione è un pochino più chiara. Probabilmente sia Ragnik che Kroos avrebbero, non lo so, magari detto di sì. In questo senso non trovo.
5: A me mi sembra, diciamo, ci sia un'improvvisazione adesso clamorosa.
6: Ma più che
5: il segnale è questo:
6: improvvisazione, cioè. Anche un vuoto. Cioè, nel vuoto, senso, come ha detto anche Arturo, cioè, io sento che chiedo informazioni, ma Mina com'è? Ma Mina non c'è niente, allora grazie, arrivederci. Resto Francoforte, resto all'Austria.
5: Non ti fai una bella, diciamo così, pubblicità all'esterno con questa situazione?
7: Io ho detto questo, Stefano, perché non ho altre spiegazioni.
5: Certo.
7: Come si fa a rifiutare il Milan?
5: Esatto. Come diceva Paolo, come fai a rifiutare il Milan? Cioè, stiamo parlando di.
6: Secondo me lo rifiuti perché non c'è.
5: Esatto, perché c'è qualcosa che.
6: La società. Non so, si deve fermare.
7: Mettiamoci anche che il nostro campionato non è in questo momento quello proprio più ambito, no?
5: Sì, però stiamo sempre parlando di un club, quello. Ripeto, di assoluto livello. Quindi
7: è quello. Che fa riflettere, non fa avere altre risposte.
5: Sì. Gigi, che ne pensi, Apolloni?
10: Sono d'accordo sia con Poggio con Di Napoli, anche con Stefano, nel senso che quando manca il capo, manca chi comanda, manca l'idea, manca e c'è anche da dire che il ruolo anche di Ibrahimovic c'è da capirlo, perché lui dice: io non comando ma decido. Cosa significa? Decido o non comando? Non è probabilmente questa confusione che c'è in casa Milan. Hanno paura anche gli altri, dice: ma io vado in un posto chiaramente sapendo le difficoltà, ma perché poi le pressioni a Milan non è che non ci sono, ci saranno al massimo. Quindi chi va lì dice: io devo avere le idee chiare di cosa vado a fare e per chi lo vado a fare. Insomma, questa è un po' la confusione.
5: Vabbè, vediamo, perché come dice Stefano, magari si sblocca qualcosa nei prossimi giorni. È chiaro che ci avviciniamo sempre di più a quello che è il momento, no, importante, ci sarà il raduno prima di lui. Qui siamo in una situazione dove ancora oggi conosciamo l'allenatore Amorim, facciamogli un in bocca al lupo se dovessimo mandargli un messaggio,
6: certo,
5: adesso
6: in bocca al lupo a lui, certo.
5: In bocca al lupo a lui, perché c'è tanto da lavorare, da costruire. Sentite, vi faccio fare un gioco, perché ce n'era un altro, perché prima con gli ascoltatori ci siamo un po' divertiti, prendendo in considerazione, Stefano, sempre quello che ha detto la giornata di ieri. Perché ieri,
6: la discesa,
5: insomma,
6: dei pesi massimi.
5: È uscita dei pesi massimi, quando scendono quelli, insomma...
6: Mbappé, Haaland, Messi.
5: Mbappé, la Francia ha dormito il primo tempo, poi dice, secondo, adesso giochiamo e chiudiamo sta pratica.
6: È una forza incredibile.
5: Incredibile, ma poi i cambi che può fare.
7: Ma prima di iniziare il gioco, vi posso fare una domanda?
5: Ma tutto puoi fare.
7: Con il livello che stiamo vedendo ai mondiali, ma com'è possibile che l'Italia non sia...
6: Ne abbiamo parlato ieri.
5: Ma tu vuoi toccare un tasto e ci vuoi proprio far male, capito?
7: Cioè, com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile?
6: Hai ragione.
5: Io non ho nulla da aggiungere, non so se Luigi o Paolo vogliono aggiungere qualcosa.
10: Ma io posso dire che è vero, ne abbiamo già discusso, ne abbiamo già parlato altre volte. Andare a cercare giocatori italiani per un selezionatore, poi chi ci sarà, che ci potrà essere Mancini, ci potrà essere Conte o chi altri. Andare a scegliere i calciatori italiani non è facile, non c'è più la competizione che c'era una volta, dove c'erano... ho analizzato la 31esima giornata, adesso del campionato scorso, sulle prime quattro squadre, cioè 44 giocatori che erano l'Inter prima, secondo il Milan, terzo il Napoli se non sbaglio, il quarto la Roma, adesso giocavano, il Como, adesso ricordo, giocavano soltanto 6 italiani su 44 giocatori. È chiaro che quelle quattro squadre lì che poi andranno a fare, se arriva alla fine come è successo, poi vanno a fare la Champions League, sono quelli che poi il selezionatore va a scegliere, perché hanno anche l'esperienza internazionale. Ma se te non hai italiani, come fai a... Qui, purtroppo, ripeto, ogni selezionatore che arriverà avrà le difficoltà che ha avuto. Purtroppo, ripeto, ogni selezionatore che arriverà avrà le difficoltà che ha avuto...

0: Io parlo di campo e non di tutti i discorsi della federazione, parlo molto di campo, secondo me ci abbiamo messo molto del nostro, però vi voglio far giocare un attimo. Ieri, come ha detto Stefano, tutti i pesi pesanti che sono scesi in campo e si sono fatti sentire. Mi limito un attimo a Haaland e Mbappé, vai con il gioco perché così ci divertiamo e facciamo. Io vi chiedo se ci fosse la possibilità di sceglierne uno di due per una squadra, chi scegliete in questo momento? Haaland, straordinario finalizzatore, 57 gol in 51 partite con la maglia della Norvegia, quindi questo dice tantissimo, e più tutti quelli che ha fatto con i club. E poi abbiamo Mbappé che ha messo record anche lui, il miglior marcatore della storia della Francia, è uno insomma candidato a vincere palloni d'oro. Allora vi chiamo e mi dite chi scegliete. Stefano Impallomeni, chi scegli?
1: Vabbè, ma questa però bisogna vedere che squadra
0: hai.
1: Perché se c'hai uno veloce tipo Lookman, allora vado a scegliere Haaland. Perché butti una palla lì dentro e è più forte al mondo dentro l'area di rigore. Se invece non c'ho Lookman, per dire, sì, prendo Mbappé e scarto Haaland. Per il valore assoluto di tutti e due i giocatori, direi Mbappé.
0: Mbappé, ok. Gigi Apolloni.
2: Io invece la penso direttamente per quanto riguarda quello che ha detto Stefano, nel senso che io vado a cercare Haaland. Primo perché Mbappé è sì un giocatore straordinario, non si discute il giocatore, però all'interno di una squadra Mbappé è un po' più anarchico per certi versi. Si è visto insomma all'interno anche del Real Madrid quello che è accaduto.
0: Okay.
2: Haaland invece lo vedo un po' più adatto a essere un giocatore anche per la squadra.
0: Okay.
2: Quindi io scelgo Haaland.
0: Haaland di Napoli.
3: Io mi tengo Mbappé. Mbappé perché ha molte più e dà molte più soluzioni. È chiaro che ha la aria e il gol, però in quello che è, anche se con Guardiola è migliorato molto, è più un finalizzatore, anzi è un finalizzatore con dei numeri pazzeschi, però se dovessi scegliere come allenatore o come direttore, prenderei Mbappé, che comunque credo che alla squadra dà la soluzione.
0: Poggi.
4: Anch'io Mbappé, credo sia, naturalmente per quanto stiamo parlando di due giocatori che hanno numeri assurdi, che giocano entrambi in squadre straordinarie, tengo Mbappé per una questione, io lo tengo per una questione estetica. A me piace di più come gioca, come salta l'uomo, la sua velocità, fermo restando che anche l'altro ce l'ha, però proprio per una questione così di gusto, ecco, altrimenti insomma basterebbe andarsi e sceglierne uno di due a caso. Però solo per una questione di gusto.
0: Di gusto. Poi ci scrivono ad esempio che Mbappé, scelgono Mbappé anche qualche ascoltatore, lo vorrebbero nella propria squadra, c'è chi lo vorrebbe addirittura Mbappé per la Roma, ricordano i bei tempi di Salah e Gervinho, quindi vorrebbe Mbappé per ricordare quei tempi. C'è chi sceglie
1: ricordiamo che 4 anni fa fu il miglior calciatore in campo,
0: come no?
1: Nella finale.
0: Assolutamente.
1: Fece qualcosa di clamoroso, cioè se veramente io mi ricordo Mbappé in quella finale lì.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Sì.
1: Ha praticamente trascinato la sua squadra verso poi c'è stato l'intervento di Martinez, altrimenti la Francia sarebbe diventata campione mondiale.
0: Sì, sì. C'è chi sceglie Haaland proprio perché come basta buttare la palla in mezzo e lui segna, e quindi come colui che concretizza al 100%.
1: Rispetto al ragionamento di Luigi, ci sta. Io ti ho detto, se c'ho velocità, strappo, tecnica, non certo a livello di Mbappé, vado a prendere Haaland, che anche se gioco un calcio antico, arcaico, ma magari non moderno, butta una palla dentro, cioè quello è un gigante, è il più forte del mondo,
0: assolutamente.
1: Ti traduce in gol tutto quello che passa dentro l'area di rigore. Però sono d'accordo anche con Paolo, poi alla fine il calcio è più vicino al gioco del calcio Mbappé, più di quanto non lo sia Haaland, con tutto il rispetto.
0: Però stiamo parlando veramente, vedi, poi è bello perché parliamo di quei calciatori che insomma che ci regalano perle, ecco, c'è poco da fare. Ieri è stata la giornata proprio di questi
1: Mbappé non è molto distante da Messi, tra l'altro Messi ha raggiunto questo obiettivo del marcatore all time, ha agganciato Klose, ha giocato 24 partite e se ne ha fatti 16. E Mbappé ne ha fatti, se non vado errato, 14 in 15 partite.
0: Sì, sì, sì,
1: cioè è una media impressionante.
0: E vabbè, poi c'è Marco, dice: come si fa a scegliere Haaland, Mbappé tutta la vita? E vabbè, ma ognuno sceglie quello che vuole, insomma, è bello del gioco, è proprio questo. Ci stiamo per

0: salutare, però voglio un attimo chiedere una cosa a Paolo Poggi. Paolo, sì. 25 anni fa la Roma era campione d'Italia, eh?
1: Mamma mia,
0: C'hai un ricordo? Oddio. Quando ti ricordi quel momento, tu sei fatto parte di quella rosa, di quella storia,
1: infatti, io mi ricordo quello, io mi ricordo di aver fatto parte di quella rosa perché li guardavo li guardavo perché erano forti. Facevo un primo riferimento agli allenamenti, a quello che si vede durante la settimana. Io quella squadra me la sono gustata perché io ho giocato poco o niente in quella stagione, ma ho avuto il privilegio di giocare con della gente che quando si allenava faceva veramente vedere delle cose straordinarie. Era veramente il caso in cui se non ti allenavi al 100% facevi figure di merda. Per cui con quella squadra io mi sento un privilegiato aver potuto giocare e poi vabbè hanno ottenuto quel che meritavano, ecco. La Roma ha ottenuto quel che si meritava in quella stagione.
2: Beh, hai ottenuto pure tu, perché non ti...
1: Sì, hai ragione. Però, anche però se... io lo dico proprio perché me la son gustata quella stagione a vedere dei giocatori straordinari, non solo tutti i fuoriclasse che è facile ricordare, certo. ma anche tutto il resto della squadra che magari dei quali ci si ricorda meno, ma che in quella stagione ha dato un contributo straordinario.
0: Senti, ma Capello com'era?
1: Capello era un vincente. Cioè lui interessava la sostanza, poche chiacchiere, tanta sostanza, cioè andava al concreto, lettura delle partite straordinarie. Bene, cioè, bello. Il campionato la Roma ha cominciato a vincerlo nel finale della stagione precedente, quando le cose andavano malissimo e quando Capello ha deciso che Trigoria doveva essere rinnovata,
0: sì.
1: E Trigoria doveva essere fatta nuovo, doveva essere un gioiello, ecco, in quel momento ha cominciato a vincere il campionato.
0: Io cito un po' qualche nome: Cafu, Zago, Zanetti, Assunção, Aldair, Di Francesco, Nakata, Montella, Totti, Emerson, insomma ragazzi, Tommasi, Batistuta, Samuel, voglio dire Del Vecchio, che è stato fondamentale anche lui, insomma ce ne sono veramente, era una Roma forte forte forte, Stefano.
2: Ma no, in quel periodo poi anche Gigi, cioè in quel periodo c'erano 5-6 squadre e poi vince il titolo.
0: Sì. Erano le sette sorelle, no? Vi ricordate?
2: Sette
0: erano...
2: sorelle, ma sei fortissime, tutte sei, forti.
0: Sì.
2: Anche la Fiorentina, Parma, Milan, Inter, Juve, Roma.
0: Erano campionati vinti con... Veramente ci devi mettere tantissimo, perché i confronti erano...
2: La Lazio l'anno prima, poi la Roma, poi la Juventus 5 maggio, la Udine, che sembrava una partita così, e poi Lazio-Inter...
0: È vero. Vabbè, ho approfittato della presenza di Paolo per questo ricordo e di 25 anni fa, poi noi ci ritorneremo più avanti. Paolo, grazie.
2: Ciao Paolo.
0: A presto, grazie, un abbraccio, grazie.
3: Ciao Gigi, ciao Arturo, grazie.
0: Io voglio
3: ciao,
0: salutare il grande Arturo. Lo sai prima che cosa abbiamo fatto? Tu non te ne sei accorto?
3: No. Ma
0: quando mi hai chiamato, io ti ho risposto in diretta perché già stavo in diretta.
3: Ah, hai capito? Bello.
0: Mi hai salutato e ci siamo dati l'appuntamento alle 14.
3: Capito? Che spettacolo!
0: Grande Arturo. Avanti. Arturo, ti abbraccio forte come
3: ciao,
0: sempre.
3: Arturo.
0: Grazie.
3: Ciao Arturo. Ciao a tutti.
0: Gigi, grazie come sempre anche a te.
3: A
0: ci sentiamo più avanti.
2: Ci
0: un abbraccio.
2: Vedremo presto a Parma. Gigi.
0: Sì, dobbiamo andare a Parma. Un giorno ci andremo. Sì, ciao Gigi.
2: Sì,
0: un abbraccio. Break per noi, torniamo subito.

0: Il calcio di Maradona e il calcio di Messi sono due tipologie di calcio diversi. Una volta giocava in modo diverso, ora è molto più veloce e non si sa se gli stessi giocatori come si sarebbero ambientati nelle tipologie di calcio. Quindi non si possono fare paragoni, è solo una questione di diciamo, apprezzamento di un giocatore o di un altro. Il calcio.
1: Allora, Stefano, siamo rientrati, vedi,
2: Eccoci qui,
1: continuano
2: buon pomeriggio a
1: con
2: tutti.
1: tanti messaggi, Stefano, su
2: Beh, è vero quello
1: questo
2: che dice il nostro ascoltatore.
1: confronto. Sì, però ti posso dire una cosa, è vero che dal punto di vista, diciamo, del confronto, confrontare giocatori di epoche diverse, tutto quello che comporta, non sarebbe giusto, però poi è l'essenza dello sport e dei duelli, dei confronti che ci sono in tutti gli sport,
2: No,
1: no?
2: quello sì, però il
1: Cioè,
2: calcio di 30 anni fa non è uguale a quello
1: lo so, però ti
2: attuale.
1: viene da confrontare il
2: Sì.
1: talento, la bravura dei due,
2: Sono
1: la
2: stati
1: professionalità.
2: Messi e Maradona due grandi interpreti insomma, di ere diverse. Poi Maradona è Maradona, insomma, alla fine.
1: Certo, assolutamente, non si discute. Aspetta che vado a dare il buon pomeriggio a Ciccio Baiano.
2: Ciao
1: Ben
2: Ciccio.
1: trovato.
0: Ciao,
1: Guarda che
0: ciao a
1: qui abbiamo
0: tutti.
1: iniziato subito forte oggi, preparati,
0: Col botto,
1: eh.
0: col botto.
2: Non gli dire a Ciccio del Maradona perché
1: Beh, però adesso gliela faccio la domanda pure a lui.
2: giocava
1: Per
2: con le
1: cui,
2: scarpe del Maradona.
1: lo so, ce l'ha raccontata una
2: Sapevi
1: volta
2: questa?
1: bellissima. Sì, ce l'ha raccontata a Storie di Calcio, tra l'altro all'epoca fatta da Francesco Tringali. C'è anche con noi, lo ringrazio tantissimo, Francesco Nicolato, agente FIFA, espertissimo di calcio portoghese, perché abbiamo subito una curiosità da chiedergli tra poco. E lo salutiamo. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però vi devo portare dentro anche a voi su questo tema che noi abbiamo aperto nel blocco precedente, io e Stefano, con un'altra giuria di calciatori. Ciccio, qui io ho fatto la domanda dopo la tripletta di ieri sera, è lecito anche chiedersi se Messi è il più forte di sempre. Lo so che tu sta cosa, però insomma, a 39 anni raggiunge close nei gol realizzati al mondiale, lo supererà sicuramente perché insomma ha ancora altre partite in questa competizione. 39 anni, segna dei gol pazzeschi, il primo e l'ultimo sono del Messi proprio prima maniera. Allora la domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno.
0: No, è giusto, la domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi, però ritengo che stiamo parlando di un giocatore, Messi si allena tutti i giorni. Maradona non si allenava mai e ha fatto quello che ha fatto.
1: Ah, ecco.
0: Se si fosse allenato tutti i giorni, probabilmente avrebbe fatto, non si sa cosa avrebbe fatto. Però dico che bisogna avere grande rispetto per questo alieno che è Messi, perché non è un giocatore come tutti gli
1: Sì,
0: altri.
1: sì, sì.
0: Sicuramente è nei primi posti, nei primissimi, primo, secondo, terzo nella storia del calcio mondiale. La
1: Certo.
0: fortuna l'ha avuto l'Argentina, che ha avuto il primo e il secondo, o il primo e il terzo, o il primo,
1: È vero.
0: che sono tutti e due
1: È vero,
0: argentini.
1: è vero. Anche questo è vero. Loro hanno avuto sicuramente un grande dono, una grande fortuna. Allora, prima di sentire Francesco Nicolato, do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben
4: Ciao
1: trovato.
4: ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao ciao.
1: Abbiamo aperto un po' con i giochi, i confronti che sai che a me piacciono molto e quindi ad arrivo pure da te. Francesco Nicolato, qual è il tuo pensiero? Che poi insomma, tu essendo esperto di calcio portoghese, è chiaro che poi il pensiero va anche a CR7 che anche lui è prossimo al debutto, anche lui insomma colleziona record e vittorie, stiamo parlando di un altro grande, ecco.
3: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto a Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto: non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni, è come dire preferisci Picasso o Modigliani. Sono due extraterrestri del calcio, Messi e Maradona. E io personalmente, ma perché ho vissuto di più anche questa mia generazione, Messi più vicino a me, dico Messi perché è stato il giocatore ideale per il Barcellona, che è stata veramente la squadra più importante a livello di club nella storia insieme al Milan di Sacchi. E quello che ho visto fare a Maradona e a Messi è eccesso, ma perché era il giocatore giusto per quel tipo di Barcellona. Maradona è stato il giocatore incarnato in modo ideale per quel tipo di Napoli, per quel tipo di realtà, con un tipo di personalità molto estrosa, molto determinata, che per quello che è stato anche il suo vissuto argentino rispecchiava l'indole di Napoli.
5: Certo.
3: Quindi quello che a me ha colpito di più di Maradona forse è questo tipo di spregiudicatezza a livello di personalità. Però io ritengo che ognuno è chiamato a ottimizzare il momento storico che vive. Credo poco in queste comparazioni, perché se andiamo a vedere tutti i record che ha fatto Messi, tutto quello che ha vinto, la continuità di prestazioni e di gol che ha avuto per più di 20 anni di carriera, Maradona non li ha avuti, ma dice poco. Certo. Uno dei miei preferiti è George Best, a 18 anni ha vinto tutto, ha detto io sono già stufo perché se questo è il calcio mi annoio anche. Quindi sono discorsi molto relativi.
2: Sì.
3: Poi bisogna vedere il discorso infortuni. Messi soffriva di nanismo, quindi anche dal punto di vista della sensibilità, della crescita, ha dovuto affrontare determinati step, determinate problematiche che Maradona non aveva. Quindi in questo tipo di classifiche nemmeno mi metto a pensarle, le lascio a voi.
1: Lorenzo Di Benedetto, arriva un messaggio: però la grandezza di un giocatore è data anche da quello che fa fuori dal campo. Detto questo, 86-90 Maradona è stato immenso, purtroppo solo per 4 anni. Stare a questi livelli per 20 anni come Messi non è umano. Questa la differenza sugli anni, pure questo qualcuno lo ha sottolineata, Stefano.
2: No, ma
1: però...
2: bene, Francesco, sono storie diverse, però insomma Maradona, ripeto, come ho detto prima, spostava le montagne. Messi non abbiamo questa controprova, cioè Messi ha avuto una carriera di primissimo livello sempre, e Maradona, qui abbiamo Ciccio, ha conosciuto i vicoli anche di una carriera, insomma, voglio dire, Maradona dall'inferno ti portava in paradiso. Messi non lo so se aveva una squadra magari...
3: Ma sono due personalità diverse, poi vedi...
2: Sì, no,
3: Messi,
2: però sono due imprese diverse, cioè Maradona sì, era forte con una squadra forte, Maradona era anche una squadra mediocre.
1: Meno forte, certo.
2: Messi non abbiamo visto
1: una squadra mediocre. L'86 l'Argentina non era...
2: Nel 90 non ne parliamo.
1: Sì, sì, sì.
2: Nel 90 non ne parliamo. Io invito tutti a leggere l'11 dell'Argentina, con tutto il rispetto e l'amore che ho nei confronti di questo paese. Insomma, sono giocatori che devono ringraziare, non lo so, di aver giocato una finale di un mondiale. E Maradona l'ha portati lì. Cioè, non è un modo di dire. Maradona ti portava dall'inferno in paradiso. Messi non lo so, non ci abbiamo questa controprova. Per Messi non ha mai giocato nel... Non lo so, in che squadre ha giocato nel Napoli, Messi? E con tutte le... Napoli è diventato grande grazie a Maradona. E Messi ha giocato nel Barcellona, poi adesso già a Miami, in Argentina ha avuto 5 tentativi, 6 tentativi, dove alla fine, io mi ricordo, ho vissuto i mondiali, i tifosi non ne potevano più a un certo punto, non ci credevano più, era l'uomo più criticato della selezione,
1: perché
2: cioè,
1: aveva il paragone con Maradona,
2: perché caratterialmente lo vedevano un pochino, non è possibile, anzi Tevez era l'idolo della tifoseria, cioè non incarnava niente di argentino. E invece poi la storia meravigliosa di Messi, cambiata, che ha messo tutti d'accordo, ha detto io sono più forte di tutti, adesso lo dimostro. Però è stato un percorso eccezionale. Io ti ho detto Messi lo premio,
1: sì.
2: Però Maradona secondo me non è da decontestualizzare, cioè Maradona è e sarà sempre, cioè quello che ha fatto Maradona
3: sono due fenomeni assoluti,
2: sì,
3: quindi...
2: Francesco, però Maradona, cioè, come si dice, no? Faceva uscire il sangue dalle rape, nel senso Messi non lo so, non l'ho mai visto, cioè Messi io non l'ho mai visto in difficoltà. Maradona è tutta una difficoltà, è stata la sua vita, anche voglio dire,
3: perché sono anche due vissuti diversi,
2: però sul campo
3: come leader,
2: Maradona trasformava squadre normali in squadre che arrivavano fino in fondo, perché poi diceva ma c'è Maradona là.
3: Chiaro, però per assurdo Maradona non ha reso Barcellona, vedi, sono due giocatori con personalità.
2: Ma non ha reso Barcellona perché lì ha cominciato a prendere quel vizio che lo ha devastato,
3: però Napoli poi
2: dicevano che Schuster, lui diceva ma voi siete tutti matti, cioè era ragazzino, si sentiva il più forte di tutti, non lo poteva dire perché poi Ciccio l'ha conosciuta, era di un'umiltà incredibile, però insomma parliamo di calcio, parliamo di campo, preferivano Schuster a lui, lo dice, c'è qualcosa che non va, hanno discusso, hanno litigato con Schuster, lui aveva una personalità devastante, tra l'altro era anche incazzato che non aveva convocato Menotti nel 78.
3: Però quello che ho detto prima, siccome Maradona si esaltava in quel tipo di difficoltà, Napoli è stato il suo luogo ideale.
1: Capito? Fatemi sentire anche
3: la mia spiegazione.
1: Cioè, no, ma ci mancherebbe, è bello raccogliere proprio le opinioni di tutti. Voglio sentire anche quella di Lorenzo, di Benedetto. Lorenzo.
4: Guarda, io ascoltavo, cioè sono tutte cose giuste quelle che sono state dette, però è un po' come fare il paragone Maradona-Pelé, no? Sono due cose completamente diverse. Allora dice, però Pelé è rimasto tutta la sua carriera in Brasile. Sì, però comunque andava al mondiale e li vinceva quasi da solo. Però il Brasile era più forte, no? L'Argentina era meno forte. Cioè bisogna capire anche il momento storico dove si vive, perché per esempio Pelé e Maradona non avevano da gestire tutto ciò che viene fuori dai social, l'essere sempre al centro dell'attenzione. Cioè, i social ci hanno rovinato la vita, non ci nascondiamo, a tutti, dico a tutti, dal primo all'ultimo, noi compresi. Maradona queste cose non le doveva gestire. Maradona poteva fare le sue scappatelle serali perché non c'erano i mezzi tecnici che ci sono oggi. Poi se si valuta la carriera devi dire Messi per forza. Se però valuti il valore assoluto, giocatore prime nel suo momento migliore di forma, allora se la giochi, capito? Però è cambiato troppo, cioè sono paragoni che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, perché è complicato, cioè, è già complicato paragonare Messi a Cristiano Ronaldo, no? Che hanno vissuto nella stessa epoca e comunque non si trova chi ti dice che è meglio Messi, cioè, chiaro, trovi chi sta dalla parte di Messi e chi sta dalla parte di Ronaldo, ma soltanto per preferenza personale, perché non puoi dire che uno è meglio dell'altro. Cristiano Ronaldo è partito che aveva più limiti e ci ha lavorato sopra, è diventato una macchina.
1: Ha lavorato tantissimo, è vero, verissimo.
4: Però sì, tutti i problemi fisici che ha avuto quando era bambino, che alla fine è andato al Barcellona perché era l'unico che era, gli unici erano quelli del Barcellona
1: che ci credevano,
4: che pagavano le cure. Quindi cioè, ci sono talmente tante cose da dire che è impossibile, dai, fare un paragone.
3: Cioè, a mio parere giudicare e limitare la grandiosità di questi atleti, quello che ognuno di loro ha vissuto per quello che era chiamato per vocazione.
1: Certo, però sappiamo benissimo che poi il calcio ti porta a fare questi paragoni, che sono secondo me anche una parte che ci consente in maniera anche di analizzare i talenti.
2: Io ho detto Messi per quello che ha rappresentato, d'accordo con Francesco, poi separiamo le epoche e i momenti storici, però Maradona gli davi cinque giocatori buoni, diventavano tutti forti.
1: Pure
2: Ma allora
1: basta leggere le alcune
2: formazioni. La differenza.
1: Sì. Ciccio, vuoi aggiungere qualcosa tu? E poi ho una curiosità da chiedere.
0: No, non aggiungo nulla perché avete detto già tutto voi. È normale che se chiedi a quelli della mia epoca chi è più forte, Messi o Maradona, diranno Maradona. E se lo chiedi adesso, ovviamente c'è gente che neanche l'ha visto Maradona giocare e dirà Messi. Normale che quello che vedi adesso è sempre meglio di quello che è stato.
1: Io penso una cosa, avendoli visti tutti e due, secondo me Messi è quello che come talento si è avvicinato di più. Poi
0: Ronaldo siamo lontani, perché ovviamente se si
1: parla come talento puro, talento puro, come talento puro, Messi secondo me si è avvicinato molto a Maradona come talento puro, poi
0: molto vicino, molto.
1: Alcuni gol sono simili, alcuni gol sono proprio identici che nella fattezza. Lo ha ricordato tantissimo. Poi anch'io scelgo Maradona. Però Messi, ragazzi, è un
0: per fare una battuta, sinceramente, da allenatore li avrei uniti tutti e due nella mia squadra.
1: Sì. Senti, vado un attimo, invece voglio parlare anche un po' di Milan, perché c'è una curiosità da chiedere a Francesco Nicolato. Però Lorenzo, parto da te, anche Kroos non farà parte della squadra, della struttura di questo Milan. Al momento Amorim è solo, arriva lui, ecco.
4: Considera che ieri non c'era nessuno, quindi già che ci sia l'allenatore è già tanta roba in casa Milan. No, a parte le battute, sì, pare, cioè in Germania scrivono, la Bild scrive che è stato Rojka a dire di no al Milan, però stiamo cercando di capire se poi in realtà è l'Eintracht che si è messo di mezzo, perché il Milan e il dirigente avevano quasi trovato un accordo, quindi sarebbe una rottura difficile da spiegare. Dall'altra parte l'Eintracht, un po' infastidito, no, da questo accordo quasi trovato, ha detto benissimo, è sotto contratto con noi, se lo volete sono 10 milioni di euro. E quindi chiaramente figuriamoci, il Milan non avrà tanti soldi neanche per far mercato, figurati se può, se può pagare un direttore sportivo 10 milioni di euro. Quindi comunque cerchiamo di capire quale sia il motivo del no, però è arrivato un altro no e quindi si aggiunge a quello di Rangnick. E questo Milan che vuole per forza di cose andare a prendere solo stranieri, vediamo chi va a prendere adesso.
1: Chi va a prendere?
4: Questo sono tutte scelte abbastanza discutibili, però vediamo poi come va la stagione.
1: Nicola, dovengo da te, in quanto conoscitore del calcio portoghese, la scelta di Amorim, e poi a questo punto, insomma, lui è molto carico, ha detto che non vede l'ora di cominciare giustamente questa nuova avventura. Il tuo pensiero, conoscendolo e seguendolo, che cosa ci dobbiamo aspettare, che messaggio possiamo mandare adesso ad Amorim, che tra l'altro mi domando anche chi, da chi verrà accolto, caro Stefano, perché qua al Milan non si capisce chi c'è, insomma. Francesco,
3: parto sempre da un presupposto: società forte, allenatore forte, al di là di chi chiami. In questo momento, come avete detto voi, c'è una società, c'è un fondo, c'è un referente finanziario, ma chi è il direttore sportivo in questo momento? Il problema è grande, questo qui, che Amorim, io l'ho anche conosciuto in Portogallo, è un'ottima persona prima di tutto, è un grande professionista, perché allo Sporting veramente ha fatto cose importanti, è andato allo United con molta convinzione e motivazione, perché chiaramente è uno dei primi tre club più prestigiosi al mondo, perché lì ha trovato una situazione societaria molto confusa. E poi è un tipo di allenatore che non si addice alle caratteristiche storiche degli allenatori che hanno vinto con il Manchester, perché ogni club porta con sé una propria educazione, dei propri valori, una propria filosofia calcistica. Ora bisogna capire se il tipo di gioco posizionale, soprattutto perché Amorim normalmente parte dall'1-3-4-3, si addice alle caratteristiche di questa rosa e la filosofia di gioco del Milan, che passa da un anno di Allegri a un modo di giocare completamente opposto, quindi serve anche del tempo per far crescere la squadra. Però storicamente il Milan quando è che ha vinto? Se andiamo a fare un'analisi, ha vinto con allenatori italiani: Rocco, Sacchi, Capello, Ancelotti. Forse la parentesi Lidl è l'unica in cui uno straniero ha fatto qualcosa, ma tutti gli altri esperimenti, Tabarez, Terim, Fonseca, tutti quelli che sono arrivati dopo, non hanno ottenuto risultati. Si
1: è vinto la Supercoppa.
3: Vabbè, una, è già in un contesto societario complicato. L'ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto è Pioli. Quindi io obiettivamente, per contestualità, avrei preso italiano, perché conosce già la filosofia del club, conosce comunque la cultura italiana. Amorim lo stimo molto, però la mia sensazione è che se non c'è una visione societaria chiara, va a prendersi un altro grosso problema.
1: Stefano e Ciccio Baiano, che ne pensate?
2: Tutto,
1: Stefano?
2: Tutto corretto quello che ha detto Francesco, però sono un po' in disaccordo sul fatto, è vero, società forte, squadra forte, non ci sono dubbi, però quando non c'è la squadra forte è meglio avere un allenatore più forte della squadra, della società, che non c'è.
3: Però andiamo
2: quindi
3: a vedere
2: Conte è un accentratore.
1: Un attimo solo,
2: in queste situazioni, secondo me, queste situazioni tipo mie, serve un accentratore, un allenatore accentratore che ha queste caratteristiche, che può darti una mano per un po' ammantare, nascondere tutte le difficoltà che ha la società, che ancora non è strutturata. Quindi farei questa piccola, grande eccezione. Cioè, ci sono delle soluzioni. Cioè, Milan, però certamente Conte non ci va, non ci andrebbe mai.
1: No, non ci andrebbe in questo momento.
2: Ha ragione, ha stra ragione Francesco, la penso come lui. Società forte, poi squadra forte. Però una società, diciamo, più o meno così, non all'altezza della situazione, però con un allenatore forte. E non bravo, cioè ancora più di bravo, può fare la differenza, che è accentratore.
1: Ciccio?
0: Ma al di là che c'è un po' di casino al Milan, è sotto gli occhi di tutti. Ma la cosa buffa è che non c'è una società forte, ma in più si costruisce prendendo prima il direttore sportivo e dopo l'allenatore, perché se la società prende un, perché poi il direttore sportivo e l'allenatore lavorano insieme, dovrebbero lavorare insieme, ma se tu prendi l'allenatore e poi dopo prendi un direttore sportivo che la pensa completamente in modo diverso dall'allenatore, praticamente c'è subito casino, no? E allora nel calcio si devono fare le cose come si deve. E si dice presidente, poi prendi direttore sportivo e poi il direttore sportivo sceglie insieme alla proprietà il direttore sportivo e l'allenatore. Qui è stato fatto il contrario. Ma perché c'è confusione? Non si capisce niente. Adesso, come avete detto voi, arriva l'allenatore, non so quando, ma chi lo va a prendere?
1: Cioè, ma qualcuno ci andrà. Io ho fatto una battuta proprio. No, che certifica il momento Inter. Sono d'accordo con te, Francesco. Il momento Milan, perdon. Sono d'accordo con te. È un momento di grandissima confusione. Tant'è che qualcuno dice: ma è veramente il Milan quello che stiamo vedendo? Perché insomma, cosa che non avevamo sinceramente mai visto.
0: Cioè, stiamo parlando del Milan, con tutto il rispetto di tutte le società d'Italia e nel mondo, ma stiamo parlando del Milan.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Sembra una barzelletta, ragazzi. Io sai, sono lontano dal Milan, ma io mi metto nei panni di un tifoso del Milan e vede questo casino, cosa si deve aspettare. Poi nel calcio succede tutto. Il Milan,
1: certo. Guarda, ci sono tutto, però. Certo. No, assolutamente. Lorenzo, delle domande ti chiedono ad esempio se il direttore sportivo dell'Eintracht non può dimettersi se vuole venire al Milan, la domanda ti fanno?
4: Ma si può dimettere, sì, si può dimettere, però il contratto ce l'hai, insomma, ci sono delle penali da pagare, non so quanto li possa convenire fare una cosa del genere, però insomma questo per dire, cioè se il Milan perde la testa dietro a Kroos dell'Eintracht Francoforte, siamo a niente totale. Cioè,
1: ma c'è un'alternativa, Lorenzo?
4: L'alternativa ci sarà, ma vediamo chi la sceglie. Cioè, è tutto un disastro totale in casa Milan. Cioè, lo ha detto Ciccio poco fa e lo ribadisco, l'abbiamo detto tante volte, ma come fai a prendere un allenatore prima di un direttore sportivo? Cioè, sono cose fatte completamente al contrario. Ma è una società, ma è roba da dilettanti questa, e quindi veramente qualcuno dovrebbe metterci la faccia. Cioè il cardinale Ibrahimovic che ha commentare le partite del mondiale in America, cardinale non si sa dove sia, il giorno dopo una partita persa col Cagliari che ti è costata la Champions League, fai fuori quattro persone senza sapere in nessun modo in che modo rimpiazzarle. Cioè l'abbiamo fatto il paragone con la Juve, no? La Juve come lì lo aveva fatto fuori, tant'è che noi l'avevamo detto e non riuscivamo a capire per quale motivo fosse ancora dentro la Juventus, e il motivo era semplice, che la Juventus fino a quando non ha chiuso con Carnevali ha trovato l'accordo con Sassuolo e con Carnevali per prendere il sostituto di Comolli, ha fatto finta di andare avanti con Comolli, cioè l'hanno presentato all'anniversario al ricordo dell'Eisel,
1: sì,
4: l'hanno
1: sì,
4: mandato
1: sì.
4: a parlare di fronte alle telecamere, cioè hanno fatto una finta totale per comunque lasciare un ambiente tranquillo. Il Milan che ha fatto? Ha preso, ha cacciato tutti e non sanno da che parte cominciare per rifare un organigramma, cioè una roba veramente gravissima.
1: Francesco, senti, ti chiedono che tipo di calcio pratica Mourinho nello specifico, e poi ad esempio scrive un altro ascoltatore: a Lisbona ha fatto bene perché aveva un centravanti da 50 gol a stagione, che aiuta sempre. Al Milan il centravanti ancora non c'è.
3: Ma il Milan ha una buona rosa, hanno anche speso molto, anche più dell'Inter negli ultimi anni sui trasferimenti. Problema che fanno un puzzle da album Panini più che una squadra con anima. Primo problema. Poi anch'io un allenatore come Conte lo prenderei, il problema è che non viene in questo, caos.
1: Sì, sì.
3: E l'altro discorso di Amorim, mi viene un dubbio, a meno che a Ruben non sia stato detto che fa il manager all'inglese, quindi va a centrare due cariche, gestione mercato più gestione sportiva, e magari porta degli uomini di sua fiducia sul lato sportivo. Poi però c'è sempre la presenza ingombrante di Ibrahimovic, che non si capisce che ruolo fa, cosa fa, che rapporti ha con i giocatori. Perché Allegri è un ottimo allenatore, quantomeno lo ha dimostrato negli ultimi anni, e l'anno scorso è dell'assurdo come siano usciti dalla zona Champions. Probabilmente in spogliatoio, anzi sicuramente ci sono stati dei problemi negli ultimi mesi della stagione, ma è una cosa assurda uscire dalla Champions in quella maniera, soprattutto con un allenatore come Allegri, che comunque è uno dei migliori a livello italiano, anche europeo. Sul discorso di Amorim, lui predilige il gioco posizionale, quindi è una scuola che parte molto dalla costruzione dal basso, cerca molto il fraseggio per andare, è, diciamo così, è una versione modernizzata di quello che potrebbe essere il possesso palla di Guardiola. Però per farlo, come l'ha avuto lo Sporting, perché al di là del fatto che ha vinto ma ha anche espresso un calcio di alta qualità e ha anche lanciato molti giovani, basta vedere le plusvalenze che lo Sporting ha fatto, e è riuscito a abbinare le due cose, estetica e efficacia. E bisogna vedere, ripeto, se al Milan trovi i giocatori idoni, se che tipo di ambiente trova, prima di tutto rimotivare, rilanciare l'ambiente, far fuori quei giocatori che non sono funzionali prima di tutto lo spogliatoio all'anima di squadra, e poi da lì si va avanti nel capire. A Manchester era partito col 3-4-3, poi si è riadattato alla difesa 4 perché ha visto che quel tipo di gioco
5: non lo poteva farlo, certo.
3: E soprattutto in Premier League, dove i ritmi di gioco sono elevatissimi e la pressione è molto elevata in modo continuo.
1: Bene, io mi devo fermare. Francesco Nicolato, grazie per essere stato con noi. È stato un piacere, grazie, buon lavoro a, Francesco. E voglio ringraziare anche Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, grazie, a domani.
4: Ciao ragazzi,
1: sempre.
4: Ciao,
1: buon lavoro a tutta la redazione. Ciao. Ciccio, ti sto per salutare, però ti faccio fare una scelta da allenatore. Se oggi ti dicono che devi scegliere uno nella tua squadra tra Haaland e Mbappé, chi scegli?
0: Ma devo scegliere per forza?
1: È per forza. Io sono presidente e ti dico, guarda, te ne posso comprare uno.
2: Vedi, però Ciccio ti ha risposto da allenatore. Dipende.
0: Mamma mia. Ti devo dire... Haaland.
1: Haaland. Vuoi il centravanti?
2: Vedi, è diventato, Ciccio è diventato proprio allenatore.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: No, ma
1: sì.
0: Haaland perché... Quell'altro...
2: Ma Ciccio, perdonami però. Ti saresti divertito di più con Mbappé o con Haaland in campo?
0: Con Mbappé.
1: Vedi, grande, grande.
2: Poi dopo, però, però matura, dopo, Ciccio, matura
1: per l'allenatore.
2: Mo c'è una certa età, ci stiamo invecchiando e quindi...
0: il fatto che questo
2: uno è più equilibrato.
0: E mi va in Sardegna a fare i bagni prima di una partita, mi farebbe rizzare i capelli in testa, poi arrivo l'attacco al muro, capito?
1: Grande Ciccio.
0: È tre frigoriferi, no?
2: Quanto era forte Ciccio, una cosa
0: aiutare.
1: Vabbè, dai.
2: Quanto eri forte Ciccio mio. Vabbè,
0: grazie,
2: dai.
0: Un abbraccio
1: Ciccio grande, grazie come sempre.
2: Ciao,
1: un abbraccio forte. Roberto ci scrive: cari amici, io non ho mai visto Messi fare un gol di testa saltando oltre i due metri e mezzo.
2: Roma, finale di Champions League, Barcellona, Manchester United.
1: Però aspetta, lui dice: i gol che ha fatto CR7, la Pulce se li sogna. Ciò non toglie che ha fatto pure lui bellissimi gol, ma soprattutto come De Bruyne. Allora io ti rispondo, Roberto, che io non ho mai visto fare a CR7 i gol che ha fatto Messi.
2: No, ma finiamo.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccher e Stefano Palomino.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio di corsa a Gianni Walter Bezzi, che lo saluto. Ciao Gianni,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Gianni.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Con noi c'è anche Gianni Beppe Pancaro, che saluto ciao, con Beppe. Grande affetto. Ciao Beppe, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, vi leggo questo messaggio e poi andiamo su un paio di temi che voglio affrontare con voi. Però questo messaggio mi piace perché oggi è nato, lo dico a Gianni e Beppe Pancaro, è nato molto il confronto, diciamo, dopo i tre gol di Messi, se la domanda che abbiamo fatto, se Messi può essere considerato il migliore di sempre, quindi tutta la disputa e i confronti che sono venuti fuori. C'è questo messaggio di Marco che mi piace, ve lo giro e vi lascio esprimere a voi un pensiero velocissimo, e dice: su questi paragoni io risponderei così: CR7 è stato il più grande giocatore di calcio, ma Messi come Maradona sono il calcio. Questa è, ritiene lui, la differenza, e ci saluta Marco da Torino. Gianni, sei d'accordo o la pensi diversamente?
2: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona, insomma, perché
0: lo metti davanti tu, Gianni, lo metti davanti a loro?
2: No, davanti no, perché poi comunque sia, insomma, cosa vuoi dire, è gente che ha giocato sei mondiali. Cristiano Ronaldo, diciamo, insegue questo record di aver segnato in tutti i campionati del mondo. Messi ha raggiunto ieri sera Close, però non è riuscito a segnare nel mondiale del 2010, ha vinto più palloni d'oro rispetto a Cristiano Ronaldo, però parliamo di due campioni assoluti, per cui io l'unica cosa che posso dire, che mi permetto di dire, è questa: che forse io una spanna superiore la do sempre a Maradona, che ha giocato un calcio più difficile, un calcio dove... Poi su questo sentiremo anche il parere di Beppe, che saluto con affetto, Beppe Pancaro. Dicevo, il Maradona che è stato praticamente un giocatore che ha giocato in un calcio molto più duro. Cioè, ieri sera Messi ha fatto tre gol ma zero marcature. È stato completamente libero di calciare.
0: Tu dici le marcature facevano la differenza, insomma.
2: Ricordiamo solo le partite con l'Italia, gentile.
0: Venavano come matti, insomma.
2: Pezzato una gamba a Maradona, insomma, questo è vero. Me la sottile differenza.
0: Molto sottolinea, insomma, anche la diversità di calcio. Gianni Bezzi, Beppe Pancaro, ti faccio rispondere anche a te.
3: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo metterei insieme a Maradona e a Pelé.
0: Ah, vedi, tu lo metteresti con Maradona e Pelé. Benissimo, mi segno anche questa. Allora, c'ho un paio di cose che voglio affrontare con voi, perché poi stiamo anche aspettando l'arrivo di un altro amico tra poco. Però voglio partire un attimo, Stefano, approfitto della presenza sia di Beppe Pancaro che di Gianni, dal momento Lazio. Gianni, dobbiamo aggiungere anche tutto quello che è stato il no del Flaminio, che lo uniamo a tutto quello che è successo in queste settimane, diciamo, al rifiuto di abbonamento da parte del tifo organizzato, alle disdette TV, al mercato a saldo zero, e quindi se non si vende qui non si può fare mercato. Fallimento totale, siamo di fronte ad un fallimento totale.
2: No, ma c'è una cosa in più che tra l'altro vorrei aggiungere, hai detto tutte cose, insomma, hai fatto un riassunto molto giusto, insomma, e devo dire che ci sta tutto. Però io vorrei aggiungere anche una cosa, che quando ho letto che il presidente Claudio Lotito si vuol candidare, cioè vuole acquistare la Regina,
0: sembra che sia pure fatta.
2: Sembra sia pure fatta, 2 milioni di euro, ed è atteso a Roma, tra l'altro, credo, anche un personaggio di spicco, insomma, della zona, per parlare con Lotito. Poi mi è stato detto, appunto, che Lotito sembra che voglia candidarsi alle prossime lì da quelle parti.
0: E allora
2: sto facendo tutto un ragionamento, perché poi vado a vedere Gattuso di dov'è.
0: E quindi che vuol dire, scusa?
2: che vuol dire? Che secondo me lui sta cercando di prepararsi un terreno che possa diventare anche favorevole dal punto di vista anche politico, se vogliamo.
0: Okay.
2: No? Perché
0: poi,
2: non lo so, adesso la cosa mi è venuta in mente. Magari è casuale. Per
0: no,
2: carità,
0: no, non lo so, però... questo non lo so. C'è anche Franco Ordine che salutiamo, così lo facciamo unire un attimo a questi due spunti che andiamo
1: Franco.
0: Ad affrontare. Ciao Franco, ben trovato Franco.
4: Eccoci.
0: Allora,
4: eccoci.
0: Con noi c'è anche Beppe Pancoro, arrivo subito, c'è Beppe Pancoro e anche Gianni Bezzi.
4: Mando un grande abbraccio a Beppe Pangaro, che mi manca da tanto tempo.
5: Ciao, Franco, ritrovo... è sempre un piacere sentirti.
4: Grazie.
0: Arrivo subito, Franco, da te, però voglio...
4: Prego. Io ho un ricordo molto tenero del papà di Pancaro, perché dovete sapere che nel dicembre del 2003, quindi torniamo indietro di parecchio...
0: Che bello.
4: Eravamo in Giappone a Yokohama
0: e io
4: ho fatto tutto la settimana giapponese in compagnia di Pancaro e del papà di Gattuso, entrambi calabresi, con i quali andavo a cena la sera e ricordo tutti e due con un grande affetto.
0: Bene. Beh, insomma, belle questi momenti, hai approfittato anche della presenza di Beppe. Arrivo subito da te, Franco, però voglio chiedere come se ne esce da sta situazione, Stefano, perché qui è sempre peggio, cioè siamo di fronte, e parlo della situazione Lazio, così coinvolgiamo anche un attimo al volo Franco Ordine, siamo di fronte ad un, io l'ho detto, fallimento totale, perché non c'è un altro modo per descrivere quello a cui stiamo assistendo.
1: Un cul-de-sac. Mi sembra che siamo dentro un tunnel. Dai.
0: Dentro un tunnel.
1: Beh, insomma, anche le notizie che riguardano.
4: Quali sono gli sviluppi? Scusate.
1: Lo stadio.
0: Sì, anche il Flaminio, lo stadio è stato.
1: Sta diventando tutto molto difficile. Sì.
2: Gli sviluppi, Franco, sono tutti negativi. La Lazio ha il mercato ancora una volta bloccato.
0: A saldo zero. Sì.
4: Ma questo però non è una novità, onestamente.
0: No.
2: Ma ce l'ha, per dire, anche il Como, ce l'ha anche il Monza. Però
0: che stanno uscendo tutti perché hanno ripianato tutti quanti.
1: Il Como. No, il Monza e il Sassuolo,
0: ha fatto aumento di capitale, quindi
1: c'è una via alternativa.
0: C'è una via alternativa. Lodito dovrebbe versare 20 milioni. Questa è la cifra.
1: Beh, non so quanto, quindi,
0: io vi dico quelle che sono le cose.
1: Faccio fatica a fare i miei.
0: Beppe, tra l'altro, Gattuso, io non so se veramente dico, ma non è che a un certo punto pure Gattuso dice: io di fronte a questa situazione come faccio a allenare la squadra?
4: Io comincio a pensare, onestamente, conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria, e lui però si è lanciato, devo dire, prendendosi anche giustamente il liscio e busto da parte di Gravina, che riferito a Lotito dice: ma come? Mi avete criticato perché avevo preso Gattuso come CT, adesso lo prendi tu come allenatore. E giustamente a questo punto bisogna dire che ha ragione Gravina. Ma al di là di questo, io non escludo che a un certo punto, se questa situazione di totale incertezza dovesse continuare, a un certo punto Gattuso come fa a impegnare il proprio nome, la propria identità, la propria carriera
0: in questa situazione,
4: in questo momento così complicato e difficile. Io
2: quali occasioni aveva Franco, scusa, Gattuso di allenare?
4: No,
2: quali?
4: Hai ragione,
2: nessuna.
4: Hai ragione. Però scusami, però un conto è non avere nessuna possibilità, è un conto andare incontro a l'interrogativo più inquietante di tutti, perché a meno che nel corso del famoso colloquio che c'è stato quando lui ha fatto visita
0: a Formello, sì,
4: di Formello, gli abbiano dato, come era successo con Sarri, delle garanzie che poi non si sono rivelate esatte. L'unica cosa è questa, è l'unica spiegazione.
0: Fammi un po' chiedere anche a Beppe Pancoro un po' il suo pensiero, insomma, perché poi Beppe, tu alla Lazio hai una storia importante, hai veramente conosciuto una Lazio nel momento più bello della storia di questo club, no?
3: Sì, io penso che allenare la Lazio anche in un momento così difficile e complicato ha sempre il suo fascino.
0: Tu avresti accettato questo, anche tu?
3: E quindi sì, assolutamente, vabbè, con me è inutile dirlo, perché io per il legame che ho per la Lazio avrei accettato in qualsiasi condizione. Ma detto questo, sicuramente per Rino sarà molto molto complicato fare bene, perché per tutte le vicissitudini che sappiamo, adesso è inutile stare lì a parlarne, una su tutte, il fatto dello stadio vuoto crea dei problemi, quindi sarà molto complicato far bene, però lui è una persona molto determinata, questo l'ha dimostrato negli anni sia da calciatore che da allenatore, e forse in un momento così critico dove chiunque secondo me insomma, sarebbe venuto, avrebbe fatto fatica, lui è sicuramente un combattente, uno che in questa situazione secondo me non si tirerà indietro.
0: Beh, saremo a vedere. Certo, una situazione, Franco, così dopo ritorno, però anche al Milan, la situazione, abbiamo, se Gattuso potrebbe rinunciare, Kroos ha rinunciato come direttore sportivo.
1: Dopo Ragnik c'è chi dice no, caro
0: c'è chi
1: Franco.
0: Dice no al Milan, situazione, c'è soltanto Amorim adesso, e quindi non so se vuoi. Ma che gli diresti adesso in questo momento ad Amorim, se dovessi mandare un messaggio, Franco?
1: Immagino.
4: No, obiettivamente questo è l'ulteriore conferma che siamo, cioè che il Milan è finito nelle mani di due, cioè il cardinale Ibrahimovic, che si stanno improvvisando dirigenti di calcio italiano. Perché è vero che fino ad ora, mentre stiamo parlando noi in radio, ci sono le notizie provenienti da Sky Sport Deutschland, ma non c'è ancora una dichiarazione del diretto interessato, e il sospetto di alcuni media tedeschi è che l'Eintracht voglia, tra virgolette, monetizzare, e cioè prendere dei soldi per liberare questi due dirigenti. Se così fosse, secondo me hanno sbagliato indirizzo, nel senso che quelli non pagano per liberarli, piuttosto vanno a prendere altri due individuati non so come e non so quando. Il punto vero è che il povero Milan si trova con un allenatore ma senza la linea di comando dell'area sportiva,
0: che è grave.
4: Ed è già in grave ritardo per l'allenatore, figuriamoci per la linea di comando sportiva. Secondo me siamo alle premesse peggiori per un'altra stagione fallimentare.
2: Prego, Gianni. Molto bene, Franco, no, vorrei dire questo, anche perché il Milan, voglio dire, qualche giorno fa, tra l'altro, non ha dato, mi sembra, Franco, se dico giusto, dimostrazione del significato di chi è ha fatto grande questo Milan, come Berlusconi non lo ha ricordato, che è una cosa gravissima. O mi sbaglio?
4: Sì, quella è purtroppo una diciamo conseguenza di una policy aziendale sbagliata, e comunque anche se così fosse, cioè il Milan ricorda Berlusconi il giorno del suo compleanno, e cioè il 29 settembre, e il giorno in cui ha acquistato il Milan, che è il 20 febbraio dell'86. Però io dico, come ho già scritto sul giornale, a ogni regola aziendale c'è sempre l'eccezione, e in questo caso valeva l'eccezione.
2: E poi comunque, insomma, il Milan mi sembra di dire, appunto, che è in ritardo un po' su tutta la linea, e poi è l'unico club che in questo momento, insomma, mentre gli altri si stanno un po' più adeguando tornando su allenatori italiani, il Milan invece per esempio ho dato uno sguardo oggi anche a quello che hai scritto, Franco, hai detto una cosa molto giusta, ma uno come Cannavaro non poteva, esatto, anche essere preso in considerazione.
0: Per fa che?
4: Zero. Loro
0: per fare che, scusate? Per allenare il Milan?
2: Esatto.
4: No, loro hanno deciso, dopo l'esperienza italiana Tare Allegri, di ritornare al capitolo allenatori.
0: Cioè, no, fatemi capire una cosa però, scusate. Voi avreste affidato Cannavaro al Milan? Milan a Cannavaro?
4: No, allora nel mio pezzo c'è scritto...
0: No, scusami, perdonami, oggi non sono riuscito a leggere tutto quanto.
4: No, va bene, ma non è un problema.
2: No, vabbè.
4: C'è scritto che trovo molto singolare che il calcio italiano, dopo quello che aveva fatto Fabio Cannavaro a Udine, non abbia più trovato un posto per Fabio Cannavaro, solo per farlo in generale.
0: Okay.
2: Beh, poteva anche essere preso in considerazione dal Milan, perché no...
4: Guarda che la linea definita è questa qua, quella dello straniero, dell'amministratore delegato, dell'allenatore e dell'area tecnica, per cui quella è la linea.
0: Quella è la linea. Beppe, che cosa ne pensi tu? È sbagliato prendere una linea di questo tipo, affidarsi magari ad un allenatore straniero? Prima noi abbiamo avuto qui un esperto di calcio portoghese, Nicolato, che ci ha detto attenzione, perché poi storicamente gli allenatori stranieri al Milan non hanno fatto benissimo. Ha elencato una serie di nomi.
1: Volta, Marco, io non
0: ho pregiudizi, era un dato che ci riportava lui statistico, quindi non è
1: sempre una prima volta.
0: Io infatti non ho pregiudizio in questo senso. L'importante è che poi sia supportato, che ci sia tutto un discorso di struttura che in questo momento manca. Cioè Amorim è solo, ragazzi, non ci nascondiamo. Cioè, in questo momento c'è solo Amorim. Beppe.
3: Io penso che proprio il punto centrale sia questo che hai detto tu in questo momento. Allora, io penso che i problemi del Milan e di questa proprietà nascono nel momento in cui viene mandato a casa Paolo Maldini, che era riuscito dopo anni e lavoro a ridare un'identità, a riportare un'organizzazione, a riportare il milanismo, a riportare anche dei risultati. Quindi secondo me il fatto di mandarlo via è stato un errore clamoroso. Una volta fatto quello,
4: il problema è l'errore. Tu puoi anche mandarlo via dopo che ha fatto il quinto posto e la semifinale di Champions, lui e Massara, ma li devi sostituire. Ma se tu invece affidi, poi come hanno fatto in quella circostanza, a Furlani che di calcio non sa, a Moncada che fa lo scouting e a Pioli che veniva consultato telefonicamente, è chiaro che dai il via al disastro, del quale prendiamo ulteriore misura oggi. Quello è il punto.
0: Beppe, dicevi?
4: Inventarsi dei ruoli senza avere nessuna esperienza nel ramo.
0: Mamma mia.
3: Sì, non posso non essere d'accordo su questo con Franco. Assolutamente non puoi inventarti i ruoli, tutti i ruoli hanno bisogno di esperienza, di gavetta. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Non avrei mai mandato via Paolo Maldini. Detto questo, poi bisogna anche, secondo me, una volta individuato un allenatore, che non è un problema italiano o straniero, secondo me non è quello il problema, l'importante è avere le capacità per individuare un allenatore competente, preparato e bravo. Poi dopo bisogna supportarlo, bisogna dargli tempo, non si può cambiare ogni anno e ripartire sempre da zero, perché sennò così sei sempre al punto zero.
4: Ma Amorim non possono ripartire da zero perché gli hanno fatto un contratto di tre anni.
0: Di tre anni.
3: Però ad Allegri, penso che anche ad Allegri gli avevano fatto un contratto di più di un anno.
0: Però ha fallito, Beppe ha fallito.
4: Però che vuol dire? Se
3: Amorim fallisce, lo mandi in cepa. Secondo me non... allora il punto di partenza è uno, che i risultati nel calcio non si ottengono dall'oggi al domani, si ottengono lavorando. una persona di calcio sa che le cose si costruiscono piano piano. Io certo. non posso pensare di prendere un allenatore quest'anno e vincere. Certo, può succedere, ma in teoria io devo fare un programma 2-3 anni, devo dare il tempo all'allenatore di costruire.
0: Però perdonami, mi piace molto questo che stai dicendo, però ti faccio una contro, ti faccio una replica, faccio un po' la zanzara fastidiosa. Va bene, allora tu dici giustamente un allenatore deve costruire, però quando prendi Allegri hai un obiettivo minimo con questo Milan di arrivare almeno in Champions, cioè di almeno nelle prime quattro. Praticamente
3: io penso che Allegri, sia stato mandato via non per i risultati, anche per i risultati, ma per il fatto che si vedevano che non stavano costruendo niente. Cioè tu puoi anche non raggiungere l'obiettivo, però vedi una crescita, vedi che stai costruendo qualcosa.
0: Quindi la colpa è dell'allenatore. No, faccio
4: scusate, No, scusate, Allegri è stato mandato via perché il risultato lo ha bocciato,
0: certo.
4: perché non ha fatto il quarto posto. Lui sarebbe andato via lo stesso perché si era reso conto che nei piani di eventuale Champions non corrispondevano esattamente alle sue richieste di natura tecnica per la squadra. Ma è stato mandato via perché è esploso il dissidio clamoroso di natura tecnica per la squadra. Ma è stato mandato via perché è esploso il dissidio clamoroso.

0: qualificata.
1: Certo, no, che ha fallito pure Spalletti.
0: Il discorso è quello che ha fatto Giuseppe prima, quando ha detto che tu devi dare tempo a un allenatore anche di portare avanti un progetto. E secondo me, se al Milan avessero dato anche dei giocatori sul mercato diversi, tipo come ha preso la Roma, che ha preso Malen e ha cambiato la sua storia, sicuramente Allegri andava in Champions. Lui è stato una vittima.
1: E certo, perché per battere il Cagliari all'ultima giornata ti serviva Malen, Messi, vabbè, che ne so, pure Ronaldo, se voleva passare lì.
0: Infatti l'ha chiamato il Napoli, l'ha chiamato dopo che è andato via Conte. O chi l'ha chiamato? Scusate, ma cosa
1: prego, Franco.
0: È sempre attaccato in questa Italia.
1: Aspetta un attimo, non ti arrabbiare subito, Gianni, fa per la ordine.
0: No, perché Barrett dice Allegri ha fallito.
1: È certo che ha fallito.
2: Scusate, è molto però superficiale sostenere questa storia. Perché lo dico che è superficiale? Perché, scusate, ma uno che rimane senza attaccanti dall'inizio del 2026 è rimasto senza attaccanti.
3: Ma non ci sono dubbi che ha avuto delle difficoltà, Franco, ma devi fare un punto con il Cagliari, lo
0: grazie,
3: fai.
0: Grazie Franco per il supporto.
2: No, non è per il supporto, io sono convinto delle cose che dico.
3: No, Franco, io le rispetto, però ci siamo già confrontati su questa cosa qua e sai quanto stimi Massimiliano, però difendere indifendibile no. Devi fare un punto con il Cagliari, lo fai e vai. Poi con tutte le cose che hai detto tu sono d'accordo, però l'obiettivo devi raggiungere,
2: io di quello parlo.
3: Cardinale, non cardinale, Milan, non Milan, amministratore legato, non c'è, là c'è il campo. C'è un punto da fare all'ultima giornata e tu lo devi fare.
1: Con un Cagliari che non chiedeva niente al campionato.
3: Punto, un punto.
2: Ma io su quello non ho nessun dubbio.
1: Certo. Con un girone di ritorno pessimo.
3: Manca una partita alla fine del campionato, il traguardo, sta là. E che fai? Non lo tagli? Dai, su.
1: Faccio chiudere a Beppe. Non so come la pensi su questo che ha tirato fuori giustamente anche Stefano. Beppe.
4: No, allora io sono d'accordo. Io penso una cosa: che fallisce chi sta a casa sul divano e non fa niente. Poi c'è chi non raggiunge l'obiettivo ed è innegabile che purtroppo Max, a cui voglio anche bene, l'obiettivo non l'ha raggiunto ed era alla sua portata. Ma secondo me non è tanto questo il problema, perché giustamente, come dicevate prima, anche Spalletti non ha raggiunto l'obiettivo. Però poi c'è chi giudicava Spalletti, ha intravisto secondo lui
3: una
4: prospettiva, ha intravisto il fatto che si stava costruendo qualcosa. Giusto o sbagliato? Chi giudicava Allegri invece ha intravisto un girone di ritorno dove si è andato peggio del girone di andata e dove quindi ha visto che non si stava costruendo niente. Io penso che l'unica
3: l'hai detto in maniera molto elegante, ma condivido tutto quello che hai detto.
1: Vabbè,
3: è stato perfetto.
1: È stato perfetto, io non c'ho nulla da aggiungere.
3: Quindi è un'analisi tecnica.
1: Certo. Ultime 10 partite, 6 sconfitte, possiamo a chi le dobbiamo adibire? A chi le dobbiamo addebitare? Alla società?
3: Ragazzi, cioè voglio dire, qui abbiamo un maestro Franco.
1: Poi io sono d'accordo con tutto quello che avete detto.
3: Voglio dire, ma la Fiorentina è stato detto per 3 mesi che c'era colpa del piccione che volava. Ma ragazzi, ma se le squadre non vanno bene, qui abbiamo Beppe che è stato un campione e fa l'allenatore, ma ci sarà una responsabilità da parte dell'allenatore? Tutto qui. Poi che sia bravo Max, ma che poi io lo dirò sempre, ci sono stagioni sfortunate, ma che vogliamo dire che non ci sono responsabilità? L'ha detto anche lui. Secondo me, Franco, capisci, no? Difenderlo a priori, secondo me, se fa male e basta.
0: È un discorso che ci sta. Nessuno ha avuto delle responsabilità, ma dire che ha fallito no.
3: Vabbè, ma i termini sono d'accordo con te, Gianni.
0: Delle responsabilità, sì, certo, è normale.
2: Nessuno
0: non mi dite che non è.
3: Ma se una squadra va male, di chi è la responsabilità?
1: Se non si capisce niente, aspetta.
2: Allora, nessuno
1: poi chiudiamo.
2: Intelletto può stabilire che non ci siano responsabilità dell'allenatore.
1: Certo.
3: Ecco, va.
2: Se noi pensiamo che le responsabilità siano solo dell'allenatore,
3: bravo, un altro paio di mani.
1: Questo sono d'accordo.
3: E poi se diciamo che Allegri non è buon allenatore, sbagliamo, perché Allegri è un ottimo allenatore.
2: Soprattutto se noi pensiamo non ha costruito niente, perché pensiamo che sia sempre quella, la questione del gioco.

0: un gioco, allora siamo ancora retrodatati rispetto all'attualità.
1: Posso dire la mia?
2: Vai Beppe.
1: Allora, io che Allegri sia un grande allenatore, fuori discussione, che parlano i risultati per lui, non vince, nessuno vince a caso. Poi non ha raggiunto l'obiettivo, è un dato di fatto. Io penso che la responsabilità, come giustamente dicevate, non è mai solo sua, è anche dei giocatori, è anche della società, ma è anche di tutte quelle persone che quando il Milan, e ne dico una ma ne potrei dire diverse, va a Como, non so se vi ricordate quella partita, e quella partita deve finire 5-0 per il Como, finisce 3-1 per il Milan, fa passare per buona quella partita. Allora io penso che la mentalità che va cambiata in Italia è
3: primo tempo, però Beppe,
1: no, quella è una partita che chi,
3: ma 5-0 è il primo tempo, il secondo è stata un'altra partita.
1: No, chi analizza quella partita non
0: vedi, questo è purtroppo il criterio, questo è purtroppo, è diventata una guerra ideologica. 5-0, ma 5-0,
1: ma non è una guerra ideologica, non è una guerra ideologica, è un dato di fatto.
0: 5-0 ci deve essere il, devi togliere il
3: non litigate, Franco, hai ricordato quelle cose col papà, le cose, mo litigate in fondo,
1: il problema io penso che fin quando non si cambierà questa mentalità che premia a volte,
0: va bene, 5-0, quindi il Milan non deve avere portiere,
1: che prema la casualità,
0: quindi Allegri non deve avere portiere. Va bene.
2: Bellissimo.
0: Ragazzi,
2: dai, ciao Franco, un abbraccio. Vi facciamo fare pace un altro momento.
4: Una cosa.
2: Sì, aspetta, rimani.
3: Tu rimani, la dici dopo.
2: Sì, in 5 secondi.
3: Ma quale 5 secondi?
4: Si è parlato poco delle responsabilità del signor Ibrahimovic.
3: Sì, vabbè, ho capito, l'hai detto 100 volte. Pezzi, dai, su. Va bene, a dopo.
2: Lo ha detto pure Gianni. Aspetta, fermati lì, Gianni. Arriviamo subito. Saluto Beppe Pan.
3: Ciao Beppe, tu
2: lo sai che ci sono i tempi, torniamo subito. Beppe, ti saluto, un abbraccio,
1: ciao,
2: a presto,
1: saluto a voi.
2: Che bello, mi è piaciuta questa discussione, tra poco
3: quando c'è Bezzi.

0: Ci siamo lasciati, caro Stefano, abbiamo lasciato in sospeso Gianni Bezzi, che recuperiamo subito. Gianni,
1: per colpa sua abbiamo fatto tardi,
0: abbiamo tardato tutto,
2: siamo...
0: Allora,
2: non è per colpa mia che
1: vabbè, ma ci hai fatto allungare, Gianni.
2: Dai, vabbè, non... il dibattito era interessante,
1: molto però non dura un'ora, dura mezz'ora, i blocchi durano mezz'ora.
0: Vuoi concludere con una cosa su Ibra e poi basta, però ti do a te 10 secondi.
1: Vai.
2: Ma io ritengo che sia lui, che tra l'altro è stato un giocatore che ho amato tantissimo, mi è piaciuto sempre tanto, però questo suo ruolo, che io ancora non ho capito che ruolo abbia nel Milan, credo che sia uno dei principali responsabili dei fallimenti del Milan, delle scelte che sono state fatte in passato, dei giocatori non presi, e anche questa uscita dalla scena diciamo così, in maniera molto negativa di Allegri, c'è sempre di mezzo il discorso di Ibrahimovic, che dentro questo Milan io ancora non ho capito qual è il suo ruolo, e invece lui ha delle grandi responsabilità, voglio dire tutto l'esatto contrario di quello che ha rappresentato per esempio Maldini.
0: Benissimo. Cristian Recalcati, che è un po' che non ti sentiamo, ciao Cristian.
3: Ciao, sto ancora festeggiando lo scudetto.
0: Lo so, fai bene. Senti, è giusto così, ci mancherebbe. Ma senti, però ti voglio chiedere una cosa. Adesso oggi ho letto che è spuntato il Real Madrid per Bastoni. Quindi che
3: se danno 70 milioni lo impacchettiamo.
0: 70 milioni.
3: Te lo dico così, ma non perché non voglio Bastoni all'Inter, perché lo reputo scarso, ma davanti a un'offerta del genere ci siedono i dirigenti, i direttori, gli allenatori e compagnia bella, e l'unico mio problema rimane che poi deve acquistare qualcuno.
0: E visto che
3: in giro a livello di Bastoni non ce ne sono, o se no che devi spendere i 70 milioni. Faccio un esempio: vai a prendere Calafiori dall'Arsenal, è perfetto sostituirlo, te ne costa 60, se non 70. Quindi il discorso è questo. Se vai a prendere Moreno, ci stai ti stai indebolendo, non hai la stessa identica squadra che io mi salessi Bastoni, e quindi non so quello che devi fare, soprattutto anche perché l'Inter in questo momento sta manco ai rinnovi, gli dicono di sì. Cioè, Palestra è lontano, Solebe, lo dico io, è lontano. Provedele è un mese che cerchiamo di fare il secondo portiere, che poi diventerà il primo, starete a vedere. Per un milione di differenza, poi c'è Palestra lontanissimo, quell'altro lontano.
0: Palestra lo dai lontanissimo.
3: Palestra ci sono 12.
1: Scusami, ho sentito bene, Cristian, Provedel il titolare, hai detto?
3: Ma sicuramente sì, prima o poi. Ma ragazzi, Martinez, io non voglio dire nulla, ma Jose Martinez, che è stato paragonato al miglior portiere del mondo, negli ultimi 2 anni di Inter ha fatto 900 minuti in Serie A e 90 minuti in Champions League. Se questo è il portiere dell'Inter che negli ultimi 35 anni si passa da Zenga ad Handanovic, c'è un problema. Loro in questo momento non hanno la forza, però prima si concentrano sul campo, cioè uomini di movimento, e poi vanno a vedere se per caso mai riusciranno a comprare un portiere da 15-20 milioni di euro. Non lo fanno. Quindi cosa fanno? Prendono Provedel, che è un portiere sicuro per la Serie A, lo mettono dietro, e poi, come dicono tutti, ed è la verità, se la gioca. Perché Martinez, prima dell'Inter, ha giocato un anno nel Genoa, facendo bene nel Genoa, e un anno in Serie B nel Genoa. La nazionale l'ha vista una volta nel 2021, ma convocato e mai giocato. E questo è un portiere che deve essere il portiere titolare dell'Inter in Italia e in Europa, e dietro c'è Svilar, Carnesecchi, Maignan. Il potere della Juve sicuramente fa un potere importante. Partiamo già dietro gli altri, perdiamo anche Bastoni, non prendiamo Dufri, non prendiamo Palestra, non critico nessuno, però un colpo facciamolo prima del 13 luglio, quando c'è il ritiro.
0: Mi sembra di capire, ha fatto uno scenario di un Inter in ritardo, Stefano e Gianni, no? Mi sembra di capire.
1: Queste pretese di Recalcati portano bene all'Inter, ecco. Facciamo questa premessa generale. Perché si era lamentato, voleva mandare via, ti ricordi?
0: Cialanoglu,
1: l'avevamo sentito tutti, voleva mandare via tutti, basta, è finita,
3: cosa?
1: È uscita una doppietta clamorosa.
3: Calhanoglu non ha fatto 21 partite quest'anno.
1: Vabbè, okay,
3: non uno, 21. Cioè,
0: tu ritieni eccessiva.
1: Ha trionfato Calhanoglu, non la tua opinione.
0: Però la squadra campione d'Italia, con un colpettino poteva pure farlo. Cioè qualche cosa.
1: No, però porta bene questa pretesa.
0: Palestra da mesi.
1: Questa pretesa globale di Recalcati porta bene all'internazionale di Milano. Capisci?
0: Due palle con sto palestra ogni giorno si avvicina.
1: Non gliene va bene, non gliene va bene una, Recalcati. Non gliene va bene una. Dai, Cristian.
3: Ascoltami, non puoi non essere con me quando io dico che per comprare Provedel sono in ballo da un mese. Provedel.
1: Cioè, ma Provedel è spuntato fuori, quello che stai dicendo tu, ma mi hai sorpreso. Ecco,
0: no, no, è vero, è un po' di, è un po' di tempo.
1: Realistica questo.
3: Lo dico io proprio, cioè,
0: fammi sentire.
1: Bezzi, però in silenzio.
0: Adesso glielo chiedo.
1: Mi sta avallando questa operazione di mercato.
0: Bezzi, che cosa ne pensi di questa, diciamo, quadro che ha fatto Cristian Recalcati sull'Inter?
1: Disastroso.
2: Ma, è stato anche un quadro un po' confusionario, scusami, perché sei partito dicendo dei bastoni, non pacchettiamo, lo diamo via. Io mi sorprende questa cosa. Perché
0: tu bastoni non lo daresti via di fronte a 70 milioni?
2: No, no, perché se tu sei una squadra che quest'altro anno vuoi puntare magari a vincere anche la Champions League, secondo me devi fare come ha fatto l'Atletico Madrid. Che è arrivato il Real Madrid che voleva Julian Alvarez, gli ha detto 100 i famosi.
1: Sì, sono, è la stessa cosa, Gianni. È la stessa cosa.
2: No, la stessa cosa, no, però in ogni caso Gianni. L'Atletico si è fatto realizzata.
1: Mi trovo, cioè, però aspetta, Gianni, mi trovo d'accordo con Cristian, no, mi dispiace.
0: Fammi capire Gianni. Una cosa, Gianni.
2: Vabbè, io tu sei d'accordo con chi ti pare.
1: Ma
2: però,
1: Gianni, 70 milioni di euro, dai.
0: Aspetta, aspetta.
2: Tra l'altro chi ha detto Bastoni non parte è uno dei nostri giocatori punti di riferimento per una squadra che dovrà migliorare.
0: Ma 70 milioni sono
1: milioni, oh.
2: Secondo me se lo vendono fanno un grande errore.
1: Si smette di giocare a San Siro, si spengono le luci a San Siro se non c'è più posto.
2: Devi anche saper ben sostituire.
1: Beh, insomma,
0: però questo è vero, questo c'ha ragione.
1: Ma
0: Gianni.
1: Si ha giocato anche poche partite, Carlo Sacusa, chi ha giocato là, l'Inter ha sempre vinto.
2: Guarda, anche se è neanche simpatico dopo.
1: È bravo,
2: che
1: è forte, nessuno lo nega. È bravo, è forte, nessuno lo nega, ma 70 milioni ha ragione Cristian, sono 70 milioni. Magari ci pensi, ci rifletti.
2: Cioè, come fai? L'Inter quest'anno, voglio dire, ha vinto Coppa Italia e campionato, se devi andare a giocarti bene la Champions, che è stata l'unica macchia nera della stagione dell'Inter, Bastoni lo devi tenere.
0: Ha già perso Dumfries, c'ha ragione, però cioè, anche questa è una valutazione. Dumfries se n'è andato.
1: È andato male la prima.
2: Dumfries se n'è andato.
1: All'Olanda, la prima partita. Malino.
0: Sì, sì. Che dici, Cristian?
3: Secondo voi noi possiamo vincere la Champions League?
1: No.
3: Vi ricordo soltanto il mercato così iniziale.
1: Probabilmente no.
3: Vi ricordo il Paris Saint Germain, vi ricordo il Barcellona.
1: No,
3: io
1: devo
3: iniziare prima a confermarmi in Italia. Non che ogni tre anni vinco uno scudetto perché mi concentro solo su quello, ma se faccio due competizioni non ce la faccio. Secondo, mi dicono di non vendere bastoni a 70 milioni, però mi confermano il Jose Martino in porta che è due anni che non gioca, ma noi vogliamo vincere la Champions.
1: Perché secondo te è così scarso Cristian Martino?
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Magari è vero quello che dici Cristian, che l'Inter non è che potrà arrivare fino in fondo in Champions, però magari fare meglio di come ha fatto quest'anno.
0: È uscito col Bodo. Quest'anno non si può chiedere. Qui io sposo il lodo Bezzi, dai, cioè, nel senso, si può chiedere di fare meglio in Champions,
3: certo,
0: arrivare in fondo.
3: Non arrivare ai quarti, ma se con o senza bastoni puoi arrivare lo stesso.
1: Sono d'accordo con
0: però pure questo è vero. Cioè,
3: guarda,
0: non è che
3: Martine,
0: adesso sposta tutto.
3: Tornando al portiere, ragazzi, Martine, io sto dicendo che è scarso.
1: No, si è fissato. Ma è puntato Martine.
0: Ormai l'ha puntato. Sarà il migliore il prossimo anno. Guarda. Il miglior portiere.
1: Vedrai la rivelazione. Sì.
0: La rivelazione
1: ma
0: della Serie A.
1: Cristian.
3: Ma
1: si è fissato con Provedel.
0: Cioè, tu pensi che Provedel arriva e diventa titolare?
1: Sì.
3: All'inizio no, dopo 3-4 partite sì. Vedrete se non è così.
2: Comunque la trattativa con Provedel è proprio open, è super open.
0: È super open, aperta. Sì, no, trattativa aperta. Lazio pure Gila.
1: E tu la valli, Gianni?
0: Anche Gila è un passo dal Napoli.
1: Tu sei
0: ragazzi,
1: d'accordo con questa operazione in uscita?
2: Ma io non è che sono d'accordo, tanto la Lazio da questo punto di vista è diventata la terza squadra della regione dopo Roma, non è più Lazio, per cui c'è poco da dire, non mi sorprende più niente.
0: Anche Gila è in uscita, Bezzi.
2: Anche Gila, anche Romagnoli.
0: Sono pesantemente in uscita. Sì.
2: La Lazio quest'anno, voglio dire, ha giocato, cioè ha visto ieri sera, dove stava Dia? Era in campo? Era in campo Dia, non l'ho visto, come mai?
0: Non lo so.
1: Ma ce ne sono più bravi.
2: Ce ne sono più bravi. Sì, ma... Poi torniamo al discorso di Gattuso. Gattuso è andato alla Lazio perché non aveva più panchine. Ecco. E guarda, noi vogliamo tutti bene a Ringhio, ma è uno degli allenatori più esonerati della storia.
1: Pensa se gli volevi bene.
0: Adesso bene... Sì, rispetto, no, io rispetto.
2: Li vogliamo tutti bene perché ovviamente...
0: Non ci ha fatto andare al mondiale, per me rimane anche...
1: Via, no, ma...
0: Non ci ha fatto andare
1: capelli a Gattuso, ma povero Gattuso.
0: Ma povero, povero
1: no.
0: Gattuso.
1: Io
0: ha fatto
1: d'accordo.
0: Giocare Bastoni che stava d'accordo. Con le stampelle fino a pochi giorni prima.
1: Per me farà bene.
0: L'ha fatto giocare come terzo che non è... Che, come ha fatto lì? Ma lascia perdere, dai,
3: secondo,
0: su.
3: Secondo.
0: Lascia perdere, va, dai. Allora, dunque... Secondo un nostro amico dice che Bassoni è un giocatore facilmente sostituibile.
3: Insomma, facilmente sostituibile, ma non proprio facilmente. Non puoi comprare un giocatore da 10 milioni per sostituire da 10 milioni. Un giocatore senza esperienza, carattere e tutto quello che vuoi per sostituire Bastoni. Cioè, allora già io rimango dell'idea. In questo momento, via Sommer, via Dumfries, l'Inter si è indebolita. Scegliamo via anche Bastoni. Se vogliamo con di più, cioè dobbiamo trovare almeno dei sostituti alla terza D, perché in questo momento Palestra non è arrivato, il portiere non si vede, in questo momento ti sei indebolito. Secondo me c'è un giocatore l'Inter che secondo me è molto bravo, io lo terrei e lo farei anche giocare senza spendere soldi inutili da 30 milioni per Jones e compagnia, che è Stankovic, è il primo sulla lista dei partenti. Cioè, non riesco a capire veramente il mercato.
0: Poi Rudy ti contesta e dice che stai diminuendo il valore di Martinez e il prossimo anno sarà un grande portiere.
3: Ma io voglio sapere da quelli che dicono che Martinez è un grande, ma da dove l'hanno visto? Ha giocato tre partite all'Inter.
1: Vabbè, ma non ha fatto così
0: lo
1: male.
0: Sai che il tifoso,
1: non essere così...
0: Lo sai che il tifoso,
1: severo,
0: insomma,
1: dai.
0: Vede sempre qualcosa di diverso.
3: Sì, allora, io
1: ha fatto una grande partita, adesso non mi ricordo, ha fatto una grande partita.
0: Ma la Rondine fa primavera.
1: Ha giocato tre volte, voglio dire, dai, ma anche...
0: Tu affideresti l'Inter a Martinez il prossimo anno?
1: Perché no? Con Chivu tutto è possibile.
3: Prima partita col Bologna, ve la ricordate? Ha preso 4 su tutti i giornali, è un disastro. Quindi una bella, una brutta, ha
0: vinto
3: lo
0: scudetto, però insomma non esageriamo, no, che Chivu tutto quello che tocca,
1: però cioè, bravo, è modalità virtuale,
0: no, non
1: proprio...
0: esageriamo, dai, vabbè, c'ho un'altra domanda, sì, da fare, non esageriamo. Gianni, senti, posso fatto da te, tu ritieni, ho letto che Nico Pass sembrerebbe preferire rimanere a Como il prossimo anno e non andare a Real Madrid, andrebbe l'anno successivo perché insomma vuole giocare la Champions con il Como. Ritenete giusta una decisione di questo genere da un talento come Nico Pass quando appunto c'è una società come Real Madrid che ti vuole accogliere e riprendere? Che ne pensi?
2: Penso che il ragazzo sia faccia la giusta valutazione, perché lui ovviamente è un grande leader nel Como e il Real Madrid rappresenta invece uno dei club più forti al mondo, per cui magari può anche rischiare poi di non di giocare meno partite, per cui secondo me è una scelta giusta, è una scelta di merito, è un ragazzo che ha la testa, il Como ha conquistato la Champions League e quindi lui in questa splendida realtà di questa bellissima città con uno stadio che è a ridosso del lago, eccetera, fa bene a restare a Como perché potrà godersi a tutto il tempo per andare ancora a Real Madrid.
0: Stefano Impolomeni, sei d'accordo anche tu?
1: Sì, sì.
0: Quindi stavolta sei d'accordo con Gianni?
1: Beh, no, stavolta parecchie volte.
0: Quindi anche tu... Anche
1: di punti di vista diversi, ed è bello anche che ci siano.
0: Cioè anche tu dici meglio...
1: Ma sì, fa un altro anno, si misura, visto che insomma sta nella comfort zone, è ancora giovane e poi il tempo avrà il tempo dalla sua parte, perché anche in Argentina Messi abdicherà, Dybala anche lui va avanti, cioè non ci sono giocatori di grande qualità là, quindi se la deve giocare bene, senza ansia, senza tanta pressione, e poi dopo però misurarsi in una grande d'Europa, perché quello è il suo destino.
0: Christian?
3: Sì, se rimane fa bene rimanere a Como, se rimane a Como non in prestito, deve comprarlo Como.
0: No, non lo comprerebbe, andrebbe a Real Madrid l'anno dopo.
3: No, deve comprarlo Como, non può andare in prestito da contratto, quindi cioè per il Como, per averlo deve comprarlo, non può più andare in prestito, Real non lo presta, da contratto non posso,
0: non mi ricordo così, però controllo.
1: C'è recompra una
3: in questo momento, cioè praticamente sono d'accordo con il Como che dopo la recompra del Real Madrid che è già stata effettuata l'accordo tra di loro è che poteva tornare a Como, cioè prima squadra a cui veniva chiesto se lo volevano era Como, loro dicevano cosa fare, non c'era prestito da parte del Real Madrid, ad altre squadre può essere ceduto dopo sei mesi di prova reale. Quindi quando l'Inter diceva a giugno è difficile averlo, è per questo motivo, perché prima di giugno non può andare. Se non c'è l'accordo, diciamo con la Real Madrid...
0: Allora, è decisiva la volontà di Nico Paz, tornerà a Real Madrid nel 2027.
2: Il treno passa sempre per il... sul binario del Real Madrid.
0: Sì, sì, c'è ma sempre sì,
1: dai, ma vuoi, Chris, un po' che non ci sia, quindi... adesso non conosciamo i dettagli, ma vuoi che non ci sia la... diciamo la...
3: ci sarà qualcosa per farlo tornare indietro.
0: Sì, sì, sì.
1: La mano del Real, dai.
3: In questo momento fa bene rimanere a Como, il Real non gioca. Quindi, cioè, è
1: non gioca.
3: E il 28 di chi? 4-2-3-1 che gioca José Mourinho da una vita al posto di chi?
1: Sono curioso di vedere
3: di Mbappé, Mourinho, Real, Andre e compagnia bella, eh? Bellingham al posto di chi? È difficile. A Como è un giocatore importante dove può crescere tanto, farsi anche
1: sì, ma titolare, infatti abbiamo detto, abbiamo... fa bene, sì, dai. Sì,
0: ci potrebbe stare così. E Cristian, prima a te non te lo chiedo al volo, ritieni Messi il giocatore più forte di sempre?
3: Per distacco.
0: Sì. Anche davanti a Diego?
3: Sì, sì, per me sì. Allora, quello che ho visto io, Maradona, due calci completamente diversi. Maradona è stato un qualcosa di eccezionale, ma ragazzi, Messi è da 20 anni che è Messi. Non so tu come definirlo quel ragazzo, cioè, è una roba incredibile. È da 20 anni che è Leo Messi, è da 20 anni che noi parliamo di lui, e non c'è stata una volta che abbiamo detto, però sai, un calo di forma, mai. Secondo me fuori, dentro al campo è qualcosa di, secondo me è il più grande di sempre, però questa è una mia idea. Hai capito? Semplicemente questo, però per me e l'ha dimostrato ieri, ragazzi, 39 anni nel tempo ha chiuso la partita.
0: Sì, sì, sì. Sentite, prima di salutarvi faccio un ultimo giro con un ultimo giochino che mi piace a me. Tu
1: cominciamo,
0: sai,
1: da Gianni.
0: Da Gianni comincio da Gianni. Gianni, senti, mi devi dire chi è il migliore 9 tra questi 4 attaccanti europei. Ok? Abbiamo presi 4. Due sì. Sono in attività, due no. Ti dico i nomi. Marco Van Basten, Zlatan, sì. Ibrahimovic,
2: sì.
0: Robert Lewandowski,
2: sì.
0: E Haaland. Chi è il migliore a tuo giudizio tra questi 4 9?
1: È facile.
2: Marco Van Basten.
1: Bravo Gianni, sono d'accordo con
0: motivo?
1: Te. Motivo?
2: Perché Van Basten, se non avesse avuto poi problemi che ha avuto a fine carriera, era un giocatore completo sotto tutti i punti di vista, e sicuramente gli altri che hai citato non hanno avuto la sua classe, il suo talento.
0: Quindi aveva, metti Van Basten al primo posto, poi al secondo? Al secondo?
2: Al secondo
1: probabilmente te lo ricordi? Te lo dobbiamo ridire?
2: No, sono un po' indeciso, però a questo punto, considerando quello che ha fatto sempre fin dalle giovanili, metto Haaland
0: e poi il terzo?
1: Ricordi
2: Ibrahimovic e Lewandowski.
0: Ok, ecco, Recalcati, la tua classifica.
3: Van Basten, Lewandowski, Haaland, Ibra.
0: In Palomeni, la tua classifica.
1: Van Basten, Haaland, Ibrahimovic, Lewandowski.
0: Faccio anch'io la mia, Van Basten.
2: Hai copiato Stefanino.
0: Faccio la mia, Van Basten,
1: io ti stimo molto Gianni, nonostante.
0: Van Basten, Ibrahimovic, Haaland, Lewandowski. Per me Ibrahimovic è più forte di Haaland. Più completo come giocatore.
1: Ah, e Ibra l'hai messo davanti a
0: dietro
1: Van
0: Basten.
1: Ma quello è, ti spiazzo in due.
0: E quello Haaland. Però segna un sacco di.
1: Cioè lo metti dentro l'area di rigore, anche se giochi un calcio anni 40, butti il pallone là davanti, c'è lui che lo traduce in
0: inglese.
2: Il podio di Marco Piccari è ridicolo.
0: Vabbè. Come giocatore, ripeto, è più completo
1: che,
0: Ibrahimovic.
1: Che stecca che ti ha dato, Bezzi. Vabbè, una bella stecca.
0: La vedo così, ognuno di noi ha la sua visione. Che ti devo dire?
1: Gianni, però devi intervenire di più, perché non lo so, io capisco che stai tra la Sardegna, Miami,
0: stai sempre
1: Caraibi,
0: in vacanza.
1: Stai sempre abbronzato.
0: Ma poi posso svelare una cosa?
1: Molto biondo,
0: posso
1: bello.
0: Svelare una cosa? Lui devo chiamarlo un giorno prima, perché c'è sempre un sacco di impegni.
1: Ma è una buffonata questo che dice, cioè, si fa desiderare.
0: Ah, si fa desiderare.
1: Come tutte le prime donne, si fa desiderare, dice Marco, sai, c'ho da fare, Marco, c'ho questo, Marco, c'ha questo, non c'è niente da fare.
0: Gioca a prendere.
1: prende il sole, prende il sole.
0: Gioca a padel, lo sai.
1: Ha la vita straordinaria,
2: non
1: quella che
2: fa danni. Non mi piace il padel, ma io sono molto impegnato con il grifone giallo-verde.
1: Però, non ci invi- però scusami, però Gianni, non ci inviti mai. Vabbè. Questa è una cosa che non depone. Non ci
2: Dove vi devo invitare?
1: Non ci inviti mai per vedere una partita, una cosa.
0: Va bene, va bene.
2: Ah, lo farò, lo farò.
1: Lo farò. Quando prima quando comincia il campionato, adesso stanno tutti in vacanza.
2: Il campionato quando riparte ci sarete.
1: Ma tu metti, però Gianni, tu metti becco a livello tecnico, perché questo sarebbe grave. Perché siccome ci capisci niente, questo è molto sarebbe preoccupante, capito Gianni? Se tu mettessi becco.
2: Guarda, devo dirti che i miei consigli per il mister sono preziosi.
0: Vabbè. Voglio conoscere il mister,
2: anche
0: però.
2: Anche io sono il responsabile della comunicazione.
0: Perché, ma guarda, ti potrebbe dare ragione proprio perché capisce che con chi ha che da. Insomma, sai, delle volte si dà ragione a qualcuno per evitare problematiche. Insomma,
1: ciao Gianni.
0: Devo fermare. Un abbraccio, Gianni. Ti aspettiamo. Vienici a trovare un giorno.
1: Dine un'altra.
2: Quello che mi disse Nils Lidlman disse.
1: Basta, ciao. Ciao. Basta con sta stupidaggine che si inventò sta cosa.
0: Ciao, ragazzi. Ciao Cristian. Un abbraccio. A presto. Ciao. Break.

0: Allora, siamo ritornati, Stefano, eccoci qua, stiamo dando un'occhiata un po', intanto vediamo quello che succede, che le cose che cambieranno in casa Milan, ad esempio, perché al momento non rimane tutto così. Viene confermato appunto questo decisione di Kroos, che sembra però che sia l'Eintracht a dire no per liberare appunto il direttore sportivo. Quindi la situazione, eccolo qui, c'è tutto Mercato Web che riporta un po' tutti i dettagli. L'Eintracht dice no per Kroos, insomma ci sono i motivi della decisione che potete proprio diciamo così trovare all'interno del pezzo. Diciamo, dopo le prime indiscrezioni, l'Eintracht non libererà appunto i due componenti dell'attuale dirigenza del club tedesco neanche di fronte al pagamento di un indennizzo. Quindi qui il problema è il muro che sta facendo l'Eintracht di Francoforte, a meno che, come diceva prima Franco, non ci sia un discorso economico, perché vuole più soldi per liberare praticamente.
1: Vedremo, insomma, poi sappiamo che nel mercato ci possono essere queste dinamiche,
0: assolutamente,
1: che sembrano chiuse e poi si riaprono improvvisamente e viceversa.
0: Bene, poi sempre più vicino mi confermano anche Provedel all'Inter, quindi è un'operazione che potrebbe, diciamo così, portarsi a termine. Vabbè, staremo un po' a vedere, Stefano, quali saranno poi tutte le dinamiche di mercato. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, adesso magari apriamo anche un po' le dirette con i nostri ascoltatori, però prima io voglio fare un passo indietro, perché lo abbiamo accennato un po' con Poggi la giornata di oggi. Stefano, io un ricordo lo voglio chiedere anche a te, dello scudetto della Roma di 25 anni fa, in un periodo bellissimo di calcio, come hai sottolineato te, dove c'era una competizione molto elevata.
1: Beh, all'epoca io lavoravo a Stream,
0: esatto,
1: che era,
0: mi ricordo,
1: la piattaforma, diciamo così, c'era Tele più Stream, poi c'è stata la fusione, è diventata Sky, e c'era stato lo scudetto della Lazio l'anno prima, quindi
0: le raccontati
1: simbolico...
0: tutte e due, giusto?
1: Sì, l'abbiamo
0: seguiti, no, tutte e due,
1: sì,
0: certo.
1: Lavoravo là in redazione con, se voglio dire, c'è stato una doppietta molto nella capitale, prima la Lazio e poi la Roma. La piattaforma durò pochi anni, poi c'è pure la fusione nel 2003 con Sky, Tele più e Stream, e divenne Murdoch comprò Sky.
0: Sì.
1: Sky. Però fu un periodo bellissimo, perché le sette sorelle, c'era un campionato molto competitivo e c'era questa attesa dall'altra parte di Roma, tu sai benissimo perché l'hai vissuto pure tu, insomma, nessuno immaginava che la Roma avrebbe vinto lo scudetto l'anno successivo
0: a quello della Lazio, sì.
1: Però c'è stata un'immagine che mi lega, ecco, ricordo che lei mi lega, insomma, questa speranza, diciamo così, ebbi la sensazione perché andai a fare la presentazione di Battistuta. C'era la curva sud completamente piena e lui entrò con, sai, si occhi celeste, che si assomigliava a Gesù Cristo, cioè un Cristo, no?
0: Vero.
1: Tu lo vedi così, e sembrava la Domenica delle Palme, cioè gli mancava l'asinello con l'ulivo e quindi c'era una giornata di sole, caldi bellissimo, questi tifosi impazziti. Sai quando c'è quella sensazione che dici, ma potrebbe succedere qualcosa di
0: importante.
1: Poi Baldini e anche Lucchesi operarono chirurgicamente sul mercato, perché comprarono Samuel e Emerson, una squadra che consideravano potenzialmente forte, nonostante un anno così interlocutorio con Capello. Si detta una sverniciata anche a Trigoria da un punto di vista proprio dell'organizzazione, come ha detto Poggi, ma anche restyling,
0: sì,
1: delle cose. Quindi c'era grande aspettativa, c'era un allenatore vincente, soprattutto un gruppo che è cresciuto. Però io, e chiudo questo discorso, è legato a quell'immagine lì, quell'arrivo lì, senza quell'arrivo lì
0: di Battistuta,
1: secondo me la Roma non l'avrebbe vinto.
0: Non l'avrebbe vinto.
1: Ma questa è una cosa un po' terra terra che dico, no, però il mio pensiero è che senza Re Leone la Roma non andava da nessuna parte.
0: C'è il direttore Fabrizio Lucchesi in collegamento.
1: Ma dai,
0: direttore,
1: allora,
0: buon pomeriggio, facciamo parlare
1: diretti.
2: La linea è un po' disturbata, ma vi sento.
0: No, direttore, stavamo un po' ricordando, visto che oggi sono 25 anni esatti dallo scudetto della Roma 2000-2001, stavamo un po' ricordando di situazioni, aneddoti, insomma, e la costruzione di quella squadra, dove lei naturalmente è stato un protagonista. Un suo personale ricordo, anche Stefano ha citato anche gli arrivi di alcuni giocatori che poi hanno fatto la differenza, che hanno dato una spinta ulteriore a questa squadra, quindi qualche ricordo glielo chiediamo.
2: Un ricordo straordinariamente unico, devo dire, per come poi è maturato. Io credo che abbiamo anche meritato quello scudetto, credo che siamo stati poche volte insomma ci sono titoli che vengono assegnati a chi realmente merita in modo deciso. Noi quel campionato l'abbiamo meritato, siamo partiti in testa alla prima, siamo arrivati all'ultima, avevamo una squadra di campioni che hanno dimostrato che tutti erano utili, tutti funzionali alla causa, chi ha giocato di più, chi ha giocato meno, un allenatore che secondo me è stato l'elemento fondamentale intorno al quale il gruppo è cresciuto, maturato, l'ha espresso una gioia enorme quel giorno di 25 anni fa che rimarrà impresso nella storia di tutti, mia personale, ma credo di tutti coloro che vogliono bene alla Roma.
0: Qual è stato l'acquisto più complicato?
2: Ma io domande di questo tipo ne hanno fatte 70 in questi anni. Io credo tutti facili, nessuno, tutti alla stessa misura funzionali e meritevoli. Quello più difficile in termini proprio relativi è stato quello di Battistuta, perché è durato 3 giorni e 2 notti, non finiva mai, e il presidente Sensi che sempre accettava i rilanci che il procuratore Battistuta faceva per pur di portare a Roma un giocatore che completava un organico già ricco e già pieno di campioni, ma che pensavamo ci potesse aiutare. Il presidente ad ogni richiesta mediavamo, ma il presidente accettava, questo perché c'era una forte determinazione di anticipare con quell'investimento, un investimento avremmo visto per l'anno successivo, ma che pensavamo potesse essere un po' un'operazione funzionale a chiudere a chiudere la quadra e ad essere competitivo.
0: Stefano, vuoi aggiungere tu?
1: Su che cosa? Sul campo, la partita con la Fiorentina in casa, quel gol di Battistuta che è uscito al nulla, con un assist di Ghigù, una partita molto complicata che la Fiorentina giocò molto bene, e là secondo me la gente ha cominciato a crederci. Poi un'altra partita difficile in casa, mi ricordo Roma-Milan 1-1, un gol di Montella, anche lì una partita che la Roma fece fatica, e poi il 2-2 di Torino, decisivo, secondo me quella è stata la
0: con Nakata, grande protagonista.
1: Esatto, e Napoli, che si erano già allestiti i maxi schermi, la penultima giornata, tutti pensavano che la Roma potesse chiudere in maniera anticipatamente.
0: Ci fu un rinvio praticamente.
1: Il discorso scudetto, invece ci fu un rinvio per il gol di Pecchia, credo, no? 2-2. Sì. Che se la Roma avesse vinto quella partita avrebbe vinto, certo, detto con una giornata d'anticipo. Poi Roma-Parma, tutto con l'attesa.
2: Con settimana d'anticipo, ma sì. in realtà un po' di timori, sai, i timori sono tipici di quando arrivi lì a un metro dal traguardo, il timore è fisiologico. La partita di Napoli era finita, l'abbiamo compromessa l'ultimo con quel pareggio del Napoli. Però durante l'anno segnali positivi ce ne sono stati tanti.
1: Certo.
2: Ci abbiamo cominciato a renderci conto che stava veramente maturando, portando a casa il pari da Torino, perché in quel caso la sconfitta avrebbe un po' riaperto i giochi, sì, e ci avrebbe creato qualche problema.
1: Poi con la partita lì ce la ricordiamo bene, Marco, perché la Juventus era in modalità, cioè era un rullo compressore, sfiorò più volte il 3-0. Cioè fu una partì a cannone, sembrava impossibile uscire fuori indenni da quella partita, invece uscì fuori un 2-2.
2: Ci voleva una grande squadra, e ci voleva una squadra che voleva anche, sai, le vittorie talvolta è una frase fatta, ma nello sport è vero, talvolta ci devi credere più dell'avversario, e in quell'occasione veramente la squadra ha dimostrato di volerla portare a casa. Poi senza dubbio il risultato in termini di classifica significa questo, ma sul campo se non c'era una squadra vera...
0: C'è stato un momento che avete temuto in particolare un avversario, direttore, in quel momento della stagione? C'è stato
2: Nessuna squadra nei suoi gironi ha dimostrato di essere più forte di noi, perché si usa a misurarci, no, sul campo, per capire quanto vali. Alla fine delle partite dice, ma questa squadra è come noi, meglio di noi, forse ha qualcosa in più. Noi eravamo convinti di essere qualcosa più degli altri, però sai, nel campo lo conto sono i risultati e i punti, perché poi alla fine, certo, la differenza la fa la Siria. E ci sono state le classiche avversarie, erano quelle che potevano insidiarci, ma la vera verità è che c'è stato un momento in cui abbiamo capito il nostro avversario eravamo lo stessi, cioè c'è un momento in cui che se noi facevamo quello che sapevamo fare, quello che eravamo in grado di esprimere, potevamo arrivare in fondo e regalare questa gioia immensa a noi stessi, ma a tutto il popolo romanista. E lì dico, noi eravamo noi avversari noi stessi. E questa consapevolezza la squadra poi l'ha maturata, quando la squadra prende queste consapevolezze e c'ha i valori, perché noi avevamo anche i valori, poi è difficile da battere, puoi anche andarti storta la partita, poi dura e dura venire a capo delle squadre quando hanno questa sommatoria di qualità e di componenti.
0: Direttore, ma dove sta che sentiamo un po' di schematici?
2: Sul campo?
0: Sul campo?
2: Magari. No, un campo magari nel senso buono, perché il campo piacerebbe. Per rispondervi, diciamo, per parlare un locale pubblico, ma c'è un sottofondo di musica, non riesco ad annullare.
0: No, pensavamo che era magari sui campi di calcio, come sempre. Va bene, no, noi volevamo insomma ricordare proprio attraverso il direttore i momenti di quella stagione della vittoria della Roma, che sono passati già 25 anni, ahimè il tempo purtroppo veramente...
1: Mamma mia.
0: Purtroppo era un calcio, come ha detto Stefano, che insomma quei campionati lì c'erano veramente alle nastri di partenza 6-7 squadre veramente di altissimo livello. Fortissimo. E arrivare in fondo dovevi superare veramente molti ostacoli, quindi...
2: Quando mi capita di commentare spesso a vari titoli, insomma, io credo che fare epoche diverse è difficile fare paragoni. L'importanza di aver risultato, secondo me, è veramente un valore enorme, che c'erano 7-8 squadre, che una per l'altra, cioè, si può alla fine primeggiavi, ma non è che potevi dire voglio vincere, perché sono più forte. C'era una differenza di valori minima, e soprattutto c'era una competitività altissima su 7-8 competitori, e quando è così non c'è mai una partita scontata. Siamo andati nel corso degli anni ora verso campionati dove si vince in 10 punti sulla seconda, quindi 15 punti sulla seconda, sono campionati dove le competitor ci sono forbici di valore così ampi che questo ha abbassato il livello della qualità del campionato, l'ha reso forse anche un po' meno appetibile. Quegli anni là c'erano 7-8 squadre, 6-7 squadre che potevano vincerle tutte e perderle tutte le partite.
0: Sì, è verissimo, c'era una qualità superiore proprio sulle rose delle squadre.
2: Quindi... eravamo il primo mercato di riferimento nel mondo.
0: Esatto.
2: Oggi siamo il terzo, se non
0: il quarto. Sì, è vero. Va bene, direttore, la ringraziamo tantissimo.
1: Buon pomeriggio.
0: Ah, direttore, una curiosità.
2: Io ringrazio voi per avermi ricordato questo bel momento.
0: Una curiosità proprio da direttore sportivo. In questo momento Messi, secondo lei, è il più forte giocatore di sempre?
2: No, di sempre ha detto due cose contraddittorie. In questo momento o di sempre?
0: No, di sempre. No, vabbè, se possiamo definire il più forte.
2: Di sempre no. Secondo me no, anche se poi diverse dicevamo difficili a paragonare, ma io non credo che sia il giocatore più forte di sempre. Io sono ancora del pensiero poi è opinabile che Pelé sia stato il più grande giocatore di tutti i tempi.
0: Va bene, direttore, grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: Sai perché, ragazzi? Perché determinava, quando paragoni i giocatori di epoche diverse, devi guardare in base a ciò che determinavano in quel momento storico. Messi determina, senza dubbio, ma quanto determinava Pelé? Ecco, questo, in base a quello che determinava e che cosa significava in quel momento storico, io faccio la classifica. Per me Pelé è il primo.
0: Bene, la ringraziamo, direttore Lucchesi. Grazie.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Un abbraccio, a presto. Allora, ancora qualche minuto, perché sembra che sia chiusa la situazione riguardante Provedel per l'Inter. Quindi sto vedendo, ma stava circolando un po' questo e volevo dare un'occhiata se ci fosse... Esatto, a 3 milioni, quindi ho dato un'occhiata al volo e sembra che sia proprio chiusa, come ci diceva prima Recalcati, la trattata. Eccolo qui, nuovo incontro, vabbè, la gente sta qui, riportano che è molto vicino, ma invece a me mi dicono che sia stata proprio chiusa la trattativa, quindi vediamo, magari ci fermiamo, facciamo un piccolo break e vi diamo un aggiornamento immediatamente al rientro e poi recuperiamo un po' di messaggi che ci sono rimasti indietro, perché oggi su questi paragoni tra i calciatori si sono scatenati.
1: Beh, bello, però,
0: è bello, sì, è bello, dai, a tra poco.

0: stiamo per entrare nell'ultimo minuto del tempo regolamentare, sempre vantaggio della Roma per 3-1.
1: Buffon è pronto a scappare, eh?
0: Sì.
1: Buffon è al centro del campo.
0: Sì, Buffon vuole assolutamente ridurre la distanza tra sé e il tunnel degli spogliatoi. Addirittura ha abbandonato la porta Buffon. Beh, qui si sta giocando davvero in maniera surreale.
1: È finita, ecco.
0: È finita, le 17:03. È l'ora dello scudetto, è l'ora in cui la Roma diventa campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, 59 anni dopo, il 14 gennaio 1942, quando a Roma all'ultima giornata superò il Modena per 2-0, gol di Cappellini e Borsetti, e vinse con un punto di vantaggio sul Torino. E 18 anni dopo, l'8 maggio 83 a Genova, quando pareggiò allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa 1-1, firmato dai gol di Pruzzo e di Fiorini. La Roma è campione d'Italia per la terza volta, può urlare la sua felicità a Bruno Conti, uno di quei campioni d'Italia dell'83, lui che l'anno prima aveva vinto il titolo di campione del mondo.
2: Siamo tornati, caro Stefano, un po' indietro nel tempo, ricordo della...
3: Con la voce del mio amico Massimo Tecca.
2: Massimo Tecca, è vero, a stream, quindi abbiamo ricordato anche quel momento. Pensa, ti posso dire una cosa?
3: Voce più giovanile.
2: Certo.
3: Adesso...
2: Io avevo cominciato a fare un po' di cose in quel periodo con Michele Pasti, no?
3: Leroy Michel.
2: Insomma, ho iniziato con lui e mi mandò, mi disse: Marco, adesso tu vai in giro a fare le interviste, a prendere box.
3: Immagino com'era.
2: Ma proprio a me mi chiedevi di mandare, io ho detto: scusa, Michele, sì, vai proprio tu, vai proprio
3: come
2: tu.
3: Come stava vivendo quei giorni?
2: No, però lui mi ha mandato, io detto, ma perché ci devo? No, vai tu, perché così mi ha mandato a me in giro questo micro. Alta buono, va bene.
3: Ma tocca pure. Anche.
2: No, però è stato bello. Cioè, lavoro.
3: Anche Galeazzi.
2: Certo, sono andato a fare questa cosa in alcune zone, va bene. Va bene, allora sentiamo un po' di messaggi dei nostri amici che ci stanno seguendo, perché oggi insomma
3: si
2: sono...
3: Il periodo del 98, ogni 6 mesi c'era una coppa alzata dall'altra parte, insomma, capisci che...
2: Certo, dall'altra parte sì.
3: Ogni 6 mesi c'era una coppa alzata.
2: E soprattutto io mi ricordo anche le bello il mercato.
3: Coppa delle Coppe, Coppa Italia, Supercoppa, sì. Europea, e Supercoppa poi dall'altra
2: era bello
3: parte. Quindi quel momento fu di rottura proprio, sì. Roma esplose di gioia dall'altra parte, quella era giallorossa, romanista.
2: Non ne potevate più, diciamo la verità.
3: Diciamo di sì.
2: Ecco,
3: insomma, insomma bisogna essere sportivi, sì, però ho vissuto veramente.
2: Invece da quest'altra parte la cosa peggiore che poteva capitare è chi ti ha scucito lo scudetto, cioè tu qualsiasi squadra poteva avvenire, sì. Però proprio quel che è una cosa sembrava scritta proprio.
3: Racconta un po' la storia delle due tifoserie, quando si
2: erano
3: musica,
2: belli anni.
3: Stai lì, capito? Che
2: erano belli. Poi erano belli anche capivi il giornale, qualsiasi giornale, vedevi hanno acquistato questo, adesso Provedel ceduto per 3 milioni, ti fa capire la situazione. In arrivo, insomma, Provedel va all'Inter per 3 milioni di euro. Tra l'altro la gente ha detto che è sempre stato tifoso dell'Inter, quindi
3: bella contento, cosa. I tifosi della Lazio saranno.
2: Sì. Tutto bene. Vabbè, stava praticamente. Va bene, in liquidazione. Allora, dai, dammi un audio, va che è meglio. 331-8200-213.
4: Beh, io Marco personalmente non sono d'accordo, perché oggi il falco di Cerveteri ci ha portato anche tale Bruno Galassi. Non si è capito bene se per noi o per la regina.
2: Ecco.
4: Però mi sembra una società abbastanza attiva e pronta ad andare incontro al tifoso e a renderlo orgoglioso.
2: Era Ube, che saluto. Ube, però adesso piena solidarietà. Quindi non è che possiamo.
3: Ube è in auge adesso.
2: Adesso Ube c'ha ragione, come c'hanno ragione. Cioè, poi c'è un limite a tutto, come dico io nella vita. Poi, insomma, se oltrepassi un limite, allora. Poi c'è Ube che scrive una cosa carina. Dice: Marco, ma perché non fate una mezz'ora a stile buono, brutto e cattivo? Il biondo Bezzi, il moro in Pallomeni, il pelato di Benedetto. Carina sta cosa.
3: Chi sarebbe cattivo? Io no, non sono cattivo.
2: No.
3: Cattivo è Bezzi.
2: Il cattivo è Bezzi? Ne credo.
3: Cattivo. Ugly. Poi?
2: Il buono te.
3: The good, sono io.
2: E
3: sono Clint Eastwood.
2: Il brutto di Benedetto, dai.
3: No, questo l'hai detto tu.
2: Vabbè, ma per associarsi al film. Ma è il film, scusate. Vabbè, adesso glielo dico, facciamo...
3: Io non l'ho detto.
2: Vabbè, ma...
3: Bella, mi piace.
2: Il brutto può essere una anche bella inteso rubrica, come ecco, uno tosto.
3: Nella prossima, prossima temporada.
2: Sì, prossimo anno facciamo tutta temporada. Sì.
3: Giocando.
2: Occhio alle
3: ci
2: ombre.
3: Ci sono analisi tutte portoghese,
2: no, ma ho visto anche che i giocatori giocano nell'ombra, si mettono nell'ombra.
3: Cioè, ma io... Ma perché dobbiamo...
2: No, io veramente, ragazzi, bene, scusate, rispetto, però, ogni tanto dobbiamo anche...
3: No, però c'è,
2: voglio dire...
3: detto, c'è un limite a tutto e vabbè.
2: No, però sono belle anche queste cose, ritirarle
3: sì,
2: fuori, capito?
3: Certo.
2: Bello, no? Insomma, vabbè. Dai, dammi un altro audio.
5: Ciao, Civo da Varese.
2: Che ci mancava?
5: In merito all'eterno dibattito Maradona, Messi, chi più ne ha più ne metta, volevo rispondere solo a Stefano. Secondo me anche Messi migliora il poco, intanto, il normale in straordinario. Guarda che se vai a vedere la formazione dell'Argentina di 4 anni fa, era anche la stessa formazione dell'Argentina da adesso. Buone squadre, ma non così eccellenti. Quindi come Maradona anche Messi migliora il poco,
3: certo,
5: intanto.
3: Certo.
2: Vabbè, ti...
3: Sì.
2: Ci può stare che sono poi d'accordo, un grande giocatore migliora sempre.
3: Io volevo creare questo, diciamo così, no? Questa contrapposizione per cercare un attimo di alimentare il dibattito, e ci sono riuscito, Marco. No?
2: Certo, ma è quello che dobbiamo fare.
3: No,
2: allora,
3: non è che ho detto che Messi già Messi. Certo. Sì. Però Maradona è proprio quello che dava, cioè l'impronta di Dieguito a Armando Maradona, capito? Cioè,
2: allora,
3: c'era Maradona tutti quanti, sì,
2: certo. Gianfranco scrive: Maradona è eccelso, ma la figura è stata ingigantita dalle sue vicende personali. Messi, un esempio in tutti i sensi.
3: Vabbè, ma questo non toglie che,
2: però, insomma, stiamo parlando
3: per altro
2: di
3: tipo di giudizio.
2: Grande.
3: Ma io direi: non me la sento di entrare in questo discorso. Poi ognuno paga per quello, no?
2: Allora, il Napoli ha vinto grazie a Maradona. Maradona ha vinto un mondiale da solo in una nazionale scarsa. Messi ha giocato sempre in un top club con una nazionale forte contro difensori non forti come quelli di anni fa. Però posso dire una cosa: Maradona fortissimo sicuramente. Un mondiale per me, soprattutto quello dell'86, secondo me ha vinto da solo, perché quella era una nazione ancora peggio di quella del 90, secondo me, perché andate a vedere i nomi. Però il Napoli, ragazzi, aveva dei giocatori forti, non erano scarsi.
3: Forti, che sono diventati
2: Napoli,
3: ancora più forti. Proprio.
2: Con Maradona sono diventati ancora più forti, però aveva un attacco, insomma...
3: Quando si sono migliorati tutti.
2: Niente male, mezzo al campo pure c'era gente, niente male.
3: Vabbè, c'è Giordano Carrega Maradona, Bagni, che sembra l'antidente del Brasile...
2: Non era niente male quel Napoli complessivamente. Poi è chiaro che c'era il giocatore che ti faceva fare il salto praticamente di qualità. Allora, ancora un altro audio. Vai, 331-8200-213.
6: No, sono Antonio da Milano.
2: Sì.
6: Oh, non lo so. Certo, quel Napoli dove ha giocato Maradona ha vinto perché c'era Maradona, ma non solo. Secondo me, si toglie Maradona a quel Napoli, quella squadra oggi vince i prossimi 5 campionati con i vari Careca, Ferrara, Alemão, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Non lo so.
6: Quindi quel Napoli lì era uno squadrone a prescindere da Maradona.
2: Io non lo so se senza Maradona avrebbe vinto lo scudetto, perché serviva un uomo guida e lui era un uomo
3: Napoli
2: guida.
3: Non era, io ho detto Napoli fortissimo, Alemão, Maradona, Giordano, Careca, Carnevale, in una stagione o nell'altra, Ferrara, Trancini, Renica. C'è una squadra...
2: Garella in porta, poi Giuliani, sì.
3: Bagni,
2: però
3: di Napoli, insomma, di una squadrone. Però Maradona, secondo me, ha aiutato a diventare ancora più... No, questi calciatori...
2: Maradona era anche il simbolo della lotta,
3: Pecci,
2: passatemi questo termine, al calcio del nord. Era quello che trascinava il Napoli verso questo tipo di grande, diciamo, divisione.
3: All'epoca non era facile.
2: Non era facile, quindi io dico, senza Maradona non lo so se riuscivano a fare quello che hanno fatto. Lui è stato sicuramente quello che ha fatto fare quello step a tutti quanti. Ecco, poi Antonio scrive un messaggio, io non sono d'accordo su niente, da Londra. Ci scrive: quando a Messi verrà distrutta una gamba, speriamo mai, insomma, a 23 anni, con tutti intorno che pensano che non tornerà a giocare a calcio, evento che sarà una delle principali cause del problema di droga, quando Messi userà scarpini e pallone usati negli anni 80, e quando avrà i falli e le mancate espulsioni degli avversari di Maradona, potete paragonare Messi a Maradona. non so. Io sinceramente non sono mai d'accordo su questi messaggi, perché non è che se, per valutare Messi si deve rompere una gamba a 23 anni come se è successo a Maradona. Quelli purtroppo sono incidenti, come dire. Allora scusa, usciamo un attimo dal calcio. Marquez è più forte di Valentino Rossi perché si è sfracassato un po' di volte, però si è rialzato, gli hanno ricucito un braccio. Allora quando a Valentino Rossi gli ricuciranno un braccio, venite a parlare di Valentino Rossi. No, non è carina questa cosa.
3: No.
2: Non ha, secondo me, non può,
3: non c'è un nesso.
2: Allora possiamo dire uno ha avuto una grande forza di carattere per riemergere da questo infortunio, la determinazione perché vuole vincere, questo può essere un qualcosa che ha in più e caratterialmente può. Ma non è che uno deve essere valutato perché c'ha,
3: questo che hai detto poco fa caratterizza il confronto, però non è che puoi dire se non è che esatto. Bravo pure,
2: no, questo no, perché non
3: uno perché fa parte sportivo. Poi anche della personalità, esatto, che sono due calciatori esatto. Differenti anche nel privato,
2: anche perché magari Messi ha avuto altre difficoltà da giovane per quello che
3: ieri,
2: ha avuto, che ha lottato per...
3: non sappiamo, magari c'è una riservatezza di ieri si è messo a piangere e ha detto non c'entra niente con quello, non sappiamo il motivo, soltanto lui, però credo che sia extracalcistico.
2: E poi io
3: ognuno poi vive le sue cose, il suo proprio privato in una maniera differente. Io certamente invece... Diego Armando ha spiattellato proprio, cioè era quello che vedeva. Maradona era quello. Cioè non è che non c'era una doppia faccia, era quello, nel bene e nel male. Non dico che Messi ci abbia una doppia faccia, perché sennò poi dopo la gente dice, però Maradona è quello, è stato ha un'autenticità inconfondibile, no?
2: Sì. Allora, poi Fabrizio ci scrive: a me Ronaldinho mi ha emozionato più di tutti.
3: Chi?
2: Ronaldinho.
3: Bel
2: giocatore.
3: Capito, ha fatto 3-4 anni, c'ha delle cose...
2: Per me Zigola più forte di Ronaldinho.
3: Ma Ronaldinho pure... Ma poi vabbè, se vogliamo dire Ronaldo, mettiamoci... Romario, hai sentito cosa ha detto Romario?
2: No, questa mi ha detto.
3: Ha detto... Dopo Messi sono più forte, non lo so, adesso ha detto una dica, dopo Messi e Pelé sono il più forte di tutti.
2: Ma Romario era forte, eh?
3: Però ha fatto discutere questa dichiarazione.
2: Romario era forte, però più forte no, non lo so, però era forte.
3: Dopo Pelé e Messi ci sono io.
2: Per esempio Ronaldo il fenomeno per me è uno di quelli che se devo fare un podio ci va vicinissimo a prenderlo. Per me è stata una cosa, soprattutto il primo Ronaldo, il primo anche quello venuto all'Inter il primo anno, una roba pazzesca. C'aveva una velocità,
3: sì,
2: una tecnica insieme.
3: Una cosa che l'ho scoperto ieri, non pensavo.
2: Che cosa?
3: Quando il mondiale vinse il Brasile nel 94, no? Ai calci di rigore a Pasadena contro di noi, contro l'Italia. Sì. Ronaldo era in panchina.
2: È vero, 18enne. L'ho visto ieri sera in un passaggio a DAZN, facevano vedere le immagini, ho visto questo ragazzino in panchina giovanissimo. E vabbè, poi Roberto invece ci porta ad un altro paragone, che questo aprirebbe veramente un'altra puntata. Baggio Totti fa la domanda pure questo, potremmo stare giorni e giorni, magari lo affrontiamo in un altro momento perché siamo verso la addirittura d'arrivo, però pure questo sarebbe un bel tema, vai, che poi sono sempre i soliti, che sono quelli che piacciono. Vai.
7: Sarebbe stato bello vedere Maradona senza retropassaggio al portiere e tutte le botte che ha preso, quello è.
2: Senza le botte che ha preso, è vero, perché all'epoca c'era un calcio diverso, infatti lo dicono, guarda, è un messaggio che ci sta tutto, perché per esempio noi abbiamo qui dei difensori dell'epoca degli anni 80-90 che hanno anche marcato Maradona e ti dicono, noi picchiavamo duro e adesso non so se era possibile, magari qualcuno di noi avrebbe giocato 5 minuti. È vero questo, Stefano. Il difensore adesso è molto penalizzato, diciamo non deve stare attento.
3: Però forse
2: proprio
3: si vedono infortuni meno gravi da questo punto di vista, o no?
2: Anche questo.
3: Ci sono state delle entrate che hanno
2: compromesso
3: carriere.
2: Alcuni hanno subito degli infortuni gravissimi. A me un infortunio da ragazzo che mi scioccò fu quello di Bogoni a Giordano, che gli ruppe la gamba, entrò in una maniera veramente paurosa. E vai con un altro audio.
3: Ascoli Lazio.
2: Sì.
8: Ma scusate, ma voi non pensate che i procuratori degli allenatori tengano informato di chi viene cercato dalle squadre? Cioè non penso che uno vada a rischiare di rovinarsi la carriera dove c'è Ibra. È un problema, è un rischio, eh? attenzione.
2: Lo so, ragazzi, adesso
8: rischiare di rovinarsi la carriera dove c'è Ibra è un problema, è un rischio, eh? Attenzione.
2: Lo so, ragazzi, adesso

0: una cosa, che il Barcellona e il Real Madrid si distribuiscono le vittorie insomma in Spagna da molto anni, quindi sono sempre state le due squadre di riferimento, no? Poi ogni tanto si inserisce l'Atletico, il Valencia, abbiamo visto, però insomma sono da anni loro. C'è un altro audio, chiedo ad Andrea, vai, se c'è lo sentiamo.
1: Ragazzi, io penso che Maradona oggi non potrebbe giocare. E non c'è paragone. Io mi ricordo Maradona, iniziava la partita, palla a lui, guardava il campo, saltava l'uomo, fallo. Su Maradona non si poteva non intervenire senza fare fallo. E oggi con Maradona in campo ci sarebbero 3 espulsioni a partita. Solo per questo penso che non c'è paragone.
0: Ok, ok, ho capito. Anche questo può essere una valutazione da mettere nel contesto, eh.
2: Beh, Marco, all'epoca chi vinceva la classifica marcatori in Italia
0: faceva 16 gol, 17 gol, 18 gol. Bruzzo, che ha vinto parecchie classifiche capocannoniere, faceva 18-19 gol. Insomma, quello era il numero.
2: Beh, un anno ci fu l'eccezione, credo. Grande Toro, mi sa che Pulici 21-18, grazie.
0: Sì, sì. Dai,
2: hanno segnato un sacco di gol. Ma eccezioni. Segnavi un anno, credo, che chi vinse a 16 gol proprio.
0: Sì, sì. Allora,
2: 3 a pari merito.
0: Ancora un altro audio, dai.
3: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista. Certo. E per quanto riguarda i quesiti, io non metterei mai Maradona in un confronto, perché comunque è stato il dio del calcio. Quindi, per quanto riguarda Messi, più forte di tutti i tempi, magari del tempo suo, sicuramente sì, è un talento naturale. Ronaldo, Cristiano, è comunque stato, cioè si è costruito da solo, quindi è ancora forte, e quindi Messi magari lo supera perché è talento naturale. Per quanto riguarda Haaland e Mbappé, io sceglierei Haaland perché effettivamente è un finalizzatore a tutto tondo, e dico Milito, avevamo noi Milito che segnava sempre, e ogni pallone in aria era gol. E quindi Mbappé, sì, ok. Poi tra mettere un altro dualismo tra Ronaldo il fenomeno e Ibrahimovic, cioè che non giocano tutti e due ormai da tempo, e mettere il fenomeno più completo di tutti.
0: Roberto ci scrive: io stanotte ho cambiato per sempre la mia personale classifica a malincuore. Messi è il più grande di tutti i tempi, poi Diego e poi Ronnie il fenomeno, quindi Ronaldo il fenomeno. Mette questa classifica. Allora abbiamo ancora audio, vedi, guarda, oggi si sono divertiti. Allora quando è pronto me lo dici. Poi vabbè, ci portano anche con la zona di oggi: Maradona farebbe 3 gol a partita. Poi contro Maradona, mi sento dire che se fosse nato 20 anni più tardi avrebbe avuto seri problemi a mantenere una condizione atletica ottimale, che oggi è fondamentale. Lo sai che Franz dice una cosa molto
2: questo
0: vera?
2: È un aspetto da
0: questo è un aspetto molto importante,
2: perché
0: la condizione fisica oggi,
2: la vita insomma da atleta,
0: sì. Forse in quel calcio lì
2: ti potevi permettere,
0: di non fare una vita molto da atleta. Oggi questo sarebbe
2: se
0: uno
2: ti
0: stato,
2: chiamavi Maradona, potevi fare quel tipo di vita.
0: Esatto,
2: ma anche lì dovevi andare a tirare dritto, perché insomma
0: oggi farebbe fatica.
2: Oggi
0: farebbe fatica, oggi. Perché dobbiamo dire che questi di oggi, ecco, Haaland, Mbappé,
2: sono atleti.
0: Ronaldo a 41 anni c'ha un fisico, ragazzi, che c'ha una tenuta
2: tra poco,
0: fisica, sì. Quindi questo ci fa, ecco, questa è una differenza secondo me importante. Sono d'accordo,
2: del Congo.
0: Sono d'accordo con Franz, mette in evidenza un aspetto che non va sottovalutato, questo della fisicità, della condizione fisica. 331-8200-213 ancora.
4: Beh, io ho già detto in trasmissione, fai fatica a paragonare giocatori di epoca diversa. Però non si può far finta che Messi è 20 anni e più che regala un determinato calcio, mentre lo stesso Maradona non è riuscito a starci per tanto tempo a quei livelli, un po' per il carattere, un po' per le sue cose fuori da campo, e il giocatore lo fa anche il comportamento che è fuori da campo. Per questo io credo che Messi
0: in questo è superiore
4: davanti a Maradona.
2: Ma io infatti ho risposto alla tua domanda subito in apertura di Maracanato, ho detto di sì. Se poi devo preferire

0: Maradona è proprio un talento straordinario, inavvicinabile secondo me, proprio nel repertorio, nei colpi, nella fantasia, nella genialità, nella velocità di esecuzione, più elegante, più giocatore, cioè non so. Però Messi per me è stato il più grande di sempre. Poi è vero che c'è stato per lei la gomma, ma ha fatto 20 anni. Marco, ti ricordi tu una pressione di Messi?
1: No.
0: Clamorosa? No.
1: No. No.
0: Oh, 20 anni, eh.
1: No, no, no, assolutamente. Poi sai, nel giochino prima che facevamo tra Haaland e Mbappé, io ti dico, io prendo Mbappé per come a me piace di più vederlo, Mbappé, per come si muove sia nell'organico diciamo organicamente nella squadra che singolarmente. Quell'altro è uno straordinario finalizzatore, cioè butti la palla lì, esatto, e sai che in qualche modo lui la prende e va dentro. Però se devo pensare,
0: però proprio, se non arriva,
1: Se non arriva,
0: capito? Ce l'hai lì,
1: cioè, devi giocare Mbappé, per lui secondo me devi giocare molto per lui. Mbappé invece gioca anche per
0: lui. Ieri ha dato una frustata, ha fatto due o tre accelerazioni,
1: no, due o tre tagli, ha scucito la difesa dell'avversario Mbappé a un certo punto. Quando
0: poi ha dei momenti in cui sembra che insomma disinteressato,
1: ma perché è un po' francese in alcuni atteggiamenti, è un po' francese ed emerge, no, in alcune situazioni, però che gli vuoi dire, insomma.
0: Però la finale disputata 4 anni fa me la ricordo ancora.
1: Sì, sì, sì.
0: È stato un giocatore mostruoso, fatto una finale incredibile.
1: Assolutamente, assolutamente. 331-8200213, per quanto concerne i vostri messaggi, ad esempio Dario scrive: buon pomeriggio, a mio parere Messi rispetto a Maradona ha una grande visione di gioco. Però io ho visto fare delle cose da Maradona anche da visione di gioco enormi, cioè, delle volte senza nemmeno guardare dove stava il compagno ti piazzava il pallone lì, insomma, quindi è dura. Dunque 331-8200213, andiamo avanti, avete ancora qualche minuto, ci stiamo per fermare. Stefano, giornata di oggi, diamo un'occhiata anche a quelle che possono essere le partite di oggi, così ci lasciamo.
0: Esatto. Poco, poi alle 22 Inghilterra-Croazia. Sono, esatto, due belle partite, insomma, Portogallo, per vedere un attimo a che punto sta questa squadra. In molti la danno tra le favorite.
1: Sì.
0: Sta là, insomma, nell'otto delle 5-6 squadre che possono vincere il titolo, possono far bene, possono arrivare fino in fondo. E poi c'è l'Inghilterra, anch'essa data per
1: Inghilterra, Croazia, c'è anche Modric che
0: Da vedere,
1: cioè, certo. Ah, sì, una alle 22, 22. Poi all'una di notte c'è Ghana-Panama.
0: 22.
1: Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia.
0: All'una
1: Ghana-Panama. Alle 4 c'è il match che io ho messo la sveglia, Uzbekistan-Colombia.
0: Beh, pure insomma, all'una pure te la perdi.
1: Sì, sì, Ghana-Panama, sì. No, questa la guarda Marinucci, guarda questa, io guardo quest'altra. Ci siamo divisi le partite. No, ma lui guarda che tu cerini, ma
0: tu fai
1: lui
0: la rassegna mattina preso con gli highlights.
1: Con gli highlights, sì. Ho capito. No, gli highlights sono fondamentali. Sono fondamentali.
0: Beh, direi di sì.
1: Voglio dire, ma insomma.
0: Se no ci raccolgono col cucchiaino.
1: La giornata è lunga. L'ha urlato proprio. Dunque, siamo arrivati in fondo. Adesso vi lasciamo a tutta C. Vi ricordo anche alle 18.30 Motor Valley. Oggi è una puntata veramente piena perché ci sono dei contributi bellissimi sia per quanto riguarda la Formula 1. C'è anche un bel messaggio che ci ha mandato Fisichella, Giancarlo, sì, Fisichella, sulla Formula 1, su questo momento sia di Hamilton che di Antonelli, e poi un'intervista a Fabrizio Michel, Michel Fabrizio, che torna un po' sugli anni della Superbike e anche sul mondiale MotoGP di quest'anno. Stefano, noi ci vediamo naturalmente come sempre
0: prossimamente.
1: Grazie ancora a tutti.
0: Ciao a
1: voi.
0: Tutti, ciao Marco.
1: Grazie in cabina,
0: ciao,
1: di regia ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, alla redazione con Tringalli e Petroselli. Noi ritorniamo come sempre domani. Ciao.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna e Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti. Però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, è uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il Mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che è un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale. Quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti. Quindi sono un po' queste le squadre, secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona. Tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. No, ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità, forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo chiaramente, però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti. E in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10 a 0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi, sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andarvi a Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
0: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
1: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no, andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere. Vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
0: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
1: Anche qui Lorenzo dipende quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumì è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
0: Ecco, guarda, allora,
1: no?
0: per visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
1: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lucumì, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono. E quindi io non sono, no, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante no, è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori e quindi non si può che far bene se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
0: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro. Si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché dovrebbe partire anche da Linga.
1: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro. E uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Dallinga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
0: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Dopo
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: questa chiacchierata con Paolo Strigara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto. Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni anno.
3: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
2: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io. Quindi veramente secondo me basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
3: Palestra alla fine arriverà secondo te a sensazione?
2: Ma io me lo auguro come se lo augura, penso, tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
3: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto, come si è già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Calhanoglu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe. Chiaramente penso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
3: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
2: E beh, questi sono profili come Coné della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
3: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbero essere al momento, a fine insomma di questi periodi, potrebbero essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
3: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
2: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
3: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
2: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io come te siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
3: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
2: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque c'ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello diciamo di esperienza italiana c'era da prendere, non sicuramente Amorim.
3: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
2: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
3: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina come lo vedi?
2: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
3: E Sarri all'Atalanta?
2: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
0: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
4: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza che ci servirebbe intanto per fare appunto poi, per poi poter costruire. Per poter costruire intanto bisogna partire da un punto e questo secondo me è tutto.
5: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da diciamo, primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
4: Ma, innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati, non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte, il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
5: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
4: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre. Quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina. Cioè, abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare perché era assolutamente migliore degli altri.
6: Per rilanciare il calcio italiano, che profilo deve avere il nuovo CT?
4: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione. L'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo, ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti che è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare del mondo della Serie C. Ormai siamo in pieno mercato, non è iniziato ufficialmente, ma ci sono stati tanti movimenti, ci saranno tanti movimenti, sarà una lunga estate e ieri c'è stato il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, nel senso che tutte le squadre hanno presentato la domanda di iscrizione. L'unica di cui non abbiamo il comunicato e potrebbe esserci qualche dubbio è il Cosenza, però tutto sommato rispetto agli anni passati quantomeno sono state presentate tutte le domande di iscrizione. Vedremo poi se sono state presentate in maniera adeguata o se sono incomplete alcune. In quel caso, se saranno incomplete, poi ci sarà la riammissione di alcuni club retrocessi. Il Foggia primo della lista, con il Foggia che dovrebbe quasi sicuramente esserci e che prenderà il posto ovviamente della Ternana, la squadra rossoverde che ripartirà dai dilettanti, perché c'è stato il fallimento dopo il disimpegno della famiglia Rizzo, che fortunatamente ha scongiurato un cambio di classifica, uno stravolgimento della classifica del girone B a poche giornate dalla fine. Siamo riusciti a raggiungere la fine del campionato. Allora andiamo avanti. Intanto chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia se è pronto il primo collegamento. Detto questo, l'ufficialità di giornata riguarda l'Arzignano, perché ha comunicato pochi minuti fa il rinnovo di contratto di Herald Lahti, che ha rinnovato fino al 2027, centrocampista prolungato per un anno con opzione per la stagione successiva. Quindi un primo annuncio di giornata, ma ce ne saranno tanti nel corso di oggi, sicuramente della settimana e dei mesi che verranno. Andiamo a collegarci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavo dicendo, ieri termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. L'unica sorpresa, l'unica incognita, se così vogliamo definirla, riguarda il Cosenza, perché non c'è stato comunicato. C'era qualche problematica per l'iscrizione, soprattutto relativa al tema stadio.
2: Sì, c'era questa problematica in casa Cosenza, che non è l'unica problematica ormai di questi sì, anni in casa Cosenza, perché era venuta meno la concessione per quanto riguarda il San Vito da Marulla da parte del comune di Cosenza. Però il Cosenza si è mosso nei scorsi giorni, ha sondato alcune disponibilità, si era parlato addirittura del Ceravolo di Catanzaro, nonostante l'accessissima rivalità che c'è tra Catanzaro e Cosenza. Sembrava un po' una pista poco percorribile. Si era parlato anche del Franco Scoglio di Messina o del Tonino d'Angelo di Altamura, ma nella domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C è stato inserito Lezio Uscita di Crotone. È arrivato l'ok da parte sia del comune di Crotone che della società Crotone, quindi le partite in casa dovrebbe essere giocata alla Lezio Uscita. Questo è l'impianto inserito nella domanda di iscrizione al nuovo campionato. Sappiamo che senza stadio comunque non può andare avanti la domanda di iscrizione al campionato, esatto, al campionato di Serie C, ed è una delle problematiche del Cosenza, come dicevo prima, una delle tante problematiche del Cosenza che ormai sta attraversando degli anni bui nelle ultime annate. Si ritrova in ritardo, in grande ritardo, anche perché è andato via Buceco, ormai sarà l'allenatore del Pescara, retrocesso in Serie C. Sono molti dubbi riguardo la figura di Roma, che è il direttore sportivo fino alla scorsa stagione, e nuovamente si ritrova una società senza allenatore, senza direttore sportivo quando siamo al 17 di giugno, e con una squadra che comunque, nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mancata vigilanza del pubblico, ma non al gruppo squadra, ci tengo a ribadirlo perché comunque non ha fatto mai mancare il suo apporto alla tifoseria del Cosenza, ma nelle partite casalinghe ha disertato per questa continua protesta nei confronti di Eugenio Guarascio, che non è intenzionato a cedere, anzi si era parlato di gruppi canadesi, di un altro gruppo di Cosenza, e comunque Guarascio è rimasto anche quest'anno alla guida del Cosenza, si ritrova in grandissimo ritardo. Ricordiamo che Cosenza l'anno scorso ha fatto comunque un grandissimo campionato, però rimane delusione di quel playoff con il Casarano, dove ha incassato 5 reti. Quindi prima vedremo. Per quanto riguarda l'esito dell'iscrizione, non dovrebbero esserci grandi problematiche. Poi vedremo con quale progetto ripartirà il Cosenza, perché merita sicuramente altro, e merita sicuramente un progetto importante per il prossimo futuro.
1: Fra le squadre che saranno protagoniste, no, del prossimo campionato di Serie C, restando appunto nel girone C, ci sarà purtroppo per i tifosi anche il Bari, retrocesso quest'anno dalla Serie B. C'era stata l'incognita anche per quanto riguarda il Bari, perché prima si aspettava qualcosa dal fronte Juve Stabia con i tifosi del Bari che speravano poi in un ripescaggio in Serie B. La Juve Stabia si è salvata, si è iscritta regolarmente al campionato di Serie B, quindi il Bari disputerà il campionato di Serie C. C'è stata una lunga conferenza stampa del sindaco di Bari nei giorni scorsi, Vito Leccese, che ha dato tanti temi su cui riflettere, a partire dallo stadio, perché ha firmato la concessione per il San Nicola e quindi, almeno da questo punto di vista, il Bari potrà iscriverci, ma ci sono tante novità sul fronte societario, a partire dalle parole del sindaco, che ha detto che De Laurentiis vuole vendere.
2: Assolutamente, poi c'è questa questione anche delle multiproprietà. Comunque ha detto
1: Esatto.
2: che il sindaco ha ammesso che lo stesso De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Però è stato qualche passo importante, comunque è stato fatto anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, perché è stato nominato Pierpaolo Marino, ricordiamo l'esperto dirigente che comunque aveva fatto grandissime cose con Aurelio De Laurentiis nei primi
1: Sì.
2: anni della squadra del Napoli, dalla C alla Serie A. Comunque è un nome di rilievo, un nome importante soprattutto per la categoria. Si andrà a caccia adesso di un direttore sportivo, anzi stavano facendo i primi nomi di Mauro Meluso, ma ci sono anche altri direttori che accostati al Bari. Sicuramente sarà una stagione complicata, sarà una stagione particolare per il Bari, anche perché passando da Cosenza a Bari, anche qui c'è un clima abbastanza, tra virgolette, ostile nei confronti della proprietà. Vedremo come andrà a finire anche questa questione delle multiproprietà, perché se ne sta prospettando anche un'altra tra la Serie D e, spero, i tifosi della Regina Reggio Calabria, che se il prossimo anno sia in Serie C, perché se da una parte c'è la De Laurentiis al Bari, dall'altra c'è Lotito a Reggio Calabria. Quindi vedremo
1: Sì.
2: come andranno a finire questa questione delle multiproprietà. Ma sicuramente le parole del sindaco sono state abbastanza chiare, nel senso che De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Intanto si parte da figure forti, e sicuramente il Bari, anche se rimarrà in mano De Laurentiis, comunque proverà a fare un campionato da protagonista e tornare subito in Serie B. Sì, abbastanza infuocato, che si aggiunge, quindi, a cui si aggiunge il Bari. Sarà tutto da seguire sicuramente.
1: Sì, senza dubbio. Poi legandomi un secondo anche a quello che dicevi tu, clima teso fra le tifoserie di Cosenza e Bari nei confronti delle proprietà, diciamo che sono polemiche molto, molto comprensibili, perché spesso ci sono delle battaglie, no, fra alcune tifoserie e le proprietà che magari da fuori possono sembrare strane. Mi viene da dire che li capisco. Capisco tutte le tifoserie le tifoserie del Cosenza, la tifoseria del Bari, soprattutto perché la stagione dello scorso anno in Serie B è stata disastrosa. non era facile ripetersi quanto di complicato era stato fatto negli anni prima, e Bari ci è riuscito in peggio, è arrivata questa retrocessione che nessuno si aspettava, quindi diciamo che li capisco, e come i tifosi del Bari. Nino, andiamo avanti, perché parliamo di mercato, ovviamente. Il mercato ancora non è ufficialmente aperto, ovviamente si parte da luglio, però le squadre si stanno muovendo fra rinnovi, fra anche acquisti, perché gli acquisti sono stati chi è stato riscattato, chi, nuovi allenatori, nuovi dirigenti. Insomma, facciamo un po' il punto sulle ultime novità di mercato per quanto riguarda la Serie C.
2: Novità così rilevanti in questo momento ce ne sono poche, anche perché siamo soltanto all'inizio di giugno. Sicuramente per quanto riguarda le iscrizioni, un po' il tema iscrizioni, un po' è stato quello che ha tenuto testa in questo momento, visto. Però ci sono delle operazioni importanti, che ne parlavo anche nella giornata di ieri. L'operazione più importante è sicuramente quella dell'Union Brescia, perché andare a confermare, andare a riscattare Valerio Crespi e fargli firmare un triennale non è cosa da poco. È sintomo di una società forte, è sintomo di una società che sicuramente il prossimo anno proverà il salto di categoria e proverà a ottenerlo, perché ci è andata un
1: la
2: passo,
1: favorita,
2: ci è
1: senza
2: andata
1: dubbio.
2: Un passo questa. Sì, sarà sicuramente la favorita, anche perché nel girone A, almeno di rimescolamenti, comunque vedo l'Union Brescia sicuramente davanti a tutti, anche se però qualche società importante, comunque vedi Lecco, vedi Cittadella, comunque
1: Sì,
2: proveranno
1: certo.
2: nuovamente a insediare il primo posto, ma l'Union Brescia rimane tra le favorite. Far firmare un triennale a Crespi, dopo che è stato autentico protagonista della seconda parte del campionato e dei playoff, sicuramente è un colpo importantissimo. Poi si stanno muovendo anche le neopromosse, c'è il Barletta che la ricerca di un attaccante, perché probabilmente Malcore ha tantissimo mercato nelle serie inferiori e potrebbe lasciare nelle prossime ore, quindi si sta sondando Ongaro della Pianese, si sta sondando Volpe. Comunque ci sono dei nomi interessanti per l'attacco del Barletta. Vedremo anche la Scafatese, perché è un progetto interessante e per il momento dovrebbe andare a confermare gran parte di quel gruppo che ha vinto la Serie D. E sì, dal mio punto di vista, quando vai a confermare lo zoccolo duro che ha vinto la D, non sbagli, perché tante volte quando poi vai a rivoluzionare tutto l'assetto, comunque diventa sempre, si fa sempre complicato. Il Trapani Insegna, fino all'anno
1: Sì,
2: scorso,
1: è
2: due
1: bravo.
2: stagioni fa, comunque sì, la Scafatese comunque ha già confermato sia il direttore sportivo Cusco che l'allenatore Ferraro, sta andando a confermare i punti fermi della scorsa stagione, quindi secondo me questa è una strada importante per una squadra che ha stravinto il suo girone e che ha sicuramente una squadra da Serie C, e vedremo come si misurerà nel prossimo campionato. C'è tanta curiosità anche a Catania, perché prima bisogna risolvere anche il nodo riguardante l'allenatore, perché ormai il direttore sportivo Salvatino Varrà, però si è in attesa di una decisione definitiva. Per il momento rimane leggermente davanti Fabio Caserta, che sicuramente potrebbe accettare questa decisione di scendere in Serie C, in una piazza che conosce benissimo. È stato uno dei calciatori simbolo della scalata del Catania in Serie A nei primi anni,
1: È vero.
2: nei primi anni 2000. Comunque è un profilo interessante, come lo è anche Pietro De Giorgio, che conosce benissimo il direttore sportivo. Si ripartirà da forte in attacco, però sono già tanti nomi per il prossimo mercato, a partire da Giacomo Parigi, che è stato autentico soprattutto dopo la grande stagione a Rimini. Ha segnato 17 gol quest'anno con il Latina ed è uno degli attaccanti più gettonati e più richiesti nel mercato.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere.
2: Grazie a te e buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com, il portale di riferimento per quanto riguarda la Serie C del network di tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C e non solo. Andiamo avanti perché dalla regia mi fanno sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono davvero contento di ritrovare qui in diretta un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Salve direttore.
1: Ciao Daniel, buongiorno, ed è sempre un piacere per me essere ospite da voi.
0: Grazie mille direttore. Allora direttore, ti do del tuo ovviamente perché me lo posso permettere. Partiamo da te perché vai avanti con la Fermana, perché sei stato confermato per la prossima stagione. Riparti da questo progetto, che c'è stata questa sconfitta dolorosa, no, ai calci di rigore nei playoff.
1: Diciamo che ancora brucia quando ripenso a quella partita, e diciamo che c'ho il magone, perché comunque abbiamo dominato, però purtroppo il calcio è crudele, e poi quando si arriva ai calci di rigore tutto si azzera, tutto e non vale più niente. E comunque l'unica consolazione che possiamo avere è di aver, diciamo così, perso contro una squadra che è poi è andata in Serie D. Però per quello che erano i valori della Fermana dimostrati sul campo, diciamo che c'è tanto rammarico. Però dai, ormai se pensiamo al passato, ci deconcentriamo e ci intristiamo. Quindi dobbiamo pensare con ottimismo e
0: dobbiamo pensare al futuro.
1: Al futuro, anche perché sarà un'altra stagione. È vero che noi rappresentiamo una piazza che non c'entra niente con questa categoria, perché la Fermana merita la Lega Pro come organizzazione, come storia, come tifoseria. Però oggi dobbiamo essere consapevoli e umili di giocare in un campionato dove tutti quanti ci aspetteranno, e ci sono realtà, diciamo, anche più piccole, ma con alle spalle diciamo imprenditori importanti. Quindi sarà un altro campionato molto complicato, prevedo. Però noi faremo di tutto per cercare di migliorare quello che è stata la classifica l'anno scorso. Cioè, non abbiamo alternative se non arrivare primi. Però questo credo che sarà molto difficile.
0: Partendo, però io torno un attimo indietro, perché per come eravate partiti l'anno scorso, direttore, cioè ok, la sconfitta brucia, però essere arrivati lì a giocarsela per come era la base di partenza, per il grande lavoro che hai fatto tu, che ha fatto la squadra, che ha fatto la società, è stato veramente importante arrivare a giocarsi, no, l'accesso alla Serie D, e partire ora come favoriti certifica comunque il grande lavoro che hai fatto.
1: No, guarda, io mi piace rimanere sempre con i piedi per terra, e sì, ma l'orgoglio, diciamo, e anche la grande felicità, no, di aver riportato. Noi, sì, immagina, certo. Daniel, siamo partiti la prima amichevole o la prima partita di Coppa Italia. C'erano 100 tifosi. Siamo l'ultima, esatto, giornata in casa, l'ultima giornata 2000. Quindi ecco, questo quindi ti fa capire che tutti quanti, dalla società in primis, che non mi ha fatto mai mancare nulla, dall'allenatore, tutto lo staff, ai calciatori, tutte le persone, no, che lavorano intorno alla Fermana, secondo me hanno fatto qualcosa di straordinario, perché non era facile nello scetticismo di quest'estate. Io con un pizzico di follia, tanta voglia e tanta rabbia, sì, sì, perché comunque, no, avevo voglia di rimettermi in gioco, ho preso questo incarico. Io penso che 80 agosto a maggio 2000, ecco un po', tu che sei più bravo di me a capire tante cose, ecco un po' questa, no, la vittoria. Poi purtroppo la vittoria sul campo non è arrivata, perché oggettivamente la Fermana è una squadra forte, molto forte.
0: Sì.
1: Però non vincono sempre i più forti, questo è un po', diciamo, il riassunto della... Poi sì, il mio lavoro sicuramente sì, però onestamente brucia, come dici tu, non essere andati in Serie B questo si va. Va male, guarda, se ci penso, sono 4 giorni non ho parlato, non riuscivo a parlare guarda, perché poi ci credevamo, tu immagina il ritorno, 20 calcio d'angoli, 10 occasioni da rete,
0: sì,
1: 2 pali,
0: sì, una gara dominata,
1: 90 possesso, partita dominata, il calcio è micidiale,
0: sì, sì.
1: Però che fai, brava la Pietralunghese, che poi almeno la consolazione che abbiamo, siamo andati, diciamo, abbiamo perso una squadra che può andare in Serie D, ecco, questa potrebbe essere, che ti fa nella testa,
0: una
1: mi
0: piccola,
1: fa un po' meglio,
0: una piccola, esatto, consolazione.
1: Quindi adesso,
0: direttore,
1: diciamo,
0: parliamo,
1: sì, con...
0: sì. Sì. Prego, prego, vai, vai.
1: Ripartiamo con, perché il presidente è cambiata la società, il presidente è ambizioso, sì, e vuole vincere, però io dico sempre sì, perché anch'io voglio vincere, però bisogna portare sempre rispetto per le altre squadre, le altre società che comunque, no, avranno anche loro le loro ragioni, e qualche squadra e qualche imprenditore importante vorrà comunque provare a lasciare il segno come vogliamo fare noi. È normale che oggi noi siamo la Fermana, certo, siamo, non dico obbligati, ma abbiamo la storia che ci impone, no, di sicuramente di fare un campionato da protagonisti.
0: Direttore, faccio un parallelo, no, con la vostra situazione e quella dell'altra, della finalista del playoff di Serie C, dell'Union Brescia, che ha perso il playoff, ha perso contro l'Ascoli. Certo, lì la gara di ritorno è stata una gara dominata dall'Ascoli, squadra che poi ha ottenuto la promozione, però il parallelismo è sul fatto di aver perso la finale contro una squadra che poi è andata nella categoria superiore e ripartire da assoluta favorita, perché nel girone A ancora non c'è la divisione certa, però a vederlo sembrerebbe proprio che l'Union Brescia possa essere la favorita nel girone A quest'anno per la promozione diretta. Sei d'accordo?
1: Allora, sicuramente, come diciamo, il parallelo con la Fermana, se tu riesci a confermare un blocco di calciatori, no, più del 50-60% dei calciatori, perché magari qualche giocatore sia del Brescia che della Fermana avrà richieste, no, perché comunque,
0: certo,
1: giochi anche in piazze dove comunque l'attenzione, no, da parte delle altre società, no,
0: è alta.
1: È alta, perché comunque ho un conto, con tutto rispetto, essere protagonisti nella Fermana o nel Brescia è un conto, no, magari in realtà più piccoline, perché comunque sono pressioni, dai, diverse, no? Perché comunque,
0: certo,
1: giochi in piazze dove occorre grande personalità, e quindi diciamo che ti dà una cassa di risonanza maggiore. Detto questo, il segreto, quello che insomma stai cercando di fare anch'io, è di confermare tanti calciatori che si conoscono, che conoscono la categoria, e quindi questo è un vantaggio, perché il Brescia è una squadra che secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna, perché durante l'anno qualche giocatore importante gli si è fatto male, quando parti in corsa, no, il ritardo può andare incontro, perché un pizzico di fortuna ce la vuole. Però vorrei spendere una visto che mi hai fatto assist, due parole sull'Ascoli,
0: sì,
1: Calcio.
0: E, certo,
1: e io credo che hanno fatto veramente, onestamente non me l'aspettavo, hanno fatto veramente un capolavoro, perché sono l'allenatore ha meritato, secondo me, se riesce, per me, a imporsi anche in Serie B, lui per me può andare in Serie A, e questo ha dimostrato Abate, ha dimostrato Aquilani, che comunque,
0: sì,
1: e secondo me l'Italia ha bisogno di questi allenatori qua, allenatori giovani, perché non è giovanissimo Tomei, però con idee giovani, con un calcio propositivo, con un calcio che valorizza i calciatori, con un calcio che è fatto di corsa, di ritmo, no? Dove comunque crei tante occasioni da rete, un po' come in Europa, no? Giochi in attacco, non sembra che c'è una fase difensiva o una fase offensiva, c'è un gioco, un giocare, attacchiamo, difendiamo, e quindi c'è anche dello spettacolo, no? Perché io effettivamente l'Ascoli ha un gioco incredibile, guarda, è veramente l'allenatore, e poi ha valorizzato i calciatori tipo Silipo, Uffizi, Alagna, che erano giocatori, no, adesso mi vengono in mente questi, ma senza toccare magari i Curado, no, o gli stessi Nicoletti che l'ha preso dal Ticino, o i Guibre che erano già calciatori più affermati, Corradini, no, Gori, però aver fatto crescere. C'ho un po' un parallelismo con quando l'anno scorso era a Campobasso e il Baldini ha fatto un po' la stessa cosa, su una base di 6-7 giocatori, no, esperti, che il Pescara ha fatto crescere i D'Agasso, ha fatto crescere i Ferrabis, cioè ha fatto crescere tanti calciatori che piano piano, no, hanno alzato proprio un po'. L'ho visto l'Ascoli alla stessa maniera, è partita in sordina e poi piano piano l'allenatore è stato bravo, perché a un certo punto ha cambiato anche modo di giocare, perché visto in Italia ti studiano, no? Lui quindi non si è intestardito, no, nel portare avanti soltanto il suo credo calcistico, che magari invece è stato bravo anche a modificare tatticamente, no, le soluzioni sia difensive che offensive. Quindi io credo che l'Italia abbia bisogno di questi allenatori qua, e spero che Silvio Baldini diventi allenatore della nazionale, perché io mi sono veramente divertito e sono rimasto attaccato a vedere Grecia-Italia, quando ho visto tutti quei calciatori del 2006, 2007, 2005 che giocavano o all'estero o in B o in C o in A, e veramente con quella ferocia e con quella mentalità, diciamo così, europea, non erano anni che non vedevo una partita della nazionale. Quindi io spero che veramente andiamo in quella direzione là, con i Baldini, con gli Aquilani, con gli Abbati, con i Tomei, che hanno un calcio veramente europeo. Quindi veramente all'Asco gli faccio i complimenti, perché non me l'aspettavo. Il Brescia invece è normale che oggi... Sì, dimmi.
0: No, vai sul Brescia, ti volevo riportare proprio lì.
1: È normale che sono avvantaggiati, perché hanno una società alle spalle importante, già hanno fatto un lavoro, no, che comunque quest'anno secondo me ti ritroverai. Però io dico sempre, ecco, come per noi dobbiamo sempre stare concentrati e non dare niente mai per scontato, perché poi il calcio, se sei presuntuoso, ti può riservare brutte riserve, quindi sorprese. Quindi io credo che il Brescia parta avvantaggiato, no, perché già c'è una rosa consolidata e che si conosce. Questo è un vantaggio sicuramente, anche l'allenatore, che noi l'abbiamo cambiato, però io non so, credo che rimanga Corini, e quindi già che conosce i calciatori, è un vantaggio, onestamente è un vantaggio, ma questo non è detto però che poi porti alla vittoria. Questo è un po' il pensiero mio, perché poi magari trovi la sorpresa, trovi, no, l'allenatore comunque emergente che magari può trovare un'empatia, costruire un gruppo di giocatori, qualche giocatore che esplode, no, in altre squadre parlo, quindi bisogna comunque stare con bene attenti e fare una rosa forte, perché comunque per vincere poi occorrono i giocatori forti.
0: Tra l'altro aggiungo il fatto che l'Union Brescia, di ieri la notizia che ha ufficializzato il riscatto di Crespi, quindi partirà dall'inizio della stagione con questo attaccante che nella seconda parte di stagione, nei playoff, ha fatto la differenza. Se l'Union Brescia è arrivato anche alla finale dei playoff è gran merito suo. Mi viene in mente il gol pazzesco che ha fatto in rovesciata alla Rechi nella semifinale d'andata contro la Sernitana. Direttore, io invece volevo tornare proprio sul discorso che hai fatto tu degli allenatori, perché faccio un attimo un salto in alto di categoria, che è dalla Serie C, perché tu parlavi di Abate, di Aquilani. Io ci aggiungo poi anche Paolo Bianco, che non continuerà comunque con il Monza, e anche Filippo Inzaghi, che sono le quattro semifinaliste dei playoff di Serie B. quattro allenatori giovani che hanno idee di calcio, come dicevi tu, giovani, moderne, europee. E si è visto, e si è visto, infatti, come dicevamo, Abate è andato al Torino, Aquilani è andato al Sassuolo, Inzaghi è rimasto ovviamente confermato dal Palermo, che alle spalle ha il City Group e vorrà sicuramente vincere il campionato. Biato dal Palermo, che alle spalle ha il City Group e vorrà sicuramente vincere il campionato.

0: Il calcio italiano, diciamo che è rimasto molto, molto indietro anche a livello di gioco.
1: Sono d'accordo pienamente, ecco perché io ho rivisto con grande entusiasmo la partita della nazionale, perché Sipio Baldini ha dimostrato che prendendo giocatori dalla Serie C, dalla Serie B o dalla Serie A, tu immagina che Coppola giocava in C e giocava a Pisa, poi avrà, sì, avrà commesso qualche errore, Bartesaghi giocava con Milan Futuro e gioca in Serie A. Secondo me è questa la via, ma veramente io credo che ci siamo riempiti di tanti giocatori stranieri che per me non valgono i giocatori italiani che giocano in C, perché se un Bartesaghi, no, 2006, ma lo stesso Liberali, io ho avuto Liberali
0: i giocatori, certo,
1: che ho visto con i miei occhi, no? Cioè, a Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, cioè, 2007, cioè, ma questi calciatori devono comunque avere fiducia, non mandarli in C e poi magari no, questi devono giocare in A o in B subito invece di prendere uno straniero. Ok, io andrei subito questi calciatori perché comunque un'altra riflessione che dobbiamo fare è perché le nazionali italiane comunque si impongono in Europa under 16-17 e poi dopo
0: è vero,
1: arriva nel calcio italiano,
0: c'è questo scalino, esatto,
1: ma perché non c'è il coraggio di metterli in Serie A?
0: Esatto,
1: mettiamolo in Serie A,
0: sì.
1: Cioè, mettiamolo in Serie A, e uno si sa giocare a calcio, deve giocare in Serie A, poi gioca 20 minuti, ma Bartesaghi, no? Nell'esempio, Liberali, Coppola, cioè, e poi io prenderei tanti giocatori, visto onestamente che il calcio italiano è abbassato, no, di livello, perché è onesto, indubbio, lo dicono tutti, non è che lo dico io. Allora, perché non prendiamo questi giocatori dalla B, dalla C e li portiamo in Serie A? Io questo farei questo. E aspettarli, perché comunque i Bartesaghi, i Liberali, i Coppola, adesso mi sfugge qualche altro calciatore, si sono imposti in Serie A. Quindi significa che comunque hanno un valore, altrimenti non giochi. Allora, ma questi giocavano in Serie C. Noi dobbiamo, per me è quella la via che ci può salvare è il coraggio di far giocare subito questi calciatori un anno magari in C, in B e poi metterli in A. Per me questo è il segreto del calcio italiano, perché hanno dimostrato che comunque il salto, facendo un'esperienza, perché quando tu passi dalla primavera e passi nei grandi, no, ti devi, non è facile. Sei... perché comunque no, devi capire, diciamo così, devi capire la mentalità, devi entrare con una mentalità. La mentalità di lavoro, lavorativa, sì. Ok, dove contano, no, i punti, diciamo così, gli esoneri piuttosto che i successi. Quindi la strada per me è quella di andare proprio diretti con i calciatori italiani delle leghe, dei serbatoi, che è la Serie C, la Serie B, e metterli in A, senza andare a prendere tanti stranieri che magari hanno fatto già tante esperienze, sì, in Serie A, in campionati, no, esteri, però perché certo, comunque a 18 anni li fanno giocare, a 16 anni li fanno giocare, non hanno certo esperienza. È normale, no? Se noi giochiamo a 20 anni, giochiamo in primavera, che esperienza c'hai? Semplice,
0: ecco,
1: non è
0: proprio
1: difficile.
0: Quello ti volevo chiedere, perché abbiamo seguito le finali, no, del campionato primavera, le abbiamo seguite qui da vicino perché si giocavano al Viola Park a Firenze. E certo, la Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però nella rosa della Fiorentina ci sono tanti giocatori, fra virgolette, passami il termine, vecchi per la primavera, cioè quando un 2004, un 2005 non può giocare in primavera, devi essere già a 20 anni, devi essere a giocare in prima squadra.
1: Ma sì, è quello che stavamo dicendo, però bisogna, esatto, farlo, bisogna avere, cioè, che in Europa li fanno giocare a 16 anni, 17 anni,
0: appunto, a noi giocano in primavera.
1: Però, cioè, quello che oggi, no, non possiamo più nasconderci, no? Sta proprio nei Bartesaghi, nei Coppola e nei, cioè, in questi, adesso faccio due esempi, sì, sì, perché no, perché l'ho vissuti, no, personalmente, e poi mi sono ritrovato in Serie A, tanto Liberale andrà a giocare in Serie A, eh. Cioè, non è che

0: giocherà in B, per me gioca in Serie A. Quindi cioè, l'abbiamo dimostrato, cioè, è tangibile, no? Non è un esperimento, è un percorso, che è una strada che va presa, perché comunque, no, facendo questa prova si è visto che comunque possiamo tirar fuori tanti giocatori italiani, no? Che invece di farli giocare in C, io li farei giocare un anno in C o un anno in B e poi subito in A.
1: Sì.
0: È inutile anche.
1: Certo.
0: Oppure se qualcuno è forte.
1: Sì, perché poi se sei bravi giochi.
0: E se direttamente in A, se tu vedi un primavera forte, lo devi mettere in A. Serie A. Lo fa giocare in Serie A. Stop. Perché tanto sei forte, è forte. E poi
1: tanto
0: con
1: l'esperienza,
0: certo, cresci. Cioè il 2006 che gioca in primavera, io non so al calcio italiano che cosa può portare,
1: a cosa serve.
0: Però stiamo oggi, voglio dire, Daniel, che questi esempi, no, che abbiamo fatto, cioè, ci deve dare fiducia e ci deve dare anche, no, quella spinta a dire guarda che
1: sì,
0: è un percorso che
1: il talento c'è,
0: esatto, coraggio, sì, un po'
1: sì,
0: di coraggio,
1: sono d'accordo.
0: Invece di prendere i giocatori, direttore... non lo so, straniero, che magari già in Polonia, non lo so, ha giocato a 17
1: sì,
0: anni
1: sì,
0: in Serie A, capito? Ma quello non significa che c'ha più talento o è più forte, è più performante di un calciatore italiano, no, che gioca in primavera. Cioè, quindi, però se non ce li metti, se non provi...
1: Esatto, è difficile. Direttore, prima di salutarti, ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il prossimo girone, il girone C di Serie C, perché tutti gli anni lo diciamo, il girone C infuocatissimo, piazze incredibili, quest'anno ancora di più perché c'è anche il Bari, per esempio, che si unisce a Catania, Salernitana, Casertana, Casarano, insomma tutte squadre che hanno fatto benissimo, il Crotone, il Cosenza, vediamo il Cosenza, c'è questo dubbio ancora sull'iscrizione al campionato, è l'unica di fatto che ci manca il comunicato. Ti chiedo che girone sarà, cosa ti aspetti, e poi proiettandoci già il futuro, perché diciamo sempre il girone C è quasi una serie B2, però negli ultimi anni il girone C ai playoff ha sempre, fra virgolette, fallito, perché sono sempre passate squadre del girone B o del girone A.
0: Sì, sì, questo è un dato di fatto. Probabilmente come difficoltà del girone, credo, no, sono certo che sia più difficile, perché ci sono tante squadre, cioè, che hanno budget importanti e piazze alle spalle importanti, quindi arrivare primo lì è veramente complicato. Tu hai elencato 5-6 squadre che, cioè, sono veramente squadre con calciatori. Sì, esatto. Poi quando vai a giocare però i playoff è normale che incontri altre realtà che magari, cioè nel girone, magari girone B o nel girone C, scusami, nel girone A non c'hai 5-6 squadroni, non esistono, magari ce ne sono uno o due, no? E poi gli altri sono tutte buone squadre, no? E quindi poi quando te la vai a giocare nei playoff è normale che comunque vai a incontrare squadre come magari l'anno scorso. Io vedo una similitudine tra Pescara di l'anno scorso e l'Ascoli di quest'anno, e hanno fatto la stessa crescita, perché è normale,
1: è
0: con allenatori importanti con giocatori che crescono, no, in maniera clamorosa, perché comunque un Duffizzi, un Silipo, cioè, sono cresciuti in maniera esponenziale, cioè come un Dagasso, no, due anni fa, una roba spaziale, tanto è vero Dagasso gioca in Serie A, e tanto il percorso di questi ragazzi, io lo auguro, quindi, cioè, capito? Quindi sono anche allenatori che magari con il lavoro, no, riescono poi a costruire con i mesi delle squadre forti che comunque dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del ritmo, delle soluzioni, no, sia offensive che difensive, ti possono mettere in difficoltà. Con una condizione atletica, diciamo, ottimale, qualche ottimo giocatore ce l'hai, quindi ti possono mettere in difficoltà. Quindi io direi che il girone C è più difficile, perché ci sono 5, 6, 7 squadre con budget che negli altri gironi non esistono. Poi quando te la vai a giocare trovi comunque o la squadra con un grande budget che purtroppo non è riuscita a vincere il girone A o il girone B, o squadre che comunque come l'Ascoli di quest'anno e il Pescara dell'anno scorso, che con allenatori secondo me di altre categorie riescono a costruire nel mesi degli squadroni, a dare un'identità e una consapevolezza, una certezza, no? Perché comunque l'allenatore, cioè, ai giocatori quando trasmette certezza e fiducia, poi i giocatori possono, anche giovani, possono comunque riuscire a ottenere risultati, no, inaspettati, vedi Pescara, vedi l'Ascoli. Quindi è un po' questo, però indubbiamente il girone C per me rimane sempre nella vittoria quello più complicato.
1: Direttore, grazie mille, è stato bellissimo, è stata una bellissima chiacchierata fatta qui, è stato bello riaverti di nuovo qua in diretta e ovviamente ti faccio gli auguri per il futuro. Grazie mille direttore, un abbraccio.
0: Ciao Daniele, grazie a voi e buona giornata.
1: Siamo andati lunghissimi, mi fanno dei gestacci in cabina di regia, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno di A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Giornata di amici e di ritrovi qui in diretta, perché vado avanti con la scaletta, il nostro prossimo ospite. Sono contento di ritrovare un amico, Niccolò Pasta, giornalista che segue da vicino, molto da vicino, tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Niccolò.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, caro Niccolò, è tanto piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C è molto molto ingarbugliata, nel senso il club sta andando avanti per il direttore sportivo, manca ancora l'allenatore. Insomma, ti chiedo a che punto siamo per queste trattative, se ci sono novità.
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quell'8 di maggio, in quel pareggio, esatto, di Pescara, che ha sancito la retrocessione matematica dello Spezia in Serie C, perché di fatto sono passati 40 giorni, ma lo Spezia è rimasto aggrappato a quella data lì, perché il direttore sportivo, seppur esautorato dei suoi poteri, ancora Stefano Melisano, che sarà sollevato dall'incarico solo quando verrà trovato un sostituto, l'allenatore ancora Luca D'Angelo, che però già sa che non allenerà lo Spezia il prossimo anno, ma ancora non è stato esonerato per la seconda volta e ancora un anno di contratto con lo Spezia. Quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per la scelta definitiva del nuovo direttore sportivo. Ormai sono rimasti in due, dopo che Matteo Lovisa, già ormai una settimana fa, di fatto si è tirato fuori da questa corsa. Parliamo di Guido Angelozzi, che proprio oggi dovrebbe risolvere il suo contratto con il Cagliari, anche lui legato da un altro anno di contratto ai saldi, e Fabio Altico, a sua volta legato da un altro anno di contratto con il Cesena, anche lui dovrà risolvere il suo contratto con il Cesena, ma lo farà solamente se lo Spezia lo chiamerà e gli dirà: sei tu il prescelto in questa ultima corsa. Oggi, dopo diverse settimane dall'inizio di questi incontri, dovrebbe arrivare la decisione definitiva dagli Stati Uniti, quindi dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, che in questi giorni è stato molto impegnato a seguire da vicino il mondiale di casa. Di fatto ha osservato diverse partite proprio dallo stadio, e oggi dovrebbe sciogliere finalmente gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo direttore sportivo, che ha l'arduo compito di ricostruirlo questo Spezia.
0: Ma c'è un favorito fra i due, o ancora ad oggi siamo 50-50?
1: Fino a qualche giorno fa il grande favorito era Guido Angelozzi, che di fatto aveva aperto totalmente a scendere dalla Serie A alla Serie C addirittura, perché Angelozzi è stato protagonista a Cagliari fino a qualche settimana fa. È stato un grande protagonista della storia recente dello Spezia, sarebbe la sua terza avventura allo Spezia. Angelozzi è l'uomo che porta Vincenzo Italiano allo Spezia, è l'uomo che porta lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia, dopo quella vittoria nei playoff col Frosinone del 20 agosto 2020. Insomma, Angelozzi qui è di casa, e anche per questo accetterebbe la Serie C in una piazza che ha saputo amarlo e che soprattutto è riuscito a trovare dei traguardi straordinari. Dall'altra parte invece c'è Fabio Altico, un profilo diverso rispetto ad Angelozzi anche per esperienza, ma che sicuramente ha dimostrato soprattutto in Serie C di sapere dire la sua, ha vinto due campionati con l'Alessandria, l'ha vinto a Cesena 3 anni fa, ha costruito il Cesena, di cui alcuni giocatori ancora sono grandi protagonisti in questo momento, quindi è un profilo di tutto rispetto. E proprio Altico sarebbe salito in graduatoria proprio nelle ultime ore, viste anche le difficoltà che ha incontrato Angelozzi soprattutto negli ultimi giorni nella risoluzione con il Cagliari. Solo che oggi Angelozzi risolverà il suo contratto con il Cagliari, e quindi Stillitano e Roberts si troveranno di fatto i due candidati nella posizione migliore, insomma, quello che andranno a scegliere poi sarà libero, insomma, di poter accettare lo Spezia.
0: Questione allenatore, invece, quali sono i nomi da tenere sotto osservazione? Certo, prima c'è da ufficializzare il nuovo direttore sportivo, ma è già stato fatto qualche nome per la panchina?
1: Sì, perché chiaramente i due candidati alla dirigenza hanno i propri cavalli, e questa è una cosa normale, anche perché più avanti si va con il tempo e meno opportunità ci sono anche dal mercato, anche se stiamo un pochino riscoprendo noi la Serie C come Spezia, una categoria che abbiamo fatto per tantissimi anni ma che era distante da 14 addirittura, e tante cose sono cambiate in questi 14 sì. anni. E è chiaro che Angelotti ha i suoi candidati, ti cito ad esempio Turati, che abbiamo, di cui abbiamo lungamente parlato su Città della Spezia anche nelle scorse settimane, è un profilo che è molto interessante. Peraltro Turati è già stato a Spezia per il biennio di Vincenzo Italiano, perché Turati era proprio uno dei collaboratori uh-huh. di Italiano, poi lo ha seguito a Firenze e ha iniziato la sua avventura da allenatore quando Italiano è andato a Bologna e Turati si è staccato facendo ottime cose a Siracusa, pur sì. con la stagione complicata dell'anno scorso. Dall'altra parte c'è Artico, e Artico richiama Toscano, con cui ha vinto la C dei record a Cesena, poi 96 punti, c'era proprio lui in panchina, Toscano. Sì. Sappiamo che è un grande esperto della categoria, quindi potrebbe essere il grande candidato di Artico. Anche questo ovviamente verrà risolto una volta che verrà scelto l'allenatore, il direttore sportivo, scusami, perché chiaramente ci sono anche due visioni un po' diverse, quella di Angelotti e certo. Artico sono un pochino distanti, insomma.
0: Nicolò, l'ultima domanda velocissima perché siamo in chiusura, com'è l'ambiente, come sta rispondendo la tifoseria e l'ambiente dopo questa amarissima e immagino dolorosa retrocessione per la piazza?
1: È saturo, mi sarebbe da dire, perché la rabbia in questi 40 giorni è parzialmente scemata e si è creata una sorta di apatia totale, perché ci si aspettava uh-huh. una scelta abbastanza rapida dopo quel disastro di quel famoso 8 di maggio, anche perché quella retrocessione, diciamo, non è che è stata una sorpresa, visto che ormai da settimane no, era attesa certo. solamente quella data. Ci si aspettava appunto che con un minimo di programmazione in più lo Spezia potesse voltare pagina molto presto. Così non è stato, e la piazza inizialmente è montata la rabbia, insomma, nella piazza per questa situazione di stallo. In questi ultimi giorni ti devo dire che c'è praticamente un distaccamento, la gente quasi è disinteressata, come per dire fateci sapere quando prendete una decisione, poi noi prenderemo la nostra, perché di fatto si è rimasti congelati in questi 40 giorni ed è la cosa peggiore che poteva capitare, secondo me. Uno spettro che ancora non ha voltato pagina.
0: Nicolò, grazie mille per essere stato un piacere ritrovarti qua in diretta.
1: Grazie a voi, ci sentiamo presto.
0: Grazie mille, ringraziamo Nicolò Pasta, collega e amico che segue lo Spezia per Città della Spezia. Noi siamo arrivati invece in conclusione di trasmissione, siamo andati lunghissimi oggi, quindi vado velocissimo con i saluti. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, vi invito ovviamente a restare con noi perché l'appuntamento, la scaletta è ricca su TMV Radio. Arriveremo fino alle 13, poi partirà l'appuntamento clou di giornata, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà a partire dalle 13 qui su TMV Radio e su Il 61. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si scaldano finalmente i motori del mondiale perché, insomma, dopo quattro pareggi di fila nell'ultimo turno, ecco che scendono in campo le finaliste dell'ultimo mondiale, quello vinto dall'Argentina, quando a Messi mancava soltanto quel trofeo e tutte le responsabilità erano sulle sue spalle, quando quell'Argentina doveva affrontare una Francia che stava crescendo. Qualcuno pensava che fosse arrivata ai titoli di coda dell'era firmata di Didier Deschamps e che fosse vicino a scendere in campo Zinedine Zidane come allenatore selezionatore della nazionale della Francia. Invece Didier Deschamps va ancora avanti, questo sarà probabilmente l'ultimo mondiale e poi ci sarà l'avvicendamento. La Francia che scende in campo e dopo un primo tempo molto brutto contro il Senegal in quella che è di fatto un vero e proprio derby, arriva un secondo tempo di grandi, grandissime emozioni, perché primo tempo veramente di studio e poco altro per quanto riguarda ciò che è visto in campo. Poi nel secondo tempo si accende la macchina francese con tutta la sua qualità sia in campo che dalla panchina, e allora il primo squillo è di Kylian Mbappé su assist di Olise, uno dei giocatori più in forma in questo momento, più quotati anche sul mercato. La imbeccata, il taglio di Mbappé che poi di destro incrocia e mette dentro il pallone del vantaggio. Poi il secondo tempo, il raddoppio arriva da Barcola e qui straordinario è stato Adrien Rabiot con un passaggio filtrante da centrocampo. Barcola che taglia il campo in posizione avanzata, aspetta l'uscita del portiere, lo scavalca con uno scavetto magnifico, ma il Senegal poi con il giovanissimo Mbaye trova al 95esimo, durante gli 8 minuti di recupero e via del cooling break naturalmente, il gol che riapre i giochi in un finale davvero accesissimo, ma neanche il tempo di mettere la palla al centrocampo, e Kylian Mbappé dice: ma davvero credete di poterci battere? Prende la palla e dalla tre quarti infila con un grandissimo destro la palla all'incrocio. Match, partita, incontro per la Francia che vince 3-1 il suo esordio. E tutto qui lo spettacolo di ieri? No, perché poi c'era la serata targata argentina con Leo Messi che scende in campo, si carica l'albiceleste sulla spalla e segna tre gol alla veneranda età di 39 anni, uno più bello dell'altro. Ancora una volta un'Argentina targata Leo Messi, ancora una volta due squadre che probabilmente saranno tra le, anzi sicuramente saranno tra le protagoniste, chissà che non saranno ancora una volta finaliste in quella che può essere una finale di rivincita per quanto riguarda il mondiale. Ma siamo alle battute iniziali, è troppo presto per dirlo. Nel frattempo l'Austria batte la Giordania per 3-1 e oggi scende in campo un altro mostro sacro che è Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo alle ore 19, mentre questa sera potremo vedere anche l'Inghilterra. Tutto bello, sì, però non c'è l'Italia, quindi questo ci rende sicuramente tristi. In Italia invece siamo in questo momento avviluppati nella costruzione delle squadre, delle società, c'è tanto di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia e soprattutto da Costantino Nicoletti. Ciao Costa!
2: Ciao Vince, buongiorno a te, buongiorno ovviamente ai nostri carissimi e fedelissimi amici di TMV Radio.
1: Finalmente sono scesi in campo i mostri.
2: sì, c'è una precisazione, comunque una, da sottolineare un aspetto. Intanto bisogna abituarsi a questo nuovo format, che pare non sarà l'ultima novità, perché se la tendenza è quella di, come hanno fatto le competizioni europee, Champions, Europa League e la nascita della Conference, quindi c'è la volontà anche di allargare ulteriormente il numero delle partecipanti, con tanto di polemica annessa, con battute infelici uno che ha origini italiane fondamentalmente, anzi che è italiano,
1: tra l'altro detto
2: questo. Cosa ci sta raccontando queste prime? È un diesel questo mondiale, hai visto? Ci vuole un pochino. La prima fase la segui distrattamente, ci sono quelle partite che hanno più appeal, tipo come hai detto giustamente te, il derby Francia-Senegal. c'è le curiosità, i giocatori sconosciuti, le nazionali
1: mai Capo Verde che blocca sentite, la Spagna.
2: Bravo, ci sono questi exploit che fanno parte un po'. Noi abbiamo vinto due mondiali partendo un po' a zoppino, se ti ricordi bene.
1: Sì,
2: i meno
1: sì.
2: giovani come non si ricordano l'82, ma si fece un girone eliminatorio con tre pareggi, se non ricordo male, con squadre come Polonia, Camerun e Perù, giusto?
1: Sì,
2: quindi
1: sì.
2: di conseguenza la prima fase ancora deve carburare, è un diesel e ci sta presentando un po' tutte le partecipanti e si attende sempre l'exploit. Però ci racconto un'altra cosa, vedi che il calcio moderno, vuoi per le tecniche di allenamento, vuoi per la tecnologia e quant'altro, non ha veramente età, perché se Leo Messi a 39 anni ha smonta intanto la teoria dei campionati poco allenanti.
1: Sì, bravo,
2: me,
1: ci pensavo
2: secondo me, bravo, lo smonta questa teoria e soprattutto, sì, magari sono meno impegnativi come pressioni, quello sì, perché la MLS sicuramente non ha le pressioni di una Liga, di una Premier o di una Serie A, per amor di Dio. Però ti dimostra che a 39 anni puoi raccontare ancora una bella favola, una bella storia quando c'è il talento. Ora vediamo la risposta sul campo dell'eterno rivale sportivo Ronaldo, che anche lui ha 40 anni. Certo, vediamo come, perché sai, la sfida, questa è la sfida del nostro secolo, giusto?
1: Sì,
2: quindi Messi
1: sì.
2: Ronaldo è la sfida un po' del nostro secolo. Poi ci sta raccontando anche una buona qualità. Io ho visto qualche partita comunque interessante, divertente. Ho visto la nazionale marocchina, che veramente non è più una sorpresa, ma è
1: fino
2: a un gioco che è veramente divertente, innovativo. Mi piace l'allenatore, mi piacciono i protagonisti, mi piacciono i giocatori che schiera. Ha una panchina anche lunga, non ce lo dimentichiamo, che in panchina ha dei giocatori comunque che giocano in Europa, importanti. Quindi bella realtà questo Marocco, che già ce l'aveva dimostrato nella precedente edizione e soprattutto nella Coppa d'Africa, dove poi successe quello che successe, non lo raccontiamo di nuovo. Quindi detto questo, è un mondiale che ci dice una cosa sola, che ovviamente la culla del calcio, la patria del calcio, quella che diciamo propone gli allenatori anche più interessanti o i giocatori più importanti nel passato con quattro stellette sul petto, anche quest'anno non c'è. È il dramma che sta diventando quasi un'abitudine. Ecco, la mia paura è che non diventi, è giusto appunto, un'abitudine, come ne abbiamo parlato. Ora si parla di un ritorno di Roberto Mancini, a me divide questo nome. Non è la figura del selezionatore, andò via come andò via. E non mi riscalda, te lo dico onestamente, no, riconosco i meriti di Roberto Mancini, riconosco le doti, le qualità, però mi aspettavo qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso.
1: Non è perché la scelta va su di lui, detto che arriverà dal presidente federale, che con ogni probabilità sarà a Malagoma, dobbiamo aspettare
2: qualche giorno, sì, il 22. Sì, non mi entusiasma, perché io sai, sono per le novità, guarda che così mi riallaccio.
1: Vai.
2: A un tema che hai affrontato, che mi piace da morire. Allora, io sono per le novità, sono per facce nuove, sono soprattutto per persone che portino un metodo innovativo, un sistema nuovo, anche un po' visionarie, no?
1: Sì.
2: Mi riscaldava il nome di Guardiola, mi affascinava Bielsa, per dirti, figure un pochino fuori dagli schemi, come sono tendenzialmente un po' anch'io, a dispetto del mio segno zodiacale, di essere un vergine ascendente vergine, ed avere un nome che dovrebbe essere sinonimo di costanza, ma tutto sono forte e costante. Quindi diciamo che mi aspettavo un profilo più esotico, passami il termine, che ti ripeto portasse innovazione anche sui campi del qui vicino Centro Tecnico Federale di Coverciano. Perché ti dico questo? Perché la Serie A oggi ci sta raccontando anche lì un nuovo capitolo, una nuova volto di questa Serie A, perché io analizzavo un po' i 20 nuovi allenatori che siederanno salvo ribaltoni sulle panchine della Serie A. Ci sono tre ultra sessantenni, 3/4, quindi c'è Allegri, giusto, coraggio,
1: sì,
2: se sbaglio, sì, Gasperini, Spalletti e Sarri, stop. Il resto sono tutti della nostra più o meno generazione, che vanno dai 40, 45 ai 55, quindi c'è stato un rinnovamento un po' radicale anche nelle guide tecniche un po' delle 20 squadre di Serie A. Ci sono quattro allenatori espertissimi e la cosa mi rattrista un po', perché a 65 anni, per assurdo, forse la carriera di un allenatore non è più longeva come una volta. Ecco, prima c'erano tecnici che hanno continuato ad allenare fino ad età parecchio avanzate. oggi vuoi la mentalità dei calciatori, quindi ti devi adattare a una cultura diversa, a un approccio diverso, ce lo raccontava Pisacane, ce lo raccontava Fabregas, e oggi non li puoi bastonare perché sennò l'effetto che ottieni è l'inverso. Oggi, passami il termine metaforico, il nonnismo del giocatore vecchio con quello giovane non esiste più, portami la borsa, per esempio, una battuta, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi tanti aspetti che hanno un po' segnato la storia del nostro calcio oggi è totalmente cambiata, quindi deve avere un approccio diverso, più mentale, più soft. Quindi certi tecnici cresciuti ovviamente, la loro storia caratterizzata da un certo modus operandi, da un certo metodo, oggi si trovano, non ti dico in difficoltà, ma si organizzano con uno staff aggiornato, quindi staff, componenti dello staff più giovani, o se no soffrono, fanno fatica a gestire oggi la mentalità e i gruppi di oggi. Tu mi dirai, ma il pallone è sempre rotondo, il rettangolo è sempre quello verde. Perfettamente
1: sì,
2: d'accordo, io ragiono così. Però ti devi, come tutte le cose, come in tante attività, ti devi adattare al segno dei tempi. Quindi, e questo è quello che ci sta raccontando un po' le scelte che ho visto sulle panchine. La sorpresa è sempre quella che io vedo uno Juric che comunque, a dispetto...
1: Questa è una cosa strana, cioè strana, tra virgolette. C'è un buon procuratore, diciamo così.
2: No, un genio, perché poi è una proprietà bella, nuova, Monza.
1: Sì.
2: Come una donna al comando, come, che io sto godendo per queste quote rosa che siederanno anche sui tavoli della riunione di Lega, in mezzo a qualche cafoncello che conosciamo bene.
1: Bravo. Ogni riferimento non è puramente casuale.
2: Stile, le stanze della sede a Milano della Lega, vi dice quella del Venezia, che ha studiato anche a Firenze, tra l'altro a Stanford, dove mia madre ha lavorato per 44 anni, quindi una dimensione, una terra che conosco benissimo, e di conseguenza mi sorprende, capito, certe scelte a volte di alcuni dirigenti.
1: Sì, sì.
2: Quindi vediamo, noi dobbiamo ovviamente osservare, che è il nostro ruolo, Vincenzo, tu sei giornalista, quindi puoi fare anche cronaca dei fatti e quant'altro, io faccio l'osservatore, quindi commento, critico, giudico in modo sempre costruttivo un po' quello che mi circonda, che vedo fare. E bene l'avvento di tecnici comunque, hanno fatto la loro seppur piccola gavetta, ma Abate, Aquilani, quindi diciamo che le cose sono due: o gli avvoltoi, perché c'è tanti tecnici anche a casa, lo sai Vincenzo, perché sarebbe carino anche fare, ma giovani, perché ti parlo di Luca Gotti, ora Cioffi si è sistemato a Carrara, Marco Baroni, Leonardo Semplici, che comunque qualche campionato l'ha vinto, no?
1: Sì, però poi è rimasto anche lui un po' al palo, non hanno i procuratori di Juric, diciamo, sicuramente.
2: Io penso che veramente, cioè, però caspita, scegli anche il tecnico per l'empatia che ti trasmette, anche per i risultati che ho ottenuto. Quindi no, penso sempre di più che, hai detto bene te, è la forza. Ci sono un paio di agenzie, anche per raccontare qualcosa di inedito ai nostri amici a casa, che si sono particolarmente specializzate sugli allenatori, per farti capire. Lo stesso procuratore Edoardo Krignar, che segue De Zerbi, per esempio, lo stesso di Aquilani, ok? Quindi si sono affinati su quel lavoro lì, quindi Minieri stesso, che Galloppa a Modena, per esempio, un esempio palese, dopo un'esperienza di puro settore giovanile si ritrova comunque alla guida sulla panchina di una squadra importante come il Modena, anche se pur in Serie B, in un percorso di crescita. Quindi è vero, è tutto vero, ci sono quelle due o tre agenzie che si sono specializzate proprio nel lavorare con i tecnici, per svariati motivi, però è sempre, portano profitto, e comunque entri in delle società un po' dalla porta principale, perché sai, quando li porti l'allenatore è il famoso direttore d'orchestra che poi deve far sì che i giocatori rendano al meglio, ottengano i risultati sperati o programmati, ecco.
1: Bella disamina che hai fatto, Costa, l'ho ascoltato con grandissima attenzione, mi
2: a
1: è
2: dispetto del caldo, a dispetto del caldo fiorentino che guarda, era al mare domenica e lunedì in quel di Castiglione della Pescaia,
1: anche gli amici
2: di Apollonica. Disca, no, io guarda, all'età, Vincenzo mio, non so gli amici da casa cosa ne pensano, però ecco, il mare si tollera, il caldo si tollera o sul mare o in montagna.
1: Esatto, altrimenti...
2: In città è diventata una cosa
1: intollerabile.
2: Sì, sono d'accordo con te, caro Vincenzo.
1: Senti, parlavamo di dirigenti, di allenatori e quant'altro. Io sono curiosissimo subito, dirigente quale sei, di sapere il tuo giudizio sulla scelta di John Elkann di salutare, e qui insomma lo auspicavamo un po' tutti, i tifosi della Juve o non, come lì che oggettivamente ha fallito, come aveva fallito Giuntoli, anzi più di Giuntoli se vogliamo, e la scelta di puntare
2: d'accordo
1: su Giovanni Carnevali.
2: Bella domanda, bella, perché ti dico, Cristiano Giuntoli, a dispetto, guarda, non voglio sembrare fazioso, mi conosci, non è nel mio stile, io riconosco le amicizie, le apprezzo, sai, con Cristiano è un'amicizia ultra ventennale, è una persona che stimo e che ammiro, magari ha ottenuto meno di quello che ci si aspettasse, però lui ti racconta, se hai modo di parlarci, che comunque ha dovuto fare anche un lavoro finanziario all'interno di quel club.
1: Oh, ti fermo proprio un attimo qua, scusami, perché io credo, così ci allacciamo proprio a questo tema, e l'ho detto più spesso, è un po' il cavallo di battaglia dei miei ragionamenti, che la scelta di Carnevali sia quella casella che mancava dai tempi di Marotta, perché quando c'è stato il governo tecnico dopo il CDA dimissionario, c'era per esempio prima Paratici che accorpava due ruoli, poi Cherubini che accorpava due ruoli, poi c'è il governo tecnico dove non c'era di fatto un vero amministratore delegato, poi dopo si parte Giuntoli. Ma Giuntoli non faceva quello di mestiere, faceva altro, si è dovuto accorpare, prendere un'altra bega addosso e magari non ha potuto lavorare. Poi ha preso Comolli che faceva il presidente al Tolosa, si è messo a fare il dirigente sportivo, ma non lo sapeva fare il dirigente sportivo, direttore sportivo.
2: Ritmi,
1: e adesso prendi Carnevali e rimetti ordine in quella casella che magari paradossalmente Giuntoli con Carnevali avrebbe lavorato molto meglio.
2: Bravissimo! Oh, vedi, Vincenzo, vedi, perché io questo appuntamento l'aspetto sempre una volta ogni 15 giorni, capito? Abbeverare i nostri tifosi, perché hai fatto quello che è la sintesi di una buona azienda, cioè di una gestione di un'azienda. Spesso si tende a ridurre gli organici non per risparmiare, che non penso la Juventus abbia problemi di natura assolutamente economica, ma per ridurre certi filtri, certi passaggi e quant'altro. Purtroppo ci sono dei ruoli che sono imprescindibili, perché se io chiamo Cristiano Giuntoli, lo chiamo col suo staff, sì, magari per darmi un supporto e un sostegno economico finanziario per sistemare i numeri, come lui parzialmente ha fatto, perché gli era stato chiesto anche questo, ma magari posso distrarre un pochino di più l'attenzione dal campo, quindi la ricerca di certi giocatori, lo scouting fatto in modo appropriato e quant'altro. Il DG o l'amministratore legato deve sostenere l'area tecnica, deve dargli l'input all'area tecnica, deve vigilare e controllare anche il buon operato dell'area tecnica. Oggi c'hai dei dirigenti bravi sul campo come Ottolini e non mi ricordo ora l'altra figura che opera a livello di area tecnica.
1: Ci sarà probabilmente Tognozzi, però per adesso c'è Ottolini.
2: Tognozzi o Modesto, non mi ricordo.
1: No, Modesto sì, tecnico, però penso andrà via.
2: È probabile partente. Ma finalmente hai un uomo che, a parte che è cresciuto anche lui nel gruppo di lavoro di Beppe Marotta, punto numero uno, un signore che ha fatto le fortune di un grande gruppo industriale come Mapei Squinci, gestendo come un orologio svizzero in realtà come il Sassuolo, una persona influente, una persona stimata nei salotti del calcio, stimata a livello anche internazionale europeo, quindi riporti quel famoso stile Juventus che noi abbiamo sempre un po' lamentato, no? Negli atteggiamenti, nei modi, nella gestione e quant'altro. Quindi oggi si stanno rimettendo le caselle giuste nei posti giusti. Poi non mi sorprenderei, perché sta spingendo da dietro, c'è il desiderio, la volontà di Andrea Agnelli comunque di ritornare in mischia, sbaglio, Vincenzo?
1: Un po' se lo augurano anche i tifosi della Juve, per la verità.
2: Ma perché? Perché il Can si è dimostrato un po' troppo freddo e cinico, mi passi il termine, ma
1: sì,
2: non solo nella gestione della Juventus, proprio nel coordinare e scegliere le persone anche in altri mondi che riguardano la famiglia. Quindi è stato un pochino troppo freddo, che passami il termine, meno appassionato, ma anche sbagliando anche diverse valutazioni, perché la Ferrari stessa non dà quelle soddisfazioni che dovrebbe dare, altre realtà legate alla famiglia non stanno ottenendo quei risultati tanto sperati. Quindi diciamo che la Juventus ha sempre significato una famiglia, ha sempre significato un certo tipo di potere, ha sempre significato, come dicevo io, come ci raccontavano da piccini, il famoso stile Juventus. Quindi con l'arrivo appunto di Giovanni Carnevali sembra che ci sia la tendenza e la voglia di ritornare a certi livelli. Poi ti racconto una cosa simpatica, divertente. Tempo fa c'è stato un evento qui vicino Firenze con alcuni ex Viola, giocatori importanti, c'era anche mister Spalletti. Chiaramente in confidenza da alcuni amici in comune gli ha detto: mi avete rovinato le vacanze. State fanno questi ragazzi, ma perché? Perché quella sconfitta con la Fiorentina mi ha compromesso ovviamente l'obiettivo principale che era la Champions. Giustamente qualcuno gli ha fatto notare, senza fare nomi, mister, c'è anche la partita di Verona, se la vogliamo dire tutta. E il fatto che ha giocato in una Juventus che tutto sembra fuorché una Juventus, senza un portiere, senza un attaccante, sulla storia della Juventus. E lui effettivamente ha fatto questa riflessione dicendo: sì, tutto vero, però io dovevo assolutamente centrare la Champions. Quindi c'è uno Spalletti particolarmente amareggiato, da, ovviamente, aggiungo io.
1: E ce l'ha con se stesso, anche perché poi la responsabilità ce l'ha anche
2: lui. Sì, perché lui è chi comanda, è lui, chi sceglie le pettorine è lui, però se fai un'analisi come abbiamo fatto spesso io e te, diciamo che questa ricorda...
1: Il materiale era quello, diciamo.
2: Eccola, non è la Juventus, questo ricorda, è un ricordo della Juventus, certo. Capisci? Quindi, per l'amor di Dio, secondo me comunque ha fatto un buon risultato, sicuramente è mancata la ciliegina sulla torta. C'è le sue responsabilità, ma ne abbiamo parlato più volte, già il pareggio Milan-Juve fu sintomatico, insomma.
1: Senti, ma non sei riuscito a carpire niente del rapporto con Comolli?
2: La
1: qualcuno diceva no, ma non è vero, Comolli ha detto non è vero, e poi l'hai visti alla commemorazione delle stragi dell'Aisello, manco si guardavano. Dai.
2: Tra l'altro, sì, vabbè, Luciano, sai, è uno molto genuino.
1: Non nasconde niente neanche dalla mimica facciale, lo sappiamo.
2: Tardi di qualche giorno fa, ora non mi ricordo un'esattezza, era proprio a cena sempre nelle colline, nelle campagne toscane, insomma, dove sta lui, con il nuovo direttore generale, capito, il nuovo amministratore legato, con Giovanni Carnevali. Quindi, secondo me, a parte si conoscevano di già, però stanno già buttando le basi per rilanciare il brand Juventus, per rilanciare la squadra Juventus, per tornare ad essere protagonista, perché le concorrenti, come dicevamo del mondiale, che ho letto su tutto il mercato web, non esistono più le squadre materasso. Beh, anche la Serie A, essendosi livellata verso il basso, aggiungo io purtroppo, oggi fai fatica, perché non esistono più le squadre. Dici: ok, io faccio una tabella inizio stagione, quelle 10 partite le batteggio già come vinte, giusto Vincenzo?
1: Sì.
2: Oggi non è più così, perché c'è un Venezia che si sta attrezzando, c'è un Como sempre più protagonista che dovrà comunque gestire i più impegni. Ci sono realtà che si vogliono rilanciare, come la Fiorentina, tra l'altro con un ex dirigente della Juventus. E c'è stata anche la polemica del centenario, magari se vuoi dopo una battuta la possiamo fare.
1: Sì, assolutamente.
2: E quindi c'è tante realtà, livellandosi verso il basso, che fanno sì che il campionato inizia. La Serie A è complicata, ecco, non ti dico impegnativa, ma è complicata. Quindi centrare certi obiettivi ora diventa sempre più difficile, quindi più ti organizzi, più ti attrezzi e più fai valere la forza del tuo club, se no c'è l'uovo che avanza, capisci? E non li vedi nemmeno arrivare, tra l'altro.
1: Tra l'altro, prima di passare a questione del centenario che mi hai chiamato in causa, io subito ti assisto, ci andiamo a vedere le immagini che ci sono state girate. Ringrazio la regia Andrea Maiocca e la nostra redazione, perché si vedono le immagini di Giovanni Carnevali che sta vedendo la partita tra Juventus Roma Under 18, quindi presente anche lì, chiaramente a grandi eventi. Conoscendolo
2: tutto il mondo Juventus, lo devi vivere,
1: esatto, ma soprattutto andare ad annusare il talento che puoi far crescere in casa, no?
2: Ma è quello che sta facendo Paratici anche a Firenze. Era presente ovviamente alla finale del campionato primavera, poi vinta dalla Fiorentina, però devi vivertela l'azienda per il cui lavori, soprattutto perché la bellezza del nostro lavoro, cioè ti appassioni al club per cui lavori, scopri tutto, dai magazzinieri all'ultimo bambino dell'Academy, capisci che mondo è, come viene affrontato, come viene gestito, come vengono valorizzati certi profili, come si lavora poi all'interno delle singole poi squadre giovanili, perché poi tanto i risultati sono il frutto, come abbiamo sempre raccontato, di quello che crei, di come funziona l'azienda e delle persone che coinvolgi. Panatti ci sta facendo questo a Firenze, si sta circondando sì di amici o di persone con cui ha avuto rapporti professionali e di amicizia, ma persone che comunque hanno un curriculum, ok? Perché io sono sempre stato favorevole nelle mie avventure, spesso mi sono circondato di amici, giusto Vincenzo?
1: Sì, certo, certo.
2: Però devono essere amici che hanno poi competenze, non perché Vincenzo Marangio è mio amico e top lo porto al Milan domani a fare il capo ufficio stampa. Porto Vincenzo Marangio che è sì mio amico, ma perché so come si sa muovere, come lavora, certo, come gestisce la comunicazione interna, i rapporti che ha con i media, i rapporti che ha con la TV, con la stampa locale e quant'altro, sei d'accordo?
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi questo è un po' il modus operandi che ci sta incuriosendo qui a Firenze e che sta accadendo anche in tante realtà.
1: Come si prepara questo centenario a Firenze?
2: Certo. Centenario, caro Vincenzo, c'è ora polemica. C'è questa decisione che secondo me poi prevarrà il buon senso di Giancarlo Antognoni di non voler essere, tra virgolette, accostato, associato a questa gestione. Lui giustamente, il tifoso, il popolo dice, ma è la festa della Fiorentina. Sì, parzialmente vero, ma è la festa della Fiorentina organizzata nella stagione in cui c'è una determinata gestione a capo della Fiorentina, giusto?
1: Sì, sì.
2: Come i 90 anni furono organizzati dalla proprietà della Valle. Lui ha avuto ovviamente dei misunderstanding, che non fu invitato all'inaugurazione del Viola Park perché la gente ha la memoria corta. Non è il solo, ti dico. Ecco, ci saranno altri ex Viola che non risponderanno presenti a questo centenario, per esempio. Ma caro Vincenzo mio, guarda, passami il termine, sarò populista, ma nella vita raccogli quello che semini, no?
1: Questo è verissimo.
2: Se tu nei 7 anni...
1: importante.
2: Capito, nei 7 anni hai seminato, hai gestito i rapporti in una determinata maniera, come accadde all'inaugurazione della Park, che tanti ospiti illustri, seppur invitati, non parteciparono, non si presentarono, e ho la sensazione che anche per i 100 anni della Fiorentina accadrà la stessa cosa. Tra l'altro a Firenze poi sai bene, meglio di altri, che ci si divide su ogni cosa, addirittura siamo divisi sulla data di nascita,
1: sì,
2: perché i tifosi, gli ultra festeggiano il 26 agosto. La società invece per un vecchio errore di stampa delle figurine Panini. La Fiorentina invece è nata il 29 agosto, per farti capire com'è la situazione a Firenze. Il 29 agosto, tra l'altro, ti do una chicca, una perla esclusiva per tutti gli amici da casa, e anche il mio compleanno. Quindi
1: è vero, lo ricordo.
2: Quindi,
1: pronti,
2: capito?
1: A farti quindi, gli auguroni.
2: Coincide chiaramente con la festa della Fiorentina. Io ripeto, alla fine prevarrà il buon senso. Diciamo che certe bandiere, certi simboli come Baggio, Batistuta, Rui Costa, Daniel Alberto Passarella se sta bene ovviamente, figure insomma carismatiche che hanno scritto pagine importanti della storia, io fossi io il dirigente massimo della Fiorentina, alzerei il telefono e lo chiamerei personalmente. Guarda caro Giancarlo, si festeggia il 100 della Fiorentina, te sei il protagonista assoluto della storia di questa Fiorentina,
1: certo.
2: Fammi sapere di cosa hai bisogno, ci organizziamo e quant'altro, poi seguirà un'email standardizzata che io ho letto tra l'altro, ma poi seguirà l'email.
1: Ma io prima ti chiamo perché tu sai la storia della Fiorentina, io te lo devo dire che
2: di... non
1: ti metto in copia un'email.
2: Calda, Vince. Ma io lo farei anche con tutti, perché tanto cosa devo fare? Sono in ufficio, ma sui rapporti poi, il giocatore apprezza. Alzi il telefono, chiamo Daniele Carnasciali. Danielino grande, come stai? Di qua e di là, senti, ti arriverà un'email con tutto il cronoprogramma dei festeggiamenti per i 100 anni. Grazie per la tua presenza e per la tua partecipazione. Dai prestigio anche alla situazione, no?
1: Certo.
2: Magari ti organizzi, qualche telefonata la fa fare a Paratici, qualcuno la fa tu Alessandro Ferrari, qualcuno la fa fare a qualche altro dirigente importante che c'è all'interno dell'azienda, capito? Cioè non mi sembra una cosa anormale o non fattibile, diciamo, io opererei così. Invece no, hanno ricevuto chi un sms, addirittura un whatsapp, chi un'email, molto standard ovviamente, qualcuno addirittura è stato contattato, perché non hanno le mail ovviamente, dalle segretarie di turno,
1: sì, sì.
2: Capisci, cioè, non ti sorprende, lo stile, si torna lì, sullo stile, nel fare le cose. Cioè, oggi c'è sempre più improvvisazione e incompetenza nel fare le cose, caro Vincenzo.
1: È vero.
2: A proposito, non ti lamentare.
1: A proposito di questo, ci stiamo per salutare, arriva un messaggio di un amico che dice basta elogiare carnevali, in fondo lui chi ha scoperto? Allora facciamo una lista: Domenico Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Sensi, Politano,
2: ha
1: Pellegrini,
2: ha da dei buoni dirigenti,
1: Acerbi, Zazza, Frattesi, Sansone, sì. Ciccio Caputo, Luca Lipani,
2: come Sassuolo, dai, ha tenuta sempre a livelli alti, via, scherziamo, una società che non ha nemmeno una curva, per se dobbiamo dire tutta, sì. Rispetto per quei 4-500 ultra del Sassuolo, però non ha una storia, una tradizione come potrebbero avere tante altre realtà, altre piazze, insomma, rispetto per il buon lavoro di questo dirigente.
1: Costa, grazie come sempre, una chiacchierata che non finirei mai con te, quindi proprio,
2: ciao Vincenzo, troppo, mio, un abbraccio a te e a tutti gli amici, ovviamente.
1: A grazie, Costantino, ciao. Nicoletti, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, che finisce la settimana, ma comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, poi oggi c'è l'Apo De Carlo, dopo l'Apo De Carlo, come al solito, andiamo a fare lo spazio mondiale oggi. Pregno di notizie e di talento, finalmente esce fuori il talento, Mbappé, Messi, oggi Ronaldo, adesso c'è da divertirsi, però torniamo tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Andrea? Chi è? Andrea Maiocca. Andiamo invece in redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ivan, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Finalmente Ivan, esce fuori qualche talentino da questo mondiale a cui prestare attenzione. Chiaramente poi quando fai degli esordi del genere e il prezzo subito sale, quindi sai, magari qualche tempo fa, mese fa, l'avresti presa pochissimo, adesso già quei 20-30 milioni te li potrebbero chiedere. Sto parlando di un certo Leo Messi, un talento nuovo, 39 anni, ragazzi, questo è un fenomeno. E oggi ne scende un altro di quarantenne in campo che è Ronaldo. Ma questi danno una pista a tutti. Poi perché da Kylian Mbappé, che comunque porta la bandiera dei giovani a 28 anni, però... non lo so, finirà mai di stupire Leo Messi?
2: No, cioè finirà quando smetterà di giocare, perché poi...
1: Perché dovrebbe finire in questo momento?
2: Vabbè, certo, arriva il momento per tutti, è arrivato... arriverà anche...
1: Tra 5-6 anni, se lo fa un altro mondiale, che dici?
2: No, dai, no, penso...
1: Metterebbe un record clamoroso, intanto ne ha messo uno ieri di giocatori che ha raggiunto close sui gol segnati nella fase finale del mondiale.
2: Ma attento che Mbappé li supera tutti.
1: Dici? Vabbè sì, a breve li supererà tutti, però intanto quest'anno Mbappé potrebbe chiudere lui davanti.
2: Sì, beh, ma so, un giocatore infinito, oggi appunto vedremo all'opera anche Cristiano Ronaldo. Difficile aggiungere qualcosa su Messi oggettivamente.
1: No, che vuoi aggiungere?
2: Io vedo una Francia nettamente favorita, forte. Solo la Francia,
1: calcola che si è fatto il primo tempo in risparmio energetico, poi il secondo tempo all'intervallo Didier Deschamps avrà detto alla squadra: allora che vogliamo fare? Vogliamo giocare, ovviamente in francese, volons jouer, che volete fare? Quelli sono scesi in campo, gol. Barcola sull'assist dello straordinario Rabiot, gol. Prima aveva segnato Mbappé sull'assist di Olise, insomma uno che pure tutto sommato una qualità ce l'ha, gol. Poi chiudi, insomma, come chiudi con la perla di Mbappé da fuori, e là capisci che insomma hanno un talento infinito anche in panchina, più forte dell'Argentina secondo te?
2: Sì, insomma, nettamente più forte di tutte le altre. La Spagna è un po' l'incognita, anche se la prima partita ha ampiamente deluso, però diciamo aspettiamo a tirarla via diciamo dalle competitor per il mondiale. Però la Francia è una squadra che ti fa pensare che possa perderlo solo lei, cioè se tu metti la seconda squadra della Francia se la gioca con tutte le altre, perché vai a mettere già in attacco, metti gente come Thuram, Due, per dire lo stesso Barcola, hai una squadra che gente che giocherebbe titolare in quasi tutte le altre nazionali fondamentalmente.
1: Sicuramente sì, però insomma siamo veramente una nazionale forse incredibile. No, guarda, lo uso come gancio perché prima parlavamo contestualmente, poi andiamo a parlare di Milan. Però contestualmente si era parlato con Costantino Nicoletti. Intanto Bernardo Silva è un giocatore del Real Madrid ufficiale, 30 giugno 2028, e questa già la diamo, anche perché questo può aprire altri scenari di cui parleremo tra poco. Però dicevo, Costantino Nicoletti, parlavamo del Carnevali, c'è un ascoltatore che ha detto: vabbè, ma va là, ma che campioni ha mai tirato fuori Carnevali? Abbiamo fatto la lista, che peraltro trovate su Tutto Mercato Web di oggi, è una lista comunque importante, no? Di giocatori che ha comunque tirato fuori dalla realtà che stiamo raccontando del Sassuolo, dove ha lavorato, quindi dove non è che poteva tirar fuori chissà che, ma ha tirato fuori Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Isensi, Politani, Pellegrini, Iacerbi, Zazza, Frattesi, Sansone, Caputo, Luca Lipani, ultima. E il nostro amico dice: sì, vabbè, ma la Juve deve avere qualcosa di più. Messi, la Juve non lo può prendere. Allora, questo è il gancio. Allora, mettetevi l'anima in pace, perché nel calcio italiano, e in particolare anche la Juventus, visto che poi tra l'altro ha centrato l'Europa League e neanche la Champions, bisogna andare a cercare quel tipo di giocatori che intanto Carnevale ti può trovare. Anche perché poi la cavalcata, no, degli scudetti della Juve di fila sono nati anche dai Vidal, che nessuno conosceva, che magari l'ascoltatore di turno avrebbe detto: ma chi è sto Vidal? E poi l'abbiamo visto. Ma chi è sto Coman? E poi l'abbiamo visto. Ma perché Barzagli 400.000 euro? E poi l'abbiamo visto. E insomma, si deve ripartire da lì. Quindi abbassiamo un po' le pretese, secondo me, dei grandi campioni, no?
2: Ma sì, perciò, Pirlo, quando lo prende la Juve, sembra un giocatore fin completo. Ora pare una bestemmia dirlo, ma quando la Juve prende Pirlo sembra un giocatore completamente finito.
1: Certo che
2: sembra
1: sì.
2: Arrivato all'apice della sua carriera, averlo superato, non giocava più nel Milan, sembrava il bollito che andava alla Juve. Sembra una bestemmia, ripeto, dire una cosa del genere, sapendo poi quello che ha fatto Pirlo e cosa è stato anche per la Juventus. In quel momento lì era del tutto impronosticabile che facesse una roba del genere. Vale per, cioè, lui ha vinto gli scudetti con Vucinic, Matri, coppia d'attacco, ottimi giocatori, niente da dire, però vabbè, Vucinic secondo me aveva le qualità per essere nel, sì, top del calcio europeo. Matri no, oggettivamente un ottimo attaccante,
1: Pepe stesso, se vogliamo, magari
2: Pepe,
1: però,
2: Garribia, cioè la lista, se ti va a prendere i giocatori che hanno vinto lo scudetto con quella, ragazzi, Juve non è solo fatta di campioni.
1: Esatto.
2: E questa è la realtà della Serie A. Poi che Carnevale sia chiamato, debba fare il salto,
1: certo,
2: è il primo a saperlo, lo penso sappia benissimo, sa benissimo che guidare la Juventus non è la stessa cosa di guidare il Sassuolo. È il primo a esserne consapevole, a sapere che comunque va alzato il tiro. Però,
1: certo,
2: secondo me la Juve ha preso il migliore che potesse prendere per il tipo di impostazione,
1: esatto,
2: che ha,
1: esatto,
2: anche per i giocatori che ha trovato. Comunque parametrato al Sassuolo, ci sono stati dei giocatori molto interessanti, alcuni anche di livello molto alto, cioè tu ci hai citato alcuni, ma io ti posso aggiungere l'Orienté,
1: sì, sì.
2: Ce ne sono passati da Sassuolo, Maxim Lopez, cioè sono passati anche giocatori internazionali,
1: certo.
2: È uno che sa come si fa il mercato,
1: esatto.
2: Deve fare quello della Juve, che non è quello del Sassuolo,
1: esatto,
2: però,
1: e questo sì, diciamo.
2: Anche Marotta.
1: Esatto,
2: anche Marotta
1: dalla Sampdoria,
2: doveva fare lui come Paratici, doveva fare, non è Marotta che conosciamo oggi, che sembra l'onnipotente, doveva fare lui come Paratici, doveva fare, non è Marotta che conosciamo oggi, che sembra l'onnipotente.

0: fare tanti gol, possa avere un baricentro molto più spostato in avanti rispetto a quello di Massimiliano Allegri. Il primo nome potrebbe essere quello di Gonzalo Ramos, che tutto sommato ancora 25 anni, puntare al Paris Saint-Germain, magari non tantissimo spazio per farti capire potenziale del Paris Saint-Germain, l'infortunio che ormai ha ampiamente assorbito, 12 gol comunque in 40 presenze, poi c'è Trincao, poi si parla di Hjulmand per quanto riguarda il centrocampo, Kanusun per quanto riguarda sempre l'attacco, c'è il dubbio per Leao, insomma facciamo un po' il punto della situazione su quello che potrebbe essere i movimenti del Milan dell'epoca Amorim.
1: Che deve iniziare, deve completarsi, nel senso che il Milan è partito, l'abbiamo detto più volte, al contrario, perché ora sta spostando e chiudere ancora per Kresh e Hartung, che sono i due dirigenti che ha scelto per ripartire, ma intanto gli ha già dato l'allenatore, dovranno trovare una sintesi. Sono convinto che insomma si siano già parlati, perché altrimenti non ha senso questa manovra. Tra l'altro ieri leggevo l'ultima conferenza stampa di Ruben Amorim a Manchester United, in cui tra le tante cose dice, insomma, quando gli chiedono se aveva ricevuto, era preoccupato dalla fiducia a tempo, dice beh vabbè, vedo che voi avete tante informazioni selettive, praticamente voi avete le veline dal club, disse, infatti poi fu esonerato. Mi viene da dirgli benvenuto in Italia,
0: benvenuto in Italia, ti divertirai amico mio
1: e benvenuto al Milan nello specifico,
0: e occhio ai telefoni, occhio a non andare a controllare il telefonino dei giocatori, perché mi sa che arrivano i messaggini anche libero sul telefonino dei giocatori.
1: Esatto, quindi insomma arriva in una piazza molto complicata da quel punto di vista, che spero sappia sostenerlo. Per quanto riguarda il mercato, per me è uno dei primi nodi da sciogliere, però dobbiamo considerare che c'è il mondiale di mezzo e ovviamente quello legato a Rafael Leao. Probabilmente Amorim può puntarci, può volerci puntare, bisogna capire lo strappo con la piazza, che oggettivamente c'è stato, perché Leao ha detto delle cose che non credo abbiano fatto piacere a nessuno a Milano, perché ha parlato praticamente come un ex giocatore del Milan quasi, e questa non credo sia stata, a prescindere da tutto, una mossa particolarmente saggia. Ora ripeto, ovviamente c'è il mondiale di mezzo, quindi e lo stesso vale anche per alcuni obiettivi. Tu citavi Gonzalo Ramos, sono alcuni giocatori obiettivi del Milan che comunque vivono al mondiale. E torno a quello che dicevi all'inizio, tu lo dicevi scherzando di Messi, che basta una prestazione ad aumentare il cartellino, no, per tanti giocatori invece è vero, cioè il ora non è il caso di un Trincao che è già abbastanza noto, però insomma il giocatore che può piacere, che magari è un mercato limitato, vede aumentare il suo prezzo se fa un gol al mondiale. Funziona così da sempre, e soprattutto tutti i procuratori aspettano che finisca il mondiale per fare le proprie mosse, e spesso si va a cascata, cioè questo ragionamento riguarda anche chi non è al mondiale. Io credo che il Milan debba prendergli un centravanti, quella credo sia la priorità. È affascinante pensare a Gyökeres, ma io penso che sia un po' fuori dal
0: budget
1: budget rosso-nero, però un centravanti al gioco di Amorim serve, e comunque serve al Milan. Debba valutare bene gli esterni, e poi ha un paio di modi oltre a Leao, cioè ovviamente diciamo che Modric possiamo considerarlo destinato a salutare, mi sorprenderebbe se continuasse, però insomma questa cosa la deve dire anche lui. C'è anche Rabiot, prima dicevi il meraviglioso Rabiot nella Francia, no? È un giocatore che probabilmente lascerà il Milan per ricongiungersi al suo mentore calcistico, cioè Massimiliano Allegri, e lì ti servono
0: al Napoli,
1: sono i due, ma penso di sì, dai.
0: Leao scusami, Rabiot, esatto, no, avevo capito Leao, sì sì, no, Rabiot è chiaro che farà, tra l'altro però Rabiot ha un ingaggio che secondo me il Napoli un pochettino ci deve lavorare, perché mentre Allegri se l'è abbassato di molto, perché poi ho letto le cifre, dovrebbe essere al di sotto dei 5 milioni, forse 3 e mezzo addirittura per 2 anni. Non so Rabiot come trovare l'accordo con lui.
1: Beh, ma io vorrei trovarmi a cena con Aurelio De Laurentiis e Mamma Garanic mentre ne discutono, sì. Penso che sarebbe meraviglioso, però

0: insomma, diciamo, se dovesse andare così, questa ovviamente è al momento un se, nel senso che è una trattativa da impostare. Rabiot, tra l'altro, appunto, impegnato al mondiale, quindi penso abbia anche altri pensieri per la testa. Però se dovesse andare così, ragionando sul Milan, beh, perde dei giocatori che hanno tirato la carretta, non sempre benissimo, però fondamentalmente il Milan è arrivato dove è arrivato senza Rabiot e Modric, probabilmente andava ancora più sotto.
1: Poi bisogna anche capire in quest'ottica qua quali saranno i giocatori che resteranno, andranno via dal Napoli. Leggevo per esempio che un accordo è vicino per il rinnovo di McTominay. Intanto bisogna capire cosa farà De Bruyne.
0: Sì, lui, Anguissa, anche secondo me è un giocatore su cui c'è da capire cosa deciderà di fare. Ovviamente dire Lukaku equivale a dire una banalità, anche se Allegri poi, per esempio, Lukaku lo ha sempre stimato. Non credo che questo possa bastare.
1: Beh, c'hai Højlund, c'hai Luca
0: di rientro. Secondo me è un po' di, non credo possa bastare, però comunque sono quelle situazioni in cui bisogna anche un attimo temporeggiare, anche perché appunto De Bruyne, Lukaku, cioè sono giocatori interessati dall'estate in questo momento.
1: No, certo, sicuramente sono un po' impegnati in pensieri, diciamo, più intriganti. Senti, prima di farti un'ultimissima domanda, che poi in tutto questo, parlando di talento al mondiale, si è fatto vedere Messi per come lo sappiamo, anche chiaramente non è mancata la firma di Irving Haaland, no? Doppietta per lui nella gara contro l'Iraq. Non ha brillato particolarmente Sorloth, guardavo un pochettino i numeri. È un giocatore che risulta nella lista anche di Carnevale o era solo di Comolli?
0: Ma io posso dirti una cosa sulle liste di Comolli?
1: Sì,
0: secondo me
1: bruciate.
0: Le liste no, secondo me erano le liste di Spalletti.
1: Sì, sono d'accordo anche io.
0: Che la Juve stava trattando erano le liste di Spalletti, non le liste di Comolli. Quindi secondo me rimarranno abbastanza simili le liste su cui la Juve ha lavorato finora. Poi non vuol dire che arriva Sorloth necessariamente, però secondo me resta un giocatore che interessa alla Juve, a prescindere dal fatto che sia cambiato il dirigente di riferimento. È un giocatore di supporto, per questo secondo me lo vedi che magari brilla un po' meno. Ma magari in Serie A può anche fare la star, perché siamo messi così, è inutile prenderci in giro. In un grande contesto, in un contesto in cui hai a fianco Haaland o hai a fianco Griezmann e Julian Alvarez come fa l'Atletico Madrid, diventa un giocatore di supporto, non è sicuramente la star.
1: No, questo è chiaro, quindi insomma viene anche un po' penalizzato da questo aspetto. Va bene, allora no, l'ultima te la rifaccio, perché poi abbiamo parlato della questione relativa a Bernardo Silva, che è giocatore del Real Madrid fino al 30 giugno 2028. Là però hanno anche Arda Güler e Brahim Diaz, che sta facendo peraltro un ottimo mondiale. Secondo te Mourinho gli dirà a Brahim: guarda, se ti offrono di andare alla Juve io fossi in te andrei, o lui si incatena lì?
0: No, secondo me può essere che lo tenga alla fine, perché è vero, ha preso Bernardo Silva, è vero, Arda Güler, però per esempio ho fatto questo ragionamento a Nico Paz, fondamentalmente, che rimarrà al Como, sì. Quindi secondo me Brahim Diaz è comunque uno abbastanza anche utile, no? Cioè il Real Madrid in questi anni è stato proprio il super sub, soprattutto nelle ultime due stagioni, mentre nella prima è stato un po' più titolare, quindi non so quanto questa novità di mercato poi sicuramente aumenta l'abbondanza, quindi qualche spiraglio lo dà, però non so quanto aiuti la Juve o, diciamo, altri club interessati a Brahim Diaz.
1: Perfetto, vedremo. Intanto grazie a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento. Ciao Enzo.
1: Noi tra poco proseguiamo con l'Apo De Carlo, vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso diamo il buongiorno al Lapo De Carlo. Lapone, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lapo, finalmente stanno entrando in campo l'artiglieria pesante in un mondiale che fino adesso sembrava non decollare, poi insomma scendono in campo Kylian Mbappé, Erling Haaland e soprattutto Leo Messi. Che cosa ti sta piacendo o non piacendo di questo mondiale intanto?
1: Ma in realtà partiamo dal presupposto che noi siamo condizionati, perché siamo proprio intrecciati. Io ogni volta che vedo il mondiale la prima cosa mi viene la tristezza, proprio la saudage. E quindi questa nostalgia per un calcio che non c'è più, l'Italia che non esiste più come paese, è geograficamente cancellato dalla mappa delle nazionali più forti nell'arco di pochi anni, è chiaro che condiziona il modo in cui io partecipo alla visione del mondiale, che evidentemente è una partecipazione piuttosto triste, però vedo delle cose divertenti, ma non ho neanche la possibilità di godermelo come una, questo è il mondiale, te lo dico prima, che sento di meno in assoluto tutta la mia vita. Proprio io li ho sempre visti tutti, li ho sempre guardati tutti, non importa, anche quelli in cui l'Italia non c'era, quindi non è una questione legata a quello. Però fatto da questo presupposto, perché devo anche considerare che questo mondiale non si può vedere se non vedendo gli highlights, a meno che non ti vesti la mattina a vedere tutte le partite per intero. Quindi ho guardato, sei alle 3 del mattino, è difficile che uno si metta lì a vedere la partita dell'Iraq, oppure vedere. Quindi sto guardando quello che posso, non dico tutto, ma quasi tutto. Poi però negli highlight certamente, in alcune partite viste per intero, quello che si scorge è che ci sono le squadre più piccole, le nazionali più piccole, che sfruttano il fattore sorpresa, il fatto di non essere conosciute, di avere interpreti che comunque sono giocatori che non hanno una storia tale da poter essere considerati rivali così accreditati, e quindi magari il Belgio sottovaluto l'avversario, magari abbiamo visto nazionali affaticate tipo la Spagna che non conosce Capoverde, trova con una squadra che fa un catenaccio sano e pulito, che fa naturalmente la favola del Capoverde, ma c'è poco. È chiaro che poi se tu mi chiedi stanotte ti sei divertito, beh sì, mi fa piacere vedere, forse il fatto che la Norvegia non ha vinto con tutta questa facilità, anche l'Argentina, a prescindere dal risultato 4-1, 3-0, sono state due partite più equilibrate di quanto non sembri, tanto più che la Norvegia...
0: No, la differenza la fanno gli uomini in questi casi, un po' come l'ha fatto anche dubbio, con la Francia, il primo tempo molto equilibrato, poi il secondo tempo è scesa la qualità, diciamo, un po' più della Francia, si è riascesa.
1: Certo, ma si spera che in un caso o in un altro, insomma, la qualità venga fuori. Per cui se hai Messi, hai Haaland, hai Mbappé o hai Dembélé, che è stato sostituito nel secondo tempo, ma insomma voglio dire, hai giocatori di un certo peso, prima o poi vengono fuori. La Spagna è arrivata con un Yamal ancora parecchio sfortunato, non dimentichiamolo, per chi ha letto su qualche giornale fa la Capoverde ferma Yamal, no, povero Yamal, insomma bene tutto, ma Yamal che è giovanissimo, che il giocatore straordinario è stato fuori per 2 mesi, rientra nel secondo tempo per dare una mano alla Spagna, che tra l'altro sui giornali spagnoli, su Marca, su AS, sul Mondo Deportivo, su tutti quelli che sono i quotidiani spagnoli, insomma si diceva ma Yamal entrerà soltanto nel finale, così per passare a mettere un po' di minuti nelle gambe, perché tutti buono per scontato che comunque Spagna battesse il Capoverde, punto.
0: E invece
1: appunto che c'è questa vicenda che oggi è venuta fuori di quel tizio che è un pazzo scatenato e si è rovinato, letteralmente rovinato la vita, perché ha scommesso tutto quello che aveva, un milione sulla Spagna che diceva, e poi non ha più niente in banca adesso.
0: Follia pura.
1: Però ho detto di cose, ho visto più cose brutte che cose belle fuori dal campo, cose belle in campo le ho viste, ma non ancora da poter giustificare un entusiasmo che non ho, perché non si sono viste grandi partite. Si è visto un equilibrio ieri, ecco, forse la partita più interessante è stata quella di ieri, perché quella tra la Francia e il Senegal, dove il Senegal non meritava di perdere così. Il Senegal ha avuto nel primo tempo almeno 3 occasioni da gol, 2 però i clamorosi, il palo preso avrebbe cambiato la partita, il gol che ha sbagliato Sarr davanti alla porta è clamoroso, cioè proprio riuscito a mandarla fuori nel tapin, eccetera eccetera. Poi nel secondo tempo è venuto fuori la Francia, il Senegal si è appiattito, hanno preso il gol e lì non c'è più stato nulla da fare, ma è stata, se vogliamo, la più equilibrata, così come mi aspetto che lo sia anche nella prossima partita tra Croazia e Inghilterra, anche perché sono due squadre europee che si conoscono bene, c'è tanta qualità. Il resto è una cornice imbarazzante che viene dagli Stati Uniti, che stanno dando il peggio di sé in un contesto storico nel quale non si era mai, cioè abbiamo visto ogni tanto più qua e là cose strane, ma sai, vedere i giocatori del Senegal, vedere i giocatori belgi, vedere tutte le nazionali, quella iraniana con lo sfogo dei Taremi più che giusto,
0: sì.
1: Con le perquisizioni corporali, con atteggiamenti come dire, totalmente fuori dal contesto sportivo che dovrebbe essere, con dichiarazioni che sono arrivate, decisioni prese, che sono totalmente in contrasto con l'espressione
0: sport,
1: di una manifestazione, certo, che non dovrebbe essere questa.
0: Aggregazione, non inchiesta, cioè, praticamente,
1: sì, cioè, inclusione e aggregazione.
0: Esatto.
1: Tutto perché quello.
0: Senti, invece il Brasile di Ancelotti, sei riuscito a vederlo? Ti sei fatto un'idea?
1: Sì, l'ho visto. Quello era anche logico, che il Brasile non potesse fare una grande partita contro una formazione che, non dimentichiamo, ha vinto quest'anno la Coppa d'Africa, o quantomeno ha fatto finale, perché c'è ancora questa controversia legata alla finale. Una squadra che ha fatto il quarto posto nell'ultimo mondiale. In Brasile sono più di 20 anni che non è più il Brasile che conoscevamo, eh? Noi parliamo dell'Italia, perché non partecipa, ma il Brasile che partecipa, ma partecipa anche grazie al fatto che queste meravigliose regole della FIFA che mettono nelle condizioni nazionali che non hanno non fanno grandi sforzi per partecipare, perché basta vedere che in Sud America 12 nazioni si qualificano più della metà, e tanti saluti, e grazie. In Europa, se vuoi partecipare, devi passare attraverso gironi infernali, quindi diventa molto più complicato. Ma il Brasile è una nazionale in crisi da diversi anni, appunto, che hanno chiamato anche Ancelotti nella speranza che un grande allenatore straniero, visto che in patria non ce ne sono pare così affidabili, e si sperano che qualcosa succeda. Resta il fatto che comunque il Brasile è una nazionale che ha una qualità buona, non eccellente, al punto che la nazionale, invece di essere attraversata da critiche o da una coscienza critica che poi rifletta sul fatto del perché il Brasile non riesce mai ad eccellere da tanti anni, se la prende con l'allenatore straniero, contestato come scelta da una preponderante parte di stampa interna, e che ha contestato, poi avendo amici in Brasile che mi raccontano e mi dicono, quindi chiaramente di cui uno dei soci di Radio Nerazzurra, insomma, dicono che la scelta di Ancelotti non è stata così fluida. In più, se il tema diventa Neymar, capisci bene che il problema è detto fatto, perché se tu ti metti a fare del pettegolezzo su una questione che dovrebbe quantomeno essere laterale, ci ricorda un po' quello che accadeva da noi, no? Quando c'era Roberto Baggio,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: c'erano le vicende di Mattola, Rivera, e quando c'erano tutte le... Però in Brasile sono ancora più feroci, e sono negli Stati Uniti, giocano questo torneo senza essere favoriti, ma è un Brasile ancora molto molto flat, come dicono, quindi molto piatto ancora, con delle individualità che indubbiamente ci sono, no?
0: Poi magari recupera dall'infortunio Neymar, appunto, come dicevamo, ritorna in campo, sì, potrebbe dare qualcosa, Neymar, dal punto di vista qualitativo in più, però insomma.
1: Neymar è un giocatore dal punto di vista tecnico di straordinario valore, ma ha mai fatto la differenza?
0: No, questo è vero,
1: l'ha fatto nel Brasile, anni fa, quando ci fu anche 8 anni fa la famosa finale, poi che il Brasile non riuscì poi a giocarla perché Neymar se l'ha fatto male. Era stato il momento, il miglior Neymar di sempre, era un giocatore straordinario, ma che non è mai stato un giocatore totale decisivo, con tutta la qualità che aveva non è mai stato un giocatore che poteva fare la differenza. Però siccome è molto divertente e ha fatto anche delle cose formidabili, ha fatto gol importanti, cioè, nessuno nega che Neymar abbia avuto comunque una carriera al dentro di tutto importante, ma comunque rispetto al suo talento, alla sua qualità, al 50% rispetto di quello che avrebbe dovuto poter fare. Quindi non lo so, mi sembra proprio un accanimento, e quindi tirarsela con questo, con Ancelotti, che deve stare in mezzo, ho dovuto persino convocarlo, gioco forza, perché lui non avrebbe mai convocato, ho dovuto farlo perché la stampa spingeva, è stata una specie di acclamazione popolare,
0: sì.
1: Però non è questo il tema del Brasile, so.
0: No. Senti, invece abbiamo dato la notizia anche dell'ultima ora, cioè Real Madrid ha preso anche Bernardo Silva dopo aver preso Cucurella, esatto. Grandi movimenti lì. Leggevo oggi di un interessamento per Bastoni, ti risulta?
1: Sì, ma ho letto, ho dato un'occhiata anche lì alla stampa spagnola e mi sembra che corrisponda, in effetti è così. La questione è che banalmente, se davvero ti danno 70 milioni per Bastoni, significa che l'Inter deve rivedere i suoi piani. Immagino con Bastoni rimanga così com'è, e quindi se l'Inter rimane con Bastoni, diciamo che rimane più probabile che l'Inter rimanga con Bastoni che lo ceda. Poi se ti arrivano davvero 70 milioni, chiaro che lo cedi, perché sarebbe...
0: Siamo costretti in Italia ad accettare certe
1: cifre. Non puoi rifiutare una cifra del genere, la maggior ragione per l'Inter, che è una società che comunque viaggia sempre con un bilancio che deve tenere in occhio, come d'altro canto per le scuole italiane. Certo. Ma se pensi che rimane con Bastoni, rimane con Solé, Bastoni, un Palestra, un Ondoio, vedremo chi prenderà l'Inter sulla destra, ma insomma qualcuno prenderà, insomma, dovrebbe essere anche un ottimo giocatore. Poi con un centrocampista vedremo se rimarrà Stankovic o meno, e se arriva come pare Curtis Jones, a quel punto rimane un Inter forte. Secondo me l'Inter meritava, ci voleva qualcosa di un po' di più, questa è la mia opinione.
0: Tipo? Il famoso giocatore che salta vuole, a Roma, il Nico
1: Pazzi. Ci vuole un giocatore che abbia... Allora, ci vuole un giocatore fisico e ci vuole un giocatore che abbia anche della qualità superiore rispetto agli altri. Ci vuole
0: un po' di classe.
1: E se vuoi lottare, non alla pari, perché alla pari non ci lotti, né col Paris Saint-Germain, né con le squadre inglesi, né con Real Madrid, né col Barcellona, né con il Bayern, perché economicamente non sei mai alla pari con loro. Chi lo sa se un giorno le squadre italiane torneranno a lottare alla pari contro le squadre, l'elite del calcio europeo. E al massimo, detto, l'Inter è un po' come se fosse oggi il Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid degli anni in cui infatti sia il Borussia sia l'Atletico hanno raggiunto anche loro due finali, entrambe le hanno perse, esattamente come l'Inter, esattamente come la Juventus 12 anni fa. Quindi il calcio italiano è oggi periferia dell'intero, perciò ci vorrebbe la possibilità di acquistare un po' di classe, ma se abbiamo un campionato tanto orrendo al punto che perdiamo pezzi su pezzi, quest'anno hai perso Dumfries, se Vlahovic vuole andare via, Leao che vuole andare via, sei un po' il cimitero degli elefanti, siamo un po' come il campionato turco, anzi il campionato turco spende molto più di noi adesso, quindi credo che debba fare in fretta qualcosa che spero arrivi, non so se con Malagò o altro, ma spero che vengano fatte queste cose, perché puntualmente come l'Italia è uscita dal mondiale e quando si è esaurito il discorso sulle squadre italiane che hanno fatto non male, malissimo in Europa quest'anno, il tempo di un respiro è già tutto passato, non gliene fregati niente a nessuno, e tutti che sono proprio orticelli. Detto ciò, se Bastoni invece dovesse andare via, l'Inter farà due acquisti importanti, allora a quel punto è molto più certo che possa arrivare. Io ho detto che il Palestra per me non arriverà mai all'Inter,
0: sta opinione. Andando un po' troppo per le lunghe, poi soprattutto se arrivano altri club che alzano diventa difficile.
1: Non c'è dubbio, e vedere, cioè, noi ci lamentiamo che le squadre italiane non sono primi italiani, e per forza se poi i prezzi vengono alzati è ovvio che se tu vendi un giocatore italiano all'estero o un giocatore che gioca in Italia e all'estero lo vendi una cifra e alle italiane, le tue rivali, quelle che tu consideri i tuoi rivali, lo vendi per un'altra, significa che allora è ovvio che tu non prendi i giocatori italiani, cioè non lamentiamoci che poi non vediamo grandi giocatori che poi stanno nel nostro, risiedono nel nostro campionato, perché devi svenarti per prenderli, perché se no non è logico. Cioè io anch'io vorrei vedere Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli che giocano con almeno 5-6 italiani in squadra titolari, ok? Sì. Cioè, l'ovvietà dovrebbe essere normale, ma come fai se un ottimo terzino, per carità, come Palestra, ti fanno pagare, già ti devono svenare 50 milioni e non bastano? Ma io... E qui è perché la legge del mercato. Peccato che l'anno scorso, quando Lukman l'Inter lo voleva, e per caso diceva: non me ne frega niente, non c'è modo, non lo cedo all'Inter, punto, non lo cedo. Ma e io mi lamentavo del fatto che dico: ma qual è la logica? E siccome molta gente che non capiva, proprio non capiva letteralmente, pensava soltanto al famoso proprio orticello, mi diceva: vuoi dire tu l'Apo a Percassi qual è il prezzo che deve fare? Mi dicevano ironicamente.
0: Sì.
1: Ma ovviamente era una risposta facile, perché nessuno dice che devi vendere a una cifra che non vuoi, ma non è normale che tu venda a una squadra italiana un giocatore a un prezzo e a una squadra straniera un altro. Infatti Lukman è andato all'Atletico Madrid per 7 milioni in meno rispetto a quelli che l'Inter avrebbe offerto, e questo l'ho trovato insultante. E io da lì ho detto: vabbè, se lo c'è sopra con l'Atalanta io non tratterei più neanche un'unghia, perché non è normale una cosa del genere. E quindi penso che ci sia un problema a monte. Dobbiamo sperare che, anche perché se l'Atalanta si considera rispetto all'Inter una rivale, cioè rispetto all'Inter si considera una concorrente, siccome non mi risulta che l'Atalanta abbia mai lottato per lo scudetto, grande squadra l'Atalanta, massimo rispetto,
0: no, questo è in dubbio, però capisco quello che dici tu. non c'è, è un limite, il competitor dell'Inter l'Atalanta,
1: cioè. No, poi ci sono altri giocatori che non sono Palestra. Il discorso non è che volevo Palestra a tutti i costi, il discorso è che mi piacerebbe che ci fosse una competizione che tenga conto anche delle logiche del mercato e che non faccia figli e figlioci. Non posso pensare tutto che le squadre straniere addirittura vengano avvantaggiate su quelle italiane per comprare giocatori italiani. Questo trovo abbastanza aberrante. Il resto è corretto, la logica del mercato è giusto che sia così, ma che addirittura vengano favorite le squadre straniere dalle squadre italiane che già sono in crisi è una cosa vergognosa per me.
0: Lapo, invece ti preoccupa da tifoso dell'Inter naturalmente la scelta della Juventus di affidarsi a Carnevali, che chiaramente non è che c'ha la bacchetta magica e ti risolve tutto subito, però che magari a lunga programmazione può ricalcare un po' quello che era stato il percorso iniziale di Marotta? Sempre
1: sì,
0: se lo pensi anche tu.
1: Che Carnevali è un uomo di straordinario valore, che tutti trovano un dirigente di grandissimo valore, non soltanto tecnico ma anche umano, e c'è solo il problema che non ha più 50 anni, ne ha 65, quindi ha l'esperienza giusta, e io vedo che mi ho trovato abbastanza curioso che negli ultimi 15 anni nessuno abbia mai pensato di prendere Carnevali e portarlo in un grande club, cioè non ho capito perché. E ci sono a volte dei personaggi che vengono considerati, no, delle straordinari direttori sportivi. Oggi Carnevali non è più un direttore sportivo da 2 anni, perché di fatto da 2 anni è stato direttore generale del Sassuolo, però per fare una carriera, per arrivare a 65 anni e costruire una squadra da scudetto, tu devi avere anche un minimo di esperienza, quindi bisogna dare a Carnevali anche il tempo di poter ambientare. Poi, sì, sicuramente, ma non è così, perché i tifosi della Juventus vogliono subito, cioè, vedere moneta, pagare cammello. Vogliono in qualche modo vedere subito di che parte è fatto Carnevali. Ma sarà difficile per lui, però la Juventus ha un vantaggio enorme per lui, e cioè il fatto che stiamo parlando di una squadra, di una società che comunque quest'anno qualche cosa prenderà, non so cosa, perché ha tanti esuberi, perché deve fare adesso 13 milioni di plusvalenza, tra l'altro, prima di arrivare ad acquistare entro il 30 giugno, già, di plusvalenza, quindi vuol dire che deve cedere un giocatore, ma vedremo chi, sapendo che se hai pagato, che ne so, Turan 20, devi venderlo a meno 33, ecco, per intenderci. Quindi certo, questo è un tema. Però la Juventus è una squadra che in questo momento sta costruendosi in modo interessante, ma con delle difficoltà che in altre occasioni non ha avuto. Cioè, quello che è accaduto gli altri anni inevitabilmente oggi si riverbera sulla produzione di una società, di una squadra che inevitabilmente ha avuto 3-4 campagne acquisti che sono state comunque sbagliate. Quindi Carnevali di sicuro oggi ha l'esperienza giusta per poter fare, per raggiungere in qualche modo dei risultati, ma gli viene dato il tempo e soprattutto anche il modo. Io non, perché ho sentito uno che suonava, solito furgone bianco, cioè, detesto i furgoni bianchi. Sì, è andato a sbattere quasi contro la 500, incredibile. Ad ogni modo, per chiudere il concetto, ho stima, la fiducia non dipende solo da Carnevali. Io non credo negli uomini del destino, se non rarissimi casi che in quel caso ti trasformano una squadra riuscendo a costruire o allestire da allenatori tipo Conte, tipo Mourinho, magari, che riescono a fare il terremoto, ma solo per 2 anni. Ma il resto è lavoro di società. Tutte le grandi squadre, quelle che vincono perché c'è una società dietro. E quindi la Juventus dovrà dimostrare a se stessa che non basta né Carnevali né Spalletti, ci vuole la società.
0: Quello è importante. Società che non ha ancora il Milan, che però ha scelto l'allenatore Amorim. È una scelta che ti convince?
1: Ma anche lì, lo stesso ragionamento, di certo non vale quello che ha fatto l'ultimo anno e mezzo, perché Amorim, che è subentrato a Ten Hag nel Manchester United, che era 18esimo, è arrivato alla fine della stagione 16esimo, si è dunque salvato, ha fatto la finale di Europa League, l'ha persa contro il mio Tottenham, riprende la stagione, gli fanno la campagna acquisti più vicino alle sue corde, il Tottenham, il Manchester, a quel punto si trova però sesto. gli imputano di non essere nella posizione che ci aspettavano, cioè almeno nelle prime quattro. Qui fa una dichiarazione e una conferenza stampa polemica nei confronti della società, che quindi decide di esonerarlo. E questo in qualche modo la dice lunga sul fatto che sia un attore di temperamento, come lo era anche con Seisao, ma che non può essere lasciato solo. E il Manchester United era, se vogliamo, una versione differente, ma non tanto dissimile da quello che è il Milan di oggi. Il Milan di oggi, siccome si ha un presidente che si è appena sobbarcato, diciamo, il peso, la responsabilità, a differenza di quello che è cambiato gli altri anni, adesso lui da distanza, da remoto, sta facendo il nuovo Milan, scegliendo uomini, compartimentando la direzione generale, quella sportiva, la parte tecnica e la parte marketing, e cercando di ricostruire quello che secondo lui è un modello più vincente di quanto non gli sia stato proposto negli ultimi anni, che era un modello più europeo, almeno secondo il suo modo di vedere, in realtà non è vero, e quindi più americano, più vicino all'NBA. Vedremo. Io onestamente penso che il vero problema del Milan oggi siano i tempi troppo ridotti per costruire una squadra, e quindi
0: un mondiale in mezzo, Kroos, peraltro
1: non so come potrà lavorare, se lavorerà lui, e se si conosce bene con Amorim. Morimo è un ottimo allenatore, però ha fatto malissimo nell'ultimo anno e mezzo, ma non certo per colpe sue, o almeno non solo per colpe sue. Ha fatto benissimo lo sport in Lisbona, ma non è quello. Se c'è la società, chiunque lavora meglio, anche lì. Cioè, se hai dietro una società che è coesa, è robusta, è allineata, è un conto. Oggi il Milan è lontanissimo da esserlo.
0: Questo è il punto principale, la società dietro gli allenatori e poi il tempo per, da dare alla società e agli allenatori per costruire nuovi corsi.
1: Noi ce la prendiamo sempre con gli allenatori, ma sì, è finito il tempo in cui tu devi prendertela con l'allenatore. Certo, qualche errore lo fai, o te la prendi con i grandi vecchi, ma non è ora di piantarla, di fare del pettegolezzo per gli allenatori, è ora di guardare anche il lavoro che viene fatto dalle dirigenti.
0: Alle spalle, certo.
1: E se no, ragazzi, è troppo facile ogni volta, allenatore non allenatore.
0: Assolutamente. Lapo, grazie di cuore. Lapo De Carlo, un abbraccio.
1: Grazie a te, tutti quanti. Ciao.
0: Tra poco lo spazio mondiale con Alain Valnegri e Fabio Bisaglia. Vi aspetto. Ultima pausa.

0: Allora, scendono in campo i grandi talenti, si illumina il mondiale con i colpi delle stelle, la Kylian Mbappé e Erling Haaland, per non parlare di Leo Messi. Allora diamo il buongiorno intanto dal Brasile a Fabio Urbisaglia da Bahia. Fabio?
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno anche ad Alen.
0: E Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E allora, finalmente si comincia a vedere un pochettino di spettacolo. Allora, io comincerei, se siete d'accordo, dalla sfida tra Norvegia, dall'incipit che ha fatto Erling Haaland in questo mondiale, Iraq-Norvegia 1-4. Fabio, intanto chi è l'MVP della partita, manca a dirlo.
1: Beh, sull'MVP, guarda, anche a volermi inventare qualcosa diventa davvero difficile. Ovviamente è Haaland, l'attaccante vichingo, che azzanna la partita, azzanna questo mondiale come solo lui è capace di fare. Insomma, era l'esordio assoluto in una Coppa del Mondo. Già gli statisti cominciavano a immaginare, a calcolare quello che potesse essere il suo impatto e quanto ci avrebbe messo per arrivare già ad infastidire, diciamo, i recordman di sempre di questa competizione. Pronti via, lui ne fa due e con una prestazione davvero totale. Non parlo neanche soltanto delle realizzazioni, ma proprio della presenza scenica. Cioè, un giocatore con una cattiveria agonistica, con una capacità anche di trascinare i compagni davvero notevoli. Nonostante il mondo intero fosse lì ad attenderlo, lui ha ormai questa maturità che gli consente proprio di letteralmente di azzannare le partite. Quel pressing sul secondo gol, il modo in cui arriva sul portiere con una ferocia, un dominio anche fisico davvero, davvero importante.
0: Senti, mi fai anche una fotografia della prestazione di Sorloth, attenzionato dalla Juventus?
1: Guarda, Sorloth ha questa interpretazione del ruolo molto diversa in nazionale per ragioni, insomma, che immaginiamo, vedi sopra, dovendo coesistere con un centravanti puro come Haaland, è costretto a fare un lavoro diverso, gioca sull'esterno. Nel secondo tempo è poi entrato Bob, che è un attaccante esterno molto più classico rispetto a lui. Devo dire, se dobbiamo identificare delle note stonate nella prestazione della Norvegia a livello individuale, purtroppo dobbiamo dire che Sorloth non è stato sicuramente un protagonista in positivo. Non ha toccato molti palloni, quelli che ha toccato non sempre li ha giocati bene, per cui diamogli l'attenuante sicuramente
0: della presenza del sacrificio, mostro sacro a fianco.
1: Non sua, però ecco, non è stata una prestazione brillante.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
1: Guarda, per non dimenticarci del tutto dell'Iraq, che comunque ha fatto il suo, mi è piaciuta la personalità, ecco, degli asiatici, che non sono stati lì a subire passivamente la forza fisica, atletica e tecnica degli avversari, ma hanno provato a giocare, hanno trovato secondo me un gol anche bellissimo. Peraltro una storia incredibile quella di Hussein, che ha passato 7 ore all'immigrazione soltanto per essere ammesso in questa coppa. E quindi i miei complimenti vanno comunque ai tentativi dell'Iraq, in particolare nel primo tempo, dove secondo me si sono viste delle trame offensive stimabili, dei buoni sincronismi, una buona ricerca del terzo uomo. Dopodiché chiaramente, in particolare nel secondo tempo, dal 2-1 in poi, in verità già nel primo tempo sono mancate un po' di
0: cose che non ti è piaciuto,
1: di opzioni lì davanti. Quello che non mi è piaciuto è stato, per l'appunto, la gestione di alcuni momenti chiave dell'Iraq. Penso in particolare al gol praticamente regalato dal portiere, da Hassan, sul pressing di Haaland, ma anche l'approccio difensivo della Norvegia, che attaccata poco magari, ma nel primo tempo non mi è sembrata avere le giuste spaziature. Ho visto qualche difficoltà di reparto, vedremo poi contro avversari un po' più provanti se le sensazioni verranno confermate.
0: Il dato che vogliamo citare in questa partita?
1: Guarda, il dato inevitabilmente è nuovamente quello del mostro olandese, norvegese, scusami, 51 gol in 51 presenze con 56 gol in nazionale, è un dato fantascientifico, si fa anche fatica a descriverlo, insomma, un Haaland che, come detto, dopo aver azzannato tutte le competizioni a cui aveva preso parte, è pronto ad entrare di diritto nella storia del mondiale.
0: Alen, veniamo a questo derby, chiamiamolo così, tra Francia e Senegal, primo tempo veramente bruttino, ma in cui il Senegal aveva fatto molto di più, si è divorato un gol pazzesco, poteva passare in vantaggio, meritava il vantaggio. Secondo tempo in cui probabilmente la striata di Deschamps ha fatto effetto, è venuta fuori tutta la qualità della Francia, sia in campo sia dalla panchina. Poi si è scatenato Mbappé, poi si è scatenato Lise con il suo primo assist a Mbappé, l'assist di Rabiot a Barcola, insomma, eccetera eccetera eccetera, con questo finale che a un certo punto ha rimesso in piedi tutto. Intanto, qual è l'MVP? Manca a dirlo, anche qui penso Mbappé, no? Devi attivare l'audio, Alen, altrimenti non ti sentiamo. Alen, non sentiamo l'audio di Alen. Alen, devi attivare il microfono, altrimenti diventa complicato. Allora, facciamo così, torniamo un attimo da Fabio, che hai visto sicuramente anche le prodezze di Mbappé, no? Che ha fatto due gol pazzeschi, che fa la differenza.
1: Sì, ieri è stata peraltro la giornata
0: dei grandi. In Brasile speravano che l'Argentina non andasse bene, invece
1: guarda, il Brasile, ti dico la verità, il Brasile è un paese diviso da questo punto di vista, perché loro amano in modo talmente viscerale il calcio, e per cui gioco forza calciatori della grandezza tecnica di Messi, che poi alla fine in verità lo accompagnano e in parte lo tifano, devo dire. Ieri ho avuto la possibilità di seguire la partita su Case TV, che è un canale brasiliano YouTube molto famoso qui, un fenomeno assoluto degli ultimi anni, e loro erano veramente estasiati. Ad ogni giocata di Messi, ad ogni suo gol, standing ovation, applausi su applausi, complimenti su complimenti. Per cui Messi poi diventa così un trade union, diventa comunque un elemento che finisce per abbattere qualsiasi tipo di rivalità storica e quant'altro. Per cui è un paese diviso in questo senso. Poi chiaramente da lì a dirvi che il brasiliano medio si auguri che l'Argentina possa rivincere il mondiale, ce ne passa. Per cui questo.
0: Senti, non so se abbiamo
1: sulla partita della Francia.
0: Abbiamo, sì, forse Alen, quindi ci proviamo. Alen, ci sei?
1: Bene.
2: Sì, scusatemi ragazzi, mi sentite?
0: Sì, adesso risentiamo. Francia-Senegal, dicevamo, MVP, manca a dirlo, anche qui, Kylian Mbappé.
2: Beh, alla fine sì, Mbappé, che comunque è arrivato con molto criticato in Francia, e ieri nel momento chiave della partita comunque si sblocca anche grazie alla genialità di Olise, e anche approfittato anche di un Senegal nel secondo tempo poco disciplinato, forse che è stato un po' troppo goloso dopo un primo tempo.
0: Alen? Sì, adesso li senti.
2: Sì, mi senti?
0: Adesso li sentiamo. Sì, no, a un certo punto è andata via la parte finale. Senti, invece, allora, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno in una partita? Magari possiamo dire il primo tempo della Francia non è stato un granché.
2: No.
0: Forse meritava qualcosa in più Lille.
2: Beh, qualcosa è successo. A fine primo tempo, secondo me, qualcosa è successo, perché comunque abbiamo visto nel secondo tempo una Francia che raramente avevamo visto con Deschamps. Secondo me è anche colpa o merito, secondo per chi si tifa, del Senegal, perché il Senegal si è disorganizzato, ha perso comunque l'organizzazione che aveva funzionato nel primo tempo per avere questa densità difensiva, per avere le linee molto, molto strette, per non permettere alla Francia di correre. E poi nel secondo tempo abbiamo visto che comunque quando il Senegal si è aperto, la Francia lì, quando ha spazi, la Francia è una squadra devastante. Ieri abbiamo visto la velocità che ha in transizione la Francia, è qualcosa di assurdo. Dunque, se non difendi bene, finisci per perdere la partita, come ha perso il Senegal quando aveva controllato nel primo tempo.
0: Qual è il dato da evidenziare in questa partita?
2: Beh, i 14 gol di Mbappé nel mondiale, superato Jules Fontaine, solo 26 anni e comunque manda un messaggio anche al mondiale, che lui comunque è tornato quello del 2022 quando fu devastante nel mondiale in Qatar, e che è il capitano e il leader tecnico di questa squadra.
0: Dopodiché si è acceso Mbappé, la risposta Fabio l'ha data, e come, certo, Leo Messi, che di anni ne ha 39, alla soglia dei 40, ad avercela quella salute alla sua età, che insomma ormai è un vecchio ricordo per sottoscritto. L'Argentina che vince 3-0 trascinata dalla sua grandissima stella, MVP è lui, inutile che ne parliamo. Mi racconti un po', prima già stavi raccontando, sì, un po' di quanto hai estasiato Messi. Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno di questa partita?
1: Guarda, su Messi c'era molta curiosità, ne parlammo anche presentando gruppi, gironi, quant'altro, in merito all'Argentina e quello che sarebbe potuto essere il suo ruolo in questa Coppa, no? Quasi 4 anni dopo le magie del Qatar, e pronti via, Scaloni ci ha risposto, insomma, Messi continua ad essere l'epicentro della nazionale argentina, la squadra gioca in funzione del suo genio. Ieri peraltro è partito un po' largo a destra, poi piano piano è andato a cercarsi la sua posizione tra le linee ed ha fatto quello che sa fare meglio, insomma, imbucato con dei passaggi verticali geniali, in particolare sul primo gol fa una grandissima giocata in questo senso De Paul, e ha iniziato il festival. Ogni volta che può guardare la porta e calciare, per quanto ieri, bisogna essere onesti, c'è una partecipazione importante di Zidane, il figlio d'arte, portiere dell'Algeria, sia sul primo che sul secondo gol, non proprio impeccabile, per usare un eufemismo, ma ci ho detto, insomma, non, nulla toglie, ripeto, di quello che impressiona di questi giocatori è quanto siano attesi e quanto riescano poi sempre e comunque a confermare le attese, se non andare addirittura oltre.
0: Perché hanno delle qualità che saranno scolpite nella pietra, nel ricordo della storia dell'Argentina e della storia soprattutto del calcio. Oggi peraltro scende in campo Cristiano Ronaldo, vediamo che risposta darà. Per quanto riguarda invece il dato da evidenziare di questa partita, anche sì, qui immagino il record di gol raggiunti da Messi.
1: Sì, esatto, magari volendo uscire per una volta, sì, da un dato che comunque diamo, che il 16° gol per cui si appaia a Klose, recordman di tutti i tempi di Messi in una Coppa del Mondo, la sua 6ª Coppa del Mondo, il primo ad essere convocato e a giocare in tutte e 6 le coppe, segna nella 5ª coppa consecutiva, non aveva soltanto segnato nella prima apparizione. E vi do un dato sulle verticalizzazioni riuscite verso la tre quarti avversaria dell'Argentina, che sono 42, a dimostrazione del fatto che comunque ha avuto un dominio territoriale se non completo, ma in diversi momenti del match, con ottime trame. E ripeto, questa ricerca di palloni, spezzaline, con un centrocampo, devo dire, davvero sugli scudi, un centrocampo molto completo. Avevamo parlato dei migliori centrocampi, citando quello dell'Olanda sicuramente, ma quello dell'Argentina non è da meno, perché unisce geometrie, ma anche grandissimo atletismo, cattiveria agonistica con McAllister, con Enzo e lo stesso De Paul, insomma, davvero un reparto importante.
0: Torniamo da Alain, intanto facciamo una prova audio. Alain, ci senti?
2: Sì, ci sono.
0: Perfetto, ecco, no, ho fatto la prova audio perché era sparito un attimo la nota l'audio, però ci siamo. Alain, Austria, Giordania, dico la verità, tutte non le ho viste, questa non ce l'ho fatta. E tra l'altro mi sono svegliato stamattina, stavo prendendo qua, si stava ancora giocando. Anche qui possiamo parlare di un evergreen che è Arnautovic, con Austria che vince 3-1 contro la Giordania, qui MVP della partita.
2: Beh, Arnautovic, perché decide il match in una partita dove l'Austria ha sofferto più di quanto potessimo aspettare. Abbiamo visto una Giordania molto dinamica, molto ambiziosa, che avrebbe meritato almeno il pareggio. E l'Austria ha giocato... Non abbiamo visto la solita Austria, la squadra dinamica che andava in pressione con successo per limitare la Giordania. Giordania è arrivata tanto in aria, gli è mancato anche un po' di fortuna perché ha preso una traversa. E l'Austria, sì, senza Arnautovic, secondo me, non l'avrebbe portata a casa questa partita. E deve far riflettere Ragnik, perché alla fin fine la partita non con l'Argentina, perché comunque con l'Argentina puoi anche perdere, comunque fa parte della logica. Con l'Algeria dovrà stare attenta, perché comunque i nordafricani non sono quelli che abbiamo visto ieri. Aveva di fronte la squadra campione del mondo.
0: Eh già. Senti, invece, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto in sostanza di questa partita?
2: Beh, mi è piaciuta la Giordania, veramente il centrocampo di creatività, l'asse Rajdan Olwan che ha segnato il momentaneo gol dell'1-1, hanno fatto veramente bene e sono riusciti a sorprendere l'Austria nella corsia centrale. E normalmente è difficile, una squadra che gioca con Laimer da trequartista fa della densità nella corsia centrale, eppure la Giordania è spesso volentieri ha finalizzato nella corsia centrale con palla a terra. Veramente bella da vedere questa Giordania.
0: Il dato da evidenziare?
2: Beh, il dato sono gli 11 tiri della Giordania, stesso numero dell'Austria, che ha avuto un po' più possesso palla, ma è stato un possesso un po' più orizzontale. Abbiamo visto un'Austria incomoda nel gioco, non abbiamo visto la versione dell'europeo, deve alzare l'asticella, però rimango con gli 11 tiri della Giordania, che comunque è un dato significativo, perché nessuno prima della partita avrebbe pensato che la Giordania poteva giocare del tu a tu contro l'Austria.
0: Ragazzi, nel salutarci vogliamo lanciarci in qualche previsione. Segna e quanti gol eventualmente fa Fabio Cristiano Ronaldo oggi?
1: Ma guarda, per Ronaldo vale il discorso fatto per Messi, bisogna capire quale sarà la sua centralità, conoscendolo probabilmente sarà titolare di questo Portogallo. Io penso che almeno una segnatura, tenendo conto del fatto che batte anche i rigori, dai, un gol ce l'aspettiamo.
0: Un gol per Fabio, per Alen invece?
2: Beh sì, anch'io vado sul sicuro, però voglio capire come gestirà Ronaldo Martinez. Perché a differenza di Messi, Ronaldo è un limite nel gioco del Portogallo, nel contenuto è un limite. Se prendiamo gli ultimi 2 anni e guardiamo nel contenuto e anche la media gol senza Ronaldo e con Ronaldo, vediamo che il Portogallo gioca molto più sciolto, crea di più, segna di più, e questo potrebbe diventare un problema per Bob Martinez. Vedremo, sono molto curioso della gestione di Ronaldo. Se gioca 90 minuti, penso che comunque avrà delle occasioni, è rigorista come diceva Fabio, se dovesse andare in agenzia giocherei un gol di Ronaldo. Sì.
0: Un gol di Ronaldo a testa, sì. Vediamo se ci prendete oppure se vi allontanate ed eventualmente di quanto. Grazie Alen Valneghi, ciao Alen.
2: Ciao ciao ciao.
0: Grazie a Fabio Urbisaglia, ciao Fabio.
1: Obbligato, grazie a voi, buona giornata.
0: E la giornata continua con Maracanà, pronto già tutto. E allora io lascio la linea all'ottimo e lo saluto, Andrea Maiocca.
3: Chi è?
0: E vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, ha agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti. Però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, è uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che è un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale. Quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti. Quindi sono un po' queste le squadre, secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona. Tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. No, ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità, forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo chiaramente, però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti. E in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10 a 0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi, sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andare via Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Tutto non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
0: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
1: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no, andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere. Vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
0: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
1: Anche qui Lorenzo dipende da quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumì è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
0: Ecco, guarda, allora,
1: no?
0: per visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
1: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lucumì, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono. E quindi io non sono, no, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante no, è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori e quindi non si può che far bene se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
0: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro. Si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché dovrebbe partire anche Dallinga.
1: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Dallinga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
0: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Dopo
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: questa chiacchierata con Paolo Stringara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto. Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni
0: Come
2: anno.
0: sempre. L'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come

0: Veramente, secondo me, basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
1: Palestra alla fine arriverà, secondo te, a sensazione?
0: Ma io me lo auguro come se lo augura, penso, tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra è... al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
1: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
0: Ma mi aspetto, come si è già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe. Chiaramente penso, se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità. Ecco.
1: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
0: Questi sono profili come Koné della Roma, no? Sono profili che sicuramente... Non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
1: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
0: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbe essere al momento, a fine, insomma, di questi periodi, potrebbe essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
1: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
0: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza. E direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi, veramente forti, bravi, di esperienza. Quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
1: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento, con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
0: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare, o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io, come te, siamo qua belli seduti. È giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
1: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e... ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
0: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello, diciamo, di esperienza italiana c'era da prendere, non è sicuramente Amorim.
1: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
0: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato. È successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo

0: il Napoli ha fatto una scelta giusta.
1: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina, come lo vedi?
0: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze, non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro. Sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero. Spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
1: E Sarri all'Atalanta?
0: Mi intriga. Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia. È un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
2: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
3: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per poter costruire intanto bisogna partire da un punto, e questo secondo me è tutto.
4: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da diciamo primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
3: Ma innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati. Non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte, il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda, e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti, che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato, o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, o come l'Olanda, che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
4: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
3: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina, cioè abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare, perché era assolutamente migliore degli altri.
5: Per rilanciare il calcio italiano, che profilo deve avere il nuovo CT?
3: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione, l'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo, ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale. Spalletti che è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema, e quindi è molto più profondo. Ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare del mondo della Serie C. Ormai siamo in pieno mercato, non è iniziato ufficialmente, ma ci sono stati tanti movimenti, ci saranno tanti movimenti, sarà una lunga estate e ieri c'è stato il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, nel senso che tutte le squadre hanno presentato la domanda di iscrizione. L'unica di cui non abbiamo il comunicato e potrebbe esserci qualche dubbio è il Cosenza, però tutto sommato rispetto agli anni passati quantomeno sono state presentate tutte le domande di iscrizione. Vedremo poi se sono state presentate in maniera adeguata o se sono incomplete alcune. In quel caso, se saranno incomplete, poi ci sarà la riammissione di alcuni club retrocessi. Il Foggia primo della lista, con il Foggia che dovrebbe quasi sicuramente esserci, che prenderà il posto ovviamente della Ternana, la squadra rossoverde che ripartirà dai dilettanti, perché c'è stato il fallimento dopo il disimpegno della famiglia Rizzo, che fortunatamente ha scongiurato un cambio di classifica, uno stravolgimento della classifica del girone B. A poche giornate dalla fine siamo riusciti a raggiungere la fine del campionato. Allora andiamo avanti. Intanto chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia se è pronto il primo collegamento. Detto questo, l'ufficialità di giornata riguarda l'Arzignano, perché ha comunicato pochi minuti fa il rinnovo di contratto di Herald Lahti, che ha rinnovato fino al 2027, centrocampista prolungato per un anno con opzione per la stagione successiva. Quindi un primo annuncio di giornata, ma ce ne saranno tanti nel corso di oggi, sicuramente della settimana e dei mesi che verranno. Andiamo a collegarci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavo dicendo, ieri termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. L'unica sorpresa, l'unica incognita, se così vogliamo definirla, riguarda il Cosenza, perché non c'è stato comunicato. C'era qualche problematica per l'iscrizione, soprattutto relativa al tema stadio.
2: Sì, c'era questa problematica in casa Cosenza, che non è l'unica problematica ormai di questi anni in casa Cosenza, perché era venuta meno la concessione per quanto riguarda il San Vito da Marulla da parte del comune di Cosenza. Però il Cosenza si è mosso nei scorsi giorni, ha sondato alcune disponibilità, si era parlato addirittura del Ceravolo di Catanzaro, nonostante l'accesissima rivalità che c'è tra Catanzaro e Cosenza. Sembrava un po' una pista poco percorribile. Si era parlato anche del Franco Scoglio di Messina o del Tonino d'Angelo di Altamura, ma nella domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C è stato inserito Lezio Uscita di Crotone. È arrivato l'ok da parte sia del comune di Crotone che della società Crotone, quindi le partite in casa dovrebbe essere giocata Lezio Uscita. Questo è l'impianto inserito nella domanda di iscrizione al nuovo campionato. Sappiamo che senza stadio comunque non può andare avanti la domanda di iscrizione al campionato, esatto, al campionato di Serie C, ed è una delle problematiche del Cosenza, come dicevo prima, una delle tante problematiche del Cosenza che ormai sta attraversando degli anni bui nelle ultime annate. Si ritrova in ritardo, in grande ritardo, anche perché è andato via Buceco, ormai sarà l'allenatore del Pescara, retrocesso in Serie C. Sono molti dubbi riguardo la figura di Roma, che era il direttore sportivo fino alla scorsa stagione, e nuovamente si ritrova una società senza allenatore, senza direttore sportivo quando siamo al 17 di giugno, e con una squadra che comunque, nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mancata vigilanza del pubblico, ma non al gruppo squadra, ci tengo a ribadirlo perché comunque non ha fatto mai mancare il suo apporto alla tifoseria del Cosenza, ma nelle partite casalinghe ha disertato per questa continua protesta nei confronti di Eugenio Guarascio, che non è intenzionato a cedere, anzi si era parlato di gruppi canadesi, di un altro gruppo di Cosenza, e comunque Guarascio è rimasto anche quest'anno alla guida del Cosenza e si ritrova in grandissimo ritardo. Ricordiamo che il Cosenza l'anno scorso ha fatto comunque un grandissimo campionato, però rimane la delusione di quel playoff con il Casarano, dove ha incassato 5 reti. Quindi vedremo, prima vedremo. Per quanto riguarda l'esito dell'iscrizione, non dovrebbero esserci grandi problematiche. Poi vedremo con quale progetto ripartirà il Cosenza, perché merita sicuramente altro e merita sicuramente un progetto importante per il prossimo futuro.
1: Fra le squadre che saranno protagoniste, no, del prossimo campionato di Serie C, restando appunto nel girone C, ci sarà purtroppo per i tifosi anche il Bari, retrocesso quest'anno dalla Serie B. C'era stata l'incognita anche per quanto riguarda il Bari, perché prima si aspettava qualcosa dal fronte Juve Stabia con i tifosi del Bari che speravano poi in un ripescaggio in Serie B. La Juve Stabia si è salvata, si è iscritta regolarmente al campionato di Serie B, quindi il Bari disputerà il campionato di Serie C. C'è stata una lunga conferenza stampa del sindaco di Bari nei giorni scorsi, Vito Leccese, che ha dato tanti temi su cui riflettere, a partire dallo stadio, perché ha firmato la concessione per il San Nicola e quindi, almeno da questo punto di vista, il Bari potrà iscriverci, ma ci sono tante novità sul fronte societario, a partire dalle parole del sindaco, che ha detto che De Laurentiis vuole vendere.
2: Assolutamente, poi c'è questa questione anche delle multiproprietà. Comunque ha detto
1: Esatto.
2: che il sindaco ha ammesso che lo stesso De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro, però è stato qualche passo importante. Comunque è stato fatto anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, perché è stato nominato Pierpaolo Marino, ricordiamo l'esperto dirigente che comunque aveva fatto grandissime cose con Aurelio De Laurentiis nei primi anni.
1: Sì.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene, ricominceremo a sganciare bombe.
3: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
4: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
3: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
4: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
5: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
3: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo giovedì 18 giugno, sono le 9:45, questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, tanto di cui parlare perché siamo agli albori del mercato estivo, quindi saranno tanti movimenti, ma intanto i club iniziano a pensare alle panchine, ai dirigenti, il primo passo per strutturare le nuove squadre. E due giorni fa, il 16, c'è stata la scadenza per le iscrizioni, dovrebbe essere tutto sommato sotto controllo, vedremo se ci saranno sorprese, poi si procederà alle riammissioni, ai ripescaggi e quant'altro per andare a comporre quelle che saranno le 60 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C. Iniziamo la nostra puntata, il nostro appuntamento mattutino, come sempre collegandoci con i nostri amici di TuttoC.com. Stamattina sono molto felice di ritrovare il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, caschi a fagiolo, come si suol dire, perché? Perché ieri c'è stato questo duro attacco, duro attacco di Zola al governo con il decreto dello sport che è uscito, è stato approvato in governo contro l'utilizzo dei talenti italiani. Si è scagliato così Gianfranco Zola. Ecco, spiegaci cosa è successo, spiegaci perché Zola era così furioso nei confronti del governo ieri.
2: Allora, fondamentalmente martedì il Consiglio dei Ministri, su proposta ovviamente del Ministro Bodi, che è quello competente in materia, certo, ha approvato una piccola riforma, in realtà non è che abbia cambiato più di tanto la Melandri, ha introdotto la Melandri è la legge che disciplina i diritti TV in Italia, ha introdotto dei piccoli correttivi, tra questi ha, diciamo, dirottato alcuni soldi verso il calcio femminile. In maniera molto sintetica, la Melandri prevede che il 10% dei ricavi da diritti TV, fondamentalmente sono per lo più quelli della Serie A, perché poi gli altri campionati ovviamente portano meno soldi, poi vengono ridistribuiti tra i campionati minori, 6% alla B, 2% alla C, 1% alla Lega Dilettanti e un altro 1% alla Federcalcio, genericamente, poi la Federcalcio li usa per tante cose. Questi sono circa 10-11 milioni di euro, questo 1%. Abodi ha spostato questo 1%, diciamo l'ha tolto alla Federcalcio e l'ha spostato, ha dirottato verso il calcio femminile, verso la Serie A femminile meglio, che è l'unica competizione femminile professionistica che comunque è organizzata dalla Federcalcio, però diciamo ha imposto alla Federcalcio di usare tutti per la Serie A femminile. Qual è il problema? Il problema è che quei soldi la FIGC li usa per tante cose varie, per esempio contribuiscono a pagare le trasferte degli arbitri, tante cose, però la gran parte, almeno la metà di questi 10-11 milioni di euro, in realtà era previsto che andassero alla riforma Zola. La riforma Zola, insomma, chi ascolta tutto ci sa benissimo cos'è. È certo, il progetto della Lega Pro per sovvenzionare il talento giovanile nei club di Serie C, e quindi non avrà, a meno, poi vedremo se questo decreto diventerà legge, perché anche nella maggioranza politica non è stata, quando si è capito cosa era successo, non è stata particolarmente apprezzata la cosa. Fondamentalmente questi soldi non andranno più alla riforma Zola e Zola si è ovviamente comprensibilmente arrabbiato.
1: Esatto.
2: Dimmi. Ma no, poi finisco. Però
1: no, ti stavo dicendo, Zola giustamente si è arrabbiato.
2: Sì, si è giustamente arrabbiato. Insomma, ha detto, scusate, parliamo di giovani e poi togliamo risorse ai giovani, anche perché diciamo supportare il calcio femminile è una cosa su cui possiamo essere anche tutti d'accordo.
1: Certo.
2: Poi magari a un certo punto dovrebbe anche tenersi in piedi da solo a livello economico, ma questo diciamo è un altro discorso. Abodi ha spiegato, insomma, ha detto proprio questo, ha detto cioè è importante supportare il calcio femminile. Il problema è che non è che il governo abbia messo dei soldi, cioè il governo non ha messo neanche un euro fondamentalmente, quelli sono soldi che semplicemente produce il calcio e che il governo ha deciso come vanno impiegati, ma non ha aggiunto nessun tipo di fondo, e questo ovviamente ha fatto arrabbiare Zola, e non soltanto Zola, perché poi questo ovviamente andrà ad incidere sulle elezioni federali probabilmente in maniera contraria a quello che si augura lo stesso Abodi.
1: Che poi, come scrivevi giustamente tu ieri in un pezzo su Tutto Mercato Web per spiegare l'accaduto, questi soldi che vanno a beneficio della Serie Women, il campionato che non è organizzato dalla Lega Calcio di Serie A, però ci sono 12 società, di queste solo 3 non fanno riferimento a una squadra che ha un club di riferimento maschile come Roma, Inter, Juventus, eccetera eccetera.
2: Sì esatto, è stato poi questo appunto anche giustamente il motivo che ha fatto un po' arrabbiare Zola e la Serie C in generale, perché è vero, si va a supporto del calcio femminile, però come dicevi tu, fondamentalmente diciamo che questi sono 9 club, togliendo appunto Napoli, Como e Ternana, le altre sono tutte squadre femminili di Serie A,
1: sì.
2: Sono tutte collegate alle sì, squadre sì. Maschili, cioè ci sono Inter, Juve, Roma, Milan, tutte società che non hanno bisogno di questi soldi fondamentalmente, anche perché parliamo di, ne andranno circa 800.000 euro a società più o meno,
1: sì, esatto.
2: È evidente che sul bilancio della Juve, per dirne una, non è che facciamo tutta questa differenza, e infatti da quello che so non è una manovra che nasce dalla pressione di questa società, cioè non è che l'Inter che Marotta ha chiamato Abodi e ha detto senti ma perché non mandi un po' di soldi per il calcio femminile, è un'idea, certo. Che nasce su richiesta probabilmente della Serie A femminile, accolta da Abodi. Non so se non avesse capito cosa stava succedendo, c'è chi dice che non avesse capito cosa stava succedendo, per me sarebbe molto grave, spero che non sia così. Sicuramente vediamo. Ti dico una cosa, la Lega Pro era l'unica componente, come sappiamo, che non si è schierata in vista delle elezioni federali. Io credo che da ieri pomeriggio molti presidenti di club di Serie C hanno deciso di votare Malagò. Evidentemente non era questo l'obiettivo di Abodi, che Malagò non lo può vedere, e però è riuscito, esatto. Questo, diciamo, a fare un grandissimo assist elettorale al suo secondo peggior avversario, perché poi fosse solo Gravina lo vede peggio di Malagò Abodi.
1: sì, hai detto, hai fatto un assist involontario. Ivan, cambio discorso, perché torniamo a parlare di Serie C, di quello che sarà il prossimo campionato, al netto poi di quando andremo a comporre, no, i gironi con tutte le iscrizioni, dovrebbero essere state presentate tutte, vedremo se saranno accolte poi le varie iscrizioni dei club, poi si procederà a riammissioni, ripescaggi e quant'altro. Però ti chiedo, Eva, si stanno già iniziando a muovere alcuni club, mi viene in mente che il colpo più grosso, più importante probabilmente in queste ore lo ha messo a segno l'Union Brescia, perché riscattare Crespi è un segnale di forza importante che mette fra l'altro il Brescia anche per come sarà il girone, probabilmente come sarà composto, mette il Brescia come favorita unica per la promozione diretta in Serie B l'anno prossimo.
2: Beh, ma io mi aspetto che lo sia il Brescia favorita unica. È vero che manca ancora tanto alla fine del calciomercato, all'inizio del campionato, al momento in cui avremo un po' più chiari rapporti di forza, però dopo una stagione in cui possiamo definirla di assestamento un po' per tutti e in cui c'era un club come, come Vicenza, che veniva diciamo da un'annata in cui non era riuscito a centrare la promozione, ma ce n'è andato diciamo relativamente vicino. L'anno prossimo credo che sarà il Brescia il Vicenza di turno, ecco. Ha la solidità economica, ha una grande diciamo proprietà alle spalle, credo che abbia fatto un anno di rodaggio e io francamente mi aspetto il Brescia promosso un anno prossimo. Poi è ovvio che devi conquistartela sul campo, non è che lo vinci in partenza, questo sarebbe l'errore che Brescia non deve permettersi, certo, di commettere. Però sì, sono d'accordo con te, non soltanto per il riscatto di Crespi, probabilmente vedremo quali saranno le mosse. Tra l'altro secondo me, come è successo anche altre volte, può anche darsi che il Brescia non faccia tantissime cose sul mercato. Cioè io penso a Vicenza l'anno scorso, non è che abbia fatto tantissime cose, mi ricordo un paio di stagioni fa il Catanzaro, che fece praticamente non fece quasi mercato in estate perché tanto, sì, aveva già costruito una squadra molto competitiva, il Catanzaro di Van de Putte e via dicendo. Mi aspetto invece sì grande favorito, cioè è l'unico nel girone A, poi tra l'altro il livello non è sempre stato stellare,
1: non è altissimo.
2: Ci sono una, due, sono sempre state una o due squadre più forti delle, sì, altre, sì. Se la giocano loro, l'anno prossimo penso che invece sia quasi, non dico da solo, però assolutamente no, però
1: quasi, un grande, sì, quasi. Avanti rispetto alle altre. Ivan, tasto dolente prima di salutarti, no, perché c'è il... sì, devo farti la domanda sul Bari, caro Ivan, perché la situazione è un po' complicata, no? C'è stata la conferenza nei giorni scorsi del sindaco di Bari, Vito Leccese, che di fatto ha aperto anche alla possibile cessione di De Laurentiis del Bari, la nomina di Marino come DG. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi per il Bari?
2: Intanto per fortuna mi sembra risolta la questione San Nicola. Io credo, sì, che sia... sia stato umiliante per Bari vedersi dire di no dall'Altamura, senza niente, cioè, nulla da dire, ci mancherebbe altro, però andare a elemosinare uno stadio in un paese della propria provincia e sentirsi anche dire di no, credo sia stata un'umiliazione ulteriore in un momento molto difficile. Il sindaco Leccese ha fatto questa prova di forza, devo dire, alla fine mi ha anche sorpreso, perché più o meno De Laurentiis gli ha, diciamo, ha detto sì alle sue richieste fondamentalmente, poi, sì, resta ha fatto questa promessa più o meno di mettersi in direzione della vendita del Bari, che tra l'altro è scritta nelle regole federali, perché entro il 2028, a meno che non cambino le cose
1: delle multiproprietà, certo,
2: sì, le regole sulle multiproprietà, il Bari deve essere venduto, vedremo che campionato sarà. Certo, io nel non essere un fan di De Laurentiis e nel non essere un amante delle multiproprietà, però è difficile dire ad una persona che al proprietario di una squadra devi venderla.
1: Sì.
2: Cioè, poi alla fine l'operazione di Leccese ha anche avuto appunto un finale positivo per quelle che erano le sue richieste, però l'ho trovato un po' sui generis, cioè è vero che non l'ha, diciamo, il Bari a De Laurentiis non l'ha dato lui, ma l'ha dato il suo predecessore De Caro, però che il soggetto che ha dato il club a un privato, cioè il sindaco di Bari, poi gli dica devi venderlo, chi sei, perché?
1: Sì. Parole, è stata un po' la conferenza dura, l'abbiamo anche riportata, sì, su tutto il mercato web. Ivan, siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, grazie mille per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, collega ovviamente su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati, come detto, alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenki. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa, fino alle 10:45 in diretta ovviamente su TMV Radio, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato a mister Mario Petrone. Salve mister.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora mister, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, prima, no, della finale playoff fra Ascoli e Union Brescia. Lo aveva detto più volte che vedeva lei l'Ascoli come la favorita per la vittoria, per il successo. Alla fine così è stato, ci aveva visto giusto. Mister, le chiedo che doppio confronto finale è stato, che Ascoli ha visto in campo nella doppia sfida contro l'Union Brescia.
1: Ma sono state due partite giocate secondo me in maniera giusta da entrambi gli allenatori, e ovviamente va riconosciuto scusate sono un po' raffreddato, va riconosciuto ovviamente insomma, il lavoro dell'Ascoli, la prestazione sia all'andata che al ritorno, e ovviamente parliamo di una squadra che era in salute e più giocate qualificate, può giocare la seconda in casa davanti a 14-15 mila tifosi, ovviamente sì. Insomma, pareggiare l'andata e giocare in casa la seconda è ovviamente un vantaggio enorme, però ecco, come diceva Corini, Brescia ha tutto per ripetersi quest'anno, e anzi sull'esperienza di quest'anno, che come un po' io la vedo un po' come il Vicenza degli ultimi 2-3 anni, no? Quindi lavori sì. 2-3 anni per poi cercare di fare il salto, ecco, il Brescia lo vedo così.
0: Tra l'altro intanto il Brescia parte da un'ottima base e dal riscatto di Crespi, che a tutti gli effetti è un giocatore del Brescia, e partire da inizio campionato con un giocatore come Crespi, che di fatto ha fatto la differenza, ha trascinato il Brescia fino alla finale playoff segnando gol, alcuni anche molto belli, mi viene in mente quello alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana, è un vantaggio. Un altro vantaggio potrebbe essere anche, mister, la composizione del girone. Ancora non è ufficiale, però vedendo le squadre che ci sono, che fra le retrocesse e le promosse dalla serie D, il girone A sembra abbastanza abbordabile. L'Union Brescia sembra avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.
1: Sì, diciamo che ovviamente io spero e sono sicuro di questo, che loro non guardano assolutamente come facciamo certo. Noi dal punto di vista giornalistico, oppure come una opinione, e loro devono pensare realmente a dare continuità e a non guardare assolutamente la composizione di giovane, perché comunque contro il Brescia ogni partita sarà una partita giocata fino a... tutti vogliono fare bella sì, figura, sì. Quindi loro avranno 38 partite da vincere, ma da fare battaglia, e quindi se iniziano con questa mentalità qua, bene, se invece poco poco fanno l'errore di pensare a un girone più abbordabile o meno, secondo me non partono bene. Però ecco, non sono ancora usciti i gironi, e comunque c'è sempre un Cittadella che è una squadra che ha tradizione, Stefano Macchetti si è fatto suo, è competente, una persona per bene, società seria. Non è facile vincere, l'abbiamo visto pure quest'anno.
0: No, certo.
1: Squadre come Salernitana, appunto Brescia e comunque Cosenza, Crotone, insomma, squadre che comunque hanno fatto la Serie B negli ultimi anni.
0: Mister, l'Ascoli invece, abbiamo detto, promosso con merito, forse l'avrebbe anche meritata anche nella regular season la promozione, per quanto visto in campo. Si riparte da Tomei in panchina. Le chiedo, la rosa dell'Ascoli quanto ha bisogno di essere rafforzata per essere subito competitiva in Serie B?
1: Io vi dico la verità, toccherei poco.
0: Sono d'accordo,
1: perché davanti forse un difensore, un centrocampista, ma giusto per dargli un po' di fisicità in più. due reparti dove sono brillanti, brevi linei, quindi capacità ovviamente di inserimento, però poi ecco la B è comunque un campionato fisico e quindi molte squadre la impostano così e in determinati confronti hai bisogno proprio di struttura fisica, di fisicità. E per il resto è una squadra che secondo me ha delle geometrie, il suo DNA deve dare continuità. Davanti comunque sono 6-7 giocatori, addirittura 8 perché Galuppini e Corazza sono stati firme in bocca mm-hmm. nei playoff, quindi per dirvi un po' l'organico che ha. È normale che la B non è la Serie C, qualche giocatore lì lo si può sostituire, però io non sostituirei più di tanto, vi dico la verità.
0: Resto invece sul prossimo campionato, no? Su questo che andremo a commentare, a seguire come, con passione, come abbiamo fatto sempre quest'anno, perché abbiamo parlato del girone A. Gli altri due gironi invece, girone B e girone C, sulla carta, sempre sulla carta, sembrano veramente molto molto imprevedibili e molto tosti, perché il C lo conosciamo, ci sono squadre incredibili come rimaste dallo scorso anno, come il Catania, la Sanitaria, diceva lei, ci sarà il Bari. Nel girone B invece troveremo le retrocesse dalla Serie B, lo Spezia, la Reggiana, insomma si prospettano due gironi veramente tosti.
1: Sì, secondo me qualcuno andrà nel girone A, qualcuna di queste andrà, una tra Spezia e Reggiana andrà nel girone A, ci sta tutto, perché al di là di tutto poi possibile pure che possono fare, quando lo vinse Trapani, se vi ricordate, il girone era un girone longitudinale e quindi avevano diviso i tre gironi, sì, praticamente per longitudine, e Trapani venne a giocare a San Marino, mi ricordo benissimo, e comunque una Serie C con squadre troppo blasonate. Io perciò nella riforma io punterei sempre, sono convinto di questo, a due gironi di Serie B e a due di Serie C, perché,
0: sì,
1: perché è un peccato vedere Reggiana, Pescara, Perugia, la Spezia in Serie C. Non vi dico la verità, non ci fa Terni, non ci fanno nulla, sono in Italia, Catania, Bari, è un peccato veramente. Poi il campo ha deciso questo, uno accetta il vedetto del campo, ci sono stati degli errori per retrocedere, ci sono stati degli errori ovviamente, però ecco è una Serie C molto molto molto importante, bella da vedere, bella da partecipare, insomma.
0: Che poi mister, dalla Serie B ne retrocedono un tot, poi per tornare su però vince solo la prima, e poi ce n'è un'altra, la quarta, che passa da quel tritacarne dei playoff, quindi anche, certo, ci sono stati degli errori per retrocedere, però poi tornare su diventa difficilissimo.
1: Diventa difficile, io vi dico, forse tra quelle il problema è anche che riescono poi queste squadre a tenere più o meno l'organico della Serie B.
0: Esatto.
1: E poi di queste retrocesse, poi chi è che realmente ha dimostrato sul campo un gioco brillante, che comunque in Serie C può essere determinante, può dare continuità? Bari no, Reggiana no, forse la Spezia è quella che secondo me ha un po' più l'organico da poter risalire subito, però ecco, la C non è la Serie B, i contributi ce ne hai pochissimi,
0: esatto, gli stipendi anche, tutto,
1: sì. Non è facile risalire,
0: sì,
1: subito.
0: Cambia molto, perché molte squadre poi non reggono neanche lo scoglio, no? Perché magari si trovano con stipendi da Serie B, giocatori in Serie C con certi stipendi non restano e devono rivoluzionare totalmente la rosa, e rischia poi di rimanere infangato, no? Passiamo il termine un po' brutto, però rimanere nella palude della Serie C per tanti anni. Mister, prima di salutarla le chiedo, il mercato in generale con i mondiali ovviamente è un po' rallentato, ovviamente ancora deve iniziare ufficialmente, però le squadre si stanno già muovendo. Le chiedo, secondo lei, che mercato ci dobbiamo aspettare in Serie C quest'estate?
1: Bah, io vi dico la verità, in C bisogna aspettare, perché poi tutto dipende dalla cabina, no? Serie A, Serie B e Serie C.
0: Sì.
1: Si aspetta, perché poi ci sono gli esuberi, ci sono comunque giocatori dalla Serie A che vogliono mandare in prestito, magari inizialmente li mandano in ritiro con alcuna squadra e poi dopo prendono le loro decisioni. Sarà il solito mercato, anche se poi se c'è il mondiale è vero, però poi alla fine a noi tocca pochissimo, perché l'Italia tra l'altro non ci partecipa, quindi a malincuore vi dico questo, però è un dato di fatto ed è una realtà. Io piuttosto penserei seriamente a cambiare qualcosina a livello proprio di regolamento, perché se in B giocano
0: per forza.
1: Anche in B molti stranieri, per l'Italia ci sarà poco futuro. Io le sensazioni che io ho, purtroppo a oggi non si è cambiato ancora nulla, vuol dire che vogliono aspettare, vuol dire che si prenderanno 2 o 3 anni ancora, però intanto se non cambia le regole,
0: speriamo di no,
1: però ecco, perché... io almeno la B, esatto, la B per me io la farei quasi tutta italiana,
0: che poi mister, la interrompo un attimo. Ci sono, cioè, i talenti in Italia ci sono, perché se guardiamo tutte le selezioni giovanili dell'Italia, vincono tutte, hanno sempre vinto mondiali, europei, ma anche di recente, non parlo di anni fa, quindi evidentemente il talento c'è, manca poi quello scalino, quella fiducia a far giocare i giovani nelle categorie, anche in Serie B, in Serie C, magari fargli fare un anno, perché noi abbiamo seguito le finali che si sono svolte qui a Firenze al Viola Park. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però c'erano tanti giocatori più di 20 anni che normalmente non dovrebbero giocare in primavera, dovrebbero già misurarsi con i professionisti.
1: Purtroppo in Italia non c'è una mentalità progettuale. Mi spiego, io faccio l'allenatore di calcio e quindi ho sempre pensato al risultato, all'obiettivo, e però poi sempre un occhio di riguardo di valorizzare quando si può i propri giocatori del settore giovanile. E l'ultimo l'ho fatto con Orsolini ad Ascoli e un altro paio di giocatori a Rimini, però poi fondamentalmente quello che manca è la progettualità delle società di calcio, proprio delle società. Perché io voglio pure fare la Serie B, la voglio fare con i giovani, sapendo che il contributo che mi arriva, un contributo che mi permette di fare la categoria e magari investire nelle strutture, però poi io devo costruire un qualcosa e devo dare continuità a quello che è il progetto tecnico, perché è quello che ti porta soldi nelle casse, è la plusvalenza positiva che ti porta soldi nelle casse. E quindi se i giovani non si fanno giocare, perché l'allenatore spesso e volentieri si trova sulla graticola già dopo 5 partite, è normale che sotto certi aspetti dici: ma io mi devo giocare il posto, lo faccio con giocatori esperti, cerco di tenere lo spogliatoio, cerco di recuperare quei giocatori che mi dovrebbero fare realmente la differenza. Però ecco, se invece parte una società con un progetto tecnico di una media età massimo 25 anni, e dai fiducia alla componente tecnica, staff tecnico, dirigenziale, eccetera, eccetera, bypassando quello che possono essere i momenti negativi di una stagione. Invece purtroppo in Italia non è così. Poi ci meravigliamo ancora oggi che in Germania, in Serie A, giocano squadre che hanno una media età di 25 anni.
0: E poi ci stupiamo se non andiamo al mondiale.
1: Che non abbiamo coraggio, la verità è questa, che non abbiamo coraggio. Perché tu oggi in uno Spezia retrocede dalla Serie B spendendo ovviamente un patrimonio, e che cosa ha portato nelle casse della società? Non avevo mai valorizzato.
0: Sì, vero.
1: Questo è un po' la realtà di fatto.
0: È vero.
1: Va bene.
0: È vero, è così, mister, purtroppo. Mister, grazie mille come sempre per essere intervenuto qui in diretta da noi. Grazie mille, mister, un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Mario Petrone, un amico di A Tutta C, è intervenuto più volte qui con noi, è sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi ne sa di calcio e che mastica calcio da tutta la vita. Andiamo avanti perché come dicevamo le squadre adesso in Serie C si stanno organizzando a livello societario, chi punta su nuove figure dirigenziali, chi annuncia i nuovi allenatori. È il caso del Guidonia, c'è stata la presentazione pochi giorni fa del nuovo allenatore mister Lopez. Andiamo a sentire un piccolo estratto della conferenza stampa del nuovo allenatore del Guidonia, Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister, nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Cusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Cusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è

0: che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa qui al centro direzionale del Mauris, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
1: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
0: E nelle ultime due stagioni, Udine Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie D e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
1: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
0: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Udonia Montecelio e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
2: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
1: fidanzamento, insomma. Vabbè. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
2: Adesso speriamo di sposarci anche.
1: Anche, soprattutto.
2: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
0: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, rete 1, prego.
3: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
0: Come vuole, normalmente specifica prima anche in volta.
3: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
1: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
3: Grazie presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo insomma come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di...
2: No,
3: di fare bene.
2: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché

0: Se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno. Per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento, siamo tutti contenti. Per cui l'idea che ho io è quella di primeggiare. E sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro né il presidente né i due direttori sotto questo aspetto. Anzi, dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione. La prima volta che mi succede da quando alleno, per cui. E sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa. Grazie,
1: Allora, in bocca al lupo, Cristian.
0: grazie
2: Grazie quindi a Minivino di Rete Oro. Procediamo quindi così. Una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste. A seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Gani, come sappiamo qui da Montecelio. Si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea. Prego, Giuseppe Lorenzo, con le
1: Buongiorno, una domanda al Presidente. Presidente, questo sarà il terzo anno del Bilonia Montecelio, il secondo nei professionisti. Quanta soddisfazione c'è di essere riusciti ad arrivare a questi livelli così precocemente? Perché il Bilonia Montecelio, oltre ad aver vinto il campionato, ha conquistato una salvezza diciamo alla grande con anticipo nel campionato di Serie C. Lei ha parlato già di alzare, diciamo, l'asta al prossimo campionato. E quanta soddisfazione c'è anche magari del lavoro fatto a 360 gradi da parte della dirigenza?
3: Ma la soddisfazione, lascio immaginare a chiunque di voi, insomma, è veramente elevata. Elevata anche se le aspettative che io personalmente ho stanno ancora sopra, insomma.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, quinto posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C. Daniel Uccellieri sempre al microfono, gli ultimi 10 minuti di trasmissione qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di Union Brescia in questa ultima parte di trasmissione, la squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra di presidente Pasini che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorita principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chiarini, collega del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con l'Ascoli?
1: Ma sai, vabbè, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita in ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà, Giuseppe Pasini, in primis gode di un credito che quest'anno è stato fondamentalmente infinito. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state delle difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto poi la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché c'è stata evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, ripeto, comprensibilmente la piazza ha in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, che la vera prima stagione del Brescia sarà questa. Tutto questo per dirti che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire quest'anno, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo miglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di aver ceduto il pass a una squadra che quest'anno lo meritava di più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
0: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere, ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta, il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrebbe essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano degli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo, da questo punto di vista, come ha intenzione di operare la società? Perché intanto ha riscattato Crespi, e questo è un grandissimo colpo, perché partire con Crespi da inizio stagione è sicuramente un vantaggio. Poi che cosa vuole fare il club sul mercato?
1: Allora, ci sarà parecchio da fare, questo è evidente, anche se poi con Corini è iniziato un percorso a dicembre che ha portato alla creazione di basi solide. Posso darti, diciamo, delle coordinate generali. Intanto si è partiti, l'hai detto giustamente te, il colpo in assoluto più importante dal riscatto di Crespi, che era scontato, che tutto sommato è arrivato per cifre abbastanza contenute. È stato bravo il DS Ferretti a gennaio comunque a strapparlo all'Avellino per circa 450.000 euro. Si tratta comunque di cifre importanti per la Serie C, ma rispetto al valore del giocatore, soprattutto potenziale, è un'operazione assolutamente di valore. Bisognerà operare soprattutto sull'attacco, e questo è evidente, perché l'attacco è il reparto che è stato più funestato dagli infortuni, e quindi bisognerà fondamentalmente rifare tutto. Aggiungiamoci che il Brescia per il momento ha deciso di non puntare su Denis Cazzadori, che per un periodo, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre, era stato fondamentalmente il salvatore di questa squadra. Non c'era più un attaccante e lui è tenuto in qualche modo in piedi, sì, in piedi la baracca. Poi ha chiuso un po' in diminuendo con tante panchine, con spezzoni non molto convincenti, e quindi il Brescia, soprattutto in virtù del fatto che l'accordo con il Verona in caso di riscatto prevedeva un 50% sulla rivendita in favore degli Scaligeri, ha deciso di non esercitare questa opzione. Non è escluso che magari se ne riparli più avanti a condizioni più vantaggiose. Attacco, ti dico anche che il centrocampo invece è il reparto in cui si dovrebbe intervenire meno, perché lì invece ci sono giocatori che hanno convinto dai quali Corini intende ripartire. Mercati su tutti, si spera di avere Zennaro in condizioni migliori di quelle di quest'anno. Malamo, per Malamo il discorso è simile a quello di Cazzadore, nel senso che non è stato riscattato al Sud Tirol, ma si sta trattando per impostare una formula un po' diversa che consenta al centrocampista di restare. In difesa vediamo, anche qui ci sarà da intervenire meno rispetto all'attacco, ma qualche colpo ce lo aspettiamo. Qualche nome da uscito: abbiamo registrato l'interesse per Artioli del Mantova, che è rientrato dal prestito, sì, al Bari, è un nome che piace, però insomma adesso siamo ancora in una fase interlocutore, soprattutto nella fase in cui sarà importante sfoltire il Brescia tanti esuberi. Si parte da lì e poi a luglio si entrerà nel vivo.
0: Luca, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Dopo la fine, il triplice fischio, no, della finale playoff, ci sono state tante parole del presidente Pasini, che ha fatto ovviamente i complimenti all'Ascoli per la promozione, si è complimentato comunque con la squadra per la stagione fatta. Però poi ha chiuso, sia in conferenza stampa che comunque ai canali ufficiali del club, con parole forti riferite a una parte di tifoseria che non ha accettato il presidente e il nome Union Brescia. Ecco, ti chiedo se da questo punto di vista c'è qualche novità, c'è qualche spiraglio, oppure sarà una situazione destinata ad andare avanti ancora?
1: Allora no, intanto l'ha annunciato lo stesso Pasini, il Brescia recupererà parte,
0: non cambia il nome, certo,
1: nelle prossime, sì, settimane, sì, nel senso che ritroverà la V, ritroverà il marchio, il vecchio, sì, sì, il vecchio logo, non cambierà, e l'hai detto giustamente te, l'ha detto Pasini, la denominazione. È diciamo una questione annosa, come potrebbe immaginare qui. Pasini fa riferimento ad una frangia minoritaria di tifosi che si sono immediatamente dissociati la scorsa estate da questo progetto. Mi riferisco ai 1911, peraltro con un'uscita, permettetemi di dire, un po' stonata. Secondo me Pasini ha tirato in ballo anche, sì, Omar Pedrini, un cantautore che è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello nazionale, soprattutto qui a Brescia, sì, sì, c'entrava poco in quella vicenda. Ecco, diciamo che è peraltro una battaglia che Pasini porta avanti da un po', è uscito anche qualche settimana fa con un comunicato proprio contro il 1911, e l'impressione è che si sia fatto un po' trascinare in questa lotta nel fango. Pasini, che ha mille meriti, probabilmente in questo a livello comunicativo non è stato, sì, diciamo, forse eccezionale. Ecco, questo è il discorso.
0: Sì, sì, senza dubbio. Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentirti e ritrovarti, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te Daniel, un abbraccio, a presto.
0: Grazie, ringraziamo l'amico Luca Chiarini, è stato un piacere risentirlo dopo tanto tempo, ma ci saranno occasioni, perché il Brescia, lo abbiamo detto, l'Union Brescia sarà assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie C, in cui si giocherà la promozione diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione odierna dedicata al mondo della Serie C. L'appuntamento è come sempre domani alle 9.45, sempre con il sottoscritto. Io vi invito a restare con noi, perché la programmazione di TMV Radio è ricca, non vi faremo mancare niente, mi raccomando, alle 13 tutti sintonizzati con Maracanà, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. tutto mercato web in podcast.
3: A volte ritornano, e non stiamo parlando del racconto horror di Stephen King che lo fece conoscere al mondo intero e che in Italia è diventato un modo di dire. No, stiamo parlando del calciomercato, di quello delle big italiane e non soltanto, e di quei giocatori che sembravano andati via e che invece sono di nuovo in squadra. Ne parliamo nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. Benvenute e benvenuti. Chi vi parla è Ivan Cardia e affrontiamo un protagonista del mercato, anzi tanti protagonisti. Ci sono i grandi colpi, ci sono le cessioni eccellenti, ci sono gli addii a parametro zero e poi ci sono i cavalli di ritorno, quei giocatori tanti, soprattutto per le big, che erano stati ceduti in prestito, magari con diritto di riscatto o persino con un obbligo condizionato, con la convinzione di salutarli in via definitiva, e che invece, siamo ormai alle porte della nuova stagione, si ripresentano pronti a dare il loro contributo o magari a fare nuovamente la valigia. Il caso più emblematico, perché è un giocatore da molto tempo legato al suo club, e la Juventus è un club che ha avuto diversi casi negli ultimi anni, basti pensare al Malaga Martinez, ma non è l'unico, è quello di Arthur. Il Gremio ha comunicato che non riscatterà il centrocampista brasiliano, uno dei tanti affari infelici degli ultimi anni della vecchia signora, e quindi Arthur è di nuovo un tema di mercato a cui trovare una soluzione. Non è l'unico, nemmeno in casa Juventus, ovviamente. Per esempio c'è Douglas Luiz, che tornerà a Torino, almeno virtualmente, vedremo se ripartirà, ma lo stesso discorso vale anche per Daniele Rugani. Chissà che cosa succederà con Nico Gonzalez, che vorrebbe rimanere a Madrid alla corte del Cholo Simeone, e anche lo stesso allenatore vorrebbe la sua permanenza, ma bisogna deve trattare, ma per cederli anche l'Inter con alcuni giocatori. I nerazzurri contavano di salutare e di aver salutato meglio in via definitiva Christian Aslani e Benjamin Pavard, entrambi invece sono tornati di nuovo nei conti della società nerazzurra, così come Thomas Palacios. A tutti i dirigenti dell'Inter dovranno trovare nuove sistemazioni, non sono gli unici in città. In casa Milan c'è Bennacer, c'è Yunus Musa, c'è Samu Chukwueze, tutti i giocatori che la futura dirigenza rossonera dovrà gestire e a cui dovrà trovare una nuova sistemazione. Emblematico il caso del Napoli, perché rientreranno Noah Lang e Lorenzo Lucca, cioè due dei principali acquisti della scorsa estate, che poi sono partiti in prestito e che adesso sono appunto cavalli di ritorno, e che stanno a dimostrare che forse qualcosa era stato sbagliato, forse anche di più. A Napoli poi c'è anche un caso abbastanza curioso, che è quello di Rafa Marin, che il Villarreal avrebbe riscattato volentieri, ma il difensore spagnolo ha scelto di tornare. Il riscatto era condizionato anche alla sua volontà. Chi si ricorda di Salah Eddin, giocatore della Roma? Il PSV ha deciso di non riscattarlo, tornerà in giallorosso insieme per esempio a Marash Kumbulla, un altro nome da tempo legato al club capitolino. I casi sono davvero tantissimi, qualsiasi società di Serie A ha dei giocatori che ha dato in prestito, che sperava di vedere riscattati dalla controparte e che invece torneranno a casa e diventeranno un problema, in qualche caso magari anche una soluzione, perché specie dove cambia l'allenatore può essere che chi arrivi ritenga utile il cavallo di ritorno al proprio percorso tecnico e al proprio progetto. In molti casi però appunto sono dei problemi da sistemare, che si protraggono nel corso del tempo e che potrebbero anche aprire una riflessione in un calcio che spesso combatte con i pochi soldi a disposizione. Le società si infilano in operazioni molto onerose anche in termini di commissioni e fanno firmare contratti molto lunghi, che poi si rivelano dei boomerang, perché specie per le big, che hanno degli ingaggi molto alti, è poi complicato liberarsi di eventuali delusioni. È per questo che molti dirigenti pensano che alla fine lasciare partire un giocatore a parametro zero non sia il male assoluto, rispetto a fargli firmare un contratto quinquennale a stipendio, uno stipendio molto alto, che poi però rischia rischia di diventare una gabbia dorata per tutti, sia per il club sia per il giocatore. Certo, il giocatore che torna a guadagnare anche determinate cifre, e poi si può scegliere la sua destinazione, perché quando chi ti paga non ha particolare interesse a tenerti, è anche più propenso a farti scegliere dove andrai a giocare. Vedremo dove andranno a giocare tanti di questi protagonisti, molti di loro probabilmente non in Serie A.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Suggestione mediatica, sogno, missione impossibile. Al momento il connubio Juve-Sala rientra in una di queste ipotesi. Attenzione però a Spalletti e Carnevali. Nuovo duo al comando. L'addio a Liverpool a parametro zero avrebbe indotto il tecnico a contattare direttamente il giocatore da lui lanciato a tempi della Roma. La stima di Lucio per Momo è altissima. Una volta, durante una conferenza stampa, fece proiettare un suo video come master per spiegare quali movimenti volesse da un attaccante. L'egiziano, esempio di abnegazione tattica e non solo. Sarà fatto una carriera da top player, qual è, anche grazie agli insegnamenti di Luciano. Magari potrebbe dire sì alla Juve in segno di riconoscenza e non solo. Sarebbe qualcosa di speciale. Sarà la Juve forse resterà utopia, ma tentar non nuoce. Alle capacità seduttive di Spalletti dovrebbe aggiungersi l'abilità negoziale di Carnevali. Il problema è sempre lo stesso, i soldi. L'ingaggio di Momo a Liverpool era di 12 milioni di euro, tanti, troppi per la politica di sostenibilità dei bianconeri. Non per le casse di un paio di club turchi, ma soprattutto arabi, pronti a triplicare la cifra. Non ci sarebbe partita con la Juve, servirebbe una mossa da fuori classe proprio di Carnevali, magari offrendo all'attaccante un contratto comunque importante in seno ad un progetto sportivo ambizioso, con l'allenatore grazie al quale la sua carriera è decollata nel calcio che conta. Il miglior tecnico mai avuto, ha confessato Salah. Come sempre, tutto dipenderà dal giocatore. Se vuole misurarsi ancora con un campionato europeo di livello, per lui la porta della Continassa è aperta. Sarebbe il benvenuto.
2: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Caffè di Marzio.
6: Devo dire che la situazione del Milan, che non ha ancora un direttore sportivo oppure un head of football, chiamiamolo come volete con i termini moderni, non inquieta soltanto i tifosi rossoneri, che al 18 di giugno non vedono ancora la luce su una figura che possa avviare delle trattative per comprare dei giocatori, per venderle, eccetera eccetera. Mi inquieta proprio da sportivo, da appassionato, da esperto di calcio, esperto, voglio dire, con tutto il rispetto per quelli che sono gli esperti e che non lo sono. Mi inquieta proprio da chi ha vissuto il calcio da 30 anni, da oltre 30 anni, da chi ha avuto un papà che è stato allenatore prima, poi direttore sportivo, che mi ha insegnato di come questo feeling tra allenatore e DS fosse alla base di un successo, no? nel calcio, anche se è un calcio magari che adesso non c'è più, di come il direttore sportivo dovrebbe scegliere l'allenatore e con l'allenatore cercare di costruire non solo un'empatia e un feeling, ma costruire poi anche la squadra secondo determinate logiche di assortimento del gruppo e non soltanto secondo quelli che sono oggi gli algoritmi, i dati e tutti gli strumenti che sicuramente vanno utilizzati per arrivare più velocemente a degli obiettivi, ma sicuramente non possono sostituirsi all'occhio umano e anche quella che è la sapienza di una figura, di un dirigente. Quindi pensare che Milan abbia scelto un allenatore affidandosi a lui e che su questo allenatore ci fosse stato il via libera di un direttore sportivo che poi in realtà non è arrivato perché non si è liberato, oppure perché il club non l'abbia voluto lasciare andare via o lui non si sia imposto, eccetera eccetera, mi lascia un po' di stucco sinceramente, perché ripeto, di solito in un club bisognerebbe lavorare in un modo diverso, comunque puntare prima su una figura calcistica che poi possa scegliere a seconda di determinati presupposti del club quello che è l'allenatore. Tra l'altro in Italia siamo proprio maestri in questo, perché la figura del direttore sportivo è una figura proprio importante per il calcio italiano, spesso non considerata da altre parti. In Inghilterra prima c'era l'allenatore manager, l'allenatore che faceva tutto, e questo probabilmente ha portato anche determinate squadre a non saper avere una struttura efficace. Lo stesso Amorim al Manchester United, quando ha dovuto scegliere lui da solo, con dirigenti che comunque lo spalleggiavano gli acquisti, non è riuscito nell'anno in cui è stato allenatore fin dall'inizio, quindi non quando è subentrato, ma quando l'anno scorso ha dovuto far mercato, non è riuscito poi ad imporsi e ad incidere. Nel calcio italiano funziona in maniera diversa, ci sono tanti direttori sportivi bravi. Io sono cresciuto da giornalista con i Foschi, con i Corbino, figure che appunto hanno davvero insegnato il mestiere a tanti. Non escludo che mi piacerebbe un domani anche diventare direttore sportivo e provare dall'altra parte, a vedere come funziona. C'è una generazione di direttori sportivi in Italia bravissimi, no? dai Paratici, agli Ausilio, ai Giuntoli, ai Toni D'Amico, ce ne sono tantissimi anche nelle categorie inferiori. Non voglio dimenticare davvero nessuno, ma per esempio quello che ha fatto Matteo Lovisa negli ultimi anni alla Juve Stabia, sotto gli occhi di tutti, Ciro Polito, tra Catanzaro e Bari, lo stesso Castagnini, che prima a Brescia ha fatto un grande lavoro, poi è andato a Frosinone, ha sostituito Angelozzi, che aveva fatto un altro lavoro straordinario sia a Frosinone che poi anche a Cagliari, e ha vinto col Frosinone. Veramente è una lista lunghissima, ma anche di figure che sono oggi senza squadra, come i Massara, come i Tare, come i Davide Vagnati, figure che davvero potrebbero stare in qualsiasi tipo di club importante, non solo in Italia ma anche all'estero. Ne ho dimenticati sicuramente qualcuno, ma per fare in fretta. E questo per dire che oggi il fatto che Milan continui a fare un casting, soprattutto all'estero, nel cercare chissà con quali parametri una figura che adesso debba conciliarsi bene con il lavoro di Amorim, con quelle che sono le idee di Cardinale, con la figura di Ibrahimovic che comunque vuole star lì e decidere anche lui, ecco, mi lascia un po', ripeto, di inquietudine e anche un po' di amarezza, di delusione per una figura che io reputo molto importante nel calcio di oggi, perché altrimenti potrebbero fare tutto presidenti, allenatori e procuratori. Invece il direttore sportivo è quello che fa da filtro, è quello che dà una logica alla costruzione di una squadra, al di là della trattativa vera e propria che tu puoi fare e che può fare tranquillamente un amministratore delegato. Vi faccio l'esempio: Marotta e Ausilio, Carnevali e Palmieri. Marotta e Carnevali fanno le trattative economiche, ma le scelte tecniche, l'intuizione sui giocatori, lo spunto, la valutazione tecnica è sempre stata di Ausilio nell'Inter e di Palmieri nel Sassuolo. Infatti oggi il Sassuolo continua anche senza Carnevali, con Palmieri che assicura la continuità tecnica, e oggi è arrivato un amministratore delegato nuovo che è Veronica Squinzi. Questo per dire che c'è una figura che rappresenta la proprietà, che rappresenta il club, che fa le trattative dal punto di vista economico, finanziario, che dà le strategie, e poi ci deve essere la luce tecnica, gli occhi tecnici, la conoscenza del calcio. Questo il Milan non può dimenticarlo, anche perché quando l'ha avuto con Paolo Maldini e Ricky Massara ha vinto il suo ultimo scudetto.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana dopo quelli di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
0: Al via questa mattina agli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prova d'italiano con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un buon brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
1: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump nelle scorse ore, che ha messo la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà l'ulteriore firma in Svizzera di domani.
0: Non accenna a placarsi intanto la situazione conflittuale in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo infatti la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. La risposta non si è fatta attendere, diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa Sergei Sobianin.
1: Oggi si celebra l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto 2 giorni fa, 95 anni. Sarà Papa Leone a presiedere le sue esequie dalle 16:30 nella Basilica di San Pietro, dove sarà presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi. Al termine della funzione la salma del cardinale verrà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Dinazzano.
0: Tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Jannik Kampfmann.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto un Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo. Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol complice, un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
4: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre. Mamma mia. Ti ho sognato stanotte.
1: Ah, che hai sognato? Che hai sognato? Te racconto.
4: Poi ti racconto. No, non posso.
1: Roba che non si può raccontare, ho capito.
5: Già parte così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non era proprio.
5: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri.
4: Infatti, no, lui magari, Piccari. Poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti, eh.
1: Attenzione.
5: Vabbè, tanto ormai più di questo stiamo tremando ogni giorno. Quindi
1: che ne so, ci andiamo a fare un bagno a mare. Alla peggio.
5: Sarebbe anche ora.
1: Sì. Senti, io partirei proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio. Siete d'accordo?
5: Sì. Ma lo sai che a me quei giochi piacciono? Secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio. Sì, questi confronti sì, così
1: ci chiudono, ma per la presentazione chiudiamo, non si può di niente. Che no, poi si può di dire niente. Né, no.
5: Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando ci tu sta. Metti A o B, a o tu B. Devi scegliere.
1: Qual è il tuo gradimento?
5: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai queste cose.
1: Sì, sì, no, e perciò ti ho detto non si può fare.
5: Ma
1: chiudono.
5: Si può fare, cioè perché
1: ma
5: poi...
1: come vi permettete?
5: No, ma poi ti danno subito. Io ieri mi sono permesso di fare una domanda su un giocatore, no? Ho visto, ho detto, ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io dico, è una domanda, cioè uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
1: Maradona, Pelé.
5: Ma se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi
1: Santarelli
5: fenomeni che devono
1: papone, insomma, queste cose qua.
5: Sì, queste cose qua, quindi poi figurati se facciamo quei giochini che abbiamo fatto noi,
1: per
5: a parte ci arrestano, insomma,
1: chiudono, però facciamo così. Vabbè. Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato nei ieri.
5: Abbiamo messo a confronto delle bellezze, possiamo dire questa
1: sì,
5: cosa?
1: Sì, moto, macchine, donne, macchine, tutto. Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
5: sì,
1: lo facciamo.
5: Col picco di ascolto allucinante.
1: Sì, così magari ci si... Poi a quel punto magari uno dice, sai che c'è?
5: Ma chi se ne
1: cambiamo
5: frega,
1: format
5: e via. Magari ci assumono per fare qualche altra cosa.
1: Che può essere interessante, soprattutto per Santarelli, che sull'argomento è molto ferrato.
5: Vabbè,
1: allora,
5: è leader, incontrastato.
1: Sì, non lo fermi mai. Partiamo, io direi, nel frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro Santarelli cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono... 5 strumenti che sembrano...
4: Secondo me c'è.
1: Sì, l'abbiamo capito, lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
6: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
1: Sì, perfetto, hai ragione Maiocca.
4: Vabbè, sì. E poi si è suicidato, si è tagliato.
1: Sì. Allora, buoni. Allora ragazzi, partiamo dal mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari... Sì. Ronaldo cioè, stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se a Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, basta vedere come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no, Piccari?
5: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti, diciamo di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione. Però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà. Tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
1: Poi
5: proprio.
1: Della Croazia.
5: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima. Però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
1: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
4: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone. Se l'ho visto, ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia, e bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante.
1: Molto
4: in questo
1: bella,
4: mondiale
1: sì.
4: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni, e ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
5: certo.
4: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
1: E
4: poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric secondo me devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan, e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
1: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Poi
5: aggiungo
1: dopo
5: una cosa, sì, a tutto vai, questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
1: Ancora peggio, sì,
5: ancora peggio. Accetto quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa, diciamo, non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri. Ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia. È un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
1: Magari vuole fare
5: perché
1: cantante,
5: c'ha tutto meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore. Lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è... Ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato, sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
4: Ma come no? Vabbè. Ma guarda Marco,
5: magari
4: chiama
5: Pogba e fanno un complessino,
4: sì,
5: fanno
4: anche
5: un duetto,
4: anche Ken.
1: Sì, bravo.
4: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
1: Il
5: Milan c'è
1: sì,
5: da team.
1: Sì, veramente dai, adesso ci arriviamo, ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro. Dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
5: Che deve fare?
4: Volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
1: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato un pareggio
4: temporaneo. Ma perché giusto l'Uzbekistan può... Non mi stuzzica sul Cannavaro, che lo sai io.
5: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Che va bene, ottiene un risultato importante. Però dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa sono già successi anche in altre edizioni del Mondiale, soprattutto nella prima partita.
1: Non così di fila però, tutti quanti.
5: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
1: Però
5: storica questa cosa.
1: Hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che, a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto, la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora
5: ma la Croazia
1: il Portogallo pure
5: sta raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci, che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare, però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito, che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti che c'hanno la Germania.
5: Sì, però vedi, anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché per pigrizia, però la qualità ce l'ha, e quando l'ha messa in campo
5: la Francia ha giocato comunque un
1: la
5: tempo.
1: La Germania, che comunque è una squadra, parte sempre forte al massimo, la Germania fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
5: Però il Giappone è una squadra che è in crescita da anni.
4: Io tipo per il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
5: Beh, sono un po' di anni che sono in crisi. Il Belgio stecca sempre. Il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni. Arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
1: È così.
5: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
1: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
4: è
1: una bella divisione.
5: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene, quali sono le big, visto che si è concluso la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori? Comprese quelle che hanno steccato la prima.
5: Ma io ci metto l'Inghilterra, che viene fuori, la Francia, va bene, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto, l'Argentina, sono pronto, insomma, a scommettere che sarà protagonista. Io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente... Sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so proprio dei pellegrini, voglio dire. È una bella squadra, organizzata, c'ha dei giovani interessanti, quindi...
1: C'è un Brahim particolarmente ispirato.
5: Forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita, insomma, non ha avuto un avversario.
1: Sai che già secondo me la seconda partita la Norvegia...
5: Vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono queste alla fine. Io non penso che ci siano
1: Senegal. E attenzione, perché Norvegia Senegal, secondo me. Santa, le tue top fino adesso tra quelle.
4: Ma a me
5: poi ci metto sempre
4: indietro
5: la Spagna, perché la Spagna comunque, nonostante sempre, secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
4: A me è piaciuta molto l'Inghilterra, vi sorprenderò, ma a me è piaciuta anche l'Olanda.
5: Anche a me.
4: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, affrontare questi non è facile.
5: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
1: Esatto. Esatto.
4: Io poi ormai tifo per loro.
5: Anche io.
4: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale. Anche se poi.
5: Sì, ma poi se rigiocano 20 volte finisce 5-0 sempre.
4: 5-0.
1: Dai. A quello che ha
4: e invece quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me,
1: stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
4: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: I blobby questa cosa qua, poi dopo
5: è pericolosi, i pronostici di Santarelli
1: quando alza la Coppa del
5: sono
1: Mondo,
5: pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
4: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi, il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8 undicesimi sono praticamente nati tutti in Europa. e giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco, grande attenzione, sì, grande attenzione.
1: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni, bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
5: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, con l'Atalanta poi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva, è un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però siamo veramente, stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori, però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
1: Santa, la tua, guarda caso poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi sì, probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
4: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte, Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte perché Dumfries è un giocatore molto forte e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato, poi credo che abbia preso anche Provedel se non vado errato,
1: sì,
4: quindi
1: ieri praticamente
4: comincia bene il mercato, cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? Scusate, emittente, a vedere Di Gregorio ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
4: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'alta emittente sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te Vince, no ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere non importa. Ma a me sembra che invece il portiere conti come.
1: Direi proprio di sì. Tra l'altro oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stai parlando di Juventus, che
4: Milinkovic e Savic, sì,
1: no,
4: mi pare che
1: al di là sì, direi proprio di sì. Tra l'altro oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stai parlando di Juventus, che
4: Milinkovic e Savic, sì,
1: no,
4: mi pare che

0: prende un altro ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi. Non è che ci giriamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà per togliersi un problema.
1: Piccari.
2: Ma io partirei da una... Allora, a me hanno detto, anche ieri ho raccolto questa cosa, hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto. C'è un
1: vuole nuovo, anche diciamo, Elmas,
2: Sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti,
0: Marco.
2: Bravissimo. E il livello, mi interessa
1: anche
2: sapere
1: se
2: il livello, sì, però interessa, però se viene Vlahovic tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello.
1: Mezzo.
2: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Ne devi trovare uno di quel livello. Domanda che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Boh.
1: Allora io
2: non vi fate illudere dai numeri, perché su David l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
2: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022 quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro, con tutte le problematiche che ci ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore, se ne è divorati veramente una,
2: ho capito,
1: una,
2: però trovare un altro che ti fa 50 gol dal 2022 non è facile.
0: Però i gol li ha fatti,
2: ho
1: capito, metti un altro attaccante, metti anche, so che ne sai che Sorloth non ne avrebbe fatti di più.
0: Ma sicuri? Però lo dicevamo anche di David, cioè,
2: anche
0: allora
2: Davide
0: io
2: diceva questa cosa, io ci andrei piano.
0: Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è lascia stare il comportamento. Cioè Vlahovic, quando ci sono state delle partite in cui serviva per fare la differenza puntualmente, no,
0: sì,
1: sbagliava
0: lo
1: stop,
0: diciamo,
1: si incupiva, litigava
0: di David. Sì, però di David diciamo,
1: ma David è un altro discorso. È uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato, allora, i numeri li ha raccolti solo in Francia.
0: A me Sorloth piace, ok, lo sai Vincenzo, ce lo dico da una vita, però ci metti la mano sul fuoco che funziona? No, almeno
1: ma io non metto
0: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso
2: però
1: dopo
2: c'è l'allenatore
1: anni
2: che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come
0: esatto.
2: Questo
0: è
2: il problema.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
2: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se le può prendere non lo
1: cioè,
2: so.
1: Secondo me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa, quando c'era Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto. Chi fallì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes non ne parliamo proprio. Di Maria ha fatto 2 partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome. Cioè, mi serve un attaccante fisico, ok, lo scelgo
0: però,
1: io.
0: Però Vincenzo, là stiamo dicendo che Spalletti, che è la base della ricostruzione della Juventus, sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui dice se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possansigo, tutti rispetto a Possansigo.
0: Bravo.
1: Allora io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri, e Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
2: Sorloth, ragazzi, ha fatto 2 anni buoni in Liga, Andate a vedere i numeri di Sorloth passati, ha fatto 2 anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno, vediamolo quando arriva qui, perché David aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui. I Picicci ne sono arrivati qui de bufale dei Picicci, attenzione, stiamo attenti, quindi io ci farei, andrei con i piedi di piombo
1: su Vlahovic, insomma, ho le mie riserve, vabbè,
2: sì, no, ma le riserve ci sono
1: tutte, neanche titolare della Serbia, insomma,
2: ma
1: mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale
2: ma le riserve è giusto che ci siano, però
1: cose,
2: io quello che continuo a dire è se c'è

0: una forte richiesta, un tentativo da parte della Nato di Dio. Mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
0: su un altro.
1: Il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma. Cioè tu di fatto, e vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino? Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
2: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
1: Quelle cifre là anche di meno, per esempio, torniamo su Sorloth.
2: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
1: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic e all'improvviso diventa Van Basten?
2: Però è sempre andato in doppia cifra, Vincenzo.
1: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
0: Non lo so, ragazzi.
1: Poi là aspetta anche al direttore sportivo, dovrò andarla a trovare l'attaccante che magari possa...
2: Ma io 40 milioni, io non gli do nemmeno 20 alla firma, ok?
1: Io mi prendo anche Gonzalo Garcia, secondo me lo fai lavorare, un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
2: Titolare della Juve?
1: Perché no? Ha giocato a Real Madrid, cioè gioca a Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite, però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicholas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi gol...
2: Mai titolare però, mai titolare.
1: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
0: Sono scelte tecniche,
1: sì, non è facile ovviamente trovare la quadra,
2: non è facile.
1: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi.
2: Buongiorno.
1: Dei nostri amici.
2: Buongiorno.
1: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena. Cioè più che altro non è una domanda, è un'affermazione.
0: Potrebbe essere.
1: Santa? Poi ti leggo il presidente
0: Raulio. Per esempio Lukaku. Questo
3: non lo so. Non lo so, ragazzi, questa è una bella domanda. Se lui ci punta, penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
1: Teo da Bergamo dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi Nainggolan all'Inter, accontentato, e cosa ha fatto? Malissimo. Quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare le richieste.
2: Può sbagliare, certo.
1: Delle due una: o accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice: sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi nomi.
0: Vabbè, io farei lavorare Carnevali e Spalletti e vediamo quello che fanno.
1: Sono d'accordo,
0: vediamo quello
1: sono
0: che
1: d'accordo,
0: fanno,
1: sono
0: perché
1: d'accordo,
0: noi, okay. Ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo, e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio. Vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
1: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
0: Io mi fido di
1: voi.
0: Loro, vi devo dire la verità. Mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. Poi possono sbagliare anche loro, attenzione. Devono sbagliare il meno possibile.
1: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
4: Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Volevo farvi una considerazione in merito al Mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi... I nostri giocatori italiani sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al Mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori. Che ne pensate? Quindi a questo punto è un problema mentalità italiana. Lenta.
0: Io tutta sta velocità in questo mondiale non l'ho vista.
4: Ciao, buona giornata, Marco.
0: Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi
1: Santa.
2: No, Marco, credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no, di idee. Non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco. Il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei. Questo dobbiamo dircelo. poi ce lo coccoliamo.
1: E mo arriviamo al punto. Mo arriviamo al punto. Sentiamoci questa roba qui. Sono d'accordo con te.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, ma vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid, gente che comunque faceva la panchina,
1: bravo,
5: e poi ha segnato la storia.
1: Bravo.
5: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
1: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe, sia per il messaggio complessivo.
2: È interessante il messaggio,
1: Detto per me tutte cose giuste, cioè l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Boga. E allora là, chiaramente, io voglio quella tipologia. Ti accontento, il nome lo scelgo io. Se possiamo, lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori. E Real Madrid adesso ha preso anche... sta continuando a comprare...
2: Bernardo.
1: Sì, no, al di là di Bernardo, con Conate credo abbia preso a parametro zero. Comunque sta facendo acquisti e
2: mani basse. Abbia preso anche Maiocca per
1: sì,
2: la regia.
1: Forse anche Maiocca per la regia. Sì. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuain andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Pic?
0: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. E siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto, siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti,
1: sì.
0: E allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono
1: poi
0: la
1: però
0: squadra.
1: Però sai che succede? Vado da Alessandro, così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me. Poi che faccio se non funziona?
0: Ma questo vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per
2: allora
0: Spalletti.
2: Io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio, che ne so, Vlahovic e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema, perché è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensarsi lo cacci.
0: Allora facciamo l'algoritmo, no? Cioè un giocatore fisico qual è? Appunto. Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici?
2: Per me la squadra, cioè non è che l'allenatore deve fare la lista e la spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo
0: poi,
2: tipo
0: scusami,
2: di caratteristiche.
0: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
1: Giuseppe.
0: E Giuseppe. Caglione e Higuain li ha portati un allenatore.
1: Benitez.
0: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Ma mi prendo la responsabilità di prendere Caglione e Higuain che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
1: Ma l'ha presa Real Madrid.
0: Ho capito, però li ha indicati lui. Certo. Non è che ha detto, guarda, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato da Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuain? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto, voglio Higuain e Caglione.
1: Sì,
0: me li porti?
1: Benitez
0: me li è andato a prendere?
1: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quanti ce ne sono di allenatori manager?
0: Ho capito,
1: perché
0: però
1: per
0: rispondere
1: rispetto
0: al nostro amico,
1: sì,
0: cioè,
1: no,
0: lì c'è un'indicazione chiarissima di Benitez.
1: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
2: sì, perché c'è il codino.
1: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti di pantaloni lunghi oggi.
2: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
1: Ah vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Caglion, Reina, Higuain. Spalletti viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Voglio Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
2: Non li prendo. Ma su questo io sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi. No. ma devi seguire, infatti cioè, mi metto nel mezzo su questo, devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra, perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti servono due centrocampisti con caratteristiche diverse.
0: Poi perdonatemi, che Higuain non giocava a Real Madrid quando ha preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga, quindi
1: ma era sempre diciamo ho capito, però
0: 22 27 22, il Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
1: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo, vabbè, quindi
0: perché c'erano altri, ma lui era uno forte,
1: ma infatti
0: è andato a prendere uno forte Napoli.
1: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio. Però allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi. Sì. Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B. Non è d'accordo, credo, Gabriele Grevin, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, appunto, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
2: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno,
1: Piccarini,
0: no comment.
1: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve prendere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
0: C'è il Paolo Amorim.
1: C'è Amorim da solo che è arrivato e ha detto, guarda, ma Kroos, no, Kroos non arriva. Ma quella no, non arriva. E quindi, però aspetta, chiamo Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al Mondiale. No,
0: ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
2: Mamma mia.
0: Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
2: Bravo.
0: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
1: No.
0: Guarda, è una cosa vergognosa, veramente. Sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti, questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
1: Non quindi, solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao a Pulisic e Maignan a Modric e Rabiot se ne stanno andando tutti.
0: Capossa.
2: Ah certo, ma questi sono dei pazzi, onestamente sono dei pazzi. Uno sta al mondiale, fa, io veramente, cosa ti ho detto, Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa, a dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
0: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo
2: no,
0: però...
2: Marco, certo, è una testata metaforica.
0: Sì.
2: Però lui sfida la gente.
0: Ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
2: Il
0: fondo
2: sta affondando il Milan,
0: che poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
2: un suo,
0: qualcosa,
2: certo.
0: No? Il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo.
2: Ma e quindi
0: io non ho mai visto una roba del genere.
2: Altro 18 giugno il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come.
0: Esatto.
2: Poi
0: chi l'ha preso, chi l'ha scelto?
2: Non ha niente. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
1: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questi editoriali insieme a voi. Grazie Alessandro Santarelli.
2: Oggi mi presento come quel tipo della...
1: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so, sì, proprio sei ridotto male.
2: Siete ciao. Brutte persone. Ciao
1: Piccari, ti lascio a Maracana dopo.
0: Ciao ragazzi, a presto.
1: Maglioccone si prende la linea. Tra poco comincia Rotto Calcio con Ivan Cardia. Poi avremo Raffaele Carinella. Chiusura mondiale con chi sapete voi. L'ottimo Fabio Orbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Quindi tante cose di cui parlare. Continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L ai mondiali in una sfida spettacolare. La squadra di Tuchel passa due volte in vantaggio con Capitan Kane e per due volte si fa rimontare dagli uomini di Dalic prima dell'intervallo. Bravi a recuperare con Baturin e poi con Musa. Nel secondo tempo però gli inglesi riescono a imporsi. Bellingham fa 3-2 al 47esimo e nel finale Rashford la chiude. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana nella notte italiana, le Black Stars hanno battuto infatti Panama per 1-0 grazie a un gol nel recupero del 23enne Irenchi. Con questo successo il Ghana raggiunge in testa l'Inghilterra a 3 punti, Panama e Croazia ancora a 0. Stecca al debutto il Portogallo. Nel girone K non parte col piede giusto l'avventura dei lusitani guidati da Cristiano Ronaldo. A Houston la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull'1-1 una squadra ricca di stelle. João Neves la sblocca subito ma i lusitani si fanno schiacciare dall'avversario. Wissa firma il pari, è 1-1 per CR7 e compagni. Sconfitta al debutto per Fabio Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K i Cafeteros trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz. Poi nella ripresa l'Uzbekistan si illude pareggiando con Faisualev. Ma al 65esimo arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campas. Colombia sola in testa al girone. E oggi si inizia ad orario aperitivo con Repubblica Ceca-Sudafrica, partita che mette di fronte alle 18 le due sconfitte della prima giornata del gruppo A, in cui Messico e Corea del Sud si giocano parte della qualificazione nella notte. La partita che si giocherà ad Atlanta è una prima volta ai mondiali. L'unico precedente tra le due squadre risale alla Confederations Cup 1997. Tra le 21 e mezzanotte si gioca tutta la seconda giornata del gruppo B, dove l'equilibrio regna sovrano dopo due partite finite in pareggio. Il Canada trova il Qatar, la Svizzera apre con la Bosnia, in un crash test già decisivo per tutte e quattro le nazionali. E siamo al tennis, smaltita la delusione per il KO al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'alto atesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele, punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Ieri le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. Uno strumento in più per capire i motivi del crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Oggi l'alto atesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese. La scherma seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei in corso ad Antony. Arianna Enrigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile, 5° posto per Michele Gallo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi ridà il buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Una cagnata negli stinchi.
1: Che cos'era sta roba? Ho capito di Andrea Maiocca. Andiamo invece da Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua, bella partita ieri tanto Inghilterra-Croazia. Abbiamo potuto capire però molti giocatori della Croazia sono un po' a fine corsa, come Modric che camminacchiava parecchio, diciamo così, come tanti altri. E questo mi porta subito però a collegarmi insieme a te sul tema Milan, perché qua la situazione è veramente, più passa il tempo più diventa preoccupante. Niente Kroos, Hardung, non c'è il direttore sportivo, c'è l'allenatore, ma vogliono andare via tutti, Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot. Vogliamo provare a fare l'ennesimo recap?
3: Ma diciamo che
1: è una risata amara, lo so.
3: C'era uno che diceva che in Italia la situazione non è, può essere grave, per quanto sia grave non è mai seria, ecco. È uguale la situazione del Milan, sembra una beffa ai danni dei tifosi quello che sta succedendo al Milan. Tra l'altro comprano anche un giocatore in tutto ciò, cioè Guerrier, sì, giovane, sì, del Birmingham, che stanno comprando, non si sa chi, non si sa perché, non si sa, sarà bravissimo, sicuramente ottimo giocatore, cioè non discute il valore del giocatore, però il Milan fa le cose a caso in questo momento,
1: molto a caso.
3: È l'impressione che dà, ha ufficializzato l'allenatore, allenatore che doveva essere stato scelto con il beneplacito, non la scelta, ma quantomeno diciamo c'era una sintonia con quelli che dovevano essere il direttore tecnico e il direttore sportivo, cioè appunto Marcus Kroos e Timo Hardung. Poi il direttore tecnico e il direttore sportivo non ci sono più, perché l'Eintracht non li libera, perché loro hanno forzato, insomma, dinamiche normali. Quindi di fatto il Milan ha un allenatore e nessuno sopra di lui fondamentalmente, no, nell'organigramma, perché poi sì, c'è diciamo c'è il presidente Scaroni, praticamente più nessuno dei dirigenti diciamo molto legati alle aree commerciali, alle aree del brand, ma non c'è una direzione tecnica. C'è Zlatan Ibrahimovic che commenta i mondiali e va avanti ad altri eventi. Ora aspettiamo di capire le prossime mosse. Sembra veramente una nave alla deriva il Milan in questo momento. È partito al contrario, ha scelto l'allenatore e poi vedremo se si troveranno dei dirigenti a cui questo allenatore può andare bene. Tra l'altro un allenatore abbastanza caratterizzante, che ha litigato con Manchester United perché voleva fare tutto lui. Ora può anche darsi che il Milan faccia fare tutto a lui. Non credo ne abbia le spalle abbastanza larghe il Milan in questo momento per supportare un progetto tecnico che nasce in maniera decisamente caotica. Ora vedremo i nuovi nomi dei direttori sportivi, magari per una di moda qualche ritorno, qualche insomma vecchia fiamma. Poi c'è sempre uno che è lì a spasso in questo momento e non si capisce bene perché. Nel senso che insomma, c'è Paolo Maldini che quel ruolo l'ha fatto.
1: Beh, sai com'è? Sembra proprio una presa di posizione, non una ignorare involontariamente, diciamo.
3: No, vabbè, però a un certo punto dici, ah, sai, c'è uno che potrebbe farlo, è anche bravo, è anche legato alla storia del club. Dici, ma no, proprio non ci vogliamo pensare. Poi, per carità, Maldini non credo che si farebbe star bene un allenatore che non ha scelto lui. Però vanno a trovare un dirigente serio che si fa star bene un allenatore che non ha scelto lui. Cioè prendi uno, Milan prenderà, credo, poi se lo finisce di essere smentito, credo prenderà un dirigente che non sa dove altro andare, perché è l'unico
1: perché...
3: che si fa,
1: sì,
3: cioè, è l'unico profilo che si fa andare bene un allenatore che non ha scelto lui.
1: Quello. Ma c'è una tempistica secondo te che il Milan si deve dare? Cioè, quanto può ancora andare avanti? Allora, lascia stare che l'anno scorso, per esempio, anche la Juventus ha fatto un disastro prendendo Comolli, e per il direttore sportivo l'ho preso a gennaio, però intanto c'era lui. Vabbè, che faceva la funzione anche da direttore sportivo.
3: Sì.
1: Non ha fatto bene, però l'ha fatta. Ma qui chi la fa? Cioè, si possono andare avanti soltanto col presidente e l'allenatore? Per quanto tempo ancora? Il Real Madrid già sta comprando il quarto giocatore, il quinto giocatore.
3: Sì, ora non guardiamo.
1: No, vabbè, lo so, io guardo i due estremi, no, però, per dirti.
3: No, se no i tifosi del Milan mo si deprimono, dai, li vuoi stuzzicare. Ma la tempistica, no, c'è anche, forse hanno parlato qualche volta, a me è sembrato, nel comunicato in cui hanno sigillato Furlani, Allegri, tutti quanti fondamentalmente, c'era anche un passaggio che io ho trovato semanticamente surreale, perché si parlava dell'obiettivo di avere una struttura pronta per la prossima stagione. Obiettivo implica che puoi anche non avercela, perché tu, se io mi do l'obiettivo di perdere 10 kg, poi non è detto che ci arrivo a perderli davvero. E ovviamente per una società di calcio avere una struttura sportiva pronta per l'inizio della stagione non può mai essere un obiettivo, è evidentemente la base di partenza. Però il Milan si è dato quell'obiettivo, quindi vediamo se ce la faranno in tempo. Parlando seriamente, la scadenza, diciamo che è anche circolata l'idea che ci potessero essere problemi sull'iscrizione al campionato, quella mi sembra francamente un'esagerazione, per quanto supportata dal fatto che il Milan non abbia una struttura sportiva ad oggi. Però diciamo che delle figure da piazzare per risolvere quel problema lì ci sono, cioè non si risolve, però è chiaro che poi l'obiettivo è l'inizio del mercato. Non so se il Milan ci aggiorna ogni giorno l'elenco delle cose che pensavamo non potessero succedere, certo. Quindi diventa anche difficile darti una risposta seria.
1: E allora, visto che hai parlato di chili da perdere, chi è il Nosaradan da cui deve andare il Milan a questo punto?
3: La figura
1: ideale.
3: Sì, ho capito. La figura ideale, cioè, l'ho già detta, la figura ideale da cui deve andare il Milan, nella mia idea. C'hai un dirigente che si chiama Paolo Maldini, che è legato alla tua storia, che non ha un incarico in questo momento, e vai da Maldini. È l'unica cosa sensata che potrebbe fare il Milan in questo momento, poi non la farà. E quindi io mi aspetto che vada a pescare all'estero ancora. Sai, ci sono da girarti tanti nomi, ma ti dirò, guarda, anche se andasse a prendere Tiago Pinto, per me non sarebbe una cattiva idea. Se i dirigenti non ascolto ci vogliono pensare, è stato molto criticato a Roma, per me sarebbe un buon dirigente.
1: Non male, sì, assolutamente, perché no? Saprebbe il
3: fatto tanto
1: suo.
3: Maldini non lo vuoi prendere.
1: Esatto. Se è proprio quella che la strada è deciso di abbandonarla. Senti, ha alzato il tiro l'Inter per Paresta, si è avvicinata in maniera sensibile, decisiva o ancora no?
3: Si avvicinerà all'offerta, non credo, diciamo, alla cifra che vuole l'Atalanta, però quello, sai, è anche un po' il gioco delle parti. Inter è 45, ora magari toccherà il muro anche psicologico dei 50, l'Atalanta vuole ancora qualcosa in più, però poi sai, quando ti avvicini sono trattative, ci sta che dici anche, beh, io ho fatto un passo verso di te, tu fallo verso di me, non che l'Atalanta debba farlo necessariamente, però hai un giocatore che comunque vuol partire, non così tanto funzionale al tuo progetto tecnico, perché poi in realtà c'è anche questo tema. Non so quanto Palestra sia utile al 4-3-3 di Sarri, quindi la tanto lo venderà tendenzialmente. È chiaro che ha offerte straniere, per ora l'Inter ha un alleato nel giocatore, non può far passare ancora troppo tempo, quindi mi aspetto che nelle prossime ore arrivi un'offerta migliorativa e sia una nuova base di trattativa.
1: No, è questo, diciamo, che ormai si sta quasi per trarre questo famoso capo di, magari la storia non sarà come Lukman, sarà una storia che andrà a buon fine per quanto riguarda l'Inter. E casa Juventus, si sta provando a risistemare un po' di cose, stanno venendo fuori altri nomi, ho visto.
3: Allora ti ho sentito male.
1: Detto casa vita. Juventus, stanno uscendo anche altri nomi, si sta per sistemare un po' il quadro prima di affondare il colpo, o bisogna necessariamente cedere prima di potersi muovere?
3: Cedere fa comodo, la Juventus si sta portando avanti diverse trattative in entrata, per me potrebbe anche affondare il colpo prima di fare, in qualche caso, prima di fare delle cessioni, io credo che la lista della spesa, ma di questo ne abbiamo già parlato ieri, rimarrà abbastanza vicina a quella che insomma che stavamo immaginando nei giorni scorsi, quindi il Bibu, quindi Sorloth. Per ora ancora si muove con calma, ma insomma anche comprensibilmente c'è sempre il mondiale di mezzo. Tra l'altro vedremo anche se, diciamo, ieri ci sono stati degli aggiornamenti dell'UEFA sui settlement agreement di alcuni club italiani. Non ci sono stati riferimenti alla Juve, però è possibile che la settimana prossima in realtà poi la Juve entri in regime di settlement agreement, e quindi a quel punto che quella diventerebbe una variabile, come dire, non propriamente secondaria, no? nei calcoli che sono da fare.
1: Vediamo un po' quello che sarà, eventuali altri comunicati. Intanto paga soltanto la Roma per adesso. Complicate le trattative di mercato dopo questo provvedimento o non cambia nulla? E quali sono i nomi principali su cui sta lavorando a parte Greenwood?
3: Ma cambia relativamente, nel senso che comunque una multa da 6 milioni di euro, ma la Roma sa di avere delle limitazioni. Poi attenzione, uscire dal settlement agreement come hanno fatto Inter e Milan non vuol dire che te ne freghi del settore finanziario, però vuol dire che non è più determinati obblighi temporali, cioè puoi anche sforare un obiettivo intermedio, e poi l'importante è che recuperi alla fine. Per quanto riguarda la Roma, in realtà paradossalmente in una trattativa le decisioni della UEFA potrebbero arrivare ad aiutare, perché ieri è stato sanzionato, è stato il PIC Marsiglia, che quindi ha più necessità della Roma di rientrare nei ranghi, e come sappiamo a Marsiglia c'è un giocatore che la Roma vuole, e che in Greenwood credo che possa alzare un po' l'offerta e che possa trovare una minor resistenza da parte dei francesi dopo questa mazzata, perché nel caso dell'OM è stata una decisione abbastanza pesante, più pesante che per la Roma, e quindi credo che la Roma possa in realtà poi andare a beneficiare di delle ultime decisioni della UEFA, se effettivamente presenterà un'offerta vicina. No, non credo che la Roma possa spendere 50 milioni per Greenwood, però se si avvicina a quella richiesta,
1: magari si abbassa la richiesta, quindi
3: esatto, sì, se alza un po' la posta l'OM ha sicuramente dei motivi per dire di sì, certo. Visto che c'è anche l'esclusione dalle coppe, non in questa stagione ma nella prossima, se non rispetterà i vincoli del settlement agreement.
1: Bene Ivan, grazie per oggi, ci risentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Ivan Cardia,
3: buon proseguimento, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, seconda pausa, rientro, Raffaele Garinella, vi aspetto.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. È quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran, tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano, e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
4: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
5: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
6: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
4: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assisi a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
5: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
4: Il basket Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Partiamo un attimo dall'Inter, pare che si avvicinerà l'offerta alla richiesta dell'Atalanta per Palestra, dovrebbero essere 50 milioni tutto incluso, accordo già raggiunto con il giocatore fino al 2031 per un contratto da 3 milioni all'anno. Credi che la fumata bianca sia vicina a questo punto?
1: A questo punto sì, considerata comunque sia la richiesta dell'Atalanta quasi del tutto accontentata, sia comunque il fatto che il calciatore voglia rimanere in Italia, ha desiderio di restare in Italia, io direi di sì. Francamente il prezzo, ma lo dico così un po' da profano, mi sembra eccessivo perché è un calciatore che ha fatto un'ottima stagione, la prima nel campionato italiano, quindi insomma 50 milioni è una cifra importante. E mi auguro realmente che il calciatore possa confermare quanto di buono ha fatto vedere lo scorso anno anche all'Inter, che non è né Cagliari e non è né Bergamo.
0: Tra l'altro una cifra così importante magari potrebbe privare all'Inter di poter fare altre mosse di mercato, oppure no? Che comunque, insomma, non è che
1: ma in realtà no, Enzo, perché comunque considera che si è liberato tanto spazio da un punto di vista degli ingaggi. Perché di fatto anche De Vrij dovrebbe non rinnovare, l'unico che si avvicina al rinnovo che ha accettato la riduzione importante dell'ingaggio è Mkhitaryan, che Kivu considera importante da un punto di vista non soltanto tecnico ma soprattutto carismatico per quanto riguarda lo spogliatoio. Quindi io penso che ci sarà il rilancio per Solé, e se dovesse partire Bastoni, se il Real Madrid dovesse realmente offrire 70 milioni o avvicinarsi a quella cifra, l'Inter sicuramente poi si lancerebbe su un DK, che è un giocatore che non dispiacerebbe insomma venire all'Inter.
0: Dopodiché tutto a posto o hai un'altra speranza barra obiettivo da tifoso?
1: Ah, guarda, ti dico, io vorrei Jones del Liverpool più di Koné della Roma. Secondo me preso Palestra, che comunque rimpiazza Dupfries, preso Solé, che serve per rimpiazzare comunque Acerbi e De Vrij, perché comunque non dimentichiamoci che hai Pavard in rosa, e quindi Pavard è un giocatore che comunque è fondamentale, soprattutto da un punto di vista numerico, perché comunque quando perdi due difensori li devi rimpiazzare. Poi se dovesse andare via Bastone avrai modo di rinforzare ulteriormente la difesa. Mi aspetto un centrocampista diverso per caratteristiche. Quel centrocampista è Jones, in attacco non farei nulla, dovesse partire Luis Enrique poi ci penseremo.
0: Comunque insomma è un pezzetto avanti si è portata l'Inter, che sta costruendo la prossima stagione con dei nomi interessanti, ma adesso ci tuffiamo anche un po' sul mondiale. Intanto questa sfida a distanza per adesso tra Messi e Ronaldo è stata stravinta, per adesso la prima partita da Messi. Vedi una parabola diversa dei due campioni al di là di questo esordio al mondiale, alla soglia superata e raggiunta dei 40 anni?
1: In realtà vedo una squadra diversa, cioè nel senso i campioni del mondo comunque sono una squadra importante al servizio di Messi, e poi abbiamo Ronaldo che è al servizio del Portogallo, però non può fare sempre tutto da solo quest'uomo, nel senso che se poi gli altri calciatori sono un po' deludenti, eccezione fatta per qualcuno, insomma poi non è facile, sai, Messi è eterno, Ronaldo per me è eterno, sono due calciatori che si equivalgono, poi uno può preferire la tecnica dell'altro piuttosto che la tecnica o la forza muscolare di quell'altro, però insomma sono due calciatori che per me si equivalgono, quello che cambia è il contorno, quello che cambia è il compagno. L'Argentina ha dei grandissimi campioni, il Portogallo ne ha meno, e questo fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in competizioni brevi dove devi dare tutto in ogni partita per arrivare al massimo.
0: Tanto si è conclusa la prima giornata, diciamo, di questo mondiale. Qual è la squadra che le squadre che ti hanno colpito di più e quelle che ti hanno un po' deluso invece?
1: Ma premessa che ci sono squadre che secondo me io fatico a immaginarmi squadre come, con tutto il rispetto per Cannavaro, l'Uzbekistan, Curaçao, cioè Panama, francamente ci sono squadre dal talento inespresso per essere buono, perché a me non piace poi dire, usare altri termini, E ci sono squadre che secondo me possono arrivare in fondo. Una di queste è la Spagna, nonostante il pareggio contro Capoverde. Certamente la Francia, perché per me è la squadra più forte. Poi c'è l'Argentina e ci possono essere delle sorprese, come possono essere l'Inghilterra e la Germania.
0: Ieri bella partita da Inghilterra e Croazia, però anche qui si è vista una parabola ascendente, una discendente. L'Inghilterra comunque ha dei talenti innegabili,
1: Beh, beh, beh.
0: fortissimi. Poi a me Harry Kane fa impazzire, che è fisico e tecnico è bravo, è un uragano vero e proprio. Bellingham, non lo scopriamo certamente adesso. Rice, insomma, è una squastonza, che è un evergreen. Quindi
1: James,
0: James,
1: Anderson,
0: esatto, una squadra.
1: Madueke,
0: Ma lo stesso
1: Bellingham.
0: Rashford, se vogliamo, poi insomma alla fine il suo colletto, la
1: Sì.
0: sua griffa te la mette, eccetera. Dall'altra parte c'è una Croazia che, al di là di Baturina, eccetera, secondo te sta un po' in fase calante, cioè si affida ai Perisic, ai Modric, che ormai hanno fatto il loro tempo e quindi non
1: Sì,
0: c'è stato
1: sì, sì, sì, sì.
0: ricambio.
1: Assolutamente sì, ma sai, la Croazia vive di questi sprazzi generazionali, mi piace definirli, no? Sono dei calciatori che arrivano sempre quasi a toccare il traguardo, a sfiorarlo, ma poi non raggiungono mai l'obiettivo, un po' perché manca sempre quella ciliegina sulla torta, un po' perché la torta non è del tutto gustosa, però è chiaro che ci sono dei giocatori sì che sono importanti, per carità, io penso a qualcuno d'emergente, lo stesso Sucic c'è un emergente, però i calciatori, lo zoccolo duro è in là con gli anni, avanti con gli anni,
0: Anche
1: Modric,
0: Kovacic,
1: Perisic, Pasalic, lo stesso Kovacic, ma sono dei giocatori che, per carità, hanno dato tanto, però insomma, ecco, se tu pensi proprio a vedere la panchina, sono dei giocatori che difficilmente entreranno, no? Penso a giocatori come Luka Sucic, penso ad Ante Budimir, sono dei giocatori che faticheranno a togliere il posto a chi ha giocato ieri, come Musa, come Baturina, come Sucic. Insomma, l'Inghilterra invece fisicamente è una squadra straordinaria, è una squadra che però poi tende a soffrire le squadre un po' più veloci, come può essere la Francia, come può essere la stessa Spagna. Vedremo, insomma, poi nel proseguo del torneo.
0: Sì, che chiaramente la prima giornata racconta delle storie, poi spesso e volentieri vengono sovvertite in corso d'opera. Che mi dici del Giappone?
1: Il Giappone lo seguivo quando c'erano Ollie e Benji
0: Lo so, però tutti quanti.
1: e già mi piaceva. No, è una squadra che mi fa simpatia, è una squadra che mi è sempre piaciuta, l'ho seguita con estrema attenzione quando era allenata da Zaccheroni. Adesso ha delle ottime individualità, io penso a Kamada, che ha vinto una Conference League nel Crystal Palace, che ho apprezzato quando era alla Lazio, ma c'è anche un altro centrocampista centrale che è sano, che mi piace molto. I due trequartisti, Maeda e Kubo alle spalle di Ueda, sono secondo me dei calciatori che fanno la differenza. Poi è chiaro che purtroppo Kubo è uscito, diciamo, contro l'Olanda per infortunio, però insomma, chi è entrato non ha fatto certamente rimpiangere. Parlo di Ogawa, che è un giocatore importante. In difesa sono messi bene, al di là di Suzuki, che noi conosciamo, hanno i tre difensori con Taniguchi, che dirige la difesa, che è un bel giocatore, e poi i due esterni, Doan e Nakamura, che fanno bene entrambe le fasi. L'Olanda è una squadra imprevedibile, quando è in giornata può battere chiunque, quando non è in giornata fa fatica. Mi è piaciuto Somerville, che è un calciatore di cui si
0: Sì, è
1: parla alla
0: vero.
1: Roma, un po' sponsorizzato da Malen, però insomma vedremo se poi arriverà Somerville o arriverà Greenwood, visti anche i problemi importanti del Marsiglia, che sono stati poi palesati ieri.
0: Abbiamo parlato insomma di quelle che potrebbero essere le squadre che poi emergono, eccetera. Abbiamo parlato del Giappone, citato anche l'Olanda, di come sta lavorando, eccetera. Quale può essere invece la o le Cenerentole di questo mondiale, che magari possono fare strada a lungo e far emergere dei talenti da visionare?
1: Allora, io starei attento alla Colombia, è una squadra che mi piace, la Colombia, no? Delle sudamericane, se si toglie l'Argentina, è quella che ha fatto bene, al di là di Luis Diaz, che conosciamo, però insomma mi è piaciuto Lerma a centrocampo, mi è piaciuto Sanchez, che ha fatto coppia con Lucumi in difesa, Munoz sulla fascia destra, ed è una squadra, la Colombia, che secondo me può far bene. Poi tra le squadre africane starei attento al Ghana, perché comunque il Ghana ha dei calciatori che secondo me potrebbero emergere, vabbè, a parte Semedo, che conosciamo, ma questa è una sorpresa, però insomma c'è, io andrei a vedere soprattutto se Naia a destra e Mensah a sinistra sono dei giocatori che hanno fatto molto molto bene contro il Panama, pur con tutto il rispetto del Panama che non ha più il grande Julio César de Rivaldes, quindi quei giocatori che escono una volta ogni tanto. E poi farei, se proprio dovessi guardare un'altra squadra, una sorpresa, se dovessi proprio considerarla sorpresa, ma sorpresa poi di fatto non lo è la Svezia, perché è vero che si è qualificata con soli 2 punti, quindi questo è uno delle bizze del regolamento, però è una squadra che ha degli ottimi giocatori e abbiamo visto nella partita nel 5-1 contro la Tunisia quello che questi calciatori quando sono in giornata possono fare.
0: Rafa, ti porto un attimo in casa Milan di nuovo, perché è la società che in questo momento sta lasciando perplessi in tanti, perché siamo al 18 di giugno, manca ancora la dirigenza, è stato preso l'allenatore, che però non si sa se il dirigente che arriverà apprezza, deve essere fatta la squadra, nel frattempo chiedono di andare via Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot, l'agente di Zaniolo ieri era in sede, non si sa parlare con chi, perché c'è soltanto Scaloni, Cardinali, Ibra manco c'è perché sta al mondiale, Kroos e Ardung passi indietro o perlomeno sono stati bloccati e mancano del tutto idee. Prima parlando con Ivan Cardia parlavamo anche del fatto che tecnicamente sarebbe libero un certo Paolo Maldini, ma evidentemente non viene tenuto in considerazione. Che cosa ti sta trasmettendo questa situazione?
1: Se fossi un tifoso del Milan non dormirei sonni tranquilli, intanto perché a Morin, per me, con tutto il rispetto per Amorim, non vale Massimiliano Allegri, e lo dico con
0: anche
1: estrema...
0: Anche se proprio c'è una tipologia di gioco totalmente diversa.
1: Sì, però paragonarlo, qualcuno lo ha paragonato ai grandi allenatori del passato. Ora, quest'uomo ha vinto un campionato con lo Sporting Lisbona, facendo un calcio secondo me tutto sommato gradevole. Poi è andato al Manchester United e ha fatto rimpiangere i flop del Manchester United, e negli ultimi anni, dopo Sir Alex Ferguson, rimpiangere i flop dello United era impresa difficile. Lui ci è riuscito, secondo me ci è riuscito, quindi non lo so, prendi un allenatore dopo una stagione conclusa in questa maniera ai confini della realtà, una squadra che aveva tutto per arrivare in Champions League, ha buttato tutto nell'ultima giornata contro una squadra già salva che era il Cagliari, prendi questo allenatore che non conosce il calcio italiano, a cui comunque devi concedere del tempo, perché se pretendi da Amorim dei risultati immediati fai un errore. Allora a quel punto io mi domando e dico, ma in una situazione così complessa, così articolata, per certi aspetti caotica, non era meglio tenersi tare Allegri e andare avanti con il lavoro, secondo me, che è stato un lavoro buono, al di là della conclusione, perché il Milan con questa squadra senza attaccanti, perché poi di fatto Allegri ha giocato senza attaccanti, perché se vogliamo dire che Leao e Pulisic sono attaccanti da 3-5-2, allora io posso sostituire Bruce Willis e Jason Statham nel cinema americano perché sono pelato, non va bene. Allora dobbiamo riconoscere i meriti di una squadra ad Allegri che ha fatto bene nella prima parte di stagione, e poi i limiti sono venuti fuori quando il numero di partite con rose più diciamo attrezzate è venuto a galla con tutti i limiti della squadra rossonera. Vedo tanta confusione, c'è parecchio caos, non penso che Zaniolo, pur avendo disputato un'ottima stagione all'Udinese, possa rappresentare l'attaccante ideale anche per il gioco di Amorim. A quel punto mi concentrerei su Moise Kean, però insomma adesso ci sono anche da gestire i prestiti, perché il Milan comunque ha Bennacer, Musa, Chukwueze, questi rientreranno perché non saranno riscattati o dovranno essere piazzati sul mercato.
0: Raffi, il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale per quanto riguarda la nostra nostro governo del calcio. Un calcio malato, inutile dirlo. Sì. La qualità è totalmente abbassata, qualità bassa, un calcio malato, inutile dirlo. La qualità è totalmente abbassata, qualità

0: estera in buone mani. Tu ti senti comunque in buone mani o questo chiudere gli occhi davanti a un evidente stato di sofferenza del nostro calcio ti preoccupa?
1: Calcio italiano dalla pessima qualità, campionato italiano di un livello lontano, anni luce da quello a cui eravamo abituati, stadi obsoleti, ci sono stadi, se si escludono rare eccezioni, penso all'Atalanta, penso al Frosinone, penso alla Juventus, penso all'Udinese, stadi che fanno riferimento all'Italia 90, ancora con queste eccessive squadre in Serie A, giochiamo poi con squadre che non riescono talvolta a raggiungere neanche i 20 punti in classifica, questo ti fa capire il livello della nostra Serie A, però si continua a difendere l'indifendibile. Vedremo adesso, scusa il gioco di parole, dove andremo a finire, però io francamente, a differenza di Gravina, tranquillo non lo sono affatto.
0: Direi proprio di no, è molto complicato. Casa Juventus, voglio il tuo parere anche qui, si continua a vagliare l'ipotesi di un'apertura verso Vlahovic, si ascoltano le richieste di Spalletti, ma adesso c'è Carnevali che comunque seguirà il suo percorso, mettendoci quello che sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Tu è una pista che riapriresti, quella di Vlahovic, o sei uno di quelli che dice basta col passato, bisogna puntare a qualcosa di nuovo?
1: Intanto io, se fossi un amico di Vlahovic, gli direi: caro Dusan, tu stai giocando in una delle squadre più importanti del mondo, quindi dovresti essere orgoglioso di indossare la maglia bianconera. Sfoglia l'enciclopedia della storia della Juventus, guarda i vari Platini, Sivori, Charles, Del Piero, Baggio, Zidane, tutta gente che ha fatto innamorare chi ama realmente il calcio. Fossi in te, resterei alla Juventus, perché è difficile, a mio avviso, trovare una squadra più importante della Juventus. Quindi, fossi in lui, resterei, però la Juventus, magari con Carnevali, punterà su un altro tipo di calciatore.
0: Io dipende penso anche dalla richiesta che fa il giocatore, chiaramente.
1: Certo, è chiaro che se chiede 12 milioni di euro di stipendio, a quel punto,
0: ma
1: insomma,
0: anche 8
1: diventa...
0: sono tanti, secondo me.
1: No, sono tanti, ma perché, secondo me, non tanto per il rendimento di Vlahovic, che non è stato all'altezza del calciatore nelle ultime stagioni, ma quanto insomma poi cominci a sforare determinati paletti che conviene sempre mantenere sotto controllo. E questo è quello che poi credo che la Juventus chiederà a Carnevali, che è un ottimo dirigente. Ma sai, Enzo, io ho sempre pensato che un dirigente ottimo fosse anche Giuntoli, lo era Paratici. Il problema non è quello del dirigente che ti fa la differenza, perché secondo me si possono commettere degli errori, però dire adesso che Giuntoli non era un bravo dirigente o che non lo era neanche Paratici, secondo me è utopia. La Juventus deve cambiare qualcosa, secondo me, da un punto di vista della gestione che c'è stata dopo Andrea Agnelli, perché secondo me il lavoro di Andrea Agnelli è stato un lavoro encomiabile. E dopo però qualcosa è cambiato, ecco, io mi concentrerei su quel qualcosa.
0: Parlavo di Spalletti che magari fa delle proposte anche di acquisto eccetera, e stamattina nel nostro editoriale con Marco Piccari e con Alessandro Santarelli si parlava insomma di quello che per esempio al Napoli fece Benitez quando suggerì nomi del calibro di Albiol, Higuain, Mertens, Reina, Callejon, giocatori straordinari presi però da un club straordinario. Napoli li prese, li cucinò poi questi ingredienti, chiamiamoli così, Sarri. Io ti chiedo quali sono, e qua ti chiedo uno sforzo enorme, gli allenatori in questo momento da considerare allenatori veri e propri manager del calcio, da stare a sentire, e tra questi rientra anche Spalletti?
1: Per me no. Allenatori manager io vedo Luis Enrique, vedo Pep Guardiola, vedo Jürgen Klopp, anche se non sta allenando in questo periodo qui, poi fatico francamente. Potrebbe diventare manager, ma potrebbe diventarlo, perché alle spalle ha una grande dirigenza Company, perché sta crescendo bene secondo me, anche se è lontano dai primi che ti ho citato, però insomma, ecco, io, ecco, lo sta diventando, lo sta facendo bene Arteta, ma perché ha avuto anche il tempo di sbagliare. E poi

0: No, Spalletti secondo me è un ottimo allenatore, è un ottimo maestro di calcio, però allenatore manager no, io penso che lui abbia bisogno di un dirigente importante a fianco per poter anche poi confrontarsi. Ma questo in Italia io fatico a trovare allenatori manager, cioè, francamente non ne vedo,
1: Non ne
0: non
1: vedi.
0: solo Spalletti, no, no, non ne vedo proprio, non solo Spalletti, neanche Conte, neanche Allegri, non sono allenatori manager. Allenatore manager per me era Fabio Capello. Ecco, se tornassimo indietro nel tempo, Fabio Capello più di Marcello Lippi ha dimostrato di essere un allenatore manager. Ma poi basta, fatico veramente. Per me Mourinho non è un allenatore manager, ma è la mia idea, la mia concezione di manager.
1: Ecco, hai fatto il nome di Allegri, e allora chiudiamo con una valutazione sul Napoli. Questo biennio che si prospetta di Massimiliano Allegri sulla macchina del Napoli deve portare dove, secondo te, nelle idee di De Laurentiis?
0: Allo scudetto,
1: Ah,
0: nelle idee di
1: dici?
0: De Laurentiis. Ma
1: Non è una
0: questa
1: zona di
0: non è.
1: passaggio, io vedrei più una zona forse di passaggio a basso costi, restare in alto e provare.
0: Avrebbe preso Italiano in realtà. Secondo me ha preso Allegri perché De Laurentiis punta allo scudetto. L'allenatore è importante, la squadra è importante, magari con una preparazione diversa rispetto a quella che ha fatto Conte, si può andare incontro a minori infortuni e questo può permettere alla squadra anche una maggiore profondità nella rosa in determinati momenti della stagione.
1: Vedremo un po' se effettivamente ha inquadrato le idee e gli obiettivi di De Laurentiis. Intanto ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao Raff, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ai quali do appuntamento tra pochi minuti, perché tra pochi minuti, dopo l'ultima pausa, andremo a fare la nostra operazione mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Aristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale. Tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Rey era forte del miglior attacco del campionato. Vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Andiamo, intanto ci sono le parole da Firenze alla Viola Park di presentazione della stagione, anche il DG Ferrari impatto con grosso importante, abbiamo voglia di fare un buon lavoro, bisogna limitare i sogni ed essere sicuramente concreti, grosso alle caratteristiche che ci servono. In questo momento sta parlando anche Fabio Paratici, vi riporteremo naturalmente anche un po' quelle che sono le sue parole, la sua disamina, ma adesso è venuto il momento dello spazio mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno anche da Len.
0: E buongiorno allora da Len da Barcellona, Len.
2: Ciao ragazzi, ciao Vincenzo, ciao Fabio.
0: Oh ragazzi, finalmente io ho visto una partita che mi ha preso tantissimo, Inghilterra-Croazia. Ne parliamo dopo con Len, ma partiamo da Fabio e dalla grande delusione, perché ieri vi ho fatto scommettere quanti gol farà Cristiano Ronaldo. Poi Len ci svela, ci riracconta, anzi, quello che ha detto il CT della nazionale portoghese. E invece Portogallo-Congo, caro Fabio, finisce 1-1, grande delusione, perché assente dal tabellino, ma non solo, proprio assente, sembrava, dal campo, Cristiano Ronaldo. E allora, l'MVP della partita?
1: E allora, l'MVP della partita è Johan Vissa, attaccante del Newcastle, e in generale, diciamo che le sottolineature positive vanno tutte nella direzione del Congo, che peraltro ieri fa la storia. Partiamo da Vissa, appunto, l'MVP per me, come interpretazione della partita, il modo in cui ha comunque generato caos nella difesa del Portogallo, capacità di manipolare la linea difensiva, portando fuori posizioni centrali, creando i famosi coni d'ombra alle spalle del centrocampo. Secondo me un attaccante che non è stato iper prolifico nel Newcastle quest'anno, tutt'altro, però ha dimostrato comunque di sapersi muovere e il marchio Premier League si è palesato secondo me anche proprio nel modo di tenere il campo, nell'astuzia con cui si è mosso, per cui dico Vissa, che ripeto non ha trovato il gol, ma secondo me ha rappresentato una chiave tattica fondamentale per la partita.
0: Aspetti positivi hai detto tutti dalla parte del Congo, e negativi immagino dalla parte del Portogallo invece.
1: Direi proprio di sì, mi è piaciuta l'intensità nel blocco medio-basso. Il Congo è stata una squadra che non ha voluto metterci troppi chirigori, non ha voluto inventarsi nulla, ma ha mostrato un'organizzazione, una compattezza che hanno poi permesso di mandare in scacco matto il Portogallo. E un 4-4-2 fatto molto bene, ripeto, hanno usato le loro armi migliori, una fisicità, un atletismo fuori dal comune, una compattezza che secondo me è stata poi la loro arma, unita chiaramente a una grande voglia di fare bene, esordio per una nazionale che fa la storia, insomma, con un punto che per loro banalmente vale una vittoria. Non mi è piaciuta invece la staticità offensiva, l'assenza di verticalità nel Portogallo. Hai citato Cristiano Ronaldo, ne avevamo parlato ieri.
0: Sì.
1: Ci si aspettava una risposta da parte di un altro GOAT come lui ai vari gol arrivati dai suoi diretti avversari nelle classifiche all time, in particolare da Messi. Invece Ronaldo non soltanto non ha trovato la via del gol, ma è sembrato un po' un elemento più che altro di disturbo, quasi condizionante per il resto della squadra, e quindi di sicuro sia lui che più in generale il Portogallo non mi sono piaciuti.
0: Allora io ho in mente un dato, dimmi qual è il dato secondo te della partita, vediamo se coincide.
1: Guarda, io me ne sono segnati alcuni, ma il 73% di possesso palla del Portogallo a fronte di una metrica di gol attesi bassissima, secondo me fotografa il tipo di partita per chi non l'avesse vista. Però dimmi anche la tua.
0: No, la mia è l'assenza dal tabellino di Cristiano Ronaldo all'esordio mondiale. È giusto una curiosità, perché sì. Avete perso tu, ha perso Alen, vado da Alen. Insomma, il CT della nazionale ha detto magari se avessi dovuto fare dei cambi lì davanti forse avrei dovuto prendere in considerazione di cambiare Ronaldo, ma non posso, perché non può.
2: No, ormai chi ci segue da tempo sa benissimo che devi sempre scommettere il contrario di quello che,
0: ah, questo
2: che,
0: è vero.
2: Che suggerisco. Ti devono ascoltare a te, Enzo.
0: Sì, come no.
2: Cioè, la cultura di bolletta.
0: Falliscono.
2: Sì, allora, beh, è curioso che ieri in conferenza stampa comunque hanno chiesto a Bob Martinez perché avesse cambiato 3 attaccanti su 4 e avesse lasciato Ronaldo in campo quando era peggiore, e Bob Martinez ha detto chiaramente che quando ha firmato il contratto con la nazionale portoghese c'erano delle clausole che obbligavano a mantenere in campo, dunque penso questo,
0: è un
2: limite,
0: certo che
2: è un limite. Questo è il bello del calcio, avere un fenomeno che sta sfiorando i 1000 gol in carriera che diventa un limite a livello collettivo. Vedremo cosa però il Portogallo che parte col piede sbagliato, sì.
0: Allora, invece tu mi parli proprio di Inghilterra Croazia, partita molto bella perché molto tirata sin dal primo minuto. Uragano Kane ha fatto il suo, Bellingham non è mancato, Jones, Stone, Rice, Rashford, insomma c'era tutto quello che poteva mettere in campo l'Inghilterra. Dall'altra parte la Croazia, tra poche novità e tanti old, diciamo così, è venuta un po' meno, visto Perisic lontanissimo parente di quello che era, ho visto Modric camminare in campo. Eppure la gara era rimasta abbastanza in bilico fino alla fine. Raccontami intanto il tuo MVP della partita.
2: Ma il mio MVP è chiaramente Kane. Comunque pesava la gara sulla difesa. Vediamo nei movimenti, comunque per me Kane è il giocatore, è il centravanti più intelligente.
0: Vero, sono d'accordo.
2: Puoi aprire i corridoi, non bisogna guardare solo la palla o che fa un 1-2, una triangolazione. No, lui ha questa intelligenza che pochi centravanti hanno, e comunque la linea di tre quarti, Barry Gordon, Bellingham, ma due che, quando hai un attaccante così che ti apre i corridoi, comunque è molto più facile attaccare. E Kane per me è senza dubbio l'MVP della partita ieri.
0: Gli aspetti positivi e negativi dove li hai identificati?
2: Beh, gli aspetti positivi, ho visto una squadra che sa cambiare, sa attaccare verticale diretto, sa comunque nascondere il pallone, essere un po' più orizzontale, sa scegliere i momenti. Prima, ricordando il Mondiale 2022 in Qatar, comunque era una squadra che aveva bisogno di spazi per poter correre, e Tuchel ha portato questa alternativa, e questa è ricchezza. E ho visto una squadra atleticamente molto fresca, e okay. Questi sono due aspetti dell'Inghilterra.
0: Con Super Tuchel, invece il dato da evidenziare?
2: Il dato è curioso perché la Croazia ormai i giovani fenomeni ce li ha in difesa, e ieri mi ha visto una difesa in all'inale, velocità di esecuzione, nelle marcature. Se la Croazia difende, cosa diventa normale? E mi chiedo anche davanti alla difesa Perisic, Modric, secondo me lì manca un interditore, manca un giocatore d'ordine, un giocatore che abbia più aggressività. Vedremo cosa decide il CT, però deve cambiare qualcosa, perché abbiamo visto una Croazia fragile a livello difensivo ieri.
0: È molto fragile a livello difensivo, soprattutto nel gol di Bellingham, direi. Movimenti anche goffi nelle diagonali sbagliate, in direzione sbagliata. Fabio, invece, penso che a tanti di noi devi raccontare questo Ghana-Panama, perché tutto so, io non l'ho visto, gli altri difficilmente, immagino, anche questioni di orari eccetera. L'MVP della partita intanto chi è?
1: Sì, guarda, fortunatamente ti dico, qui con le 5 ore di differenza ho il vantaggio di riuscire a vedere praticamente tutte le partite, o quasi, per cui ho avuto la fortuna di vedermi anche Ghana-Panama. No, scherzi a parte, non è stata tra le migliori partite, devo dire, ad oggi, di questo mondiale, che pur in generale invece sta offrendo, secondo me, un livello calcistico davvero notevole. E, un Ghana che avevamo anche già presentato come una nazionale tra quelle africane che arrivava peggio, sia come generazione in assoluto, come valori, che anche proprio come percorso. E di fatto ieri il campo ha mostrato questo. per cui un Ghana che riesce poi a vincere, insomma, Cesarini. Partiamo dall'MVP, che è Jordan Ayew, che fa parte di questa generazione di Ayew. Sappiamo, è il fratello di 2 anni più anziano, era riuscito, e è tuttora, insomma, recordman di presenze nei mondiali con la nazionale. Sappiamo lo storico padre di entrambi e quant'altro. Secondo me, operando come regista offensivo ieri, come giocatore comunque che ha portato la sua esperienza, la sua capacità di stare in campo, gestire anche i tempi di gioco, ha portato quel qualcosina in più a livello individuale che invece come squadra e come struttura in generale la nazionale non ha sembrato avere. E quindi secondo me lui lo identifico come MVP, ripeto, all'interno di una partita in cui è difficile evidenziare qualcuno che si sia distaccato, in particolare anche nel Panama. E mi è piaciuta la reazione comunque di orgoglio in zona Cesarini, quando la partita si è un po' spaccata nel finale, c'è stata poi la possibilità di ribaltare il fronte in un paio di occasioni, e nell'ultima delle quali poi si è creata l'opportunità del gol, comunque con una bella giocata in verticale di Semenio, vero leader tecnico di questa squadra. Ricordiamo peraltro che Thomas Partey non è riuscito a partecipare per problemi personali legati ad alcune denunce passate, non dichiarate nel momento dello sdoganamento, per cui non gli hanno permesso letteralmente di entrare in Canada, quindi non ha preso parte alla spedizione. Kudus è infortunato, che è un altro giocatore, insomma, che avrebbe potuto innalzare il livello tecnico generale, per cui tutto sulle spalle di Semenio, che trova un pallone importante nel corridoio nel finale che porta poi all'azione del gol decisivo. Cosa non mi è piaciuta è la voragine in generale tra i reparti, cioè comunque scarsa densità in fase di possesso, sia il Ghana che anche Panama, che ha provato con le proprie caratteristiche tipiche della squadra latina ad avere un controllo del gioco sul piano tecnico, di arrivare con il blocco eccetera, ma con grosse difficoltà e con palloni persi in zone di campo pericolosissime. In generale comunque una mancanza di compattezza nelle due squadre mi è piaciuta davvero poco, e a testimoniare questa mancanza di fluidità il dato: 12 palle perse in uscita nella propria tre quarti per il Ghana, che ripeto non sta tenendo fede a quella che è una tradizione anche proprio tecnica, no? Il Ghana è sempre stato considerato il Brasile africano, ma sia sul piano tecnico individuale che sul piano tattico e di organizzazione di squadra, anche le varie modifiche, i vari CT sostituiti, cambiati fino a pochi mesi anche prima dell'inizio della competizione, non hanno di sicuro aiutato in questo senso, ricordando appunto che magari interpreti che in passato il Ghana offriva non sono più disponibili.
0: Un dato da evidenziare?
1: Sì, le 12 palle perse, ma anche le 3 recuperi palla soltanto nella zona avversaria, quindi un contropressing, un gegenpressing pressoché assente. Abbiamo visto il Ghana praticamente per quasi tutta la partita lanciare lungo e cercare di tabellar, come si dice qua, cioè di giocare sulla sponda per provare ad alzare il baricentro, ma fluidità di manovra, come detto, veramente poco, quindi soltanto 3 palloni recuperati nel centrocampo avversario.
0: Tabellar in brasiliano, in spagnolo giocare di sponda come si dice, Len?
2: Tirare una parete.
0: Ah, ho capito.
2: Oppure si dice, mi sembra, no?
0: Hai capito. Senti, invece, Alen, esordio amaro per Fabio Cannavaro, di fatto esordio amaro per Ancelotti, soltanto 1-1 nella prima mondiale, esordio amaro per Montella che perde con la sua nazionale turca, esordio mondiale negativo per Fabio Cannavaro. Uzbekistan Colombia finisce 3-1, eppure a un certo punto l'Uzbekistan l'aveva rimessa parzialmente in piedi, no? L'MVP di questa partita.
2: Beh, l'MVP è Lucio Diaz. Diaz che fu proposto a Firenze per 8 milioni un paio d'anni fa, prima di arrivare all'aeroporto, e fare Daniele Pradetis che era troppo fragile atleticamente. E niente, Luis Diaz è venuto fuori quando la Colombia ne aveva bisogno. Aspettavamo il James, è venuto fuori Luis Diaz, una Colombia che ha dominato a livello territoriale, una Colombia che è stata capace di creare, non è stata capace di mettere in condizioni Suarez, che viene comunque uscito una stagione a livello prolifico di altissimo livello, però Luis Diaz col suo gol, col suo assist, comunque giocatore chiaramente decisivo di questa sfida.
0: Momenti belli e negativi di questa partita, aspetti positivi o negativi da evidenziare?
2: Allora, ho visto un Uzbekistan molto propositivo sulla fascia destra, dove gioca Karimov, Fayzulayev e pure Kuzanov, che sa proiettarsi in avanti. La Colombia ha sofferto su questa fascia, e l'Uzbekistan forse è la squadra che arriva con meno pretensioni, non dico ambizioni, però con pretensioni. Hanno fatto la storia, prima squadra dell'est asiatico a puntarsi. È storicamente il calcio in Uzbekistan è un calcio riconosciuto in Asia come un calcio molto tecnico, e ieri abbiamo visto a sprazzi comunque la cosa è capace. Ha dato il ritmo sulla velocità d'esecuzione, quello tattico, pure c'è ancora tanto lavoro, però dai, abbiamo visto una squadra giocare, che sia squadre che si chiudono ad aspettarsi. Questa è una buona notizia. E cosa mi è piaciuto della Colombia? Mi è piaciuto Gustavo Puerta, che ho presentato qua. Ha mandato in panchina Roberto Rios, che era il motore di questa Colombia, e ieri comunque è stato il centrocampista più attivo e ha pure trovato l'assist sul gol di Lucho Diaz.
0: Il dato da evidenziare?
2: Il dato da evidenziare sono i zero dribbling di James Rodriguez, cosa che non mi è piaciuto pure della Colombia. Ho visto un giocatore spento, in quella piccola famiglia, i giocatori stanno avendo il loro last dance. James forse è quello che è stato tutto tono. Tutti, è il portiere Vargas, lì deve comunque cambiare il grado di concentrazione che ha, perché il gol che prende comunque contro rivali più competitivi potrebbe costare caro alla Colombia.
0: Direi
1: comunque
0: di sì.
1: Attenzione alla Colombia,
0: ne parlavamo prima con Raffaele Carinella.
2: Ma ormai ha sempre avuto quel calcio, e comunque si è rinnovata bene. Possiamo anche considerare che non ha portato Duran per motivi disciplinari, e Duran avrebbe fatto benissimo in questa squadra.
0: Fabio, che volevi aggiungere sulla Colombia?
1: No, che io l'ho seguita qui nella qualificazione ai mondiali. Come vi ho detto, il Brasile ha fatto la peggior qualificazione di sempre, per cui ci sono state diverse selezioni che le sono arrivate davanti, tra queste proprio la Colombia. E secondo me, di tutte, togliendo l'Argentina, che chiaramente ha dominato il girone da campione del mondo in carica, con una superiorità tecnica comunque generale risaputa, secondo me subito dietro io metto proprio la Colombia, per il tipo di proposta calcistica che ha offerto. È un calcio, il loro, molto, molto dinamico, con una capacità di interpretare anche momenti della partita. Sa attaccare usando gli spazi, attaccando la verticalità, l'intransizione, ma sa anche fare la partita quando trova nazionali tecnicamente inferiori che giocano più in blocco basso. Per cui a me piace molto, è una nazionale giovane in assoluto, togliendo poi James o alcuni elementi un po' più esperti, ed è una generazione che secondo me non è ancora al suo massimale, per cui se non in questa edizione, ma penso che a lungo andare potrà dare risultati anche proprio magari in sede di Coppa America.
0: Allora, in chiusura, una battuta la chiedo ad Alen su, abbiamo parlato in termini di grande delusione di Cristiano Ronaldo, certo anche Leao sembra veramente un giocatore, non si riesce a capire né col Milan né con la nazionale cosa voglia fare del suo futuro, no?
2: Leao è una conferma che ci delude. Alla fine, da quanti anni sono che
0: ti sentiamo
2: eppure in involuzione, eppure in involuzione, cose che faceva bene prima Leao non le fa più.
0: Già.
2: Perché comunque i rivali stanno a difenderti, ti analizzano, e poi non vedo che ha quel passo che aveva un paio di stagioni fa. È sopravvalutato, e c'è qualcosa che non va in testa, perché comunque lui ha tutto a livello, soprattutto atletico, perché tecnicamente è un giocatore comunque con grandissimi doti. E si è fermato, secondo me, 3 stagioni fa. Dopo lo scudetto abbiamo visto un Leao entrare in evoluzione. Quest'anno è stato il peggior anno, che doveva proprio essere l'anno dove lui doveva fare il salto qualitativo e rinnovarsi, perché Allegri comunque gli ha disegnato un ruolo nuovo, avvicinando la porta, eccetera. Abbiamo visto la peggior versione.
1: Ieri peraltro ha litigato nel post partita, intervistato, gli hanno chiesto se non fosse un po' molle nell'atteggiamento, non l'ha presa benissimo. E ha detto che se non, letteralmente ha detto, non è che se faccio gol o assist non vuol dire che non gioco in modo molle, si è un po' accartocciato,
0: sì,
1: insomma, non soltanto in Italia, anche in Portogallo da diversi anni a questa parte le aspettative su Leao erano tutt'altre, insomma è un giocatore che non riesce ad imporsi, non riesce a ritagliarsi uno spazio. Ieri per esempio, secondo me, uno dei problemi in Portogallo è stato proprio quello, cioè sugli esterni ha proposto giocatori più di palleggio,
0: sì,
1: più diciamo con caratteristiche anche per venire in mezzo al campo, e sugli esterni è mancato, ecco, un giocatore come Leao, come anche con Seisão, che poi è entrato e ha avuto secondo me anche un buon impatto, sarebbero serviti molto, lui proprio non riesce, in particolare quando deve attaccare difese chiuse, non ha campo, non ha più quell'inventiva, quello spunto, mi sembra anche, come diceva Len, proprio mentalmente spento, non so se una nuova esperienza possa aiutarlo a ritrovare certi stimoli, ma mi sembra un ragazzo poco, non vorrei dire una banalità, ma poco dedicato al calcio, poco connesso.
0: Ne parlavamo prima, sembra quasi che abbia anche altre passioni.
2: Sono
0: anni.
2: A San Siro, chi va a San Siro lo sa,
0: esatto.
2: Ha sempre avuto quell'atteggiamento da nonchalant, però quando fai la differenza ti puoi permettere di avere questi atteggiamenti.
0: Esatto.
2: Però non fa più la differenza, il numero 10 ha uno stipendio comunque pesante e alla fin fine il Milan deve trovare adesso.
0: Sì, vabbè,
2: in Premier ho tanti dubbi, che
1: no, non andrà
2: investire
1: in Premier.
2: Gli rimane il Galatasaray.
0: Sì.
1: È da Turchia.
0: Milan poi deve trovare tante altre soluzioni prima delle cessioni. In questo momento la società, tanto per farle le cessioni. Detto questo, ragazzi, ci ritroviamo domani, ultima puntata settimanale e seconda giornata di fatto di questo mondiale.
1: Oggi ti ho fatto vedere un tocco esotico, ma mi organizzerò meglio per farvi vedere un po' più di Brasile.
0: Vai. Se ti trovi anche per strada, domani magari lo facciamo per strada. Che c'è? Maiocca mi dice di attendere. Aspetta un attimo. Che devo attendere? Oh, eccolo! Così vedete anche il volto di Fabio Urbisaglia in questo momento in diretta.
1: Più che altro volevo mostrarvi le palme, però
0: ecco le palme. Senti, domani la facciamo proprio brasiliana, va bene?
2: Beh, digli a Giorgio
1: se riusciamo a filtrare,
2: di andarci con gli audio.
1: Se riusciamo a filtrare i rumori di fondo, magari dai, proviamo a fare qualcosa.
0: Ci proviamo, così abbiamo mostrato anche il volto di Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio!
1: Ciao, grazie mille.
0: Un abbraccio a Fabio da Bahia. Domani la chiudiamo così e poi settimana prossima cerchiamo Alen. Vai per strada, fa qualcosa. Facciamo Brasile-Barcellona. C'è la Sagrada Famiglia, c'è la Ramblas, c'è tutto.
2: Ma sono. No, io trovo in un posto proprio on the ground.
0: Ah, va bene. A domani, Alen. Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Sta per partire Maracanã. Vi lascio naturalmente alla squadra di Maracanã. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: No, andavo con una scheggia, no? Dopo io ho una potenza nei bracci.
0: È capito, va bene. Ciao Maioccone, noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. L'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
4: Un trentenne di origini palestinesi palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano in provincia di Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo, con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
5: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
4: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
5: Nuova mattinata di pesanti disagi quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale Via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
4: Lo sport al Giro di Svizzera femminile. Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
5: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: TMV Radio, vera passione sportiva. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi.
2: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto a Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni.
3: Per quello che riesce a fare a quest'età, tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista.
1: I numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a quest'età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche.
4: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona.
5: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo mettere insieme a Maradona e a Pelé.
6: Conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria.
7: Maracanã!
8: Ci siamo, buongiorno e benvenuti alla questa anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Lucio Marilucci, che saluto. Ciao Lucio.
9: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
8: Ciao Lucio, oggi ti trovo a te qui con me, quindi sì, mi fa sempre molto piacere, e saluto naturalmente in cabina di regia anche Andrea Magliocca, che ci guida come sempre, tutta la squadra tecnica.
10: Buon pomeriggio a tutti.
8: In redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali, insomma come sempre la squadra al completo per questo pomeriggio di Maracanà. E allora, siamo quasi alla fine di questa settimana, perché insomma domani poi è l'atto conclusivo del venerdì di Maracanã.
9: Si gioca sempre,
8: assolutamente, tante partite, tante dichiarazioni che poi andremo praticamente a leggere, le situazioni che procedono, il caos in alcune squadre rimane costante, sempre, diciamo così, continuo,
9: sì,
8: da questo punto di vista, basta citare due squadre su tutte, una al Milan e l'altra alla Lazio.
9: Riferimenti sono puramente casuali.
8: E insomma, e quindi noi ci siamo per seguire un po' tutto, tra poco apriremo naturalmente come sempre le dirette, c'è qualche domanda che vi farò subito, perché ieri abbiamo avuto un altro, diciamo così, un'altra indicazione dal mondiale.
9: Tu parli di CR7?
8: No, ma ieri ci siamo divertiti tantissimo, e mi permetto di fare subito in questa anteprima, prima dei titoli, una piccola appunto. Ieri ci siamo divertiti, perché poi penso, Lucio, che il calcio anche nel parlare deve essere divertimento, quindi il calcio è bello perché ci dà la possibilità anche di fare dei paragoni, di accostare dei giocatori.
9: Sì, sempre, la cosa più importante tra le cose meno importanti.
8: Esatto. No, ma poi è bello perché mettiamo a confronto dei grandi campioni. E naturalmente ieri io ho giocato sul fatto di Messi, sei il più grande di sempre. E tra l'altro, visto che anche oggi i giornali, noi siamo andati in anticipo perché i giornali non potevano trattare ieri l'argomento, in quanto la partita si è giocata alle 3 e quindi l'hanno fatto oggi.
9: Ma sono vista peraltro,
8: bravo. Devo dire, io allora mi è venuto in mente il giochino dopo quei 3 gol, sei il migliore di sempre, e credo che sia un bel gioco dove tutti possono rispondere, ma c'è sempre qualcuno che travalica.
9: Questo
8: è successo nei social, perché poi ho riportato la cosa
9: nei social in generale.
8: E allora arrivano i fenomeni di turno che ti accusano.
9: Che hanno detto?
8: Ti cominciano a dire: ma tu sei giovane, quindi non hai visto. Allora, intanto grazie di essere giovane, perché ho 54 anni.
9: Vabbè, dai, vedi, questo te lo
8: posso dire di aver
9: grado.
8: Visto tanto calcio e tanti campioni da quando ho cominciato, insomma, a seguire il calcio. Quindi considerate fine anni 70. Ho visto veramente tutto, il mio album delle figurine, diciamo così, ospitava grandissimi campioni. Grandissimi campioni.
9: Molti giocavano anche qui da noi, quindi.
8: Esatto, molti proprio nel nostro campionato. Ora, quando uno fa un confronto e fa una domanda, è bello pure rispondere senza dare del cretino a chi fa la domanda.
9: Ah no,
8: anche perché è una domanda,
9: è
8: secondo me, che ci sta, perché stiamo parlando di grandi campioni e accostare Messi e dire che uno è il più grande secondo voi di sempre, a parte che poi ho specificato che per me rimane il giocatore che più si è avvicinato a Maradona, quindi ho dato già la risposta di chi considero,
9: sì,
8: il più
9: detto
8: grande
9: in maniera,
8: no?
9: Indiretta,
8: ecco,
9: ma
8: basta essere anche attenti a quando uno parla. Però poi nei social c'è questo quoziente intellettivo veramente basso.
9: Vabbè, Marco, non...
8: No, però bisogna essere...
9: No,
8: siccome poi
9: te,
8: dopo ti scrivono tutti i giorni e ti rompono le balle tutti i giorni,
9: è
8: pure giusto,
9: è
8: che uno
9: replichi.
8: Che replichi in questo modo. E oggi faremo altri confronti, ne faremo tanti altri andando avanti, perché poi il gusto, ripeto, di parlare di pallone è anche questo. E anche questo, oltre a tutte le problematiche.
9: Beh,
8: che, come
9: ogni tanto
8: sempre,
9: parlare anche del pallone
8: seguiremo.
9: Che rotola sul campo, ecco. Non è male, no?
8: Detto purtroppo. Questo, Lucio, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, dai. Beh, ciclone Ken, ieri veramente Harry Kane è stato strepitoso, anche ieri ha risposto a Haaland e Mbappé, però c'è anche il flop di CR7 alla prima uscita con il Portogallo. Cardinale e il doppio danno che sta arrecando in questo momento, beh, del doppio danno vi diremo tutto tra poco, però non ne sta facendo solo uno, ne sta facendo due e specificheremo anche perché. Lotito, sorge la regina, tramonta la Lazio, ne parliamo.
9: Saranno molto contenti di tifosi.
8: Sì, sì. Lukaku verso il Max, attenzione perché questa prima uscita ha subito, diciamo, ha attirato l'attenzione, questa ha procurato il gol, si è messo subito in evidenza e ricordiamo anche che in passato proprio Massimiliano Allegri aveva cercato questo attaccante, quindi chissà che non rimanga proprio anche quest'anno, magari trovano una soluzione per fare la coppia con Højlund. Rivoluzione sarriana, ne parliamo un po' oggi perché si prevedono dei cambiamenti nell'Atalanta, capire anche quali sono i giocatori che potranno rimanere o meno, si va verso un nuovo percorso con Sarri. A Firenze Ken sì, per il momento, a meno che non arriva una super offertona,
9: sì, però...
8: Antognoni no, non andrà alla festa del centenario della Fiorentina. A proposito di Fiorentina, ha parlato Paratici, poi adesso prendiamo un virgolettato,
9: sì,
8: ma dopo ci ritorneremo con uno spazio dedicato proprio alla Fiorentina con gli amici di Radio Firenze Viola nel finale della trasmissione per insomma, capire un po' che cosa è emerso da questa conferenza stampa e quindi quale sarà la direzione della Fiorentina guidata da Paratici, quindi è lui che sta... Poi il
9: deve organizzare,
8: di riorganizzare,
9: tirare le linee per
8: loro
9: la prossima
8: provano,
9: stagione.
8: C'è chi invece non ci riesce proprio, insomma.
9: Anche qui ogni riferimento casuale.
8: No, ma guarda, prima di andare al mondiale io voglio aprire subito con il Milan e poi magari ne parliamo dopo perché abbiamo degli amici che ci racconteranno un po' di cose. C'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto che va giù durissimo,
9: sì,
8: sul Milan, e magari ripartiremo da lì con lui, con gli altri amici, anche gli amici di Netto, perché credo che non possa, io ieri sera ho avuto la possibilità di intervenire e di parlare ancora di questa situazione che è imbarazzante, che è veramente inammissibile, e io mi sono permesso di dire che il danno che sta facendo Cardinale è doppio, e mi spiego, è un danno che colpisce il Milan naturalmente, e quindi i tifosi, quindi è un danno che va a colpire il club rossonero.
9: Dici? Anche il calcio italiano?
8: È bravo, va a colpire il calcio italiano.
9: Di riflesso, di rimando.
8: Ma è un danno,
9: però,
8: è un danno grosso, perché quello che sta facendo questa dirigenza, pseudo dirigenza, nei confronti di questo club, ripeto, uno dei più gloriosi, è un'immagine che, negativa che dà anche al calcio italiano. Cioè un club italiano di questo livello... Partiamo dal presupposto che nessun club può essere trattato male.
9: No, ci mancherebbe altro.
8: Ma
9: però
8: un club di questo
9: ragione.
8: Livello che ha un effetto che rappresenta non soltanto il Milan, ma rappresenta il calcio italiano, è un danno enorme che mette, mina a mio giudizio anche la credibilità del calcio italiano. Beh, cioè, stiamo parlando
9: dei club più competitivi,
8: esatto, più conosciuti
9: a livello internazionale.
8: A livello, cioè, se tu vai dall'altra parte del mondo e fai vedere il Milan, la maglietta del Milan, la riconoscono ovunque e sanno che. Quindi è un danno veramente enorme, doppio danno per il Milan, per i tifosi. L'altro danno è quello del calcio italiano. Io non so come se ne possa uscire, perché poi la cosa strana, Lucio, è che un fondo, quando prende qualcosa, tende a valorizzarlo per poi diciamo,
9: rivendere, guadagnare.
8: Qui siamo di fronte invece ad una situazione dove
9: sì, non ci guadagnano neanche loro,
8: stanno
9: ovviamente
8: praticamente
9: depotenziano,
8: esatto, depotenziando mia, perché poi i giocatori non si sa chi rimane. Modric, oddio, Modric visto ieri, per me può pure andare.
9: Vabbè,
8: però
9: insomma,
8: questo è il mio pensiero.
9: Buon Modric.
8: Leao può pure andare, però voglio dire, c'è una situazione di assoluta incertezza e questo mina veramente anche il calcio italiano. Io non, ripeto, non so come se ne possa uscire. Nominare un allenatore senza avere colui con cui deve lavorare e costruire, ossia il direttore sportivo,
9: non
8: c'è nessuno, è una cosa fuori di ogni logica, fuori di ogni logica. E quindi io non, ripeto, non so come se ne possa uscire, anche perché adesso il ritardo, come diceva ieri Franco Ordine che è intervenuto qui da noi, il ritardo è notevole. Oggi
9: è enorme,
8: il Milan
9: è enorme,
8: terribilmente in ritardo. E siamo arrivati al 18 giugno
9: e facciamo questi discorsi già settimane fa. Esatto. Infatti mi ricordo quando dicevamo, beh, però il Milan almeno ha mandato via tutti, ha fatto piazza pulita, può ripartire. Però già dall'inizio di giugno l'impressione era che non ci fosse alcun piano, che ci fosse una totale disorganizzazione. Quindi io devo dirti la verità, è una situazione assurda quella che sta vivendo il Milan, paradossale. Ma non sono stupito, Marco. Purtroppo me l'aspettavo. Cioè, la cosa forse più grave è esattamente questa qui. Mi aspettavo che si potesse arrivare a metà.
8: Così no.
9: Avevo l'impressione che
8: proprio sai,
9: ci fosse una totale
8: disorganizzazione. Chiudo e poi andiamo sul mondiale, tanto ci ritorniamo su questo argomento. Però quando un dirigente fa piazza pulita di tutti perché hanno sbagliato, e ci può stare... Io qui non dico che ha sbagliato, ci può stare,
9: no,
8: ma
9: no,
8: se fai piazza
9: dopo
8: pulita, tu hai un piano B. E il piano B deve essere attuato nel giro di pochissimo tempo. Cioè nel momento in cui tu dici io li mando via tutti, vuol dire che hai una soluzione. Qui la soluzione non c'è. Perché ad oggi, ripeto, quanto è passato? Quasi un mese dalla cacciata di Allegri?
9: Settimane.
8: Esatto.
9: Siamo nell'ordine delle settimane.
8: E qui ancora abbiamo soltanto un povero allenatore, lo dico povero con tutto il rispetto, messo lì, piazzato lì. Non si sa con chi dovrà interagire, con chi dovrà parlare di questioni tecniche, con chi imposterà il mercato. Ma è una cosa veramente... Ma io ho detto da Borgo Rosso giorni fa, ma peggio.
9: Sì, siamo peggio. Lorenzo nell'editoriale, poi chiudiamo, andiamo sul mondiale, parlava di dilettantismo, perché a metà giugno, inoltrata peraltro, tutti i club hanno già un'idea su quello che potrà essere il progetto del prossimo anno. Qui tu dicevi non c'è il piano B, ma non c'è il piano A. Non c'è nemmeno il filone principale su cui puoi impostare la prossima, e tra l'altro dovrebbe essere il progetto anche per le prossime stagioni.
8: 3 anni di contratto a Mourinho.
9: Per me Mourinho è l'ultimo a cui criticare, anzi,
8: no, ma adesso
9: si è preso una patata rovente.
8: Di lui non voglio parlare perché non ho un pregiudizio, lo vorrei vedere.
9: Ma anche povero,
8: intanto
9: qualora
8: attenzione,
9: dovesse andare male.
8: Ultima ora, Inter si avvicina a palestra dall'Atalanta, i due club stanno discutendo sui bonus, quindi siamo veramente, almeno così stanno scrivendo in questo momento un po' tutti, potremmo essere addirittura d'arrivo.
9: Sì, si sta limando un po' le distanze fra l'Inter e Palestra, fra l'Inter e l'Atalanta. Sappiamo che poi in realtà anche per limare i bonus ci può volere parecchio tempo, però fa capire, Marco, un segnale netto di come l'Inter voglia chiudere effettivamente questo colpo. L'Atalanta sappiamo che vuole tanti soldi e la ripartizione dei bonus è un tema importante nella trattativa.
8: Bene, allora, tra poco recuperiamo anche un po' di messaggi, però andiamo anche a leggere praticamente un po' di approfondimenti. Si uniscono a noi chi insomma rimane sbigottito e perplesso della situazione del Milan. Luigi scrive: il Milan non c'è. Questa battuta fa impressione. In questo momento sì, perché il fondo sta affondando il Milan. e quindi
9: l'affondo.
8: Sì, l'affondo. Allora, vai Lucio, vengo da te, andiamo.
9: Sì, ci sono appunto degli approfondimenti. Io parto in realtà anche dall'altro club che continua ad avere difficoltà, anche se qui si sta provando a ripartire, la Juventus. Servono delle uscite, Marco. C'era il pezzo di approfondimento di tutto mercato web di Daniel Uccellieri, e veniva scritto come appunto entro la fine di giugno dovrebbero arrivare una dozzina, 12-13 milioni, si stanno mettendo sul mercato alcuni giocatori. Io mi sento di dire, poi non so se arriveranno messaggi al riguardo, alcuni tifosi juventini non credo che si straccerebbero le vesti se Andrea Cambiaso dovesse lasciare la Juventus, ma il principale indiziato è lui, perché ci sono sia il Chelsea che il Barcellona sulle sue tracce, Chelsea in particolare perché ha appena venduto Cucurella al Real Madrid e quindi potrebbe diventare un'ipotesi, mentre il Barcellona sta valutando la possibilità di inserire Araujo, difensore che conosciamo benissimo dell'Uruguay, all'interno di una possibile trattativa, anche se la Juventus sarebbe più orientata soprattutto a monetizzare. Insomma, lo ripetiamo, l'obiettivo è di generare plusvalenze entro la fine di giugno, e quindi Cambiaso sarebbe l'indiziato principale a lasciare la Juventus, o Chelsea o Barcellona, le due destinazioni. Non ha vissuto una grande stagione, la richiesta era abbastanza elevata, sui 30 milioni addirittura, quindi le distanze da limare anche qui ci sarebbero, però eventualmente sarebbe lui il designato, come si suol dire, per far cassa.
8: Bene, vediamo, insomma, queste sono un po' adesso le situazioni che stiamo monitorando. Andiamo avanti ancora, Lucio, per... sto leggendo anche su tutto mercato web qualche altro approfondimento, come quello di sai, a me piace molto anche il ciclismo, ho visto Francesco Moser che è stato riportato su tutto mercato web, non so se ci siamo andati, se lo scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il Napoli, quindi è stato intervistato e ha parlato questo grandissimo campione, l'ex campione trentino, ha raccontato come sia cambiata la sua percezione del capoluogo campano nel corso degli anni, quindi ha raccontato un po' di cose, ha parlato appunto negli anni 70 quando correvamo sulle strade del Giro della Campania, c'era sempre un po' di apprensione tra i binari, buche e tanta confusione, oggi grazie al Giro d'Italia torno quasi ogni anno e la considero una grande città europea, anche se sempre molto caotica.
9: Questo, su quello non c'è dubbio.
8: E poi parla un po' del calcio e appunto dice Moser ha ricordato la sua presenza nel ritiro di Dimaro in occasione della presentazione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ci sono sempre al ritiro, ero presente anche quel giorno sotto la pioggia, i tifosi gridavano chi non salta è bianconero, ma lui rimase impassibile, nessuna reazione, nemmeno una smorfia, una dimostrazione di grande personalità. Io sono interista, ma se lo scudetto non lo vince l'Inter, spero lo vinca il Napoli.
9: Queste vabbè, le parole, intanto Marco, le tue grande... favorite mi sembrano Inter e Napoli. Beh, in un modo o nell'altro
8: non è che c'è andato
9: caschera vicino.
8: Poi dice credo. C'è un aneddoto legato a Diego Armando Maradona, leggo anche questo. Moser racconta di avergli regalato una bicicletta durante la preparazione al mondiale del 1986. Qualche mese dopo gli chiedo a Diego Armando Maradona, leggo anche questo. Moser racconta di avergli regalato una bicicletta durante la preparazione al mondiale del 1986. Qual

0: 331 8200 213. Luca ci scrive, poi vengo da te Lucio: ma vi rendete conto la gravità di una società che dichiara che il proprio allenatore ha l'approvazione di un dirigente di un'altra società? Ma non rischiano qualche sanzione al Milan? Hanno praticamente confessato di aver fatto di fatto lavorato con un manager sotto contratto di un'altra società. Luca, ma guarda, è una roba. Ti capisco, non so adesso se ci sono delle sanzioni per questo, non ti saprei rispondere a questa domanda, sono sincero, però è imbarazzante proprio tutto quello che sta avvenendo.
1: No, su quello sì, su questo tema Marco, io credo come sempre l'assenza di prove alla fine, certo, credo sia quello il tema, non ci sono prove,
0: e quindi siamo avanti così.
1: È evidente, ma non possiamo provarlo. Sì, comunque, perché in realtà la scelta di Amorim era già stata posta anche ai possibili nuovi dirigenti, a Krösche Hardung, però alla fine i due tedeschi non arriveranno e quindi rimane solo Amorim.
0: Allora, vai Lucio.
1: Sì, ti porto appunto un altro approfondimento anche per quanto riguarda l'Inter, perché parlavamo di palestra, lo ricordiamo, si sta trattando con l'Atalanta per degli ulteriori bonus, ma ricordiamo anche che ormai l'Inter è in chiusura per Ivan Provedel, come viene scritto da Raimondo De Magistris su Tutomercatoweb. Ormai si sta chiudendo sostanzialmente l'operazione, si attende solamente il via libera da parte della Lazio, da parte da Claudio Lotito. Ha parlato anche l'agente del giocatore, ha detto: siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento, speriamo bene. Ha detto anche che Provedel è tifoso nerazzurro da sempre, per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di carriera e verrebbe all'Inter anche per giocarsi le sue carte, insomma l'affare sarebbe 3 milioni di euro per il cartellino e poi il contratto, dove addirittura pensa guadagnerebbe meno che alla Lazio, però finirebbe all'Inter, insomma chiuderebbe un po', potrebbe chiudere la carriera a 32 anni.
0: Guarda, ieri c'è stato Recalcati che aveva anticipato tutto quando è intervenuto qui, quindi ha anticipato anche l'uscita poi della news successiva. Ti posso dire che addirittura Recalcati, Cristian, ha detto che secondo lui Provedel
1: farebbe il titolare?
0: Farà il titolare.
1: Io ci credo pochissimo, però
0: lui
1: vediamo.
0: Non ama Martinez, ha detto,
1: non è un grande fan. Io invece
0: secondo me dopo qualche partita Provedel finirà titolare tra i pali dell'Inter. Allora, vediamo.
1: Con tutto rispetto per Provedel, sarebbe secondo me un downgrade rispetto alle ultime stagioni. È vero, Sommer era invecchiato un pochino, non era più il Sommer dei bei tempi, però certo, insomma, Provedel, portiere della Lazio, ha fatto bene, ma titolare nell'Inter, io
0: ti riporto le parole del nostro
1: Recalcati, poi parlerà al campo, vedremo.
0: Assolutamente. 331 8200 213. Rivengo ancora da te, vedi, trovato pure la rima.
1: Sì, a questo punto incollo anche Lazio e Napoli, Marco.
0: Questo è importante.
1: Notizie, sì.
0: Sì,
1: per Chila, perché chiaramente anche questo è un discorso che portiamo avanti da tanto tempo. Romagnoli è un passo dall'Al-Sadd, viene scritto anche questo sul pezzo di approfondimento di Pierpaolo Matrone. L'eventuale cessione del difensore consentirebbe ai biancocelesti di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, risparmiando circa 3 milioni di euro. Euronetti. E poi si parla di Chila perché la gente ha avuto questo incontro con la Lazio, vuole la cessione, ma la Lazio dice che sotto i 30 milioni non se ne fa niente. Il Napoli sta monitorando la situazione, ha provato un assalto preliminare, la Lazio ha fatto muro, ha ribadito che senza un'offerta da almeno 30 milioni o perlomeno 25 milioni più bonus difficilmente arriverebbe il via libera. C'è anche il Bournemouth sullo sfondo che avrebbe manifestato interessi, quindi vediamo. Chila ha ancora un anno di contratto, la scadenza nel 2027, per me
0: sarebbe un grande acquisto del Napoli,
1: un giocatore che meriterebbe di disputare quantomeno le competizioni europee. La Lazio non me ne voglia, ma anche per l'anno prossimo la verità, non farà neanche la conferenza.
0: Poi stiamo parlando di un giocatore molto forte che potrebbe far fare veramente un salto notevole alla linea difensiva del Napoli, Poi con Allegri può giocare anche sia a 3 che a 4, lui insomma veramente sì, un acquisto molto molto importante.
1: Ricordo Montervino ha detto giustamente, un difensore che è molto veloce, ti garantisce di coprire anche tanto campo in tempo.
0: Guarda, io se la Lazio giocava con Sarri qualche metro più avanti e quindi un po' più alta, era merito anche di Gila, perché chiudeva degli strappi clamorosi.
1: Con quella velocità, quella frequenza di passo, ovviamente.
0: Anche questa c'è come valutazione da fare. Va bene, adesso ci fermiamo. Ciao Marco, ciao.

0: Lucio, ma secondo voi Martinez è più forte di Vicario?
1: Secondo me siamo sullo stesso
0: livello. Martinez però?
1: È Josip. Penso Josip. Parlavamo dell'Inter. No, non credo Emiliano Martinez. Credo Josip. Guarda, io sono un estimatore di Martinez. Per me può fare bene.
0: A me Vicario è più forte.
1: Sì, anche se quest'anno chi l'ha visto al Tottenham ha visto che ha fatto una buona stagione in alcuni momenti, in altre decisamente meno. Poi è stato anche infortunato Vicario per la parte finale di stagione, giocava Kinski. Però ecco, a quel punto, sai, Martinez già ce l'ha in rosa, per Vicario avresti dovuto investire. Per me ha senso tenere lo spagnolo.
0: Bene, noi invece adesso ci fermiamo e aggiungiamo ancora che l'Inter si avvicina palestra dall'Atalanta, quindi questa è una situazione che stiamo verificando. I due club stanno discutendo sui bonus, quindi veramente siamo ad un passo.
1: Ti dico, esatto, prima di andare in pausa, che con il bonus si arriverebbe a sfiorare i 50 milioni. Quindi al momento l'Inter si sta avvicinando alle richieste dell'Atalanta.
0: Bene, break per noi, a tra poco.
1: Vai.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Hampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale, tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentrovati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci.
1: Qui Marco,
0: nel pomeriggio,
1: ben ritrovati a tutti.
0: Un pomeriggio molto caldo anche qui proprio negli studi. Allora,
1: sì,
0: ma noi resisteremo.
1: Piena ormai.
0: Sì, resisteremo. E allora, senti, vabbè, abbiamo un po' accennato a dei temi così, però volevo andare anche a quello che ha detto la giornata di ieri. Dunque, l'Inghilterra, ragazzi, vi ha colpito?
1: 4 gol.
0: Sì, ha battuto la Croazia, tra l'altro è stata una bella partita. Un'Inghilterra che quando riesce a giocare sopra ritmo veramente mette paura.
1: Sì, soprattutto in attacco.
0: Che impressione vi ha dato? Harry Kane che fa doppietta, e tra l'altro potremmo anche fare un altro tipo di gioco, no? Ieri abbiamo coinvolto Haaland e Mbappé, adesso ci aggiungiamo Harry Kane, sono i tre un po' bomber. È vero che Messi ha fatto 3 gol, tripletta, però insomma non credo
1: dietro
0: che
1: dietro ci sono loro.
0: No, sai che chi potrebbe veramente essere il bomber di questo campionato tra questi tre come centravanti? Perché sono tre insomma che possono segnare tanto, eh.
1: Sì, tantissimo.
0: Quindi
1: nell'ultimo mondiale fu Mbappé, fece tripletta,
0: esatto.
1: In finale fece 8 gol, e nel 2018 invece fu Kane che portò l'Inghilterra in semifinale. Quello più centravanti di tutti, Marco, è inevitabilmente Kane.
0: Haaland.
1: Fra Haaland forse ancora più area di rigore.
0: Una bella sfida, perché poi sono partiti forti tutte e tre.
1: Sai che c'è, Marco, la Norvegia è forte, però non so se possa raggiungere
0: vero,
1: le partite che
0: vero.
1: Giocheranno Francia ed Inghilterra.
0: È vero, è anche vero, insomma, ecco, hai detto bene, la Norvegia è forte.
1: Haaland è una buona squadra, eh.
0: Haaland è uno, insomma,
1: lo sappiamo
0: che gli butti
1: bene,
0: il pallone
1: purtroppo.
0: Avanti, il gol te lo fa. Harry Kane è una garanzia. Mbappé è tecnicamente, secondo me, il più forte dei tre.
1: Ah, sì, certo.
0: Quindi bella sfida, no? Proviamo anche.
1: Io dico Kane.
0: Tu dici Kane, ti giochi Kane come sì, pronostico.
1: Nell'Inghilterra è troppo centrale.
0: È un'Inghilterra che dà la sensazione che possa arrivare fino in fondo quest'anno, perché l'Inghilterra è una di quelle squadre che noi consideriamo sempre e poi puntualmente non arriva mai in fondo.
1: Però è talmente forte, io dico sempre che prima o poi in questi anni
0: poi
1: vincerà.
0: La vince.
1: Ha fatto, non dimentichiamoci, il 2018 semifinale dei mondiali, arriva fino in semifinale, si ferma. 2021 fa una finale dell'Europeo, 2024 fa una finale di un Europeo, nel 2022 si ferma solo ai quarti di finale con la Francia, con Kane che sbaglia un rigore a pochi minuti dalla fine. Non vince mai, ma prima o poi vincerà.
0: Vabbè, per la legge dei grandi numeri, tu dici prima o poi lo beccano,
1: perché sono fortissimi.
0: Questa è sicuramente
1: messa
0: bene.
1: Io ho messo Francia al primo posto come
0: sì,
1: mia favorita prima dell'inizio, e poi seconda Inghilterra.
0: Io dico Francia in questo momento, per me è la più forte e la favorita, perché poi ha dei cambi, può fare dei cambi che
1: quando Marco tu hai Thuram, Barcola, Cherkin, panchina, significa che qualcosina.
0: Dopo questa prima, questo giro ci metto l'Inghilterra, perché comunque ha fatto una buona partita. C'è anche il declino di alcuni campioni, perché la Croazia ieri mi sembra insomma che alcuni giocatori siano veramente all'atto finale, no? Hanno dato tanto, voglio dire, c'erano dei giocatori che hanno giocato in Italia qualche anno fa, ancora lì in mezzo al campo.
1: Tu dici Perisic, è entrato Kovacic,
0: Pasalic
1: anche non è più un ragazzino.
0: Mi sembra, ecco, pure Modric l'ho visto un po' in difficoltà. E quindi non lo so, l'Inghilterra ieri, quando ripeto va sopra ritmo, ti mette in grandissima difficoltà.
1: Anche in difesa non è stato perfetta l'Inghilterra, però sai,
0: ad oggi ti dico che quelle che hanno colpito di più Francia e Inghilterra sicuramente. Vediamo, anche il Marocco per me ha fatto una bella partita contro il Brasile.
1: Beh, prima mezz'ora molto meglio.
0: Sì, con anche qualche giovane molto interessante, quindi vediamo adesso se ci sarà qualche altra squadra che riuscirà così in questo cammino fino alla termine dei gironi a dare dei segnali ancora più importanti.
1: Sì, poi c'è da fare un distinguo probabilmente, Marco. Io ho l'impressione che essendo un mondiale molto lungo tante big stiano ancora un po'
0: carburando.
1: Stanno gestendo l'energia. Abbiamo visto tante sorprese.
0: Abbiamo visto il Congo che ha messo in difficoltà.
1: Si è messo in difficoltà il Portogallo. Anche qui, a proposito, purtroppo, di campioni, grandissimi campioni, leggende del calcio. Cristiano Ronaldo non è stato al 100%,
0: no.
1: In area di rigore non ha inciso tanto.
0: Ieri ho visto voti bassissimi.
1: Sì, devo dire anche il Portogallo in generale non è che abbia fatto una grande prestazione.
0: Sì, sì, però lui...
1: Da Ronaldo ci si aspetta tanto, come sempre.
0: Lui veramente male.
1: È l'ultimo mondiale. Beh, sì, è stato il peggiore.
0: Lui veramente male. Poi, vabbè, c'è chi entra e non riesce nemmeno a dare un approccio a quello all'ingresso, no?
1: Quindi... Chi ti riferisci?
0: Ma guarda caso, c'è un giocatore che...
1: Immaginavo, quello sì, che si non diceva, era neanche facile quando, riuscire a
0: incidere. Ti ricordi quando mi scrivevano, ma tu ce l'hai con lui, tu ce l'hai con lui, parli sempre di lui, ce l'hai con lui, ce l'hai con lui.
1: Vabbè, riferimento è chiaro ed evidente al buon Rafael Leao. Non era facile, devo dire, incidere a partita in corso, è una gara bloccata, però non vive un momento facile a livello individuale da mesi e ieri ha confermato di non essere in grande condizione. Ripeto, tutto il Portogallo non ha raggiunto la soglia della sufficienza e neanche Leao, senza girarci troppo intorno. Intanto sì, salutiamo anche gli amici che si sono uniti in questo blocco, come sempre.
0: Ah, è vero, vedi, bravo,
1: lì, ormai
0: di Gol TV.
1: Sì, di Gol TV che ci seguono
0: in Lazio.
1: Sì.
0: Del circuito sempre diretto. Che li salutiamo perché sono con noi nel blocco delle 13:30 fino alle ore 17. Ci sono degli audio da recuperare, li recuperiamo subito. Magari mi dite anche chi pensate possa diventare più bomber tra Haaland, Harry Kane, Mbappé. Poi non so se ne volete aggiungere qualcuno, potete anche farlo voi, vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi caldo afoso, Pavia, mamma mia, 38 gradi previsti per oggi. Al di là di quello, in questo mondiale abbiamo visto tre tipologie di calciatori: i fenomeni veri, Messi, Haaland, Mbappé, Harry Kane. Abbiamo visto purtroppo un ex giocatore, Cristiano Ronaldo, e abbiamo visto una pippa, Leao. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, adesso
2: ciao.
0: Non esageriamo, però, ragazzi, vi prego,
1: giudizio
0: manteniamo
1: molto
0: insomma sempre un po' di equilibrio.
1: Comunque su Ronaldo lasciami dire una cosa, Marco, è la prima partita,
0: Sì.
1: Aspettiamo comunque ancora.
0: L'ho detto anch'io,
1: che ci sono
0: oggi,
1: giocatori che
0: partita
1: riescono a vivere, ad accendersi nell'arco di un secondo, Male, molto male, però.
0: Sì, però col Congo d'aspetti, insomma.
1: Certo, infatti tanto insufficiente, però ecco, aspettiamo a dare giudizi netti su singoli e su squadre perché il mondiale è appena iniziato, c'è tempo.
0: Vediamo, sicuramente la prima uscita contro una squadra nettamente inferiore non ha funzionato, però insomma c'è ancora tempo, sappiamo che è un giocatore che si può accendere, non ha un girone secondo me impossibile il Portogallo, quindi ecco perché ci aspettavamo forse una partenza diversa alla prima partita contro una squadra di valore nettamente inferiore che però, ripeto, ha fatto meglio del Portogallo. Le critiche a Ronaldo, ragazzi, ci stanno pure perché poi uno si deve prendere anche le critiche, però insomma questo c'ha 41 anni e aspettarsi sempre che possa stare ad altissimi livelli, soprattutto un giocatore la cui fisicità è molto importante e se non stai bene fisicamente c'è un calo e tutto, lo puoi risentire.
1: Certo. Risente lui, risente tutta la squadra.
0: Quindi dai, vediamo
1: sai, il Portogallo
0: che
1: comunque
0: succede da qui in avanti.
1: Il girone del Portogallo, sì, il Congo è una squadra ostica, lo è anche la Colombia, però nettamente favorito. Per arrivare primo c'è ancora l'Uzbekistan.
0: Dovrebbe arrivare primo, io l'ho detto ieri sera, se non arriva primo è grave.
1: Beh, sai, allora, tutta la sfida con la Colombia, se non vinci lì.
0: Andiamo a prendere un altro audio, vai, 331-82-00213.
3: Ciao Marco Luigi, allora Modric ancora non si è svegliato, è rimasto ancora fermo a San Siro, ancora è sotto shock. Poi l'Inghilterra, secondo me, è l'unica squadra che potrà contrastare la Francia, perché Francia in questo momento è in pole position per il mondiale.
0: In pole position.
3: E infine c'è Cristiano Ronaldo che ieri proprio mi ha irritato in modo incredibile, proprio quell'arroganza, quella prepotenza che lui doveva segnare per forza, ha condizionato tutta la squadra, tutti devono giocare per lui, che di solito lui non l'ha mai fatto così, ha sempre giocato per la squadra e il Portogallo ha
1: fatto oddio, oddio. Insomma, lui,
3: ora si è fissato
0: Ronaldo che giocava
3: la
0: squadra
3: gol,
0: vabbè, adesso non è,
1: diciamo che è sempre
0: strano,
1: stato insomma molto Ronaldo centrico, Ronaldo stesso,
0: sì, però è la prima. No, a me invece ha fatto indispettito più l'atteggiamento di Leao che quello di Ronaldo. Allora,
1: sì,
0: perché
1: entrato.
0: Ronaldo c'ha pure 41 anni e se adesso non fa una partita a livelli altissimi ci può anche stare. L'atteggiamento e l'approccio di Leao è veramente da...
1: Sì, abbiamo visto anche di peggio nel Milan delle ultime settimane.
0: Sì,
1: ieri è entrata a partita in corso, semplicemente non ha dato nulla.
0: Niente,
1: negli
0: zero.
1: 20 minuti.
0: Un altro audio, poi andiamo a leggere un altro approfondimento. Vai.
4: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Assaminato. Marco, sai benissimo che la mia fede è quella dell'intervista. Tant'è, vabbè, stamattina ho rinnovato anche l'abbonamento. Ma lasciando stare questa cosa, io quando penso al Milan sinceramente sono un po' triste. Non mi piace vedere una società come il Milan in queste condizioni, che venga trattata in questo modo. sia per la storia, sia per i tifosi, ma anche per il lato sportivo. Cioè, se devi competere, devi battere un avversario, e l'avversario deve essere un avversario che sta bene, non in situazioni pessime. Non mi piace per niente, infatti spero che questa cosa si risolva il prima possibile. E poi per quanto riguarda Palestra, io sono ancora con l'idea che spero che fino all'ultimo che Palestra salti, perché per me sopra 40 milioni spendere per Palestra è un azzardo grosso. Saluti.
0: Lo so, è un azzardo grosso, però ragazzi, il mercato è anche questo: se non lo prendi tu, lo prende qualcun altro, magari lo prende una squadra straniera.
1: Sì, purtroppo è così.
0: Adesso io capisco che la valutazione è alta, l'ho già detto e lo ripeto di nuovo, però questo è un giocatore molto interessante.
1: Beh, secondo me è forte, Palestra è molto forte, la valutazione è eccessiva, Marco, sono discorsi che
0: lo
1: conosciamo,
0: so, ma sulle valutazioni
1: però è un'alternativa, giorni, è un'alternativa valida che possa costare di meno, però non la trovi a un prezzo inferiore, oppure purtroppo devi
0: sborsare. Ma scusate, ma perché
1: tanto.
0: Bastoni vale 70 milioni?
1: Ma no, ma assolutamente no.
0: Siamo sinceri.
1: Cioè, con i parametri del calcio contemporaneo, purtroppo poi il disavanzo con l'Inghilterra è
0: però
1: evidente.
0: Se te li danno, io impacchetterei subito e via, senza nemmeno pensarci.
1: Ma sì, ma certo. Ma se pensi che Gordon, che ieri non ha brillato peraltro con l'Inghilterra all'esterno offensivo, sia stato pagato 80 milioni dal Barcellona. Lui al Newcastle ha fatto bene nelle ultime stagioni di Premier League, però i soldi che girano, certo, sono questi qui, e l'Atalanta può permettersi di fare certe valutazioni.
0: Bene, bene, bene, bene. Andiamo a prendere un approfondimento e poi sentiamo ancora un altro audio.
1: A proposito di 50 milioni, sì. Torno sul Milan, rigiro il coltello nella piaga, perché poi, Marco, sul Milan parliamo delle difficoltà a livello societario, a livello di programmazione tecnica, ma anche a livello di rosa e di mercato, perché c'è una sorta di fuggi-fuggi. Leao ha rivelato in più occasioni che ritiene terminata la sua esperienza in rosso-nero, viene scritto sul pezzo di approfondimento. Dovrebbe portare offerte anche qui il Milan, vorrebbe soldi, offerte da almeno 50 milioni per Leao.
0: Porta i soldi, Leao.
1: Sì, anche se bisogna dire l'ultimo Leao non so se valga 50 milioni, anche se qui parliamo dei parametri economici che potrebbero riguardare altri campionati, ma non è solo Leao ad essere in uscita. Ci sono interrogativi intorno a Pulisic, perché l'attaccante americano sarebbe un punto fermissimo di Cardinale, ma ha un contratto in scadenza nel 2027, non sta aprendo al rinnovo, quindi potrebbe perderlo a zero fra un anno. Poi c'è Maignan, che ha rinnovato fino al 2031, ma ha grandi dubbi, perché il portiere della nazionale francese ha dato ordine ai suoi agenti di guardarsi intorno, e quindi attenzione anche a Maignan. Modric al momento è in scadenza a fine mese, ieri non ha dimostrato di essere in grandissima forma, non è più un ragazzino, e quindi anche Modric potrebbe lasciare. Poi c'è la situazione di Rabiot, che è in stand by perché è una colonna al momento della squadra, ma non è un mistero che piace a Max Allegri, che quindi il Napoli poi prossimamente possa fare un affondo. Insomma, Modric, Rabiot, Maignan, Pulisic, Leao, tutti sono in bilico, chi più chi meno. Al Milan di punti fermi non ce ne sono quasi neanche più, proprio all'interno puramente della rosa.
0: Ma vi rendete conto
1: e di calciatori
0: come questa gestione sta trattando questo club, e in questo, diciamo così, maltrattamento ci metto anche quello che sta facendo Lotito con la Lazio. Cioè, sono due dirigenze, due situazioni completamente diverse, ma stanno veramente prendendo a martellate i due club, che è una roba clamorosa. Mai vista una gestione così in entrambe le parti, da entrambe le parti. È qualcosa che veramente noi giorni fa facemmo il titolo Indesiderati. Io non so quanti ancora sono disposti ad accettare queste due gestioni, per motivi differenti, naturalmente, perché non sono accomunati da niente, ma c'è adesso il dissenso dei tifosi. Da una parte è salito a dei livelli altissimi, e mi riferisco alla Lazio, ma dall'altra anche in casa Milan sta crescendo, abbiamo visto giorni fa anche ormai una serie di poster esposti nelle città liberate del Milan,
1: in ogni
0: cosa che forse era impossibile
1: città.
0: Pensare qualche tempo fa. E insomma, da una parte non c'è futuro, che alla Lazio, la Lazio non ha futuro, parliamoci chiaro, non c'è futuro nella Lazio. Dall'altra parte invece in questo momento è tutto offuscato, dove c'è
1: non c'è neanche il presente,
0: non c'è presente, non c'è presente. Da una parte non c'è futuro, da un'altra parte non c'è presente, Quindi voglio dire, sono due situazioni di una gravità enorme dove secondo me anche il calcio italiano, le istituzioni del calcio italiano dovrebbero chiamare questi due signori all'appello e dirgli: ma che cosa state facendo? Cioè, come state gestendo questi due club?
1: Sì, anche se poi
0: magari non risolvono niente, perché non risolvono niente.
1: Le gestioni sono,
0: però è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Giocare anche sull'affetto dei tifosi, su quello che è la loro, diciamo, passione, allontanare la gente da lì, perché poi queste cose qui ti allontanano, non è che ti avvicinano.
1: Marco, da una parte vediamo uno stadio, penso si ripartirà la stagione del Milan.
0: Ma se li prendi tutti e due non fanno mezzo presidente. Cioè, Cardinale e Lotito in due non fanno mezzo presidente di una società di calcio degli anni Ottanta. Ma negli anni Ottanta c'era gente come Anconetani e Rozzi che a questi gli davano tre giri.
1: Sì, ma tra l'altro, insomma, Lotito è non solo presidente, proprietario e presidente. Al Milan c'è una situazione, ecco, per questo dicevo differente, c'è un fondo, sono gestioni diverse, sono momenti diversi, sono club diversi, ma il fil rouge che li lega è il fatto che al momento, io penso la prossima stagione inizierà già malissimo dal punto di vista della contestazione.
0: Ma tutte e due,
1: Milano, quest'anno c'è stata un po' una tregua perché il Milan era partito bene, certo. Poi è finito male, ma non dimentichiamoci che c'è stata una stagione intera di San Siro che contestava e basta, comprensibilmente contro Cardinale devi vendere, un coro che ormai abbiamo imparato tutti a memoria. E la Lazio, abbiamo vissuto l'ultima stagione dove lo stadio è stato praticamente sempre deserto. Quindi capisci, mamma, che portare avanti un progetto, una stagione così, è praticamente impossibile. Al limite dell'impossibile, faccio solo un grosso in bocca al lupo ad Amorim e a Gattuso, perché si sono presi delle situazioni che saranno veramente molto,
0: sì,
1: molto
0: ieri Ordine dice: attenzione, conosco bene Gattuso, non escludo che possa anche fare un passo indietro.
1: Beh, lo fece a Firenze, se ti ricordi.
0: Esatto,
1: arrivò alla Fiorentina, era il 2022. La Fiorentina stava preparando il progetto della prossima stagione. La stagione successiva arrivò Gattuso e nel giro di poche settimane lasciò. Poi arrivò, anzi di pochi giorni lasciò, perché c'erano divergenze sul mercato, e poi arrivò Italiano. Però ecco,
0: va bene, allora
1: la Lazio.
0: Facciamo, dammi un audio, Andrea, vai.
5: Salve Radio Maracanã, buonasera.
0: Radio Maracanã mi piace, forse.
5: Ma secondo voi in questi giorni il signor Dusan Vlahovic, che chiede 8, 10, 12 milioni in commissioni con parenti, amici, pronipoti, 30, 40, l'avrà visto qual è il ruolo dell'attaccante? Perché loro possono e lui no? Ma veramente... la Juventus o un'altra squadra dovrebbe anche solo pensare a un giocatore che fa la riserva nella Serbia, dai.
0: Sì, ti rispondo che è meglio che prende Vlahovic, ma ti dico un'altra cosa. Allora, io mi farei una domanda diversa: come mai la Juventus non può avere attaccanti del calibro di Haaland, Mbappé e compagnia cantando? È più grave questo, del fatto che Vlahovic possa chiedere quel compenso che poi c'è qualcuno che glielo deve dare. È più grave questo, a mio giudizio, che il calcio italiano non può arrivare a questi campioni.
1: Vabbè, insomma, ormai è un più grave questo che non consideriamo quasi neanche più.
0: È più grave questo.
1: Sono quelli, la Juventus può puntare, quindi, a Sorloth, Colomani, i giocatori sono
0: che
1: quelli.
0: Siamo
1: lì,
0: non cambia niente. Non cambia niente.
1: Non mi aspetto.
0: Poi quei
1: una
0: soldi
1: Juventus
0: lì
1: che
0: qualcuno gliel'ha dato, quindi non me la prendo ancora con Vlahovic, ma sempre con chi elargisce quelle cifre. E gliel'ha dato qualcuno a Vlahovic? Non è che è entrato con una pistola e ha fatto firmare un contratto.
1: Sì, contratto a salire.
0: Quindi
1: è arrivato
0: la colpa
1: scalando verso
0: è sempre
1: l'alto
0: di chi poi accetta quelle condizioni,
1: cioè di chi propone quelle
0: chi
1: condizioni.
0: Chi propone quelle condizioni, certo, chi propone quelle condizioni.
1: Vlahovic,
0: chi le accetta,
1: giustamente, le accettate Vlahovic, giustamente gli è stato offerto un compenso. Sai, poi c'è una questione sempre differente di monte ingaggi. È ovvio che per Sorloth dovresti investire una cifra di cartellino abbastanza elevata, ma avresti
0: un
1: monte
0: ingaggi
1: più
0: basso. Ma se tu fai la
1: somma
0: di quello che hanno investito con David Openda, forse era meglio dare più soldi a Vlahovic, guarda.
1: Beh, sì, nel complesso, perché David è arrivato a zero, ma prende con i bonus, mi pare, fino a quasi a 8 milioni, perché 6 milioni sono la base fissa.
0: E vabbè.
1: Openda invece, allora, si è investito anche per il cartellino.
0: Dunque, secondo voi perché Cannavaro ha accettato di allenare forse la squadra più scarsa del mondiale?
1: Ma lui è un grande contatto con l'Asia, ha vissuto grandi avventure in Cina.
0: Ma dove poteva andare a allenare?
1: Sì, c'erano delle ipotesi addirittura a un certo punto in Italia, c'era qualche club minore che sembrava potesse pensare a Cannavaro, cioè. Invece ha preferito andare a giocarsi il mondiale con l'Uzbekistan. Certo.
0: Prendendo anche bei soldi.
1: Sì,
0: allora,
1: peraltro non penso, non è neanche così.
0: 3318200213, vai.
6: Buonasera, ho sentito adesso la notizia di Palestra, sempre più vicino all'Inter. Ti risulta qualcosa o solamente un fake?
1: Oh, no,
6: Stefano,
1: no.
6: La fermo.
0: No, risulta.
1: No, risulta. Dicevamo, con i bonus l'Inter si sta spingendo quasi fino a 50 milioni. Quindi la richiesta dell'Atalanta invece era 50 più bonus, sarebbe un punto d'incontro, credo sia al massimo a cui l'Inter possa arrivare. Ora bisognerà capire quali bonus, quanto facilmente raggiungibili, quanta parte fissa e quanti bonus. Insomma, questi sono chiarimenti che dovranno fare le due parti, però sì, si avvicinano.
0: Si avvicinano.
1: Inter.
0: Allora 3318200213, vado ancora ad Andrea.
1: Ah,
0: ma
1: ci fare, sono.
0: Ma mandalo, che me ne importa se mi dice pace col cervello, figuriamoci.
7: Direttore, fai pace con il cervello.
0: Sì,
7: fino a qualche giorno fa ce l'avevi con i tifosi della Lazio che ce l'avevano con lo Tito. Adesso hai rivoltato la frittata, bravo, complimenti.
0: No, non hai capito niente. Non hai capito niente, bastava ascoltare. Allora, io ho sempre spiegato questa cosa, quindi la ribadisco ancora. Per me è molto difficile, e penso anche per gli stessi tifosi, accettare di non andare a seguire la squadra. Io questo dicevo. Io farei molta fatica personalmente, quindi stura le orecchie. Così ci mettiamo subito sulla stessa lunghezza d'onda, visto che tu mi dici che devo far pace col cervello. Facevo fatica ad accettare questa cosa, perché dico che un tifoso che deve rinunciare ad andare a vedere la squadra fa una rinuncia forte, e quindi io là non mi trovavo d'accordo con questa cosa qui, perché è una cosa forte abbandonare la squadra, non andare a vedere la squadra, in questo senso. Ma non ho mai condiviso quello che... Soprattutto, attenzione, posso aver capito in alcuni momenti certe scelte che sono state fatte nel passato, perché io non voglio essere, diciamo, tra quelli che devo cancellare tutto quello che è stato fatto in questi anni della gestione.
1: No, di gestione.
0: Sono
1: di
0: state fatte
1: anche
0: delle cose comunque positive che hanno portato delle cose positive. Poi a un certo punto c'è stato la rottura totale. E non ho mai condiviso, se tu ci hai seguito da un po', quindi stura anche le orecchie e batte a sentire un po' il passato. E non ho mai condiviso il modo di trattare i tifosi, tutte quelle telefonate, tutte quelle parole che sono state offensive. Quindi io non ho cambiato niente, io ho fatto sempre un distinguo: chi vuole capire e ascolta un discorso, chi non vuole capire e ragiona in maniera superficiale è un altro. Quindi ho cercato di distinguere le cose, anche perché io cerco di fare un lavoro, non faccio il tifoso in questo caso, pur avendo magari una passione per una squadra, cerco di distinguere le cose, analizzare i fatti. Se fino a un certo punto certe cose hanno funzionato, dopo non hanno funzionato e sono sotto gli occhi di tutti. E qui non è che posso negare l'evidenza. Ad un certo punto non capivo quel tipo di scelta così forte, che per me è una scelta forte, io farei fatica a farla.
1: Sì,
0: io farei molto fatica
1: che...
0: a farla, quindi se vuoi capire capisci, se non vuoi capisci, cioè, a me non
1: poni
0: me ne frega
1: degli
0: niente.
1: Interrogativi, capisci? Sulle modalità delle proteste dei tifosi e non condividi la gestione societaria di Lo Tito.
0: Questo ho detto
1: anni.
0: All'inizio, poi è chiaro che adesso i tifosi hanno fatto, ho sempre detto che è una protesta civile,
1: legittima.
0: Questo l'ho sempre detto.
1: Sì, ma sei stato molto chiaro, ma
0: il problema sai qual è? Che quando c'è ignoranza nell'ascoltare c'è poco da fare, è inutile. Quindi penso che, spero che tutti, io faccio pace col cervello, tu sturate le orecchie, così siamo, proviamo a metterci nella stessa lunghezza d'onda. Ci dobbiamo fermare, vero? Andiamo in pausa.
1: Vai, meglio.
0: Pomeriggio è lungo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vengse Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
0: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: "Bravo, ottimo lavoro".
1: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
0: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
1: Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
0: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le merengues hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahima Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marco Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Lucio Marinucci oggi con me.
1: Ben ritrovati.
0: Non ci sarà Stefano, che tornerà domani. Oggi non è qui a Maracanà, ma tornerà insomma domani il venerdì.
1: Un impegno suo
0: personale. Allora, ci siamo per questo pomeriggio come sempre. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi dicono che il terzetto che sta per arrivare è pronto, anzi i due sono pronti, il terzo deve ancora arrivare, speriamo che arrivi prestissimo. Allora diamo il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Paolo. Poi con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù, ben trovato.
1: Grande Malù.
3: Ciao, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Lucio.
0: Questo Congo ieri che ha fermato
1: subito, primo punto,
0: Ronaldo e il Portogallo. Malù,
3: un'emozione pazzesca, sì. Perché è dal 74 che era lonta del fatto che si era partecipato per la prima volta una squadra dell'Africa subsahariana, zero gol fatti. E ieri Wissa con quel gol è entrato nella storia, soprattutto un punto pesantissimo contro un Portogallo che era nettamente favorito. Poi il bello del mondiale è anche quello.
0: Anzi, dai, Paolo, vengo anche da te. Abbiamo visto già molte partite in questa prima parte, i centravanti che hanno segnato. Ieri anche Harry Kane ha firmato insomma la sua presenza in questo mondiale. Haaland, Mbappé, Leo Messi che fa la tripletta, il Brasile che si incaglia, la Spagna che pareggia contro il Capo Verde. Che cosa
1: di sorprese tante,
0: Che cosa diciamo ti senti di sottolineare in questo avvio, Paolo?
2: Allora, bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale,
0: chiarissimo.
2: Non si vince un mondiale la prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, esatto. Perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali, perché è vero che la Germania ha fatto 7 gol, ma li ha fatti a Curaçao. È vero che la tripletta di Messi ci ha esaltato, però era contro l'Algeria. Adesso aspettiamo conferme, insomma, magari con avversari un pochino più di livello. La delusione, secondo me, sono il Brasile, ma va inserito nel discorso la qualità del Marocco, e la Spagna, che invece insomma ha meno giustificazioni, perché in effetti farsi fermare sullo 0-0 da Capo Verde, va bene che tu avevi Yamal a mezzo servizio, però comunque era lecito aspettarsi qualcosina in più dalla Spagna. Però fatto una rapida escursione con la memoria. Allora, l'Argentina all'ultimo mondiale perde al debutto e vince il mondiale. La Spagna nel 2010 perde con la Svizzera la prima partita in Sudafrica, poi vince il mondiale. L'Italia di Berzotto nell'82 fa un girone a Vigo, diciamo, mediocre, volendo essere molto generosi, e poi dopo batte di infilata Argentina, Brasile, Polonia e Germania Ovest. Quindi, insomma, sono tutti giudizi parziali.
0: Sì,
2: Sugli attaccanti direi che manca l'appello Cristiano Ronaldo, perché come hai detto giustamente tu, tripletta di Messi, doppietta di Mbappé, doppietta di Haaland, doppietta di Harry Kane. Ecco, Cristiano Ronaldo mi sembra uno che, insomma, anche ieri un po' macchinoso, un po' poi al netto anche delle difficoltà del Portogallo, nel senso che se la squadra non gira per l'attaccante è più complicato, però ecco, diciamo che il Cristiano Ronaldo di 4-5 anni fa la risolveva da solo. Il Cristiano Ronaldo di adesso fa un po' più fatica, come un altro quarantenne che ho visto un po' col fiatone ieri sera, Modric.
0: Sì, sono d'accordo, ne abbiamo parlato prima, sono i due giocatori Malù che hanno mostrato un po' di difficoltà. Mentre voglio anche chiederti un pensiero su quello che è il Marocco, perché un po' tutti hanno sottolineato la prestazione del Marocco proprio contro il Brasile.
3: Sì, il Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002,
0: esatto.
3: È stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regradi a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti. Hanno affrontato il Brasile con rispetto ma senza timori reverenziali, e nel primo tempo, ecco, è mancato quel pizzico di malizia, quel pizzico di cattiveria sportiva per mettere KO un Brasile che era in difficoltà. Poi il Brasile ha i giocatori singoli che possono risolverla, hanno avuto la fortuna che Vinicius ha messo a posto le cose, però bisogna sottolineare che ha giocato il migliore di quella partita, è stato Boadì, questo ragazzo,
0: sì,
3: del Lille,
0: bravissimo, mamma mia.
3: 2007, quando tu sei il migliore di una partita, la prima partita al mondiale 2007, giochi con la personalità di un veterano, ecco, quello che a volte manca alle nostre latitudini è questo coraggio che quando siamo giocatori giovani bravi bisogna buttarli all'interno. Dell'Africa voglio sottolineare anche la Costa d'Avorio, ha battuto l'Ecuador, e l'Ecuador è la seconda oggi in Sudafrica, in Sud America, perché è arrivata dietro l'Argentina, prima del Brasile, prima della Colombia, prima dell'Uruguay. L'Ecuador è una signora squadra, una partita anche con un pizzico di fortuna, perché l'Ecuador ha preso tre legni, la Costa d'Avorio uno, ma il fatto che ha vinto una partita che era una specie di spareggio tra virgolette per il secondo posto sulla carta, perché adesso poi la Costa d'Avorio gioca con la Germania alla sua prima vera partita, perché Curaçao, con tutto rispetto, non poteva essere un test attendibile. Invece voglio spendere due parole importanti per Capoverde, perché prima della partita con la Spagna, intervenivo, dicevo la mia, quando tu in Africa arrivi davanti al Camerun, vuol dire che tu è come la Bosnia che lascia l'Italia, fate le debite proporzioni, l'Italia a casa in Europa, e dunque non è arrivato lì per caso. Capoverde è stato già una bella sorpresa nella Coppa d'Africa 2024, non era presente in quella del 26, ma si è preparato bene per un mondiale. Dunque quando sentivo dire un gruppo di bagnini, un gruppo di surfisti, cioè oramai a certe latitudini certe battute non funzionano più, perché sono squadre organizzate, anche
0: ha fatto un cadenaccione incredibile Maru, dai, adesso mi hai parlato un'organizzazione difensiva portata all'estremo, dai,
3: un'organizzazione nel senso che comunque non sono più squadre sprovvedute. Ieri,
0: no, per carità, però se gioca 5
3: ha vinto la partita, ha vinto la partita grazie all'organizzazione anche difensiva, cosa che
0: no, secondo me ha fatto meglio il Congo, guarda, mi sento di dire che ha fatto meglio,
1: meglio di Capoverde,
0: sì,
3: però il livello di Capoverde è inferiore a quello del Congo. Io devo venire in soccorso, che comunque Capoverde, per essere l'ultima squadra, per dire, di questi 10 che partecipano per l'africane, tenere comunque in qualsiasi modo 0-0 la Spagna è un risultato clamoroso.
0: Sì, no, è clamoroso. Beh, per come è avvenuto, cioè,
1: ampio, sì.
0: Se la rigiochi 10 volte, secondo me non va a finire così quella partita.
1: Probabile.
0: Però bisogna apprezzare questo tentativo.
1: C'è
0: di...
1: poco di scontato finora.
0: No, per carità.
1: Mondiale.
0: Però molto io sono d'accordo con Paolo Pacchioni quando ha detto prima. Intanto saluto anche Mimmo Cugini, che è in collegamento video audio con noi. Lo salutiamo. Ciao Mimmo, ben trovato. Arrivo subito da te, Mimmo. C'è Paolo Pacchioni, Malumpa Sincato con noi. Sono d'accordo con Paolo quando prima ha detto: attenzione, perché queste partite così, questi risultati un po' sorpresa, li abbiamo visti anche nei precedenti mondiali, soprattutto la prima partita.
1: Sì.
0: Quindi,
1: e anche essendo un mondiale molto lungo. Le squadre carbonano e si gestiscono un po', è normale.
2: C'è un'altra considerazione da fare con il fatto che praticamente, oltre che tutte le seconde, passa anche gran parte delle terze. Il girone iniziale, ti dico che ha un valore relativo, perché secondo me molte squadre lo affrontano, non ti dico risparmiando le energie, ma considerato che appunto il mondiale è lungo e comunque il girone lo passi, magari non dai proprio sempre il 110%.
0: Mimmo, che indicazioni sono arrivate in questa prima parte del mondiale, in queste prime partite? Che cosa ti senti di sottolineare?
4: Ma qualche sorpresa, giustamente dicevate, clamorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme, come quella del Marocco. Cioè il Marocco è una squadra vera, è una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti. C'è il risveglio dei capocannonieri, Haaland, Mbappé, ovviamente Harry Kane, ovviamente ce lo aspettavamo. E poi c'è questo ragazzo di quasi 39 anni che quando smetterà di giocare sarà veramente una cosa triste per tutti, perché quello che fa Leo Messi è una cosa veramente al di sopra di ogni altro campione. Ho letto in questi giorni che si ricomincia di nuovo a fare il paragone con Maradona. Beh, quantomeno nel paragone con Maradona si può dire che la carriera di Messi è stata molto più lunga.
0: Sono d'accordo.
4: Su questo non c'è dubbio. E ha fatto delle cose straordinarie in questa prima partita. Sono d'accordo con Paolo sulla valutazione che è un torneo molto lungo, e quindi soprattutto le squadre che puntano a vincerlo magari hanno anche impostato una preparazione per arrivare al top della forma nei momenti decisivi, quindi ci sta anche che la formula un po' possa agevolare qualche sorpresa, però ben vengano le sorprese, perché a parte la clamorosa vittoria della Germania per 7-1 dopo tra l'altro una mezz'ora tutt'altro che facile, però per il resto non ci sono state squadre che hanno fatto figuracce. Forse quella che mi ha deluso di più, oltre ovviamente alla Spagna, è stato il Portogallo, dove ecco lì la questione Cristiano Ronaldo forse merita di essere un po' approfondita, perché mi sembra che stia diventando un caso anche all'interno e nei rapporti con i compagni.
0: Sì, insomma, non ha dato un bel segnale.
1: Lo diciamo ieri, ha inciso poco. Probabilmente il Portogallo, ecco, fa parte di quel novero di nazionali, Marco, che non è che abbia approcciato con un ritmo elevatissimo questo no. mondiale. Era passato subito in vantaggio, poi non ha condotto una prestazione eccellente. Quando sei il riferimento centrale e una squadra non gira, non riesce a rendere bene. Però si percepisce, ecco, la differenza un po' con Messi, no? Messi hanno detto hai raggiunto il record di miglior marcatore nella storia di mondiale, ha detto beh è solo una statistica, quasi non gli interessa, a lui non sono mai interessati i record. Ronaldo invece ha sempre questa ossessione che l'ha anche aiutato in carriera, sì, di raggiungere però, determinati obiettivi,
0: però
1: ma
0: può
1: si
0: essere
1: percepisce
0: un freno in questo momento,
1: un po' nervoso,
0: potrebbe essere anche...
4: Io credo che Messi proprio per il discorso con Maradona, che poi lui ufficialmente non affronta mai, però abbia una gran voglia di vincere un altro mondiale
0: per superarlo,
4: realizzando così un'impresa straordinaria.
1: Beh, sarebbe incredibile.
4: Mentre Cristiano Ronaldo è molto focalizzato sulla sua questione personale, secondo me anche il fatto di giocare da centravanti, perché è chiaro che lui vuole solo far gol, non è che gli interessa molto il resto della partita, secondo me un po' lo penalizza, perché invece così è un po' fuori dal gioco, invece magari partendo dall'esterno, da un po' più indietro, farebbe un po' meno fatica, anche perché è inevitabile che a 41 anni in area i riflessi non siano più quelli di quando sei giovanissimo, e i difensori sono spietati, quindi sicuramente questo inizio di mondiale, su questi due sui quali abbiamo costruito la narrazione del calcio, certo, degli certo, ultimi 15 certo. anni è molto diversa.
0: Paolo, sei d'accordo? Perché poi ieri io ho buttato lì anche la domanda, no? Ti dico, qualcuno si è pure arrabbiato, perché ho detto ma non è che siamo di fronte al giocatore più forte di sempre? Ho fatto la domanda, posto che secondo me Messi è il giocatore che si è avvicinato di più a Maradona, no? Proprio per talento, per qualità, anche per gol fatti, ci sono dei gol che sono molto simili a quelli che ha fatto Maradona nel passato, no? Ed è un paragone che secondo me si può fare, anche la bellezza del calcio, senza che qualcuno qualcuno inorridisca, perché poi ti dicono subito ma tu non hai visto questo, io ho visto pure Maradona, perché insomma l'età mi ha portato a vedere pure altro, non soltanto Maradona.
2: Noi Maradona allo stadio l'abbiamo visto,
0: io lo sono andato pure allo stadio a vederlo, tra le altre cose,
2: no, anch'io più volte. Sì, allora il paragone ci può stare, anche se allora la premessa ovvia è il calcio nel corso degli anni è cambiato, è un altro calcio eccetera, però comunque è indiscutibile che ci siano quei 5-6 personaggi che sono così, certo, famosi dell'Empireo,
0: certo.
2: E secondo me Messi di fianco a Maradona ci può stare, perché forse allora Maradona portava poi con sé anche un'aura da maledetto che comunque ne accresceva ulteriormente il fascino.
0: Sì.
2: Messi però comunque è uno che è stato molto più continuo in carriera, perché Maradona è durato poco rispetto a quanto sta durando Lionel Messi, e io credo che peraltro Messi avesse fino all'ultimo mondiale un po' questa scimmia del fatto che lui aveva tanto vinto con il Barcellona e niente di fatto con la nazionale. Sì. Aver conquistato il mondiale in Qatar 4 anni fa secondo me gli ha tolto proprio tanta pressione, e adesso può giocare un pochino più libero, pensando sì al doppio mondiale, perché allora ai numeri personali ci guardano tutti, ci sono i radiocronisti che si segnano il numero di partite fatte al mondiale, figurati se non ci fa caso il più forte del mondo, no? A giocare a pallone.
0: Sì, certo.
2: Però ecco, probabilmente lui è anche uno che è capace di guardare a quella roba lì, ma anche guardare un po' alla squadra eccetera, mentre invece Cristiano Ronaldo mi sembra che con le sue ossessioni adesso stia diventando anche un po' ingombrante per la sua squadra, perché io adesso voglio vedere quale sarà il momento in cui Martinez avrà il coraggio di dire facciamo così, sta partita
0: ieri ha cambiato tutti tranne lui, ragazzi,
2: capito?
1: Un patto non scritto, sì,
2: che
1: quello.
2: Può anche essere, che poi può anche essere una cosa. Guarda, io la prima partita te l'ho fatta giocare tutta, così che non ti ho dato alibi.
0: Dici, adesso ti metto in panchina.
2: Mano libera eventualmente le prossime volte.
0: Oddio, poi se penso che deve giocare Leao, mi viene un po', insomma.
1: Diciamo che anche il prossimo avversario è l'Uzbekistan, con tutto il rispetto. Quindi forse ecco che quella partita potrebbe essere.
0: Vai Malù, dicevi?
3: L'Uzbekistan potrà permettere magari a Ronaldo di,
1: esatto, di sbloccarsi.
3: Ieri, a parte che magari, come abbiamo detto, è un giocatore più statico rispetto al passato, però ieri anche nelle letture sia Capuadi che Tuanzebe che Mbemba sono comportati non bene, benissimo.
0: Sì, sì.
3: Il Congo ha detto, ma senza neanche grassi patemi, bisogna dire la verità. E dunque, però, alla fine io penso che nell'orgoglio questi grandi campioni sono sempre toccati, non il fatto che la prima magari la stecchi. A volte sono anche dei giocatori che sono dei diesel, dunque magari si sblocca con l'Uzbekistan e poi torniamo a rivedere quella macchina da gol che ci ha fatto vedere. Dunque, secondo me, assolutamente non diamolo per sconfitto, perché secondo me questo mondiale, secondo me, ho una sensazione che Portogallo anche in passato giocava per lui, però adesso, sapendo che lui è all'ultimo mondiale, e tutta la squadra che vuole giocare per lui, quasi come ringraziarlo, come dire tu ci hai fatto vincere qualcosa, ci hai fatto vincere l'Europeo, ci hai fatto vincere due Nations League da protagonista assoluto, questo mondiale se riusciremo a vincere,
0: ti diamo una mano,
3: è tutta la squadra che ti porta a vincerlo, quasi come ringraziarlo.
0: Bella chiave di lettura, Malù, bella chiave di lettura, ci potrebbe anche stare. Sentite,
2: una visione romantica, ma non so se la sposano tutti, secondo me qualcuno che sta in panchina comincia a rosicare.
1: Il Portogallo è forte, anche in panchina giocatori ormai di livello.
0: Anche Mimmo, insomma, qui è
4: ieri non mi sembrava tanto contento,
0: dicevi Mimmo, ieri non mi senti sembrava
1: molto contento, contenti
4: che lui fosse rimasto in campo fino alla fine.
0: Sì, è vero. Sentite, un giro velocissimo perché un paio di argomenti prima di salutarci. Mimmo, Harry Kane ha risposto, Mbappé ha risposto, ha segnato, e poi anche Haaland. In questo momento, se dovessimo fare
1: gol.
0: Sì, tutti e due gol. Lasciamo perdere Messi adesso che insomma ha fatto questa tripletta iniziale, ma parlando proprio di centravanti, che loro sono proprio più o meno Mbappé forse
1: un po' più diventato, quello meno centravanti puramente parlando, però gioca lì davanti.
0: Chi pensi possa, diciamo, diventare più bomber in questo mondiale, Mimmo?
4: Mbappé e Kane sono sicuramente aiutati dalle squadre in cui giocano, Olando un po' meno, quindi la Francia è la favorita numero uno, ha quasi due squadre, probabilmente se andassero in campo quelli che non hanno giocato nella prima partita i risultati sarebbero gli stessi, quindi Kane da un po' di tempo già lo faceva al Tottenham, poi lo fa al Bayern e Tuchel glielo fa fare spesso anche in nazionale. Addirittura certe volte va a prendere la palla dal portiere, avete visto ieri?
1: Sì. Il regista basso.
4: Perché uscendo un po' dalla tonnara dell'area di rigore apre il gioco su queste poi frecce velocissime che l'Inghilterra, e poi in area di rigore è assolutamente micidiale. Addirittura ieri ha pure salvato un gol, quindi è un giocatore che probabilmente in questo momento è anche in totale fiducia, in un momento di grande esaltazione, non è più giovanissimo e quindi magari sente che questo può essere il suo mondiale e può essere anche il mondiale dell'Inghilterra in fondo, perché è finalmente una squadra molto solida, costruita bene, con tanti talenti. La Francia secondo me è superiore. E poi vabbè, Messi non possiamo parlare di Haaland, Kane e Mbappé, con tutto il rispetto per questi campioni, perché Messi non possiamo parlare di Haaland, Kane e Mbappé, con tutto il rispetto per questi campioni, perché

0: di che potenza, allora ti dico Mbappé.
1: Malù?
2: Sono d'accordo, io faccio solo una piccola obiezione sulla Francia. È nettamente favorita, però io me la sono rivista e rivista. Il primo tempo del Senegal, se la squadra è più cinica, la Francia è sotto 2-0. Dunque, hanno vinto 3-1, ma se devo andare a analizzare la partita, soprattutto il primo tempo, la Francia non mi ha convinto all'esordio.
1: Non ti ha convinto?
3: Sì, beh, non è partita fortissima.
0: Sono d'accordo. Però, Malù, attenzione.
4: Sono d'accordo con Malù perché secondo me è un po' presuntuosa la Francia.
1: Questo
4: c'è
1: è vero.
4: Questo, rischio...
1: questo è vero. A me è sembrato proprio che esatto, sì, un po' di presunzione.
3: C'è una notazione da fare, però
1: prego,
3: Paolo,
1: prego, vai, veloce e poi c'è un altro.
0: No, dicevo che è vero che se il Senegal non colpisce il palo, se la palla non rimbalza su Maignane, entra in porta anziché andare fuori, magari raccontiamo una storia diversa. Però se tu giochi
2: due palle gol nette.
0: Esatto, sì, poi c'è anche quella di Sara alla fine, esatto. E se tu sopravvivi, se tu giochi contro un avversario difficile, rischi di andare sotto, poi la vinci 3-1, praticamente senza giocare il primo tempo, vuol dire che comunque il potenziale forte ce l'hai, perché non dimenticate che le squadre forti vincono anche le partite quando non dominano, è una caratteristica che insomma accompagna spesso le squadre vincenti.
3: È vero.
1: Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, dicevo, insomma, sono due squadre che poi hanno, secondo me, legate anche dal fatto che abbiano tutte e due un potenziale offensivo fantastico. La Francia fa entrare dalla panchina Barcola,
1: esatto.
3: Tiene Thuram in panchina tutto il tempo.
1: E quella è una grande forza.
3: L'Inghilterra si
1: della
3: può
1: Francia.
3: Permettere di tenere in panchina, non era al 100% Saka.
1: Sì.
3: Quindi no, fa capire
1: la forza di queste
3: due
1: squadre.
3: E secondo me sono squadre che si concedono qualcosina in meno a livello difensivo, perché anche l'Inghilterra non è stata perfetta, soprattutto in occasione del secondo gol della Croazia, proprio perché sanno di avere un potenziale offensivo sconfinato. Infatti una fa 4 gol e l'altra ne fa 3 con relativa facilità. Tutte
1: assolutamente. Voglio l'ultimo giro, lo voglio fare su Lukaku, vi voglio coinvolgere a tutte e tre, perché Lukaku insomma questa partita è entrato in corsa, ha propiziato il gol, il Belgio ha ripreso 22 secondi, ha comunque inciso. Potremmo, Malù, parto da te stavolta, potremmo vedere un nuovo Lukaku per Allegri, un Lukaku Max, e quindi pensare di avere questa coppia Højlund-Lukaku il prossimo anno, quest'anno che viene insomma in Serie A, quindi una versione diciamo molto migliore rispetto all'ultima che abbiamo visto con Allegri. Tra l'altro Allegri, se vi ricordate, lo aveva già cercato ai tempi della Juventus.
2: Come hai tolto le parole di bocca, vai. Allegri ha sempre avuto un debole per Lukaku, l'ha sempre cercato, e dunque visto che ce l'ha penso che non se lo farà sfuggire, e lui in nazionale è sempre stato quasi sempre determinante. Nel 2002 arrivò a giocare con un infortunio per quello che non era miglior Lukaku, poi generalmente il record dei gol con la nazionale belga, in nazionale è sempre stato un giocatore che ha fatto la differenza. È normale che trovarlo agli standard che ci siamo abituati ci vorrà un po' di tempo, però è un giocatore che comunque sposta, perché la sua mole, il fatto che sa far salire la squadra, magari non è bellissimo da vedere, però è efficace.
1: Insomma, poi sarebbe una bella coppia Mimmo lì davanti. No, non sei d'accordo?
4: Ma qual è il vero Lukaku? Ma quanti anni sono che non vediamo il vero Lukaku? Dai, ragazzi.
0: Bravo, Mimmo.
1: Non ci credi, Mimmo?
4: L'anno scorso, ma la fortuna del Napoli di quest'anno è stato l'infortunio di Lukaku, che hanno preso Højlund, dai. Ma diciamo le cose come sono, dai. È un giocatore in fase calante, ma ormai da 2 o 3 anni, ma nettamente. Cioè, a livello internazionale, il fatto che entra e propizia il gol è assolutamente casuale, secondo me. Cioè,
1: ti faccio questa domanda, Mimmo. Tu pensi che Allegri non ci punti su un attaccante così, averlo anche come alternativa? Faccio per dire.
4: Ma io intanto dico, come fa a presentarsi a Napoli uno che a un certo punto del campionato ha preso, è andato via, è andato a curarsi in Belgio, facendo quello che gli pare? Perché poi, ragazzi, non è che ci possiamo dimenticare delle cose, quella questione lì non è stata mai risolta. De Laurentiis non l'ha mai affrontata, probabilmente perché in quel momento non voleva affrontarla, ha lasciato un po' la patata in mano a Conte, che poi insomma qualche frase l'ha detta su Lukaku, anche se non si è mai esposto in maniera netta. Però secondo me c'è un giocatore che si comporta in quel modo, anche nello spogliatoio, per rispetto verso i compagni, non può avere un futuro a Napoli. Cioè, cioè è ora che ragazzi, i calciatori guadagnano cifre spropositate, si comportino in maniera seria. Cioè, ma tu non puoi durante il campionato andare

0: via per un mese e non parlare con la
1: No, sono
0: società. Cioè,
1: d'accordo.
0: secondo me, quello che ha fatto è una cosa gravissima. Cioè, io non vedo nessuna possibilità che lui possa fare gruppo del Napoli della prossima stagione, e soprattutto lo auguro a Napoli e ad Allegri di non averlo lì, perché diventerebbe un grosso problema, perché poi è un personaggio,
1: Cioè,
0: lo abbiamo
1: difficile,
0: visto
1: certo.
0: come
1: Difficile da
0: recita del
1: gestire.
0: suo passato, anche molto ingombrante da tutti i punti di vista.
2: Cioè,
1: Paolo
2: ricordo anche
1: Bacchioni?
2: per inciso prende 6 milioni netti più
1: Certo.
2: 2 di bonus, quindi ha un
1: Paolo?
2: contratto anche molto ricco fino al 2027.
3: Sono d'accordo al 100% con Mimmo Cugini, sia sull'aspetto comportamentale, peraltro Lukaku è un recidivo, perché lui è sparito da Napoli quest'anno, 2 anni fa a un certo punto è sparito e non ha risposto neanche più, non ai compagni di squadra, agli amici che avevano lo spogliatoio dell'Inter. E insomma, quindi questa cosa ti dice che insomma, il personaggio in certe situazioni è poco gestibile. E dal punto di vista tecnico, insomma, è un Lukaku appesantito, è un Lukaku che ormai da anni è lontano parente di quello che era arrivato con Conte il primo anno in Italia. L'anno scorso, nell'ultimo campionato, nel Napoli non ha mai inciso a causa di infortunio, ma anche nel campionato precedente, ragazzi, sì, qualche gollettino così, ma mai un gol bello in un big match, mai trascinante nelle partite più importanti.
1: Bene.
3: E quindi sono dell'idea che, insomma, avendo anche questo fisico così grosso, così difficile da sostenere, anche dal punto di vista muscolare, oltre che dal punto di vista atletico, credo che ormai rivedere un Lukaku brillante sia complicato. Voi avete detto: ah, ma Allegri lo voleva alla Juventus. Appunto, lo voleva.
1: Lo voleva,
4: In
1: va
4: questi
1: bene,
4: casi qui,
1: prego.
4: io dico al direttore sportivo, come viene a Napoli, che faccia un buon mondiale, così viene
1: Sole.
4: anche
1: Eh
4: venduto,
1: certo,
4: spende
1: beh,
4: qualche
1: certo, così
2: fa alzare la
4: si ferisce
2: valutazione.
4: contento.
1: Se lo vende
2: Certo.
1: bene. Senti, Malu, prima di salutarti ti fanno una domanda sull'Egitto. È l'unica che può stare dietro al Marocco?
2: Ashura ha fatto
4: Allora,
2: benissimo.
4: la mia scala è Marocco, Costa Lavoro, Senegal, nonostante ha perso un gradino sotto l'Egitto, che comunque è una squadra molto organizzata, che gioca un calcio molto europeo.
1: Bene, ragazzi, è stato veramente un piacere. Malu, grazie, ci sentiamo
4: Grazie a voi.
1: prestissimo. Un abbraccio a Malu
2: Ciao Malu.
1: Basilicato, grazie a
4: Ciao a
1: Paolo
4: tutti.
1: Pacchioni. Ciao
2: Ciao
1: Paolo,
4: Paolo.
1: a
4: Ciao a voi, ciao a
1: prestissimo.
4: tutti, ciao.
1: Caro Mimmo, ci sentiamo presto. Ti saluto Stefano
0: Siamo
1: che
0: qua a
1: oggi un
0: disposizione.
1: abbraccione. Ciao
0: Ciao
1: Mimmo,
0: Mimmo. Ciao
1: Mimmo
0: ragazzi,
1: Cugini,
0: buona
1: grazie
0: giornata.
1: ancora. Adesso noi ci fermiamo, però state lì perché al rientro riprendiamo il tema Milan. Torniamo sul
2: I
1: Milan.
2: nodi del Milan.
1: Eh sì, torniamo un po' sul Milan e su questi danni che sta facendo Cardinale in questo momento al Milan, ma anche al calcio italiano. A tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali, penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Queen. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale, tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: ben ritrovati sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici di Zaglia 7 che sono collegati con noi.
1: Ben ritrovati.
0: In Toscana, nel canale 19 del Digitale. Allora, Lucio, vado immediatamente su tutto Mercato Web perché c'è questa news da dare. Elezione FIGC, via libera a Giovanni Malagò. È arrivato il parere anche dell'ANAC, non è ineleggibile, quindi andiamo un po' all'interno velocemente. Malagò è elegibile per la presidenza della FIGC. È arrivato il responso dell'ANAC, l'autorità anticorruzione a cui si era rivolto per dei chiaramenti il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi dopo l'interrogazione parlamentare della Lega Nord. Se il collegio di garanzia dello sport presso il CONI si era dichiarato incompetente, l'ANAC entra nel merito. Malagò può correre, quindi risolta.
1: Beh,
0: anche questa questione
1: è un'ufficialità, insomma, che ci si aspettava. Peraltro
0: ci avviciniamo sempre di più al 22.
1: Sì, ormai ci siamo. Ha rilasciato anche delle dichiarazioni Gravina al riguardo. Oggi c'è stata una lunga intervista al Corriere dello Sport, tante parole, ha fatto insomma in bocca al lupo ai due candidati, quindi ad Abete e a Malagò. Ha toccato vari punti, devo dire. In alcuni ha trovato delle motivazioni per cui le colpe siano state anche degli altri, parzialmente ha ragione. Certo,
0: ha dato il via libera, lo leggiamo.
1: Da colpe sì, non ci sono.
0: Gravina, FIGC, dovevo andarmene già prima.
1: Sì, dice nel 2025 quindi... dovevo lasciare perché... Ecco. Non c'erano i presupposti, non si sarebbero fatte le riforme, ha detto.
0: Malagò, Abete, lascio in buone mani, quindi come va, ha detto, lascio tu
1: la federazione. Sì, ha avallato le due candidature in maniera...
0: Sì, c'è l'approfondimento sempre su tutto Mercato Web che potete trovare nella home page proprio sulle parole rilasciate da Gravina. Allora... 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi come sempre. Allora, vado subito in redazione da Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao.
0: Lorenzo, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Ben trovato. Lorenzo, senti, prima ho annunciato, volevo andare insieme a te anche per riprendere quello che è stato il tuo editoriale oggi, perché il tema è uno dei temi centrali ormai di questi giorni. Quello che sta accadendo in casa Milan, una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa, hai esordito in questa maniera sul tuo editoriale. Situazione veramente diciamo imbarazzante per quello che riguarda la squadra Milan. Io ho aggiunto, non so se sei d'accordo, che Cardinale in questo momento sta diciamo così causando un doppio danno. Il primo al Milan, naturalmente, a quello, come hai detto tu, il club, la storia, i tifosi, eccetera. Il secondo al calcio italiano, perché è un brutto segnale anche che dà al calcio italiano questo modo imbarazzante di gestire il Milan. Stiamo parlando di un club molto titolato, molto conosciuto, tra i più importanti al mondo, e insomma non passa un bel messaggio nemmeno per il calcio italiano. Lorenzo.
2: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. E, insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio. Poi ha preso tutti, no, perché non si sa, ma poi non si sa chi sia a trattare. Ibrahimovic, che è l'unico rimasto, che è andato a commentare le partite del mondiale in America. Poi si può dire, ma Ibrahimovic è soltanto un consulente di Red Bird che comunque ha investito e quindi però non è un dirigente del Milan. Poi però quando parla davanti alle camere dice che comanda lui. E quindi, insomma, è una gestione imbarazzante, cioè c'è poco da aggiungere, perché il Milan non merita questo e neanche, dicevi giustamente, il calcio italiano, perché insomma avere un club importante come il Milan nelle coppe o comunque competitivo, certo, è tutta un'altra cosa. E così invece ci rimette il Milan in primis, i tifosi del Milan in primis, ma sono d'accordo, anche il calcio italiano.
0: Assolutamente. Con noi c'è anche Paolo Marcello di Netwick. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio anche
3: a
0: te.
3: Marco. Ciao Paolo. Ciao Lucio, buongiorno ragazzi.
0: Paolo, ti passo la palla perché poi diventa ormai il tema centrale da giorni. Siamo di fronte ad una società importante che il cui organigramma presenta due buchi clamorosi. Amorim è stato scelto arriva qui con chi parla, con chi costruisce.
1: Contratto, cioè, anche lungo, ovviamente.
0: Contratto di 3 anni, quindi veramente. Poi uno fa il telecronista, che fa?
1: Commentatore negli Stati
0: Ibrahimovic.
1: Uniti.
0: L'altro sta in Valicino, visto, è andato con Trump. Che fa?
1: Sì, assolutamente, hanno gli 80 anni del presidente.
0: Sì, quindi veramente è una situazione. Io non so più come, che altro termine si possa utilizzare in questo momento, Paolo.
3: Lo so, è da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Red Bird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare attraverso...
0: ma così non si valorizza però, Paolo, perdonami.
3: No, certo che non si valorizza. No, allora, loro per valorizzare l'asset hanno due obiettivi: arrivare in Champions League e costruire lo stadio. Questi sono i due obiettivi di Red Bird. Evidentemente però il tifoso del Milan non basta, ed evidentemente anche per arrivare in Champions League una minima di progettualità, una minima di gente che sta lavorando dietro la devi avere, perché l'anno scorso per esempio hai provato a buttare la polvere sotto al tappeto prendendo Tare e Allegri, ma evidentemente non sei riuscito a ottenere nessun risultato. Io credo che la crisi del Milan sia molto profonda, credo che anche i tifosi debbano cominciare a fare qualcosa, a dire la loro, chiaramente in maniera molto pacifica. Io ho grande stima per i tifosi della Lazio, a prescindere che io sia d'accordo o meno con loro sulla gestione Lotito, però perlomeno stanno facendo un qualcosa affinché la situazione cambi. Leggevo l'altro giorno le dichiarazioni del capo della curva del Milan, che dice che i tifosi regolarmente si presenteranno allo stadio e quant'altro. Se il tifoso del Milan non vuole più la proprietà Cardinale, deve fare qualcosa a livello di abbonamenti, deve fare qualcosa a livello di disertare lo stadio, perché questi sono fondi che hanno degli obiettivi. Nel momento in cui non li conseguono, vedi la Champions League da 2 anni e magari l'anno prossimo, vedi lo stadio vuoto, vedi dei ritorni d'immagine che non tornano, allora possono entrare nell'ottica di vendere. Finché lo stadio è pieno e il Milan magari riesce ad arrivare anche in Champions League, stazionano lì dove sono. Ultima cosa, quando leggi che l'obiettivo di Cardinale era prendere Kroos nella speranza che il progetto Milan potesse ricalcare il progetto Eintracht Francoforte, è una cosa da brividi, ragazzi, è una cosa da brividi.
1: Sì, fa capire che devi costruire dal nulla praticamente. Il Milan in questo momento non ha, diciamo, non ha un futuro, ma non ha neanche un presente. Senza presente non può avere un futuro prossimo, e senza un futuro prossimo non può avere un futuro remoto. Oltretutto...
3: Soprattutto...
1: Sì, Paolo.
3: Prego, scusate.
1: Dicevo,
3: Kroos era fantastico nello scovare i talenti, ma vederli fondamentalmente l'anno dopo. Cioè, voi mi insegnate che una squadra, per arrivare a degli obiettivi, per arrivare a costruire un qualcosa, deve avere uno zoccolo duro. L'Inter ce l'ha uno zoccolo duro, la Juventus che vinceva ce l'aveva uno zoccolo duro, ma paradossalmente anche il Paris Saint-Germain, che è infarcito di grandi giocatori, ha uno zoccolo duro. Il Milan non può giocare a PC calcio, prendi un giocatore, no, lo vendi, compri un altro, lo vendi ancora, prendi Tonali e bravo, lo vendi, trovi Reinders e bravo, lo vendi ancora. Bisogna uscire da questo loop, che purtroppo pare essere l'unico modus operandi di chi il Milan lo gestisce.
1: Sì, che non porta dei risultati. Oltretutto, e ti lascio la parola, Marco, dicevamo prima, il problema è che a livello di organigramma c'è un vuoto,
0: certo.
1: Di guida tecnica c'è un grosso interrogativo, fortuna da morire, ma poi dicevamo anche a livello di squadra, che punti di riferimento hai? Leao se ne sta andando, Maignan ha rinnovato, ma il portiere della Francia non può non giocare la Champions League, Pulisic è in scadenza nel 2027, non si sono aperti discorsi per un potenziale rinnovo, Modric sta lasciando, Rabiot piace al Napoli, giustamente per Max Allegri, capisci che si sta svuotando e rischia di svuotarsi.
0: Sì, ma un po' quello che guardate
1: anche la rosa,
0: che adesso
1: non c'è nulla.
0: Facendo un po' un parallelo, situazioni diverse, ma un po' quello che sta succedendo alla Lazio, cioè
1: situazioni differenti, ma l'esasperazione è la medesima.
0: Il risultato
1: è
0: simile, cioè si sta arrivando in quella direzione. Però voglio andare un attimo da Lorenzo, perché poi io credo una cosa, cioè quando tu sottolinei, Lorenzo, si sceglie l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, io penso che questo sia veramente una delle cose che quasi,
1: povero,
0: diciamo,
1: a morire, ragazzi.
0: No, veramente, cioè inconcepibili, cioè un modo di lavorare, tu dici, ma come sta,
2: no, ma lavorano al contrario, cioè esatto. non esiste, è una cosa che non esiste, cioè ogni direttore sportivo sceglie il suo allenatore, che poi voglia dire no, non è il mio allenatore, perché ora mi rifaccio a quelle che sono state le parole di Paratici nella conferenza stampa di oggi, no, perché ha detto Fabio Grosso non è il mio allenatore, ma è l'allenatore della Fiorentina. Va bene, va benissimo. Però Grosso viene a prendere il posto di Vanoli, che non era l'allenatore di Paratici,
0: certo,
2: perché era stato scelto prima dell'arrivo di Paratici. Quindi yeah. Paratici nonostante Vanoli abbia fatto un buonissimo lavoro alla Fiorentina, cosa fa? Prende, lo manda via, giustamente per me, perché comunque serviva una ventata d'aria fresca in casa Fiorentina, però lo manda via e prende il suo allenatore, che sceglie lui, perché il direttore sportivo fa così. Quindi adesso il Milan, che prenderà l'ultimo dei direttori sportivi, perché ormai gli hanno detto tutti no al Milan, quindi insomma, peccato non avere il patentino al direttore sportivo, perché entravamo in lizza anche noi.
1: Quella di Buzek, ex Bayer Leverkusen, sì. Fenerbahce, ma ecco, rende bene l'idea.
2: Quindi, e quindi poi arriva il direttore sportivo X, che si ritrova a Mourinho, che ha firmato per 3 anni, e rischia di essere un problema.
0: Certo, perché dici magari non trovano. Allora, sentite, c'è un messaggio che voglio condividere, che lo ringrazio tanto perché si è accettato anche lui il nostro invito, con Domenico Manfredi. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao, Domenico. Prima di tutto, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Domenico. Senti, c'è un ascoltatore al 331-8200-13 che ci scrive: siete più preoccupati voi giornalisti che i tifosi del Milan, che se ne stanno altamente sbattendo di ciò che succede, aspettando solo che la società venga venduta. Beh, ma è così, peggiore, Domenico?
4: Guarda, allora, innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho avverto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo, quindi c'è comunque questa cosa che trapela. Io personalmente, che vi ascoltavo, allora io ho un'idea un pochino diversa.
0: Vai.
4: Secondo me, soprattutto in Italia, si sta andando verso una tendenza con al centro di tutto l'allenatore. Per esempio, giusto per citare degli esempi, che poi uno dice ma se c'hai prima il direttore, poi l'allenatore...
0: Esatto. Allora, era quello che diceva Lorenzo, e che io insomma sostengo, nel senso, io sono d'accordo con lo schema di Lorenzo, ecco, vai.
4: Perfetto, però che è successo? L'anno scorso la Roma ha affidato tutto a Gasperini, quando addirittura, perché sarebbe peggio ancora, se pensa se succede una cosa del genere al Milan, cosa dicono i giornali, Gasperini ha mandato via Ranieri, e quindi sarebbe una cosa che non dovrebbe esistere, è rimasto l'allenatore da solo, che poi arriverà il direttore sportivo.
0: Sì.
4: Pure è una scelta che ha pagato. Al Como, onestamente, io non so manco chi è il DS, ma è un progetto affidato.
0: Beh, Ludi, è un po' di tempo che sta lì, però Domenico.
4: È un progetto affidato totalmente all'allenatore. Per citare un altro esempio che va contro la vostra tesi, l'anno scorso il Milan ha fatto queste cose che dite voi alla perfezione. Ha preso prima il DS, poi il DS ha scelto l'allenatore, e tutto questo era successo tra aprile e maggio. Quindi, stando alla vostra tesi, doveva essere un capolavoro. Eppure, purtroppo, secondo me il calcio si sta evolvendo ed è l'allenatore quello che deve avere tutto al centro. In Inghilterra lo fanno già da una ventina d'anni, se non di più, e soprattutto negli ultimi 10-15, voglio dire, si è visto che questa cosa ha portato bene il fatto di mettere l'allenatore al centro. Quindi, per carità, adesso Cardinali e Ibra dovranno essere molto attenti a non scegliere un direttore che non condivide le stesse idee con Amorim, ma ha le stesse idee di calcio.
0: Sei stato chiaro, aspetta, voglio far subito sentire sia Lorenzo che Marcello che cosa ne pensano. Lorenzo?
2: No, allora vado insomma, rispondo a questi punti. Allora, su Gasperini è chiaro che abbia vinto lui la battaglia, però non ci dimentichiamo che Ranieri aveva scelto Gasperini, quindi comunque sia il direttore sportivo o l'uomo mercato che c'era in quel momento l'aveva scelto lui. E poi, una volta che Gasperini ha fatto fuori tutti, poi si è preso il suo direttore sportivo, quindi si è ribaltata la cosa, ma comunque c'è simbiosi tra le due parti. Io voglio vedere se il Milan farà scegliere il direttore sportivo a Amorim o se prenderà a caso un altro direttore sportivo, quindi io non credo che sia proprio la stessa cosa. Sulla storia di Tare, scelto come direttore sportivo e poi direttore sportivo che ha preso l'allenatore, che era tutto perfetto, condivido il fatto che era tutto perfetto, cioè io sono d'accordo, io penso che fosse stato fatto tutto in maniera perfetta. Il problema qual è stato in casa Milan? Che c'era una guerra interna che nasceva ancora da prima, perché Furlani che va negli Stati Uniti a dire a Cardinale io valgo più di Ibrahimovic e torna dicendo di fatto, portando i fogli, che lui contava più di Ibrahimovic, è nata questa guerra nella quale ci è entrato, ci è finito nel mezzo Iglitari, che non ha potuto fare tutto quello che avrebbe voluto, e quello che ha fatto l'ha fatto anche male, perché comunque ha speso tanti milioni di euro buttati completamente nel cestino. Quindi secondo me era fatto tutto bene. Poi però, se compri gli Asciari a 40 milioni, se compri Nkunku a 40 milioni, se compri Ricci a 25 milioni, se compri Atecame a 17 milioni, se prendi Estupiniano a 17 milioni, e ha voglia te a fare le cose per bene, le puoi fare anche male, ma se butti via tutti questi soldi, poi comunque sia rischi di arrivare quinto, e diciamocelo e chiudo, che il Milan non ha mai rischiato di arrivare quinto quest'anno. Ci è arrivato all'ultima giornata, perché non era mai uscito dalle prime quattro posizioni, che erano quelle per le quali doveva lottare. Quindi secondo me l'anno scorso il Milan aveva fatto le cose molto meglio di quest'anno. Poi stiamo a vedere che cosa succederà.
0: Paolo Marcello.
5: Sì, sì, anche io sono d'accordo che serva una struttura. L'anno scorso il Milan ci ha provato con un direttore sportivo e un allenatore, secondo me però ha sbagliato l'allenatore, e il direttore sportivo invece di fatto è stato uno specchietto per le allodole, non ha potuto lavorare. Mi risulta che la paternità degli affari di Tare sia solo per Atecame e per Yashari, tra l'altro preso per fare la mezzala sinistra offensiva e poi relegato a fare il regista da Massimiliano Allegri al posto di Modric le poche volte che ha giocato. Quindi l'idea c'era, ma evidentemente sono state messe male le carte, perché poi Furlani e Moncada mi risulta che abbiano messo la loro voce, abbiano fatto loro le scelte sul calciomercato. È verissimo che Gasperini adesso ha chiamato D'Amico. Serve una struttura, anche perché immaginatevi a Morim le prime due partite le stecca. La nostra stampa, purtroppo, io mi chiamo fuori, credo anche voi per come vi conosco, per come vi ho sentito negli anni, ma però è molto campanilista. Campanilista. Quindi a Morim le prime due partite sbagliate passerebbe per il flesso portoghese di turno, certo. Mentre il signor Allegri per un anno e passa nei titoli di giornale è stato chiamato Max, neanche Allegri. Quindi sicuramente un direttore con le spalle larghe che lo possa preservare, proteggere dalle frecciate che arriverebbero dalla stampa, io credo che serva per forza. Poi che abbia voce in capitolo sugli acquisti e quant'altro, che lavori con una visione di settore sportivo, quello sicuramente, non è che si lavora a compartimenti stagni, però una figura secondo me dirigenziale che possa lavorare in un ambiente dissestato come il Milan, secondo me serve.
0: Non so se è caduto Domenico, perché non lo sento, però il vero problema è, io sento sempre Lorenzo, non so se sei d'accordo, però alla fine è Ibrahimovic. Tutti dicono finché c'è lui. Ieri Ordine, per esempio, è stato qui con noi, ha detto ragazzi il problema è la presenza di Ibrahimovic.
1: Beh, ma l'ha detto anche Kroos, alla fine sì, per carità non si è trovata la quadra economica, ma anche lui voleva delle garanzie sul margini di operabilità e non voleva le interferenze di Ibrahimovic, detto in poche parole. Ibrahimovic, insomma.
0: Ibrahimovic
2: è una cioè, ha un carattere, ha una personalità che non scopriamo oggi, no? Cioè Ibrahimovic lo conosciamo da tantissimi anni, è venuto in Italia la prima volta nel 2005 mi sembra, 2004-2005 insomma, quindi sono passati più di 20 anni e lo abbiamo conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Ibrahimovic è uno di quelli che dà per scontato, io giocando a calcio ho fatto quello che volevo e quindi sono un grande dirigente, ma non è così. Ma non lo convinci del contrario, cioè proprio per il carattere e la personalità che ha, cioè, non vai da Ibrahimovic a dirgli guarda probabilmente il ruolo di dirigente di calcio non fa per te, lui ti dice no assolutamente sono il migliore, ma ci mancherebbe altro, cioè lui ha questa presunzione, no? Che l'ha reso grande, non è che
0: certo.
2: Non voglio criticarlo, c'è una sfaccettatura del carattere, non è una critica assolutamente. E quindi, capito, non lo fai nemmeno mettere da una parte, e questo fa sì che chiunque arrivi lì poi debba fare i conti anche con Ibrahimovic e la sua personalità, e non è una cosa facile.
0: Domenico, prima di salutarti ti chiedo, ma che tu pensi che il problema sia Ibrahimovic, e poi sei fiducioso di quello che stiamo vedendo, siamo noi che stiamo ingigantendo, diciamo, il problema, come come ti poni?
4: Guarda, innanzitutto mi piace fare una precisazione. Sì. Ibrahimovic nel Milan non svolge né vorrebbe svolgere il ruolo di dirigente. Ibrahimovic è un comproprietario del Milan, okay, avendo investito, quindi non vuole fare il dirigente. Posso invece capire quando uno dice che vuole interferire col lavoro dei dirigenti, ok, questa critica posso accettarla, ma lui non è un dirigente del Milan tecnicamente. Né
0: si comporta come
4: perché...
0: tale, diciamo così.
1: Beh, sì. No, interferisce, interferisce, il termine giusto che ha utilizzato Domenico, ha ragione.
4: Interferisce come a volte ho visto ai tempi interferire Berlusconi, seppur con risultati molto diversi. Per
0: allora, Moratti, presidente eccetera. Berlusconi.
4: Sì, ma Ibra fa parte della proprietà, cioè quindi poco ci passa come ruolo, ecco, poi come storia è tutta un'altra cosa ovviamente, anche come soldi che si investivano, ma detto ciò io penso che questo può essere per il Milan, cioè quel quinto posto che è arrivato così, ma secondo me è ampiamente meritato, perché Roma e Como hanno meritato più del Milan sul campo, è inutile prendersi in giro. Secondo me può essere visto come un qualcosa di buono, perché se poi dopo il quarto posto fossero rimasti Allegri, Furlani, eccetera, eccetera, magari ci saremmo trovati di fronte a un altro anno buio. Invece questo può essere considerato come l'anno zero. Chiaramente, siccome sia Cardinale che Ibra si sono accorti che non si possono prendere allenatori e direttori così a caso, semplicemente guardando il curriculum, adesso giustamente ci stanno impiegando un po' più di tempo. Chiaramente anch'io vorrei già avere tutto l'organigramma fatto, ma questo ritardo, ripeto, per me è dovuto all'importanza che non si può sottovalutare dei due ruoli che mancano.
0: Che mi dite, Marcello, prima di chiudere? Un anno zero? Ma io insomma
5: sì, dovrebbe essere un anno zero. A me piace molto Amorim, secondo me Amorim è molto bravo, però quando ha lavorato in una polveriera come il Manchester United, esatto, è riuscito a venirne a capo.
0: Esatto.
5: Adesso arriva in una situazione simile. È vero che bisogna ponderare le scelte, ma una squadra il 18 giugno senza direttore sportivo e amministratore delegato
0: non è un bel segnale, ecco.
5: Potrebbe farlo, esatto, Calvelli in interim, no, ma è una cosa terribile. Tu devi avere pronta la lista degli allenatori, dei direttori sportivi, dei magazzinieri, di tutto quello che vuoi nel caso in cui dovessi sollevare proprio gli interpreti che hai sotto contratto. Non è che ti ritrovi senza tare, lo licenzio perché ha fatto male, perché secondo me ha fatto male. Adesso ci rifletto un attimo su chi prendere. Al 18 giugno, ragazzi, cioè l'Inter sta puntellando, l'Inter sta puntellando ed è arrivata prima. Il Milan è arrivato quinto e non ha ancora un direttore sportivo dal quale ripartire per provare a fare una squadra. Anche a Roma, proprietà americana, hanno dei tempi molto dilatati. Evidentemente il loro modo di lavorare, hanno la presunzione di poter credere di esportare il loro modello in Italia, ma il calcio, con tutto rispetto, lo facciamo bene in Italia, non negli Stati Uniti.
0: Vabbè, staremo a vedere. Paolo, grazie per essere stato con noi, voi, buon lavoro. Grazie buon lavoro anche a
1: Paolo.
0: Domenico Manfredi, grazie, a presto Domenico,
1: ciao,
0: un abbraccio.
4: Ciao, ciao ragazzi.
0: Un saluto. Lorenzo, senti, prima di salutarti c'è una domanda che ti rigiro, ma com'è possibile che Lotito sta comprando la Regina? Non è vietato avere due proprietà?
2: È vietato, però non ancora, diciamo sarà vietato, ma andrebbe a complicarsi veramente i piani. Lotito, poi è chiaro che dipende anche dalle categorie dove sono le,
1: esatto,
2: le società,
0: esatto,
2: però
1: è in Serie D la Regina,
2: sì, esatto, non è nemmeno tra i professionisti, però io non credo che Lotito compri la Regina per farla restare in Serie D,
0: assolutamente,
2: quindi è chiaro che si complicherebbe la vita per questo, o sta facendo già la exit strategy per la Lazio, che magari la cede davvero, oppure sono scelte abbastanza incomprensibili, però non mi spingo oltre perché non so quale sia l'idea finale di Lotito di questa compravendita.
0: Senti, c'è un altro messaggio: Juventus hanno zero, Milan hanno zero, la solita scusante, ci vuole organizzazione, calciatori e fortuna, insomma il segnale non è certo
1: Sì, anche se la fortuna è l'ultimo dei fattori. Esatto. Serve la competenza, la pianificazione. Poi la fortuna, se bene, bene. Però...
2: Sì, sì. No, la fortuna aiuta poi, però esatto. Ci vuole progettazione.
1: Serve prima altro. Negli altri
2: quest'anno Roma-Napoli, Roma-Napoli e Inter partono in netto vantaggio anche quest'anno. Cioè, le prime quattro dell'anno scorso, ci metto dentro anche il Como.
0: Sì,
2: partiranno in netto vantaggio su Juve.
0: Come no, sono d'accordo. Lorenzo, senti, invece per chiudere, palestra più vicino all'Inter oggi, lo diamo? Stavo dando un'occhiata
2: allora,
0: anche... Vai.
2: Sì, più vicino sì, perché comunque l'Inter ha alzato l'offerta, perché è arrivata, l'Inter arrivava a 45 tutto compreso, invece ora arriva a 50 tutto compreso, più o meno sarà 45 di parte fissa più 5 di bonus, però non bastano ancora, perché l'Atalanta sta ferma sui 55 tutto compreso, però se ieri c'era, insomma stamattina presto c'era una forbice di 10 milioni, adesso è di 5, quindi diciamo
0: ci avviciniamo,
2: che
0: ci sta... dai. Si sta avvicinando,
2: sì, vicino, però ancora non è fatta.
0: Non è fatta, quindi diciamo così che si sta andando verso quella direzione, però ancora non è concluso il tutto. Va bene, naturalmente seguiremo tutto attraverso tutto Mercato Web. Lorenzo, grazie, a domani come sempre. Un caro saluto Lorenzo,
2: ciao, buon lavoro
1: Lorenzo.
0: A domani. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo anche un po' dall'analisi di quello che è la situazione proprio della Lazio, lo Tito che sta prendendo la regina, qual è l'obiettivo, qualcuno insomma pensa che possa lasciare la Lazio, spera che
1: Lorenzo,
0: possa lasciare la Lazio,
1: strategia,
0: esatto,
1: per il
0: una strategia per il futuro, saremo a vedere
1: tutti.
0: Sì, e soprattutto i tifosi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
0: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
1: Attentato e suicidio a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
0: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nella Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barrea.
1: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
0: Siamo al calcio, mondiali 2026, in campo tutte le squadre, comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud, la Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia. Il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, dunque, mi sta scrivendo, quindi Latini.
1: Comunicazione live.
0: Comunicazione live, Enzo, quindi non so, mi ha detto che non lo vedeva, io ho detto ci sei, quindi facciamo tutto live. Allora, andiamo avanti, ben ritrovati di nuovo per questo pomeriggio. Intanto proseguiamo questo viaggio nel pomeriggio di oggi con, abbiamo letto insomma di questo avvicinamento di Palestra verso l'Inter, quindi
1: più dell'Inter verso Palestra, vabbè, forse, ma siamo lì,
0: tanto anche lui vuole l'Inter, quindi
1: questo è vero.
0: Allora, poi dopo sentiremo anche più tardi le parole di Paratici, ci ritorneremo sul momento anche della Fiorentina. Allora, 331 82 00 213, mi dicono che è in collegamento, anche c'è in questo momento Stefano Mattei, che saluto. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao Stefano.
0: Dario, ciao. Canovi, ciao Dario.
1: Ciao Dario.
2: Buongiorno.
0: Ciao. E allora, stiamo attendendo anche l'arrivo di Enzo Bucchioni, appena è pronto. Io vorrei fare questa cosa, Stefano, voglio partire con te. Oggi abbiamo visto parecchi partiti del Mondiale, stiamo vedendo la situazione del Milan, la situazione della Lazio, il mercato che prova a prendere, diciamo così, qualche forma con l'Inter che adesso si avvicina a Palestra, la Juventus ha preso Carnevali come AD e quindi sarà lui che dovrà ricostruire la Juve. A chi ti sentiresti di mandare un tuo messaggio in questo momento?
2: Ma tu hai detto tutte cose giuste tranne una, se mi permetti ti correggo. Tu hai detto, hai parlato della situazione della Lazio, io direi di parlare della situazione della Regina, che forse è più aderente.
0: Eh beh, puoi anche andare lì, tanto voglio dire.
2: No, scherzo, ovviamente.
0: Si ricollega tutto.
2: Ma il Mondiale sta dicendo che partite facili ce ne sono, ci sono due o tre squadre che hanno impressionato su tutte, la Francia, ma anche l'Argentina, l'Inghilterra. C'è qualche squadra che invece ha mostrato qualche difficoltà, ci sono nuove realtà che stanno emergendo, il Congo, per esempio, che nessuno se l'aspettava, il Capoverde, ci sono nuove realtà che stanno emergendo. Perché? Perché allargando a 48 il mondiale sicuramente abbiamo scoperto nuove realtà. La cosa forse sicuramente si scioglierà strada facendo, perché poi superato il primo turno le vere forze
0: si ritorna un po' alla normalità, certo.
2: Esatto. Però una cosa bella c'è, e cioè si vede in tribuna tanto entusiasmo, tanti colori, e questo fa bene al calcio, anche se ormai abbiamo visto che con il famoso cooling break, che è stato trasformato in pratica in uno spazio per mettere dentro la pubblicità, tipo, non so, il grande basket,
0: certo,
2: tipo il football americano.
0: Sì. Beh, ci consente una pausa anche a noi, caro Stefano. Ci fa fare una pausetta pure
1: break,
0: a noi durante un break durante la partita, pure a noi. Però Dario, allora saluto anche Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche video.
1: Ciao,
0: così
1: Enzo.
0: Lo diamo subito il buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
0: Ciao Enzo,
3: a tutti, per ritrovarti.
0: Arrivo
3: Ciao.
0: Subito anche da te. Dario, però Stefano ha toccato un tema, che è quello appunto che noi prima, oggi abbiamo fatto un titolo: sorge la Regina, tramonta la Lazio per Lotito. Che dici, Dario? Sono stato troppo cattivo.
2: A Roma si dice che mi viene da ridere.
0: Vabbè, potrebbe venire pure da piangere in questo momento.
2: Ma no, da piangere non si può piangere per il calcio.
0: No, questo è vero.
2: Si può ridere per il calcio, qualche volta si può piangere quando si viene eliminati, ma insomma, quando succede.
0: Ma come la stai leggendo questa situazione, Dario?
2: Guarda,
0: cioè, prende la Regina, oggi leggevo che insomma è quasi fatta la cosa. Insomma,
1: sì, oggi era in programma l'incontro con il sindaco, ma quindi, si tratta solo di formalizzare.
0: Che fa? Va lì e lascia la Lazio? Cioè, compie questo passo?
2: No, fa come ha fatto De Laurentiis, probabilmente le tiene tutte e due.
0: Certo.
2: È un modo di fare, secondo me, sciocco, perché io preferirei avere una Lazio in Serie C, non la Lazio vera, la seconda squadra, parte, come sarebbe giusto per tutte le squadre del campionato italiano, avere una squadra in Serie C, perché è il modo di far maturare i giocatori giovani. Comprare un'altra squadra significa fargli fare magari la fine del pari.
1: Dario,
2: scusami se intervengo. Secondo me, più che parlare di calcio, bisognerebbe parlare di politica, perché acquistando la Regina presidente Lotito sta cominciando a prepararsi la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 27. Il calcio c'entra poco con la regina Lotito.
0: Ma la Lazio che fa con la Lazio allora, scusami Stefano?
2: Bisognerebbe ricordare al presidente Lotito che esiste anche la Lazio e lui è il presidente, ma è un dettaglio questo.
4: Sì, ma tanto non credo che Lotito si presenti nel Lazio, perché no, credo che neanche i laziali lo voterebbero.
0: No, su questo penso che sia abbastanza...
1: No, però un po' la politica c'è di mezzo.
0: Sì, la politica c'è.
1: Cannizzaro, il sindaco... Sindaco di Reggio Calabria, non è un segreto, è di Forza Italia.
0: Certo.
1: E tant'è che c'erano altri pretendenti per la regina, ma...
2: Io chiudo, perché Cannizzaro è importante, ma sono più importanti i fratelli Occhiuto. Uno è compagno di banco in Senato, l'altro è presidente della regione. E non vi dimenticate, un anno fa circa, il presidente Lotito, con una sgommata, ha conquistato un appalto da 46 milioni per l'ASL della regione.
0: Enzo, stavi aggiungendo qualcosa, se non erro, Bucchioni.
3: No, mi è venuto in mente Cecchi Cori quando si candidò e comprò la Cireale, perché aveva il collegio in Sicilia, comprò la Cireale promettendo porto la Cireale in Serie A, cioè come quello che dicevo, volete l'acqua in casa, scoperchiate i tetti, ecco, una roba di questo genere. Sono operazioni... così, politiche che magari appena sarà eletto la rivenderà, anche perché ci sono delle norme normative ben precise. Entro il 2028 nessuno può avere una doppia proprietà, quindi è una roba fatta così, con un obiettivo molto mirato. Il calcio non c'entra nulla, purtroppo, sottolineo io.
0: Sì, però Enzo, qui la situazione in casa Lazio, insomma, è abbastanza delicata, no? Ci sono dei giocatori che stanno, Romagnoli, Gila, insomma, sul piede di partenza. C'è un allenatore, ieri è intervenuto qui da noi Franco Ordine, ha detto, dice, guardate che io conosco Gattuso, ma io non escludo che possa pure, di fronte ad una situazione difficile, fare un passo indietro.
1: Lo fece a Firenze, l'abbiamo ricordato.
2: Il non è ancora stato ufficialmente presentato.
0: Non è stato ufficialmente detto, Stefano?
2: Ancora presentato né contratto, sì. È ancora tutti. Ha visitato Formello, ma l'ufficialità di Gattuso alla Lazio ancora non c'è.
0: Enzo Bucchioni.
3: Sì, ma sono convinto anch'io. No, l'ha fatto a Firenze.
0: L'ha fatto a Firenze, bravo.
3: 2021, quando lui capì, fu anche presentato a Firenze.
0: Certo, come no.
3: Quando ha capito che non c'erano le condizioni per poter lavorare, si è dimesso, se n'è andato. 10 giorni dopo è stato presentato, quindi il carattere dell'uomo lo sappiamo benissimo, è questo, uno schietto e prende delle posizioni anche drastiche. No? Non mi meraviglierebbe se vede che non ci sono le condizioni per fare quello che gli hanno promesso, quindi aspettiamo, è tutto in stand-by.
0: Dario?
5: No, sono d'accordo con uno, essendo Gattuso sicuramente è capace di farlo, ti dirò che me lo aspetto anche.
0: Ah, tu te lo aspetti?
5: Ma sì, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo che abbia potuto promettergli molto questa volta, ma anche quel poco che gli ha promesso difficilmente poi riuscirà a mantenerlo. E quando una squadra si sfalda, non ci sono tifosi che vengono allo stadio, hai tutto l'ambiente contro. Io non so quanto un allenatore abbia voglia di allenare una squadra in questa situazione.
2: Guardate, bella promessa. Che secondo me potrei sbagliare, ma l'ago della bilancia su questo discorso è il discorso riguardante Ghila.
1: Esatto.
2: Se Ghila resta o parte. Se Ghila parte, io non mi sorprenderei di un Gattuso e dice grazie.
0: A tenere Ghila?
1: Guarda, Marco, è esattamente centrato il punto, perché in realtà l'unica, tra virgolette, promessa vera che Lotito avrebbe fatto a Gattuso sarebbe quella di tenere Ghila, a meno che non arrivi un'offerta da 30 milioni. Certo, l'offerta da 30 milioni è difficile che arrivi in toto, perché Ghila ha un anno dalla scadenza del contratto, quindi le cose sono due. O non lo vende, rimane, poi tra un anno se ne va a parametro zero, oppure lo vende a meno di 30 milioni e la promessa fatta a Gattuso verrebbe meno, l'unica vera promessa. Tra l'altro, perdendo anche Romagnoli, avresti perso tutti e due centrali. Per carità, è Probsgard già in rosa,
0: e Provedel, aggiungi Provedel,
1: perché Provedel è il portiere titolare che sì, se ne va via.
0: No, la situazione
1: esattamente è... quello il nodo. Sì. So, Ghila è un po'
0: la vedo complicata, Enzo, trattenere Ghila in questo momento, perché il suo procuratore, da quello che stiamo leggendo,
1: sì,
0: insomma,
1: chiede la cessione.
0: Chiede la cessione perché
1: merita.
2: Vi interrompo un attimo. Vai. Non vi posso dire i parametri che io ho studiato, ma vi posso assicurare che tra la mancata presenza del pubblico allo stadio, quindi abbonamenti e biglietti, diritti televisivi, che attenzione, c'è una quota fissa sui 22 milioni, ma poi bisogna aggiungere spettatori ultimi tre anni, classifica ultimo anno, risultati, eccetera, eccetera, la Lazio quest'anno rischia di perdere altri 20 milioni dal fatturato, passando quindi in 2-3 anni dalla Champions 193 milioni a 80 milioni, più che dimezzare il proprio fatturato.
0: Enzo.
3: No, no, situazione difficilmente comprensibile, l'abbiamo già detto, ma difficilmente anche sanabile. Come io non vedo una via d'uscita. Questo è un braccio di ferro, ne parlavamo anche la settimana
0: giorni fa,
3: scorsa.
0: Sì, sì.
3: Giorni fa. Ma
0: c'è una via d'uscita, c'è una via d'uscita.
3: Lo so, ma quello via d'uscita lì è impraticabile, perché te l'ha detto, ridetto 100.000 volte. L'unica cosa che può succedere, che possiamo augurarci, è che Lotito faccia un passo indietro, come dicevamo. Io non ne vedo sinceramente altra, con un presidente che devi fare una trattativa con i tifosi, un presidente che sia gradito, che possa riaprire il dialogo, ma tanto Lotito non lo farà mai.
2: È come aspettarti la neve a Ferragosto, praticamente.
3: Sì, lo so, però razionalmente non vedo uno scontro che farà morti e feriti e che ci rimetterà la Lazio, perché alla fine...
2: Posso Lotito fare una
3: può
2: domanda?
3: Mollare di...
0: Sì. Cioè, aspetta, c'è Dario che vuole fare una domanda, Enzo. Vai, Dario.
5: Secondo voi Lotito col progetto del Flaminio venne la Lazio? Vai.
0: Ma però è stato bocciato il progetto.
1: Il problema è che già
5: l'unica
1: è stato
5: speranza è che il progetto della Lazio non vada a buon fine.
1: Mi pare che non andrà a buon fine.
0: Però mi sembra
2: è
0: che...
2: un progetto con allora, mille problematiche. E che se va in buon porto, e io ne lo dubito, qui se ne parla nel 2032. E in questi 5-6 anni che fa la Lazio?
0: Dove è andata a giocare? Appunto. Dove va a giocare? Dove scende?
3: No, come si mantiene?
0: Apposta. È quello, no, volevo dire la categoria, così la vedo molto complicata. Io veramente una situazione guardate, io non so, Dario, tu che sei veramente uomo di ne hai visti di tutte nel calcio, però prima parlavamo del Milan, di quello che sta succedendo in casa Milan. Vero, due situazioni differenti che non possono essere messe sullo stesso piano, va bene, però c'è una situazione veramente di disagio in entrambe le due storie, no? Cioè, qui da una parte c'è un club storicamente importantissimo che sta vivendo questa situazione imbarazzante a livello di struttura societaria, hanno preso Amorim ma non c'è nessuno che sta vicino a lui, dall'altra parte c'è una situazione con i tifosi rivolta e il mercato a saldo zero e il progetto del Flaminio bocciato e non ci sono gli abbonati e le disdette in televisione, e io veramente son due situazioni che dici ma come fanno a uscirne fuori.
5: Ma sono due
0: so.
5: Situazioni completamente differenti. Questa è una di Lotito,
0: sì.
5: La conosciamo bene.
0: Sì.
5: Quella del Milan purtroppo è il malessere che ha portato nel calcio italiano l'entrata dei fondi. Perché è inutile che stiamo a pensare che i fondi... Io ero abituato a trattare quando facevo il mestiere di procuratore di agente. Di trattare con dei presidenti tifosi era e dall'altra parte avevo diciamo la facilità di poter discutere con qualcuno che amava la sua squadra e che faceva di tutto per fare il bene di quella squadra. Adesso pensano solamente a come recuperare i soldi e recuperare i soldi si recuperano. Questi sperano di recuperarlo e l'arrivo di questo allenatore, secondo me, ha un significato ben preciso. Che stanno vogliono continuare a fare una politica di trading, di valorizzazione dei giocatori per rivenderli. Continuare a fare una politica di trading, di valorizzazione dei giocatori per rivenderli.

0: un direttore sportivo, un direttore generale, un allenatore. Un direttore sportivo e un direttore generale, quantomeno, a cui affidare poi la scelta di un progetto. Ma che progetto è questo del
1: sì,
0: Milan?
1: Un non progetto.
2: Quello che dice Dario è giustissimo.
0: Ibrahimovic che sta facendo le vacanze negli Stati Uniti, perché questa è la verità. In questo momento in mano c'è il Milan, e Ibrahimovic il quale se ne strafrega del Milan.
3: Ma non gli è mai fregato nulla. Questi sono entrati nel calcio perché volevano fare il business stadio. E con il rallentamento del business dello stadio è stata tutta una conseguenza. L'obiettivo centrato è quello di essere in pari con i conti. Questo stanno festeggiando. L'aspetto sportivo non gli interessa assolutamente nulla. Ora Maignan vuole andare via. E sono contenti, fanno un'altra plusvalenza. Questo è il modo di ragionare di un fondo. Purtroppo è così.
1: Vero, ecco, anche se
4: prendere coscienza, siccome anche il Frosinone ha aperto ai fondi, allora il presidente Stirpe, vicepresidente di Confindustria,
1: è vero.
4: Stiamo parlando di un grande imprenditore, che cosa ha detto? I fondi non sono un problema, sono una soluzione. Su 20 società che sono in Serie A, sapete quante sono le proprietà straniere tra fondi, proprietari, eccetera? Sono ben 14. Quindi ormai la realtà è questa. 14 su 20.
1: Ma certo, ma poi la differenza la fa come viene gestito. Per esempio l'Inter è in mano a
5: fondo, c'è
1: però
5: una gestione differente,
1: però una gestione occultata.
3: Certo,
1: per esempio ha dato continuità
5: ma lì c'è Marotta, ma lì sono rimasti uomini di calcio.
1: Esatto, Ausilio da quanti anni è lì? Dal 2014,
5: ma infatti
1: se non mi ricordo
5: io sono
1: male.
5: Dell'idea
1: Marotta dal 2018, c'è Zanetti che è una figura rappresentativa che è stata una stella del club.
5: Il problema è proprio questo, no?
1: La continuità è questa.
3: Ma io i fondi non sono il demonio, anzi portano risorse,
1: certo,
3: no,
1: non lo
3: calcio.
1: Sono a prescindere,
3: però il problema è mettere poi nella catena di comando uomini di calcio che sappiano di cosa si parla, di cosa sta tutto lì, anche perché se vuoi valorizzare il brand, per poi alla fine il fondo deve tenere alto il brand, valorizzarlo, perché anche Cardinale l'ha pagato 500 milioni in più rispetto a quello che l'aveva pagato Elliott. Da 700 siamo passati a 1,2 miliardi che ha pagato Cardinale, lo deve rivendere almeno a 1,5 miliardi, 1,8 miliardi. Quindi devi far crescere il brand. In questo momento chi te li ridà 1,2 miliardi per comprare il Milan? Quindi è un'operazione staffaziana per certi aspetti.
4: In questo momento sicuramente le due tifoserie più in fermento sono quelle della Lazio e del Milan. La differenza qual è? È che nella Lazio c'è fermento e non ci sono i soldi. Nel Milan c'è fermento, c'è confusione, ma almeno i soldi ci sono.
5: Allora, ci sono due messaggi, uno scritto, un altro invece un vocale che prendo al volo. L'acquisto della Regina, secondo Massimo, è una sfida di Lotito contro i tifosi della Lazio. Questo è il suo pensiero.
1: Però non fa mai nulla senza avere un piano Lotito.
3: No, è un obiettivo politico. Dai.
1: Esatto,
5: sì, sono d'accordo con Enzo qui. Sentiamo un audio al volo.
6: Aspetto le vostre opinioni, però state bestemmiando.
5: Chi?
6: Per favore, comincio con il 10 mondiale, Messi. Maradona.
5: Vabbè, questo era sul Messi e Maradona, vecchio. Sì. Andiamo un altro al volo.
7: Comunque per noi tifosi laziali questo sfuggi fuggi dal carro Lotito comincia a diventare anche abbastanza fastidioso, perché Lotito è questo da 22 anni. Il suo modus operandi è stato sempre lo stesso. Ora se ne accorgono tutti. È alquanto fastidioso, però si sa che quando un dittatore cade tutti scendono dal carro.
4: Il problema è che il calcio è cambiato e Lotito è rimasto ancorato agli anni 80.
5: Sì, ma non è nemmeno non è nemmeno sta cavolata del carro, scusami, non ce l'ho con l'ascoltatore, perché uno deve anche analizzare tutta una serie di fatti che sono poi successi, no? Andando avanti, perché io onestamente credo che non possiamo cancellare tutto. Alcune cose sono state fatte e magari portati dei risultati. Dopo c'è stata una situazione, come ha detto stesso Stefano, che tu ti sei fermato,
1: quello non hai intercettato il cambiamento.
5: A me sta storia del carro o meno la ritengo una grande cazzata, cioè onestamente parlando noi siamo qui ad analizzare quello che succede di passo in passo, non è che dobbiamo fare tira fuori le bandiere, cioè dobbiamo analizzare cioè come sono stati trattati i tifosi nell'ultimo periodo, quello che hanno sentito anche i calciatori, l'allenatore, sono una serie di cose che poi non puoi ignorare. Questa cosa del carro, Enzo, io non lo so, perché sennò veramente uno deve dall'inizio. Allora la cosa che dico, 20 anni fa quando è arrivato già sapevano tutto,

0: vent'anni fa quando ha messo piede?
1: No.
0: Era così? Non mi sembra, la storia me la ricordo. Quindi facciamo i fenomeni adesso. A me questa cosa dà molto fastidio. Uno deve analizzare i fatti che avvengono di volta in volta.
2: Certo,
0: sennò facciamo i fenomeni.
2: Fino a due anni fa lo elogiava, adesso lo accusa.
0: Sennò
2: chiaro,
0: così mi sembra veramente...
2: Una differente.
0: Siamo di fronte adesso...
1: No, il personaggio è sempre stato controverso, no? Voglio dire, dal primo giorno in cui è entrato nel calcio. Però bisogna anche riconoscere perché per molti anni ha fatto bene calcio. Questo andava riconosciuto a Lotito, ha tenuto la Lazio in certi anni, non fosse altro la Champions con Sarri di poco tempo fa, ha tenuto la Lazio al di sopra di quello che sono le potenzialità di questa società. Ora bisogna capire cosa è successo, per quale motivo ha cominciato
3: perché
1: anche
3: le altre hanno accelerato,
0: esatto, gli altri hanno accelerato e lui è rimasto
1: questo
0: sono d'accordo con Stefano, questo è il concetto, no, il carro, il dittatore, tutte queste cavolate, dai, su, sennò veramente
1: è stato tardi, gli ha consentito di fare plusvalenze, vendita di giocatori, che è andata a comprarli a poco, l'ha rivenduti a tanto, hai fatto bene calcio, sei riuscito a tenere un equilibrio. Ora
3: ha preso Immobile per 8 anni 26 gol a stagione per 8 milioni. Ha preso
1: una grande intuizione.
3: Sono state grandi intuizioni. Il calcio però a quel punto è andato avanti.
0: Esatto.
3: Il presidente Lotito ha sbagliato delle mosse perché ha cambiato il direttore sportivo. C'è un atteggiamento di sfida e non di aiutare.
0: Esatto, questo è il problema. C'è Dario,
3: poi
0: non so se
3: vuole... Milan che è un'altra realtà. C'è un Milan dove c'è il presidente che non si sa, il proprietario non si sa dov'è, cardinale. E poi c'è l'uomo suo di fiducia che sta facendo per 40 giorni l'opinionista per un network televisivo e a Milano non c'è nessuno. È un altro tipo di realtà.
0: E Dario, ti faccio chiudere a te, Dario.
4: Ma per quello che riguarda Lotito, secondo me è intervenuta qualche cosa che era poi il suo fine finale, cioè la sua ambizione. Lui ha sempre avuto l'idea del potere, il potere è la politica, non è il calcio. E quando lui ha capito che attraverso il calcio poteva entrare in politica, si è dimenticato del calcio e ha sposato l'altra
3: Galliani Berlusconi.
4: È così.
3: Il calcio è stato quello, Galliani Milan Berlusconi.
4: Sì, vicino a Berlusconi c'era Galliani.
3: Appunto, ha agganciato Galliani, Lazio Milan, ha agganciato Berlusconi e ha raggiunto l'obiettivo di entrare in politica.
4: Perché è così. Lui ormai del calcio, per lui aveva solo lo scopo se riusciva a costruire lo stadio. Allora sì, sarebbe probabilmente rimasto, avrebbe continuato a cercare di fare della Lazio una squadra seria, una squadra vera, una squadra con ambizioni. Il momento in cui ha capito che con lo stadio, visto che col Flaminio sa di avere poche speranze e non c'ha altre possibilità di costruire lo stadio, si è andato alla politica e la politica per lui è diventato lo suo scopo principale.
0: Senti,
4: Lazio se ne frega.
3: Un mezzo per entrare in politica e fare politica.
0: Va bene, mi devo fermare. Dario, ti voglio ringraziare come sempre. Senti Dario, ma è eccessiva la valutazione a Palestra? Stiamo superando la barriera dei 50 milioni.
4: Sì, secondo me sì. Per un giovane che ha fatto sicuramente un'ottima stagione, che ha sicuramente delle ottime qualità, 50 milioni è un esagerato.
0: Dario, grazie come sempre, a presto.
2: Ciao, un abbraccio.
4: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Stefano, grazie anche a te, come sempre.
3: Sono d'accordo, con Palestra si acquista magari un po' più di gamma, ma si perderanno i gol di Dumfries.
0: Lo so,
3: però
0: Dumfries è andato.
3: È quella la realtà. Dumfries aveva la clausola.
0: Stefano, grazie, buon
3: grazie
0: proseguimento.
3: Voi,
2: ciao,
3: giornata.
2: Ciao Stefano.
0: Enzo,
2: ciao,
0: rimani Stefano. Lì perché torniamo tra poco.
1: Sì, io sono controcorrente su Palestra.
0: Adesso arriviamo. Break.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto. Il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro. Ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali, penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni, fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale. Tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lehecka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci qui.
1: Ciao, Marco,
0: con me.
1: Ben ritrovati.
0: Allora,
1: a tutti.
0: Allora, non ho capito, chiedo ripetizioni in cuffia. Allora,
1: tutti.
0: Ok.
1: Tutti,
0: allora, riprendo Enzo Bucchioni in collegamento video audio. Ciao Enzo, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Enzo.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, ciao.
0: Adesso mi dici quella cosa su palestra, ma fammi presentare anche Paolo Paganini che è con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio anche
1: ciao.
0: A te.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Che reduce da dribbling, che è chiuso da poco, giusto?
3: È vero, esatto. Tutti i giorni,
0: tutti i giorni.
3: Su Rai 2.
0: Alle 14 esatto. Su Rai 2 con Paolo Paganini. E poi c'è anche Lorenzo Amoruso che ritrovo con grande piacere. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi,
0: Lorenzo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Enzo, perché non eri d'accordo sulla valutazione che prima... hanno detto palestra viene valutato troppo, poi adesso ci spiega anche un po' Paolo, mi sembra che ci sia un forte avvicinamento dell'Inter verso questo calciatore da quello che stanno riportando un po' tutti. Perché non sei d'accordo sul fatto che la valutazione è troppo alta? Prima Dario Canovi ha detto, così facciamo un riassunto anche a Paolo e Lorenzo.
2: Perché è un giocatore straordinario, è un 2005, io ho visto tutte le partite del Cagliari, 2005 lui è.
0: Sì, ho capito, quindi... però straordinario?
2: Sì, io ho visto tutte le partite del Cagliari proprio per vedere palestra. Ha avuto una crescita con un leggero, poi nel finale non puoi reggere 38 partite a quel livello come ha giocato lui. Capacità di difendere, capacità di attaccare, salta l'uomo, dribbling, forza fisica. C'è qualcosa nel ruolo che vedo in giro per l'Europa, vedo pochi giocatori di prospettiva con quella capacità lì. Potrebbe diventare persino un investimento e fare plusvalenza nel giro di qualche anno per l'Inter. Poi dobbiamo anche fidarci di quello che fanno Marotta e Paratici. L'anno scorso Lukman non l'hanno chiuso, poi quando c'è stato un rialzo, ricorderete, perché non c'erano i presupposti, non era una spesa, non era un investimento. Qui vai a prendere un giocatore, quando nei francobolli c'è il gronchi rosa, qualcosa che paghi a tutti i livelli, comunque lo voglio prendere perché so. E questa è la situazione di Palestra. Palestra... io metto la mano sul fuoco per quello, poi il calcio è strano, tutte queste robe, diciamole, pensiamole senza dirlo, però questo è un prospetto che può diventare un numero uno in
0: quindi
2: Europa.
0: Tu sei d'accordo sulla valutazione viene data. Paolo, ci siamo, l'Inter si avvicina, e chiedo poi anche a te, poi a Lorenzo, se questa è una valutazione giusta o meno, che dici?
3: Ma guarda, io ho parlato con Angelozzi che l'ho avuto, l'ha preso lui a Cagliari, e sicuramente mi ha detto che è un giocatore destinato ad arrivare in alto, anche perché come carattere è un ragazzo serio, inquadrato, quindi sicuramente anche, diciamo così, concentrato su quello che sarà la sua carriera. Il problema è che quando tu, questi sono giocatori di proprietà dell'Atalanta, cioè la vicenda Lukman insegna, è proprio tra Inter e Atalanta. Cioè l'Atalanta fissa un prezzo e ti dice: se vuoi questo giocatore costa tot, poi che sia 50, 60, 70, non ci sono grandi margini di trattativa. Quindi l'abbiamo visto con Lukman, quindi l'Inter deve sapere che se l'Atalanta fissa un prezzo, quello è e quello rimane, perché altrimenti si rischia, come hanno fatto l'anno scorso, di andare avanti per settimane con l'obiettivo Lukman, tira e molla, accordo col giocatore, però non trovi l'accordo con la società.
0: Lorenzo, che...
2: infatti, scusa, è questo che ci deve far pensare che il giocatore è sopra la media, perché l'Inter lo paga. L'anno scorso dietro a Lukman non sono andati, il rilancio non l'hanno fatto perché non pensavano valesse quella cifra lì. Questo lo fanno, lo pagano, perché è un qualcosa di unico, vanno a comprare.
0: Certo. E Lorenzo Amoruso?
4: Allora, intanto valutiamo le due situazioni che possono sembrare simili, ma no, sono soltanto le due squadre coinvolte. Lukman era andato alla rottura con l'Atalanta, tra l'altro era un giocatore dell'Atalanta nel senso di proprietà ma anche di prestazioni, aveva vinto facendo la tripletta l'Europa League, si era impuntato, era arrivato alla rottura secondo me nella maniera peggiore. Palestra non è mai stato un giocatore dell'Atalanta, fondamentalmente non ha mai giocato, cioè nel senso è un giocatore di proprietà dell'Atalanta, dove però ha giocato poco, credo abbia esordito se non ricordo male, poi la sua consacrazione è arrivata lontano. Quindi per l'Atalanta, tra virgolette, è vero, deve fare soldi, ci mancherebbe altro, ma non è un giocatore che è entrato alla rottura. A volte i rapporti con i procuratori possono migliorare questa situazione. Detto ciò, ora non so che valutazione è stata fatta su Palestra, 50? Non,
1: sì,
4: perché non ho sentito prima.
1: Sì, 50. Anche la cifra lì.
4: Io credo che chiuderanno quella cifra, perché l'Inter comunque non dimentichiamoci che da quello che ho capito ha anche sistemato le problematiche con la UEFA per quanto riguarda i debiti e tutte le situazioni, ha mantenuto quel regime di situazioni giusto, e già quello è una cosa che ragazzi fa una gran bella differenza, quindi sicuramente può fare uova coperta. Poi non dimentichiamoci che comunque l'Inter ragazzi ha venduto anche l'olandese al Real Madrid, ha incassato 20-25. Insomma, secondo me è un matrimonio che si farà molto facilmente, secondo me, anche perché non vedo frazioni tra giocatori, società, non vedo problematiche. Quindi secondo me l'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche, perché ovviamente sappiamo che gioco fa e l'allenatore che tipologia di esterni vuole, e credo che ci siano pochi giocatori in prospettiva come Palestra. Secondo me è un matrimonio, ripeto, che si farà, e non credo si alzerà di molto la cifra che l'Atalanta probabilmente avrà a sua disposizione dall'Inter.
3: Attenzione a Sarri però, perché comunque Sarri, quel giocatore lì ha sempre stimato, per cui insomma adesso Sarri congiunto lì.
1: Infatti, certo, sarebbe interessante vedere come inserirlo.
2: No, era già
1: come
2: d'accordo,
1: quarto.
2: Era già d'accordo sulla
0: a meno che non c'era un accordo prima, Paolo, anche
2: no,
0: questo.
2: No, te lo dico io, già d'accordo, gliel'hanno già detto che Palestra sarebbe stato ceduto, tant'è che hanno individuato il sostituto in Savona, e c'è l'ok di
1: Sarri,
2: c'è una trattativa. Lo conosce molto bene.
0: Perché l'ha avuto la Juve.
1: Savona è stato
0: Savona
1: fino
0: no,
1: a poco
0: sì,
1: fa.
0: Sì, hai ragione.
1: Quest'anno è stato al Nottingham. Giuntoli l'ha avuto la Juventus, certo. Però, peraltro, insomma, Palestra, Marco, aveva interessi anche dall'Inghilterra, c'era il Manchester City, c'era il Chelsea, però il giocatore ha comunicato all'Atalanta di avere assoluta preferenza solo nell'Inter.
4: Ha fatto benissimo. No,
2: ma Sarri lo sapeva.
1: Sì, certo.
0: Ha fatto bene a rinunciare.
4: Ha fatto bene a rinunciare all'Inghilterra, ragazzi, perché è un giovane, ancora non dimentichiamo. Quanti anni ha? 19?
1: Ne fa 21 quest'anno.
4: 21, però secondo me andare in un campionato dove comunque non c'è ancora la cura del singolo, perché secondo me noi in Italia, al di là dei meriti o non meriti del nostro campionato, che può essere bello o brutto, i nostri allenatori sono ancora i più bravi, ragazzi. Lui non è un giocatore che si è ancora sviluppato totalmente, e credo che allenatori bravi che lavorano sul singolo, che curano molto più dettagli rispetto a quella che è la Gran Bretagna, secondo me faccia soltanto bene al suo giocatore. Non è stata una scelta sbagliata, al di là di quello che può essere poi i soldi, insomma, ecco.
0: Paolo, ti voglio chiedere una cosa, vado un attimo in casa Napoli con te, Paolo Paganini, ti chiedo questo Lukaku qui che ci ha fatto vedere subito un po' il suo impatto in questo mondiale, entrando dopo pochissimi secondi,
1: 22
0: incidendo
1: secondi.
0: Ecco, si può, secondo te, con l'arrivo di Allegri riaprire una storia a Napoli, oppure la ritieni, dopo tutto quello che è successo nel finale della scorsa stagione, diciamo chiusa?
3: Ma Allegri, secondo me, Lukaku se lo vorrebbe tenere stretto, il centravanti che gli è mancato quest'anno a Milan, per cui secondo me... quindi da questo punto di vista... anche De Bruyne ha fatto una grande partita, e secondo me anche De Bruyne, se fosse per Allegri, che è molto bravo a gestire spogliatoi importanti, secondo me
0: tu dici che lui lo potrebbe diciamo entrare in questo discorso, valorizzarlo e quindi trovare anche una soluzione con il club?
3: Secondo me lui ci punta, lui Allegri ci punta alla conferma di questi due giocatori, e quindi anche perché sono due giocatori indubbiamente, ricordiamoci che comunque il Napoli sarà di nuovo oltre al discorso del campionato, sarà di nuovo impegnato in Champions, se ci vogliono giocatori comunque d'esperienza e di personalità.
1: Certo, De Bruyne si era lamentato del gioco non eccelso offensivamente parlando di Conte, andrebbe messo messo in delle condizioni probabilmente differenti.
0: Lorenzo Amoruso, è giusto puntare alla conferma di Lukaku? Ricordiamo insomma tutto anche un po' quello che è successo nel finale della scorsa stagione, che se n'è andato, poi non è tornato, insomma ha lasciato un po' il Napoli.
1: Un contratto anche molto ricco, esatto. 6 milioni netti più 2 di bonus.
0: Che scade nel 2027.
2: Più che altro, sì. Più che altro c'è 33, 32?
1: 33.
0: 33, 33.
1: Del 90 Cristo.
2: Quindi anche di collocazione difficoltosa da vendere, c'è un ingaggio altissimo, l'abbiamo già detto, e poi secondo me quello è uno degli attaccanti che per i vari impegni che avrà il Napoli quest'anno non può fallire la Champions League come lo scorso anno, ragazzi, nel senso ci deve arrivare al turno successivo, e quindi Max ha bisogno sicuramente di più aiuto possibile. Non sto dicendo che Conte non l'ha avuto, sto soltanto dicendo che per vari problemi fisici che ha avuto chiaramente Lukaku non c'è mai stato, ragazzi. Quando è rientrato c'era quell'altro che andava a mille, non avevi più la Champions League.
0: Ci punteresti tu, Lorenzo, mi pare di capire.
2: Assolutamente sì. No, io lo tengo sicuramente, anche perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, dai via Lukaku, bene, fai anche un po' di soldi, devi andare a prendere un altro, cioè, non è che puoi fare quindi fare la stagione con un solo centravanti,
0: assolutamente
2: non esiste, sono d'accordo.
0: Enzo, voglio sentire anche il tuo pensiero.
5: Il Napoli credo si auguri che Lukaku faccia un grande mondiale per poter agevolare l'accessione, perché quindi ci sono tanti motivi che portano in quella direzione: l'età, l'infortunio bruttissimo che ha avuto e dal quale, sapete, non si è voluto operare, tutta questa storia, e quindi non sai a quell'età lì come può uscirne fuori. Ora vediamo. L'ingaggio oltre 6 milioni, il Napoli deve abbassare il monte ingaggi. Hai Højlund, un attaccante che ha dimostrato primo anno a certi livelli da ampie garanzie. Lukaku è un giocatore per la struttura fisica che non puoi dirgli sta in panchina perché c'è Højlund che giochi un quarto d'ora, è uno che deve giocare, perché più gioca più va in forma. Quindi sono tutte controindicazioni che mi portano a pensare che poi ci metti sopra quello che ha fatto negli ultimi 3 mesi, pensando ai suoi mondiali, pensando a se stesso e poco al Napoli, anzi zero al Napoli nel momento in cui c'era da conquistare la Champions, se i tifosi non è che sia un giocatore amatissimo. Abbiamo già elencato 5, 6, 7 situazioni che mi fanno pensare che lascerà Napoli.
0: Approfitto ancora della presenza di Paolo invece, ma Vlahović, Carnevali, Juve, come siamo messi? C'è un tentativo? Come può finire questa storia, Paolo?
3: Da quello che so, un tentativo Carnevali lo farà per cercare di trovare un accordo con Vlahović. Bisogna vedere anche, è chiaro che non, diciamo, l'offerta della Juventus non è che si discosterà molto da quella che è stata fatta in precedente, però è cambiato il dirigente,
0: esatto,
3: che è fondamentale, e Vlahović sa che comunque ha la stima dell'allenatore, perché è Spalletti che spinge per arrivare per questo nuovo incontro e per arrivare a un accordo, anche perché ricordiamoci che comunque Vlahović è stato pagato 80, andrebbe via a zero, quindi la Juventus perderebbe comunque un giocatore a zero. È vero che chiede soldi, però e devi trovare, fare una trattativa, e poi devi andare a prendere un sostituto. Sorloth, io sinceramente l'ho visto, ha giocato bene, però sinceramente io mi tengo Vlahović se posso. In più ne devi prendere anche un altro di attaccante, quindi io credo che la volontà della Juventus, almeno il tentativo che rifaranno, è per chiudere.
0: Che ne pensa Amoruso?
2: Ragazzi, Sorloth è un buon giocatore, ho capito che mi tengo Vlahović, ma le condizioni che sta dettando il papà di Vlahović sono tanti soldi, troppi soldi per quello che, ragazzi, quest'anno ha guadagnato 12 milioni netti e praticamente ha giocato 5 partite, cioè anche quello, vuoi o non vuoi, incide. La Juve non è che gli ha detto no, non te li do i 12 milioni, te ne do 5 perché hai giocato praticamente 7 partite. Quindi c'è anche, io capisco.
0: Tu che faresti, Lorenzo?
2: Io cerco la transazione, ma il giocatore ci deve venire incontro. Ragazzi, la Juve non può, cioè, come tutte le società, ragazzi, il calcio italiano in questo momento, lo sapete meglio di me, perché siete giornalisti, è in mano a tanti, purtroppo, procuratori. Dobbiamo finirla. Stiamo cercando di cambiare il calcio in Italia, ecco, dobbiamo anche iniziare a fare noi che commentiamo queste cose. Non possiamo andare dietro le, come posso dire, proprio le cattiverie, chiamiamole così, le famose, no, non belle, ripicche. No, il calcio italiano deve tornare a essere protagonista di se stesso. Questo è come la vedo io. Poi
6: Se sul valore dei giocatori io non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro, ma le condizioni che sono state, se sono reali, sono ovviamente eccessive. Per me sono eccessive.
0: Enzo, tu come va a finire? Perché Spalletti a me dicono, e penso che tu lo sappia meglio di me, che insomma lo vuole Vlahovic, un tentativo l'ho chiesto,
5: Lo vuole assolutissimamente, cioè è il giocatore con le caratteristiche più vicine al calcio di Spalletti, il centravanti più vicino all'idea che ha Spalletti. Ma guarda, è cambiata l'aria alla Juventus, ovviamente, perché è cambiato il dirigente di riferimento. Ora hai un grande dirigente come Carnevali, uno che la diplomazia è la sua arte migliore, oltre alla conoscenza del calcio, e metterà tutto l'impegno possibile per trovare un terreno d'incontro, che si tratta di poi di fare dei bonus, di se Vlahovic va avanti con quella linea lì, addirittura i 30 milioni per il babbo come buona uscita, non c'è margine di trattativa.
0: Questo padre se però, fa pagare là, bene, papà, sì, che se lo fa pagare bene,
1: d'oro.
5: Ho faticato per mettere al mondo uno così.
0: No, per carità, perché poi
1: prima c'era di... Rizzo,
7: no, lui no, ha fatto tutto sua madre.
0: La mamma ha fatto tanto, insomma.
5: Direi. Ho capito, perché
7: diamo alle donne quello che merita.
0: Bravo Lorenzo, riconosciamo insomma il valore delle mamme, voglio dire.
5: Prossima trattativa, facciamo 30 per il babbo e 30 per la mamma, che siamo a posto.
0: No, è vero,
5: dicevo, Carnevali secondo me che ha anche l'input di tagliare le spese, quindi non è che avrà un budget illimitato. Però su questo ci punterà molto, se riesce a trovare un terreno di
0: Ma poi sono convinto che Carnevali sia il dirigente che possa trovare anche un modo per trovare un accordo
1: per Vlahovic,
5: anche secondo me
0: nelle modalità
1: da Vlahovic, sì, però chiaro, dici nella comunicazione,
0: nell'approccio penso essere... che Carnevali ha qualcosa in più rispetto a
5: se vai al muro contro muro con Vlahovic,
0: esatto, vediamo poi come ha detto anche Lorenzo, sono d'accordo, insomma le pretese poi mi sembrano elevate. Sentite l'ultimissimo giro e poi vi lascio e vi saluto ringraziandomi tanto. Voglio andare un po' su una questione molto fiorentina. Enzo, voglio cominciare da te. C'è l'anno del centenario, sto leggendo un po' di tutto su questa questione relativa ad Antognoni. Lui mi sembra che abbia posto proprio una barriera, cioè non ci vuole andare. Vi chiedo che cosa ne pensate, perché te lo dico proprio velocemente. Personalmente penso che, ok, uno sicuramente lui ha dei motivi validissimi, però qui stiamo parlando del centenario di una squadra, non della società, di una squadra. E penso che un giocatore molto rappresentativo, secondo me, ci dovrebbe stare, mettere un po' da parte quelle che sono le diatribe personali. Ecco, la vedo così, con tutto il rispetto poi per la questione, così come ho letto.
1: Prima di darvi la parola, ha detto: non mi hanno trattato bene. Esatto, oggi la società ne paga le conseguenze. Okay, questo ha detto.
0: Vi lascio con la parola.
5: Lorenzo conosce bene Antognoni come lo conosco io.
0: Ma ci mancherebbe.
5: Ne abbiamo parlato. Ne abbiamo, quindi può aggiungere qualcosa anche Lorenzo, ne abbiamo parlato tante volte, io non posso entrare in dinamiche troppo personali, perché qui si presenta di una sofferenza, cioè Antognoni ha sofferto tantissimo di questa situazione, il non poter andare allo stadio, essere trattato come uno qualsiasi, e lui uno qualsiasi non lo può essere, quindi le sofferenze personali vanno rispettate. E il centenario è comunque il centenario di questa, anche di questa proprietà, che non l'ha fatta entrare al Viola Park, che l'ha tenuto ai margini per tanti anni. Situazione oggettivamente complicata. Non gli posso dire vai perché è la festa della tua società, perché in questo momento non è la sua società.
0: Bene, Lorenzo, il tuo pensiero?
6: Concordo, perché non è solo perché il centenario vuoi uno dei migliori rappresentanti. Poi noi nello specifico non sappiamo, perlomeno sappiamo, ma è meglio non tirar fuori certe situazioni che sono state dette e verificate, tra virgolette, quindi diventa complicato. È chiaro che si parlerebbe di calcio e non di lavoro, però se sei stato offeso, se ci sono state tante cose che ovviamente possono piacere o non piacere, però ci sono state, è chiaro che non mi sento più partecipe di quella squadra. Del resto poi, ora, lasciamo Giancarlo, anche Luca Toni ha detto più o meno la stessa cosa, parlo di me, insomma, io anch'io mai chiamato, ma non perché ho bisogno, ma fondamentalmente perché vivo a Firenze, perché comunque ho vinto due trofei a Firenze, non è che ne hanno vinte tanti, due trofei in due anni.
0: Certo,
6: quindi diciamo che la loro attitudine verso gli ex non è stata eccezionale, cioè a Firenze viviamo io, vive Giancarlo, vive Borca Valero, vive Ciccio Baiano, ragazzi,
5: Massimo
6: Orlando, sì, ma Flachi, non siamo mai stati considerati, ma non perché abbiamo bisogno chissà di che cosa. Quindi io al centenario ci andrò, ci mancherebbe altro. Però è chiaro, se mi dite in questo momento, ti sei, questa è la tua squadra? No, la mia squadra è quella in cui ho giocato, non è questa la società a cui appartengo io, purtroppo, è brutto da dire, ma è così.
0: Paolo, come la vedi tu dall'esterno come me, insomma, perché poi a me fa molto, mi dispiace perché Antonioni per me è stata una bandiera della Fiorentina, da ragazzino attaccavo le figurine, no. Antonioni era, era viola, più era sempre vestito di viola. Dai. Ecco.
3: Dai. Cioè, tu pensi alla Fiorentina, il primo che ti viene in mente è Antonioni,
0: cioè, dai, per me certo, era una connessione immediata, capito? Ecco. Cioè,
3: voglio dire, non credo che ci sia altro. Io lì deve essere bravo il presidente. Cioè, deve fare una manifestazione pubblica, deve fare un po' un atto di umiltà e dire noi vogliamo che a questo centenario torni una bandiera come Antonioni, poi mettiamo una bella pietra sopra quello che c'è stato e guardiamo avanti. Per me ci deve essere una presa di posizione della società
0: di questo tipo, tu dici, certo.
3: Di questo tipo, per me poi è assolutamente rispettabile. Vabbè. Quello che pensa e che ha dichiarato Antonioni.
0: Assolutamente. Io voglio ringraziare Lorenzo Amoruso per essere stato con noi. Lorenzo, grazie come
6: ragazzi,
0: sempre.
6: Voi, quando volete, un abbraccio.
0: Un abbraccio a Lorenzo. Ciao,
5: Lorenzo.
0: Enzo, ti lascio anche a te. La favorita del mondiale per te chi è? Così mi lasci lasciami con questo pensiero.
5: Sono le solite, non è che scopriamo se penso all'Argentina non sbaglio, se penso alla Francia non sbaglio, sono quelle lì.
0: Poi occhio all'Inghilterra,
5: ecco, lo stavo per dire, bravo. Stavo per arrivare lì, potrebbe essere una sorpresa. Ieri sera ho visto, pur con delle pause ovviamente, il mondiale è lunghissimo, ho visto una squadra molto solida, una squadra molto organizzata, che fa un calcio essenziale ma di grande qualità, quindi potrebbe essere una delle sorprese.
0: Un abbraccio Enzo, a presto.
5: Ciao, presto, ciao a tutti. Ciao,
0: allora
5: ciao,
0: caro Paolo, nel ricordare il tuo appuntamento alle ore 14 con Dribbling, chi è la tua favorita?
3: La mia favorita? Beh, io direi l'Inghilterra perché è anche un tecnico tedesco. C'è questa anomalia qua. Quindi che per me
1: sarebbe la prima volta che una...
0: mette insieme inglesi e tedeschi ci voleva veramente.
1: Sì, ma soprattutto mai nella storia una nazionale ha vinto senza un tecnico della propria nazionalità. Sarebbe la prima volta.
3: Esatto, ma tieni presente che è stato curioso che oggi l'abbiamo detto a Dribbling, che Tuchel ieri si è lamentato in conferenza stampa perché non ha potuto cantare l'inno. No, l'inno è quello di inglese, però evidentemente ci tiene in modo particolare.
0: Sì,
3: quindi...
0: sì, si è inserito bene, dai, si è inserito bene.
3: Sì,
0: va bene. Paolo, grazie, buon lavoro ragazzi, come sempre. Ore 14, ciao, Dribbling, ciao, tutti i giorni. Ciao, grazie ancora a Paolo Paganini, ci fermiamo noi, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Bianucci, Giuseppe Saragat e Franco Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Venke Usman nella tipologia C. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio.
0: Durante il vertice del G7 a Evian in Francia, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha dichiarato: gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso.
1: Roberto Pietro Guerrino, il noto interprete ucciso nel suo appartamento di Milano e trovato morto il 13 giugno, sarebbe stato colpito con almeno 10 colpi in faccia con un oggetto contundente. Stando a quanto si apprende, ancora non sarebbe stato possibile individuare con certezza l'arma del delitto. Al momento sono state sequestrate numerose statuette insanguinate che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere state usate per colpire le sessantenne.
0: Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina, a seguito di un malfunzionamento, ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.
1: A Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito a un intervento ortopedico alla spalla. Il decesso, causato da un collasso, è stato iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi, che aveva eseguito l'intervento. L'ipotesi contestata dai magistrati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e al centro dell'indagine c'è il percorso seguito dopo l'operazione.
0: Lo sport è l'anno. ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, alla presidenza della FIGC. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul pantouflage. La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29 bis della legge numero 266 del 2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, non prevede incompatibilità per il caso in cui questione.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, caro Lucio, sempre in diretta. Adesso daremo un'occhiata anche agli eventuali aggiornamenti che ci sono. C'è subito qualche approfondimento che andremo a riprendere tra pochissimo, come ad esempio quello in casa Roma, dove Sulé è sul piede di partenza, mentre Dybala e Pellegrini no. Eccolo qui, lo stavo vedendo adesso, proprio su tutto il mercato web. Sulé può uscire, ma Dybala e Pellegrini restano in bilico il rinnovo di Selic. Questa è un po' la situazione, qui si apre tutta la roba. La situazione, mamma mia, guarda, una roba incredibile.
1: Dobbiamo dribblare anche, ecco, i banner pubblicitari.
0: In bilico il rinnovo di Selic, però insomma sì, potrebbe uscire appunto.
1: Che Gasperini Sulé vorrebbe tenere, da quel che Selic.
0: Beh, si è fatto
1: vorrebbe
0: anche
1: tenerla,
0: molto, molto
1: lanciato
0: bene,
1: molto bene. Per Sulé, sai, il Borussia Dortmund ha lasciato andare Brandt, un giocatore insomma perno di tante stagioni in quel ruolo lì. Sulle 40 milioni non sarebbe un cattivo incasso,
0: no, no, assolutamente.
1: Sai chi lo chiediamo
0: subito a lui, a Massimo Brambati. Ciao, Massimo,
1: grande
0: ben
1: Massimo
0: trovato.
1: Ciao
2: Marco, ciao
0: Massimo,
2: ciao,
0: c'è Lucio qui con me oggi.
1: Ciao Massimo,
2: ciao,
0: oggi
2: Lucio,
0: siamo
2: ciao,
0: senza
2: ciao.
0: Stefano, ma torna domani per un suo
1: usurpo
0: impegno personale.
1: Solo per oggi, tranquillo.
0: No, ci mancherebbe. Senti Massimo, giusto pensare all'uscita di Sulé, un giocatore che si può sacrificare, la Roma sta poi cercando di andare su Greenwood, uno degli obiettivi primari di Gasperini, lo vuole fortemente. Somerville anche, un altro nome che viene accostato,
1: segno con l'Olanda,
0: esatto, però insomma il sacrificio di Sulé sembra diciamo così abbastanza fattibile. Tu che ne pensi?
2: Io penso che non sia neanche tanto un sacrificio per Gasperini, a quanto ho capito, altrimenti si sarebbe posta finché non fosse stato messo poi sul mercato dalla Roma. Io invece credo che a lui proprio non è che proprio spagioli tanto questo giocatore. Quindi io credo che sia giusto che la Roma si può incassare. Io poi credo anche che quei giocatori che tu hai fatto non è adesso siano sicuramente nuovi.
0: Aspetta Massimo, aspetta un attimo Massimo che ti sentiamo un po' attratti.
1: Disturbato.
0: Un attimo solo, proviamo un attimo. Vai, vai, riprova.
2: Sì, dico che secondo me Gasperini sta dando le indicazioni sul mercato,
0: sì,
2: penso.
0: Sì.
2: E quindi quei nomi che sono stati fatti da te prima sono nomi che sono stati al 100% fatti da Gasperini, che sta dando le indicazioni su quello che vorrebbe lui da questo mercato.
0: Sì, poi sta arrivando D'Amico adesso.
1: Beh, completa l'asse, poi in attacco Marco la Roma tanti nomi, perché tra quelli che ha già in rosa, quelli sul mercato, Somerville, Greenwood chiaramente che è il grande obiettivo al momento di Gasperini, avresti comunque Dybala, avresti comunque Pellegrini, Malen come centravanti, c'è ancora Robinho Vassi in rosa, insomma il pacchetto offensivo sappiamo che Gasperini lo vuole molto folto, però se vuoi prendere altri giocatori, almeno certo, uno deve uscire sulle l'indiziato
0: potrebbe essere
1: maggiore, ma
0: un sacrificio ci può anche stare, sì,
1: sì,
0: sì,
1: tutti gli effetti,
0: poi
1: sì,
0: ricordiamo che la Roma è stata
2: io la butto lì. Io credo che Gasperini, anche per l'età che ha, si voglia giocare la carta anche scudetto.
1: Dici va all'in,
2: secondo me. Sì, per me Gasperini cerca di far sì che insomma prima della fine della carriera potesse riuscire a vincere uno scudetto in Italia, e poi se lo dovessi fare anche con la Roma sarebbe veramente il top. Quindi io credo che voglia tutto il tavolo apparecchiato affinché si può giocare anche questa carta, questa chance, perché io penso che la Roma che sta cercando di costruire è una Roma, è vero, che avrà anche la Champions League, ma è anche vero che il campionato potrebbe veramente essere, insieme al Napoli, una rivale importante per l'Inter.
0: Tu dici che può ridurre la distanza dal Napoli e dall'Inter?
2: Sì, secondo me sì. Secondo me sì, se fa degli acquisti azzeccati come indicazioni date dall'allenatore, per me riduce il gap dall'Inter. E sai, poi dopo quando hai ridotto il gap può succedere di tutto in un campionato.
1: Sappiamo
2: benissimo... Io esatto, ridotto il gas. Io poi insomma vorrei ricordare che 2 anni fa il Napoli, secondo me, non era più forte dell'Inter. Ha vinto lo scudetto con Politano da una parte e Spinazzola dall'altra, e Lukaku in mezzo, eh. Ricordiamocelo, perché poi alla fine le ultime partite le ha giocate così, con Kvaratskhelia che è andato via a gennaio.
1: Sì.
2: Il Napoli per me non era assolutamente più forte dell'Inter.
1: È vero che lì non c'erano
2: due
1: coppe,
2: giocatori che
1: però...
2: sono stati scartati dall'Inter, Juan Jesus e Politano, che all'Inter arrivavano quinti, sesti, quarti. Adesso con Napoli ha vinto lo scudetto, quindi attenzione, perché per me Gasperini è un ottimo allenatore, poi col suo carattere eccetera, ma come allenatore per me è uno dei più forti che c'è in giro.
0: Allora, ci sono delle domande per te, Massimo, botta e risposta. Federico ti chiede una domanda per il signor Brambati: lei li spenderebbe 50 milioni dell'Inter per Palestra?
2: Allora, io no.
0: I tuoi no,
1: anche io.
2: Io no, però sai, è andato via Dumfries, bisogna capire quali sono, diciamo così, gli obiettivi tecnici, ma anche che possibilità economiche ha l'Inter. Se dovesse vendere anche Bastoni, io adesso non lo so, però è sicuro che è un ottimo giocatore. Io vorrei sempre ricordare, ha giocato nel Cagliari, e vorrei sempre ricordare che per esempio il girone di ritorno di Palestra non è stato un girone di ritorno fantastico, eh? È vero che il Cagliari ha un po' ripiegato all'indietro nel girone di ritorno, e quindi probabilmente è stato trainato dentro, insomma, quelle difficoltà che il Cagliari ha avuto soprattutto nel girone di ritorno, però insomma, a gamba è un ottimo giocatore, poi però giocare all'Inter è difficile, non è giocare a Cagliari, con tutto rispetto per
0: sì,
2: Cagliari.
0: Lo step è importante.
2: Quindi, insomma, 50-55, io ho sentito dire addirittura 55.
1: Sì, l'Atalanta voleva
0: sì,
1: 55.
0: Vuole superare la barriera di 50.
1: Sai, l'Atalanta...
2: Ma l'Atalanta fa bene,
1: può permettere,
0: certo che fa bene, ci mancherebbe,
2: fa benissimo. La verità è che, insomma, spendere tutti quei soldi per un giocatore, è vero che è giovanissimo, è vero che ti potresti, diciamo così, permettere di chiudere il discorso per anni in quel ruolo, però poi se toppi,
0: certo,
2: se toppi c'è. E anche a questa possibilità, non è detto che io, sai, il ragazzo non lo conosco, mi sembra a vederlo così mi sembra un bravissimo ragazzo, poi è cresciuto anche in una squadra, una piccola squadra di Milano che dista chilometro da casa mia, dove io avevo segnalato all'epoca un certo Rovella che giocava lì,
1: l'Alcione.
2: Era l'Alcione,
0: come no?
2: Esatto.
0: Come no? Come
1: tantissimi talenti usciti dall'Alcione,
2: esatto, sì, sì. Lui è cresciuto anche lui lì. E quindi, insomma, secondo me solitamente sono bravissimi ragazzi che crescono in questa società dell'Inter, la milanese, che sono bravi non solo a tirarli su ma anche a educarli, e quindi poi però io ribadisco, giocare a San Siro non è come giocare a Cagliari, al
1: è tutta un'altra cosa, è chiaro. Io penso, Marco, che sia Massimo anche questo sia molto un nome molto molto di Chivu, il primo nome sulla lista di Chivu, tant'è che l'Inter avrebbe, Massimo, poi un limite alla spesa per un singolo giocatore. L'obiettivo sarebbe quello di non spingersi mai oltre 25-30 milioni per un singolo giocatore, però essendo una richiesta esplicita di Chivu, l'Inter sarebbe disposta, anzi è disposta chiaramente, a sforare sostanzialmente questo tetto per le operazioni singole. È un po' come diciamo per Gasperini, quando avvalli il progetto tecnico di un allenatore, sai che ci sono delle richieste primarie che devono essere esaudite. A me sembra molto questa una garanzia per Chivu. Chivu lo ha segnalato in maniera nettissima.
0: Massimo?
2: Sono d'accordo. È un rischio comunque che dovranno calcolare, perché va sempre messo in preventivo il fatto che magari possa anche non ambientarsi o soffrire il fatto di giocare in una big, soffrire il fatto di giocare con con uno scudetto da, da difendere.
0: Certo.
2: Non giocare per la salvezza, non giocare per il pareggio, non giocare per non so, andare a Napoli e cercare di non perdere, è un po' diverso.
0: Assolutamente.
2: Un po' diverso. Io faccio sempre tutti questi ragionamenti, poi è logico che sono, che ci sono dei dirigenti all'Inter che sono bravissimi, però insomma, hanno sbagliato anche loro, perché l'anno della, della finale di Champions poi hanno, hanno sbagliato, l'abbiamo visto, Arnautovic, Taremi, Correa, sono stati tutti i giocatori là davanti che non hanno saputo dare il turnover qualitativo giusto a, a Lautaro e Thuram.
0: Massimo, c'è un'altra osservazione di un nostro amico Alessandro, dice: troppi elogi a Carnevali, non è un top, non è come Marotta che portò la Samp in Champions, a differenza di Carnevali che è, che è pure finito in B. Mi dite dei giocatori da lui acquistati diventati top? Non ce ne sono. Come la vedi?
1: Però dai, dalla realtà del Sassuolo, per rivendere Sassuolo tanti giocatori
0: poi, non lo so,
1: in squadre di medio alta fascia non è scontato.
0: Massimo, poi mi sembra che sia stato per anni dietro a Marotta, correggimi se sbaglio, ma Carnevali è stato
2: Dietro Marotta, lui nasce tra virgolette come figlio di Marotta. Allora io ti dico la verità, in parte sposo quello che dice il nostro ascoltatore, nel senso che adesso dovrà dimostrare di essere da Juventus. Quindi io non dico niente, certo per i disastri che ha fatto il suo predecessore fare meglio dovrebbe essere veramente un gioco da ragazzi, però attenzione perché alla Juve sei in una società molto particolare con dei tifosi che sono sempre stati abituati a vincere,
0: che non vincono da un po'
2: e che non vincono da tanto, e quindi devi tornare almeno a lottare per vincere.
0: Sì, sì.
2: Io non ti dico a vincere, ma almeno a lottare per vincere. Quindi devi stare attento.
0: Io mi aspetto che la Juve, Massimo, non so se sei d'accordo, sì. Ma mi aspetto che la Juve il prossimo anno,
1: cioè,
0: il prossimo campionato, sia competitiva per lottare per lo scudetto.
1: Io non ci credo minimamente.
0: Io me l'aspetto.
1: In maniera onesta.
0: Sincero. Io me l'aspetto.
1: Io sono molto più pessimista. Però non lo so,
2: io aspetto a parlare perché voglio capire ai nastri di partenza come sarà la Juve, che si presenterà. Intanto già se avesse preso Alisson avrei detto ha messo già un punto importante in una zona di campo dove insomma manca veramente tantissimo quel ruolo, e invece non l'ha preso e quindi già io storto un po' il naso, quindi sono anch'io un filino più dalla parte di Lucio che dice che è pessimista, però aspettiamo perché il mercato finirà fine agosto, prima di settembre,
1: primissimi di settembre,
0: abbiamo tempo.
1: Esatto, cioè, di tempo ce n'è tanto,
2: c'è tanto tempo, vediamo come si presenterà e vedremo anche se verrà accontentato Spalletti, perché io credo che implicita un allenatore che va accontentato a sto giro, perché altrimenti è inutile aver preso Spalletti se poi non lo accontenti.
0: Accontentare che significa portargli Vlahovic?
1: Che chiede 10 milioni.
2: Io so che Vlahovic è un giocatore che a lui piace tantissimo.
0: Sì.
2: E sicuramente con Luciano io sono sicuro avrebbe un rendimento notevolmente più alto rispetto a tutti i rendimenti che ha avuto con gli altri allenatori, e poi insomma è vero che costa tanto, ma è vero anche che se però non lo prendi, non lo tieni e vai a pagarti il cartellino di un altro, in più devi pagargli pure l'ingaggio, noi alla fine ci vai a risparmiare a tenere Vlahovic, a mio avviso. Poi dopo io non so quanto chiede Vlahovic, ma io non credo che chieda 10 milioni.
1: Al momento la richiesta era quella lì, purtroppo era quella lì. Non si è discostato troppo, bisogna dire la verità. Chissà, con Carnevali potrebbe magari abbassare un pochino le pretese, anche perché Massimo poi se non hai nulla in mano, rischi veramente di finire con il cerino. Vlahovic, bisogna capire chi abbia dietro, se ha qualcuno dietro. Ma quelle cifre, francamente, io non so quanti club siano disposti ad acquistare.
2: Allora, se avessi avuto qualcuno dietro, ti dico la verità, avrebbe già chiuso.
1: Sì, lo penso anche io.
2: Va via dalla Juve, sì. Con te, 2 settimane fa?
1: Sì, siamo a metà giugno, credo avremmo già parzialmente.
2: Avremmo già, secondo me, la notizia del nuovo acquisto. Non so, faccio un esempio del Bayern di Monaco piuttosto che del Barcellona. E invece vedo che non c'è ancora nessuno, quindi non so, sai,
1: questo lo sanno solo loro. Esatto, il gioco di strategie dipende da quello che hanno in mano loro.
0: Vediamo, dai, vediamo che
1: allora... Al mondiale, invece, il mondiale americano, Massimo, come lo stai vedendo?
2: Non lo sto, ti dico la verità, non lo sto sentendo tanto. Lo dicevo l'altro giorno al mio grande amico Beppe Dossena. Parlavo con lui proprio di questa cosa, non essendoci l'Italia per l'ennesima volta, se negli altri mondiali avevo un pochino più di attenzione, in questo sono veramente molto deluso dal fatto che l'Italia non sia andata. Ho le mie 3-4 squadre per cui tifo, e ho anche altre un paio di squadre per cui sono curioso, naturalmente.
0: Chi sostieni?
2: Ho anche altre un paio di squadre per cui sono curioso, naturalmente.
0: Chi sostieni?
2: Fa,

0: c'è stato l'ultimo europeo in finale.
1: Tutti gli ultimi due europei.
0: Esatto, tutti gli ultimi due europei. Quindi insomma, mi piacerebbe arrivarsi fino in fondo. E poi logicamente mi piacerebbe arrivarsi in fondo Ancelotti, perché è italiano, perché secondo me è un made in Italy esportato all'estero, di cui insomma noi dovremmo andare fieri. E questo è una cosa che ci dovrebbe rendere
2: orgogliosi. Quindi Inghilterra, Brasile?
0: Ma allora, Inghilterra e Brasile sono le squadre che tipo. Poi ci sono due squadre che attirano la mia curiosità, che sono praticamente le squadre che ci hanno eliminato. Cioè la Norvegia, perché dico, praticamente in due partite ci ha dato 7 gol,
2: sì.
0: E quindi insomma voglio capire dove arriverà. E poi vabbè, la Bosnia, perché ci ha dato fuori materialmente dal mondiale ai rigori, però
2: la Bosnia
1: vive quello che non ci stiamo vivendo noi al posto nostro.
0: Esatto, bravissimo. Tant'è vero che mi sono visto la partita col Canada, mi sono un po' rafforzato se ci fosse stata l'Italia al posto della Bosnia. Secondo me, insomma, vabbè.
1: Ci trasponiamo al posto della Bosnia, la cosa più triste, però.
2: Senti, Massimo, c'è
1: un altro, il Brasile è proprio a Miami, gioca, sai? Il 25 giugno.
2: Massimo, due curiosità velocissime e ti saluto. La prima, secondo te, con Lukaku si può rilanciare con Massimiliano Allegri? Può rimanere a Napoli, tuo giudizio? Oppure vedi che sia finita la storia?
0: Ma io credo che ci sia una questione che va affrontata dal punto di vista economico, perché credo che De Laurentiis voglia un attimo insomma scolpire al massimo e così eliminare quei giocatori probabilmente che sono sopra con gli stipendi, sono con stipendi alti e magari con rendimenti non altrettanto alti. Quindi io non lo so, io credo che passerà attraverso questo. Ma io credo che Lukaku sia un giocatore che, se sta bene, può fare ancora la differenza.
2: Sì, poi in coppia con Højlund sarebbero due attaccanti importanti da tenere, no? Per la stagione prossima. Tra campionato,
1: prende, diciamo,
2: Champions,
1: tanto a livello di ingaggio fino al 2027, 8 milioni.
2: Staremo a vedere. Senti, invece ti faccio l'ultima io. Da difensore che tu sei stato, Holland, Mbappé e ci metto Harry Kane. Chi può diventare?
1: Tre qualsiasi.
2: Tre proprio i tre,
1: tre
2: bomber.
1: Gli ultimi arrivati.
2: Chi può diventare a tuo giudizio più bomber di questa competizione?
0: Dipende molto dalle squadre e dipende molto da quanto andranno avanti. Io credo che Kane ha dietro una squadra forse un filino più attrezzata per arrivare in fondo rispetto forse alla Norvegia, però la Norvegia potrebbe essere una sorpresa. Mbappé anche, insomma, Inghilterra e Francia credo che siano più attrezzate per arrivare fino in fondo e quindi danno sicuramente la possibilità ai propri bomber di avere più occasioni e magari di vincere anche la classifica cannonieri. Quindi sono comunque tre giocatori che veramente avrei evitato di marchiare, anche se poi penso a quelli che ho marcato io,
2: mamma mia,
0: in questo mondiale farebbero veramente ancora grandissime cose, se partiamo da Maradona attraverso Van Basten, Platini, Rummenig, eccetera,
1: anche qui
0: eccetera.
1: Non mignoli, insomma. Qualcuno
2: lascia perdere,
0: lasciamo stare.
1: Qualcuno bravino in Italia c'era,
2: c'era all'epoca,
0: squadra, qualcuno bravino c'era in quegli anni, è vero.
1: Due o tre.
2: Senti, Massimone, ti facciamo un buon fine settimana, ci sentiamo presto, un abbraccione, a prestissimo.
0: Grazie,
1: ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Allora adesso noi ci fermiamo perché entriamo nell'ultimo break, però voglio rispondere a Franco che nel seguirci ha avuto qualche problema. Onestamente, da qui va tutto bene, le app funzionano anche sul PC, noi siamo all'ascolto continuo sia di app che PC. Magari, ecco, ci fa piacere che tu ci segnali questo, ma verifica che non sia un tuo problema.
1: O di linea, di wifi.
2: Esatto. Poi in TV
1: anche
2: sta andando tutto
1: 5G.
2: Bene, abbiamo i monitor accesi sulle varie TV e funziona tutto, quindi prova a verificare, Franco, che ci dispiace molto perché sei un ascoltatore che ci segue tutti i pomeriggi, tante volte fosse un tuo problema, perché noi abbiamo costantemente

0: Esatto, noi abbiamo costantemente app accesa e come il PC anche acceso funziona tutto, magari verifica che da fare un aggiornamento o qualsiasi altra cosa. Comunque siamo qui a disposizione. Ci fermiamo?
1: Vai.
0: L'ultimo break,
1: a tra
0: dai.
1: Poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia. Nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2026. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del mondiale. Giocare qui è qualcosa di meraviglioso che ricorderanno per tutta la vita, ha aggiunto Cannavaro. E oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte infatti il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. A mezzanotte Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Serie A e calciomercato. Nella mattinata nuovo incontro tra l'Atalanta e l'Inter per Marco Palestra. L'esterno della nazionale si avvicina sempre di più alla squadra di Kiev, mentre i bergamaschi puntano a chiudere per Gianluca Gaetano intorno ai 12-13 milioni più bonus. La richiesta del Cagliari è però di 20 milioni di euro. La Fiorentina invece ha messo gli occhi sul giovane talento argentino Giovanni Baroni. Trequartista di origini italiane, a breve prenderà il passaporto. Classe 2009, seguito però da tante squadre italiane ed europee, tra cui Borussia Dortmund e Chelsea. Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC e quanto ferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. La decisione dell'ANAC conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto e insieme a me tutte le persone alle quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro, ha commentato Malagò. Il tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale l'ATP 500 di Halle, e oggi tornerà in campo Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata affronterà il belga Collignon numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Zverev e Hanfmann. In chiusura il ciclismo. Elisa Longo-Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando così la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati subito con voi. Mi rigira però, intanto, eccoci, l'ultimo break.
1: Stavo leggendo.
0: Mi rigira una news, Daniele Petroselli dalla redazione, perché è clamoroso dalla Spagna. Il Real può offrire fino a 220 milioni per Olise.
1: Beh, incredibile. Prima parlavamo qualche settimana fa della mamma possibile mia offerta di 150 milioni, il grande colpo da 150 milioni, ora rilanciano a quanto pare 220 milioni. Bah, li avrà convinti la prestazione?
2: La Madonna!
1: Sono d'accordo, insomma, questa è l'espressione più netta, però insomma 220 milioni sono un po' tantini, devo dire. L'avrà convinto, Florentino Perez, mamma la prestazione mia messa contro il Senegal? Soprattutto nel secondo tempo, devo dire.
0: Sì, secondo tempo. Vabbè, ma viene da un po' di prestazioni.
1: Beh, diciamo, no? Anche lui è uno di quelli che quest'anno malino.
0: Vabbè, vediamo, che vi devo dire.
1: Tra l'altro vedevo, mamma, che l'attacco della Francia, così giusto per completezza di informazione, i quattro che erano partiti titolari avevano fatto quasi 100 gol in quattro quest'anno, senza guardare agli assist, quasi mi pare 98 gol in quattro. Per ricordare, ecco, che qualcuno di bravo lì davanti la Francia ce l'ha.
0: Ok, intanto ci ringrazia Franco, ringraziamo lui, magari risolvi giustamente il problema come mi stai segnalando, perfetto. Poi ci chiedono per chi facciamo il tifo al mondiale, caro Lucio.
1: Oh, io la risposta allora ce l'ho.
0: Dai, vai.
1: Non mi interessa minimamente. Zero, come nessuno. Come un tifo nessuno.
0: Vabbè, ma ci avrai una simpatia. Guarda, ma è possibile sei sempre zero, così?
1: Ma sai che vuol dire?
0: Mamma mia, ma non c'è
1: zero totale, ma non mi interessa.
0: Madonna mia, ma sei sempre così
1: minimamente,
0: così
1: ti fare
0: freddo,
1: qualcuno,
0: così. Cioè,
1: non, ma sai, perché di solito la gente per seguire si appassiona a una squadra. A me non me ne può importare di
0: meno. Ma ci sarà
1: meno
0: una che te pro.
1: Anzi,
0: che
1: ti posso dire una cosa,
0: un po' di
1: Marco.
0: Sì. Mamma mia, come senti, pari,
1: l'Italia cioè nelle ultime avventure, l'Europeo era stato una sofferenza seguire le quattro partite dell'Italia all'Europeo.
0: Ma che c'è?
1: Qui
0: c'è
1: posso
0: l'Italia
1: non ti fare un dramma.
0: Ma che, ma non è un dramma, ma ci avrai una squadra che ti sta un po' più simpatica, dai. Mamma
1: zero
0: mia, come sei proprio una roba.
1: Mi fa piacere quando le piccole fanno punti con le,
0: ma
1: grandi,
0: dai, ma sei
1: sì
0: proprio veramente troppo professionale pure nella
1: onesto
0: scelta della squadra. Ma dai,
1: sarò
0: ma
1: onesto, non mi interessa proprio niente.
0: Ma te sei stanotte alle 3 hai visto la partita? Scusa.
1: Sì, mi sono svegliato alle 2:40. Beh, non questa notte, l'altra notte, per vedere Argentina-Algeria. Devo dire, tripletta di Messi, me la sono goduta in diretta. Ero a un certo punto, ero quasi pentito all'inizio perché i ritmi erano bassi. Ho detto, guarda, che ho combinato. Poi Messi è salito in cattedra. Alla fine, devo dire, non mi sono pentito. Non mi sono pentito.
3: Vabbè, ha vinto il Panathinaikos.
0: No, non c'entra niente. Il Panathinaikos,
1: no, non c'è, neanche i greci, sì, peraltro, stanno fuori come,
0: vabbè,
1: noi
0: comunque,
1: a guardarselo,
0: vabbè,
1: da casa.
0: Ma almeno a dire una squadra che ti sta simpatica, ma è una cosa proprio.
1: No,
0: allora,
1: non mi interessa.
0: Aspetta, adesso c'è Federico che spara una delle sue bombe alle 16:30. La leggiamo.
1: Federico.
0: Se la Juventus, senti, dammi una musica, ce l'hai una musica colossale questa, questa è una bomba che deve aprire tutte le finestre,
1: eccola,
0: qui della redazione della allora, se la Juventus volesse
1: bellissimo
0: veramente puntare a vincere lo scudetto il prossimo anno, dovrebbe, strano che dice dovrebbe, io pensavo
1: deve, imperativo,
0: puntare tutte le fisce, bisogna vedere,
1: non credo
0: ce l'ha
1: tante,
0: tutte
1: però
0: fisce,
1: va bene,
0: ragazzi,
1: comunque
0: su un solo giocatore. State pronti, tutte le fisce, quindi andate a svuotare tutte le cose, cioè tutte le banche che c'ha John Elkann, tira fuori tutto perché non so se ci arrivi.
1: Depotenzia la Ferrari.
0: Ecco. Holland.
1: Con lui vincerebbe
3: subito una grande cagata.
0: Con lui vincerebbe il campionato.
1: Spezzato tutto il climax
0: in carrozza. Hai capito?
1: Beh, questo forse sono d'accordo.
0: Bah. Vabbè.
1: Non credo
0: Federico
1: bastino,
0: proprio,
1: non credo bastino,
0: a me Federico sta simpatico perché lui c'ha nella testa il calcio della PlayStation e del Football Manager, dove si può fare tutto,
1: neanche
0: capito?
1: Su Football Manager poi magari
0: invece non è così, purtroppo, ahimè, bisogna
1: arrivati, sì, dai, alle fiabe,
0: allora
1: giusto una fiaba, credo.
0: Stefano da Roma dice: io tifo le africane, vedi? Tutte le africane indistintamente.
1: Il Marocco, devo dire, ecco, se tu mi chiedi il Marocco
0: ma c'è
2: il collegamento, squadra non arriva, tecnica. Fa come gli pare, insomma.
1: Temporeggiamo
2: che Giacomo arriverà.
4: Africa. Africa.
2: Che è sta roba?
4: Sente
2: no, no, no.
4: Profumi.
2: Allora,
4: sente
2: quindi
1: profumi.
2: Stefano
1: Dube
2: andrebbe per le squadre africane. Va bene, ognuno poi sceglie le,
1: sì,
2: le,
1: beh,
2: le
1: molto,
2: squadre.
1: Devo dire il Marocco molto tecnico, Bella squadra da vedere.
2: Sì, sì, Marocco veramente mi è piaciuto moltissimo.
1: È una
2: moltissimo.
1: Squadra improntata molto sulla tecnica individuale.
2: Poi Mattia mi chiede, Marco, tu per chi tifi?
1: No, tu per chi tifi? Io il mio l'ho
2: ma
1: detto,
2: io
1: c'ho non
2: delle,
1: mi interessa.
2: Allora, io devo ammettere che quando guardo il mondiale ho delle simpatie, quindi non so come lui che non c'ha simpatie,
1: no,
2: nessuno.
1: Beh, ci fosse l'Italia saremmo tutti
2: ma
1: con l'Italia, il resto a me non me ne interessa niente.
2: Una è il Giappone. Ma da sempre,
1: Devo
2: sempre.
1: Dire, ecco, i
2: giapponesi
1: mi
2: sono simpatici.
1: Mi ha
2: quindi,
1: dato l'indizio. Se c'è una che devo dire... Per cui il Giappone.
2: Poi vabbè, io essendo un cultore di Holly Benji,
1: vabbè,
2: avendo tutti,
1: dai,
2: i fumetti, avendo tutti i pupazzi immaginabili, capito,
1: a
2: non,
1: New Team, dai,
2: non posso
1: su,
2: non tifare per il Giappone che mi sta molto simpatico.
1: Poi devo dire civilissimi sul bello anche vederli, hanno pulito
2: tutto.
1: Tutta la tribuna, devo dire livelli di civiltà superiori da questo
2: poi
1: punto di vista.
2: Poi è chiaro che ci sono
1: noi,
2: altre simpatie forti dire. Come l'Olanda.
1: Vabbè, perché
2: Olanda e Inghilterra
1: ricorda
2: da
1: la
2: sempre.
1: Grande Olanda
2: del... Olanda e Inghilterra da sempre proprio da sempre, quindi sarei contento di questo. Quest'anno diciamo
1: Curaçao
2: no, l'Argentina che c'è Messi, mi piacerebbe che Messi chiudesse
1: un altro
2: la sua carriera con un mondiale ultimo e poi può pure salutare e lasciare tutto quanto.
1: Sarebbe incredibile, perché l'Argentina ha già eguagliato la Spagna tra il 2008 e il 2012, perché noi parliamo del mondiale, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, Mondiale, Coppa America. Vincere
2: sì,
1: Coppa
2: sì,
1: America
2: sì.
1: Mondiale, Coppa America e Mondiale, una cosa che non è mai capitata a nessuno.
2: Nessuno.
1: Sarebbe
2: allora.
1: Veramente.
2: Vado un attimo su tutto il mercato web perché scrive
1: totale.
2: Malagò può diventare presidente della FIGC, il punto in vista delle elezioni di lunedì. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Quindi scrive Ivan Cardia che Giovanni Malagò può diventare presidente e a questo punto lo diventerà oggi. Appunto c'è stato l'autority anticorruzione che ha risposto al ministro Bodi dando un parere positivo sull'eleggibilità dell'ex numero uno del CONI. Non è un responso vincolante, ma è comunque tale da mettere la parola fine a qualsiasi dubbio. Di quanto vincerà Malagò si pone la domanda Ivan, e la domanda che rimane in piedi a questo punto: l'ex presidente del CONI parte teoricamente dal 54% garantito dalla Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori. Il suo sfidante Giancarlo Abete ha il 34% della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi, detto che una parte degli allenatori potrebbe non votare Malagò, di sicuro il Comitato Lombardia delle Leghe appunto Dilettanti, che vale il 3,7%, si sposterà da Abete a Malagò. Non sarà l'unico, ma soprattutto l'ultima mossa di Andrea Boti, che ha infastidito diversi club di Lega Pro, che vale il 12% e finora non si era schierata, ma ora potrebbe confluire nella larga maggioranza pro Malagò. Quindi ci siamo.
1: Beh, ormai siamo arrivati sostanzialmente al momento decisivo, poi vedremo effettivamente quanto potrà cambiare. Al 100% io non sono convintissimo del
2: ma
1: futuro. No, mi dicono dalla regia. Vabbè. Che ancora non riusciamo.
2: Avevamo un collegamento.
1: Stiamo tentando
2: però,
1: di improntare.
2: Noi andiamo avanti.
1: Tra poco ci andiamo. Sì, sì, tanto i temi di cui discutere sono tanti. No, dicevo insomma sul... ormai sul testa a testa fra Malagò e Abete, io non sono molto fiducioso. Abbiamo detto che Gravina ha avallato insomma le due candidature e ora si sfideranno. Malagò è il favorito, ma francamente ho sempre pensato che potesse essere il favorito sin da quando era appena iniziato il duello, perché è vero che noi abbiamo imparato ormai a riconoscere l'incidenza percentuale delle varie leghe sull'elezione del presidente federale. Però ti dico che quando tu hai una quasi unanimità nella Lega di Serie A, che è la Lega più potente, è un indizio abbastanza probante.
2: Esatto. Allora, Roberto ci scrive che senza l'Italia bisogna tifare per chi regala emozioni, e cioè l'Argentina tutta la vita. Poi, Peppe, secondo voi quale sarà la finale mondiale? Domanda. Non so la risposta. Vuoi rispondere tu? Hai riparte.
1: il Giappone, votiamo il Giappone,
5: abbiamo deciso in finale.
1: Basta. Votiamo il Giappone, Francia, finale. Inghilterra, però sono dalla stessa parte del tabellone verosimilmente, perché se dovessero vincere i rispettivi gironi, hanno già vinto la gara inaugurale, potrebbero essere tutti nello stesso, potrebbero incrociarsi, credo, massimo ai quarti di finale.
2: Quarti.
1: Per il resto,
2: ma prende tanto larga, chi arriva in finale? Marinucci,
1: non lo so,
2: mamma mia.
1: È perché bisogna guardare il tabellone, la Spagna è dalla stessa parte del tabellone dell'Inghilterra,
2: quindi
1: forse, non lo so, Brasile, l'azzardo, perché effettivamente ci sono squilibrati, forse sì,
2: allora,
1: Brasile.
2: Sono svegliato, vai con un audio,
1: sì,
2: vai.
1: Sono squilibrati i tabelloni.
6: Siete una settimana che parlate di Juventus, Milan, Lazio, sono tre società ormai che sono bullite, ma dei debiti che hanno queste società non li mettete in conto? Cioè, sono squadre che hanno sperperato miliardi e miliardi di euro,
1: beh,
6: o
1: sì,
6: di lire, come la volete mettere voi, e poi state lì a chiedere come mai, ma perché c'è...
2: Ma vieni a farla tu la trasmissione, no? Faccia sto regalo. Vieni qui, te la faccio fare. Vieni qui, ti presenti e fai la trasmissione.
1: Sì, ormai devo dire, insomma, la situazione debitoria, tanti club in Italia hanno problemi di bilancio a livello debitorio.
2: Vieni qui e fai la trasmissione.
1: Anche la Roma, per esempio, è un club che ha ancora tanti debiti.
2: La Lazio, tanti miliardi, faresti felici i tifosi della Lazio?
1: Sì, no, miliardi, insomma, no, diciamo milioni. Probabilmente il discorso che si può ricollegare, lo diceva l'ascoltatore, è che già in Italia abbiamo situazioni complicate a livello economico. Se tu spendi male i soldi che hai a disposizione, come hanno fatto Milan e Juventus, allora lì veramente...
2: Comunque fatelo venire, che ne so, fa un collegamento audio, gli diamo la conduzione della trasmissione e decidi i temi da fare lui. Tanto qui siamo arrivati ormai che da casa e con i social sanno fa tutto. E
1: vabbè, ma dai, facciamo... partecipazione da dai, casa.
7: Ah, cagnata,
2: questa ci vorrebbe un po' di persone, allora... E tra le altre cose, insomma, da lunedì al venerdì, che si fanno 4 ore consecutive tutti i giorni, dove si cerca di affrontare tutti i temi.
1: Ah sì, semplicemente sono le squadre,
2: parlando
1: di cui
2: quasi di tutto,
1: si
2: perché
1: parla
2: poi
1: di più.
2: Insomma, ci sono anche le notizie giornaliere che vanno seguite. A me questi fenomeni che te devono dire di quello che dobbiamo parlare e non devi parlare, di chi dobbiamo invitare, vorrei rispondere in un altro modo, ma siccome non posso, però
1: soprassediamo.
2: C'era una bellissima canzone di Alberto Sordi,
1: esatto,
2: che gli possiamo dedicare.
1: No,
2: persona.
1: No, passiamo oltre.
2: Bellissima canzone, stupenda.
1: Sì, devo dire grandissima canzone,
2: grandissima
1: del buon Albertone.
2: Che ha fatto,
1: però ecco, non la possiamo citare direttamente.
2: No, però insomma è bellissima.
1: Però è chiaro il riferimento.
2: Vabbè, dai, via, dammi una.
8: Marco, ti dico la mia su Maradona e Messi, sperando che nessuno la prenda come una bestemmia. Non è una bestemmia la mia, sia chiaro. Io credo che però Messi potrebbe, con la sua agilità e qualità, potrebbe giocare nel calcio degli anni 80, però Maradona non so se potrebbe giocare nel calcio attuale, dove l'atleta conta tanto. Te cosa ne pensi?
2: Ne penso che per me Maradona potrebbe giocare in questo calcio e farebbe una valanga di gol.
1: Forse farebbe perdere le squadre avversarie 3-0 a tavolino, perché finirebbero in 6, per quanti falli prenderebbe,
2: cioè, se tu pensi soltanto,
1: se tu
2: pensi, credo Antonio, c'è una cosa che devi,
1: di calci,
2: devi valutare, una cosa, ecco,
1: all'epoca gli attaccanti,
2: se tu vai a rivedere,
1: di
2: se tu vai a rivedere quelle immagini, insomma, c'era veramente la caccia a fargli il fallo.
1: Ma neanche a fargli fallo, Marco, a fargli male.
2: A fargli
1: volte,
2: male.
1: Cioè delle marcature.
2: E se tu pensi adesso che i difensori praticamente non marcano più e devono mettere le mani dietro la schiena, perché poi tu pensi ai rigori che si poteva procurare Maradona, che te centrava proprio da ogni posizione. E poi guardate che lui aveva un'accelerazione quando partiva con il dribbling, che era impressionante.
1: Aveva delle gambe muscolarmente eccezionali.
2: Non lo so, io penso invece che Maradona si poteva molto adattare a questo calcio. Non so invece se Messi si poteva adattare a quel calcio, per il semplice motivo che c'era una marcatura serrata. Non ti facevano fare, ma veramente, ragazzi, io vi invito ad andare a vedere. Cioè,
1: vabbè, ma già la famosa
2: Claudio
1: marcatura,
2: Gentile,
1: esatto, di
2: è passato
1: Gentile
2: alla
1: Maradona,
2: storia per aver marcato Maradona e Zico.
1: Ma
2: in una determinata maniera, che ora non potrebbe farlo,
1: minuti, ma lo
2: non potrebbe farlo oggi, quindi questa è una differenza notevole, è una differenza importante. Ciò non toglie che Messi, ripeto, io lo continuo a dire, la domanda che abbiamo fatto ieri era una domanda forzata, ma
1: secondo me
2: il dibattito, se è il calciatore più forte di tutti i tempi, ma Messi è quello che veramente si è avvicinato moltissimo a Maradona.
1: Anche perché noi, Marco, noi ci ricordiamo l'ultimo Messi, ma non dimentichiamoci ciò che era Messi nel suo apice.
2: Però una cosa sono d'accordo con chi ha sottolineato questa diciamo situazione: la durata,
1: la longevità della carriera di Messi è stata superiore,
2: cioè la qualità, no? Lui anche adesso è vero che gioca in un campionato
1: con l'Argentina,
2: però quando sta con l'Argentina ancora quella qualità la riesce ad esibire a 39 anni, quindi la lunghezza della sua carriera in questo caso è stata superiore. Tutto qui.
1: Cambiata anche la gestione dei fisici, delle carriere, i calciatori che ora si ritirano a delle età molto più avanzate rispetto a quelle di un tempo. Il calcio è cambiato molto, Marco, lo dicevamo prima, fare i paragoni è difficile. Però secondo me mettere a confronto Messi e Maradona ormai
2: abbiamo perso il collegamento, ormai ci mettiamo una pietra sopra.
1: Sì, se poi riportiamo noi magari
2: facciamo sentire un passaggio di Paratici e poi riportite una cosa, perché oggi ha parlato, almeno noi volevamo commentarlo, ma non, evidentemente è successo qualcosa, vai.
7: Io ho una mia mentalità, credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare 6º, 4º, 3º. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro,
9: no.
7: lo ripeto.
9: Perché
7: lo ripeto,
9: lei ha parlato di 6º,
7: non ho parlato di 6º, di 14esimo.
9: Sono disposto al 14esimo posto per arrivare
7: poi. Te lo chiarisco bene, dico che io per carattere sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto, quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la boutade, di arrivare 3º, 4º, 5º. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è 6ª, 7ª, 8ª, ok, non accetto questo.
2: Questo sulle ambizioni, forse riusciamo a prendere al volo Galassi, mi sta scrivendo che c'è stato un contrattempo, forse riusciamo veramente al volo, però vengo da te Lucio, aggiungi anche l'altra cosa che ha detto.
1: Un altro tema importante, ha parlato del budget, poi di un giocatore, ha detto il budget non è dato solo dal mercato ma da una totalità di club, tra entrate e uscite, lo stadio e il commerciale. Su Ken è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina, tutti sanno quanto ci sono affezionato perché già l'ho avuto e per ora è il nostro centravanti, vogliamo e speriamo che sia il nostro numero 9, ma i club non sono padroni del proprio destino in caso di offerte per il club e per il calciatore importanti della serie. Bene, il nostro calciatore per il prossimo anno, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, si valuterebbe.
2: Vado da Giacomo Galassi direttamente al volo, proprio perché siamo nelle battute finali della nostra trasmissione.
10: Ciao.
2: Giulio, abbiamo sentito le parole di Paratici, volevamo un tuo commento velocissimo, ma anche sulle ambizioni, perché ho visto che si è risentito un po', no?
10: Sì, vuole alzare l'asticella, però non ha messo neanche dei paletti, è comunque un dirigente espertissimo, Paratici, e quindi sa che in questo momento a Firenze alzare troppo le aspettative poi rischia di portarti a terra inesorabilmente, come è successo per esempio un anno fa con Pioli e con tutta la Fiorentina di Pradè, che è insomma stata smontata pezzo per pezzo. Quindi a Firenze siamo un po' spaesati, ecco, dalla conferenza stampa, perché di fatto, no, chi come noi fa questo mestiere si aspetta di avere delle notizie certe, cioè quel giocatore X lo vendo, quel giocatore Y lo voglio, chiaramente anche senza nomi, però avere un'idea di quello che è la strategia operativa. Invece si è parlato di obiettivi anche a lungo termine, ha detto non ci possono volere solo pochi mesi per portare in alto la Fiorentina, però quello è l'obiettivo. Diciamo che ciò a cui ci appigliamo un po' per così titillare anche un po' lo spirito, no, di Firenze, che è stato abbastanza ferito nella stagione, è che Paratici ha un po' sconfessato quella che è stata la vecchia gestione, perché ha detto io 4-5 anni la Fiorentina, anzi ha detto io 4-5 anni arrivare tra il settimo e l'ottavo posto non posso accettarlo. È quello che è successo alla Fiorentina prima del 14° posto. Lui ha detto: posso accettare un anno al 14° posto se mi serve poi per
11: andare.
10: Quindi questo ci fa sperare che la Fiorentina possa combattere quantomeno per i posti un po' più alti rispetto al settimo.
11: Senti, su Ken al volo ha detto: vogliamo Ken sia il nostro numero 9, non decidiamo solo noi.
10: Sì, il premio grazie, insomma, lo potete intuire da soli.
1: Di
10: perché comunque c'è una clausola dal 1 al 15 luglio da 62 milioni di euro che nessuno pagherà.
11: Certo.
10: Il calciatore ha fatto sapere già da giorni alla Fiorentina, ci sono stati anche i primi incontri con gli agenti, che comunque lui è disposto a restare alla Fiorentina se arriva un club di Premier oppure un club che fa una Coppa Europea. Non ci metto solo la Champions, ci mettono anche l'Europa League, che offre più di 30 milioni di euro, secondo me la trattativa si fa. Però dice giustamente: se non arriva nessuno che ci offre almeno quella cifra, non se ne parla, si punterà su Ken. E secondo me questo è il finale della storia, perché un club che oltre a investire 30-40 milioni per Ken poi si accolla anche un ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione, dopo che Ken ha fatto 9 gol in questa stagione, insomma, io sfido, ci vuole una grossa dose di fiducia. Poi le vie del mercato sono infinite, stiamo a vedere.
11: Ti do 30 secondi, ti chiedo, a Radio Firenze Viola, gli ascoltatori come hanno preso questa conferenza? Che idea si sono fatti?
10: Allora, si sono fatti un po' l'idea di, comunque Parate ci piace, perché è il nuovo che avanza, passatemi il termine, anche se non è certo nuovo, però dopo 20 anni in cui a Firenze c'era o Corvino o Pradeo, Pradeo o Corvino, finalmente c'è anche un altro modo di comunicare, di fare calcio, e quindi c'è aspettativa, però vi dico, l'entusiasmo non è certo alle stelle, quindi c'è la volontà da parte dei tifosi di essere riconquistati, te la sintetizzerei così.
11: Bene.
10: Sono stato
1: innegabile.
11: Sei perfetto. La prossima volta, però, per la prossima volta mi devi arrivare prima, me lo prometto.
10: Sì, capisco.
11: Dai. Ti abbraccio, Giacomo. Buon lavoro a te e tutta Radio Firenze Viola.
1: Giacomo.
11: Prestissimo. Grazie,
10: ciao,
11: a Giacomo Galassi. Ciao, Giacomo.
10: Lavoro.
11: Grazie. Ciao. Siamo veramente ai titoli di coda. Forse riusciamo a prendere. Vabbè, poi sottolineano Pietro Vierkovud come marcatore. Quindi, vabbè.
1: Vabbè, troppi
11: poi,
1: ce
11: con molta ammirazione per il vostro programma, direi Norvegia come sorpresa di questo mondiale. Massimiliano ci scrive, noi lo salutiamo. Vediamo, Massimiliano, potrebbe anche essere. Poi, Luciano invece dice finale Inghilterra-Marocco. Beh, sarebbe una bella finale anche
1: addirittura.
11: Questa.
1: Al Marocco migliorerebbe la semifinale del 2022.
11: Porca miseria. Poi c'è un audio che brandalo, dai, tanto.
6: Io non ho capito perché uno non può esprimere la sua opinione. Se mettete un numero di telefono o mettete
11: c'è
6: un
11: modo e modo per esprimere
6: un indirizzo WhatsApp.
11: Non
6: fa perché uno vuole esprimere la sua opinione.
11: C'è il modo, c'è il modo e modo per esprimere.
6: Può piacere come giornalista, ma a me come tifoso sportivo del calcio ho la mia opinione. Poi se vuoi che venga lì a trasmettere le cose, mi paghi il biglietto aereo, io arrivo lì. Ti posso dimostrare che posso essere superiore o inferiore alla tua professionalità. Io ti saluto e ti ringrazio della tua disponibilità. Arrivederci e grazie.
11: Certo, uno che questo lavoro non lo fa, magari non l'ha mai fatto, è superiore a uno che fa da 20-25 anni questo lavoro. Ma va bene così. Siamo di fronte a questo tipo di situazione.
1: Ah beh, dai, chiudiamo.
11: Non è una
1: bellezza,
11: mancanza di rispetto, perdonami, vatti a risentire come ti hai esordito il messaggio che hai dato. C'è modo e modo per mandare messaggi, come dico sempre. Quindi io mi trovo sempre pronto a battagliare, però c'è da una parte la professionalità, dall'altra c'è sempre i ruoli, vanno rispettati i ruoli.
1: Dai.
11: Ci dobbiamo fermare, dai, però se vuoi venire, vuoi collegarti, noi facciamo adesso apriremo una rubrica, fai tu la trasmissione, scegli tu la scaletta, scegli tu gli argomenti.
1: Vabbè, dai, abbiamo chiuso in bellezza.
11: A domani come sempre,
1: Marco, a domani.
11: E vi lasciamo ad A Tutta C, ci vediamo domani a partire dalle ore 13, ciao.
12: Maracanã.
13: Ben trovati dalla redazione.
14: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
13: Ergastolo con isolamento diurno per
12: 18 mesi. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumusache, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima uccisa a Monte Catini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024. La seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
14: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
12: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnorndorf, vicino a Stoccarda in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
14: Seggi aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
12: Lo sport in chiusura. István Kovács sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
17: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
18: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
19: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo giovedì 18 giugno, sono le 9:45, questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, tanto di cui parlare perché siamo agli albori del mercato estivo, quindi saranno tanti movimenti, ma intanto i club iniziano a pensare alle panchine, ai dirigenti, il primo passo per strutturare le nuove squadre. E due giorni fa, il 16, c'è stata la scadenza per le iscrizioni, dovrebbe essere tutto sommato sotto controllo, vedremo se ci saranno sorprese, poi si procederà alle riammissioni, ai ripescaggi e quant'altro per andare a comporre quelle che saranno le 60 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C. Iniziamo la nostra puntata, il nostro appuntamento mattutino, come sempre collegandoci con i nostri amici di TuttoC.com. Stamattina sono molto felice di ritrovare il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, caschi a fagiolo, come si suol dire, perché? Perché ieri c'è stato questo duro attacco, duro attacco di Zola al governo con il decreto dello sport che è uscito, è stato approvato in governo contro l'utilizzo dei talenti italiani. Si è scagliato così Gianfranco Zola. Ecco, spiegaci cosa è successo, spiegaci perché Zola era così furioso nei confronti del governo ieri.
2: Allora, fondamentalmente martedì il Consiglio dei Ministri, su proposta ovviamente del Ministro Bodi, che è quello competente in materia, ha approvato una piccola riforma, in realtà non è che abbia cambiato più di tanto la Melandri, ha introdotto delle... La Melandri è la legge che disciplina i diritti TV in Italia, ha introdotto dei piccoli correttivi, tra questi dirottato alcuni soldi verso il calcio femminile. In maniera molto sintetica, la Melandri prevede che il 10% dei ricavi dai diritti TV fondamentalmente sono per lo più quelli della Serie A, perché poi gli altri campionati ovviamente portano meno soldi, poi vengono ridistribuiti tra i campionati minori, 6% alla B, 2% alla C, 1% alla Lega Dilettanti e un altro 1% alla Federcalcio genericamente, poi la Federcalcio li usa per tante cose. Questi sono circa 10-11 milioni di euro, questo 1%. Abodi ha spostato questo 1%, diciamo l'ha tolto alla Federcalcio e l'ha spostato, ha dirottato verso il calcio femminile, verso la Serie A femminile meglio, che è l'unica... Sì. Competizione femminile professionistica che comunque è organizzata dalla Federcalcio, però diciamo ha imposto alla Federcalcio di usare tutti per la Serie A femminile. Qual è il problema? Il problema è che quei soldi la FIGC li usa per tante cose varie, per esempio contribuiscono a pagare le trasferte degli arbitri, tante cose, però la gran parte, almeno la metà di questi 10-11 milioni di euro, in realtà era previsto che andassero alla riforma Zola. La riforma Zola, insomma, chi ascolta tutto ci sa benissimo cos'è.
1: Certo.
2: È il progetto della Lega Pro per sovvenzionare il talento giovanile nei club di Serie C. E quindi non avrà, almeno poi vedremo se questo decreto diventerà legge, perché anche nella maggioranza politica non è stata, quando si è capito cosa era successo, non è stata particolarmente apprezzata la cosa. Fondamentalmente questi soldi non andranno più alla riforma Zola e Zola si è ovviamente comprensibilmente arrabbiato.
1: Esatto.
2: Sì, dimmi. Beh, no, poi finisco.
1: No, ti stavo dicendo, Zola giustamente si è arrabbiato.
2: Sì, si è giustamente arrabbiato. Insomma, ha detto, scusate, parliamo di giovani e poi togliamo risorse ai giovani. anche perché diciamo supportare il calcio femminile è una cosa su cui possiamo essere anche tutti d'accordo,
1: certo,
2: poi magari a un certo punto dovrebbe anche tenersi in piedi da solo a livello economico, ma questo diciamo è un altro discorso. Abodi ha spiegato, insomma, ha detto proprio questo, ha detto cioè è importante supportare il calcio femminile. Il problema è che non è che il governo abbia messo dei soldi, cioè il governo non ha messo neanche un euro fondamentalmente, quelli sono soldi che semplicemente produce il calcio e che il governo ha deciso come vanno impiegati, ma non ha aggiunto nessun tipo di fondo, e questo ovviamente ha fatto arrabbiare Zola, e non soltanto Zola, perché poi questo ovviamente andrà ad incidere sulle elezioni federali probabilmente in maniera contraria a quello che si augura lo stesso Abodi.
1: Che poi, come scrivevi giustamente tu ieri in un pezzo su Tutto Mercato Web per spiegare l'accaduto, questi soldi che vanno a beneficio della serie Women, il campionato che non è organizzato dalla Lega Calcio e Serie A, però ci sono 12 società, di queste solo 3 non fanno riferimento a una squadra che ha un club di riferimento maschile come Roma, Inter, Juventus, eccetera eccetera.
2: Sì, esatto, è stato poi questo appunto anche giustamente il motivo che ha fatto un po' arrabbiare Zola e la Serie C in generale, perché è vero, si va a supporto del calcio femminile, però come dicevi tu, fondamentalmente diciamo che questi sono 9 club, togliendo appunto Napoli, Como e Ternana, le altre sono tutte squadre femminili di Serie A,
1: sì.
2: Sono tutte collegate alle
1: sì, sì.
2: Squadre maschili, cioè ci sono Inter, Juve, Roma, Milan, tutte società che non hanno bisogno di questi soldi fondamentalmente, anche perché parliamo di, ne andranno circa 800.000 euro a società più o meno,
1: sì, esatto.
2: Evidente che sul bilancio della Juve, per dirne una, non è che facciano tutta questa differenza, e infatti da quello che so non è una manovra che nasce dalla pressione di questa società, cioè non è che che Marotta ha chiamato Abodi e ha detto senti, perché non mandi un po' di soldi per il calcio femminile,
1: certo.
2: È un'idea che nasce su richiesta probabilmente della Serie A femminile, accolta da Abodi. Non so se non avesse capito cosa stava succedendo, c'è chi dice che non avesse capito cosa stava succedendo, per me sarebbe molto grave, spero che non sia così. Sicuramente ti dico una cosa, la Lega Pro era l'unica componente, come sappiamo, che non si è schierata in vista delle elezioni federali. Io credo che da ieri pomeriggio molti presidenti di club di Serie C hanno deciso di votare Malagò. Evidentemente non era questo l'obiettivo di Abodi, che Malagò non lo può vedere, e però è riuscito, esatto, in questo, diciamo, a fare un grandissimo assist elettorale al suo secondo peggior avversario, perché poi fosse solo Gravina lo vede peggio di Malagò Abodi.
1: sì, hai detto, hai fatto un assist involontario. Ivan, cambio discorso, perché torniamo a parlare di Serie C, di quello che sarà il prossimo campionato, al netto poi di quando andremo a comporre, no, i gironi con tutte le iscrizioni, dovrebbero essere state presentate tutte, vedremo se saranno accolte poi le varie iscrizioni dei club, poi si procederà a riammissioni, ripescaggi e quant'altro. Però ti chiedo, Eva, si stanno già iniziando a muovere alcuni club, mi viene in mente che il colpo più grosso, più importante probabilmente in queste ore lo ha messo a segno l'Union Brescia, perché riscattare Crespi è un segnale di forza importante che mette fra l'altro il Brescia anche per come sarà il girone, probabilmente come sarà composto, mette il Brescia come favorita unica per la promozione diretta in Serie B l'anno prossimo.
2: Beh, ma io mi aspetto che lo sia il Brescia favorita unica. È vero che manca ancora tanto alla fine del mercato, all'inizio del campionato, al momento in cui avremo un po' più chiari i rapporti di forza, però dopo una stagione in cui possiamo definirla di assestamento un po' per tutti e in cui c'era un club come, come Vicenza, che veniva diciamo da un'annata in cui non era riuscito a centrare la promozione, ma ce n'è andato diciamo relativamente vicino. L'anno prossimo credo che sarà il Brescia e il Vicenza di turno, ecco. Ha la solidità economica, ha una grande diciamo proprietà alle spalle, credo che abbia fatto un anno di rodaggio e io francamente mi aspetto il Brescia promosso un anno prossimo. Poi è ovvio che devi conquistartela sul campo, non è che lo vinci in partenza, questo sarebbe l'errore che il Brescia non certo. deve permettersi di commettere. Però sì, sono d'accordo con te, non soltanto per il riscatto di Crespi, probabilmente vedremo quali saranno le mosse. Tra l'altro secondo me, come è successo anche altre volte, può anche darsi che il Brescia non faccia tantissime cose sul mercato. Cioè io penso a Vicenza l'anno scorso, non è che abbia fatto tantissime cose, mi ricordo un paio di stagioni fa il Catanzaro, che fece praticamente non fece quasi mercato in estate perché tanto sì. aveva già costruito una squadra molto competitiva, il Catanzaro di Van de Putte e via dicendo. Mi aspetto invece sì grande favorito, cioè è l'uni nel girone A, poi tra l'altro il livello non è sempre stato stellare,
1: non è altissimo.
2: Negli ultimi anni ci sono una due, sono sempre state una o due squadre più forti sì, delle sì. altre. Se la giocano loro l'anno prossimo, penso che Brescia sia quasi, non dico da solo, però assolutamente no, però
1: quasi,
2: insomma, un
1: sì.
2: grande
1: avanti rispetto alle altre. Ivan, tasto dolente prima di salutarti, no. perché c'è il sì, devo farti la domanda sul Bari, caro Ivan, perché la situazione è un po' complicata, no? C'è stata la conferenza nei giorni scorsi del sindaco di Bari Vito Leccese, che di fatto ha aperto anche alla possibile cessione di De Laurentiis del Bari, la nomina di Marino come DG. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi per il Bari?
2: Intanto per fortuna mi sembra risolta la questione San Nicola. Io sì. credo che sia sia stato umiliante per Bari vedersi dire di no dall'Altamura senza niente, cioè, nulla da dire, ci mancherebbe altro, però andare a elemosinare uno stadio in un paese della propria provincia e sentirsi anche dire di no, credo sia stata un'umiliazione ulteriore in un momento sì. molto difficile. Il sindaco Leccese ha fatto questa prova di forza, devo dire alla fine mi ha anche sorpreso, perché più o meno De Laurentiis gli ha diciamo ha detto sì alle sue richieste fondamentalmente, poi sì. resta ha fatto questa promessa più o meno di mettersi in direzione della vendita del Bari, che tra l'altro è scritta nelle regole federali, perché entro il 2028, a meno che non cambino le cose
1: delle multiplicità, certo.
2: Sì, le regole sulle multiplicità, il Bari deve essere venduto, vedremo che campionato sarà. Certo, io nel non essere un fan di De Laurentiis e nel non essere un amante delle multiproprietà, però è difficile dire ad una persona che al proprietario di una squadra devi venderla.
1: Sì.
2: Cioè, poi alla fine l'operazione di Leccese ha anche avuto appunto un finale positivo per quelle che erano le sue richieste, però l'ho trovato un po' sui generis, cioè è vero che non l'ha, diciamo, il Bari a De Laurentiis non l'ha dato lui, ma l'ha dato il suo predecessore De Caro, però che il soggetto che ha dato il club a un privato, cioè il sindaco di Bari, poi gli dica devi venderlo, e chi sei, perché?
1: Sì, parole, è stata un po' una conferenza dura, l'abbiamo anche riportata su tutto il mercato web. Ivan, siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, grazie mille per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, collega ovviamente su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati, come detto, alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci prendiamo una piccolissima pausa. Restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61 canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato a mister Mario Petrone. Salve mister.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, mister, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, prima, no, della finale playoff fra Ascoli e Union Brescia. Lo aveva detto più volte che vedeva lei l'Ascoli come la favorita per la vittoria, per il successo. Alla fine così è stato, ci aveva visto giusto. Mister, le chiedo che doppio confronto finale è stato, che Ascoli ha visto in campo nella doppia sfida contro l'Union Brescia?
1: Ma sono state due partite giocate secondo me in maniera giusta da entrambi gli allenatori e ovviamente va riconosciuto scusate sono un po' raffreddato va riconosciuto ovviamente
0: comune
1: il lavoro dell'Ascoli, la prestazione sia all'andata che al ritorno è ovviamente parlavo di una squadra che era in salute, più giocate codificate, può giocare la seconda in casa davanti a 14-15 mila tifosi, ovviamente sì. Insomma, pareggiare l'andata e giocare in casa la seconda è ovviamente un vantaggio enorme, però ecco, come diceva Corini, in Brescia ha tutto per ripetersi quest'anno e anzi sull'esperienza di quest'anno è come un po', io la vedo un po' come il Vicenza degli ultimi 2-3 anni, no? Quindi lavori 2-3 anni per poi cercare di fare il salto, ecco, il Brescia lo vedo così.
0: Tra l'altro intanto il Brescia parte da un'ottima base e dal riscatto di Crespi, che a tutti gli effetti è un giocatore del Brescia, e partire da inizio campionato con un giocatore come Crespi, che di fatto ha fatto la differenza, ha trascinato il Brescia fino alla finale playoff segnando gol, alcuni anche molto belli, mi viene in mente quello alla Recchi in rovesciata contro la Salernitana, è un vantaggio. Un altro vantaggio potrebbe essere anche, mister, la composizione del girone ancora non è ufficiale, però vedendo le squadre che ci sono, che fra le retrocesse e le promosse dalla serie D, il girone A sembra abbastanza abbordabile. L'Union Brescia sembra avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.
1: Sì, diciamo che ovviamente io spero e sono sicuro di questo, che loro non guardano assolutamente come certo. Facciamo noi dal punto di vista giornalistico oppure come una opinione, loro devono pensare realmente a dare continuità e a non guardare assolutamente la composizione di giovane, perché comunque contro il Brescia ogni partita sarà una partita giocata fino a... tutti vogliono fare sì, bella sì. Figura, quindi loro avranno 38 partite da vincere, ma da fare battaglia, e quindi se iniziano con questa mentalità qua, bene. Se invece poco fanno l'errore di pensare a un girone più abbordabile o meno, secondo me non partono bene. Però ecco, non sono ancora usciti i gironi, e comunque c'è sempre un Cittadella che è una squadra che ha tradizione, Stefano Macchetti si è fatto suo, è un competente, una persona per bene, società seria. Non è facile vincere, l'abbiamo visto pure
0: no, certo. Fuori
1: squadre come Salernitana, appunto Brescia e comunque Cosenza, Crotone, insomma squadre che comunque hanno fatto la Serie B negli ultimi anni.
0: Mister, l'Ascoli invece abbiamo detto promosso con merito, forse l'avrebbe anche meritata anche nella regular season la promozione, per quanto visto. Invece abbiamo detto promosso con merito, forse l'avrebbe anche meritata anche nella regular season la promozione, per quanto

0: sono un centrocampista, ma giusto per dargli un po' di fisicità in più. In due reparti dove sono brillanti, brevi linee, quindi capacità ovviamente di inserimento, però poi ecco la B è comunque un campionato fisico, quindi molte squadre la impostano così e in determinati confronti hai bisogno proprio di struttura fisica, di fisicità. Per il resto è una squadra che secondo me ha delle geometrie, il suo DNA deve dare continuità. Davanti comunque sono 6-7 giocatori, addirittura 8, perché Galuppini e Corazza sono stati firme a bocca e sono nei playoff, quindi per dirvi un po' l'organico che ha. È normale che la B non è la Serie C, qualche giocatore lo si può sostituire, però io non sostituirei più di tanto, vi dico la verità.
1: Resto invece sul prossimo campionato, no? Su questo che andremo a commentare, a seguire come con passione, come abbiamo fatto sempre quest'anno, perché abbiamo parlato del girone A. Gli altri due gironi invece, girone B e girone C, sulla carta, sempre sulla carta, sembrano veramente molto molto imprevedibili e molto tosti, perché il C lo conosciamo, ci sono squadre incredibili come rimaste dallo scorso anno, come il Catania, la Serenitana, diceva lei, ci sarà il Bari. Nel girone B invece troveremo le retrocesse dalla Serie B, lo Spezia, la Reggiana, insomma si prospettano due gironi veramente tosti.
0: Sì, secondo me qualcuno andrà nel girone A, qualcuna di queste andrà, una tra Spezia e Reggiana andrà nel girone A, ci sta, perché al di là di tutto, poi possibile pure che possono fare, quando lo vinse Trapani, se vi ricordate, il girone era un girone longitudinale, e quindi avevano diviso i tre gironi praticamente per longitudine, e Trapani venne a giocare a San Marino, che ricordo benissimo, e comunque una Serie C con squadre troppo blasonate. Io perciò nella riforma io punterei sempre, sono convinto di questo, a due gironi di Serie B e a due di Serie C, perché è un peccato vedere Reggiana, Pescara, Perugia, Spezia in Serie C, non vi dico la verità, non ci fa Terni, non ci fanno nulla, sono in Italia, Catania, Bari, è un peccato veramente. Poi il campo ha deciso questo, uno accetta il vedetto del campo, ci sono stati degli errori per retrocedere, ci sono stati degli errori ovviamente, però ecco è una Serie C molto molto molto importante, bella da vedere, bella da partecipare, insomma.
1: Che poi mister, dalla Serie B ne retrocedono un tot, poi per tornare su però vince solo la prima, e poi ce n'è un'altra, la quarta, che passa da quel tritacarne dei playoff, quindi anche, certo, ci sono stati degli errori per retrocedere, però poi tornare su diventa difficilissimo.
0: Diventa difficile, io vi dico, forse tra quelle il problema è anche che riescono poi queste squadre a tenere più o meno l'organico della Serie B.
1: Esatto.
0: E poi di queste retrocesse, poi chi è che realmente ha dimostrato sul campo un gioco brillante, che comunque in Serie C può essere determinante, può dare continuità? Bari no, Reggiana no, forse la Spezia è quella che secondo me ha un po' più l'organico da poter risalire subito, però ecco, la C non è la Serie B, i contributi ce n'hai pochissimi,
1: esatto, gli stipendi anche, tutto
0: sì. Non è facile risalire subito,
1: cambia molto, perché molte squadre poi non reggono neanche lo scoglio, no? Perché magari si trovano con stipendi da Serie B, giocatori in Serie C con certi stipendi non restano e devono rivoluzionare totalmente la rosa, e rischia poi di rimanere infangato, no? Passiamo il termine un po' brutto, però rimanere nella palude della Serie C per tanti anni. Mister, prima di salutarla le chiedo, il mercato in generale con i mondiali ovviamente è un po' rallentato, ovviamente ancora deve iniziare ufficialmente, però le squadre si stanno già muovendo.

0: Le chiedo, secondo lei, che mercato ci dobbiamo aspettare in Serie C quest'estate?
1: Ma io vi dico la verità, in C bisogna aspettare perché poi tutto dipende dalla cabina, no? Serie A, Serie B e Serie C.
0: Sì.
1: Si aspetta perché poi ci sono gli esuberi, ci sono comunque i giocatori dalla Serie A che vogliono mandare in prestito, magari inizialmente li mandano in ritiro con alcuna squadra e poi dopo prendono le loro decisioni. Sarà il solito mercato, anche se poi se c'è il mondiale è vero, però poi alla fine a noi tocca pochissimo perché l'Italia tra l'altro non ci partecipa
0: Sì.
1: e quindi a malincuore vi dico questo, però è un dato di fatto ed è una realtà. Io piuttosto penserei seriamente a cambiare qualcosina a livello proprio di regolamento, perché se in B
0: Per
1: giocano molti
0: forza.
1: stranieri, anche in B molti stranieri, per l'Italia ci sarà poco futuro. Io ho le sensazioni che io ho, purtroppo a oggi non si è cambiato ancora nulla. Vuol dire che vogliono aspettare, vuol dire che si prenderanno 2 o 3 anni ancora, però intanto se non cambia
0: Speriamo di no.
1: regole, speriamo di no. Però ecco,
0: Perché
1: io almeno
0: è esatto.
1: la B per me io la farei quasi tutta italiana.
0: Che poi,
1: Opterei per
0: mister,
1: pochi giocatori
0: la interrompo
1: stranieri.
0: un attimo. Ci sono, cioè, i talenti in Italia, ci sono, perché se guardiamo tutte le selezioni giovanili dell'Italia, vincono tutte, hanno sempre vinto mondiali europei, ma anche di recente, non parlo di anni fa. Quindi evidentemente il talento c'è, manca poi quello scalino, quella fiducia a far giocare i giovani nelle categorie, anche in Serie B, in Serie C, magari fargli fare un anno. Era perché noi abbiamo seguito le finali che si sono svolte qui a Firenze al Viola Park. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però c'erano tanti giocatori cioè più di 20 anni, che normalmente non dovrebbero giocare in primavera, dovrebbero già misurarsi con i professionisti.
1: Purtroppo in Italia non c'è una mentalità progettuale.
0: È
1: Mi
0: vero.
1: spiego, io faccio l'allenatore di calcio e quindi ho sempre pensato al risultato, all'obiettivo, e però poi sempre un
0: Certo.
1: occhio di riguardo di valorizzare quando si può i propri giocatori del settore giovanile. E l'ultimo l'ho fatto con Orsolini ad Ascoli e un altro paio di giocatori a Rimini. Però poi fondamentalmente quello che manca è la progettualità delle società di calcio, proprio delle società,
0: Certo.
1: perché io voglio pure fare la Serie B, la voglio fare con i giovani, sapendo che il contributo che
0: Sì.
1: mi arriva, un contributo che mi permette di fare la categoria e magari investire nelle strutture, però poi io devo costruire un qualcosa e devo dare continuità a quello che è il progetto tecnico, perché è quello che ti porta soldi nelle casse. È la
0: Certo.
1: plusvalenza positiva che ti porta soldi nelle casse. E quindi se i giovani non si fanno giocare, perché l'allenatore spesso e volentieri si trova sulla graticola già dopo 5 partite, è normale che
0: Sì.
1: sotto certi aspetti dici: ma io mi devo giocare il posto, lo faccio con giocatori esperti, cerco di tenere lo spogliatoio, cerco di recuperare quei giocatori che mi dovrebbero fare realmente la differenza. Però ecco, se invece parte una società con un progetto tecnico di una media età massimo 25 anni e dai fiducia alla componente tecnica, staff tecnico, dirigenziale, eccetera, eccetera, bypassando quelli che possono essere i momenti negativi di una stagione. Invece purtroppo in Italia non è così. Purtroppo in Italia non è così. Poi ci meravigliamo ancora oggi che in Germania in Serie A giocano squadre che hanno una media età di 25 anni. E
0: Sì.
1: allora
0: E
1: vuol
0: poi
1: dire
0: ci
1: che non
0: stupiamo se non andiamo al mondiale.
1: abbiamo coraggio, la verità è questa, che non
0: Esatto.
1: abbiamo coraggio, perché tu oggi uno spezza retrocede dalla Serie B spendendo ovviamente un patrimonio, e che cosa hai portato nelle casse della società? Non hai
0: Sì,
1: valorizzato neanche un
0: vero.
1: punto. Questa è un po' la realtà di
0: È
1: fatto.
0: vero.
1: Va bene.
0: È vero, è vero. È così, mister, purtroppo. Mister, grazie mille come sempre per essere
1: Grazie
0: intervenuto qui in diretta da noi. Grazie mille, mister, un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Mario Petrone, un amico di A Tutta C, è intervenuto più volte qui con noi, è sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi ne sa di calcio e che mastica calcio da tutta la vita. Andiamo avanti perché come dicevamo le squadre adesso in Serie C si stanno organizzando a livello societario, chi punta su nuove figure dirigenziali, chi annuncia i nuovi allenatori. È il caso del Guidonia, c'è stata la presentazione pochi giorni fa del nuovo allenatore mister Lopez. Andiamo a sentire un piccolo estratto della conferenza stampa del nuovo allenatore del Guidonia, Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister, nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Ariano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore di portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Guidonia Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Vabbè. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Anche, soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma. Non...
2: Benissimo, mister, iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Militino, Rete 1, prego.
5: Salve, domanda per il Presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche lui.
5: Ok, allora per il Presidente, ovviamente ecco Presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo, quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, l'assa, perché asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo insomma come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un Presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di... No, di fare il bene.
4: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stati, perché altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare, ho visto quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro né il Presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto, di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui e sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Militino di Rete Oro, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Lunca e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani, come sappiamo Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica Landrea. Prego Giuseppe Lorenzo, con le te.
6: Buongiorno, una domanda al Presidente. Presidente, questo sarà il terzo anno del Guidonia Montecelio, il secondo nei professionisti. Quanta soddisfazione c'è di essere riusciti ad arrivare a questi livelli così precocemente? Perché il Guidonia Montecelio, oltre ad aver vinto il campionato, ha conquistato una salvezza diciamo alla grande con anticipo nel campionato di Serie C, lei ha parlato già di alzare diciamo l'asta al prossimo campionato e quanta soddisfazione c'è anche magari del lavoro fatto a 360 gradi da parte della dirigenza.
3: Ma la soddisfazione lascio immaginare a chiunque di voi insomma è veramente elevata anche se le aspettative che io personalmente ho, stanno ancora sopra, insomma.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C. Daniel Uccellieri sempre al microfono, gli ultimi 10 minuti di trasmissione qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di Union Brescia in questa ultima parte di trasmissione, la squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra di presidente Pasini che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorita principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chiarini, collega del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con l'Ascoli?
1: Ma sai, vabbè, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita certo, in ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà, Giuseppe Pasini, in primis gode di un credito che quest'anno è stato fondamentalmente infinito. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state delle difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto poi la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché c'è stata evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, ripeto, comprensibilmente la piazza ha in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, che la vera prima stagione del Brescia sarà questa. Tutto questo per dirti che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire quest'anno, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo miglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di avere ceduto il pass a una squadra che quest'anno lo meritava di più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
0: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere, ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta, il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrebbe essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano degli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo, da questo punto di vista, come ha intenzione di operare la società? Perché intanto ha riscattato Crespi, e questo è un grandissimo colpo, perché partire con Crespi da inizio stagione è sicuramente un vantaggio. Poi che cosa vuole fare il club sul mercato?
1: Allora, ci sarà parecchio da fare, questo è evidente, anche sì, se poi con Corini è iniziato un percorso a dicembre che ha portato alla creazione di basi solide. Posso darti, diciamo, delle coordinate generali. Intanto si è partiti, l'hai detto giustamente te, il colpo in assoluto più importante dal riscatto di Crespi, che era scontato, che tutto sommato è arrivato per cifre abbastanza contenute. È stato bravo il DSF Ferretti a gennaio comunque a strapparlo a Ravellino per circa 450.000 euro. Si tratta comunque di cifre importanti per la Serie C, ma sì, rispetto al valore del giocatore, soprattutto potenziale, è un'operazione assolutamente di valore. Bisognerà operare soprattutto sull'attacco, e questo è evidente, perché l'attacco è il reparto che è stato più funestato dagli infortuni, e quindi bisognerà fondamentalmente rifare tutto. Aggiungiamoci che il Brescia per il momento ha deciso di non puntare su Denis Cazzadori, che per un periodo, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre, era stato fondamentalmente il salvatore di questa squadra. Non c'era più un attaccante, e lui è tenuto in qualche modo in piedi la baracca. Poi ha chiuso un po' in diminuendo con tante panchine, con spezzoni non molto convincenti, e quindi il Brescia, soprattutto in virtù del fatto che l'accordo con il Verona in caso di riscatto prevedeva un 50% sulla rivendita in favore degli scaligeri, ha deciso di non esercitare questa opzione. Non è escluso che magari se ne riparli più avanti a condizioni più vantaggiose. Attacco, ti dico anche che il centrocampo invece è il reparto in cui si dovrebbe intervenire meno, perché lì invece ci sono giocatori che hanno convinto dai quali Corini intende ripartire. Mercati su tutti, si spera di avere Zennaro in condizioni migliori di quelle di quest'anno. Malamo, per Malamo il discorso si dirà quello di Cazzadori, nel senso che non è stato riscattato al Sud Tirol, ma si sta trattando per impostare una formula un po' diversa che consenta al centrocampista di restare. In difesa vediamo. Anche qui ci sarà da intervenire meno rispetto all'attacco, ma qualche colpo ce lo aspettiamo. Qualche nome da uscito: abbiamo registrato l'interesse per Artioli del Mantova, che è rientrato dal prestito al Bari, è un nome che piace, però insomma adesso siamo ancora in una fase interlocutore, soprattutto nella fase in cui sarà importante sfoltire il Brescia tanti esuberi. Si parte da lì e poi a luglio si entrerà nel vivo.
0: Luca, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Dopo il fischio, il triplice fischio, no, della finale playoff, ci sono state tante parole del presidente Pasini, che ha fatto ovviamente i complimenti all'Ascoli per la promozione, si è complimentato comunque con la squadra per la stagione fatta. Però poi ha chiuso, sia in conferenza stampa che comunque ai canali ufficiali del club, con parole forti riferite a una parte di tifoseria che non ha accettato il presidente e il nome Union Brescia. Ecco, ti chiedo se da questo punto di vista c'è qualche novità, c'è qualche spiraglio, oppure sarà una situazione destinata ad andare avanti ancora?
1: Allora no, intanto l'ha annunciato lo stesso Pasini, il Brescia recupererà parte,
0: non cambia il nome, certo, no,
1: nelle prossime settimane, nel senso che ritroverà la V, ritroverà il marchio, il vecchio logo, non cambierà, e l'hai detto giustamente te, l'ha detto Pasini, la denominazione. È diciamo una questione annosa, come potrebbe immaginare qui. Pasini fa riferimento ad una frangia minoritaria di tifosi che si sono immediatamente dissociati la scorsa estate da questo progetto, mi riferisco ai 1911, peraltro con un'uscita, permettimi di dire, un po' stonata. Secondo me Pasini ha tirato in ballo anche Omar Pedrini, un cantautore che è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello nazionale, soprattutto qui a Brescia, che c'entrava poco in quella vicenda. Ecco, diciamo che è peraltro una battaglia che Pasini porta avanti da un po', è uscito anche qualche settimana fa con un comunicato proprio contro il 1911, e l'impressione è che si sia fatto un po' trascinare in questa lotta nel fango. Pasini, che ha mille meriti, probabilmente in questo a livello comunicativo non è stato diciamo eccezionale. Ecco, questo è il discorso.
0: Senza dubbio. Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentirti e ritrovarti, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te Daniel, un abbraccio, a presto.
0: Grazie, ringraziamo l'amico Luca Chiarini, è stato un piacere risentirlo dopo tanto tempo, ma ci saranno occasioni perché il Brescia, lo abbiamo detto, l'Union Brescia sarà assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie C, in cui si giocherà la promozione diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione odierna dedicata al mondo della Serie C. L'appuntamento è come sempre domani alle 9.45, sempre con il sottoscritto. Io vi invito a restare con noi perché la programmazione di TMV Radio è ricca, non vi faremo mancare niente, mi raccomando, alle 13 tutti sintonizzati con Maracanà, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza, insomma è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina insomma con un grande Messi, insomma è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre, c'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada diciamo che è ancora lunga, la prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello secondo me deve ancora venire.
0: Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali, ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma non ci sono più parole per descrivere Messi per quello che ha fatto, che sta facendo, insomma ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma anche lui che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma abbiamo tempo dai per cercare di migliorare, abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque da delle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare insomma a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo, c'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Cioè, noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito . E sono venuta anch'io, no? Che in verità...
3: In verità il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io, cioè, noi da brasiliani, diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dì la verità, in realtà è che lei è in lutto perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora, ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi. E quindi, cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia-Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore. Avrei tifato entrambi, uno ha fatto, come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua. Però...
0: C'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho che è un mio carissimo amico.
3: Ma
2: è Serginho Gida che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma.
2: Più forma.
3: E siccome noi siamo milanisti, abbiamo tutti amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi abbiamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: No, allora, come allenatore non si discute, ma a padel non, cioè, proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante questa annata deludente?
4: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare per un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
0: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove, quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
0: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: No, guarda, a me dispiace, però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre. A me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter io vedo tanti giocatori che comunque ex giocatori che vanno allo stadio, sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco, però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
4: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui, andando via a parametro zero, chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
0: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim, qual è il tuo pensiero?
4: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
0: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
4: Ma comunque... Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
0: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo. Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
0: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, cosa ti ha colpito in particolare?
5: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri e Giuntoli ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
0: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
5: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
0: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
5: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta alla fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perdersi.
0: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
5: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come, che mercato faranno.
0: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
5: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
0: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
5: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto particolare, devo dire che sono due attaccanti forti e io li confermerei.
0: Però Piccoli come si rilancia?
5: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico, che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondano ai numeri, e non sempre così.
0: Per quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
5: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace. Certo, anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
0: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
5: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
0: E insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
5: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
0: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
6: Qui a Pitti per
7: passione,
6: sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
0: Ma è la prima volta qui a Pitti?
6: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
0: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
6: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. quindi sono molto contento. Ovviamente io non posso fare niente, tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. Sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
0: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
6: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma, che perdevamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento, tipo, e sostengo la mia squadra.
0: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
6: Lo so.
0: Ti dispiace questa possibile partenza?
6: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
0: Per chiudere, Dybala?
6: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: La domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi.
2: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni.
3: Per quello che riesce a fare a questa età, tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista.
1: I numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche.
4: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona.
5: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo mettere insieme a Maradona e a Pelé.
6: Conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria.
7: Maracanã!
8: Ci siamo, buongiorno e benvenuti a questa anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Lucio Marilucci, che saluto. Ciao Lucio.
9: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
8: Ciao Lucio, oggi ti trovo a te qui con me, quindi sì, mi fa sempre molto piacere, e saluto naturalmente in cabina di regia anche Andrea Magliocca, che ci guida come sempre, tutta la squadra tecnica.
10: Buon pomeriggio a tutti.
8: In redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali, insomma come sempre la squadra al completo per questo pomeriggio di Maracanà. E allora, siamo quasi alla fine di questa settimana, perché insomma domani poi è l'atto conclusivo del venerdì di Maracanà.
9: Si gioca sempre, non ci si ferma mai.
8: Si gioca sempre, assolutamente, tante partite, tante dichiarazioni che poi andremo praticamente a leggere, le situazioni che procedono, il caos in alcune squadre rimane costante, sempre, diciamo così, continuo,
9: sì,
8: da questo punto di vista, basta citare due squadre su tutte, una al Milan, l'altra alla Lazio.
9: Sono puramente casuali.
8: E insomma, e quindi noi ci siamo per seguire un po' tutto, tra poco apriremo naturalmente come sempre le dirette, c'è qualche domanda che vi farò subito, perché ieri abbiamo avuto un altro, diciamo così, un'altra indicazione dal mondiale.
9: Tu parli di CR7?
8: No, ma ieri ci siamo divertiti tantissimo, e mi permetto di fare subito in questa anteprima, prima dei titoli, una piccola appunto. Ieri ci siamo divertiti, perché poi penso, Lucio, che il calcio anche nel parlare deve essere divertimento, quindi il calcio è bello perché ci dà la possibilità anche di fare dei paragoni, di accostare dei giocatori.
9: Sì, sempre la cosa più importante tra le cose meno importanti.
8: Esatto. No, ma poi è bello perché mettiamo a confronto dei grandi campioni. E naturalmente ieri io ho giocato sul fatto di Messi sei il più grande di sempre. E tra l'altro, visto che anche oggi i giornali, noi siamo andati in anticipo perché i giornali non potevano trattare ieri l'argomento, in quanto la partita si è giocata alle 3 e quindi l'hanno fatto oggi.
9: Vista, peraltro,
8: bravo. devo dire, io allora mi è venuto in mente il giochino dopo quei 3 gol, sei il migliore di sempre, e credo che sia un bel gioco dove tutti possono rispondere, ma c'è sempre qualcuno che travalica.
9: Perché
8: è successo nei social, perché poi ho riportato la cosa
9: nei social in generale.
8: E allora arrivano i fenomeni di turno che ti accusano,
9: che hanno detto,
8: ti cominciano a dire ma tu sei giovane e quindi non hai visto. Allora, intanto grazie di essere giovane, perché ho 54 anni
9: e posso dire di aver visto
8: tanto calcio e tanti campioni da quando ho cominciato, insomma, a seguire il calcio, quindi considerate fine anni 70. Ho visto veramente tutto, il mio album delle figurine, diciamo così, ospitava grandissimi campioni. Grandissimi campioni.
9: Molti giocavano anche qui da noi, quindi.
8: Esatto, molti proprio nel nostro campionato. Ora, quando uno fa un confronto e fa una domanda, è bello pure rispondere senza dare del cretino a chi fa la domanda.
9: Ah no,
8: anche
9: nel
8: perché
9: merito,
8: è una domanda, secondo me, e ci sta, perché stiamo parlando di grandi campioni e accostare Messi e dire che uno è il più grande secondo voi di sempre, a parte che poi ho specificato che per me rimane il giocatore che più si è avvicinato a Maradona, quindi ho dato già la risposta di chi considera,
9: sì,
8: il più grande
9: in maniera,
8: no?
9: Indiretta,
8: ecco,
9: ma
8: basta essere anche attenti a quando uno parla. Però poi nei social c'è questo quoziente intellettivo veramente basso.
9: Vabbè, Marco, ma non...
8: No, però bisogna essere...
9: No, no, sono d'accordo.
8: Siccome poi
9: te,
8: dopo ti scrivono tutti i giorni e ti rompono le balle tutti i giorni, è pure giusto
9: è
8: che uno
9: replichi.
8: Che replichi in questo modo. E oggi faremo altri confronti, ne faremo tanti, e ti rompono le balle tutti i giorni, è pure giusto
9: è
8: che uno
9: replichi.
8: Che replichi in questo modo. E oggi faremo altri confronti, ne

0: E ieri veramente Harry Kane è stato strepitoso, anche ieri ha risposto a Haaland e Mbappé, però c'è anche il flop di CR7 alla prima uscita con il Portogallo. Cardinale e il doppio danno che sta arrecando in questo momento, beh, del doppio danno vi diremo tutto tra poco, però non ne sta facendo solo uno, ne sta facendo due e specificheremo anche perché. Lotito, sorge la regina, tramonta la Lazio. Ne parliamo.
1: Saranno molto contenti di tutti.
0: Sì, sì. Lukaku verso il Max. Attenzione perché questa prima uscita ha subito, diciamo, ha attirato l'attenzione. Questa ha procurato il gol, si è messo subito in evidenza. E ricordiamo anche che in passato proprio Massimiliano Allegri aveva cercato questo attaccante, quindi chissà che non rimanga proprio anche quest'anno, magari trovano una soluzione per fare la coppia con Højlund. Rivoluzione sarriana, ne parliamo un po' oggi perché si prevedono dei cambiamenti nell'Atalanta, capire anche quali sono i giocatori che potranno rimanere o meno. Si va verso un nuovo percorso con Sarri. Firenze, Ken sì, per il momento, a meno che non arriva una super offertona,
1: sì, però,
0: Antognoni no, non andrà alla festa del centenario della Fiorentina. A proposito di Fiorentina, ha parlato Paratici, poi adesso prendiamo un virgolettato, sì, ma dopo ci ritorneremo con uno spazio dedicato proprio alla Fiorentina con gli amici di Radio Firenze Viola nel finale della trasmissione. Per insomma, capire un po' che cosa è emerso da questa conferenza stampa e quindi quale sarà la direzione della Fiorentina guidata da Paratici, quindi è lui che sta un po' il
1: deve organizzare,
0: cercando di riorganizzare,
1: tirare le linee per
0: loro
1: la prossima
0: ci provano,
1: stagione.
0: C'è chi invece non ci riesce proprio, insomma.
1: Anche qui ogni riferimento casuale.
0: No, ma guarda, prima di andare al mondiale io voglio aprire subito con il Milan e poi magari ne parliamo dopo, perché abbiamo degli amici che ci racconteranno un po' di cose. C'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto che va giù durissimo,
1: sì,
0: sul Milan, e magari ripartiremo da lì con lui, con gli altri amici, anche gli amici di Network, perché credo che non possa. Io ieri sera ho avuto la possibilità di intervenire e di parlare ancora di questa situazione che è imbarazzante, che è veramente inammissibile, e io mi sono permesso di dire che il danno che sta facendo Cardinale è doppio, e mi spiego. È un danno che colpisce il Milan naturalmente, e quindi i tifosi, quindi è un danno che va a colpire il club rossonero,
1: anche il calcio italiano,
0: bravo, va a colpire il calcio italiano
1: di riflesso, di rimando,
0: ma è un danno, però, è un danno grosso, perché quello che sta facendo questa dirigenza, pseudo dirigenza, nei confronti di questo club, ripeto, uno dei più gloriosi, è un'immagine che, negativa, che dà anche al calcio italiano. Cioè, un club italiano di questo livello, partiamo dal presupposto che nessun club può essere trattato male,
1: no, ci mancherebbe altro,
0: ma
1: però
0: un club di questo
1: ragione
0: livello, che ha un effetto che rappresenta non soltanto il Milan ma rappresenta il calcio italiano, è un danno enorme che mette mina, a mio giudizio, anche la credibilità del calcio italiano.
1: Beh,
0: cioè, stiamo parlando
1: uno dei club più competitivi,
0: esatto, più conosciuti
1: a livello internazionale,
0: a livello, cioè, se tu vai dall'altra parte del mondo e fai vedere il Milan, la maglietta del Milan la riconoscono ovunque e sanno che, quindi è un danno veramente enorme, doppio danno per il Milan, per i tifosi. L'altro danno è quello del calcio italiano. Io non so come se ne possa uscire, perché poi la cosa strana, Lucio, è che un fondo, quando prende qualcosa, tende a valorizzarlo per poi diciamo,
1: rivendere, guadagnare.
0: Qui siamo di fronte invece ad una situazione dove
1: sì, non ci guadagnano neanche loro,
0: stanno praticamente
1: depotenziano,
0: esatto,
1: anche
0: depotenziando mia, perché poi i giocatori non si sa chi rimane. Modric visto ieri, per me può pure andare, però
1: insomma,
0: questo è il mio pensiero.
1: Buon Modric.
0: Leao può pure andare, però voglio dire, c'è una situazione di assoluta incertezza e questo mina veramente anche il calcio italiano. Io non so come se ne possa uscire. Nominare un allenatore senza avere colui con cui deve lavorare e costruire.

0: direttore sportivo,
1: non c'è nessuno,
0: è una cosa
1: fuori di ogni logica, fuori di ogni logica. E quindi io, ripeto, non so come se ne possa uscire, anche perché adesso il ritardo, come diceva ieri Franco Ordine che è intervenuto qui da noi, il ritardo è notevole. Oggi
0: è enorme, Marco.
1: Il Milan è enorme. Terribilmente in ritardo e siamo arrivati al 18 di giugno.
0: E facciamo questi discorsi già settimane fa. Io, esatto, infatti mi ricordo quando dicevamo: beh, però il Milan almeno ha mandato via tutti, ha fatto piazza pulita, può ripartire. Però già dall'inizio di giugno l'impressione era che non ci fosse alcun piano, che ci fosse una totale disorganizzazione. E quindi io devo dirti la verità, è una situazione assurda quella che sta vivendo il Milan, paradossale, ma non sono stupito, Marco. Purtroppo me l'aspettavo. Cioè, la cosa forse più grave è esattamente questa qui. Mi aspettavo che si potesse arrivare a metà.
1: Così no.
0: Avevo l'impressione,
1: anche perché,
0: proprio,
1: sai,
0: che ci fosse una totale disorganizzazione.
1: Chiudo e poi andiamo sul mondiale, tanto ci ritorniamo su questo argomento. Però quando un dirigente fa piazza pulita di tutti perché hanno sbagliato, e ci può stare, io qui non dico che ha sbagliato, ci può stare,
0: no,
1: ma
0: no,
1: se fai piazza pulita tu hai un piano B. E il piano B deve essere attuato nel giro di pochissimo tempo. Cioè, nel momento in cui tu dici: io li mando via tutti, vuol dire che hai una soluzione. Qui la soluzione non c'è. Perché ad oggi, ripeto, quanto è passato? Quasi un mese dalla cacciata di Allegri.
0: Settimane.
1: Esatto.
0: Siamo nell'ordine delle settimane.
1: E qui ancora abbiamo soltanto un povero allenatore, lo dico povero con tutto il rispetto, messo lì, piazzato lì. Non si sa con chi dovrà interagire, con chi dovrà parlare di questioni tecniche, con chi imposterà il mercato, ma è una cosa veramente, ma io ho detto da Borgo Rosso giorni fa, ma peggio.
0: Sì, siamo peggio. Beh, Lorenzo nell'editoriale, poi chiudiamo, andiamo sul mondiale, parlava di dilettantismo, perché a metà giugno, inoltrata peraltro, tutti i club hanno già un'idea su quello che potrà essere il progetto del prossimo anno. Qui tu dicevi: non c'è il piano B, ma non c'è il piano A. Non c'è nemmeno il filone principale su cui puoi impostare la prossima, e tra l'altro dovrebbe essere il progetto anche per le prossime stagioni.
1: 3 anni di contratto a Amorim.
0: Sì, per me Amorim è l'ultimo a cui criticare, anzi,
1: no, ma adesso
0: si è preso una patata al rubente.
1: Di lui non voglio parlare perché non ho un pregiudizio, lo vorrei vedere.
0: Ma anche povero,
1: intanto
0: qualora
1: attenzione,
0: dovesse andare male.
1: Ultima ora, Inter si avvicina palestra dall'Atalanta.
0: Sì.
1: I due club stanno discutendo sui bonus, quindi siamo veramente, almeno così stanno scrivendo in questo momento un po' tutti, potremmo essere addirittura d'arrivo.
0: Sì, si sta limando un po' le distanze fra l'Inter e palestra, fra l'Inter e l'Atalanta. Sappiamo che poi in realtà anche per limare i bonus ci può volere parecchio tempo, però fa capire, Marco, un segnale netto di come l'Inter voglia chiudere effettivamente questo colpo. L'Atalanta sappiamo che vuole tanti soldi, e la ripartizione dei bonus è un tema importante nella trattativa.
1: Bene, allora, tra poco recuperiamo anche un po' di messaggi, però andiamo anche a leggere praticamente un po' di approfondimenti. Si uniscono a noi chi, insomma, rimane sbigottito e perplesso della situazione del Milan. Luigi scrive: il Milan non c'è. Questa battuta fa impressione. In questo momento sì, perché il fondo sta affondando il Milan. E quindi
0: l'affondo.
1: L'affondo. Allora, vai Lucio, vengo da te. Andiamo.
0: Sì, ci sono appunto degli approfondimenti. Io parto in realtà anche dall'altro club che continua ad avere difficoltà, anche se qui si sta provando a ripartire, la Juventus. Servono delle uscite, Marco. C'era il pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web di Daniel Uccellieri. Veniva scritto come appunto entro la fine di giugno dovrebbero arrivare una dozzina, 12-13 milioni. Si stanno mettendo sul mercato alcuni giocatori. Io mi sento di dire, poi non so se arriveranno messaggi al riguardo, alcuni tifosi juventini non credo che si straccerebbero le vesti se Andrea Cambiaso dovesse lasciare la Juventus, ma il principale indiziato è lui, perché ci sono sia il Chelsea che il Barcellona sulle sue tracce. Chelsea in particolare perché ha appena venduto Cucurella al Real Madrid, e quindi potrebbe diventare un'ipotesi, mentre il Barcellona sta valutando la possibilità di inserire Araujo, difensore che conosciamo benissimo dell'Uruguay, all'interno di una possibile trattativa, anche se la Juventus sarebbe più orientata soprattutto a monetizzare. Insomma, lo ripetiamo, l'obiettivo è di generare plusvalenze entro la fine di giugno, e quindi Cambiaso sarebbe l'indiziato principale a lasciare la Juventus, o Chelsea o Barcellona. Barcellona, le due destinazioni, non ha vissuto una grande stagione, la richiesta era abbastanza elevata, sui 30 milioni addirittura, quindi le distanze da limare anche qui ci sarebbero, però eventualmente sarebbe lui il designato, come si suol dire, per far cassa.
1: Bene, bene, bene, vediamo, insomma... queste sono un po' adesso le situazioni che stiamo monitorando. Andiamo avanti ancora, Lucio, per sto leggendo anche su tutto il mercato web qualche altro approfondimento, come quello di sai, a me piace molto anche il ciclismo, ho visto Francesco Moser che è stato riportato su tutto il mercato web, non so se ecco ci siamo andati, se lo scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il Napoli. Quindi è stato intervistato e ha parlato questo grandissimo campione, l'ex campione trentino, ha raccontato come sia cambiata la sua percezione del capoluogo campano nel corso degli anni, quindi ha raccontato un po' di cose, ha parlato appunto negli anni 70 quando correvamo sulle strade del Giro della Campania, c'era sempre un po' di apprensione tra i binari, buche e tanta confusione, oggi grazie al Giro d'Italia torno quasi ogni anno e la considero una grande città europea anche se sempre molto caotica.
0: Questo, su quello non c'è dubbio.
1: E poi parla un po' del calcio e appunto dice Moser ha ricordato la sua presenza nel ritiro di Dimaro in occasione della presentazione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ci sono sempre al ritiro, ero presente anche quel giorno sotto la pioggia, i tifosi gridavano chi non salta è bianconero, ma lui rimase impassibile, nessuna reazione, nemmeno una smorfia, una dimostrazione di grande personalità. Io sono interista, ma se lo scudetto non lo vince l'Inter, spero lo vinca il Napoli.
0: Le due favorite mi sembrano Inter e Napoli. In un modo o nell'altro
1: non è che ci è andato
0: proprio lontano.
1: Poi dice c'è un aneddoto legato a Diego Armando Maradona, leggo anche questo. Moser racconta di avergli regalato una bicicletta durante la preparazione al mondiale del 1986. Qualche mese dopo gli chiesi se l'avesse usata, mi rispose che non solo non ci aveva mai pedalato, ma che non sapeva nemmeno dove fosse finita. Se qualcuno la ritrovasse, la esporrei volentieri nel mio museo a Trento. Hai capito? Quindi vabbè, dai.
0: Non era un grande ciclista. Vabbè, no, assolutamente. Nel calcio se la cavava, qualcosina faceva, dai.
1: Porca miseria. Allora, 331-8200-213, Luca ci scrive, poi vengo da te Lucio, ma vi rendete conto la gravità di una società che dichiara che il proprio allenatore ha l'approvazione di un dirigente di un'altra società? Ma non rischiano qualche sanzione al Milan? Hanno praticamente confessato di aver fatto di fatto lavorato con un manager sotto contratto di un'altra società. Luca, ma guarda, è una roba, ti capisco, non so adesso se ci sono delle sanzioni per questo, non ti saprei rispondere a questa domanda, sono sincero, però è imbarazzante proprio tutto quello che sta avvenendo.
0: No, su quello sì, su questo tema, Marco, io credo come sempre l'assenza di prove alla fine, credo sia quello il tema, non ci sono prove,
1: e quindi siamo avanti così.
0: È evidente, ma non possiamo provarlo. Sì, comunque, perché in realtà la scelta di Amorim era già stata posta anche ai possibili nuovi dirigenti, a Krösche e Hardung, però alla fine i due tedeschi non arriveranno e quindi rimane solo Amorim.
1: Allora, vai Lucio.
0: Sì, ti porto appunto un altro approfondimento anche per quanto riguarda l'Inter, perché parlavamo di palestra, lo ricordiamo, si sta trattando con l'Atalanta per degli ulteriori bonus, ma ricordiamo anche che ormai l'Inter è in chiusura per Ivan Provedel, come viene scritto da Raimondo De Magistris su tutto mercato web. Ormai si sta chiudendo sostanzialmente l'operazione, si attende solamente il via libera da parte della Lazio, da parte da Claudio Lotito. Ha parlato anche l'agente del giocatore, ha detto siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento, speriamo bene. Ha detto anche che Provedel è tifoso nerazzurro da sempre, per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di carriera e verrebbe all'Inter anche per giocarsi le sue carte, insomma l'affare sarebbe 3 milioni di euro per il cartellino e poi il contratto, dove addirittura pensa guadagnerebbe meno che alla Lazio, però finirebbe all'Inter, insomma chiuderebbe un po', potrebbe chiudere la carriera a 32 anni.
1: Guarda, ieri c'è stato Recalcati che aveva anticipato tutto quando è intervenuto qui, quindi ha anticipato anche l'uscita poi della news successiva. Ti posso dire che addirittura Recalcati, Cristian, ha detto che secondo lui Provedel
0: farebbe il titolare?
1: Farà il titolare.
0: Io ci credo pochissimo. però lui
1: non ama Martinez, ha detto,
0: non è un grande fan. Io invece
1: secondo
0: sono
1: me dopo qualche partita Provedel finirà titolare tra i pali dell'Inter. Allora, vediamo.
0: Con tutto rispetto per Provedel, sarebbe secondo me un downgrade rispetto alle ultime stagioni. È vero, Sommer era invecchiato un pochino, non era più il Sommer dei bei tempi, però certo, insomma, Provedel, portiere della Lazio, ha fatto bene, ma titolare nell'Inter, io
1: ti riporto
0: Martinez.
1: Le parole del
0: sì,
1: nostro
0: sì, no, certo.
1: Regal Cardi,
0: poi parlerà al campo, vedremo.
1: Assolutamente. 331-8200213. Rivengo ancora da te, vedi, ho trovato pure la rima.
0: Sì, a questo punto incollo anche Lazio e Napoli, Marco.
1: Questo è importante.
0: Notizie,
1: sì,
0: per Chila, perché chiaramente anche questo è un discorso che portiamo avanti da tanto tempo. Romagnoli è un passo dall'Al-Sadd, viene scritto anche questo sul pezzo di approfondimento di Pierpaolo Matrone. L'eventuale cessione del difensore consentirebbe ai biancocelesti di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, risparmiando circa 3 milioni di euro. Euronetti. E poi si parla di Chila perché l'agente ha avuto questo incontro con la Lazio, vuole la cessione, ma la Lazio dice che sotto i 30 milioni non se ne fa niente. Il Napoli sta monitorando la situazione, ha provato un assalto preliminare, la Lazio ha fatto muro, ha ribadito che senza un'offerta da almeno 30 milioni o perlomeno 25 milioni più bonus difficilmente arriverebbe il via libera. C'è anche il Bournemouth sullo sfondo che avrebbe manifestato interessi, quindi vediamo. Il ha ancora un anno di contratto, la scadenza nel 2027. Per me
1: sarebbe un grande acquisto del Napoli,
0: un giocatore che meriterebbe di disputare quantomeno le competizioni europee. La Lazio non me ne voglia, ma anche per l'anno prossimo
1: la verità,
0: non farà neanche la
1: Conference
0: League.
1: Stiamo parlando
0: Hila
1: di un giocatore molto forte che potrebbe far fare veramente un salto notevole alla linea difensiva del Napoli. Poi con Allegri può giocare anche sia a 3 che a 4, lui insomma veramente
0: sì,
1: un acquisto molto molto importante.
0: Ricordo Montervino ha detto giustamente, un difensore che è molto veloce, ti garantisce coprire anche tanto campo in tempo.
1: Guarda, io se la Lazio giocava con Sarri qualche metro più avanti e quindi un po' più alta, era merito anche di Gila perché chiudeva degli strappi clamorosi.
0: Con quella velocità, quella frequenza di passo, ovviamente.
1: Anche questa c'è come valutazione da fare. Va bene, adesso ci fermiamo. Ciao Marco e ciao Lucio, ma secondo voi Martino è più forte di Vicario?
0: Secondo me siamo sullo stesso
1: livello.
0: Martinez
1: però
0: è Josip. Penso Josip. Parlavamo dell'Inter, no, non credo Emiliano Martinez. Credo Josip. Guarda, io sono un estimatore di Martinez, per me può fare bene.
1: Per me Vicario è più forte.
0: Sì, anche se quest'anno chi l'ha visto al Tottenham ha visto che ha fatto una buona stagione in alcuni momenti, in altre decisamente meno. Poi è stato anche infortunato Vicario per la parte finale di stagione, giocava Kinski. Però ecco, a quel punto, sai, Martinez già ce l'ha in rosa, per Vicario avresti dovuto investire. Per me ha senso tenere lo spagnolo.
1: Bene, noi invece adesso ci fermiamo e aggiungiamo ancora che l'Inter si avvicina a palestra dall'Atalanta, quindi questa è una situazione che stiamo verificando. I due club stanno discutendo sui bonus, quindi veramente siamo ad un passo.
0: Ti dico, esatto, prima di andare in pausa, che con il bonus si arriverebbe a sfiorare i 50 milioni. Quindi al momento l'Inter si sta avvicinando alle richieste dell'Atalanta.
1: Bene, break per noi, a tra poco.
0: Vai.

0: Bentrovati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci. Qui
1: Ciao Marco,
0: nel pomeriggio,
1: ben ritrovati a tutti.
0: Un pomeriggio molto caldo anche qui proprio negli studi. Allora,
1: sì,
0: ma noi resisteremo
1: ormai.
0: Sì, resisteremo. E allora senti, vabbè, abbiamo un po' accennato a dei temi così, però volevo andare anche a quello che ha detto la giornata di ieri. Dunque, l'Inghilterra, ragazzi, vi ha colpito?
1: 4 gol.
0: Sì, ha battuto la Croazia, tra l'altro è stata una bella partita, un'Inghilterra che quando riesce a giocare sopra ritmo veramente mette paura.
1: Sì, soprattutto in attacco.
0: Sì. Che impressione vi ha dato? Harry Kane che fa doppietta, e tra l'altro potremmo anche fare un altro tipo di gioco, no? Ieri abbiamo coinvolto Haaland e Mbappé, adesso ci aggiungiamo Harry Kane, sono i tre un po' bomber. È vero che Messi ha fatto 3 gol, tripletta, però insomma non credo
1: dietro
0: che starà...
1: ci sono loro.
0: No, sai che chi potrebbe veramente essere il bomber di questo campionato tra questi tre come centravanti? Perché sono tre insomma che possono segnare tanto, eh.
1: Sì, tantissimo.
0: Quindi
1: nell'ultimo mondiale fu Mbappé, fece tripletta,
0: esatto.
1: In finale fece 8 gol, e nel 2018 invece fu Kane che portò l'Inghilterra in semifinale. Quello più centravanti di tutti, Marco, è inevitabilmente Kane.
0: Haaland.
1: Fra Haaland forse ancora più area di rigore.
0: È una bella sfida, perché poi sono partiti forti tutte e tre.
1: Sai che c'è, Marco, la Norvegia è forte, però non so se possa raggiungere le partite che giocheranno Francia ed Inghilterra.
0: È vero, è anche vero, insomma, ecco, hai detto bene, la Norvegia è forte.
1: Haaland è una buona squadra, eh.
0: Haaland è uno, insomma, che butti il pallone
1: purtroppo
0: avanti, il gol te lo fa. Harry Kane è una garanzia, Mbappé è tecnicamente secondo me il più forte dei tre.
1: Ah sì, certo.
0: Quindi bella sfida, no? Proviamo anche.
1: Io dico Kane.
0: Tu dici Kane, ti giochi Kane come
1: sì,
0: pronostico.
1: Nell'Inghilterra è troppo centrale.
0: È un'Inghilterra che dà la sensazione che possa arrivare fino in fondo quest'anno, perché l'Inghilterra è una di quelle squadre che noi consideriamo sempre e poi puntualmente non arriva mai in fondo.
1: Però è talmente forte, io dico sempre che prima o poi in questi
0: prima
1: anni
0: poi
1: vincerà.
0: La vince.
1: Ha fatto, non dimentichiamoci, il 2018 semifinale dei mondiali. Arriva fino in semifinale, si ferma. 2021 fa una finale dell'Europeo, 2024 fa una finale di un Europeo, nel 2022 si ferma solo ai quarti di finale con la Francia, con Kane che sbaglia un rigore a pochi minuti dalla fine, non vince mai, ma prima o poi vincerà.
0: Vabbè, per la legge dei grandi numeri, tu dici prima o poi lo beccano,
1: perché sono fortissimi.
0: Questa è sicuramente messa bene.
1: Io ho messo Francia al primo posto come mia favorita prima dell'inizio e poi seconda Inghilterra.
0: Io dico Francia in questo momento per me è la più forte e la favorita, perché poi ha dei cambi, può fare dei cambi che
1: quando Marco tu hai Thuram, Barcola, Sherkin, panchina, significa che qualcosina.
0: Dopo questa prima, questo giro ci metto l'Inghilterra, perché comunque ha fatto una buona partita. C'è anche il declino di alcuni campioni, perché la Croazia ieri mi sembra insomma che alcuni giocatori siano veramente all'atto finale, no? Hanno dato tanto. Voglio dire, c'erano dei giocatori che hanno giocato in Italia qualche anno fa ancora lì in mezzo al campo
1: tu dici Perisic, è entrato Kovacic,
0: Pasalic
1: anche non è più un ragazzino,
0: mi sembra, ecco, pure Modric l'ho visto un po' in difficoltà, e quindi non lo so, l'Inghilterra ieri quando, ripeto, va sopra ritmo ti mette in grandissima difficoltà.
1: Anche in difesa non è stato perfetta l'Inghilterra, però sai,
0: ad oggi ti dico che quelle che hanno colpito di più Francia e Inghilterra sicuramente. Vediamo, anche il Marocco per me ha fatto una bella partita contro il Brasile.
1: Beh, prima mezz'ora molto meglio,
0: sì, con anche qualche giovane molto interessante, quindi vediamo adesso se ci sarà qualche altra squadra che riuscirà così in questo cammino fino al termine dei gironi a dare dei segnali ancora più importanti.
1: Sì, poi c'è da fare un distinguo probabilmente, Marco. Io ho l'impressione che essendo un mondiale molto lungo tante big stiano ancora un po'
0: gestendo
1: l'energia. Abbiamo visto tante sorprese.
0: Beh,
1: per
0: ieri
1: merito,
0: abbiamo visto Congo che ha messo in difficoltà.
1: Si è messo in difficoltà il Portogallo. Anche qui, a proposito purtroppo di campioni, grandissimi campioni, leggende del calcio, Cristiano Ronaldo non è stato al 100%,
0: no.
1: In area di rigore non ha inciso
0: tanto. Ieri ho visto voti bassissimi.
1: Sì, devo dire anche il Portogallo in generale non è che abbia fatto una grande prestazione.
0: Sì, però lui...
1: Da Ronaldo ci si aspetta tanto, come sempre.
0: Lui veramente male.
1: È l'ultimo mondiale. Beh, sì, è stato il peggiore.
0: Lui veramente male. Poi, vabbè, c'è chi entra e non riesce nemmeno a dare un approccio a quello... all'ingresso, no?
1: Quindi... Chi ti riferisci?
0: Ma guarda caso, guarda, c'è un giocatore che...
1: immaginavo quello sì, che si non diceva, era neanche facile quando, riuscire a incidere.
0: Ti ricordi quando mi scrivevano, ma tu ce l'hai con lui, tu ce l'hai con lui, parli sempre di lui, ce l'hai con lui, ce l'hai con lui.
1: Vabbè, riferimento chiaro ed evidente al buon Rafael Leao. Non era facile, devo dire, incidere a partita in corso, era una gara bloccata, però non vive un momento facile a livello individuale da mesi e ieri ha confermato di non essere in grande condizione. Ripeto, tutto il Portogallo non ha raggiunto la soglia della sufficienza e neanche Leao, senza girarci troppo intorno. Intanto sì, salutiamo sì. anche gli amici che si sono uniti in questo blocco, come sempre.
0: Ah, è vero, vedi, bravo.
1: Lì, ormai
0: di Gol TV.
1: Sì, di Gol TV che ci seguono
0: nel Lazio.
1: Sì.
0: Del circuito sempre di Netto, che li salutiamo perché sono con noi nel blocco delle 13.30 fino alle ore 17. Ci sono degli audio da recuperare, li recuperiamo subito. Magari mi dite anche chi pensate possa diventare più bomber tra Haaland, Harry Kane, Mbappé. Poi non so se ne volete aggiungere qualcuno, potete anche farlo voi. Vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi caldo afoso, Pavia, mamma mia, 38 gradi previsti per oggi. Al di là di quello, in questo mondiale abbiamo visto tre tipologie di calciatori: i fenomeni veri, Messi, Haaland, Mbappé, Harry Kane. Abbiamo visto purtroppo un ex giocatore, Cristiano Ronaldo, e abbiamo visto una pippa, Leao. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, adesso non
2: ciao.
0: Esageriamo, però, ragazzi, vi prego,
1: giudizio
0: manteniamo
1: molto
0: insomma sempre un po' di equilibrio.
1: Comunque su Ronaldo lasciami dire una cosa, Marco, è la prima partita,
0: Sì.
1: Aspettiamo comunque ancora.
0: L'ho detto anch'io
1: che ci sono
0: oggi,
1: giocatori che,
0: è la prima partita.
1: Che riescono a vivere ad accendersi nell'arco di un secondo, sì. Male, molto male, però.
0: Sì, però col Congo d'aspetti, insomma.
1: Certo, infatti tanto. Insufficiente, però ecco, aspettiamo a dare giudizi netti su singoli e su squadre perché il mondiale è appena iniziato. C'è tempo.
0: Vediamo sicuramente la prima uscita contro una squadra nettamente inferiore non ha funzionato, però insomma c'è ancora tempo, sappiamo che è un giocatore che si può accendere, non ha un girone secondo me impossibile il Portogallo, quindi ecco perché ci aspettavamo forse una partenza diversa alla prima partita contro una squadra di valore nettamente inferiore che però, ripeto, ha fatto meglio del Portogallo. Le critiche a Ronaldo, ragazzi, ci stanno pure perché poi uno si deve prendere anche le critiche, però insomma questo c'ha 41 anni e aspettarsi sempre che possa stare ad altissimi livelli, soprattutto un giocatore la cui fisicità è molto importante e se non stai bene fisicamente c'è un calo e tutto, lo puoi risentire.
1: Certo. Risente lui, risente tutta
0: la squadra.
1: Quindi
0: dai, vediamo
1: sai, il Portogallo
0: che
1: comunque
0: succede da qui in avanti.
1: Il girone del Portogallo, sì, il Congo è una squadra ostica, lo è anche la Colombia, però nettamente favorito. Per arrivare
0: sì.
1: primo c'è ancora l'Uzbekistan.
0: Dovrebbe arrivare primo, io l'ho detto ieri sera. Se non arriva primo è grave.
1: Beh, sai, allora, tutta la sfida con la Colombia. Se non vinci lì,
0: andiamo a prendere un altro audio. Vai 331-82-00213.
3: Ciao Marco Luigi. Allora, Modric ancora non si è svegliato, è rimasto ancora fermo a San Siro. Ancora è sotto shock. Poi l'Inghilterra, secondo me, è l'unica squadra che potrà contrastare la Francia, perché Francia sono questo momento in pole position per il mondiale.
0: In pole position.
3: E infine c'era Cristiano Ronaldo che ieri proprio mi ha irritato in modo incredibile, proprio quell'arroganza, quella prepotenza che lui voleva segnare per forza, ha condizionato tutta la squadra, tutti devono giocare per lui, che di solito lui non l'ha mai fatto così, ha sempre giocato per la squadra e il Portogallo ha
1: fatto oddio, oddio. Insomma, lui,
3: ora si è fissato
0: Ronaldo che giocava
3: la
0: squadra
3: gol, voleva segnare anche.
0: Vabbè, adesso non è,
1: diciamo che è sempre
0: strano,
1: stato molto Ronaldo centrico, Ronaldo stesso,
0: sì, però beh, è la prima. No, a me invece ha indispettito più l'atteggiamento di Leao che quello di Ronaldo. Allora,
1: sì,
0: perché Ronaldo c'ha pure 41 anni e se adesso non fa una partita a livelli altissimi ci può anche stare. L'atteggiamento e l'approccio di Leao è veramente da
1: sì, io abbiamo visto anche di peggio nel Milan delle ultime settimane.
0: Sì,
1: ieri è entrata a partita in corso, semplicemente non ha dato nulla.
0: Niente,
1: negli
0: zero.
1: 20 minuti.
0: Un altro audio, poi andiamo a leggere un altro approfondimento. Vai.
4: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Saminato. Marco, sai benissimo che la mia fede è quella della intervista. Tant'è, vabbè, stamattina ho rinnovato anche l'abbonamento. Ma lasciando stare questa cosa, io quando penso al Milan sinceramente sono un po' triste. Non mi piace vedere una società come il Milan in queste condizioni, che venga trattata in questo modo. sia per la storia sia per i tifosi, ma anche per il lato sportivo. Cioè, se devi competere e devi battere un avversario, e l'avversario deve essere un avversario che sta bene, non in situazioni pessime. Non mi piace per niente, infatti spero che questa cosa si risolva prima possibile. E poi per quanto riguarda Palestra, io sono ancora con l'idea che spero che fino all'ultimo che Palestra salti, perché per me sopra 40 milioni spendere per Palestra è un azzardo grosso. Saluti.
0: Lo so, è un azzardo grosso, però ragazzi, il mercato è anche questo: se non lo prendi tu, lo prende qualcun altro, magari lo prende una squadra straniera.
1: Sì, purtroppo è così.
0: Adesso io capisco che la valutazione è alta, l'ho già detto e lo ripeto di nuovo, però questo è un giocatore molto interessante.
1: Beh, secondo me è forte, Palestra è forte, la valutazione è eccessiva, Marco, sono discorsi che conosciamo.
0: Lo so, ma sulle valutazioni
1: però è un'alternativa valida che possa costare di meno, però non la trovi a un prezzo inferiore, oppure purtroppo devi
0: scusate,
1: sborsare.
0: Ma perché
1: tanto.
0: Bastoni vale 70 milioni?
1: Ma no, ma assolutamente no.
0: Siamo sinceri.
1: Cioè, i parametri del calcio contemporaneo, purtroppo poi il disavanzo con l'Inghilterra è
0: però
1: evidente.
0: Se te li danno io impacchetterei subito e via, senza nemmeno pensarci.
1: Ma sì, ma certo. Ma se pensi che Gordon, che ieri non ha brillato peraltro con l'Inghilterra all'esterno offensivo, sia stato pagato 80 milioni dal Barcellona. Lui al Newcastle ha fatto bene nelle ultime stagioni di Premier League, però i soldi che girano sono questi qui, e l'Atalanta può permettersi di fare certe valutazioni.
0: Bene, andiamo a prendere un approfondimento e poi sentiamo ancora un altro audio.
1: A proposito di 50 milioni, sì. Torno sul Milan, rigiro il coltello nella piaga, perché poi Marco, sul Milan parliamo delle difficoltà a livello societario, a livello di programmazione tecnica, ma anche a livello di rossa di mercato, perché c'è una sorta di fuggi. Leao ha rivelato in più occasioni che ritiene terminata la sua esperienza in rossonero, viene scritto sul pezzo di approfondimento, dovrebbe portare offerte anche qui, il Milan vorrebbe soldi, offerte da almeno 50 milioni per Leao.
0: Porta i soldi, Leao.
1: Sì, anche se bisogna dire l'ultimo Leao non so se valga 50 milioni, anche se qui parliamo dei parametri economici che potrebbero riguardare altri campionati, ma non è solo Leao ad essere in uscita. Ci sono interrogativi intorno a Pulisic, perché l'attaccante americano sarebbe un punto fermissimo di cardinale, ma ha un contratto in scadenza nel 2027, non sta aprendo al rinnovo, quindi potrebbe perderlo a zero fra un anno. Poi c'è Maignan, che ha rinnovato fino al 2031, ma ha grandi dubbi, perché il portiere della nazionale francese ha dato ordine ai suoi agenti di guardarsi intorno, e quindi attenzione anche a Maignan. Modric al momento è in scadenza a fine mese, ieri non ha dimostrato di essere in grandissima forma, non è più un ragazzino e quindi anche Modric potrebbe lasciare. Poi c'è la situazione di Rabiot, che è in stand by perché è una colonna al momento della squadra, ma non è un mistero che piace a Max Allegri, che quindi il Napoli poi prossimamente possa fare un affondo. Insomma, Modric, Rabiot, Maignan, Pulisic, Leao, tutti sono in bilico, chi più chi meno. Al Milan di punti fermi non ce ne sono quasi neanche più, proprio all'interno puramente della rosa.
0: Ma vi rendete conto
1: di calciatori
0: come questa gestione sta trattando questo club, e in questo, diciamo così, maltrattamento ci metto anche quello che sta facendo Lotito con la Lazio. Cioè, sono due dirigenze, due situazioni completamente diverse, ma stanno veramente prendendo a martellate i due club, che è una roba clamorosa. Mai vista una gestione così in entrambe le parti, da entrambe le parti. È qualcosa che veramente noi giorni fa facemmo il titolo Indesiderati. Io non so quanti ancora sono disposti ad accettare queste due gestioni, per motivi differenti, naturalmente, perché non sono accomunati da niente, ma c'è adesso il dissenso dei tifosi, da una parte è salito a dei livelli altissimi, e mi riferisco alla Lazio, ma dall'altra anche in casa Milan sta crescendo. Abbiamo visto giorni fa anche ormai una serie di poster esposti nelle città liberate del Milan, cosa che forse era impossibile pensare qualche tempo fa. E insomma, da una parte non c'è futuro, che alla Lazio, la Lazio non ha futuro, parliamoci chiaro, non c'è futuro nella Lazio. Dall'altra parte invece in questo momento è tutto offuscato, dove c'è
1: non c'è neanche il presente,
0: non c'è presente, non c'è presente, da una parte non c'è futuro, da un'altra parte non c'è presente. Quindi voglio dire, sono due situazioni di una gravità enorme dove, sì, secondo me, anche il calcio italiano, le istituzioni del calcio italiano dovrebbero chiamare questi due signori all'appello e dirgli: ma che cosa state facendo? Cioè, come state gestendo questi due club?
1: Sì, anche se poi
0: magari non risolvono niente, perché non risolvono niente.
1: Le gestioni sono,
0: però è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Giocare anche sull'affetto dei tifosi, su quello che è la loro, diciamo, passione, allontanare la gente dagli, perché poi queste cose qui ti allontanano, non è che ti avvicinano.
1: Marco, da una parte vediamo uno stadio, penso si ripartirà la stagione del Milan.
0: Ma se li prendi tutti e due non fanno mezzo presidente. Cioè Cardinale e Lotito in due non fanno mezzo presidente di una società di calcio degli anni Ottanta. Ma negli anni Ottanta c'era gente come Ancone, Tani e Rozzi che a questi gli davano tre giri.
1: Sì, ma tra l'altro, insomma, Lotito è non solo presidente, proprietario e presidente. Al Milan c'è una situazione, ecco, per questo dicevo differente. C'è un fondo, sono gestioni diverse, sono momenti diversi, sono club diversi, ma il fil rouge che li lega è il fatto che al momento, io penso la prossima stagione inizierà già malissimo dal punto di vista della contestazione.
0: Ma tutte e due,
1: Milano, tutte due. Quest'anno c'è stata un po' una tregua perché il Milan era partito bene, certo. Poi è finito male, ma non dimentichiamoci che c'è stata una stagione intera di San Siro che contestava e basta, comprensibilmente, contro Cardinale devi vendere, un coro che ormai abbiamo imparato tutti a memoria. E la Lazio, abbiamo vissuto l'ultima stagione dove lo stadio è stato praticamente sempre deserto. Quindi capisci, mamma, che portare avanti un progetto, una stagione così, è praticamente impossibile. Al limite dell'impossibile, faccio solo un grosso in bocca al lupo ad Amorim e a Gattuso, perché si sono presi delle situazioni che saranno veramente molto,
0: sì,
1: molto
0: ieri Ordine dice: attenzione, conosco bene Gattuso, non escludo che possa anche fare un passo indietro.
1: Beh, lo fece a Firenze, se ti ricordi.
0: Esatto,
1: arrivò alla Fiorentina, era il 2022. La Fiorentina stava preparando il progetto della prossima stagione. La stagione successiva arrivò Gattuso e nel giro di poche settimane lasciò. Poi arrivò, anzi di pochi giorni lasciò, perché c'erano divergenze sul mercato, e poi arrivò Italiano. Però ecco,
0: va bene, allora la Lazio. Facciamo, dammi un audio, Andrea, vai.
5: Salve Radio Maracanã, buonasera.
0: Radio Maracanã mi piace.
5: Ma secondo voi in questi giorni il signor Dusan Vlahovic, che chiede 8, 10, 12 milioni commissioni con parenti, amici, pronipoti, 30, 40, l'avrà visto qual è il ruolo dell'attaccante? Perché loro possono e lui no? Ma veramente... la Juventus o un'altra squadra dovrebbe anche solo pensare a un giocatore che fa la riserva nella Serbia, dai.
0: Sì, ti rispondo che è meglio che prende Vlahovic, ma ti dico un'altra cosa allora. Io mi farei una domanda diversa: come mai la Juventus non può avere attaccanti del calibro di Haaland, Mbappé e compagnia cantando? È più grave questo. Il fatto che Vlahovic possa chiedere quel compenso, che poi c'è qualcuno che glielo deve dare, è più grave questo, a mio giudizio, che il calcio italiano non può arrivare a questi campioni.
1: Vabbè, insomma, ormai è un più grave questo, che non consideriamo quasi neanche più.
0: È più grave questo,
1: sono quelli. La Juventus può puntare, quindi, a Sorloth, Colomani, i giocatori sono
0: che
1: quelli,
0: siamo lì, non cambia niente. Cambia,
1: sì,
0: niente.
1: Non mi aspetto.
0: Poi quei
1: una
0: soldi
1: Juventus
0: lì qualcuno gliel'ha dato, quindi
1: qualità.
0: Non me la prendo ancora con Vlahovic, ma sempre con chi elargisce quelle cifre. E gliel'ha dato qualcuno a Vlahovic? O è che è entrato con una pistola e ha fatto firmare un contratto?
1: Sì, contratto a salire.
0: Quindi
1: è arrivato
0: la colpa
1: scalando verso
0: è sempre
1: l'alto
0: di chi poi accetta quelle condizioni,
1: cioè di chi propone quelle
0: chi
1: condizioni.
0: Propone quelle condizioni, certo. Chi propone quelle condizioni.
1: Vlahovic,
0: chi le accetta,
1: Vlahovic della Juventus. Le accettate Vlahovic, giustamente gli è stato offerto un compenso. Sai, poi c'è una questione sempre differente di monte ingaggi. È ovvio che per Sorloth dovresti investire una cifra di cartellino abbastanza elevata, ma avresti
0: un
1: monte ingaggi
0: più
1: basso.
0: Ma se tu fai la somma di quello che hanno investito con David Openda, forse era meglio dare più soldi a Vlahovic, guarda.
1: Beh, sì, nel complesso, perché David è arrivato a zero, ma prende con i bonus, mi pare, fino a quasi a 8 milioni, perché 6 milioni sono la base fissa.
0: Vabbè.
1: Openda invece, allora, si è investito anche per il cartellino.
0: Dunque, secondo voi perché Cannavaro ha accettato di allenare forse la squadra più scarsa del mondiale?
1: Ma lui è un grande contatto con l'Asia, ha vissuto grandi avventure in Cina.
0: Dove poteva andare a allenare?
1: Sì, c'erano delle ipotesi, addirittura a un certo punto in Italia c'era qualche club minore che sembrava potesse pensare a Cannavaro, invece ha preferito andare a giocarsi il mondiale con l'Uzbekistan, certo.
0: Prendendo anche bei soldi.
1: Sì,
0: allora,
1: penso non è neanche così.
0: 3318200213, vai.
6: Buonasera, ho sentito adesso la notizia di Palestra, sempre più vicino all'Inter. Ti risulta qualcosa o solamente un fake?
1: Oh, no,
6: Stefano,
1: no.
6: La fermo.
0: No, risulta.
1: No, risulta. Dicevamo, con i bonus l'Inter si sta spingendo quasi fino a 50 milioni. Quindi la richiesta dell'Atalanta invece era 50 più bonus, sarebbe un punto d'incontro, credo sia al massimo a cui l'Inter possa arrivare. Ora bisognerà capire quali bonus, quanto facilmente raggiungibili, quanta parte fissa e quanti bonus. Insomma, questi sono chiarimenti che dovranno fare le due parti, però sì, si avvicinano.
0: Si avvicinano.
1: Inter.
0: Allora, 331 82 00 23, vado ancora ad Andrea. Mandalo, che me ne importa se mi dice pace col cervello, figuriamoci.
7: Direttore, fai pace con il cervello.
0: Sì,
7: fino a qualche giorno fa ce l'avevi con i tifosi della Lazio che ce l'avevano con lo Tito. Adesso hai rivoltato la frittata, bravo, complimenti.
0: No, non hai capito niente. Non hai capito niente, bastava ascoltare. Allora, io ho sempre spiegato questa cosa, quindi la ribadisco ancora. Per me è molto difficile, e penso anche per gli stessi tifosi, accettare di non andare a seguire la squadra. Io questo dicevo. Io farei molta fatica personalmente, quindi stura le orecchie. Così ci mettiamo subito sulla stessa lunghezza d'onda, visto che tu mi dici che devo far pace col cervello. Facevo fatica ad accettare questa cosa, perché dico che un tifoso che deve rinunciare ad andare a vedere la squadra fa una rinuncia forte, e quindi io là non mi trovavo d'accordo con questa cosa qui, perché è una cosa forte abbandonare la squadra, non andare a vedere la squadra in questo senso. Ma non ho mai condiviso quello che... Soprattutto, attenzione, posso aver capito in alcuni momenti certe scelte che sono state fatte nel passato, perché io non voglio essere, diciamo, tra quelli che devo cancellare tutto quello che è stato fatto in questi anni della gestione.
1: No, di gestione.
0: Sono
1: di
0: state fatte
1: anche
0: delle cose comunque positive, che hanno portato delle cose positive. Poi a un certo punto c'è stato la rottura totale. E non ho mai condiviso, se tu ci hai seguito da un po', quindi stura anche le orecchie e batte a sentire un po' il passato. Non ho mai condiviso il modo di trattare i tifosi, tutte quelle telefonate, tutte quelle parole che sono state offensive. Quindi io non ho cambiato niente, io ho fatto sempre un distinguo: chi vuole capire e ascolta un discorso, chi non vuole capire e ragiona in maniera superficiale è un altro. Quindi ho cercato di distinguere le cose, anche perché io cerco di fare un lavoro, non faccio il tifoso in questo caso, pur avendo magari una passione per una squadra, cerco di distinguere le cose, analizzare i fatti. Se fino a un certo punto certe cose hanno funzionato, dopo non hanno funzionato e sono sotto gli occhi di tutti. E qui non è che posso negare l'evidenza. Ad un certo punto non capivo quel tipo di scelta così forte, che per me è una scelta forte, io farei fatica a farla.
1: Sì,
0: io farei molto
1: che...
0: fatica a farla, quindi se vuoi capire, capisci. Se non vuoi capire, cioè, a me non
1: poni
0: me ne frega niente.
1: Interrogativi sulle modalità delle proteste dei tifosi e non condividi la gestione societaria di Lo Tito.
0: Questo ho detto
1: anni.
0: All'inizio. Poi è chiaro che adesso i tifosi hanno fatto... ho sempre detto che è una protesta civile.
1: Legittima.
0: Questo l'ho sempre detto.
1: Sì, ma sei stato molto chiaro, Marco.
0: Il problema sai qual è? Che quando c'è ignoranza nell'ascoltare, c'è poco da fare. È inutile. Quindi penso che, spero che tutti, io faccio pace col cervello, tu sturate le orecchie, così siamo, proviamo a metterci nella stessa lunghezza d'onda. Ci dobbiamo fermare, vero? Andiamo in pausa.
1: Vai, meglio.
0: Pomeriggio è lungo.

0: Bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci oggi con me.
1: Bene, ritrovati.
0: Non ci sarà Stefano che tornerà domani, oggi non è qui a Maracanà, ma tornerà insomma domani il venerdì, un impegno suo personale. Okay. Allora, ci siamo per questo pomeriggio come sempre, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi dicono che il terzetto che sta per arrivare è pronto, anzi i due sono pronti, il terzo deve ancora arrivare, speriamo che arrivi prestissimo. Allora diamo il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Paolo. Poi con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, un buon pomeriggio Lucio.
0: Questo Congo ieri che ha fermato
1: subito, primo punto,
0: Ronaldo e il Portogallo. Malù,
3: un'emozione pazzesca, sì. Perché è da 74 che si rallonta del fatto che si era partecipato per la prima volta una squadra dell'Africa subsahariana, 0 gol fatti. E ieri Wissa con quel gol è entrato nella storia, soprattutto un punto pesantissimo contro un Portogallo che era nettamente favorito. Però il bello del mondiale è anche quello.
0: Il bello del mondiale è anche quello. Anzi, dai, Paolo, vengo anche da te. Abbiamo visto già molte partite in questa prima parte, i centravanti che hanno segnato. Ieri anche Harry Kane ha firmato insomma la sua presenza in questo mondiale. Haaland, Mbappé, Leo Messi che fa la tripletta, il Brasile che si incaglia, la Spagna che pareggia contro il Capoverde. Che cosa
1: di sorprese tante,
0: Che cosa diciamo ti senti di sottolineare in questo avvio, Paolo?
2: Allora, bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale, non si vince un mondiale alla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali, perché è vero che la Germania ha fatto 7 gol, ma li ha fatti a Curaçao. È vero che la tripletta di Messi ci ha esaltato, però era contro l'Algeria. Adesso aspettiamo conferme, insomma, magari con avversari un pochino più di livello. La delusione, secondo me, sono il Brasile, ma va inserito nel discorso la qualità del Marocco, e la Spagna, che invece insomma ha meno giustificazioni, perché in effetti farsi fermare sullo 0-0 da Capoverde, va bene che tu avevi Yamal a mezzo servizio, però comunque era lecito aspettarsi qualcosina in più dalla Spagna. Però faccio una rapida escursione con la memoria. Allora, l'Argentina all'ultimo mondiale perde al debutto e vince il mondiale. La Spagna nel 2010 perde con la Svizzera la prima partita in Sudafrica, poi vince il mondiale. L'Italia di Berzot nell'82 fa un girone a Vigo, diciamo mediocre, volendo essere molto generosi, e poi dopo batte di infilata Argentina, Brasile, Polonia e Germania Ovest. Quindi insomma sono tutti giudizi parziali.
0: Sugli
2: attaccanti direi che manca l'appello Cristiano Ronaldo, perché come hai detto giustamente tu, tripletta di Messi, doppietta di Mbappé, doppietta di Haaland, doppietta di Harry Kane. Ecco, Cristiano Ronaldo mi sembra uno che insomma anche ieri un po' macchinoso, un po' poi al netto anche delle difficoltà del Portogallo, nel senso che se la squadra non gira per l'attaccante è più complicato. Però ecco, diciamo che il Cristiano Ronaldo di 4-5 anni fa la risolveva da solo. Il Cristiano Ronaldo di adesso fa un po' più fatica, come un altro quarantenne che ho visto un po' col fiatone ieri sera, Modric.
0: Sì, sono d'accordo, ne abbiamo parlato prima, sono i due giocatori Malù che hanno mostrato un po' di difficoltà. Mentre voglio anche chiederti un pensiero su quello che è il Marocco, perché un po' tutti hanno sottolineato la prestazione del Marocco proprio contro il Brasile.
3: Sì, il Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002,
0: esatto.
3: È stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regragui a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affronti a viso aperto chiunque hanno davanti. Hanno affrontato il Brasile con rispetto ma senza timori reverenziali, e nel primo tempo è mancato quel pizzico di malizia, quel pizzico di cattiveria sportiva per mettere KO un Brasile che era in difficoltà. Poi il Brasile ha i giocatori singoli che possono risolverla, hanno avuto la fortuna che Vinicius ha messo a posto le cose, però bisogna sottolineare che ha giocato, il migliore di quella partita è stato Boadì, questo ragazzo
0: sì, bravissimo, mamma mia.
3: 2007, quando tu sei il migliore di una partita, la prima partita al mondiale 2007, giochi con la personalità di un veterano, ecco, quello che a volte manca alle nostre latitudini è questo coraggio che quando siamo giocatori giovani bravi bisogna buttarli all'interno. Dell'Africa voglio sottolineare anche la Costa d'Avorio, ha battuto l'Ecuador, e l'Ecuador è la seconda oggi in Sudafrica, in Sud America, perché è arrivata dietro l'Argentina, prima del Brasile, prima della Colombia, prima dell'Uruguay. L'Ecuador è una signora squadra, una partita anche con un pizzico di fortuna, perché l'Ecuador ha preso tre legni, la Costa d'Avorio uno, ma il fatto che ha vinto una partita che era una specie di spareggio tra virgolette per il secondo posto sulla carta, perché adesso poi la Costa d'Avorio gioca con la Germania alla sua prima vera partita, perché Curaçao, con tutto rispetto, non poteva essere un test attendibile. Invece voglio spendere due parole importanti per Capoverde, perché prima della partita con la Spagna, intervenivo, dicevo la mia, quando tu in Africa arrivi davanti al Camerun, vuol dire che tu è come la Bosnia che lascia l'Italia, fate le debite proporzioni, l'Italia a casa in Europa, e dunque non è arrivato lì per caso. Capoverde è stato già una bella sorpresa nella Coppa d'Africa 2024, non era presente in quella del 26, ma si è preparato bene per un mondiale. Dunque quando sentivo dire un gruppo di bagnini, un gruppo di surfisti, cioè oramai a certe latitudini certe battute non funzionano più, perché sono squadre organizzate, anche
0: ha fatto un catenaccione incredibile, Maru, dai, adesso mi parlate un'organizzazione difensiva portata all'estremo,
3: un'organizzazione nel senso che comunque non sono più squadre sprovvedute. Ieri
0: no, per carità,
3: Congo,
0: però se gioca
3: 5 ha vinto la partita, ha vinto la partita grazie all'organizzazione anche difensiva, cosa che
0: no, secondo me ha fatto meglio il Congo, guarda, mi sento di dire che ha fatto meglio, ha
1: cercato... meglio di Capoverde,
0: sì,
3: però il livello di Capoverde è inferiore a quello del Congo. Io devo venire in soccorso, che comunque Capoverde per essere l'ultima squadra, per dire, di questi 10 che partecipano per l'africane, tenere comunque in qualsiasi modo 0-0 la Spagna è un risultato morso.
0: Sì, no, è clamoroso per come è avvenuto, cioè,
1: ampio, sì.
0: Se la rigiochi 10 volte, secondo me non va a finire così quella partita.
1: Probabile.
0: Però bisogna apprezzare questo tentativo.
1: C'è
0: di...
1: poco di scontato finora.
0: No, per
1: mondiale.
0: Carità. Però molto io sono d'accordo con Paolo Pacchioni quando ha detto prima. Intanto saluto anche Mimmo Cugini, che è in collegamento video audio con noi. Lo salutiamo. Ciao Mimmo, ben trovato. Arrivo subito da te, Mimmo. C'è Paolo Pacchioni, Malumpa Sincato con noi. Sono d'accordo con Paolo quando prima ha detto: attenzione, perché queste partite così, questi risultati un po' sorpresa, li abbiamo visti anche nei precedenti mondiali, soprattutto la prima partita, quindi
1: e anche essendo un mondiale molto lungo, le squadre carbonano e si gestiscono un po', è normale.
2: C'è un'altra considerazione da fare con il fatto che praticamente, oltre che tutte le seconde, passa anche gran parte delle terze. Il girone iniziale, ti dico che ha un valore relativo, perché secondo me molte squadre lo affrontano, non ti dico risparmiando le energie, ma considerato che appunto il mondiale è lungo e comunque il girone lo passi, magari non dai proprio sempre il 110%.
0: Mimmo, che indicazioni sono arrivate in questa prima parte del mondiale, in queste prime partite? Che cosa ti senti di sottolineare?
4: Ma qualche sorpresa, giustamente dicevate, clamorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè il Marocco è una squadra vera, una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti. C'è il risveglio dei capocannonieri, Haaland, Mbappé, ovviamente Harry Kane, ovviamente ce lo aspettavamo. E poi c'è questo ragazzo di quasi 39 anni che quando smetterà di giocare sarà veramente una cosa triste per tutti, perché quello che fa Leo Messi è una cosa veramente al di sopra di ogni altro campione. Ho letto in questi giorni che si ricomincia di nuovo a fare il paragone con Maradona. Beh, quantomeno nel paragone con Maradona si può dire che la carriera di Messi è stata molto più lunga.
0: Sono d'accordo.
4: Su questo non c'è dubbio. E ha fatto delle cose straordinarie in questa prima partita. Sono d'accordo con Paolo sulla valutazione che è un torneo molto lungo, e quindi soprattutto le squadre che puntano a vincerlo magari hanno anche impostato una preparazione per arrivare al top della forma nei momenti decisivi, quindi ci sta che la formula un po' possa agevolare qualche sorpresa, però ben vengano le sorprese, perché a parte la clamorosa vittoria della Germania per 7-1 dopo tra l'altro una mezz'ora tutt'altro che facile, però per il resto non ci sono state squadre che hanno fatto figuracce. Forse quella che mi ha deluso di più, oltre ovviamente alla Spagna, è stato il Portogallo, dove ecco lì la questione Cristiano Ronaldo forse merita di essere un po' approfondita, perché mi sembra che stia diventando un caso anche all'interno e nei rapporti con i compagni.
0: Sì, insomma, non ha dato un bel segnale.
1: Lo diciamo ieri, ha inciso poco. Probabilmente il Portogallo, ecco, fa parte di quel novero di nazionali, Marco, che non è che abbia approcciato con un ritmo elevatissimo questo no. mondiale. Era passato subito in vantaggio, poi non ha condotto una prestazione eccellente. Quando sei il riferimento centrale e una squadra non gira, non riesce a rendere bene. Però si percepisce, ecco, la differenza un po' con Messi, no? Messi, hanno detto, hai raggiunto il record di miglior marcatore nella storia di mondiale, ha detto, beh, è solo una statistica, quasi non gli interessa, lui non sono mai interessati ai record. Ronaldo invece ha sempre questa ossessione che l'ha anche aiutato in carriera, sì, di raggiungere però, determinati obiettivi,
0: però
1: ma
0: può
1: si
0: essere
1: percepisce
0: un freno in questo momento,
1: un
0: ragione
1: po' nervoso,
0: Mimmo.
1: Un po'
0: no,
1: neurotico.
0: Mimmo, potrebbe essere anche...
4: Io credo che Messi, proprio per il discorso con Maradona, che poi lui ufficialmente non affronta mai, però abbia una gran voglia di vincere un altro mondiale
0: per superarlo,
4: realizzando così un'impresa straordinaria.
1: Beh, sarebbe incredibile.
4: Credo, mentre Cristiano Ronaldo è molto focalizzato sulla sua questione personale, secondo me anche il fatto di giocare da centravanti, perché è chiaro che lui vuole solo far gol, non è che gli interessa molto il resto della partita, secondo me un po' lo penalizza, perché invece così è un po' fuori dal gioco, invece magari partendo dall'esterno, da un po' più indietro, farebbe un po' meno fatica, anche perché è inevitabile che a 41 anni in area i riflessi non siano più quelli di quando sei giovanissimo, e i difensori sono spietati, quindi sicuramente questo inizio di mondiale, su questi due sui quali abbiamo costruito la narrazione del calcio, certo, degli ultimi 15 anni è molto diversa.
0: Paolo, sei d'accordo? Perché poi ieri io ho buttato lì anche la domanda, no? Ti dico, qualcuno si è pure arrabbiato, perché ho detto, ma non è che siamo di fronte al giocatore più forte di sempre? Ho fatto la domanda, posto che secondo me Messi è il giocatore che si è avvicinato di più a Maradona, no? Proprio per talento, per qualità, anche per gol fatti, ci sono dei gol che sono molto simili a quelli che ha fatto Maradona nel passato, no? Ed è un paragone che secondo me si può fare, anche la bellezza del calcio, senza che qualcuno qualcuno non ridisca, perché poi ti dicono subito, ma tu non hai visto questo, io ho visto pure Maradona, perché insomma l'età mi ha portato a vedere pure altro, non soltanto Maradona.
2: Noi Maradona allo stadio l'abbiamo visto,
0: io sono andato pure allo stadio a vederlo, tra le altre cose,
2: no, anch'io più volte. Sì, allora il paragone può stare, anche se allora la premessa ovvia è il calcio nel corso degli anni è cambiato, era un altro calcio, eccetera, però comunque è indiscutibile che ci siano quei 5-6 personaggi che sono così, certo, favore dell'Empireo.
0: Certo.
2: E secondo me Messi di fianco a Maradona ci può stare, perché forse allora Maradona portava poi con sé anche un'aura da maledetto che comunque ne accresceva ulteriormente il fascino.
0: Sì.
2: Messi però comunque è uno che è stato molto più continuo in carriera, perché Maradona ha durato poco rispetto a quanto sta durando Lionel Messi. E io credo che peraltro Messi avesse fino all'ultimo mondiale un po' questa scimmia del fatto che lui aveva tanto vinto con il Barcellona e niente di fatto con la nazionale.
0: Sì.
2: Aver conquistato il mondiale in Qatar 4 anni fa secondo me gli ha tolto proprio tanta pressione, e adesso può giocare un pochino più libero, pensando sì al doppio mondiale, perché allora ai numeri personali ci guardano tutti, ci sono i radiocronisti che si segnano il numero di partite fatte al mondiale, figurati se non ci fa caso il più forte del mondo, no? A giocare a pallone.
0: Sì, certo.
2: Però ecco, probabilmente lui è anche uno che è capace di guardare a quella roba lì, ma anche guardare un po' alla squadra, eccetera, mentre invece Cristiano Ronaldo mi sembra che con le sue ossessioni adesso stia diventando anche un po' ingombrante per la sua squadra, perché io adesso voglio vedere quale sarà il momento in cui Martinez avrà il coraggio di dire, va, facciamo così, sta partita
0: ieri ha cambiato tutti tranne lui, ragazzi.
2: capito?
1: È un patto non scritto,
2: che
1: quello
2: può anche essere, che poi può anche essere una cosa. Guarda, io la prima partita te l'ho fatta giocare tutta, così che non ti ho dato alibi.
0: Dice, adesso ti metto in panchina,
2: mano libera eventualmente le prossime volte.
0: Oddio, poi se penso che deve giocare Leao mi viene un po', insomma,
1: diciamo che anche il prossimo avversario è l'Uzbekistan, con tutto il rispetto, quindi forse ecco che quella partita potrebbe essere.
0: Vai Malù, dicevi?
3: L'Uzbekistan potrà permettere magari a Ronaldo di
1: sbloccarsi.
3: Ieri, a parte che magari, come abbiamo detto, è un giocatore più statico rispetto al passato, però ieri anche nelle letture sia Capuardi che Tuanzebe che Mbemba sono comportati non bene, benissimo.
0: Sì, sì.
3: Il Congo retto, ma senza neanche grassi patemi, bisogna dire la verità. E dunque, però, alla fine io penso che nell'orgoglio questi grandi campioni sono sempre toccati, non il fatto che la prima magari, però alla fine io penso che nell'orgoglio questi grandi campioni sono sempre toccati, non il fatto che la prima magari è la stessa.

0: per lui, però adesso sapendo che lui è all'ultimo, sì, all'ultimo mondiale, e tutta la squadra che vuole giocare per lui, quasi come ringraziarlo, come dire, ci ha fatto vincere qualcosa, ci ha fatto vincere l'Europeo, ci ha fatto vincere due Nations League da protagonista assoluto, questo mondiale se riusciremo a vincere,
1: ti diamo una mano,
0: è tutta la squadra che ti porta a vincerlo, quasi come ringraziarlo.
1: Bella chiave di lettura, Malu, bella chiave di lettura, ci potrebbe anche stare. Sentite, un
2: è
1: giro...
2: una visione romantica, ma non so se la sposano tutti, secondo me qualcuno che sta in panchina comincia a rosicare.
3: Il Portogallo è forte, anche in panchina giocatori ormai di livello.
1: Sorride anche Mimmo, insomma, qui vabbè,
4: ieri non mi sembravano molto contenti che lui fosse rimasto in campo fino alla fine.
1: Sì, è vero. Sentite, un giro velocissimo perché un paio di argomenti prima di salutarci. Mimmo, Harry Kane ha risposto, Mbappé ha risposto, ha segnato, e poi anche Haaland. In questo momento, se dovessimo fare
3: gol.
1: Sì, tutti e due gol. Lasciamo perdere Messi adesso che insomma ha fatto questa tripletta iniziale, ma parlando proprio di centravanti, che loro sono proprio più o meno, Mbappé forse un po' più
3: diventato, è quello meno centravanti puramente parlando, però gioca lì davanti.
1: Chi pensi possa, diciamo, diventare più bomber in questo mondiale? Mimmo.
4: Beh, sai, Mbappé e Kane sono sicuramente aiutati dalle squadre in cui giocano, sì. Haaland un po' meno, quindi la Francia è la favorita numero uno, ha quasi due squadre, probabilmente se andassero in campo quelli che non hanno giocato nella prima partita i risultati sarebbero gli stessi, quindi Kane da un po' di tempo già lo faceva al Tottenham, poi lo fa al Bayern e Tuchel glielo fa fare spesso anche in nazionale. Addirittura certe volte va a prendere la palla dal portiere, avete visto
3: sì,
4: ieri?
3: Sì, il regista basso.
4: Perché uscendo un po' dalla tonnara dell'area di rigore apre il gioco su queste poi frecce velocissime che ha che l'Inghilterra, e poi in area di rigore è assolutamente micidiale. Addirittura ieri ha pure salvato un gol, quindi è un giocatore che probabilmente in questo momento è anche in totale fiducia, in un momento di grande esaltazione, non è più giovanissimo e quindi magari sente che questo può essere il suo mondiale e può essere anche il mondiale dell'Inghilterra in fondo, perché è finalmente una squadra molto solida, costruita bene, con tanti talenti. La Francia secondo me è superiore. E poi vabbè, Messi ragazzi, Messi non possiamo parlare di Haaland, Kane e Mbappé, con tutto il rispetto per questi campioni, perché siamo proprio su un'altra categoria.
1: Sì, sì, ma io infatti vi chiedevo quello che vedresti più bomber, ecco, proprio per essere proprio...
4: Sì, assolutamente Kane e Mbappé.
1: Kane e Mbappé li metti davanti.
4: In assoluto per questo mondiale direi Kane.
1: Kane. Paolo Pacchioni?
2: Come uomo gol ti dico anch'io Harry Kane, come giocatore capace di inventarsi qualcosa di bello, di non banale, di coniugare tecnica e potenza, allora ti dico Mbappé.
1: Malu?
0: Sono d'accordo, io faccio solo una piccola obiezione sulla Francia. È nettamente favorita, però io me la sono rivista, il primo tempo del Senegal, se la squadra è più cinica, la Francia è sotto 2-0. Dunque, hanno vinto 3-1, ma se devo andare a analizzare la partita, soprattutto il primo tempo, la Francia non mi ha convinto all'esordio.
1: Non ti ha convinto?
3: Sì, beh, non è partita fortissima. No,
2: sono d'accordo. Però, Malu, attenzione.
4: Sono d'accordo con Malu, perché secondo me è un po' presuntuosa la Francia.
1: Questo
4: c'è
1: vero,
4: questo rischio.
1: Questo è vero. A me è sembrato proprio che... Esatto, sì, un po' di presunzione.
3: Secondo me c'è una notazione da fare, però...
1: Prego, Paolo. Vai, veloce e poi c'è un altro.
2: No, dicevo che è vero che se il Senegal non colpisce il palo, se la palla non rimbalza su Mignane... andare fuori, magari raccontiamo una storia diversa, però se tu giochi
0: due palle gol nette,
2: esatto, sì, poi c'è anche quella di Sara alla fine, esatto, e se tu sopravvivi, tu giochi contro un avversario difficile, rischi di andare sotto, poi la vinci 3-1 praticamente senza giocare il primo tempo, vuol dire che comunque il potenziale forte ce l'hai, perché non dimenticate che le squadre forti vincono anche le partite quando non dominano, è una caratteristica che accompagna spesso le squadre vincenti.
3: È vero.
1: Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, dicevo, insomma, sono due squadre che poi hanno, secondo me, legate anche dal fatto che abbiano tutte e due un potenziale offensivo fantastico. La Francia fa entrare dalla panchina Barcola, tiene Thuram in panchina tutto il tempo.
1: E quella è una grande forza.
3: L'Inghilterra si
1: della
3: può
1: Francia.
3: Permettere di tenere in panchina, non era al 100% Saka.
1: Sì.
3: Quindi no, fa capire
1: la forza di queste due squadre.
3: E secondo me sono squadre che si concedono qualcosina.

0: meno a livello difensivo, perché anche l'Inghilterra non è stata perfetta, soprattutto in occasione del secondo gol della Croazia, proprio perché sanno di avere un potenziale offensivo sconfinato. Infatti esatto, una fa 4 gol e l'altra ne fa 3 con relativa facilità. Tutte
1: assolutamente.
0: Due sono
1: voglio l'ultimo giro, lo voglio fare su Lukaku. Vi voglio coinvolgere a tutte e tre, perché Lukaku, insomma, questa partita è entrato in corsa, ha propiziato il gol. Il Belgio ha ripreso
0: 22 secondi,
1: esatto, 22 secondi ha comunque inciso. Potremmo, Malu, parto da te stavolta, potremmo vedere un nuovo Lukaku per Allegri, un Lukaku Max, e quindi pensare di avere questa coppia Hojlund-Lukaku il prossimo anno, quest'anno che viene insomma in Serie A, quindi una versione diciamo molto migliore rispetto all'ultima che abbiamo visto con Allegri. Tra l'altro Allegri, se vi ricordate, lo aveva già cercato ai tempi della Juventus.
2: Come hai tolto le parole di bocca, vai. Allegri ha sempre avuto un debole per Lukaku, l'ha sempre cercato, e dunque visto che ce l'ha penso che non se lo farà sfuggire, e lui in nazionale è sempre stato quasi sempre determinante. Nel 2002 arrivò a giocare con un infortunio per quello che non era il miglior Lukaku, poi generalmente il record dei gol con la nazionale belga, in nazionale è sempre stato un giocatore che ha fatto la differenza. È normale che trovarlo agli standard che ci siamo abituati ci vorrà un po' di tempo, però è un giocatore che comunque sposta, perché la sua mole, il fatto che sa far salire la squadra, magari non è bellissimo da vedere, però è efficace.
1: Insomma, poi sarebbe una bella coppia Mimmo lì davanti, non sei d'accordo?
3: Ma qual è il vero Lukaku? Ma quanti anni sono che non vediamo il vero Lukaku? Dai ragazzi,
4: bravo Mimmo.
0: Non ci credi, 33 anni,
1: non ci credi Mimmo?
3: L'anno scorso, ma la fortuna del Napoli di quest'anno è stato l'infortunio di Lukaku, che hanno preso Hojlund, dai, ma diciamo le cose come sono, dai, è un giocatore in fase calante, ma ormai da 2 o 3 anni, ma nettamente, cioè a livello internazionale il fatto che entra e propizia il gol è assolutamente casuale, secondo me. Cioè,
1: ti faccio questa domanda, Mimmo. Tu pensi che Allegri non ci punti su un attaccante così, averlo anche come alternativa? Faccio per dire.
3: Ma io intanto dico, come fa a presentarsi a Napoli uno che a un certo punto del campionato ha preso, è andato via, è andato a curarsi in Belgio, facendo quello che gli pare, perché poi ragazzi non è che ci possiamo dimenticare delle cose, quella questione lì non è stata mai risolta. De Laurentiis non l'ha mai affrontata, probabilmente perché in quel momento non voleva affrontarla, ha lasciato un po' la patata in mano a Conte, che poi insomma qualche frase l'ha detta su Lukaku, anche se non si è mai esposto in maniera netta. Però secondo me c'è un giocatore che si comporta in quel modo, anche nello spogliatoio, per rispetto verso i compagni, non può avere un futuro a Napoli. Cioè, cioè è ora che ragazzi, i calciatori guadagnano cifre spropositate, si comportino in maniera seria. Cioè, ma tu non puoi durante il campionato andartene via per un mese e non parlare con la società. Cioè, secondo me quello che ha fatto è una cosa gravissima. Cioè, io non vedo nessuna possibilità che lui possa far gruppo del Napoli della prossima stagione, e soprattutto lo auguro a Napoli e ad Allegri di non averlo lì, perché diventerebbe un grosso problema, perché poi è un personaggio come recita del suo passato, anche molto ingombrante da tutti i punti di vista.
0: Ricordo anche, per inciso, prende 6 milioni netti più 2 di bonus.
1: Paolo?
0: È un contratto anche molto ricco fino al 2027.
5: Sono d'accordo al 100% con Mimmo Cugini, sia sull'aspetto comportamentale. Peraltro Lukaku è un recidivo, perché lui è sparito da Napoli quest'anno, 2 anni fa a un certo punto è sparito e non ha risposto neanche più, non ai compagni squadra, agli amici che avevano lo spogliatoio dell'Inter. E insomma, quindi questa cosa ti dice che insomma il personaggio in certe situazioni è poco gestibile. E dal punto di vista tecnico, insomma, è un Lukaku appesantito, è un Lukaku che ormai da anni è lontano parente di quello che era arrivato con Conte il primo anno in Italia. L'anno scorso, nell'ultimo campionato, nel Napoli non ha mai inciso a causa di infortunio, ma anche nel campionato precedente, ragazzi, sì, qualche gollettino così, ma mai un gol bello in un big match, mai trascinante nelle partite più importanti.
1: Bene.
5: E quindi sono dell'idea che insomma, avendo anche questo fisico così grosso, così difficile da sostenere anche dal punto di vista muscolare oltre che dal punto di vista atletico, credo che ormai rivedere un Lukaku brillante sia complicato. Voi avete detto ma Allegri lo voleva alla Juventus, appunto lo voleva.
1: Lo voleva, va bene, va bene.
2: Qui, prego. Io dico al direttore sportivo, conviene a Napoli che faccia un buon mondiale, così.
1: Anche certo, beh, certo, così
0: alzare la valutazione
1: se lo certo. Vende bene. Senti Malu, prima di salutarti ti fanno una domanda sull'Egitto, è l'unica che può stare dietro al Marocco?
0: Ashura ha fatto allora, benissimo.
2: La mia scala è Marocco, Costa Lavoro, Senegal nonostante ha perso un gradino sotto l'Egitto, che comunque è una squadra molto organizzata che gioca un calcio molto europeo.
1: Bene, ragazzi, è stato veramente un piacere Malu, grazie, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio a Malu, Basilicato, grazie a Paolo Chioni, ciao Paolo, a prestissimo.
5: Ciao a tutti, ciao.
1: Caro Mimmo, sentiamo presto, ti saluto Stefano.
3: Siamo
1: che
3: qua
1: oggi...
3: a disposizione.
1: Un abbraccione. Ciao Mimmo,
3: ciao,
1: Mimmo
3: ragazzi,
1: Cugini, grazie ancora. Adesso noi ci fermiamo, però state lì perché al rientro riprendiamo il tema Milan. Torniamo sul Milan.
0: Modi del Milan.
1: Sì, torniamo un po' sul Milan e su questi danni che sta facendo Cardinale in questo momento al Milan, ma anche al calcio italiano. A tra poco.

0: Ben ritrovati sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici di Zialdia 7 che sono collegati con noi.
1: Ben ritrovati.
0: In Toscana, nel canale 19 del Digitale. Allora, Lucio, vado immediatamente su tutto Mercato Web perché c'è questa news da dare. Elezione FIGC, via libera a Giovanni Malagò. È arrivato il parere anche dell'ANAC. Non è ineleggibile, quindi andiamo un po' all'interno velocemente. Malagò è elegibile per la presidenza della FIGC. È arrivato il responso dell'ANAC, l'autorità anticorruzione a cui si era rivolto per dei chiarimenti il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi dopo l'interrogazione parlamentare della Lega Nord. Se il collegio di garanzia dello sport presso il CONI si era dichiarato incompetente, l'ANAC entra nel merito. Malagò può correre, quindi risolta.
1: Beh,
0: anche questa questione
1: è un'ufficialità, insomma, che ci si aspettava. Peraltro
0: ci avviciniamo sempre di più al 22.
1: Sì, ormai ci siamo. Ha rilasciato anche delle dichiarazioni Gravina al riguardo. Oggi c'è stata una lunga intervista al Corriere dello Sport, tante parole, ha fatto insomma l'in bocca al lupo ai due candidati, quindi ad Abete e a Malagò. Ha toccato vari punti, devo dire. In alcuni ha trovato delle motivazioni per cui le colpe siano state anche degli altri, parzialmente ha ragione. Certo,
0: ha dato il via libera, lo leggiamo.
1: Da colpe sì, non, sì. Non ci sono.
0: Gravina, FIGC, dovevo andarmene già prima.
1: Sì, dice nel 2025 quindi... devo lasciare perché... Ecco. Non c'erano i presupposti, non si sarebbero fatte le riforme, ha detto.
0: Malagò, Abete, lascio in buone mani, quindi come va, ha detto, lascio tutto.
1: La federazione, sì, ha avallato le due candidature in maniera...
0: Sì, c'è l'approfondimento sempre su tutto formale. Mercato Web, che potete trovare nella home page proprio sulle parole rilasciate da Gravina. Allora... 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi come sempre. Allora, vado subito in redazione da Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Lorenzo, buon pomeriggio.
2: Ciao. Ben trovato.
0: Lorenzo, senti, prima ho annunciato, volevo andare insieme a te anche per riprendere quello che è stato il tuo editoriale oggi, perché il tema è uno dei temi centrali ormai di questi giorni, quello che sta accadendo in casa Milan, una gestione da dilettanti per il club italiano più titolato in Europa, hai esordito in questa maniera sul tuo editoriale. Situazione veramente diciamo imbarazzante per quello che riguarda la squadra Milan. Io ho aggiunto, non so se sei d'accordo, che Cardinale in questo momento sta diciamo così causando un doppio danno. Il primo al Milan, naturalmente, a quello, come hai detto tu, il club, la storia, i tifosi, eccetera. Il secondo al calcio italiano, perché è un brutto segnale anche che dà al calcio italiano questo modo imbarazzante di gestire il Milan. Stiamo parlando di un club molto titolato, molto conosciuto, tra i più importanti al mondo, e insomma non passa un bel messaggio nemmeno per il calcio italiano. Lorenzo?
2: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. E, insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio. Poi ha preso tutti, no, perché non si sa, ma poi non si sa chi sia a trattare. Ibrahimovic è l'unico rimasto che è andato a commentare le partite del mondiale in America. Poi si può dire, ma Ibrahimovic è soltanto un consulente di Red Bird che comunque ha investito e quindi però non è un dirigente del Milan. Poi però quando parla davanti alle camere dice che comanda lui. E quindi, insomma, è una gestione imbarazzante, cioè c'è poco da aggiungere, perché il Milan non merita questo e neanche, dicevi giustamente, il calcio italiano, perché insomma avere un club importante come il Milan nelle coppe o comunque competitivo, certo, è tutta un'altra cosa. E così invece ci rimette il Milan in primis, i tifosi del Milan in primis, ma sono d'accordo, anche il calcio italiano.
0: Assolutamente. Con noi c'è anche Paolo Marcello di Netwick. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio anche
3: a
0: te.
3: Ciao Marco, ciao Paolo. Ciao Lucio, buongiorno ragazzi.
0: Paolo, ti passo la palla perché poi diventa ormai il tema centrale da giorni. Siamo di fronte ad una società importante il cui organigramma presenta due buchi clamorosi. Amorim è stato scelto arriva qui con chi parla, con chi costruisce.
1: Contratto,
0: cioè,
1: anche lungo, ovviamente.
0: Contratto di 3 anni, quindi veramente. Poi uno fa il telecronista, che fa? Telecronista,
1: commentatore.
0: Fa? Commentatore,
1: commentatore negli Stati Uniti.
0: Ibrahim, cioè, l'altro sta in Valicino, ho visto, è andato con Trump. Che fa?
1: Sì, assolutamente, hanno gli 80 anni del presidente.
0: Sì, quindi veramente è una situazione. Io non so più come, che altro termine si possa utilizzare in questo momento, Paolo.
3: Lo so, è da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Red Bird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare attraverso...
0: ma così non si valorizza però, Paolo, perdonami.
3: No, certo che non si valorizza. No, allora, loro per valorizzare l'asset hanno due obiettivi: arrivare in Champions League e costruire lo stadio. Questi sono i due obiettivi di Red Bird. Evidentemente però il tifoso del Milan non basta. Ed evidentemente anche per arrivare in Champions League una minima di progettualità, una minima di gente che sa lavorare dietro la devi avere. Perché l'anno scorso, per esempio, hai provato a buttare la polvere sotto al tappeto prendendo Tare e Allegri, ma evidentemente non si è riuscito a ottenere nessun risultato. Io credo che la crisi del Milan sia molto profonda, credo che anche i tifosi debbano cominciare a fare qualcosa, a dire la loro, chiaramente in maniera molto pacifica. Io ho grande stima per i tifosi della Lazio, a prescindere che io sia d'accordo o meno con loro sulla gestione Lotito, però perlomeno stanno facendo un qualcosa affinché la situazione cambi. Leggevo l'altro giorno le dichiarazioni del capo della curva del Milan, che dice che i tifosi regolarmente si presentano allo stadio e quant'altro. Se il tifoso del Milan non vuole più la proprietà Cardinale, deve fare qualcosa a livello di abbonamenti, deve fare qualcosa a livello di disertare lo stadio, perché questi sono fondi che hanno degli obiettivi. Nel momento in cui non li conseguono, vedi la Champions League da 2 anni e magari l'anno prossimo, vedi lo stadio vuoto, vedi dei ritorni d'immagine che non tornano, allora possono entrare nell'ottica di vendere. Finché lo stadio è pieno e il Milan magari riesce ad arrivare anche in Champions League, stazionano lì dove sono. Ultima cosa, quando leggi che l'obiettivo di Cardinale era prendere Kroos nella speranza che il progetto Milan potesse ricalcare il progetto Eintracht Francoforte, è una cosa da brividi, ragazzi, è una cosa da brividi.
1: Sì, fa capire che devi costruire dal nulla praticamente. Il Milan in questo momento non ha, diciamo, non ha un futuro, ma non ha neanche un presente. Senza presente non può avere un futuro prossimo, e senza un futuro prossimo non può avere un futuro remoto. Oltretutto...
3: Soprattutto...
1: Sì, Paolo.
3: Prego, scusate.
1: Dicevo,
3: Kroos era fantastico nello scovare i talenti, ma vederli fondamentalmente l'anno dopo. Cioè, voi mi insegnate che una squadra, per arrivare a degli obiettivi, per arrivare a costruire un qualcosa, deve avere uno zoccolo duro. L'Inter ce l'ha uno zoccolo duro, la Juventus che vinceva ce l'aveva uno zoccolo duro, ma paradossalmente anche il Paris Saint-Germain, che è infarcito di grandi giocatori, ha uno zoccolo duro. Il Milan non può giocare a pici calcio, prendi un giocatore, no, lo vendi, compri un altro, lo vendi ancora, prendi Tonali, è bravo, lo vendi, trovi Reinders, è bravo, lo vendi ancora. Bisogna uscire da questo loop, che purtroppo pare essere l'unico modus operandi di chi il Milan lo
1: gestisce. Sì, e che non porta no, dei risultati. Oltretutto, e ti lascio la parola, Marco, dicevamo prima, il problema è che a livello di organigramma c'è un vuoto,
0: certo,
1: di guida tecnica c'è un grosso interrogativo,
0: no,
1: buona fortuna da morire, ma poi dicevamo anche a livello di squadra, che punti di riferimento hai? Leao se ne sta andando, Maignan ha rinnovato, ma il portiere della Francia non può non giocare la Champions League, Pulisic è in scadenza nel 2027, non si sono aperti discorsi per un potenziale rinnovo, Modric sta lasciando Rabiot pace al Napoli, giustamente per Max Allegri, capisci che si sta svuotando e rischia di svuotarsi.
0: Sì, ma un po' quello che guardate che adesso
1: non c'è nulla.
0: Facendo un po' un parallelo, situazioni diverse, ma un po' quello che sta succedendo alla Lazio, cioè siamo
1: che,
0: di fronte
1: diciamo,
0: a
1: sono situazioni differenti, ma l'esasperazione è la medesima.
0: Il risultato
1: da una parte
0: è simile, cioè si sta arrivando in quella direzione, però voglio andare un attimo da Lorenzo, perché poi io credo una cosa, cioè quando tu sottolinei adesso si sceglie l'allenatore, non c'è direttore sportivo, io penso che questo sia veramente una delle cose che quasi
1: povero
0: diciamo
1: Amorim,
0: no, veramente, cioè inconcepibili, cioè un modo di lavorare,
2: no,
0: tu dici ma come sta
2: no ma lavorano al contrario, cioè non esiste, è una cosa che non esiste, cioè ogni direttore sportivo sceglie il suo allenatore, che poi voglia dire no, non è il mio allenatore, perché ora mi rifaccio a quelle che sono state le parole di Paratici nella conferenza stampa di oggi, no? Perché ha detto Fabio Grosso non è il mio allenatore, ma è l'allenatore della Fiorentina. Va bene, va benissimo. Però Grosso viene a prendere il posto di Vanoli, che non era l'allenatore di Paratici, perché certo, era stato scelto prima dell'arrivo di Paratici. Quindi Paratici nonostante Vanoli abbia fatto un buonissimo lavoro alla Fiorentina, cosa fa? Prende, lo manda via, giustamente per me, perché comunque serviva una ventata d'aria fresca in casa Fiorentina, però lo manda via e prende il suo allenatore, che sceglie lui, perché il direttore sportivo fa così. Quindi adesso il Milan, che prenderà l'ultimo dei direttori sportivi, perché ormai gli hanno detto tutti no al Milan, quindi insomma, peccato non avere il patentino al direttore sportivo, perché entravamo in vizia anche noi.
1: E quella di Mozek, ex Bayer Leverkusen, sì. Fenerbahce, ecco, rende e bene quindi, l'idea.
2: E quindi poi arriva il direttore sportivo X, che si ritrova a Mourinho, che ha firmato per 3 anni, e rischia di essere un problema.
0: Certo, perché dici magari non trovano. Allora, sentite, c'è un messaggio che voglio condividere, che lo ringrazio perché si è accettato anche lui il nostro invito, con Domenico Manfredi. Ciao Domenico, ben trovato. Ciao, Domenico. Prima di tutto, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Domenico. Senti, c'è un ascoltatore al 331-8200-13 che ci scrive: siete più preoccupati voi giornalisti che i tifosi del Milan, che se ne stanno altamente sbattendo di ciò che succede, aspettando solo che la società venga venduta. Beh, ma è così, peggiore, Domenico?
4: Guarda, allora, innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo, quindi c'è comunque questa cosa che trapela. Io personalmente, che vi ascoltavo, allora io ho un'idea un pochino diversa.
0: Vai.
4: Secondo me, soprattutto in Italia, si sta andando verso una tendenza con al centro di tutto l'allenatore. Per esempio, giusto per citare degli esempi, che poi uno dice ma se c'hai prima il direttore, poi l'allenatore. Esatto. Allora,
0: era quello che diceva Lorenzo, e che io insomma sostengo, nel senso, io sono d'accordo con lo schema di Lorenzo, ecco, vai.
4: Perfetto, però che è successo? L'anno scorso la Roma ha affidato tutto a Gasperini, quando addirittura, perché sarebbe peggio ancora, se pensa se succede una cosa del genere al Milan, cosa dicono i giornali, Gasperini ha mandato via Ranieri, e quindi sarebbe una cosa che non dovrebbe esistere, è rimasto l'allenatore da solo, che poi, arriverà il direttore sportivo.
0: Sì.
4: Pure è una scelta che ha pagato. Al Como, onestamente, io non so manco chi è il DS, ma è un progetto affidato.
0: Beh, Ludi, è un po' di tempo che sta lì, però Domenico.
4: È un progetto affidato totalmente all'allenatore. Per citare un altro esempio che va contro la vostra tesi, l'anno scorso il Milan ha fatto queste cose che dite voi alla perfezione. Ha preso prima il DS, poi il DS ha scelto l'allenatore, e tutto questo era successo tra aprile e maggio. Quindi, stando alla vostra tesi, doveva essere un capolavoro. Eppure, purtroppo, secondo me il calcio si sta evolvendo ed è l'allenatore quello che deve avere tutto al centro. In Inghilterra lo fanno già da una ventina d'anni, se non di più. E soprattutto negli ultimi 10-15, voglio dire, si è visto che questa cosa ha portato bene, il fatto di mettere l'allenatore al centro. Quindi, per carità, adesso Cardinali e Ibra dovranno essere molto attenti a non scegliere un direttore che non condivide le stesse idee con Amorim, ma ha le stesse idee di calcio.
0: Se è stato chiaro, aspetta, voglio far subito sentire sia Lorenzo che Marcello che cosa ne pensano. Lorenzo.
2: No, allora, vado di insomma, rispondo a questi punti. Allora, su Gasperini è chiaro che abbia vinto lui la battaglia, però non ci dimentichiamo che Ranieri aveva scelto Gasperini, quindi comunque sia il direttore sportivo o l'uomo mercato che c'era in quel momento aveva scelto lui. E poi, una volta che Gasperini ha fatto fuori tutti, poi si è preso il suo direttore sportivo, quindi si è ribaltata la cosa, ma comunque c'è simbiosi tra le due parti. Io voglio vedere se il Milan farà scegliere il direttore sportivo a Amorim o se prenderà a caso un altro direttore sportivo, quindi io non credo che sia proprio la stessa cosa. Sulla storia di Tare, scelto come direttore sportivo e poi direttore sportivo che ha preso l'allenatore, che era tutto perfetto, condivido il fatto che era tutto perfetto, cioè io sono d'accordo, io penso che fosse stato fatto tutto in maniera perfetta. Il problema qual è stato in casa Milan? Che c'era una guerra interna che nasceva ancora da prima, perché Furlani che va negli Stati Uniti a dire a Cardinale io valgo più di Ibrahimovic e torna dicendo di fatto, portando i folli, che lui contava più di Ibrahimovic, è nata questa guerra nella quale ci è finito nel mezzo Iglitari, che non ha potuto fare tutto quello che avrebbe voluto, e quello che ha fatto l'ha fatto anche male, perché comunque ha speso tanti milioni di euro buttati completamente nel cestino. Quindi secondo me era fatto tutto bene. Poi però, se compri gli Asciari a 40 milioni, se compri Nkunku a 40 milioni, se compri Ricci a 25 milioni, se compri Atecame a 17 milioni, se prendi Stupiniani a 17 milioni, e a voglia te a fare le cose per bene, le puoi fare anche male, ma se butti via tutti questi soldi, poi comunque sia rischi di arrivare quinto, e diciamocelo e chiudo, che il Milan non ha mai rischiato di arrivare quinto quest'anno. Ci è arrivato all'ultima giornata, perché non era mai uscito dalle prime quattro posizioni, che erano quelle per le quali doveva lottare. Quindi secondo me l'anno scorso il Milan aveva fatto le cose molto meglio di quest'anno. Poi stiamo a vedere che cosa succederà.
0: Paolo Marcello.
5: Sì, sì, anche io sono d'accordo che serva una struttura. L'anno scorso il Milan ci ha provato con un direttore sportivo e un allenatore, secondo me però ha sbagliato l'allenatore. E il direttore sportivo invece di fatto è stato uno specchietto per le allodole, non ha potuto lavorare. Mi risulta che la paternità degli affari di Tare sia solo per Atecame e per Yashari, tra l'altro preso per fare la mezzala sinistra offensiva e poi relegato a fare il regista da Massimiliano Allegri al posto di Modric le poche volte che ha giocato. Quindi l'idea c'era, ma evidentemente sono state messe male le carte, perché poi Furlani e Moncada mi risulta che abbiano messo la loro voce, abbiano fatto loro le scelte sul calciomercato. È verissimo che Gasperini adesso ha chiamato D'Amico, serve una struttura, anche perché immaginatevi a Morim le prime due partite le stecca. La nostra stampa, purtroppo, io mi chiamo fuori, credo anche voi per come vi conosco, per come vi ho sentito negli anni, ma però è molto campanilista, è molto certo. Campanilista, quindi a Morim le prime due partite sbagliate passerebbe per il flesso portoghese di turno, certo. Mentre il signor Allegri per un anno e passa nei titoli di giornale è stato chiamato Max, neanche Allegri. Quindi sicuramente un direttore con le spalle larghe che lo possa preservare, proteggere dalle frecciate che arriverebbero dalla stampa, io credo che serva per forza. Poi che abbia voce in capitolo sugli acquisti e quant'altro, che lavori con una visione di settore sportivo, quello sicuramente, non è che si lavora a compartimenti stagni, però una figura secondo me dirigenziale che possa lavorare in un ambiente dissestato come il Milan, secondo me serve.
0: Non so se è caduto Domenico, perché non lo sento, però a questo, ma il vero problema è, io sento sempre Lorenzo, non so se sei d'accordo, però alla fine è Ibrahimovic. Tutti dicono finché c'è lui. Ieri Ordine, per esempio, è stato qui con noi, ha detto ragazzi il problema è la presenza di Ibrahimovic.
1: Beh, ma l'ha detto anche Kroos, alla fine sì, per carità, non si è trovata la quadra economica, ma anche lui voleva delle garanzie sul margini di operabilità e non voleva le interferenze di Ibrahimovic, detto in poche parole, insomma.
2: Ha un carattere, ha una personalità che non scopriamo oggi, no? Cioè Ibrahimovic lo conosciamo da tantissimi anni, è venuto in Italia la prima volta nel 2005, mi sembra, o 2004-2005, insomma, quindi sono passati più di 20 anni e lo abbiamo conosciuto in tutte le sue sfaccettature. Ibrahimovic è uno di quelli che dà per scontato, io giocando a calcio ho fatto quello che volevo e quindi sono un grande dirigente, ma non è così. Ma non lo convinci del contrario, cioè proprio per il carattere e la personalità che ha. Cioè, non vai da Ibrahimovic a dirgli guarda, probabilmente il ruolo di dirigente di calcio non fa per te. Lui ti dice no, assolutamente sono il migliore, ma ci mancherebbe altro. Cioè lui ha questa presunzione, no? Che l'ha reso grande, non è che stia... criticarlo, c'è una sfaccettatura del carattere, non è una critica assolutamente. E quindi, capito, non lo fai nemmeno mettere da una parte. E questo fa sì che chiunque arrivi lì poi debba fare i conti anche con Ibrahimovic e la sua personalità, e non è una cosa facile.
0: Domenico, prima di salutarti ti chiedo, ma che tu pensi che il problema sia Ibrahimovic, e poi sei fiducioso di quello che stiamo vedendo? Siamo noi che stiamo ingigantendo, diciamo, il problema? come ti poni?
4: Guarda, innanzitutto mi piace fare una precisazione.
0: Sì.
4: Ibrahimovic nel Milan non svolge né vorrebbe svolgere il ruolo di dirigente. Ibrahimovic è un comproprietario del Milan, okay, avendo investito, quindi non vuole fare il dirigente. Posso invece capire quando uno dice che vuole interferire col lavoro dei dirigenti, ok, questa critica può farla, ma lui non è un dirigente del Milan tecnicamente.
0: Si comporta come tale, diciamo così.
1: Beh, sì. Interferisce, il termine giusto che ha utilizzato Domenico, ha ragione.
4: Interferisce, come a volte ho visto ai tempi interferire Berlusconi, seppur con risultati molto diversi. Per
0: allora, Moratti, presidente cioè, Berlusconi.
4: Sì, ma Ibra fa parte della proprietà, cioè, quindi poco ci passa come ruolo, ecco, poi come storia è tutta un'altra cosa, ovviamente, anche come soldi che si investivano. Ma detto ciò, io penso che questo può essere per il Milan, cioè quel quinto posto che è arrivato così, ma secondo me ampiamente meritato, perché Roma e Como hanno meritato più del Milan sul campo, è inutile prendersi in giro. Secondo me può essere visto come un qualcosa di buono, perché se poi dopo il quarto posto fossero rimasti Allegri, Furlani, eccetera eccetera, magari ci saremmo trovati di fronte a un altro anno buio. Invece questo può essere considerato come l'anno zero. Chiaramente, siccome sia Cardinale che Ibra sono accorti che non si possono prendere allenatori e direttori così a caso, semplicemente guardando il curriculum, adesso giustamente ci stanno impiegando un po' più di tempo. Chiaramente anch'io vorrei già avere tutto l'organigramma fatto, ma questo ritardo, ripeto, per me è dovuto all'importanza, che non si può sottovalutare, dei due ruoli che mancano.
0: Che mi dite, Marcello, prima di chiudere? Un anno zero? Ma io, insomma,
5: sì, dovrebbe essere un anno zero. A me piace molto Amorim, secondo me Amorim è molto bravo, però quando ha lavorato in una polveriera come il Manchester United, esatto, è riuscito a venirne a capo.
0: Esatto.
5: Adesso arriva in una situazione simile. È vero che bisogna ponderare le scelte, ma una squadra al 18 giugno senza direttore sportivo e amministratore delegato
0: non è un bel segnale, ecco.
5: Potrebbe farlo, esatto, Calvelli è un interim, no, ma è una cosa terribile. Tu devi avere pronta la lista degli allenatori, dei direttori sportivi, dei magazzinieri, di tutto quello che vuoi nel caso in cui dovessi sollevare proprio gli interpreti che hai sotto contratto. Non è che ti ritrovi senza tare, lo licenzio perché ha fatto male, perché secondo me ha fatto male. Adesso ci rifletto un attimo su chi prendere. Al 18 giugno, ragazzi, cioè l'Inter sta puntellando, l'Inter sta puntellando ed è arrivata prima. Il Milan è arrivato quinto e non ha ancora un direttore sportivo dal quale ripartire per provare a fare una squadra. Anche a Roma, proprietà americana, hanno dei tempi molto dilatati. Evidentemente il loro modo di lavorare, hanno la presunzione di poter credere di esportare il loro modello in Italia, ma il calcio, con tutto rispetto, lo facciamo bene in Italia, non in Stati Uniti.
0: Vabbè, staremo a vedere. Paolo, grazie per essere stato con noi, buon ragazzi. Lavoro. Grazie, buon lavoro anche a Domenico Manfredi, grazie, a presto Domenico,
1: ciao,
0: un
1: Domenico.
0: Abbraccio.
4: Ciao, ciao ragazzi.
0: Un saluto. Lorenzo, senti, prima di salutarti c'è una domanda che ti rigiro, ma com'è possibile che Lotito sta comprando la Regina? Non è vietato avere due proprietà?
2: È vietato, però non ancora, diciamo sarà vietato, ma andrebbe a complicarsi veramente i piani. Lotito, poi è chiaro che dipende anche dalle categorie dove sono le società,
0: esatto.
2: Però
1: è in Serie D la Regina,
2: sì, esatto, non è nemmeno tra i professionisti, però io non credo che Lotito compri la Regina per farla restare in Serie D,
0: assolutamente.
2: Quindi è chiaro che si complicherebbe la vita per questo, o sta facendo già la exit strategy per la Lazio, che magari la cede davvero, oppure sono scelte abbastanza incomprensibili, però non mi spingo oltre perché non so quale sia l'idea finale di Lotito di questa compravendita.
0: Senti, c'è un altro messaggio: Juventus hanno zero, Milan hanno zero, la solita scusante, ci vuole organizzazione, calciatori e fortuna, insomma il segnale non è certo
1: Sì, anche se la fortuna è l'ultimo dei fattori. Esatto. Serve la competenza, la pianificazione. Poi la fortuna, se bene, bene. Però...
2: Sì, sì. No, la fortuna aiuta, poi però ci vuole progettazione.
1: Serve prima altro.
2: Quest'anno Roma-Napoli-Inter partono in netto vantaggio anche quest'anno. Cioè, le prime quattro dell'anno scorso, ci metto dentro anche il Como, partiranno in netto vantaggio, sul
0: come no, sono d'accordo. Lorenzo, senti, invece per chiudere, palestra più vicino all'Inter oggi, lo diamo? Stavo dando un'occhiata anche... Vai.
2: Sì, più vicino sì, perché comunque l'Inter ha alzato l'offerta, perché è arrivata, l'Inter arrivava a 45 tutto compreso, invece ora arriva a 50 tutto compreso, più o meno sarà 45 di parte fissa più 5 di bonus. Però non bastano ancora, perché l'Atalanta sta ferma sui 55 tutto compreso, però se ieri c'era, oppure, insomma stamattina presto c'era una forbice di 10 milioni, adesso è di 5. Quindi diciamo
0: ci avviciniamo, dai. Si sta avvicinando,
2: si avvicina, però ancora non è fatta.
0: Non è fatta, quindi diciamo così che si sta andando verso quella direzione, però ancora non è concluso il tutto. Va bene, naturalmente seguiremo tutto attraverso tutto Mercato Web. Lorenzo, grazie, a domani come sempre. Un caro saluto, Lorenzo.
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao, Lorenzo.
0: A domani. Adesso noi ci fermiamo e poi ripartiamo anche un po' dall'analisi di quello che è la situazione proprio della Lazio. Lotito che sta prendendo la regina, qual è l'obiettivo, qualcuno insomma pensa che possa lasciare la Lazio, spera che
1: Lorenzo,
0: possa lasciare la Lazio,
1: strategia,
0: esatto,
1: per il
0: una strategia per il futuro, saremo a vedere
1: tutti.
0: Sì, soprattutto i tifosi. A tra poco.

0: Allora, dunque, mi sta scrivendo, quindi Latini.
1: Comunicazione live.
0: Comunicazione live, Enzo, quindi non so, mi ha detto che non lo vedeva, io ho detto ci sei, quindi facciamo tutto live. Allora, andiamo avanti, ben ritrovati di nuovo per questo pomeriggio. Intanto proseguiamo questo viaggio nel pomeriggio di oggi con, abbiamo letto insomma di questo avvicinamento di Palestra verso l'Inter, quindi
1: più dell'Inter verso Palestra, vabbè, forse, ma siamo lì.
0: Tanto anche lui vuole l'Inter, quindi
1: questo è vero.
0: Allora, poi dopo sentiremo anche più tardi le parole di Paratici, ci ritorneremo sul momento anche della Fiorentina. Allora, 331 82 00 213, mi dicono che in collegamento anche c'è in questo momento Stefano Mattei, che saluto. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao Stefano.
0: Dario. Ciao. Canovi, ciao Dario.
1: Ciao Dario.
2: Buongiorno.
0: E allora, stiamo attendendo anche l'arrivo di Enzo Bucchioni, appena è pronto. Io vorrei fare questa cosa, Stefano, voglio partire con te. Oggi abbiamo visto parecchie partite del Mondiale, stiamo vedendo la situazione del Milan, la situazione della Lazio, il mercato che prova a prendere, diciamo così, qualche forma con l'Inter che adesso si avvicina a Palestra. La Juventus ha preso Carnevali come AD e quindi sarà lui che dovrà ricostruire la Juve. A chi ti sentiresti di mandare un tuo messaggio in questo momento?
2: Ma tu hai detto tutte cose giuste tranne una, se mi permetti ti correggo. Tu hai detto, hai parlato della situazione della Lazio, io direi di parlare della situazione della Regina, che forse è più aderente.
0: Puoi anche andare lì, tanto voglio dire.
2: No, scherzo, ovviamente.
0: Si ricollega tutto.
2: Ma il Mondiale sta dicendo che partite facili ce ne sono. Ci sono due o tre squadre che hanno impressionato, su tutte la Francia, ma anche l'Argentina, l'Inghilterra. C'è qualche squadra che invece ha mostrato qualche difficoltà. Ci sono nuove realtà che stanno emergendo, il Congo, per esempio, che nessuno se l'aspettava, il Capo Verde. Ci sono nuove realtà che stanno emergendo. Perché? Perché allargando a 48 il Mondiale, sicuramente abbiamo scoperto nuove realtà. La cosa forse sicuramente si scioglierà strada facendo, perché poi superato il primo turno le vere forze
0: si ritorna un po' alla normalità, certo.
2: Esatto. Però una cosa bella c'è, e cioè si vede in tribuna tanto entusiasmo, tanti colori, e questo fa bene al calcio, anche se ormai abbiamo visto che con il famoso cooling break, che è stato trasformato in pratica in uno spazio per mettere dentro la pubblicità, tipo non so, il grande basket,
0: certo,
2: il football,
0: certo,
2: americano,
0: sì, sì. E ci sono, ci consente una pausa anche a noi, caro Stefano, ci fa fare una pausetta pure
1: break,
0: a noi, durante un break durante la partita pure a noi. Però Dario, allora saluto anche Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche video.
1: Ciao,
0: così
1: Enzo.
0: Lo diamo subito il buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao
0: Enzo,
3: a tutti, per ritrovarti.
0: Arrivo,
3: ciao,
0: subito anche da te, Dario. Però Stefano ha toccato un tema, che è quello appunto che noi prima, oggi abbiamo fatto un titolo: sorge la Regina, tramonta la Lazio per Lotito. Che dici, Dario? Sono stato troppo cattivo.
2: A Roma si dice che mi viene da ridere.
0: Vabbè, potrebbe venire pure da piangere in questo momento.
2: Ma no, da piangere non si può piangere per il calcio. No,
0: questo è vero.
2: Si può ridere per il calcio, qualche volta si può piangere quando si viene eliminati, ma insomma quando succede.
0: Ma come la stai leggendo questa situazione, Dario?
2: Cioè,
0: prende la Regina, oggi leggevo che insomma è quasi fatta la cosa. Insomma,
1: sì, ma oggi era in programma l'incontro col sindaco, ma ormai si tratta solo di formalizzare.
0: Che fa? Va lì e lascia la Lazio? Cioè compie questo passo?
2: No, fa il quarto della Laurentiis, probabilmente le tiene tutte e due.
0: Certo.
2: È un modo di fare, secondo me, sciocco, perché io preferirei avere una Lazio in Serie C, non la Lazio vera, la seconda squadra, parte, come sarebbe giusto per tutte le squadre del campionato italiano, avere una squadra in Serie C, perché è il modo di far maturare i giocatori giovani. Comprare un'altra squadra significa fargli fare magari la fine del pari.
1: Dario,
2: scusa se intervengo. Secondo me, più che parlare di calcio, bisognerebbe parlare di politica, perché acquistando la Regina presidente Lotito sta cominciando a prepararsi la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 27. Il calcio c'entra poco con la regina Lotito.
0: Ma la Lazio che fa con la Lazio allora, scusami Stefano?
2: Bisognerebbe ricordare al presidente Lotito che esiste anche la Lazio e lui è il presidente, ma è un dettaglio questo.
4: Sì, ma tanto non credo che Lotito si presenti nel Lazio, perché no, credo che no. Neanche i laziali lo voterebbero.
0: No, su questo penso che sia abbastanza...
1: No, però un po' la politica c'è di mezzo. Sì, la politica Cannizzaro, il sindaco... Certo. Sindaco di Reggio Calabria, non è un segreto, certo. È di Forza Italia.
0: Certo.
1: E tant'è che c'erano altri pretendenti per la regina, ma...
2: Io chiudo, perché Cannizzaro è importante, ma sono più importanti i fratelli Occhiuto. Uno è compagno di banco in Senato, l'altro è presidente della regione. E non vi dimenticate, un anno fa circa, il presidente Lotito, con una sgommata, ha conquistato un appalto da 46 milioni per l'ASL della regione.
0: Enzo, stavi aggiungendo qualcosa, se non erro, Bucchioni.
3: No, mi è venuto in mente Cecchi Cori quando si candidò e comprò la Cireale, perché aveva il collegio in Sicilia, comprò la Cireale promettendo porto la Cireale in Serie A, cioè come quello che dicevo, volete l'acqua in casa, scoperchiate i tetti, ecco, una roba di questo genere. Sono operazioni... così, politiche che magari appena sarà eletto la rivenderà, anche perché ci sono delle norme normative ben precise. Entro il 2028 nessuno può avere una doppia proprietà, quindi è una roba fatta così, con un obiettivo molto mirato. Il calcio non c'entra nulla, purtroppo, sottolineo io.
0: Sì, ma, però qui la situazione in casa Lazio, insomma, è abbastanza delicata, no? Ci sono dei giocatori che stanno, Romagnoli, Gila, insomma, sul piede di partenza. C'è un allenatore, ieri è intervenuto qui da noi Franco Ordine, ha detto, dice, guardate che io conosco Gattuso, ma io non escludo che possa pure, di fronte ad una situazione difficile, fare un passo indietro.
1: Lo fece a Firenze, l'abbiamo ricordato.
2: Il non è ancora stato ufficialmente presentato.
0: Non è stato ufficialmente detto, Stefano?
2: Ancora presentato, né contratto, sì. È ancora tutti. Ha visitato Formello, ma l'ufficialità di Gattuso alla Lazio ancora non c'è.
0: Enzo Bucchioni.
3: Sì, ma sono convinto anch'io. No, l'ha fatto a Firenze.
0: L'ha fatto a Firenze, bravo.
3: 2021, quando lui capì, fu anche presentato a Firenze.
0: Certo,
3: quando ha capito che non c'erano le condizioni per poter lavorare, si è dimesso, se n'è andato. 10 giorni dopo è stato presentato, quindi il carattere dell'uomo lo sappiamo benissimo, è questo, uno schietto e prende delle posizioni anche drastiche. No? Non mi meraviglierebbe se vede che non ci sono le condizioni per fare quello che gli hanno promesso. Quindi aspettiamo, è tutto in stand-by.
0: Dario, Canovi?
5: No, sono d'accordo con uno, essendo Gattuso sicuramente è capace di farlo. Ti dirò che me lo aspetto anche.
0: Ah, tu te lo aspetti?
5: Ma sì, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo che abbia potuto promettergli molto questa volta, ma anche quel poco che gli ha promesso difficilmente poi riuscirà a mantenerlo. E quando una squadra si sfalda, non ci sono tifosi che vengono allo stadio, hai tutto l'ambiente contro. Io non so quanto un allenatore abbia voglia di allenare una squadra in questa situazione.
2: Guardate, la promessa... Secondo me potrei sbagliare, ma l'ago della bilancia su questo discorso è il discorso riguardante Ghila.
1: Esatto.
2: Ghila resta o parte? Se Ghila parte, io non mi sorprenderei di un Gattuso e dice grazie.
0: A tenere Ghila?
1: Guarda, Marco,
0: è
1: centrato il punto, perché in realtà l'unica, tra virgolette, promessa vera che Lotito avrebbe fatto a Gattuso sarebbe quella di tenere Ghila, a meno che non arrivi un'offerta da 30 milioni. Certo, l'offerta da 30 milioni è difficile che arrivi in toto, perché Ghila ha un anno dalla scadenza del contratto, quindi le cose sono due. O non lo vende, rimane, poi tra un anno se ne va a parametro zero, oppure lo vende a meno di 30 milioni e la promessa fatta a Gattuso verrebbe meno, l'unica vera promessa. Tra l'altro, perdendo anche Romagnoli, avresti perso tutti e due
0: centrali
1: titolari, per carità, Provedel, già in rosa,
0: e Provedel, aggiungi Provedel, perché Provedel è il portiere
1: titolare, che sì, se ne va via.
0: No, la situazione
1: esattamente è... quello il nodo, sì. So, Ghila è un po'
0: la vedo complicata, Enzo, trattenere Ghila in questo momento, perché il suo procuratore, da quello che stiamo leggendo,
1: sì,
0: insomma,
1: chiede
0: è...
1: la cessione.
0: Chiede la cessione perché
1: merita,
2: Vi interrompo un attimo. Vai. Non vi posso dire i parametri che ho studiato, ma vi posso assicurare che tra la mancata presenza del pubblico allo stadio, quindi abbonamenti e biglietti, diritti televisivi, che attenzione, c'è una quota fissa sui 22 milioni, ma poi bisogna aggiungere spettatori ultimi tre anni, classifica ultimo anno, risultati, eccetera, eccetera, la Lazio quest'anno rischia di perdere altri 20 milioni di dal fatturato, passando quindi in 2-3 anni dalla Champions 193 milioni a 80 milioni, più che dimezzare il proprio fatturato.
0: Enzo.
3: No, no, situazione difficilmente comprensibile, l'abbiamo già detto, ma difficilmente anche sanabile. Come io non vedo una via d'uscita. Questo è un braccio di ferro, ne parlavamo anche la settimana scorsa.
0: Giorni fa,
3: scorsa.
0: Sì, sì.
3: Giorni fa.
0: C'è una via d'uscita, c'è una via d'uscita.
3: Insomma, quello via d'uscita lì è impraticabile, perché te l'ha detto, ridetto 100.000 volte. L'unica cosa che può succedere, che possiamo augurarci, è che lo Tito faccia un passo indietro, come dicevamo. Io non ne vedo sinceramente altra, con un presidente che devi fare una trattativa con i tifosi, un presidente che sia gradito, che possa riaprire il dialogo, ma tanto lo Tito non lo farà mai.
2: È come aspettarti la neve a Ferragosto, praticamente.
3: Sì, lo so, però razionalmente non vedo uno scontro che farà morti e feriti e che ci rimetterà la Lazio, perché alla fine...
2: Posso fare
3: Tito
2: una domanda?
3: Può mollare di...
0: Sì, cioè, aspetta, c'è Dario che vuole fare una domanda. Enzo, vai Dario.
5: Secondo voi lo Tito col progetto del Flaminio venne la Lazio? Vai.
0: Ma però è stato bocciato il progetto.
1: Il problema è che già
5: l'unica speranza è che
1: vedere.
5: Il progetto della Lazio non vada a buon fine.
1: Mi pare che non andrà a buon fine.
0: Però mi sembra
2: è
0: che...
2: un progetto con mille problematiche. Perché se va in buon porto, e io ne lo dubito, qui se ne parla nel 2032 e in questi 5-6 anni che fa la Lazio?
0: Dove è andata a giocare? Dove va a giocare? Dove scende?
3: No, come si mantiene?
0: Apposta. È quello, no, volevo dire la categoria, così la vedo molto complicata. Io veramente è una situazione difficile. Guardate, io non so, Dario, tu che sei veramente uomo di ne viste di tutte nel calcio, però prima parlavamo del Milan, di quello che sta succedendo in casa Milan. Vero, due situazioni differenti che non possono essere messe sullo stesso piano, va bene, però c'è una situazione veramente di disagio in entrambe le due storie, no? Cioè, qui da una parte c'è un club storicamente importantissimo che sta vivendo questa situazione imbarazzante a livello di struttura societaria, hanno preso Mourinho ma non c'è nessuno che sta vicino a lui, dall'altra parte c'è una situazione con i tifosi rivolta e il mercato a saldo zero e il progetto del Flaminio bocciato, non ci sono gli abbonati, le disdette in televisione, e io veramente son due situazioni che dici ma come fanno a... a uscirne
5: ma
0: fuori,
5: sono
0: no?
5: Due situazioni completamente differenti. Questa è una di Lo Tito,
0: sì, sì.
5: La conosciamo bene,
0: sì.
5: Quella del Milan purtroppo è il malessere che ha portato nel calcio italiano l'entrata dei fondi, perché è inutile che stiamo a pensare che i fondi, io sono abituato a trattare quando facevo il mestiere di procuratore, di agente, di trattare con dei presidenti tifosi. Era e dall'altra parte avevo, diciamo, la facilità di poter discutere con qualcuno che amava la sua squadra e che faceva di tutto per fare il bene di quella squadra. Adesso pensano solamente a come recuperare i soldi. E recuperare i soldi si recuperano. Questi sperano di recuperarlo e l'arrivo di questo allenatore, secondo me, ha un significato ben preciso, che stanno vogliono continuare a fare una politica di trading, di valorizzazione dei giocatori per rivenderli. Non sta facendo liberarsi di tutti, perché si è liberato di tutti il come si chiama Carbone?
0: Cardinale.
5: Si è liberato di tutti, però non ha pensato, io dico, come si fa a pensare a giugno di liberarsi di tutti, di non avere già una
0: alternativa,
5: un progetto alternativo.
0: Sì.
5: Un direttore sportivo, un direttore generale, un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale, quantomeno, a cui affidare poi la scelta di un progetto. Ma che progetto è questo del
1: sì,
5: Milan?
1: Un non progetto.
2: Quello che dice Dario è giustissimo.
5: Ibrahimovic che sta facendo le vacanze negli Stati Uniti, perché questa è la verità. In questo momento in mano c'è il Milan, ma... Ibrahimovic il quale se ne strafrega del Milan.
3: Ma non gli è mai fregato nulla. Questi sono entrati nel calcio perché volevano fare il business dello stadio. E con il rallentamento del business dello stadio è stata tutta una conseguenza. L'obiettivo centrato è quello di essere in pari con i conti. Questo stanno festeggiando. L'aspetto sportivo non gli interessa assolutamente nulla. Ora Maignan vuole andare via. E sono contenti, fanno un'altra plusvalenza. Questo è il modo di ragionare di un fondo. Purtroppo è così.
1: Vero, ecco, anche se
2: prendere coscienza, siccome anche il Frosinone ha aperto i fondi, allora il presidente Stirpe, vicepresidente di Confindustria,
0: è vero.
2: Stiamo parlando di un grande imprenditore, che cosa ha detto? I fondi non sono un problema, sono una soluzione. Su 20 società che sono in Serie A, sapete quante sono le proprietà straniere tra fondi, proprietari, eccetera? Sono ben 14. Quindi ormai la realtà è questa. 14 su 20.
1: Ma certo, ma poi la differenza la fa come viene gestito. Per esempio l'Inter è in mano a
0: fondo, c'è
1: però,
0: una gestione differente,
1: però una gestione occultata.
3: Certo,
1: per esempio ha dato continuità
0: ma lì c'è Marotta, ma lì sono rimasti uomini di calcio.
1: Esatto, ausilio da quanti anni è lì? Dal 2014, se non mi ricordo
0: male. Sono dell'idea
1: Marotta dal 2018, c'è Zanetti che è una figura rappresentativa che è stata una stella del club.
0: Il problema è proprio questo, no?
1: La continuità.
3: Certo, ma i fondi non sono il demonio, anzi portano risorse.
1: Certo,
3: no,
1: non lo
3: calcio.
1: Sono a prescindere.
3: Però il problema è mettere poi nella catena di comando uomini di calcio che sappiano di cosa si parla, di cosa sta tutto lì. Anche perché se vuoi valorizzare il brand, poi alla fine il fondo deve tenere alto il brand, valorizzarlo, perché anche Cardinale l'ha pagato 500 milioni in più rispetto a quello che l'aveva pagato Elliott. Da 700 siamo passati a 1,2 miliardi che ha pagato Cardinale. Lo deve rivendere almeno a 1,5 miliardi, 1,8 miliardi. Quindi devi far crescere il brand. In questo momento chi te li ridà 1,2 miliardi per comprare il Milan? Quindi è un'operazione staffaziana per certi aspetti.
2: In questo momento sicuramente le due tifoserie più in fermento sono quelle della Lazio e del Milan. La differenza qual è? È che nella Lazio c'è fermento e non ci sono i soldi. Nel Milan c'è fermento, c'è confusione, ma almeno i soldi ci sono.
0: Allora, ci sono due messaggi, uno scritto, un altro invece un vocale che prendo al volo. L'acquisto della Regina, secondo Massimo, è una sfida di Lotito contro i tifosi della Lazio. Questo è il suo pensiero.
1: Però non fa mai nulla senza avere un piano Lotito.
3: No, è un obiettivo politico. Dai.
1: Esatto,
0: sì, sono d'accordo con Enzo qui. Sentiamo un audio al volo.
6: Aspetto le vostre opinioni, però state bestemmiando.
0: Chi?
6: Per favore, comincio con il 10 mondiale, Messi. Maradona.
0: Vabbè, questo era sul Messi e Maradona, vecchio. Sì. Andiamo un altro al volo.
7: Comunque per noi tifosi laziali questo fuggi dal carro Lotito comincia a diventare anche abbastanza fastidioso, perché Lotito è questo da 22 anni e il suo modus operandi è stato sempre lo stesso. Ora se ne accorgono tutti. È alquanto fastidioso, però si sa che quando un dittatore cade tutti scendono dal carro.
2: Il problema è che il calcio è cambiato e Lotito è rimasto ancorato agli anni 80.
0: Sì, ma non è nemmeno non è nemmeno sta cavolata del carro, scusami, non ce l'ho con l'ascoltatore, perché uno deve anche analizzare tutta una serie di fatti che sono poi successi, no? Andando avanti, perché io onestamente credo che non possiamo cancellare tutto. Alcune cose sono state fatte e magari portati dei risultati. Dopo c'è stata una situazione, come ha detto stesso Stefano, è che tu ti sei fermato
1: quello,
0: e non sei riuscito
1: a intercettare il cambiamento.
0: A me sta storia del carro o meno la ritengo una grande cazzata, cioè onestamente parlando noi siamo qui ad analizzare quello che succede di passo in passo, non è che dobbiamo fare tira fuori le bandiere. Cioè dobbiamo analizzare quello, cioè, come sono stati trattati i tifosi nell'ultimo periodo, quello che hanno sentito anche i calciatori, l'allenatore, sono una serie di cose che poi non puoi ignorare. Questa cosa del carro, Enzo, io non lo so, perché sennò veramente uno deve dall'inizio. Allora, la cosa che dico, 20 anni fa, quando è arrivato, già sapevano tutto? 20 anni fa, quando ha messo piede?
8: No.
0: Era così? Non mi sembra, la storia me la ricordo. Quindi facciamo i fenomeni adesso. A me questa cosa dà molto fastidio. Uno deve analizzare i fatti che avvengono di volta in volta.
1: Certo,
0: sennò facciamo i fenomeni.
1: Fino a 2 anni fa lo elogiava, adesso lo accusa.
0: Sennò così mi sembra veramente.
1: Certo,
0: sennò facciamo i fenomeni.
1: Fino a 2 anni fa lo elogiava, adesso lo accusa.
0: Sennò così mi sembra veramente.
1: Differente.
0: Siamo di

0: di quello che sono le potenzialità di questa società. Ora bisogna capire cosa è successo, per quale motivo ha cominciato
1: perché
0: anche
1: le altre hanno accelerato,
2: esatto, gli altri hanno accelerato e lui è rimasto,
0: e lui è
2: esatto, questa è
1: ecco,
2: questo sono d'accordo con Stefano, questo è il concetto,
0: calcio, fare...
2: no, il carro, il dittatore e tutte queste cavolate, dai, su, sennò veramente
0: c'è stato Tari, gli ha consentito di fare plusvalenze, vendita di giocatori, che è andata a comprarli a poco, l'ha rivenduti a tanto, hai fatto bene calcio, sei riuscito a tenere un equilibrio. Ora
1: preso Immobile per 8 anni 26 gol a stagione per 8 milioni. Ha preso
0: intuizione.
1: Sono state grandi intuizioni. Il calcio però a quel punto è andato avanti.
2: Esatto.
1: Il presidente Lotito ha sbagliato delle mosse perché ha cambiato il direttore sportivo. Ed è siamo arrivati, siccome poi c'è un atteggiamento di sfida e non di aiutarmi.
2: Esatto, questo è il problema. Cioè Dario,
1: poi
2: non so se
1: vuole... Milan che è un'altra realtà. C'è un Milan dove c'è il presidente che non si sa, il proprietario non si sa dov'è, Cardinale. E poi c'è l'uomo di fiducia che sta facendo per 40 giorni l'opinionista per un network televisivo. E a Milano non c'è nessuno. È un altro tipo di realtà.
2: E Dario, ti faccio chiudere a te, Dario.
3: Ma per quello che riguarda Lotito, secondo me è intervenuta qualche cosa che era poi il suo fine finale. Cioè la sua ambizione. Lui ha sempre avuto l'idea del potere. E il potere è la politica, non è il calcio. E quando lui ha capito che attraverso il calcio poteva entrare in politica, si è dimenticato del calcio e ha sposato l'altra
1: Galliani Berlusconi.
3: È così.
1: Il bilancio è stato quello: Galliani Milan Berlusconi.
3: Sì, vicino a Berlusconi c'era Galliani.
1: Appunto, ha agganciato Galliani in Lazio Milan, ha agganciato Berlusconi e ha raggiunto l'obiettivo di entrare in politica.
3: Perché è così. Lui ormai del calcio, per lui aveva solo lo scopo se riusciva a costruire lo stadio. Allora sì, sarebbe probabilmente rimasto, avrebbe continuato a cercare di fare della Lazio una squadra seria, una squadra vera, una squadra con ambizioni. Il momento in cui ha capito che con lo stadio, visto che col Flaminio sa di avere poche speranze e non c'ha altre possibilità di costruire lo stadio, si è andato alla politica. La politica per lui è diventato lo suo scopo principale.
2: Senti,
3: la Lazio se ne frega.
1: Un mezzo per entrare in politica e fare politica.
2: Va bene, mi devo fermare. Dario, ti voglio ringraziare come sempre. Senti Dario, ma è eccessiva la valutazione a Palestra? Stiamo superando la barriera dei 50 milioni.
3: Sì, secondo me sì. Per un giovane che ha fatto sicuramente un'ottima stagione, che ha sicuramente delle ottime qualità, 50 milioni è esagerato.
2: Dario, grazie come sempre, a presto.
4: Ciao,
2: un abbraccio.
4: Dario.
3: Buona giornata e buon lavoro a tutti.
2: Stefano, grazie anche a te, come sempre.
1: Sono d'accordo, con Palestra si acquista magari un po' più di gamma, ma si perderanno i gol di Dumfries.
2: Lo so,
1: però
2: Dumfries è andato.
1: È quella la realtà. Dumfries aveva la clausola.
2: Sì. Stefano, grazie, buon proseguimento.
0: Ciao Stefano.
2: Enzo, rimani lì perché torniamo tra poco.
0: Sì, io sono controcorrente su Palestra.
2: Adesso arriviamo. Break.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci qui.
1: Ciao, Marco,
0: con me.
1: Ben ritrovati,
0: allora,
1: a tutti.
0: Allora, non ho capito, chiedo ripetizioni in cuffia. Allora,
1: tutti.
0: Ok.
1: Tutti.

0: Sì,
1: allora,
0: all'appello.
1: Riprendo Enzo Bucchioni in collegamento video audio. Ciao Enzo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, ciao.
1: Adesso mi dici quella cosa su palestra, ma fammi presentare anche Paolo Paganini che è con noi. Ciao Paolo, buon pomeriggio anche
0: ciao.
1: A te.
0: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Che reduce da dribbling, che è chiuso da poco, giusto?
3: È vero, esatto. Tutti i giorni,
1: tutti i giorni.
3: Su Rai 2.
1: Alle 14 esatto. Su Rai 2 con Paolo Paganini. E poi c'è anche Lorenzo Amoruso che ritrovo con grande piacere. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi,
1: Lorenzo.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Enzo, perché non eri d'accordo sulla valutazione che prima... hanno detto palestra viene valutato troppo, poi adesso ci spiega anche un po' Paolo, mi sembra che ci sia un forte avvicinamento dell'Inter verso questo calciatore da quello che stanno riportando un po' tutti. Perché non sei d'accordo sul fatto che la valutazione è troppo alta? Prima Dario Canovi ha detto così, facciamo un riassunto anche a Paolo e Lorenzo.
2: Perché è un giocatore straordinario, è un 2005, io ho visto tutte le partite del Cagliari, 2005 lui è.
1: Sì, ho capito, quindi... però straordinario?
2: Sì, io ho visto tutte le partite del Cagliari proprio per vedere palestra. Ha avuto una crescita con un leggero, poi nel finale non puoi reggere 38 partite a quel livello come ha giocato lui. Capacità di difendere, capacità di attaccare, salta l'uomo, dribbling, forza fisica. C'è qualcosa nel ruolo che vedo in giro per l'Europa. Vedo pochi giocatori di prospettiva con quella capacità lì. Potrebbe diventare persino un investimento e fare plusvalenza nel giro di qualche anno per l'Inter. Poi dobbiamo anche fidarci di quello che fanno Marotta e Paratici. L'anno scorso Lukman non l'hanno chiuso, poi quando c'è stato un rialzo, ricorderete, perché non c'erano i presupposti, era una spesa, non era un investimento. Qui vai a prendere un giocatore, quando nei francobolli c'è il gronchi rosa, qualcosa che paghi a tutti i livelli, comunque lo voglio prendere perché so. E questa è la situazione di Palestra. Io metto la mano sul fuoco per quello, poi il calcio è strano, tutte queste robe, diciamole, pensiamole, senza dirlo. Però questo è un prospetto che può diventare un numero uno in
1: Quindi
2: Europa.
1: Tu sei d'accordo sulla valutazione viene data. Paolo, ci siamo, l'Inter si avvicina e chiedo poi anche a te, poi a Lorenzo, se questa è una valutazione giusta o meno, che dici?
3: Ma guarda, io ho parlato con Angelozzi che l'ho avuto, l'ha preso lui a Cagliari, e sicuramente mi ha detto che è un giocatore destinato ad arrivare in alto, anche perché come carattere è un ragazzo serio, inquadrato, quindi sicuramente anche, diciamo così, concentrato su quello che sarà la sua carriera. Il problema è che quando tu, questi sono giocatori di proprietà dell'Atalanta, cioè la vicenda Lukman insegna, è proprio tra Inter e Atalanta. Cioè l'Atalanta fissa un prezzo e ti dice: se vuoi questo giocatore costa tot, poi che sia 50, 60, 70. Non ci sono grandi margini di trattativa. Quindi l'abbiamo visto con Lukman. Quindi l'Inter deve sapere che se l'Atalanta fissa un prezzo, quello è e quello rimane. Perché altrimenti si rischia, come hanno fatto l'anno scorso, di andare avanti per settimane con l'obiettivo Lukman, tira e molla, accordo col giocatore, però poi non trovi l'accordo con la società.
1: Lorenzo,
2: scusa, è questo che ci deve far pensare che il giocatore è sopra la media, perché l'Inter lo paga. L'anno scorso dietro a Lukman non sono andati, il rilancio non l'hanno fatto perché non pensavano valesse quella cifra lì. Questo lo fanno, lo pagano, perché è un qualcosa di unico, vanno a comprare.
1: Certo. E Lorenzo Amoruso?
4: Allora, intanto valutiamo le due situazioni che possono sembrare simili, ma no, sono soltanto le due squadre coinvolte. Lukman era andato alla rottura con l'Atalanta, tra l'altro era un giocatore dell'Atalanta nel senso di proprietà ma anche di prestazioni, aveva vinto facendo la tripletta l'Europa League, si era impuntato, era arrivata alla rottura secondo me nella maniera peggiore. Palestra non è mai stato un giocatore dell'Atalanta, fondamentalmente non ha mai giocato, cioè nel senso è un giocatore di proprietà dell'Atalanta, dove però ha giocato poco, credo abbia esordito se non ricordo male, poi la sua consacrazione è arrivata lontano. Quindi per l'Atalanta, tra virgolette, è vero, deve fare soldi, ci mancherebbe altro, ma non è un giocatore che è entrato alla rottura. A volte i rapporti con i procuratori possono migliorare questa situazione. Detto ciò, ora non so che valutazione è stata fatta su Palestra, 50? Perché non ho sentito prima. Io credo che chiuderanno quella cifra, perché l'Inter comunque non dimentichiamoci che da quello che ho capito ha anche sistemato le problematiche con la la UEFA per quanto riguarda i debiti e tutte le situazioni ha mantenuto quel regime di situazioni giusto, e già quello è una cosa che ragazzi fa una gran bella differenza, quindi sicuramente può fare uova coperta. Poi non dimentichiamoci che comunque l'Inter ragazzi ha venduto anche l'olandese al Real Madrid, ha lasciato 20-25. Insomma, secondo me è un matrimonio che si farà molto facilmente, secondo me, anche perché non vedo frazioni tra giocatori, società, non vedo problematiche. Quindi secondo me l'Inter deve prendere un esterno con quelle caratteristiche, perché ovviamente sappiamo che gioco fa e l'allenatore che tipologia di esterni vuole, e credo che ci siano pochi giocatori in prospettiva come Palestra. Secondo me è un matrimonio, ripeto, che si farà, e non credo si alzerà di molto la cifra che l'Atalanta probabilmente avrà a sua disposizione dall'Inter.
3: Attenzione a Sarri però, perché comunque Sarri, quel giocatore lì l'ha sempre stimato, per cui insomma adesso Sarri congiunto lì.
0: Infatti, certo, sarebbe interessante vedere come inserirlo.
2: No, era già
0: come
2: d'accordo,
0: quarto.
2: Era già d'accordo sulla
1: a meno che non c'era un accordo prima, Paolo, anche
2: no,
1: questo.
2: No, te lo dico io, già d'accordo, gliel'hanno già detto che Palestra sarebbe stato ceduto, tant'è che hanno individuato il sostituto in Savona e c'è l'ok di Sarri,
0: c'è una trattativa.
2: Lo conosce molto bene.
1: Sì, perché l'ha avuto la Juve.
0: Savona è stato Savona fino poco fa.
1: Hai ragione.
0: È stato
2: al Nottingham.
0: Giuntoli l'ha avuto la Juventus, certo. Però, peraltro, insomma, Palestra, Marco, aveva interessi anche dall'Inghilterra, c'era il Manchester City, c'era il Chelsea, però il giocatore ha comunicato all'Atalanta di avere assoluta preferenza solo nell'Inter.
4: Ha fatto benissimo. Ha fatto bene a rinunciare all'Inghilterra, ragazzi, perché è un giovane ancora, non dimentichiamo. Quanti anni ha? 19?
0: Ne fa 21 quest'anno.
4: 21, però secondo me andare in un campionato dove comunque non c'è ancora la cura del singolo, perché secondo me noi in Italia, al di là dei meriti o meriti del nostro campionato, che può essere bello o brutto, i nostri allenatori sono ancora i più bravi, ragazzi. Lui non è un giocatore che si è ancora sviluppato totalmente, e credo che allenatori bravi che lavorano sul singolo, che curano molto più i dettagli rispetto a quella che è la Gran Bretagna, secondo me faccia soltanto bene al suo giocatore. Non è stata una scelta sbagliata, al di là di quello che può essere poi i soldi, insomma, ecco.
1: Paolo, ti voglio chiedere una cosa, vado un attimo in casa Napoli con te, Paolo Paganini, ti chiedo questo Lukaku qui che ci ha fatto vedere subito un po' il suo impatto in questo mondiale, entrando dopo pochissimi secondi,
0: 22
1: incidendo
0: secondi.
1: Ecco, si può, secondo te, con l'arrivo di Allegri riaprire una storia a Napoli, oppure la ritieni, dopo tutto quello che è successo nel finale della scorsa stagione, diciamo chiusa?
3: Ma Allegri, secondo me, Lukaku se lo vorrebbe tenere stretto, il centravanti che gli è mancato quest'anno a Milan, per cui secondo me... quindi da questo punto di vista anche De Bruyne ha fatto una grande partita, e secondo me anche De Bruyne, se fosse per Allegri, che è molto bravo a gestire spogliatoi importanti, secondo me
1: tu dici che lui lo potrebbe diciamo entrare in questo discorso, valorizzarlo e quindi trovare anche una soluzione con il club.
3: Secondo me lui ci punta, lui Allegri ci punta alla conferma di questi due giocatori, e quindi anche perché sono due giocatori indubbiamente, ricordiamoci che comunque il Napoli sarà di nuovo oltre al discorso del campionato, sarà di nuovo impegnato in Champions, e ci vogliono giocatori comunque d'esperienza e di personalità.
0: Certo, De Bruyne si era lamentato del gioco non eccelso offensivamente parlando di Conte, andrebbe messo in delle condizioni probabilmente differenti.
1: Lorenzo Amoruso, è giusto puntare alla conferma di Lukaku? Ricordiamo insomma tutto anche un po' quello che è successo nel finale della scorsa stagione, che se n'è andato, poi non è tornato, insomma ha lasciato un po' il Napoli.
0: Un contratto anche molto ricco, 6 milioni netti più 2 di bonus.
1: Che scade nel 2027.
0: Più
4: che altro c'è 33
1: del 90 Cristo.
4: Quindi anche di collocazione difficoltosa da vendere, c'è un ingaggio altissimo, l'abbiamo già detto, e poi secondo me quello è uno degli attaccanti che per i vari impegni che avrà il Napoli quest'anno non può fallire la Champions League come lo scorso anno, ragazzi, nel senso ci deve arrivare al turno successivo, e quindi Max ha bisogno sicuramente di più aiuto possibile. Non sto dicendo che Conte non l'ha avuto, sto soltanto dicendo che per vari problemi fisici che ha avuto chiaramente Lukaku non c'è mai stato, ragazzi. Quando è rientrato c'era quell'altro che andava a mille, non avevi più la Champions League.
1: Ci punteresti tu, Lorenzo, mi pare di capire.
4: Assolutamente sì, sì, sì. No, io lo tengo sicuramente. Anche perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, dai via Lukaku, bene, fai anche un po' di soldi, devi andare a prendere un altro, eh. Cioè, non è che puoi fare. Quindi, non puoi fare la stagione con un solo centravanti.
1: Assolutamente. Sono d'accordo. Enzo, voglio sentire anche il tuo pensiero.
2: Il Napoli credo si auguri che Lukaku faccia un grande mondiale per poter agevolare l'accessione, perché ci sono tanti motivi che portano in quella direzione: l'età, l'infortunio bruttissimo che ha avuto e dal quale, sapete, non si è voluto operare, tutta questa storia, e quindi non sai a quell'età lì come può uscirne fuori. Ora vediamo. L'ingaggio da oltre 6 milioni, il Napoli deve abbassare il monte ingaggi. Hai Højlund, un attaccante che ha dimostrato il primo anno a certi livelli da ampie garanzie. Lukaku è un giocatore per la struttura fisica che non puoi dirgli sta in panchina perché c'è Højlund che giochi un quarto d'ora. È uno che deve giocare, perché più gioca più va in forma. Quindi sono tutte controindicazioni che mi portano a pensare che poi ci metti sopra quello che ha fatto negli ultimi 3 mesi, pensando ai suoi mondiali, pensando a se stesso e poco al Napoli, anzi zero al Napoli nel momento in cui c'era da conquistare la Champions, se i tifosi non è che sia un giocatore amatissimo. Abbiamo già elencato 5, 6, 7 situazioni che mi fanno pensare che lascerà Napoli.
1: Approfitto ancora della presenza di Paolo invece, ma Vlahović, Carnevali, Juve, come siamo messi? C'è un tentativo? Come può finire questa storia, Paolo?
3: Da quello che so, un tentativo Carnevali lo farà per cercare di trovare un accordo con Vlahović. Bisogna vedere anche, è chiaro che non l'offerta della Juventus non è che si discosterà molto da quella che è stata fatta in precedente, però è cambiato il dirigente,
1: esatto,
3: che è fondamentale, e Vlahović sa che comunque ha la stima dell'allenatore, perché è Spalletti che spinge per arrivare per questo nuovo incontro e per arrivare a un accordo, anche perché ricordiamoci che comunque Vlahović è stato pagato 80, andrebbe via a zero, quindi la Juventus perderebbe comunque un giocatore a zero. È vero che chiede soldi, però certo, e devi trovare fare una trattativa, e poi devi andare a prendere un sostituto. Sorloth, io sinceramente l'ho visto, ha giocato bene, però sinceramente io mi tengo Vlahović se posso. In più ne devi prendere anche un altro di attaccante, quindi io credo che la volontà della Juventus, almeno il tentativo che rifaranno, è per chiudere.
1: Che ne pensa Moruso?
4: Ragazzi, Sorloth è un buon giocatore, ho capito che mi tengo Vlahović, ma le condizioni che sta dettando il papà di Vlahović sono tanti soldi, troppi soldi per quello che, ragazzi, quest'anno ha guadagnato 12 milioni netti, e praticamente ha giocato 5 partite, cioè anche quello, vuoi o non vuoi, incide. La Juve non è che gli ha detto no, non te li do i 12 milioni, te ne do 5 perché hai giocato praticamente 7 partite, quindi c'è anche, io capisco.
1: Tu che faresti, Lorenzo?
4: Io cerco la transazione, ma il giocatore ci deve venire incontro, ragazzi. Okay. La Juve non può, cioè, come tutte le società, ragazzi, il calcio italiano in questo momento, lo sapete meglio di me, certo, perché siete giornalisti, è in mano a tanti, purtroppo, procuratori. Dobbiamo finirla. Stiamo cercando di cambiare il calcio in Italia, ecco, dobbiamo anche iniziare a fare noi che commentiamo queste cose. Non possiamo andare dietro le, come posso dire, proprio le cattiverie, chiamiamole così, le famose, no, non belle, ripicche. No, il calcio italiano deve tornare a essere protagonista di se stesso. Questo è come la vedo io. Poi, sul valore dei giocatori io non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro, ma le condizioni che sono state, se sono reali, sono ovviamente eccessive. Per me sono eccessive.
1: Enzo, tu come va a finire? Perché Spalletti, a me dicono, e penso che tu lo sappia meglio di me, che insomma lo vuole Vlahović, un tentativo
2: lo vuole assolutissimamente, cioè è il giocatore con le caratteristiche più vicine al calcio di Spalletti, il centravanti più vicino all'idea che ha Spalletti. Ma guarda, è cambiata l'aria alla Juventus, ovviamente, perché è cambiato il dirigente di riferimento. Ora hai un grande dirigente come Carnevali, uno che la diplomazia è la sua arte migliore, oltre alla conoscenza del calcio, e metterà tutto l'impegno possibile per trovare un terreno d'incontro, che si tratta di poi di fare dei bonus, di se Vlahovic va avanti con quella linea lì, addirittura i 30 milioni per il babbo come buona uscita, non c'è margine di trattativa.
5: Sto padre se però fa pagare al di là, bene, papà sì, che se lo fa pagare bene. Peso
0: d'oro.
2: Ho affaticato per uno che mette al mondo uno così.
1: No, per carità, perché poi
0: prima c'era
1: dire,
0: Rizzo,
6: no, ha fatto tutto sua madre.
1: La mamma ha fatto tanto, insomma.
2: Ho capito perché
6: padre, no, padre, diamo alle donne quello che meritano.
1: Bravo Lorenzo, riconosciamo insomma il valore delle mamme, voglio dire.
2: Prossima trattativa, facciamo 30 per il babbo e 30 per la mamma, che siamo a posto
1: no, è vero,
2: dicevo,
1: è vero.
2: Carnevali, secondo me, che ha anche l'input di tagliare le spese, quindi non è che avrà un budget illimitato. Però su questo ci punterà molto, se riesce a trovare un terreno di
1: Ma poi sono convinto che Carnevali sia il dirigente che possa trovare anche un modo per trovare un accordo
0: per Vlahovic,
2: anche secondo me
1: nelle modalità
0: Vlahovic, sì, però è chiaro, dici nella comunicazione,
1: nell'approccio penso essere... che Carnevali ha qualcosa in più rispetto a
2: se vai al muro contro questo. Muro con Vlahovic,
1: esatto, vediamo poi come ha detto anche Lorenzo, sono d'accordo, insomma le pretese poi mi sembrano elevate. Sentite l'ultimissimo giro e poi vi lascio e vi saluto ringraziandomi tanto. Voglio andare un po' su una questione molto fiorentina. Enzo, voglio cominciare da te. C'è l'anno del centenario, sto leggendo un po' di tutto su questa questione relativa ad Antognoni. Lui mi sembra che abbia posto proprio una barriera, cioè non ci vuole andare. Vi chiedo che cosa ne pensate, perché te lo dico proprio velocemente. Personalmente penso che, ok, uno sicuramente lui ha dei motivi validissimi, però qui stiamo parlando del centenario di una squadra, non della società, di una squadra. E penso che un giocatore molto rappresentativo, secondo me, ci dovrebbe stare, mettere un po' da parte quelle che sono le diatribe personali. Ecco, la vedo così, con tutto il rispetto per la questione, così come ho letto.
0: Prima di darvi la parola, ha detto: non mi hanno trattato bene. Esatto, oggi la società ne paga le conseguenze. Okay, va bene. Questo ha detto.
1: Vi lascio
2: Lorenzo
1: con la parola.
2: Lorenzo conosce bene Antognoni come lo conosco io.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Ne abbiamo, quindi può aggiungere qualcosa anche Lorenzo, ne abbiamo parlato tante volte. Io non posso entrare in dinamiche troppo personali, perché qui c'è la presenza della sofferenza.
1: Sì.
2: Cioè Antognoni ha sofferto tantissimo di questa situazione, il non poter andare allo stadio, essere trattato come uno qualsiasi, e lui uno qualsiasi non lo può essere. Quindi le sofferenze personali vanno rispettate. E il centenario è comunque il centenario di questa, anche di questa proprietà, che non l'ha fatta entrare al Viola Park, che l'ha tenuto ai margini per tanti anni. Situazione oggettivamente complicata. Non gli posso dire vai perché è la festa della tua società, perché in questo momento non è la sua società.
1: Bene, Lorenzo, il tuo pensiero?
6: Concordo, perché non è solo perché il centenario vuoi uno dei migliori rappresentanti. Poi noi nello specifico non sappiamo, perlomeno sappiamo, ma è meglio non tirar fuori certe situazioni che sono state dette e verificate, tra virgolette. Quindi diventa complicato. È chiaro che si parlerebbe di calcio e non di lavoro, però se sei stato offeso, se ci sono state tante cose che ovviamente possono piacere o non piacere, però ci sono state, è chiaro che non mi sento più partecipe di quella squadra. Del resto, poi, ora lasciamo Giancarlo, anche Luca Toni ha detto più o meno la stessa cosa. Parlo di me, insomma, io anch'io mai chiamato, ma non perché ho bisogno, ma fondamentalmente perché vivo a Firenze, perché comunque ho vinto due trofei a Firenze, non è che ne hanno vinte due trofei in due anni.
1: Certo,
6: quindi diciamo che la loro attitudine verso gli ex non è stata eccezionale. Cioè, a Firenze viviamo io, vive Giancarlo, vive Borca Valero, vive Ciccio Baiano, ragazzi,
2: Massimo
6: non Orlando, Flachi, non siamo mai stati considerati, ma non perché abbiamo bisogno chissà di che cosa. Quindi io al centenario ci andrò, ci mancherebbe altro, però è chiaro, se mi dite in questo momento questa è la tua squadra, No, la mia squadra è quella in cui ci ho giocato, non certo. È questa la società a cui appartengo io, purtroppo, è brutto da dire, ma è così.
1: Paolo, come la vedi tu dall'esterno come me, insomma, perché poi a me fa molto, mi dispiace perché Antonioni per me è stata una bandiera della Fiorentina, da ragazzino attaccavo le figurine, no. Antonioni era, beh, era viola, era sempre vestito di viola. Ecco.
3: Cioè, tu pensi alla Fiorentina, il primo che ti viene in mente è
1: Antonioni, cioè, dai, per me certo, era una connessione immediata, capito? Ecco. Cioè,
3: voglio dire, non credo che ci sia altro. Io lì deve essere bravo il presidente. Cioè, deve fare una manifestazione pubblica, deve fare un po' un atto di umiltà e dire noi vogliamo che a questa centenario torni una bandiera come Antonioni, poi mettiamo una bella pietra sopra quello che c'è stato e guardiamo avanti. Per me ci deve essere una presa di posizione della società
1: di questo tipo, tu dici, certo.
3: Di questo tipo, per me poi è assolutamente rispettabile. Vabbè. Quello che pensa e che ha dichiarato Antonioni.
1: Assolutamente. Io voglio ringraziare Lorenzo Amoruso per essere stato con noi. Lorenzo, grazie come
6: sempre.
1: Quando
6: volete, un abbraccio
1: a Lorenzo.
2: Ciao,
1: Lorenzo.
2: Ciao, Enzo.
1: Ti lascio ciao. Anche a te. La favorita del mondiale per te chi è? Così mi lasci lasciami con questo pensiero.
2: Sono le solite, non è che scopriamo se penso all'Argentina non sbaglio, se penso alla Francia non sbaglio, sono quelle lì.
1: Poi occhio all'Inghilterra,
2: ecco, lo stavo per dire, bravo. Stavo per arrivare lì, potrebbe essere una sorpresa. Ieri sera ho visto, pur con delle pause ovviamente,
1: certo.
2: Il mondiale è lunghissimo,
1: certo.
2: Ho visto una squadra molto solida, una squadra molto organizzata,
1: bene.
2: Che fa un calcio essenziale ma di grande qualità, quindi potrebbe essere una delle sorprese.
1: Un abbraccio Enzo, a presto.
2: Ciao, Enzo. Presto, ciao a tutti. Ciao,
1: allora
2: ciao,
1: caro ciao. Paolo, nel ricordare il tuo appuntamento alle ore 14 con Dribbling, chi è la tua favorita?
3: La mia favorita? Beh, io direi l'Inghilterra perché è anche un tecnico tedesco. C'è questa anomalia qua. Quindi che per me no.
0: Sarebbe la prima volta che una...
1: mette insieme inglesi e tedeschi ci voleva veramente.
0: Sì, ma soprattutto mai nella storia una nazionale ha vinto senza un tecnico della propria nazionalità. Sarebbe la prima volta.
1: No, la prima volta
3: Esatto, ma tieni presente che è stato curioso, che oggi l'abbiamo detto a Dribbling, che Tuchel ieri si è lamentato in conferenza stampa perché non ha potuto cantare l'inno. No, l'inno è quello di inglese, però evidentemente ci tiene in modo particolare.
1: Sì,
3: quindi...
1: sì. Si è inserito bene.
3: Sì,
1: va bene. Senso. Paolo, grazie, un buon lavoro
3: ragazzi,
1: come sempre. Ore 14, Dribbling tutti i giorni. Grazie ancora a Paolo Paganini. Ci fermiamo noi, break.

0: Siamo tornati, caro Lucio, sempre
1: ritrovati
0: in diretta. Adesso daremo un'occhiata anche agli eventuali aggiornamenti che ci sono. C'è subito qualche approfondimento che andremo a riprendere tra pochissimo, come ad esempio quello in casa Roma, dove Sulé è sul piede di partenza, mentre Dybala e Pellegrini no. Eccolo qui, lo stavo vedendo adesso, proprio su tutto il mercato web. Sulé può uscire, ma Dybala e Pellegrini restano in bilico il rinnovo di Celik. Questo è un po' la situazione. La situazione qui si apre tutta, una roba. La situazione, mamma mia, guarda, una roba incredibile.
1: Dobbiamo dribblare anche,
0: ecco,
1: i banner pubblicitari.
0: In bilico il rinnovo di Celik, però insomma sì, potrebbe uscire appunto.
1: Che Gasperini vorrebbe tenere, da quel che Celik.
0: Beh, ha fatto anche tenere, molto bene.
1: Per Sulé, sai, il Borussia Dortmund ha lasciato andare Brandt, giocatore insomma perno di tante stagioni in quel ruolo lì. Sulle 40 milioni non sarebbe un cattivo incasso.
0: No, no, assolutamente. Chiediamo subito a lui, a Massimo Brambati. Ciao, Massimo,
1: grande
0: ben
1: Massimo,
0: trovato.
1: Ciao
2: Marco, ciao.
0: Ciao Massimo, ciao, c'è Lucio qui con me oggi.
1: Ciao Massimo.
2: Oggi siamo senza
0: Stefano, ma torna domani per un suo impegno personale.
1: Solo per oggi, tranquillo.
0: No, ci mancherebbe. Senti Massimo, giusto pensare all'uscita di Sulé, un giocatore che si può sacrificare, e la Roma sta poi cercando di andare su Greenwood, uno degli obiettivi primari di Gasperini, lo vuole fortemente. Somerville anche, un altro nome che viene accostato,
1: segno con l'Olanda,
0: esatto, però insomma il sacrificio di Sulé sembra diciamo così abbastanza fattibile. Tu che ne pensi?
2: Ma io penso che non sia neanche tanto un sacrificio per Gasperini, a quanto ho capito. Altrimenti si sarebbe posta finché non fosse stato messo poi sul mercato dalla Roma. Io invece credo che lui proprio, a lui proprio non è che proprio spagioli tanto questo giocatore. Quindi io credo che sia giusto che la Roma si può incassare. Io poi credo anche che quei giocatori che tu hai fatto nome adesso siano sicuramente nuovi.
0: Aspetta Massimo, Massimo, aspetta un attimo Massimo che ti sentiamo un po'
1: attratti. Disturbato.
0: Un attimo solo, proviamo un attimo. Vai, vai, riprova.
2: Sì, dico che secondo me Gasperini sta dando le indicazioni sul mercato, penso.
0: Sì.
2: E quindi quei nomi che sono stati fatti da te prima sono nomi che sono stati al 100% fatti da Gasperini, che sta dando le indicazioni su quello che vorrebbe lui da questo mercato.
0: Sì, poi sta arrivando D'Amico adesso.
1: Beh, completa l'asse, poi in attacco Marco la Roma, tanti nomi, perché tra quelli che ha già in rosa, quelli sul mercato, Somerville, Greenwood, chiaramente che è il grande obiettivo al momento di Gasperini, avresti comunque Dybala, avresti comunque Pellegrini, Malen come centravanti, c'è ancora Robinho Vass in rosa, insomma, il pacchetto offensivo sappiamo che Gasperini lo vuole molto folto, però se vuoi prendere altri giocatori, almeno uno deve uscire, Sulle è l'indiziato,
0: potrebbe essere
1: maggiore, ma
0: un sacrificio ci può anche stare, sì.
1: Sì.
0: Tutti gli
1: effetti,
0: poi
1: sì.
0: Ricordiamo che la Roma è stata...
2: Io la butto lì, io credo che Gasperini, anche per l'età che ha, si voglia giocare la carta anche scudetto.
1: Dici va all'in?
2: Secondo me, sì, per me Gasperini cerca di far sì che insomma prima della fine della carriera potesse riuscire a vincere uno scudetto in Italia, e poi se lo dovessi fare anche con la Roma sarebbe veramente il top. Quindi io credo che voglia tutto il tavolo apparecchiato affinché si può giocare anche questa carta, questa chance, perché io penso che la Roma che sta cercando di costruire è una Roma, è vero, che avrà anche la Champions League, ma è anche vero che il campionato potrebbe veramente essere, insieme al Napoli, una rivale importante per l'Inter.
0: Tu dici che può ridurre la distanza dal Napoli e dall'Inter?
2: Secondo me sì, se fa degli acquisti azzeccati come indicazioni date dall'allenatore, per me riduce il gap dall'Inter, e sai, poi dopo quando hai ridotto il gap può succedere di tutto in un campionato.
1: Sappiamo
2: benissimo. Io poi insomma vorrei ricordare che 2 anni fa il Napoli secondo me non era più forte dell'Inter. Ha vinto lo scudetto con Politano da una parte e Spinazzola dall'altra e Lukaku in mezzo, eh. Ricordiamocelo, perché poi alla fine le ultime partite le ha giocate così con Kvaratskhelia che è andato via a gennaio.
1: Sì.
2: Il Napoli per me non era assolutamente più forte dell'Inter.
1: Però lì non c'erano
2: due giocatori che
1: però
2: sono stati scartati dall'Inter, Juan Jesus e Politano, che all'Inter arrivavano quinti, sesti, quarti. Adesso con Napoli ha vinto lo scudetto, quindi attenzione, perché per me Gasperini è un ottimo allenatore, poi col suo carattere eccetera, ma come allenatore per me è uno dei più forti che c'è in giro.
0: Allora, ci sono delle domande per te, Massimo, botta e risposta. Federico ti chiede una domanda per il signor Brambati: lei li spenderebbe 50 milioni dell'Inter per Palestra?
2: Allora, io no.
0: I tuoi no,
1: anche io.
2: Io no, però sai, è andato via Dumfries, bisogna capire quali sono, diciamo così, gli obiettivi tecnici, ma anche che possibilità economiche ha l'Inter. Se dovesse vendere anche Bastoni, io adesso non lo so, però è sicuro che è un ottimo giocatore. Io vorrei sempre ricordare, ha giocato nel Cagliari, e vorrei sempre ricordare che per esempio il girone di ritorno di Palestra non è stato un girone di ritorno fantastico, eh? È vero che il Cagliari ha un po' ripiegato all'indietro nel girone di ritorno e quindi probabilmente è stato trainato dentro, insomma, quelle difficoltà che il Cagliari ha avuto soprattutto nel girone di ritorno, però insomma, a gamba è un ottimo giocatore, poi però giocare all'Inter è difficile, non è giocare a Cagliari, con tutto rispetto per
0: sì,
2: Cagliari.
0: Lo step è importante.
2: Quindi, insomma, 50-55, io ho sentito dire addirittura 55.
1: Sì, l'Atalanta voleva 55.
0: Vuole superare la barriera dei 50.
1: Sai, l'Atalanta.
2: Con l'Atalanta fa bene, eh.
1: Può permettere,
0: certo che fa bene, ci mancherebbe.
2: Fa benissimo. La verità è che, insomma, spendere tutti quei soldi per un giocatore, è vero che è giovanissimo, è vero che ti potresti, diciamo così, permettere di chiudere il discorso per anni in quel ruolo, però poi se toppi,
0: certo,
2: se toppi c'è anche a questa possibilità. Non è detto che io, sai, il ragazzo non lo conosco, mi sembra a vederlo così mi sembra un bravissimo ragazzo, poi è cresciuto anche in una squadra, una piccola squadra di Milano che dista chilometro da casa mia, dove io avevo segnalato all'epoca un certo Rovella che giocava lì.
1: L'Alcione.
2: Esatto.
1: Come no. Tantissimi talenti usciti dall'Alcione.
2: Esatto, sì, sì. Lui è cresciuto anche lui lì. E quindi, insomma, secondo me solitamente sono bravissimi ragazzi che crescono in questa società dell'Inter, la milanese, che sono bravi non solo a tirarli su ma anche a educarli, e quindi poi però io ribadisco, giocare a San Siro non è come giocare a Cagliari
1: è tutta un'altra cosa, è chiaro. Io penso, Marco, che sia Massimo anche questo sia molto un nome molto molto di Chivu, il primo nome sulla lista di Chivu, tant'è che l'Inter avrebbe, Massimo, poi un limite alla spesa per un singolo giocatore. L'obiettivo sarebbe quello di non spingersi mai oltre 25-30 milioni per un singolo giocatore, però essendo una richiesta esplicita di Chivu, l'Inter sarebbe disposta, anzi è disposta chiaramente, a sforare sostanzialmente questo tetto per le operazioni singole. È un po' come diciamo per Gasperini, quando avvalli il progetto tecnico di un allenatore, sai che ci sono delle richieste primarie che devono essere esaudite. A me sembra molto questa una garanzia per Chivu. Chivu l'ha segnalato in maniera nettissima.
0: Massimo?
2: Sono d'accordo. È un rischio comunque che dovranno calcolare, perché va sempre messo in preventivo il fatto che magari possa anche non ambientarsi o soffrire il fatto di giocare in una big, soffrire il fatto di giocare con con uno scudetto da difendere. Certo. Non giocare per la salvezza, non giocare per il pareggio, non giocare per andare a Napoli e cercare di non perdere, è un po' diverso.
0: Assolutamente.
2: Un po' diverso. Io faccio sempre tutti questi ragionamenti, poi è logico che ci sono dei dirigenti all'Inter che sono bravissimi, però insomma hanno sbagliato anche loro, perché l'anno della finale di Champions poi hanno sbagliato, l'abbiamo visto, Arnautovic, Taremi, Correa, sono stati tutti i giocatori là davanti che non hanno saputo dare il turnover qualitativo giusto a Lautaro e Turam.
0: Massimo, c'è un'altra osservazione di un nostro amico Alessandro, dice: troppi elogi a Carnevali, non è un top, non è come Marotta che portò la Samp in Champions, a differenza di Carnevali che è pure finito in B. Mi dite dei giocatori da lui acquistati diventati top? Non ce ne sono. Come la vedi?
1: Però dai, dalla realtà del Sassuolo, per rivendere tanti giocatori in squadre di medio alta fascia non è scontato.
0: Massimo, poi mi sembra che sia stato per anni dietro a Marotta, correggimi se sbaglio, ma Carnevali è stato
2: Lui nasce dietro Marotta, lui nasce tra virgolette come figlio di Marotta. Allora, io ti dico la verità, in parte sposo quello che dice il nostro ascoltatore, nel senso che adesso dovrà dimostrare di essere da Juventus. Quindi io non dico niente, certo per i disastri che ha fatto il suo predecessore fare meglio dovrebbe essere veramente un gioco da ragazzi, però attenzione, perché alla Juve sei in una società molto particolare, con dei tifosi che sono sempre stati abituati a vincere,
0: che non vincono da un po'
2: e che non vincono da tanto, e quindi devi tornare almeno a lottare per vincere. Sì, sì. Io non ti dico a vincere, ma almeno lottare, per vincere, quindi devi stare attento.
0: Io mi aspetto che la Juve, Massimo, non so se sei d'accordo, ma mi aspetto che la Juve il prossimo anno, il prossimo campionato, sia competitiva per lottare per lo scudetto.
1: Io non ci credo minimamente.
0: Io me l'aspetto
1: in maniera onesta.
0: Io me l'aspetto.
1: Io sono molto più pessimista. Però non lo so,
2: allora io aspetto a parlare perché voglio capire ai nastri di partenza come sarà la Juve, che si presenterà. Intanto già se avesse preso Alisson avrei detto ha messo già un punto importante in una zona di campo dove insomma manca veramente tantissimo quel ruolo, e invece non l'ha preso, e quindi già io storto un po' il naso, quindi sono anch'io un filino più dalla parte di Lucio, che dice che è pessimista, però aspettiamo, perché il mercato finirà fine agosto, primi di settembre,
1: primissimi di settembre, abbiamo tempo. Quindi, di tempo ce n'è tanto,
2: c'è tanto tempo, vediamo come si presenterà e vedremo anche se verrà accontentato Spalletti, perché io credo che lì ci sia un allenatore che va accontentato a sto giro, perché altrimenti è inutile aver preso Spalletti se poi non lo accontenti.
0: Contentare che significa portargli Vlahovic?
1: Che chiede 10 milioni.
2: Io so che Vlahovic è un giocatore per lui che piace tantissimo, e sicuramente con Luciano io sono sicuro avrebbe un rendimento notevolmente più alto rispetto a tutti i rendimenti che ha avuto con gli altri allenatori, e poi insomma è vero che costa tanto, ma è vero anche che se però non lo prendi, non lo tieni e vai a pagarti il cartellino di un altro, in più devi pagargli pure l'ingaggio, e alla fine ci vai a risparmiare a tenere Vlahovic, a mio avviso. Poi dopo io non so quanto chiede Vlahovic, ma io non credo che chieda 10 milioni.
1: Al momento la richiesta era quella lì, purtroppo era quella lì. Non si è discostato troppo, bisogna dire la verità. Chissà, con Carnevali potrebbe magari abbassare un pochino le pretese, anche perché Massimo poi se non hai nulla in mano, rischi veramente di finire con il cerino. Vlahovic, bisogna capire chi abbia dietro, se ha qualcuno dietro. Ma quelle cifre, francamente, io non so quanti club siano disposti ad acquistare.
2: Allora, se avesse avuto qualcuno dietro, ti dico la verità, avrebbe già chiuso.
1: Sì, lo penso anche io.
2: Va via dalla Juve, sì. Con te, 2 settimane fa?
1: Sì, siamo a metà giugno, credo avremmo già parzialmente.
2: Ragazzi, avremmo già, secondo me, la notizia del nuovo acquisto, non so, faccio un esempio, del Bayern di Monaco piuttosto che del Barcellona. E invece vedo che non c'è ancora nessuno, quindi non so, sai,
1: questo lo sanno solo loro.
2: Esatto,
1: il gioco di strategie dipende da quello che hanno in mano loro.
0: Vediamo, dai, vediamo che
1: Al mondiale invece, il mondiale americano, Massimo, come lo stai vedendo?
2: Non lo sto, ti dico la verità, non lo sto sentendo tanto. Lo dicevo l'altro giorno al mio grande amico Beppe Dossena. Parlavo con lui proprio di questa cosa, non essendoci l'Italia per l'ennesima volta, se negli altri mondiali avevo un pochino più di attenzione, in questo sono veramente molto deluso dal fatto che l'Italia non sia andata. Ho le mie 3-4 squadre per cui tifo, e ho anche altre un paio di squadre per cui sono curioso, naturalmente.
0: Chi sostieni? Dimmi chi sostieni.
1: Quali sono le quattro
2: favorite? Ma a me piacciono tantissimo gli inglesi. Io adoro Londra, mi piace la città di Londra e mi piacciono gli inglesi, mi piace il loro modo di vivere il calcio, soprattutto la Premier. E a me piacerebbe vincesse finalmente l'Inghilterra perché comunque non vince. Non riesce mai a vincere, è stato l'ultimo europeo in finale.
1: Tutti gli ultimi 2 europei.
2: Esatto, tutti gli ultimi 2 europei. Quindi insomma, mi piacerebbe arrivarsi fino in fondo. E poi logicamente mi piacerebbe arrivarsi in fondo Ancelotti, perché è italiano, perché secondo me è un made in Italy esportato all'estero, di cui insomma noi dovremmo andare fieri. E questo è una cosa che ci dovrebbe rendere
0: orgogliosi. Quindi Inghilterra, Brasile?
2: Ma allora, Inghilterra e Brasile sono le squadre che tipo. Poi ci sono 2 squadre che attirano la mia curiosità, che sono praticamente le squadre che ci hanno eliminato. Cioè la Norvegia, perché dico, praticamente in 2 partite ci ha dato 7 gol,
0: sì.
2: E quindi insomma, voglio capire dove arriverà. Poi vabbè, la Bosnia, perché ci ha dato fuori materialmente dal mondiale ai rigori, però
0: la Bosnia
1: vive quello che non ci stiamo vivendo noi
2: esatto, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Tant'è vero che mi sono visto la partita col Canada mi sono un po' rafforzato se ci fosse stata l'Italia al posto della Bosnia. Secondo me, insomma, vabbè.
1: Ci trasponiamo al posto della Bosnia, la cosa più triste, però.
0: Senti, Massimo,
1: tra l'altro, il Brasile è proprio a Miami, gioca, sai? Sì. Il 25 giugno.
0: Massimo, 2 curiosità velocissime e ti saluto. La prima, secondo te, con Lukaku si può rilanciare con Massimiliano Allegri? Può rimanere a Napoli, il tuo giudizio? Oppure vedi che sia finita la storia?
2: Ma io credo che ci sia una questione che va affrontata dal punto di vista economico, perché credo che De Laurentiis voglia un attimo scolpire al massimo e così eliminare quei giocatori probabilmente che sono sopra con gli stipendi, sono con stipendi alti e magari con rendimenti non altrettanto alti, quindi io non lo so, io credo che passerà attraverso questo, ma io credo che Lukaku sia un giocatore che se sta bene può fare ancora la differenza.
0: Sì, poi in coppia con Højlund sarebbero 2 attaccanti importanti da tenere, no? Per la stagione prossima tra campionato.
1: Prende, diciamo, tanto a livello di ingaggio fino al 2027, 8 milioni.
0: Staremo a vedere. Senti, invece ti faccio l'ultima io. Da difensore che tu sei stato, Haaland, Mbappé e ci metto Harry Kane. chi può diventare
1: tre qualsiasi,
0: tre proprio i tre,
1: tre
0: bomber,
1: gli ultimi arrivati.
0: Chi può diventare a tuo giudizio più bomber di questa competizione?
2: E dipende molto dalle squadre e dipende molto da quanto andranno avanti. Io credo che Ken ha dietro una squadra forse un filino più attrezzata per arrivare in fondo rispetto forse alla Norvegia, però la Norvegia potrebbe essere una sorpresa. Mbappé anche, insomma, Inghilterra e Francia credo che siano più attrezzate per arrivare fino in fondo e quindi danno sicuramente la possibilità ai propri bomber di avere più occasioni e magari di vincere anche la classifica cannonieri. Quindi sono comunque tre giocatori che veramente avrei evitato di marchiare, anche se poi, se penso a quelli che ho marcato io,
0: mamma mia,
2: in questo mondiale farebbero veramente ancora grandissime cose, se partiamo da Maradona attraverso Van Basten, Platini, Rummenigge, eccetera,
1: anche qui
2: eccetera.
1: Nomignoli, insomma, qualcuno
2: Careca,
0: lascia perdere,
2: no, lasciamo stare,
1: lasciamo stare. Qualcuno bravino in Italia c'era,
0: sì,
1: dai,
0: c'era all'epoca,
1: nella nostra squadra
2: qualcuno bravino c'era in quegli anni, è vero.
1: Due o tre.
0: Senti Massimone, ti facciamo un buon fine settimana, ci sentiamo presto, un abbraccione, a prestissimo.
2: Grazie,
1: ciao Massimo.
2: Ciao Marco,
0: Massimo,
2: ciao,
0: ciao, ciao. Allora adesso noi ci fermiamo perché entriamo nell'ultimo break, però voglio rispondere a Franco che nel seguirci ha avuto qualche problema. Onestamente,
1: sì,
0: da qui va tutto
1: bene,
0: le app
1: problemi
0: funzionano anche sul PC, noi siamo all'ascolto continuo sia di app che PC. Magari, ecco, ci fa piacere che tu ci segnali questo, ma verifica che non sia un tuo problema.
1: O di linea, di wifi.
0: Esatto, poi in TV
1: anche
0: sta andando tutto
1: 5G.
0: Bene, abbiamo i monitor accesi sulle varie TV e funziona tutto, quindi prova a verificare, Franco, che ci dispiace molto perché sei un ascoltatore che ci segue tutti i pomeriggi, e tante volte fosse un tuo problema, perché noi abbiamo costantemente... esatto, noi abbiamo costantemente app accesa e come il PC anche acceso e funziona tutto, magari verifica che se da fare un aggiornamento o qualsiasi altra cosa. Comunque siamo qui a disposizione, ci fermiamo?
1: Vai,
0: l'ultimo break,
1: a tra
0: dai.
1: Poco.

0: Allora, siamo tornati subito con voi. Mi rigira però intanto l'ultimo break.
1: Stavo leggendo.
0: Mi rigira una news, Daniele Petroselli dalla redazione, perché clamoroso dalla Spagna. Il Real può offrire fino a 220 milioni per Olise.
1: Beh, incredibile. Prima parlavamo qualche settimana fa della possibile offerta di 150 milioni, il grande colpo da 150 milioni, ora rilanciano a quanto pare 220 milioni. Bah, li avrà convinti la prestazione?
2: La Madonna!
1: Sono d'accordo, insomma, questa è l'espressione più netta, però insomma 220 milioni sono un po' tantini, devo dire. Avrà convinto Florentino Perez la prestazione messa contro il Senegal? Soprattutto nel secondo tempo, devo dire.
0: Sì, secondo tempo. Vabbè, ma viene da un po' di prestazioni.
1: Beh, diciamo, no? Anche lui è uno di quelli che quest'anno malino.
0: Vabbè, vediamo, che vi devo dire.
1: Tra l'altro vedevo che l'attacco della Francia, così giusto per completezza di informazione, i quattro che erano partiti titolari avevano fatto quasi 100 gol in quattro quest'anno, senza guardare agli assist. Quasi, mi pare, 98 gol in quattro. Per ricordare, ecco, che qualcuno di bravo lì davanti la Francia ce l'ha.
0: Ok, intanto ci ringrazia Franco, ringraziamo lui, magari risolvi giustamente il problema come stai segnalando, perfetto. Poi ci chiedono per chi facciamo il tifo al mondiale, caro Lucio.
1: Oh, io la risposta ce l'ho.
0: Dai, vai.
1: Non mi interessa minimamente. Zero, nessuno. Un tifo nessuno.
0: Vabbè, ma ci avrai una simpatia. Guarda, non è possibile sei sempre
1: zero,
0: così.
1: Mamma
0: mia, ma non c'è
1: zero totale,
0: Madonna mia, ma sei sempre così
1: minimamente
0: così freddo, così. Cioè,
1: non, ma sai, perché di solito la gente per seguire si appassiona a una squadra. A me non me ne può
0: importare
1: di meno.
0: Ma ce sarà una che te prova.
1: Anzi,
0: che
1: ti posso dire una cosa,
0: un po' di
1: Marco.
0: Mamma mia, come sei antipatico.
1: L'Italia nelle ultime avventure, l'Europeo era stato una sofferenza seguire le quattro partite dell'Italia all'Europeo.
0: Ma che c'è?
1: Qui
0: cioè,
1: posso
0: non
1: fare un dramma.
0: Ma non è un dramma, ma ci avrai una squadra che ti sta un po' più simpatica. Mamma mia, come sei proprio una roba.
1: Mi fa piacere quando le piccole fanno punti con le grandi.
0: Dai, ma sei proprio veramente troppo professionale, pure nella scelta della squadra. Ma dai,
1: sarò onesto, non mi interessa proprio niente.
0: Ma te sei stanotte alle 3 hai visto la partita? Scusa.
1: Sì, mi sono svegliato alle 2:40. Beh, non questa notte, l'altra notte, per vedere Argentina-Algeria, devo dire. Tripletta di Messi, me la sono goduta in diretta. Ero a un certo punto, ero quasi pentito all'inizio perché i ritmi erano bassi, ho detto guarda che ho combinato, poi Messi è salito in cattedra. Alla fine devo dire non mi sono pentito.
2: Vabbè, ha vinto il Panathinaikos.
0: No, c'entra niente, il
1: Panathinaikos
0: non c'è
1: neanche i greci, sì. Peraltro stanno fuori come noi a guardarselo da casa.
0: Ma almeno a dire una squadra che ti sta simpatica, ma è una cosa proprio allora.
1: Non mi interessa.
0: Aspetta, adesso c'è Federico che spara una delle sue bombe alle 16:39. La diciamo.
1: Federico.
0: Se la Juventus, sentite, dammi una musica, ce l'hai una musica colossale, questa è una bomba che deve, aprite tutte le finestre,
1: eccola.
0: Qui della redazione della allora, se la Juventus volesse
1: bellissimo
0: veramente puntare a vincere lo scudetto il prossimo anno, dovrebbe, strano che dice dovrebbe, io pensavo
1: deve, imperativo,
0: puntare tutte le fisce, bisogna vedere,
1: non credo
0: ce l'ha
1: tante,
0: tutte
1: però va
0: fisce,
1: bene, ragazzi, comunque
0: su un solo giocatore, state pronti, tutte le fisce, quindi andate a svuotare tutte le cose, cioè tutte le banche che c'ha John Elkann, tira fuori tutto perché non so se ci arrivi.
1: Depotenzia la Ferrari.
0: Ecco. Holland.
1: Con lui vincerebbe.
3: Subito una grande cagata.
0: Con lui vincerebbe il campionato.
1: Spezzato tutto il clima.
0: In carrozza. Hai capito?
1: Beh, questo forse sono d'accordo.
0: Bah. Vabbè.
1: Non credo bastino,
0: a me Federico sta simpatico perché lui c'ha nella testa il calcio della PlayStation e del Football Manager, dove si può fare tutto,
1: neanche
0: capito?
1: Su Football Manager poi invece, magari.
0: Invece non è così, purtroppo, ahimè, bisogna
1: dai, alle fiabe,
0: allora
1: giusto una fiaba, credo.
0: Stefano da Roma dice: io tifo le africane, vedi? Tutte le africane indistintamente.
1: Il Marocco, devo dire, ecco, se tu mi chiedi il Marocco
0: ma c'è
3: il collegamento, non arriva, tecnica. Fa come gli pare, insomma.
1: Temporeggiamo,
3: temporeggiamo che Giacomo arriverà.
4: Africa, Africa.
3: Che è sta roba?
4: Sente
3: no, no, no.
4: Profumi.
3: Vabbè, quindi profumi. Stefano andrebbe per le squadre africane, va bene, e ognuno poi sceglie le, sì, le, beh, le sue
1: molto,
3: squadre.
1: Devo dire il Marocco molto tecnico, bella squadra da vedere.
3: Sì, sì, Marocco veramente mi è piaciuto moltissimo.
1: È una
3: moltissimo.
1: Squadra improntata molto sulla tecnica individuale.
3: Poi Mattia mi chiede, Marco, tu per chi tipi?
1: No, tu per chi tipi? Io il mio l'ho detto,
3: io
1: delle,
3: allora io devo ammettere che quando guardo il mondiale ho delle simpatie, quindi non so come lui che non c'ha simpatie,
1: no,
3: nessuno.
1: Beh, ci fosse l'Italia saremmo tutti con l'Italia, il resto a me non me ne interessa niente.
3: Una, vabbè, una è il Giappone. Ma da sempre, da
1: devo
3: sempre.
1: Dire, ecco, i
3: giapponesi
1: mi
3: stanno simpatici.
1: Mi ha
3: quindi,
1: dato l'indizio. Se c'è una che devo dire... Per cui Giappone,
3: poi vabbè, io essendo un cultore di Holly Benji, avendo tutti,
1: dai,
3: i fumetti, avendo tutti i pupazzi immaginabili, capito, non,
1: team, dai,
3: non posso non tifare per il Giappone, che mi sta molto simpatico.
1: Poi devo dire civilissimi sul bello, anche vederli, hanno pulito
3: tutto,
1: tutta la tribuna, devo dire livelli di civiltà, sì, superiori da questo
3: poi
1: punto di vista.
3: È chiaro che ci sono altre simpatie forti
1: dire,
3: come l'Olanda.
1: Beh, perché
3: Olanda,
1: ricorda la grande Olanda
3: del... Olanda e Inghilterra da sempre, proprio da sempre, quindi sarei contento di questo. Quest'anno diciamo
1: Curaçao.
3: No, l'Argentina, l'Argentina è che c'è Messi, mi piacerebbe che Messi chiudesse
1: un altro mondiale,
3: la sua carriera con un mondiale ultimo. E poi può pure salutare e lasciare tutto quanto.
1: Sarebbe incredibile, perché l'Argentina ha già eguagliato la Spagna tra il 2008 e il 2012, perché noi parliamo del mondiale, ma l'Argentina ha fatto Coppa America, Mondiale, Coppa America. Vincere, sì, Coppa, sì, America, Mondiale, Coppa America e Mondiale, una cosa che non è mai capitata a nessuno.
3: Nessuno.
1: Sarebbe
3: allora
1: veramente.
3: Vado un attimo su tutto mercato web, perché scrive
1: totale.
3: Malagò può diventare presidente della FIGC, il punto in vista delle elezioni di lunedì. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Quindi scrive Ivan Cardia che Giovanni Malagò può diventare presidente e a questo punto lo diventerà oggi. Appunto c'è stato l'autority anticorruzione che ha risposto al ministro Bodi dando un parere positivo sull'eleggibilità dell'ex numero uno del CONI. Non è un responso vincolante, ma è comunque tale da mettere la parola fine a qualsiasi dubbio. Di quanto vincerà Malagò, si pone la domanda Ivan, e la domanda che rimane in piedi a questo punto: l'ex presidente del CONI parte teoricamente dal 54% garantito dalla Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori. Il suo sfidante Giancarlo Abete ha il 34% della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi, detto che una parte degli allenatori potrebbe non votare Malagò, di sicuro il Comitato Lombardia delle Leghe appunto Dilettanti, che vale il 3,7%, si sposterà da Abete a Malagò. Non sarà l'unico, ma soprattutto l'ultima mossa di Andrea Boti, che ha infastidito diversi club di Lega Pro, che vale il 12% e finora non si era schierata, ma ora potrebbe confluire nella larga maggioranza pro Malagò. Quindi ci siamo.
1: Beh, ormai siamo arrivati sostanzialmente al momento decisivo, poi vedremo effettivamente quanto potrà cambiare. Al 100% io non sono convintissimo del
3: ma
1: futuro. No, mi dicono dalla... Dicono dalla regia, vabbè, che ancora non riusciamo.
3: Avevamo un collegamento.
1: Stiamo tentando di improntare.
3: Noi andiamo avanti.
1: Tra poco ci andiamo. Sì, sì, tanto i temi di cui discutere sono tanti. No, dicevo insomma sul... ormai sul testa a testa fra Malagò e Abete. Io non sono molto fiducioso. Abbiamo detto che gravi in testa a testa fra Malagò e Abete. Io non sono molto fiducioso. Abbiamo detto che

0: è un indizio abbastanza probante.
1: Esatto. Allora, così, Roberto così. Ci scrive che senza l'Italia bisogna tifare per chi regala emozioni, e cioè l'Argentina, tutta la vita.
0: Argentina.
1: Poi, Peppe, secondo voi quale sarà la finale mondiale? Domanda. Ah. Non so la risposta. Vuoi rispondere tu? Hai riparte il Giappone. Votiamo il Giappone.
0: Abbiamo deciso in finale.
1: Votiamo il Giappone.
0: Francia e Inghilterra, però, sono dalla stessa parte del tabellone. Verosimilmente, perché se dovessero vincere i rispettivi gironi, hanno già vinto la gara inaugurale. Potrebbero essere tutti nello stesso, potrebbero incrociarsi, credo, massimo ai quarti di finale.
1: Quarti.
0: Per il resto,
1: ma prende
0: so.
1: Tanto larga. Chi arriva in finale? Marinucci,
0: non lo so.
1: Mamma mia.
0: È perché bisogna guardare il tabellone. La Spagna è dalla stessa parte del tabellone dell'Inghilterra.
1: Quindi
0: non lo so. Brasile. L'azzardo, perché effettivamente ci sono squilibrati. Forse sì,
1: allora.
0: Brasile.
1: Sono svegliato. Vai con un audio,
0: sì,
1: vai.
0: Sono squilibrati i tabelloni.
2: Siete una settimana che parlate di Juventus, Milan, Lazio, sono tre società ormai che sono bollite, ma dei debiti che hanno queste società non li mettete in conto? Cioè, sono squadre che hanno sperperato miliardi e miliardi di euro o di lire, come la volete mettere voi, e poi state lì a chiedere come mai, ma perché c'è.
1: Vieni a farla tu la trasmissione, no? Faccia sto regalo. Vieni qui, te la faccio fare. Vieni qui, ti presenti e fai la trasmissione.
0: Sì, ormai devo dire, insomma, la situazione debitoria, tanti club in Italia hanno problemi di bilancio a livello debitorio.
1: Vieni qui e fai la trasmissione.
0: Anche la Roma, per esempio, è un club che ha ancora tanti debiti.
1: La Lazio, tanti miliardi, faresti felici i tifosi della Lazio.
0: Sì, no, miliardi, insomma, no, diciamo milioni. Probabilmente il discorso che si può ricollegare, lo diceva l'ascoltatore, è che già in Italia abbiamo situazioni complicate a livello economico. Se tu spendi male i soldi che hai a disposizione, come hanno fatto Milan e Juventus, allora lì veramente...
1: Comunque, fatelo venire, che ne so, fa un collegamento audio, gli diamo la conduzione della trasmissione e decidi i temi da fare lui. Tanto qui siamo arrivati ormai che da casa e con i social sanno fa tutto. E
0: vabbè, ma dai, facciamo... partecipazione da casa.
3: Ah, cagnata.
1: Questa ci vorrebbe un po' di persone, allora... E tra le altre cose, insomma, da lunedì al venerdì, che si fanno 4 ore consecutive tutti i giorni, dove si cerca di affrontare tutti i temi.
0: Ma sì, semplicemente sono le squadre
1: parlando
0: di cui
1: quasi di tutto, perché poi
0: più.
1: Insomma ci sono anche le notizie giornaliere che vanno seguite. A me questi fenomeni che te devono dire di quello che dobbiamo parlare e non devi parlare, di chi dobbiamo invitare, vorrei rispondere in un altro modo, ma siccome non posso.
0: No. Però soprassediamo.
1: C'era una bellissima canzone di Alberto Sordi,
0: esatto,
1: che gli possiamo dedicare. A
0: no, passiamo oltre.
1: Bellissima canzone. Stupenda.
0: Sì, devo dire grandissima canzone. Grandissima
1: canzone.
0: Albertone.
1: Che ha fatto.
0: Però ecco, non la possiamo citare direttamente.
1: No, però insomma è una bellissima.
0: Però è chiaro canzone. Il riferimento. Chiaro
1: vabbè, dai, via, dammi una.
4: Marco, ti dico la mia su Maradona e Messi. Sperando che nessuno la prenda come una bestemmia, non è una bestemmia la mia, sia chiaro. Io credo che però Messi potrebbe, con la sua agilità e qualità, potrebbe giocare nel calcio degli anni 80. Però Maradona non so se potrebbe giocare nel calcio attuale, dove l'atleta conta tanto. Te cosa ne pensi?
1: Ne penso che per me Maradona potrebbe giocare in questo calcio e farebbe una valanga di gol.
0: Forse farebbe perdere le squadre avversarie 3-0 a tavolino, perché finirebbero in 6. Per quanti falli,
1: cioè,
0: prenderebbe,
1: se tu pensi
0: quanti
1: soltanto,
0: rossi guadagnerebbero,
1: se
0: diceva
1: tu pensi,
0: giustamente Andrea.
1: Credo
0: dalla
1: Antonio,
0: regia.
1: No? Credo Antonio.
0: Sì, Antonio.
1: Sì, Antonio. No, credo Antonio, c'è una
0: lo
1: cosa che devi,
0: di calci,
1: devi valutare una cosa. Ecco,
0: all'epoca gli attaccanti
1: se tu vai a rivedere,
0: riempiti di calci.
1: Se tu vai a rivedere quelle immagini, insomma... C'era veramente la caccia a fargli il fallo.
0: Ma neanche a fargli il fallo, Marco, a fargli male.
1: A fargli
0: volte,
1: male.
0: Cioè delle marcature.
1: E se tu pensi adesso che i difensori praticamente non marcano più e devono mettere le mani dietro la schiena, perché poi tu pensi ai rigori che si poteva procurare Maradona, che te centrava proprio da ogni posizione. E poi guardate che lui aveva un'accelerazione quando partiva con il dribbling, che era impressionante.
0: Aveva delle gambe muscolarmente eccezionali.
1: Non lo so, io penso invece Maradona si poteva molto adattare a questo calcio. Non so invece se Messi si poteva adattare a quel calcio, per il semplice motivo che c'era una marcatura serrata. Non ti facevano fare, ma veramente, ragazzi, io vi invito ad andare a vedere. Cioè,
0: vabbè, ma già la famosa
1: Claudio
0: marcatura,
1: Gentile,
0: esatto, di
1: è passato
0: Gentile
1: alla
0: Maradona,
1: storia
0: all'82.
1: Per aver marcato Maradona e

0: dico in una determinata maniera, che ora non potrebbe farlo, non potrebbe farlo oggi. Quindi questa è una differenza notevole, è una differenza importante. Ciò non toglie che Messi, ripeto, io lo continuo a dire, la domanda che abbiamo fatto ieri era una domanda forzata, ma secondo me un dibattito se è il calciatore più forte di tutti i tempi. Ma Messi è quello che veramente si è avvicinato moltissimo a Maradona.
1: Perché noi, Marco, noi ci ricordiamo l'ultimo Messi, ma non dimentichiamoci ciò che era Messi nel suo apice.
0: Però una cosa sono d'accordo con chi ha sottolineato questa diciamo situazione: la durata,
1: la longevità della carriera di Messi è stata superiore,
0: cioè la qualità, no? Lui anche adesso è vero che gioca in un campionato
1: con l'Argentina,
0: però quando sta con l'Argentina ancora quella qualità la riesce ad esibire a 39 anni, quindi la lunghezza della sua carriera in questo caso è stata superiore. Tutto qui.
1: Cambiata anche la gestione dei fisici, delle carriere, i calciatori che ora si ritirano a delle età molto più avanzate rispetto a quelle di un tempo. Il calcio è cambiato molto, Marco, lo diciamo fare paragoni è difficile. Però secondo me mettere a confronto Messi e Maradona ormai
0: abbiamo perso il collegamento, ormai ci mettiamo una pietra sopra.
1: Sì, se poi riportiamo noi magari
0: no, però allora facciamo sentire un passaggio di Paratici e poi riportite una cosa, perché oggi ha parlato, almeno noi volevamo commentarlo, ma non, evidentemente è successo qualcosa. Vai.
2: Io ho una mia mentalità, credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, non lo accetto da me stesso, quindi non lo accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare 6º, 4º, 3º. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro, no. Lo ripeto.
3: Perché
2: ripeto,
3: lei ha parlato di 6º,
2: non ho
3: di
2: parlato di 6º, no, di 14esimo.
3: Sono disposto al 14esimo posto per arrivare.
2: Te lo chiarisco bene. Dico che io, per carattere, sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto, quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade di arrivare 3º, 4º, 5º. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è 6ª, 7ª, 8ª. Ok, non accetto questo.
0: Questo sulle ambizioni, forse riusciamo a prendere al volo Galassi, mi sta scrivendo che c'è stato un contrattempo, forse riusciamo veramente al volo, però vengo da te Lucio, aggiungi anche l'altra cosa che ha detto.
1: Un altro tema importante, ha parlato del budget, poi di un giocatore, ha detto il budget non è dato solo dal mercato ma da una totalità di club, tra entrate e uscite allo stadio e al commerciale. Su Ken è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina, tutti sanno quanto ci sono affezionato perché già l'ho avuto e per ora è il nostro centravanti, vogliamo e speriamo che sia il nostro numero 9, ma i club non sono padroni del proprio destino in caso di offerte per il club e per il calciatore importanti della serie. Bene, il nostro calciatore per il prossimo anno, se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, si valuterebbe.
0: Vado da Giacomo Galassi direttamente al volo, proprio perché siamo nelle battute finali della nostra trasmissione.
4: Ciao.
0: Giulio, abbiamo sentito le parole di Paratici, volevamo un tuo commento velocissimo, ma anche sulle ambizioni, perché ho visto che si è risentito un po', no?
4: Sì, vuole alzare l'asticella, però non ha messo neanche dei paletti, comunque un dirigente espertissimo, Paratici, e quindi sa che in questo momento a Firenze alzare troppo le aspettative poi rischia di portarti a terra inesorabilmente, come è successo per esempio un anno fa con Pioli e con tutta la Fiorentina di Pradè, che è stata smontata pezzo per pezzo. Quindi a Firenze siamo un po' spaesati, dalla conferenza stampa, perché di fatto, no, chi come noi fa questo mestiere si aspetta di avere delle notizie certe, cioè quel giocatore X lo vendo, quel giocatore Y lo voglio, chiaramente anche senza nomi, però avere un'idea di quello che è la strategia operativa. Invece si è parlato di obiettivi anche a lungo termine, ha detto non ci possono volere solo pochi mesi per portare in alto la Fiorentina, però quello è l'obiettivo diciamo che ciò a cui ci appigliamo un po' per così titillare anche un po' lo spirito, no, di Firenze, che è stato abbastanza ferito nella stagione, è che Paratici ha un po' sconfessato quella che è stata la vecchia gestione, perché ha detto io 4-5 anni la Fiorentina, anzi ha detto io 4-5 anni arrivare tra il settimo e l'ottavo posto non posso accettarlo. È quello che è successo alla Fiorentina prima del 14° posto. Lui ha detto posso accettare un anno al 14° posto se mi serve poi per ricostruire.
0: Andare.
4: Questo ci fa sperare che la Fiorentina possa combattere quantomeno per i posti un po' più alti rispetto al settimo, ottavo.
0: Senti, su Ken al volo ha detto vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, non decidiamo solo noi.
4: Sì, il premio grazie, insomma, lo potete intuire da soli.
1: Segreto di
4: perché comunque c'è una clausola dal primo al 15 luglio da 62 milioni di euro che nessuno pagherà. Certo. Il calciatore ha fatto sapere già da giorni alla Fiorentina, ci sono stati anche i primi incontri con gli agenti, che comunque lui è disposto a restare alla Fiorentina se arriva un club di Premier oppure un club che fa una Coppa Europea, non ci metto solo la Champions, ci metto anche l'Europa League, che offre più di 30 milioni di euro, secondo me la trattativa si fa, però dice giustamente se non arriva nessuno che ci offre almeno quella cifra non se ne parla, si punterà su Ken. E secondo me questo è il finale della storia, perché un club che oltre a investire 30-40 milioni per Ken poi si accolla anche un ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione dopo che Ken ha fatto 9 gol in questa stagione, insomma io sfido, ci vuole una grossa dose di fiducia, poi le vie del mercato sono infinite, stiamo a vedere.
0: Ti do 30 secondi, ti chiedo a Radio Firenze Viola, gli ascoltatori come hanno preso questa conferenza? Che idea si sono...
4: Allora, si sono fatti un po' l'idea di... Comunque Paratici piace perché è il nuovo che avanza, passatemi il termine, anche se non è certo nuovo, però dopo 20 anni in cui a Firenze c'era o Corvino o Pradeo, Pradeo o Corvino, finalmente c'è anche un altro modo di comunicare, di fare calcio, e quindi c'è aspettativa, però vi dico, l'entusiasmo non è certo alle stelle, quindi c'è la volontà da parte dei tifosi di essere riconquistati, che la sintetizzerei così.
0: Bene,
4: stato
1: innegabile,
0: sei perfetto. La prossima volta, anche. Però, per la prossima volta mi devi arrivare prima.
4: Capisco.
0: Ti abbraccio, Giacomo. Buon lavoro a te, tutta Radio Firenze Viola. Prestissimo,
4: ciao,
0: grazie
4: ragazzi.
0: A Giacomo Galassi. Ciao, Giacomo. Ciao. Grazie, siamo veramente titoli di coda. Forse riusciamo a prendere. Vabbè, poi sottolineano Pietro Vierkovud come marcatore. Quindi,
1: vabbè, troppi ce n'era,
0: con molta ammirazione per il vostro programma, direi Norvegia come sorpresa di questo mondiale. Massimiliano ci scrive, noi lo salutiamo. Vediamo, Massimiliano, potrebbe anche essere. Poi Luciano invece dice finale Inghilterra-Marocco. Beh, sarebbe una bella finale anche
1: addirittura
0: questa.
1: Il Marocco migliorerebbe la semifinale migliorerebbe, del 2022.
0: Porca miseria. Poi c'è un audio che brandalo, dai, tanto.
5: Io non ho capito perché uno non può esprimere la sua opinione. Se mettete un numero di telefono o mettete
0: c'è
5: un
0: modo e modo per esprimere
5: un indirizzo WhatsApp.
0: Non
5: fa perché uno vuole esprimere la sua opinione.
0: C'è il modo, c'è modo e modo per
5: esprimere. Può piacere come giornalista, ma a me come tifoso sportivo del calcio ho la mia opinione. Poi se vuoi che venga lì a trasmettere cose mi paghi il biglietto aereo, io arrivo lì. Ti posso dimostrare che posso essere superiore o inferiore alla tua professionalità.
0: Certo.
5: Ti saluto e ti ringrazio della tua disponibilità. Arrivederci e grazie.
0: Certo, uno che questo lavoro non lo fa, magari non l'ha mai fatto, è superiore a uno che fa da 20-25 anni questo lavoro. Ma va bene così, siamo di fronte a questo tipo di situazioni.
1: Vabbè, dai, chiudiamo.
0: Non è una
1: bellezza,
0: mancanza di rispetto, perdonami, vatti a risentire come ti hai esordito il messaggio che hai dato. C'è modo e modo per mandare messaggi, come dico sempre. Quindi io mi trovo sempre pronto a battagliare, però c'è da una parte la professionalità, dall'altra c'è sempre i ruoli, vanno rispettati i ruoli.
1: Dai.
0: Ci dobbiamo fermare, dai, però se vuoi venire, vuoi collegarti, noi facciamo adesso apriremo una rubrica, fai tu la trasmissione, scegli tu la scaletta, scegli tu gli argomenti.
1: Vabbè, dai, abbiamo chiuso in bellezza.
0: A domani come sempre,
1: Marco, a domani.
0: E vi lasciamo ad Atutta C, ci vediamo domani a partire dalle ore 13, ciao.
6: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente, che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga. La prima partita, e quindi, insomma, ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi, insomma, il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? In verità
3: il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, in realtà è che lei è in lutto perché lei da italiana che è adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi, e quindi sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore. Avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua. Però
0: c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho che è un mio carissimo amico.
3: Serginho
2: Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma.
2: Siccome
3: noi siamo milanisti, abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: No. Allora, come allenatore non si discute, ma a padel proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso in Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sia andata deludente?
4: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare per un attaccante da 100 milioni. Quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
0: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratic che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove, quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati all'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
0: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola. Tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: Guarda, a me dispiace, però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre. A me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio. Sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco. Però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
4: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui, andando via a parametro zero, chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
0: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim. Qual è il tuo pensiero?
4: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
0: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
4: Ma comunque... Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
0: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo. Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda qual è?
6: È quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
5: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
6: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
5: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
6: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
5: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
6: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta alla fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perderlo.
5: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
6: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come, che mercato faranno.
5: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
6: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
5: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
6: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto particolare, devo dire che sono due attaccanti forti e io li confermerei.
5: Però Piccoli come si rilancia?
6: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondono ai numeri, e non sempre così.
5: Per quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
6: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace. Certo, anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
5: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
6: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
5: Insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
6: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
0: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
7: Qui a Pitti per passione.
8: Passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
0: Ma è la prima volta qui a Pitti?
8: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo, facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
0: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
8: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. quindi sono molto contento. Ovviamente io non posso fare niente, tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. Sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
0: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
8: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma, che perdevamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tifo e sostengo la mia squadra.
0: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
8: Lo so.
0: Ti dispiace questa possibile partenza?
8: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
0: Per chiudere, Dybala?
8: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo giovedì 18 giugno, sono le 9:45, questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, tanto di cui parlare perché siamo agli albori del mercato estivo, quindi saranno tanti movimenti, ma intanto i club iniziano a pensare alle panchine, ai dirigenti, il primo passo per strutturare le nuove squadre. E due giorni fa, il 16, c'è stata la scadenza per le iscrizioni, dovrebbe essere tutto sommato sotto controllo, vedremo se ci saranno sorprese, poi si procederà alle riammissioni, ai ripescaggi e quant'altro per andare a comporre quelle che saranno le 60 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C. Iniziamo la nostra puntata, il nostro appuntamento mattutino, come sempre collegandoci con i nostri amici di TuttoC.com. Stamattina sono molto felice di ritrovare il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, caschi a fagiolo, come si suol dire, perché? Perché ieri c'è stato questo duro attacco, duro attacco di Zola al governo con il decreto dello sport che è uscito, è stato approvato in governo contro l'utilizzo dei talenti italiani. Si è scagliato così Gianfranco Zola. Ecco, spiegaci cosa è successo, spiegaci perché Zola era così furioso nei confronti del governo ieri.
2: Allora, fondamentalmente martedì il Consiglio dei Ministri, su proposta ovviamente del Ministro Bodi, che è quello competente in materia,
1: certo,
2: ha approvato una piccola riforma, in realtà non è che abbia cambiato più di tanto la Melandri, ha introdotto la Melandri è la legge che disciplina i diritti TV in Italia, ha introdotto dei piccoli correttivi, tra questi ha, diciamo, dirottato alcuni soldi verso il calcio femminile. In maniera molto sintetica, la Melandri prevede che il 10% dei ricavi dai diritti TV, fondamentalmente sono per lo più quelli della Serie A, perché poi gli altri campionati, sì, ovviamente portano meno soldi, poi vengono ridistribuiti tra i campionati minori, 6% alla B, 2% alla C, 1% alla Lega Dilettanti e un altro 1% alla Federcalcio, genericamente, poi la Federcalcio li usa per tante cose. Questi sono circa 10-11 milioni di euro, questo 1%. Abodi ha spostato questo 1%, diciamo l'ha tolto alla Federcalcio e l'ha spostato, ha dirottato verso il calcio femminile, verso la Serie A femminile meglio, che è l'unica... Sì. Competizione femminile professionistica che è comunque organizzata dalla Federcalcio, però diciamo ha imposto alla Federcalcio di usare tutti per la Serie A femminile. Qual è il problema? Il problema è che quei soldi la FIGC li usa per tante cose varie, per esempio contribuiscono a pagare le trasferte degli arbitri, tante cose, però la gran parte, almeno la metà di questi 10-11 milioni di euro, in realtà era previsto che andassero alla riforma Zola. La riforma Zola, insomma, chi ascolta tutto ci sa benissimo cos'è.
1: Certo.
2: È il progetto della Lega Pro per sovvenzionare il talento giovanile nei club di Serie C. E quindi non avrà, almeno poi vedremo se questo decreto diventerà legge, perché anche nella maggioranza politica non è stata, quando si è capito cosa era successo, non è stata particolarmente apprezzata la cosa. Fondamentalmente questi soldi non andranno più alla riforma Zola e Zola si è ovviamente comprensibilmente arrabbiato.
1: Esatto.
2: Dimmi. Ma no, poi finisci.
1: No, ti stavo dicendo, Zola giustamente si è arrabbiato.
2: Sì, si è giustamente arrabbiato, insomma ha detto no, scusate, parliamo di giovani e poi togliamo risorse ai giovani. anche perché diciamo supportare il calcio femminile è una cosa su cui possiamo essere anche tutti d'accordo,
1: certo,
2: poi magari a un certo punto dovrebbe anche tenersi in piedi da solo a livello economico, ma questo diciamo è un altro discorso. Abodi ha spiegato, insomma, ha detto proprio questo, ha detto cioè è importante supportare il calcio femminile. Il problema è che non è che il governo abbia messo dei soldi, cioè il governo non ha messo neanche un euro fondamentalmente, quelli sono soldi che semplicemente produce il calcio e che il governo ha deciso come vanno impiegati, ma non ha aggiunto nessun tipo di fondo, e questo ovviamente ha fatto arrabbiare Zola, e non soltanto Zola, perché poi questo ovviamente andrà ad incidere sulle elezioni federali probabilmente in maniera contraria a quello che si augura lo stesso Abodi.
1: Che poi, come scrivevi giustamente tu ieri in un pezzo su Tutto Mercato Web per spiegare l'accaduto, questi soldi che vanno a beneficio della serie Women, il campionato che non è organizzato dalla Lega Calcio in Serie A, però ci sono 12 società, di queste solo 3 non fanno riferimento a una squadra che ha un club di riferimento maschile come Roma, Inter, Juventus, eccetera, eccetera.
2: Sì, sì, esatto, è stato poi questo appunto anche giustamente il motivo che ha fatto un po' arrabbiare Zola e la Serie C in generale, perché è vero, si va a supporto del calcio femminile, però come dicevi tu, fondamentalmente diciamo che questi sono 9 club, togliendo appunto Napoli, Como e Ternana, le altre sono tutte squadre femminili di Serie A,
1: sì.
2: Sono tutte collegate alle
1: sì, sì.
2: Squadre maschili, cioè ci sono Inter, Juve, Roma, Milan, tutte società che non hanno bisogno di questi soldi fondamentalmente, anche perché parliamo di, ne andranno circa 800.000 euro a società più o meno,
1: sì, esatto.
2: Evidente che sul bilancio della Juve, per dirne una, non è che facciamo tutta questa differenza, e infatti da quello che so non è una manovra che nasce dalla pressione di questa società, cioè non è che l'Inter che Marotta ha chiamato Abodi e ha detto senti, perché non mandi un po' di soldi per il calcio femminile,
1: certo.
2: È un'idea che nasce su richiesta probabilmente della Serie A femminile, accolta da Abodi. Non so se non avesse capito cosa stava succedendo, c'è chi dice che non avesse capito cosa stava succedendo, per me sarebbe molto grave, spero che non sia così. Sicuramente ti dico una cosa, la Lega Pro era l'unica componente, come sappiamo, che non si è schierata in vista delle elezioni federali. Io credo che da ieri pomeriggio molti presidenti di club di Serie C hanno deciso di votare Malagò. Evidentemente non era questo l'obiettivo di Abodi, che Malagò non lo può vedere, e però è riuscito, esatto, in questo, diciamo, a fare un grandissimo assist elettorale al suo secondo peggior avversario, perché poi fosse solo Gravina lo vede peggio di Malagò Abodi.
1: sì, hai detto, hai fatto un assist involontario. Ivan, cambio discorso, perché torniamo a parlare di Serie C, di quello che sarà il prossimo campionato, al netto poi di quando andremo a comporre, no, i gironi con tutte le iscrizioni, dovrebbero essere state presentate tutte, vedremo se saranno accolte poi le varie iscrizioni dei club, poi si procederà a riammissioni, ripescaggi e quant'altro. Però ti chiedo, Eva, si stanno già iniziando a muovere alcuni club, mi viene in mente che il colpo più grosso, più importante probabilmente in queste ore lo ha messo a segno l'Union Brescia, perché riscattare Crespi è un segnale di forza importante che mette fra l'altro il Brescia anche per come sarà il girone, probabilmente come sarà composto, mette il Brescia come favorita unica per la promozione diretta in Serie B l'anno prossimo.
2: Beh, ma io mi aspetto che lo sia il Brescia favorita unica. È vero che manca ancora tanto alla fine del mercato, all'inizio del campionato, al momento in cui avremo un po' più chiari rapporti di forza, però dopo una stagione in cui possiamo definirla di assestamento un po' per tutti e in cui c'era un club come, come Vicenza, che veniva diciamo da un'annata in cui non era riuscito a centrare la promozione, ma ce n'è andato diciamo relativamente vicino. L'anno prossimo credo che sarà il Brescia il Vicenza di turno, ecco. Ha la solidità economica, ha una grande diciamo proprietà alle spalle, credo che abbia fatto un anno di rodaggio e io francamente mi aspetto il Brescia promosso un anno prossimo. Poi è ovvio che devi, cioè, devi conquistartela sul campo, non è che lo vinci con lo vinci in partenza, questo sarebbe l'errore che il Brescia non certo. deve permettersi di commettere. Però sì, sono d'accordo con te, non soltanto per il riscatto di Crespi, probabilmente vedremo quali saranno le mosse. Tra l'altro secondo me, come è successo anche altre volte, può anche darsi che il Brescia non faccia tantissime cose sul mercato. Cioè io penso al Vicenza l'anno scorso non è che abbia fatto tantissime cose, mi ricordo un paio di stagioni fa il Catanzaro che fece, praticamente non fece quasi mercato in estate perché tanto sì. aveva già costruito una squadra molto competitiva, il Catanzaro di Van de Putte e via dicendo. Mi aspetto invece sì grande favorito, cioè è l'unico nel girone A, poi tra l'altro il livello non è sempre stato stellare,
1: non è altissimo.
2: Negli ultimi anni ci sono una due, sono sempre state una o due squadre più forti sì, delle sì. altre. Se la giocano loro l'anno prossimo, penso che invece sia quasi, non dico da solo, però assolutamente no, però
1: quasi,
2: insomma, un sì. grande
1: avanti rispetto alle altre. Ivan, tasto dolente prima di salutarti, no. perché c'è il sì, devo farti la domanda sul Bari, caro Ivan, perché la situazione è un po' complicata, no? C'è stata la conferenza nei giorni scorsi del sindaco di Bari Vito Leccese, che di fatto ha aperto anche alla possibile cessione di De Laurentiis del Bari, la nomina di Marino come DG. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi per il Bari?
2: Intanto per fortuna mi sembra risolta la questione San Nicola. Io sì. credo che sia sia stato umiliante per Bari vedersi dire di no dall'Altamura senza niente, cioè, nulla da dire, ci mancherebbe altro, però andare a elemosinare uno stadio in un paese della propria provincia e sentirsi anche dire di no, credo sia stata un'umiliazione ulteriore in un momento sì. molto difficile. Il sindaco Leccese ha fatto questa prova di forza, devo dire alla fine mi ha anche sorpreso, perché più o meno De Laurentiis gli ha, diciamo, ha detto sì alle sue richieste fondamentalmente, poi sì. resta ha fatto questa promessa più o meno di mettersi in direzione della vendita del Bari, che tra l'altro è scritta nelle regole federali, perché entro il 2028, a meno che non cambino le cose
1: delle multiproprietà, certo.
2: Sì, le regole sulle multiproprietà, il Bari deve essere venduto, vedremo che campionato sarà. Certo, io nel non essere un fan di De Laurentiis e nel non essere un amante delle multiproprietà, però è difficile dire ad una persona che al proprietario di una squadra devi venderla.
1: Sì.
2: Cioè, poi alla fine l'operazione di Leccese ha anche avuto appunto un finale positivo per quelle che erano le sue richieste, però l'ho trovato un po' sui generis, cioè è vero che non l'ha, diciamo, il Bari a De Laurentiis non l'ha dato lui, ma l'ha dato il suo predecessore De Caro, però che il soggetto che ha dato il club a un privato, cioè il sindaco di Bari, poi gli dica devi venderlo, chi sei, perché?
1: Sì. Parole, è stata un po' la conferenza dura, l'abbiamo anche riportata su tutto il mercato web. Ivan, siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, grazie mille per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, collega ovviamente su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati, come detto, alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61 canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato a mister Mario Petrone. Salve mister.
1: Salve, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora mister, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, prima no, della finale playoff fra Ascoli e Union Brescia, lo aveva detto più volte che vedeva lei l'Ascoli come la favorita per la vittoria, per il successo, alla fine così è stato, ci aveva visto giusto mister. Le chiedo che doppio confronto finale è stato, che Ascoli ha visto in campo nella doppia sfida contro l'Union Brescia?
1: Ma sono state due partite giocate secondo me in maniera giusta da entrambi gli allenatori e ovviamente va riconosciuto scusate sono un po' raffreddato va riconosciuto ovviamente
0: comune.
1: Il lavoro dell'Ascoli, la prestazione sia all'andata che al ritorno e ovviamente parlavo di una squadra che era in salute e più giocate codificate, poi giocare la seconda in casa davanti a 14-15 mila tifosi ovviamente sì. Insomma, pareggiare l'andata e giocare in casa la seconda è ovviamente un vantaggio enorme, però ecco, come diceva Corini, in Brescia ha tutto per ripetersi quest'anno e anzi sull'esperienza di quest'anno è come un po', io la vedo un po' come il Vicenza degli ultimi 2-3 anni, no? Quindi lavori sì. 2-3 anni per poi cercare di fare il salto, ecco, il Brescia lo vedo così.
0: Tra l'altro intanto il Brescia parte da un'ottima base e dal riscatto di Crespi, che a tutti gli effetti è un giocatore del Brescia, e partire da inizio campionato con un giocatore come Crespi, che di fatto ha fatto la differenza, ha trascinato il Brescia fino alla finale playoff segnando gol, alcuni anche molto belli, mi viene in mente quello alla Recchi in rovesciata contro la Salernitana, è un vantaggio. Un altro vantaggio potrebbe essere anche mister la composizione del girone, ancora non è ufficiale, però vedendo le squadre che ci sono, che fra le retrocesse e le promosse dalla serie D, il girone A sembra abbastanza abbordabile. L'Union Brescia sembra avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.
1: Sì, diciamo che ovviamente io spero e sono sicuro di questo che loro non guardano assolutamente come certo. Facciamo noi dal punto di vista giornalistico oppure come una opinione, loro devono pensare realmente a dare continuità e a non guardare assolutamente la composizione di giovane, perché comunque contro il Brescia ogni partita sarà una partita giocata fino a... tutti vogliono fare sì, bella sì. Figura, quindi loro avranno 38 partite da vincere ma da fare battaglia, e quindi se iniziano con questa mentalità qua bene, se invece poco fanno l'errore di pensare a un girone più abbordabile o meno, secondo me non partono bene. Però ecco, non sono ancora usciti i gironi e comunque c'è sempre un Cittadella che è una squadra che ha tradizione, Stefano Macchetti si è fatto suo, è competente, una persona per bene, società seria. Non è facile vincere, l'abbiamo visto pure
0: no, certo. Fuori
1: squadre come Salernitana, appunto Brescia e comunque Cosenza, Crotone, insomma squadre che comunque hanno fatto la Serie B negli ultimi anni.
0: Mister, l'Ascoli invece, abbiamo detto, promosso con merito, forse l'avrebbe anche meritata anche nella regular season la promozione per quanto visto in campo, si riparte da Tomei in panchina. Le chiedo, la rosa dell'Ascoli quanto ha bisogno di essere rafforzata per essere subito competitiva in Serie B?
1: Io vi dico la verità, toccherei poco.
0: Sono d'accordo.
1: Poco perché davanti forse un difensore, un centrocampista, ma giusto per dargli un po' di fisicità in più. reparti dove sono brillanti, brevi linee, quindi capacità ovviamente di inserimento, però poi ecco la B è comunque un campionato fisico, quindi molte squadre la impostano così e in determinati confronti hai bisogno proprio di struttura fisica, di fisicità. E per il resto è una squadra che secondo me ha delle geometrie, il suo DNA deve dare continuità. Davanti comunque sono 6-7 giocatori, addirittura 8, perché Galuppini e Corazza sono stati firme a bocca questi nei playoff, quindi per dirvi un po' l'organico che ha. È normale che la B non è la Serie C, qualche giocatore lì lo si può sostituire, però io non sostituirei più di tanto, vi dico la verità.
0: Resto invece sul prossimo campionato, no? Su questo che andremo a commentare, a seguire con passione, come abbiamo fatto sempre quest'anno, perché abbiamo parlato del girone A. Gli altri due gironi invece, girone B e girone C, sulla carta, sempre sulla carta, sembrano veramente molto molto imprevedibili e molto tosti, perché il C lo conosciamo, ci sono squadre in carta, sembrano veramente molto molto imprevedibili e molto tosti, perché il C lo conosciamo, ci sono

0: Ci sta tutto, perché al di là di tutto, poi possibile pure che possono fare quando lo vinse Trapani. Se vi ricordate, il girone era un girone longitudinale, e quindi avevano diviso i tre gironi praticamente per longitudine. E Trapani venne a giocare a San Marino, mi ricordo benissimo. E comunque una Serie C con squadre troppo blasonate. Io perciò. Nella riforma io punterei sempre, sono convinto di questo, a due gironi di Serie B e a due di Serie C, perché,
1: sì,
0: perché è un peccato vedere Reggiana, Pescara, Perugia, Spezia in Serie C. Non vi dico la verità, non ci fa Terni, non ci fanno nulla, sono in Italia, Catania, Bari. È un peccato veramente. Poi il campo ha deciso questo, uno accetta il vedetto del campo. Ci sono stati degli errori per retrocedere, ci sono stati degli errori ovviamente, però ecco, è una Serie C molto molto molto importante, bella da vedere, bella da partecipare, insomma.
1: Che poi, mister, dalla Serie B ne retrocedono un tot, poi per tornare su però vince solo la prima, e poi ce n'è un'altra, la quarta, che passa da quel tritacarne dei playoff. Quindi anche, certo, ci sono stati degli errori per retrocedere, però poi tornare su diventa difficilissimo.
0: Diventa difficile, io vi dico, forse tra quelle il problema è anche che riescono poi queste squadre a tenere più o meno l'organico della Serie B.
1: Esatto.
0: E poi di queste retrocesse, poi chi è che realmente ha dimostrato sul campo un gioco brillante, che comunque in Serie C può essere determinante, può dare continuità? Bari no, Reggiana no, forse la Spezia è quella che secondo me ha un po' più l'organico da poter risalire subito. Però ecco, la C nella Serie B i contributi ce n'hai pochissimi,
1: esatto, gli stipendi, anche tutto,
0: sì. Non è facile, sì, risalire subito.
1: Cambia molto, perché molte squadre poi non reggono neanche lo scoglio, no? Perché magari si trovano con stipendi da Serie B, giocatori in Serie C con certi stipendi non restano e devono rivoluzionare totalmente la rosa, e rischia poi di rimanere infangato, no? Passiamo il termine, un po' brutto, però rimanere nella palude della Serie C per tanti anni. Mister, prima di salutarla, le chiedo, il mercato in generale con i mondiali ovviamente è un po' rallentato, ovviamente ancora deve iniziare ufficialmente, però le squadre si stanno già muovendo. Le chiedo, secondo lei, che mercato ci dobbiamo aspettare in Serie C quest'estate?
0: Bah, io vi dico la verità, in C bisogna aspettare, perché poi tutto dipende dalla catena, no? Serie A, Serie B e Serie C.
1: Sì.
0: Si aspetta, perché poi ci sono gli esuberi, ci sono comunque i giocatori dalla Serie A che vogliono mandare in prestito, magari inizialmente li mandano in ritiro con alcuna squadra e poi dopo prendono le loro decisioni. Sarà il solito mercato, anche se poi se c'è il mondiale è vero, però poi alla fine a noi tocca pochissimo, perché l'Italia tra l'altro non ci partecipa, quindi a malincuore vi dico questo, però è un dato di fatto ed è una realtà. Io piuttosto penserei seriamente a cambiare qualcosina a livello proprio di regolamento, perché se in B molti stranieri, per l'Italia ci sarà poco futuro. Io le sensazioni che io ho, purtroppo a oggi non si è cambiato ancora nulla, vuol dire che vogliono aspettare, vuol dire che si prenderanno 2 o 3 anni ancora, però intanto
1: speriamo di no,
0: però perché... ecco, io almeno la B per me io la farei quasi tutta italiana.
1: Che poi, mister, la interrompo un attimo, ci sono, cioè, i talenti in Italia ci sono, perché se guardiamo tutte le selezioni giovanili dell'Italia, vincono tutte, hanno sempre vinto mondiali, europei, ma anche di recente, non parlo di anni fa, quindi evidentemente il talento c'è, manca poi quello scalino, quella fiducia a far giocare i giovani nelle categorie, anche in Serie B, in Serie C, magari fargli fare un anno

0: era perché noi abbiamo seguito le finali che si sono svolte qui a Firenze al Viola Park. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però c'erano tanti giocatori più di 20 anni che normalmente non dovrebbero giocare in primavera, dovrebbero già misurarsi con i professionisti.
1: Purtroppo in Italia non c'è una mentalità progettuale. Mi
0: È vero.
1: spiego, io faccio l'allenatore di calcio e quindi ho sempre pensato al risultato, all'obiettivo, e però poi sempre un
0: Certo.
1: occhio di riguardo di valorizzare quando si può i propri giocatori del settore giovanile. E l'ultimo l'ho fatto con Orsolini ad Ascoli e un altro paio di giocatori a Rimini. Però poi fondamentalmente quello che manca è la progettualità delle società di calcio, proprio delle società, perché
0: Certo.
1: io voglio pure fare la Serie B, la voglio fare con i giovani, sapendo che il contributo che
0: Sì.
1: mi arriva, un contributo che mi permette di fare la categoria e magari investire nelle strutture, però poi io devo costruire un qualcosa, devo dare continuità a quello che è il progetto tecnico, perché è quello che ti porta soldi nelle casse. È la
0: Certo.
1: plusvalenza positiva che ti porta soldi nelle casse. E quindi se i giovani non si fanno giocare, perché l'allenatore spesso e volentieri si trova sulla graticola già dopo 5 partite, è normale che
0: Sì.
1: sotto certi aspetti dici: ma io mi devo giocare il posto, lo faccio con giocatori esperti, cerco di tenere lo spogliatoio, cerco di recuperare quei giocatori che mi dovrebbero fare realmente la differenza. Però ecco, se invece parte una società con un progetto tecnico di una media età massimo 25 anni e dai fiducia alla componente tecnica, staff tecnico, dirigenziale, eccetera, eccetera, bypassando quelli che possono essere i momenti negativi di una stagione. Invece purtroppo in Italia non è così. Purtroppo in Italia non è così. Poi ci meravigliamo ancora oggi che in Germania in Serie A giocano squadre che hanno una media età di 25 anni. E
0: Sì.
1: allora
0: E
1: vuol
0: poi
1: dire
0: ci
1: che non
0: stupiamo se non andiamo al mondiale.
1: abbiamo coraggio, la verità è questa, che non
0: Esatto.
1: abbiamo coraggio, perché tu oggi uno spezza, retrocede dalla Serie B spendendo ovviamente un patrimonio, e che cosa hai portato nelle casse della società? Non hai
0: Sì,
1: valorizzato neanche un
0: vero.
1: punto. Questa è un po' la carta di
0: È
1: fatto.
0: vero.
1: Va bene.
0: È vero, è vero. È così, mister, purtroppo. Mister, grazie mille come sempre per essere
1: Grazie
0: intervenuto qui in diretta da noi. Grazie
1: a te.
0: mille, mister, un
1: Grazie
0: abbraccio.
1: a tutti. Buona giornata, buona giornata.
0: Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Mario Petrone, un amico di A Tutta Cia, è intervenuto più volte qui con noi. È sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi ne sa di calcio e chi mastica calcio da tutta la vita. Andiamo avanti, perché? Perché, come dicevamo, le squadre adesso in Serie C si stanno organizzando a livello societario, chi punta su nuove figure dirigenziali, chi annuncia i nuovi allenatori. È il caso del Guidonia, c'è stata la presentazione pochi giorni fa del nuovo allenatore Mister Lopez. Andiamo a sentire un piccolo estratto della conferenza stampa del nuovo allenatore del Guidonia Lopez.
2: Iniziando dal presidente Mauro Fusaro, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste 2 stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa qui al centro direzionale del Mavis, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Udine Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione? Ma
3: l'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Ovviamente, con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Ludonia Montecelio e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Vabbè. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Anche, soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, rete 1. Prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche
5: il volta. Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C. L'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo insomma come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio. E insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di.
4: No,
5: di fare bene.
4: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno. Per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo, e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare, e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore, mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 25 anni che alleno, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani, come sappiamo qui da Montecelio è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea. Prego Giuseppe Lorenzo, voli di te.
6: Buongiorno, una domanda al Presidente. Presidente, questo sarà il terzo anno del Bilonia Montecelio, il secondo nei professionisti. Quanta soddisfazione c'è di essere riusciti ad arrivare a questi livelli così precocemente? Perché il Bilonia Montecelio, oltre ad aver vinto il campionato, ha conquistato una salvezza alla grande, con anticipo nel campionato di Serie C. Lei ha parlato già di alzare l'asta al prossimo campionato, e quanta soddisfazione c'è anche magari del lavoro fatto a 360 gradi da parte della dirigenza?
7: Ma la soddisfazione, lascio immaginare a chiunque di voi, insomma, è veramente elevata, anche se le aspettative che io personalmente ho stanno ancora sopra, insomma.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C. Daniel Uccellieri sempre al microfono, gli ultimi 10 minuti di trasmissione qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di Union Brescia in questa ultima parte di trasmissione, la squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra del presidente Pasini che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorita principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chiarini, collega del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con l'Ascoli?
1: Ma sai, vabbè, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita certo, in ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà, Giuseppe Pasini, in primis gode di un credito che quest'anno è stato fondamentalmente infinito. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state delle difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto poi la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché c'è stata evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, ripeto, comprensibilmente la piazza ha in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, che la vera prima stagione del Brescia sarà questa. Tutto questo per dirti che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire quest'anno, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo miglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di aver ceduto il pass a una squadra che quest'anno lo meritava di più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
0: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere, ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta, il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrebbe essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano degli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo, da questo punto di vista, come ha intenzione di operare la società? Perché intanto ha riscattato Crespi, e questo è un grandissimo colpo, perché partire con Crespi da inizio stagione è sicuramente un vantaggio. Poi che cosa vuole fare il club sul mercato?
1: Allora, ci sarà parecchio da fare, questo è evidente, anche se poi con Corini è iniziato un percorso a dicembre che ha portato alla creazione di basi solide. Posso darti, diciamo, delle coordinate generali. Intanto si è partiti, l'hai detto giustamente te, il colpo in assoluto più importante dal riscatto di Crespi, che era scontato, che tutto sommato è arrivato per cifre abbastanza contenute. È stato bravo il DS Ferretti a gennaio comunque a strapparlo all'Avellino per circa 450.000 euro. Si tratta comunque di cifre importanti per la Serie C, ma rispetto al valore del giocatore, soprattutto potenziale, è un'operazione assolutamente di valore. Bisognerà operare soprattutto sull'attacco, e questo è evidente, perché l'attacco è il reparto che è stato più funestato dagli infortuni, e quindi bisognerà fondamentalmente rifare tutto. Aggiungiamoci che il Brescia per il momento ha deciso di non puntare su Denis Cazzadori, che per un periodo, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre, era stato fondamentalmente il salvatore di questa squadra. Non c'era più un attaccante, e lui è tenuto in qualche modo in piedi la baracca. Poi ha chiuso un po' in diminuendo con tante panchine, con spezzoni non molto convincenti, e quindi il Brescia, soprattutto in virtù del fatto che l'accordo con il Verona in caso di riscatto prevedeva un 50% sulla rivendita in favore degli scaligeri, ha deciso di non esercitare questa opzione. Non è escluso che magari se ne riparli più avanti a condizioni più vantaggiose. Attacco, ti dico anche che il centrocampo invece è il reparto in cui si dovrebbe intervenire meno, perché lì invece ci sono giocatori che hanno convinto e che, dai quali Corini intende ripartire. Mercati su tutti, si spera di avere Zennaro in condizioni migliori di quelle di quest'anno. Malamo, per Malamo il discorso è simile a quello di Cazzadori, nel senso che non è stato riscattato al Sud Tirol, ma si sta trattando per impostare una formula un po' diversa che consenta al centrocampista di restare. In difesa vediamo, anche qui ci sarà da intervenire meno rispetto all'attacco, ma qualche colpo ce lo aspettiamo. Qualche nome da uscito: abbiamo registrato l'interesse per Artioli del Mantova, che è rientrato dal prestito al Bari, è un nome che piace, però insomma adesso siamo ancora in una fase interlocutore, soprattutto nella fase in cui sarà importante sfoltire il Brescia tanti esuberi. Si parte da lì e poi a luglio si entrerà nel vivo.
0: Luca, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Dopo la fine, il fischio, il triplice fischio, no, della finale playoff, ci sono state tante parole del presidente Pasini, che ha fatto ovviamente i complimenti all'Ascoli per la promozione, si è complimentato comunque con la squadra per la stagione fatta. Però poi ha chiuso, sia in conferenza stampa che comunque ai canali ufficiali del club, con parole forti riferite a una parte di tifoseria che non, di fatto non lo ha, non accetta, non ha accettato il presidente e il nome Union Brescia. Ecco, ti chiedo se da questo punto di vista c'è qualche novità, c'è qualche spiraglio, oppure sarà una situazione destinata ad andare avanti ancora?
1: Allora, no, beh, intanto l'ha annunciato lo stesso Pasini, il Brescia recupererà parte,
0: non cambia della il nome, storia, certo.
1: No, nelle prossime settimane, nel senso che ritroverà la V, ritroverà il marchio, il vecchio logo, non cambierà, l'hai detto giustamente te, l'ha detto nome. Pasini, la denominazione. È diciamo una questione annosa, come potrebbe immaginare qui. Pasini fa riferimento ad una frangia minoritaria di tifosi che si sono immediatamente dissociati la scorsa estate da questo progetto. Mi riferisco ai 1911, peraltro con un'uscita, permettetemi di dire, un po' stonata. Secondo me Pasini ha tirato in ballo anche Omar Pedrini, un cantautore che è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello nazionale, soprattutto qui a Brescia, che c'entrava poco in quella vicenda. Ecco, diciamo che è peraltro una battaglia che Pasini porta avanti da un po', è uscito anche qualche settimana fa con un comunicato proprio contro il 1911, e l'impressione è che si sia fatto un po' trascinare in questa lotta nel fango. Pasini, che ha mille meriti, probabilmente in questo a livello comunicativo non è stato diciamo eccezionale. Ecco, questo è il discorso.
0: Senza dubbio. Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentirti e ritrovarti, ci sentiamo presto.
1: Grazie a te Daniel, un abbraccio, a presto.
0: Grazie, ringraziamo l'amico Luca Chiarini, è stato un piacere risentirlo dopo tanto tempo, ma ci saranno occasioni perché il Brescia, lo abbiamo detto, l'Union Brescia sarà assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie C, in cui si giocherà la promozione diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione odierna dedicata al mondo della Serie C. L'appuntamento è come sempre domani alle 9.45, sempre con il sottoscritto. Io vi invito a restare con noi perché la programmazione di TMV Radio è ricca, non vi faremo mancare niente. Mi raccomando, alle 13 tutti sintonizzati con Maracanà, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo, Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol, complice un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca. Alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
4: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre.
1: Mamma
4: mia. Ti ho sognato stanotte.
1: Ti racconto.
4: No, non posso.
1: Roba che non si può raccontare, ho capito.
3: Già parte così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non era proprio.
3: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione
1: che
3: ieri.
1: Infatti,
4: no, lui magari Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti,
1: vabbè. Attenzione.
3: Vabbè, tanto ormai più di
1: questo ragazzi,
3: stiamo tremando ogni giorno, quindi non è che
1: ci andiamo a fare un bagno a mare,
3: sarebbe anche ora.
1: Senti, io partirei proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio, siete d'accordo.
3: Ma lo sai che a me quei giochi piacciono, secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio, questi confronti
1: così ci chiudono, ma per la presentata chiudiamo, non si può dire niente, che
3: non
1: si può dire
3: niente. Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando tu metti A o B e tu devi scegliere
1: qual è il tuo gradimento.
3: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai queste cose,
1: sì, no, e perciò ti ho detto si può fare,
3: ma
1: chiudono.
3: Si può fare, cioè, perché
1: ma
3: poi
1: come vi permettete,
3: ma poi ti danno subito. Io ieri mi sono permesso di fare una domanda su un giocatore, no? Ho detto, ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io dico, è una domanda, cioè uno può rispondere sì, guarda, non la vedo.
1: Maradona, Pelé.
3: Ma se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi
1: Santarelli
3: fenomeni che devono
1: Papone, insomma, queste cose qua.
3: Quindi poi figurate se facciamo quei giochini che abbiamo fatto noi. A parte ci arrestano, insomma,
1: ci chiudono, però facciamo così. Vabbè. Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato ieri.
3: Abbiamo messo a confronto delle bellezze, possiamo dire questa cosa?
1: Sì, moto, macchine, donne, macchine, tutto. Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
3: lo facciamo. Col picco di ascolto allucinante.
1: Sì, così magari ci si... Poi a quel punto magari uno dice, sai che c'è?
3: Ma chi se ne frega,
1: cambiamo format.
3: Via. Magari ci assumono per fare qualche altra cosa.
1: Che può essere interessante, soprattutto per Santarelli, che sull'argomento è molto ferrato. Vabbè, allora,
3: è leader, incontrastato.
1: Non lo fermi mai. Partiamo, io direi, frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro Santarelli cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono... 5 strumenti che sembrano...
4: Secondo me c'è.
1: Sì, l'abbiamo capito, non lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
5: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
1: Sì, perfetto, hai ragione, Maiocca.
4: Vabbè, sì. E poi si è suicidato, si è tagliato.
1: Sì. Allora, buoni. Allora, ragazzi, partiamo dal Mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari... Sì. Ronaldo... Se stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se bravo. A Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, bastate come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no Piccari?
3: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo, di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione, però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà. Tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
1: Poi
3: proprio.
1: Della Croazia.
3: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima. Però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
1: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
4: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone. Se l'ho visto, ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia, e bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante
1: molto
4: in questo
1: bella,
4: mondiale
1: sì.
4: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni e ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
3: certo.
4: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
1: Togli
4: e poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric, secondo me, devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
1: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Poi
3: aggiungo
1: dopo
3: una cosa,
1: sì,
3: a tutto
1: vai.
3: Questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
1: Ancora peggio, sì,
3: ancora
1: bravo,
3: peggio. Accetto quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa diciamo non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri, ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
1: Magari vuole fare
3: perché
1: cantante,
3: c'ha tutto meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore, lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è, ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato, sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
4: Ma, no? Vabbè. Ma guarda Marco,
3: magari
4: Leao
3: chiama Pogba e fanno un complessino,
4: sì,
3: fanno
4: anche
3: un duetto,
4: anche Ken.
1: Sì, bravo.
4: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
1: Il
3: Milan
1: c'è
3: da dire,
1: sì,
3: veramente
1: dai, adesso ci arriviamo
3: più,
1: ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro. Dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
3: Che deve fare?
4: Volevo fare certo. L'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
1: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato un pareggio temporaneo.
4: Ma perché giusto l'Uzbekistan può... Non mi stuzzica sul Cannavaro, che lo sai io.
3: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Che va bene, ottiene un risultato importante. Però dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa sono già successi anche in altre edizioni del mondiale, soprattutto nella prima
1: non
3: partita.
1: Così di fila però, tutti quanti.
3: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
1: Però
3: storica questa cosa.
1: Hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che, a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora
3: il
1: Portogallo sta
3: raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci, che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare, però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito, che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti che c'hanno la Germania.
3: Sì, però vedi, anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché per pigrizia, però la qualità ce l'ha, e quando l'ha messa in campo
3: la Francia ha giocato comunque un
1: la
3: tempo.
1: La Germania, che comunque è una squadra,
3: la Germania ha giocato,
1: parte sempre forte al massimo, la Germania fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
3: Però il Giappone è una squadra che è in crescita da anni.
4: Io tipo per il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
3: Beh, sono un po' di anni che sono in crescita. Il Belgio stecca sempre. Cioè, il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni. Arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
1: È così.
3: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
1: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
4: sì,
1: è una bella divisione.
3: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene, quali sono le big, visto che si è conclusa la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori? Comprese quelle che hanno steccato la prima.
3: Ma io ci metto l'Inghilterra, che viene fuori, la Francia, va bene, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto, l'Argentina sono pronto, insomma, a scommettere che sarà protagonista. Io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente arrivata, sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so proprio dei pellegrini, voglio dire, una bella squadra organizzata, dei giovani interessanti, quindi
1: ecco, particolarmente ispirato.
3: Forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita, insomma, non ha avuto un avversario.
1: Sai che già secondo me la seconda partita Norvegia...
3: Vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono queste alla fine. Io non penso che ci siano...
1: Adesso Senegal. E attenzione, perché Norvegia-Senegal, secondo me... Santa, le tue top fino adesso tra quelle...
4: Ma a me è
3: poi ci metto sempre
4: Inghilterra.
3: La Spagna, perché la Spagna comunque, nonostante sempre, secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, anche che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
4: A me è piaciuta molto l'Inghilterra, vi sorprenderò, ma a me è piaciuta anche l'Olanda.
3: Anche a me.
4: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, affrontare questi non è facile.
3: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
1: Esatto. Esatto.
4: Io poi ormai tifo per loro.
3: Anche io.
4: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capo Verde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale. Anche se poi.
3: Sì, ma poi se la rigiocano 20 volte finisce 5-0, appunto, sempre.
4: 5-0.
1: Dai. A quello che
4: e invece milione, quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me, l'Argentina.
1: No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
4: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: I blobby questa cosa qua, poi dopo
3: è pericolosi, i pronostici di Santarelli
1: quando alza la Coppa del
3: sono
1: Mondo,
3: pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
4: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi, il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8 undicesimi sono praticamente nati tutti in Europa. e giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco, grande attenzione, sì, grande attenzione.
1: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni, bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
3: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, con l'Atalanta poi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva,
1: eccessiva.
3: È un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però... siamo veramente, stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori, però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
1: Santa, la tua, guarda caso poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
4: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte, Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte perché Dumfries è un giocatore molto forte e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato, poi credo che abbia preso anche Provedel se non vado errato,
1: sì,
4: quindi
1: ieri praticamente
4: comincia bene il mercato, cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no?
1: Sull'intermittente,
4: a vedere Di Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
4: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'intermittente e sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te Vince, no ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere non importa. Ma a me sembra che invece il portiere conti come.
1: Direi proprio di sì. Tra l'altro oggi in tutto sport abbiamo letto anche, visto che stai parlando di Juventus, che
4: Milinkovic Savic,
1: no,
4: mi pare che
1: al di là di questo che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare alla Juve, a me pure questa storia ha stancato un pochettino.
4: Però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo.
1: Diciamo.
4: Io credo che il punto sia un altro. Allora io la penso come te, ok? Cioè io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte. Io gli chiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che pone deve andare a prendere un altro ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi. Non è che ci siamo intorno. La Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà. Per togliersi un problema,
1: Piccari.
3: Ma io partirei da una. Allora, a me hanno detto anche ieri, ho raccolto questa cosa. Hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora, io dico una cosa: partiamo da questo presupposto. C'è un.
1: Vuole
3: un
1: anche
3: nuovo, diciamo,
1: Elmas,
3: sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto. Un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti. E il livello mi interessa
1: anche
3: sapere
1: se
3: il livello, sì, però se viene Vlahovic tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello,
1: mezzo.
3: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. ne devi trovare uno di quel livello. Domande che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Facciamo, mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Bah.
1: Allora io
3: non
1: che
3: vi
1: faccio...
3: fate illudere dai numeri, perché su David l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: So. La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
3: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022 quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro, con tutte le problematiche che ci ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera, eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore, se ne è divorati veramente una.
3: Ho capito, però trovare un altro che ti fa 50 gol dal 2022 non è facile.
4: Però i gol li ha fatti.
1: Ho capito, metti un altro attaccante, metti anche che ne sai che Sorloth non ne avrebbe fatti di più.
4: Siamo sicuri? Sì, però lo dicevamo a chi di David,
3: anche David diceva questa cosa, io ci andrei piano.
4: Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic quando ci sono state delle partite in cui serviva per fare la differenza puntualmente sbagliava lo stop,
4: diciamo,
1: si incupiva, litigava
4: di David. Sì, però di David diciamo
1: ma David è un altro discorso, è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato i numeri li ha raccolti solo in Francia.
4: A me Sorloth piace, ok, lo sai Vincenzo, ce lo dico da una vita, però ci metti la mano sul fuoco che funziona. No, almeno
1: ma io non metto
4: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso dopo
3: 4 anni. Però c'è l'allenatore che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come...
4: Esatto.
3: Questo
1: allora la Juve si prende anche Elmas.
3: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se lo può prendere, non lo so.
1: Secondo me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa. Quando c'era Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto. Chi fallì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes non ne parliamo proprio.
3: Hanno sbagliato.
1: Di Maria ha fatto 2 partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome. Cioè, mi serve un attaccante fisico, ok, lo scelgo
4: però, io. Però Vincenzo, là stiamo dicendo che Spalletti, che è la base della ricostruzione della Juventus, sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui dice, se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possanzigo, tutti rispetto a Possanzigo.
4: Bravo.
1: Allora io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri? E Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
3: Sorloth, ragazzi, ha fatto 2 anni buoni in Liga. Andate a vedere i numeri di Sorloth passati. Ha fatto 2 anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno. Vediamolo quando arriva qui. Perché David aveva fatto un sacco di gol lì. Poi è arrivato qui... I Picicci ne sono arrivati qui de bufale dei Picicci, attenzione, siamo attenti, quindi io ci farei andrei con
1: e
3: i piedi di piombo
1: su Vlahovic, insomma, ho le mie riserve, vabbè,
3: sì, no, ma le riserve ci
1: neanche
3: sono
1: neanche titolare
3: tutte.
1: Della Serbia, insomma, mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale
3: ma
1: non
3: ne,
1: abbia
3: ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte dell'allenatore di Dio, mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
3: su un altro.
1: Il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma, cioè tu di fatto... E vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino? Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
4: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
1: Quelle cifre là anche di meno, per esempio, torniamo su Sorloth.
4: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
1: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic e all'improvviso diventa Van Basten?
4: Però è sempre andato in doppia cifra, Vincenzo.
1: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
3: Non lo so, ragazzi.
1: Poi
3: non lo so.
1: L'aspetta anche al direttore sportivo, dovrà andarla a trovare l'attaccante che magari possa...
4: Ma io 40 milioni, io non gli do nemmeno 20 alla firma, ok?
1: Io mi prendo anche Gonzalo Garcia, secondo me lo fai lavorare, un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
4: Titolare della Juve?
1: Perché no? ha giocato al Real Madrid, cioè gioca al Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'ha spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite, però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicholas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 80, ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi colleghi.
4: Mai titolare però, mai titolare.
1: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
3: Sono scelte tecniche,
1: sì, non è facile ovviamente trovare la quadra,
4: non è facile.
1: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi.
4: Buongiorno.
1: Dei nostri amici.
4: Buongiorno.
1: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena, cioè più che altro non è una domanda, è un'affermazione.
3: Potrebbe essere.
1: Santa? Poi ti leggo
3: per esempio Lukaku.
4: Non lo so ragazzi, questa è una bella domanda. Se lui ci punta, penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
1: Teo da Bergamo molto... dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi l'Angolan all'Inter, accontentate, cosa ha fatto malissimo. Quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare le richieste.
4: Sbagliare, certo.
1: O accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice: sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi nomi.
3: Vabbè, io farei lavorare Carnevali e Spalletti e vediamo quello che fanno.
1: Sono d'accordo.
3: Vediamo quello
1: sono
3: che
1: d'accordo,
3: fanno.
1: Sono
3: perché
1: d'accordo.
3: Noi, ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato, nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo, e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio. Vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
1: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
3: Io mi fido di
1: voi.
3: Loro, vi devo dire la verità. Mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. Poi possono sbagliare anche loro, attenzione. Devono sbagliare il meno possibile.
1: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Volevo farvi una considerazione in merito al Mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi... I nostri giocatori italiani sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al Mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori. Che ne pensate? Quindi a questo punto è un problema mentalità italiana. Lenta.
3: Io tutta sta velocità
2: morbida
3: in questo Mondiale non l'ho vista.
2: Ciao, buona giornata, Marco.
3: Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi
1: Santa?
4: No, Marco credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee, non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco, il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei, questo dobbiamo dircelo. Poi ce lo coccoliamo
1: e mo arriviamo al punto. Mo arriviamo al punto. Sentiamoci quest'altra roba qui. Sono d'accordo con te.
6: Senti. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid, gente che comunque faceva la panchina
1: bravo,
6: e poi ha segnato la storia.
1: Bravo.
6: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
1: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe sia per il messaggio complessivo.
4: È interessante il messaggio,
1: Detto per me tutte cose giuste, cioè l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Boga. E allora là, chiaramente, io voglio quella tipologia. Ti accontento, il nome lo scelgo io. Se possiamo, lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori. E il Real Madrid adesso ha preso anche... sta continuando a comprare.
4: Bernardo.
1: Sì, no, al di là di Bernardo, con Conate credo abbia preso a parametro zero. Comunque sta facendo acquisti e
4: mani
1: basi.
4: Abbia preso anche Maiocca per
1: sì,
4: la regia.
1: Sì, anche Maiocca per la regia. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuaín andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Pic?
3: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. E siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto, siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca. E si prende delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti,
1: sì.
3: E allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono
1: la
3: squadra.
1: Poi però sai che succede? Vado da Alessandro, così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me. Poi che faccio se non funziona?
3: Ma questo vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per
4: allora,
3: Spalletti.
4: Io su questo sto un po' nel mezzo. Cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio tenersi nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio, se ne so,

0: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
1: Giuseppe.
0: È Giuseppe. Caglieconne e Higuaín li ha portati un allenatore.
1: Benitez.
0: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Ah, ma mi prendo la responsabilità di prendere Caglieconne e Higuaín che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
1: Ma l'ha presa il Real Madrid.
0: Ho capito, però li ha indicati lui.
1: Certo.
0: Non è che ha detto, guarda, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato da Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuaín? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez, ha detto, voglio Higuaín e Caglieconne.
1: Sì,
0: me li porti?
1: Benitez
0: me li è andato a prendere?
1: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quanti ce ne sono di allenatori manager?
0: Ho capito,
1: perché
0: però,
1: se,
0: per rispondere
1: rispetto,
0: al nostro amico,
1: sì,
0: cioè,
1: no,
0: lì c'è un'indicazione chiarissima di Benitez.
1: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
2: sì, perché c'è il codino.
1: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti di pantaloni lunghi oggi.
2: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
1: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Caglieconne, Reina, Higuaín. Spalletti viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Voglio Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... Perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
2: Non li prendo. No, ma su questo io sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi. No, ma devi seguire. Infatti, mi metto nel mezzo su questo. Devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra. Perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori, per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti servono due centrocampisti con caratteristiche diverse.
1: Okay.
0: Poi perdonatemi, che Higuaín non giocava a Real Madrid quando ha preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga. Quindi,
1: ma era sempre
0: ho capito,
1: quasi un po' l'alternativa,
0: 22, 27,
1: Benzema,
0: 22.
1: Ronaldo,
0: il Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
1: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
0: vabbè,
1: quindi
0: perché c'erano altri, ma lui era uno forte.
1: Ma infatti
0: è andato a prendere
1: secondo
0: uno forte Napoli.
1: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio. Però, allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi.
0: Sì.
1: Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B, non è d'accordo, credo. Gabriele Gravina, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
2: Posso rispondere velocemente?
1: Sì.
2: Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno.
1: Fatti
2: un bel bagno.
0: No comment.
1: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve prendere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
0: C'è il Paolo Amorin.
1: C'è Amorin da solo che è arrivato e ha detto,
0: guarda,
1: io... Croce, no, Croce non arriva. Ma quell'altro, no, non arriva. E quindi, però aspetta, chiamo Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al mondiale.
0: No, ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
2: Mamma mia.
0: Un danno
2: mamma
0: ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
2: Bravo.
0: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
1: No.
0: Guarda, è una cosa vergognosa, veramente. Sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti. Questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
1: Non
0: quindi...
1: solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao a Pulisic, a Maignan, a Modric, a Rabiot, se ne stanno andando tutti.
0: A posto.
2: Ah certo, ma questi sono dei pazzi, onestamente sono dei pazzi. Uno sta al mondiale, fa, io veramente, cosa ti ho detto? Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa, a dargli la testa.

0: ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
1: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo,
0: no,
1: però...
0: Marco, certo, è una testata metaforica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però lui sfida la gente.
1: Ma anche la società, cioè, sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
0: il fondo sta affondando
1: il Milan, quindi, che poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare,
0: bravissimo, un prodotto
1: un
0: suo,
1: qualcosa, certo. No? Il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo.
0: Ma e quindi io non ho mai visto una roba del genere,
1: è una cosa
0: non siamo so che altro 18 giugno, sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come,
1: esatto. chi l'ha preso, chi l'ha scelto,
0: non ha niente. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
2: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questo editoriale insieme a voi. Grazie Alessandro Santarelli.
0: Oggi mi presento come quel tifoso della...
2: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so, sì. Proprio, sei tutto male.
0: Siete ciao. Brutte persone. Ciao.
2: Ciao Piccari, ti lascio a Maracana dopo.
1: Ciao ragazzi, a presto. Ciao.
2: Maglioccone si prende la linea. Tra poco comincia Rotocalcio con Ivan Cardia. Poi avremo Raffaele Carinella. Chiusura mondiale con chi sapete voi. L'ottimo Fabio Orbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Quindi tante cose di cui parlare. Continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi ridà il buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Una arcagnata negli stinchi.
1: Che cos'era sta roba? Ho capito di Andrea Maiocca. Andiamo invece da Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua, bella partita ieri tanto Inghilterra-Croazia. Abbiamo potuto capire però molti giocatori della Croazia sono un po' a fine corsa, come Modric che camminacchiava parecchio, diciamo così, come tanti altri. E questo mi porta subito però a collegarmi insieme a te sul tema Milan, perché qua la situazione è veramente, più passa il tempo più diventa preoccupante. Niente Kroos, Hardung, non c'è direttore sportivo, c'è l'allenatore, ma vogliono andare via tutti, Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot. Vogliamo provare a fare l'ennesimo recap?
3: Ma diciamo che
1: è una risata amara, lo so.
3: C'era uno che diceva che in Italia la situazione non è, può essere grave, per quanto sia grave non è mai seria, ecco. È uguale la situazione del Milan, sembra una beffa ai danni dei tifosi quello che sta succedendo al Milan. Tra l'altro comprano anche un giocatore in tutto ciò, cioè Guerrier, sì, giovane, sì, del Birmingham, che stanno comprando, non si sa chi, non si sa perché, non si sa, sarà bravissimo, sicuramente ottimo giocatore, cioè non discute il valore del giocatore, però il Milan fa le cose a caso in questo momento,
1: molto a caso.
3: È l'impressione che dà, ha ufficializzato l'allenatore, allenatore che doveva essere stato scelto con il beneplacito, non la scelta, ma quantomeno diciamo c'era una sintonia con quelli che dovevano essere il direttore tecnico e il direttore sportivo, cioè appunto Marcus Kroos e Timo Hardung. Poi il direttore tecnico e il direttore sportivo non ci sono più, perché l'Eintracht non li libera, perché loro hanno forzato, insomma, dinamiche normali. Quindi di fatto il Milan ha un allenatore e nessuno sopra di lui fondamentalmente, no, nell'organigramma, perché poi sì, c'è il presidente Scaroni, praticamente più nessuno dei dirigenti, diciamo, molto legati alle aree commerciali, alle aree del brand, ma non c'è una direzione tecnica. C'è Zlatan Ibrahimovic che commenta i mondiali e va anche ad altri eventi. Ora aspettiamo di capire le prossime mosse. Sembra veramente una nave alla deriva il Milan in questo momento. È partito al contrario, ha scelto l'allenatore e poi vedremo se si troveranno dei dirigenti a cui questo allenatore può andare bene. Tra l'altro un allenatore abbastanza caratterizzante, che ha litigato con Manchester United perché voleva fare tutto lui. Ora può anche darsi che il Milan faccia fare tutto a lui. Non credo ne abbia le spalle abbastanza larghe il Milan in questo momento per supportare un progetto tecnico che nasce in maniera decisamente caotica. Ora vedremo i nuovi nomi dei direttori sportivi, magari per una di moda qualche vittoria, qualche insomma vecchia fiamma. Poi c'è sempre uno che è lì a spasso in questo momento e non si capisce bene perché. Nel senso che insomma, c'è Paolo Maldini che quel ruolo l'ha fatto.
1: Beh, sai com'è, sembra proprio una presa di posizione, non una ignorare involontariamente, diciamo.
3: No, vabbè, però a un certo punto dici, ah, sai, c'è uno che potrebbe farlo, è anche bravo, è anche legato alla storia del club. Dici, ma no, proprio non ci vogliamo pensare. Poi, per carità, Maldini non credo che si farebbe star bene un allenatore che non ha scelto lui. Però vanno a trovare un dirigente serio che si fa star bene un allenatore che non ha scelto lui. Cioè prendi uno, Milan prenderà, credo, poi se lo finisce di essere smentito, credo prenderà un dirigente che non sa dove altro andare, perché è l'unico
1: perché
3: che si fa,
1: sì,
3: cioè è l'unico profilo che si fa andare bene un allenatore che non ha scelto lui.
1: Quello. Ma c'è una tempistica secondo te che il Milan si deve dare? Cioè quanto può ancora andare avanti? Allora lascia stare che l'anno scorso per esempio anche la Juventus ha fatto un disastro prendendo Comolli e per il direttore sportivo l'ho preso a gennaio, però intanto c'era lui.
3: Vabbè,
1: che faceva la funzione anche da direttore sportivo,
3: sì,
1: non ha fatto bene però l'ha fatta. Ma qui chi la fa? Cioè si possono andare avanti soltanto col presidente e l'allenatore per quanto tempo ancora? Il Real Madrid già sta comprando il quarto giocatore, il quinto giocatore.
3: sì, ora non guardiamo.
1: No, vabbè, lo so, io guardo i due estremi, no, però, per dire.
3: No, se no i tifosi del Milan mo si deprimono, dai, li vuoi stuzzicare. Ma la tempistica, no, c'è anche, forse hanno parlato qualche volta, a me è sembrato, nel comunicato in cui hanno sigillato Furlani, Allegri, tutti quanti fondamentalmente, c'era anche un passaggio che io ho trovato semanticamente surreale, perché si parlava dell'obiettivo di avere una struttura pronta per la prossima stagione. Obiettivo implica che puoi anche non avercela, perché tu, se io mi do l'obiettivo di perdere 10 kg, poi non è detto che ci arrivo a perderli davvero. E ovviamente per una società di calcio avere una struttura sportiva pronta per l'inizio della stagione non può mai essere un obiettivo, è evidentemente la base di partenza, però il Milan si è dato quell'obiettivo, quindi vediamo se ce la fanno in tempo. Parlando seriamente, la scadenza, diciamo che è anche circolata l'idea che ci potessero essere problemi sull'iscrizione al campionato, quella mi sembra francamente un'esagerazione, per quanto supportata dal fatto che il Milan non abbia una struttura sportiva ad oggi, però diciamo che delle figure da piazzare per risolvere quel problema lì ci sono, cioè non si risolve, però è chiaro che poi l'obiettivo è l'inizio del mercato. Non so se il Milan ci aggiorna ogni giorno l'elenco delle cose che pensavamo non potessero succedere, certo. Quindi diventa anche difficile darti una risposta seria.
1: E allora, visto che hai parlato di chili da perdere, chi è il Nosaradan da cui deve andare il Milan a questo punto?
3: Ma è
1: ideale.
3: Sì, ho capito, è difficile. La figura ideale, cioè, l'ho già detta, la figura ideale deve andare in Milan, nella mia idea. C'hai un dirigente che si chiama Paolo Maldini, che è legato alla tua storia, che ha fatto bene, che non ha un incarico in questo momento, e vai da Maldini, è l'unico che potrebbe fare il Milan in questo momento, poi non la farà. E quindi io mi aspetto che vada a pescare all'estero, ancora, sai, ci sono girati tanti nomi, ma ti trovo, guarda, anche se andasse a prendere Tiago Pinto, per me non sarebbe una cattiva idea. Se i giocatori non ascolto ci vogliono pensare, è stato molto criticato a Roma, per me sarebbe un buon dirigente.
1: Non male, sì, assolutamente, perché no? Saprebbe
3: il fatto tanto Maldini non lo vuoi prendere.
1: Esatto, se è proprio quella che la strada è deciso di abbandonarla. Senti, ha alzato il tiro l'Inter per Palestra, si è avvicinata in maniera sensibile, decisiva o ancora no?
3: Si avvicinerà, se dall'offerta, non credo, diciamo, alla cifra che vuole l'Atalanta, però quello sai, è anche un po' il gioco delle parti. Inter è 45, ora magari toccherà il muro anche psicologico dei 50, l'Atalanta vuole ancora qualcosa in più, però poi sai, quando ti avvicini sono trattative, ci sta che dici anche, beh, io ho fatto un passo verso di te, tu fallo verso di me, non che l'Atalanta debba farlo necessariamente, però hai un giocatore che comunque vuol partire, non così tanto funzionale al tuo progetto tecnico, perché poi in realtà c'è anche questo tema. Non so quanto Palestra sia utile al 4-3-3 di Sarri, quindi la Tanto lo venderà tendenzialmente. È chiaro che ha offerte straniere, per ora l'Inter ha un alleato nel giocatore, non può far passare ancora troppo tempo, quindi io mi aspetto che nelle prossime ore arrivi un'offerta migliorativa e sia una nuova base di trattativa.
1: No, è questo, diciamo, che ormai si sta quasi per trarre questo famoso capo di, magari la storia non sarà come Lukman, sarà una storia che andrà a buon fine per quanto riguarda l'Inter. E casa Juventus, si sta provando a risistemare un po' di cose, stanno venendo fuori altri nomi, ho visto.
3: Allora ti ho sentito male.
1: Ho detto casa Juventus, stanno uscendo anche altri nomi, si sta per sistemare un po' il quadro prima di affondare il colpo, o bisogna necessariamente cedere prima di potersi muovere?
3: Beh, cedere fa comodo, la Juventus si sta portando avanti diverse trattative in entrata, per me potrebbe anche affondare il colpo prima di fare, in qualche caso, prima di fare delle cessioni. Io credo che la lista della spesa, ma di questo ne abbiamo già parlato ieri, rimarrà abbastanza vicina a quella che insomma che stavamo immaginando nei giorni scorsi, quindi il Dibu, quindi Sorloth. Per ora ancora si muove con calma, ma insomma anche comprensibilmente c'è sempre il mondiale di mezzo. Tra l'altro vedremo anche se, diciamo, ieri ci sono stati degli aggiornamenti dell'UEFA sui settlement agreement di alcuni club italiani. Non ci sono stati riferimenti alla Juve, però è possibile che la settimana prossima in realtà poi la Juve entri in regime di settlement agreement, e quindi a quel punto anche quella diventerà una variabile, come dire, non propriamente secondaria, no? nei calcoli che sono da fare.
1: Vediamo un po' quello che sarà, eventuali altri comunicati. Intanto paga soltanto la Roma per adesso. Complicate le trattative di mercato dopo questo provvedimento o non cambia nulla? E quali sono i nomi principali su cui sta lavorando a parte Greenwood?
3: Ma cambia relativamente, nel senso che comunque una multa da 6 milioni di euro, ma la Roma sa di avere delle limitazioni. Poi attenzione, uscire dal settlement agreement come hanno fatto Inter e Milan non vuol dire che te ne freghi del settore finanziario, però vuol dire che non è più determinati obblighi temporali, cioè puoi anche sforare un obiettivo intermedio, e poi l'importante è che recuperi alla fine. Per quanto riguarda la Roma, in realtà paradossalmente in una trattativa le decisioni della UEFA potrebbero arrivare ad aiutare, perché ieri è stato sanzionato, è stato un PIC Marsiglia, che quindi ha più necessità della Roma di rientrare nei ranghi, e come sappiamo a Marsiglia c'è un giocatore che la Roma vuole, e che in Greenwood credo che possa alzare un po' l'offerta e che possa trovare una minor resistenza da parte dei francesi dopo questa mazzata, perché nel caso dell'OM è stata una decisione abbastanza pesante, più pesante che per la Roma, e quindi credo che la Roma possa in realtà poi andare a beneficiare di delle ultime decisioni della UEFA se effettivamente presenterà un'offerta vicina. No, non credo che la Roma possa spendere 50 milioni per Greenwood, però se si avvicina a quella richiesta,
1: magari si abbassano la richiesta qui,
3: esatto, sì, se alza un po' la posta l'OM ha sicuramente dei motivi per dire di sì, certo. Visto che c'è anche l'esclusione dalle coppe, non in questa stagione ma nella prossima, se non rispetterà i vincoli del settlement agreement.
1: Bene Ivan, grazie per oggi, ci risentiamo domani, stesso posto, stessa ora. Ivan Cardia,
3: buon proseguimento, ciao,
1: ciao. Allora noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, seconda pausa, rientro, Raffaele Garinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Partiamo un attimo dall'Inter, pare che si avvicinerà l'offerta alla richiesta dell'Atalanta per Palestra, dovrebbero essere 50 milioni tutto incluso, accordo già raggiunto con il giocatore fino al 2031 per un contratto da 3 milioni all'anno. Credi che la fumata bianca sia vicina a questo punto?
1: A questo punto sì, considerata comunque sia la richiesta dell'Atalanta quasi del tutto accontentata, sia comunque il fatto che il calciatore voglia rimanere in Italia, ha desiderio di restare in Italia, io direi di sì. Francamente il prezzo, ma lo dico così un po' da profano, mi sembra eccessivo perché è un calciatore che ha fatto un'ottima stagione, la prima nel campionato italiano, quindi insomma 50 milioni è una cifra importante. E mi auguro realmente che il calciatore possa confermare quanto di buono ha fatto vedere lo scorso anno anche all'Inter, che non è né Cagliari e non è né Bergamo.
0: Tra l'altro una cifra così importante magari potrebbe privare all'Inter di poter fare altre mosse di mercato, oppure no, che comunque insomma non è che
1: ma in realtà no Enzo, perché comunque considera che si è liberato tanto spazio da un punto di vista degli ingaggi, perché di fatto anche De Vrij dovrebbe non rinnovare, l'unico che si avvicina al rinnovo che ha accettato la riduzione importante dell'ingaggio è Mkhitaryan, che Kivu considera importante da un punto di vista non soltanto tecnico ma soprattutto carismatico per quanto riguarda lo spogliatoio. Quindi io penso che ci sarà il rilancio per Solé, e se dovesse partire Bastoni, se il Real Madrid dovesse realmente offrire 70 milioni o avvicinarsi a quella cifra, l'Inter sicuramente poi si lancerebbe su un Dica, che è un giocatore che non dispiacerebbe insomma venire all'Inter.
0: Dopodiché tutto a posto o hai un'altra speranza barra obiettivo da tifoso?
1: Ah, guarda, ti dico, io vorrei Jones del Liverpool più di Koné della Roma. Secondo me preso Palestra, che comunque rimpiazza Dumfries, preso Solé, che serve per rimpiazzare comunque Acerbi e De Vrij, perché comunque non dimentichiamoci che hai Pavard in rosa, e quindi Pavard è un giocatore che comunque è fondamentale, se soprattutto da un punto di vista numerico, perché comunque quando perdi due difensori li devi rimpiazzare. Poi se dovesse andare via Bastone avrai modo di rinforzare ulteriormente la difesa. Mi aspetto un centrocampista diverso per caratteristiche, quel centrocampista è Jones, in attacco non farei nulla, dovesse partire Luis Enrique poi ci penseremo.
0: Comunque insomma è un pezzetto avanti si è portata l'Inter, che sta costruendo la prossima stagione con dei nomi interessanti, ma adesso ci tuffiamo anche un po' sul mondiale. Intanto questa sfida a distanza per adesso tra Messi e Ronaldo è stata stravinta, per adesso la prima partita da Messi. Vedi una parabola diversa dei due campioni al di là di questo esordio al mondiale, alla soglia superata e raggiunta dei 40 anni?
1: In realtà vedo una squadra diversa, cioè nel senso i campioni del mondo comunque sono una squadra importante al servizio di Messi, e poi abbiamo Ronaldo che è al servizio del Portogallo, però non può fare sempre tutto da solo quest'uomo, nel senso che se poi gli altri calciatori sono un po' deludenti, eccezione fatta per qualcuno, insomma poi non è facile, sai, Messi è eterno, Ronaldo per me è eterno, sono due calciatori che si equivalgono, poi uno può preferire la tecnica dell'altro piuttosto che la tecnica o la forza muscolare di quell'altro, però insomma sono due calciatori che per me si equivalgono, quello che cambia è il contorno, quello che cambia è il compagno. E l'Argentina ha dei grandissimi campioni, il Portogallo ne ha meno, e questo fa tutta la differenza del mondo, soprattutto in competizioni brevi dove devi dare tutto in ogni partita per arrivare al massimo.
0: Tanto si è conclusa la prima giornata, diciamo, di questo mondiale. Qual è la squadra che le squadre che ti hanno colpito di più e quelle che ti hanno un po' deluso invece?
1: Ma premessa che ci sono squadre che secondo me io fatico a immaginarmi squadre come, con tutto il rispetto per Cannavaro, l'Uzbekistan, Curaçao, cioè Panama, francamente ci sono squadre dal talento inespresso per essere buono, perché a me non piace poi dire, usare altri termini, e ci sono squadre che secondo me possono arrivare in fondo. Una di queste è la Spagna, nonostante il pareggio contro Capoverde, certamente la Francia, perché per me è la squadra più forte, poi c'è l'Argentina e ci possono essere delle sorprese, come possono essere l'Inghilterra e la Germania.
0: Ieri bella partita da Inghilterra e Croazia, però anche qui si è vista una parabola ascendente, una discendente. L'Inghilterra comunque ha dei talenti innegabili, fortissime. Poi a me Harry Kane fa impazzire, che è fisico e tecnico, è bravo, è un uragano vero e proprio. Bellingham non lo scopriamo certamente adesso, Rice, insomma, è una squadra. Stones, che è un evergreen,
1: James Anderson, Madueke,
0: lo stesso Rashford se vogliamo, poi insomma alla fine il suo colletto, la sua griffa te la mette, eccetera. Dall'altra parte c'è una Croazia che, al di là di Baturina eccetera, secondo te sta un po' in fase calante, cioè si affida ai Perisic, ai Modric, che ormai hanno fatto il loro tempo e quindi non c'è stato ricambio.
1: Assolutamente sì, ma sai, la Croazia vive di questi sprazzi generazionali, mi piace definirli, no? Sono dei calciatori che arrivano sempre quasi a toccare il traguardo, a sfiorarlo, ma poi non raggiungono mai l'obiettivo, un po' perché manca sempre quella ciliegina sulla torta, un po' perché la torta non è del tutto gustosa. Però è chiaro che ci sono dei giocatori sì che sono importanti, per carità, io penso a qualcuno d'emergente, lo stesso Sucic è un emergente, però i calciatori, lo zoccolo duro è in là con gli anni, avanti con gli anni. Modric, Perisic, Pasalic, lo stesso Kovacic, ma sono dei giocatori che, per carità, hanno dato tanto, però insomma, ecco, se tu pensi poi a vedere la panchina, sono dei giocatori che difficilmente lo entreranno, no? Penso a giocatori come Luka Sucic, penso ad Ante Budimir, sono dei giocatori che faticheranno a togliere il posto a chi ha giocato ieri, come Musa, come Baturina, come Sucic. Insomma, l'Inghilterra invece fisicamente è una squadra straordinaria, è una squadra che però poi tende a soffrire le squadre un po' più veloci, come può essere la Francia, come può essere la stessa Spagna. Vedremo insomma poi nel proseguo del torneo.
0: Sì, che chiaramente la prima giornata racconta delle storie, poi spesso e volentieri vengono sovvertite in corso d'opera. Che mi dici del Giappone?
1: Che il Giappone lo seguivo quando c'erano Ollie e Benji,
0: lo so,
1: e già, mi piaceva. E già mi piaceva, no, è una squadra che mi fa simpatia, è una squadra che mi è sempre piaciuta. L'ho seguita con estrema attenzione quando era allenata da Zaccheroni. Adesso c'ha delle ottime individualità. Io penso a Kamada, che ha vinto una Conference League nel Crystal Palace, che ho apprezzato quando era alla Lazio, ma c'è anche un altro centrocampista centrale che è sano, che mi piace molto. I due trequartisti, Maeda e Kubo, alle spalle di Ueda, sono secondo me dei calciatori che fanno la differenza. Poi è chiaro che purtroppo Kubo è uscito, diciamo, contro l'Olanda per infortunio, però insomma chi è entrato non ha fatto certamente rimpiangere, parlo di Ogawa, che è un giocatore importante. In difesa sono messi bene, al di là di Suzuki che noi conosciamo, hanno i tre difensori con Taniguchi che dirige la difesa, che è un bel giocatore, e poi i due esterni, Doan e Nakamura, che fanno bene entrambe le fasi. L'Olanda è una squadra imprevedibile, quando è in giornata può battere chiunque, quando non è in giornata fa fatica. Mi è piaciuto Somerville, che è un calciatore di cui si parla, sì, alla Roma, un po' sponsorizzato da Malen, però insomma vedremo se poi arriverà Somerville o arriverà Greenwood, visti anche i problemi importanti del Marsiglia che sono stati poi palesati ieri.
0: Abbiamo parlato insomma di quelle che potrebbero essere squadre che poi emergono, eccetera. Abbiamo parlato del Giappone, citato anche l'Olanda, di come sta lavorando, eccetera. Quale può essere invece la o le Cenerentole di questo mondiale, che magari possono fare strada a lungo e far emergere dei talenti da visionare?
1: Allora, io starei attento alla Colombia, è una squadra che mi piace, la Colombia, no? Delle sudamericane, se si toglie l'Argentina, è quella che ha fatto bene, al di là di Luis Diaz che conosciamo. Però insomma mi è piaciuto Lerma a centrocampo, mi è piaciuto Sanchez che ha fatto coppia con Lucum in difesa, Munoz sulla fascia destra, ed è una squadra, la Colombia, che secondo me può far bene. Poi tra le squadre africane starei attento al Ghana, perché comunque il Ghana ha dei calciatori che secondo me potrebbero emergere, vabbè, a parte Semeio che conosciamo, ma questa è una sorpresa, però insomma io andrei a vedere soprattutto se Naia a destra e Mensah a sinistra sono dei giocatori che hanno fatto molto molto bene contro il Panama, pur con tutto il rispetto del Panama che non ha più il grande Julio César de Rivaldes, quindi quei giocatori che escono una volta ogni tanto. E poi se proprio dovessi guardare un'altra squadra, una sorpresa, se dovessi proprio considerarla sorpresa, ma sorpresa poi di fatto non lo è la Svezia, perché è vero che si è qualificata con soli 2 punti, quindi questo è uno delle bizze del regolamento, però è una squadra che ha degli ottimi giocatori e abbiamo visto nella partita nel 5-1 contro la Tunisia quello che questi calciatori quando sono in giornata possono fare.
0: Rafa, ti porto un attimo in casa Milan di nuovo perché è la società che in questo momento sta lasciando perplessi in tanti, perché siamo al 18 di giugno, manca ancora la dirigenza, è stato preso l'allenatore, che però non si sa se il dirigente che arriverà apprezza, deve essere fatta la squadra. Nel frattempo chiedono di andare via Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot. L'agente di Zaniolo ieri era in sede, non si sa parlare con chi, perché c'è soltanto Scaloni, Cardinali, Ibra manco c'è perché sta al mondiale. Kroos e Hartung passi indietro, o perlomeno sono stati bloccati, e mancano del tutto idee. Prima, parlando con Ivan Cardia, parlavamo anche del fatto che tecnicamente sarebbe libero un certo Paolo Maldini, ma evidentemente non viene tenuto in considerazione. Che cosa ti sta trasmettendo questa situazione?
1: Se fossi un tifoso del Milan non dormirei sonni tranquilli. Intanto perché Amorim, per me, con tutto il rispetto per Amorim, non vale Massimiliano Allegri. E lo dico con
0: Anche se proprio
1: estrema
0: c'ha una
1: tranquillità.
0: tipologia di gioco totalmente diversa.
1: Sì, però paragonarlo, qualcuno lo ha paragonato ai grandi allenatori del passato. Ora, quest'uomo ha vinto un campionato con lo Sporting di Lisbona, facendo un calcio, secondo me, tutto sommato gradevole. Poi è andato al Manchester United e ha fatto rimpiangere i flop del Manchester United. E negli ultimi anni, dopo Sir Alex Ferguson, rimpiangere i flop dello United era impresa difficile. Lui
0: Sì.
1: ci è riuscito, secondo me, ci è riuscito. Quindi non lo so, prendi un allenatore dopo una stagione conclusa in questa maniera, ai confini della realtà, una squadra che aveva tutto per arrivare in Champions League, ha buttato tutto nell'ultima giornata contro una squadra già salva che era il Cagliari, prendi questo allenatore che non conosce il calcio italiano, a cui comunque devi concedere del tempo, perché se pretendi da Amorim dei risultati immediati fai un errore. Allora a quel punto io mi domando e dico: ma in una situazione così complessa, così articolata, per certi aspetti caotica, non era meglio tenersi tare Allegri e andare avanti con il lavoro, secondo me, che è stato un lavoro buono, al di là della conclusione, perché il Milan con questa squadra senza attaccanti, perché poi di fatto Allegri ha giocato senza attaccanti, perché se vogliamo dire che Leao e Pulisic sono attaccanti da 3-5-2, allora io posso sostituire Bruce Willis e Jason Statham nel cinema americano perché
0: Sì.
1: sono pelato, non va bene. Allora dobbiamo riconoscere i meriti di una squadra ad Allegri che ha fatto bene nella prima parte di stagione, poi i limiti sono venuti fuori quando il numero di partite con rose più diciamo attrezzate è venuto a galla con tutti i limiti della squadra rossonera. Vedo tanta confusione, c'è parecchio caos, non penso che Zaniolo, pur avendo disputato un'ottima stagione all'Udinese, possa rappresentare l'attaccante ideale anche per il gioco di Amorim. A quel punto mi concentrerei su Moise Kean, però insomma adesso ci sono anche da gestire i prestiti, perché il Milan comunque ha Bennacer, Musa, Chukwueze, questi rientreranno perché non saranno riscattati o dovranno essere piazzati sul mercato.
0: Raffi, il 22 giugno ci sarà l'elezione del presidente federale per quanto riguarda il nostro governo del calcio. Un calcio malato, inutile dirlo.
1: Sì.
0: La qualità è totalmente abbassata, qualità bassa, e difficoltà di fare mercato, strutture fatiscenti. C'è tanto di cui lavorare pure. Gabriele Gravina, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport di oggi, ha detto: lascio una federazione in ottima salute, con una progettualità avanzata nonostante le tante aggressioni subite. Si continua a tenere gli occhi chiusi davanti alle problematiche. Lui poi parla, dice: tanto Abete e diciamo Malagò sono due ottimi dirigenti, la FIGC in qualsiasi caso resterà in buone mani. Tu ti senti comunque in buone mani, o questo chiudere gli occhi davanti a un evidente stato di sofferenza del nostro calcio ti preoccupa?
1: Calcio italiano dalla pessima qualità, campionato italiano di un livello lontano lontano, anni luce da quello a cui eravamo abituati, stadi obsoleti, ci sono stadi, se si fanno, se si escludono rare eccezioni, penso all'Atalanta, penso al Frosinone, penso alla Juventus, penso all'Udinese, stadi che fanno riferimento all'Italia 90, ancora con queste eccessive squadre in Serie A, giochiamo poi con squadre che non riescono talvolta a raggiungere neanche i 20 punti in classifica, questo ti fa capire il livello della nostra Serie A, però si continua a difendere l'indifendibile. Vedremo adesso, scusa il gioco di parole, dove andremo a finire, però io francamente, a differenza di Gravina, tranquillo non lo sono affatto.
0: Direi proprio di no, è molto complicato. Casa Juventus, voglio il tuo parere anche qui. Si continua a vagliare l'ipotesi di un'apertura verso Vlahovic, si ascoltano le richieste di Spalletti, ma adesso c'è Carnevali che comunque seguirà il suo percorso, mettendoci quello che sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Tu, è una pista che riapriresti, quella di Vlahovic, o sei uno di quelli che dice basta col passato, bisogna puntare a qualcosa di nuovo?
1: Intanto io, se fossi un amico di Vlahovic, gli direi: caro Dusan, tu stai giocando in una delle squadre più importanti del mondo, quindi dovresti essere orgoglioso di indossare la maglia bianconera. Sfoglia l'enciclopedia della storia della Juventus, guarda i vari Platini, Sivori, Charles, Del Piero, Baggio, Zidane, tutta gente che ha fatto innamorare chi ama realmente il calcio. Fossi in te, resterei alla Juventus, perché è difficile, a mio avviso, trovare una squadra più importante della Juventus. Quindi, fossi in lui, resterei, però la Juventus, magari con Carnevali, punterà su un altro tipo di calciatore.
0: Io dipende penso anche dalle richieste che fa il giocatore, chiaramente.
1: Certo, è chiaro che se chiede 12 milioni di euro di stipendio, a quel punto,
0: ma
1: insomma,
0: anche 8
1: diventa...
0: sono tanti, secondo me.
1: No, sono tanti, ma perché, secondo me, non tanto per il rendimento di Vlahovic, che non è stato all'altezza del calciatore nelle ultime stagioni, ma quanto, insomma, poi cominci a sforare determinati paletti che conviene sempre mantenere sotto controllo. E questo è quello che poi credo che la Juventus chiederà a Carnevali, che è un ottimo dirigente. Ma sai, Enzo, io ho sempre pensato che un dirigente ottimo fosse anche Giuntoli, lo era Paratici. Il problema non è quello del dirigente che ti fa la differenza, perché secondo me si possono commettere degli errori, però dire adesso che Giuntoli non era un bravo dirigente o che non lo era neanche Paratici, secondo me è utopia. La Juventus deve cambiare qualcosa, secondo me, da un punto di vista della gestione che c'è stata dopo Andrea Agnelli, perché secondo me il lavoro di Andrea Agnelli è stato un lavoro encomiabile. E dopo però qualcosa è cambiato. Ecco, io mi concentrerei su quel qualcosa.
0: Parlavo di Spalletti che magari fa delle proposte anche di acquisto, eccetera. E stamattina nel nostro editoriale con Marco Piccari e con Alessandro Santarelli si parlava, insomma, di quello che per esempio al Napoli fece Benitez quando suggerì nomi del calibro di Albiol, Higuain, Mertens, Reina, Callejon, giocatori straordinari, presi però da un club straordinario. Napoli li prese, li cucinò poi questi ingredienti, chiamiamoli così, Sarri. Io ti chiedo quali sono, e qua ti chiedo uno sforzo enorme, gli allenatori in questo momento da considerare allenatori veri e propri manager del calcio, da stare a sentire, e tra questi rientra anche Spalletti?
1: Per me no. Allenatori manager io vedo Luis Enrique, vedo Pep Guardiola, vedo Jürgen Klopp, anche se non sta allenando in questo periodo qui, poi fatico francamente. Potrebbe diventare manager, ma potrebbe diventarlo, perché alle spalle ha una grande dirigenza Company, perché sta crescendo bene secondo me, anche se è lontano dai primi che ti ho citato, però insomma, ecco, io, ecco, lo sta diventando, lo sta facendo bene Arteta, ma perché ha avuto anche il tempo di sbagliare. E poi no, Spalletti secondo me è un ottimo allenatore, è un ottimo maestro di calcio, però allenatore e manager no, io penso che lui abbia bisogno di un dirigente importante a fianco per poter anche poi confrontarsi. ma questo in Italia io fatico a trovare allenatori manager, cioè, francamente non ne vedo, non solo Spalletti, non ne vedo proprio, non solo Spalletti, neanche Conte, neanche Allegri, non sono allenatori manager. L'allenatore manager per me era Fabio Capello, ecco, se tornassimo indietro nel tempo, Fabio Capello più di Marcello Lippi ha dimostrato di essere un allenatore manager. Ma poi basta, fatico veramente. Per me Mourinho non è un allenatore manager, ma è la mia idea, la mia concezione di manager.
0: Ecco, hai fatto il nome di Allegri, e allora chiudiamo con una valutazione sul Napoli. Questo biennio che si prospetta di Massimiliano Allegri sulla macchina del Napoli deve portare dove, secondo te, nelle idee di De Laurentiis?
1: Allo scudetto.
0: Non è una zona di passaggio, io la vedrei più una zona forse di passaggio a basso costi, restare in alto e provare.
1: Avrebbe preso Italiano, in realtà. Secondo me ha preso Allegri perché De Laurentiis spunta allo scudetto. L'allenatore è importante, la squadra è importante, magari con una preparazione diversa rispetto a quella che ha fatto Conte si può andare incontro a minori infortuni, e questo può permettere alla squadra anche una maggiore profondità nella rosa in determinati momenti della stagione.
0: Vediamo un po' se effettivamente ha inquadrato le idee e gli obiettivi di De Laurentiis. Intanto ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Grazie a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto,
0: ai quali do appuntamento tra pochi minuti, perché tra pochi minuti, dopo l'ultima pausa, andremo a fare la nostra operazione mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Tra poco.

0: Ci siamo, intanto ci sono le parole da Firenze alla Viola Park di presentazione della stagione, anche il DG Ferrari impatto con grosso importante, abbiamo voglia di fare un buon lavoro, bisogna limitare i sogni ed essere sicuramente concreti, grosso alle caratteristiche che ci servono. In questo momento sta parlando anche Fabio Paratici, vi riporteremo naturalmente anche un po' quelle che sono le sue parole, la sua disamina, ma adesso è venuto il momento dello spazio mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno anche da Len.
0: E buongiorno allora da Len da Barcellona, Len.
2: Ciao ragazzi, ciao Vincenzo, ciao Fabio.
0: Oh ragazzi, finalmente io ho visto una partita che mi ha preso tantissimo, Inghilterra-Croazia. Ne parliamo dopo con Len, ma partiamo da Fabio e dalla grande delusione, perché ieri vi ho fatto scommettere quanti gol farà Cristiano Ronaldo. Poi Len ci svela, ci riracconta, anzi, quello che ha detto il CT della nazionale portoghese. E invece Portogallo-Congo, caro Fabio, finisce 1-1, grande delusione perché assente dal tabellino, ma non solo, proprio assente sembrava dal campo Cristiano Ronaldo. E allora, l'MVP della partita?
1: E allora, l'MVP della partita è Johan Vissa, attaccante del Newcastle, e in generale diciamo che le sottolineature positive vanno tutte nella direzione del Congo, che peraltro ieri fa la storia. Partiamo da Vissa, appunto, l'MVP per me, come interpretazione della partita, il modo in cui ha comunque generato caos nella difesa del Portogallo, capacità di manipolare la linea difensiva, portando fuori posizioni centrali, creando i famosi coni d'ombra alle spalle del centrocampo. Secondo me un attaccante che non è stato iper prolifico nel Newcastle quest'anno, tutt'altro, però ha dimostrato comunque di sapersi muovere e il marchio Premier League si è palesato secondo me anche proprio nel modo di tenere il campo, nell'astuzia con cui si è mosso, per cui dico Vissa, che ripeto non ha trovato il gol, ma secondo me ha rappresentato una chiave tattica fondamentale per la partita.
0: Aspetti positivi hai detto tutte dalla parte del Congo, e negativi immagino dalla parte del Portogallo invece.
1: Direi proprio di sì, mi è piaciuta l'intensità nel blocco medio-basso. Il Congo è stata una squadra che non ha voluto metterci troppi chirigori, non ha voluto inventarsi nulla, ma ha mostrato un'organizzazione, una compattezza che hanno poi permesso di mandare in scacco matto il Portogallo. E un 4-4-2 fatto molto bene, ripeto, hanno usato le loro armi migliori, una fisicità, un atletismo fuori dal comune, una compattezza che secondo me è stata poi la loro arma, unita chiaramente a una grande voglia di fare bene, esordio per una nazionale che fa la storia, insomma, con un punto che per loro banalmente vale una vittoria. Non mi è piaciuta invece la staticità offensiva, l'assenza di verticalità nel Portogallo. Hai citato Cristiano Ronaldo, ne avevamo parlato ieri,
0: sì.
1: Ci si aspettava una risposta da parte di un altro GOAT come lui ai vari gol arrivati dai suoi diretti avversari nelle classifiche all time, in particolare da Messi. Invece Ronaldo non soltanto non ha trovato la via del gol, ma è sembrato un po' un elemento più che altro di disturbo, quasi condizionante per il resto della squadra, e quindi di sicuro sia lui che più in generale il Portogallo non mi sono piaciuti.
0: Allora io ho in mente un dato, dimmi qual è il dato secondo te della partita, vediamo se coincide.
1: Guarda, io me ne sono segnati alcuni, ma il 73% di possesso palla del Portogallo a fronte di una metrica di gol attesi bassissima, secondo me fotografa il tipo di partita per chi non l'avesse vista. Però dimmi anche la tua.
0: No, la mia è l'assenza dal tabellino di Cristiano Ronaldo all'esordio mondiale. È giusto una curiosità, perché sì. Avete perso tu, ha perso Alen, vado da Alen. Insomma, Certi della Nazionale ha detto magari se avessi dovuto fare dei cambi lì davanti forse avrei dovuto prendere in considerazione di cambiare Ronaldo, ma non posso perché non può.
2: ormai chi ci segue da tempo sa benissimo che devi sempre scommettere il contrario di quello che,
0: ah, questo
2: che,
0: è vero.
2: Che suggerisco. Ti devono ascoltare a te, Enzo.
0: Sì, come no.
2: Cioè, la cultura di bolletta.
0: Falliscono.
2: Sì, allora, è curioso che ieri in conferenza stampa comunque hanno chiesto a Bob Martinez perché avesse cambiato 3 attaccanti su 4 e avesse lasciato Ronaldo in campo quando era il peggiore, e Bob Martinez ha detto chiaramente che quando ha firmato il contratto con la nazionale portoghese c'erano delle clausole che obbligavano a mantenere in campo, dunque penso questo, un limite,
0: certo che
2: è un limite. Questo è il bello del calcio, avere un fenomeno che sta sfiorando i 1000 gol in carriera, che diventa un limite a livello collettivo. Vedremo cosa però il Portogallo che parte col piede sbagliato, sì.
0: Allora, invece tu mi parli proprio di Inghilterra-Croazia, partita molto bella, perché molto tirata sin dal primo minuto. Uragano Kane ha fatto il suo, Bellingham non è mancato, Jones, Stone, Rice, Rashford, insomma c'era tutto quello che poteva mettere in campo l'Inghilterra. Dall'altra parte la Croazia, tra poche novità e tanti old, diciamo così, è venuta un po' meno. Ho visto Perisic lontanissimo parente di quello che era, ho visto Modric camminare in campo, eppure la gara era rimasta abbastanza in bilico fino alla fine. Raccontami intanto il tuo MVP della partita.
2: Ma il mio MVP è chiaramente Kane, comunque pesato la gara sulla difesa. Vediamo nei movimenti, comunque per me Kane è il giocatore, è il centravanti più intelligente.
0: Vero, sono d'accordo.
2: Puoi aprire i corridoi, non bisogna guardare solo la palla o che fa un 1-2, una triangolazione. No, lui ha questa intelligenza che pochi centravanti hanno, e comunque la linea di tre quarti, Barry Gordon, Bellingham, ma due che, quando hai un attaccante così che ti apre i corridoi, comunque è molto più facile attaccare. Kane per me è senza dubbio l'MVP della partita ieri.
0: Gli aspetti positivi e negativi dove li hai identificati?
2: Beh, gli aspetti positivi, ho visto una squadra che sa cambiare, sa attaccare verticale diretto, sa comunque nascondere il pallone, essere un po' più orizzontale, sa scegliere i momenti. Prima, ricordando il Mondiale 2022 in Qatar, comunque era una squadra che aveva bisogno di spazi per poter correre, e Tuchel ha portato questa alternativa, e questa è ricchezza. E ho visto una squadra atleticamente molto fresca, e questi sono due aspetti dell'Inghilterra.
0: Con Super Tuchel, invece, il dato da evidenziare?
2: Il dato è curioso, perché la Croazia ormai i giovani fenomeni ce li ha in difesa, e ieri abbiamo visto una difesa all'inale, velocità di esecuzione nelle marcature. Se la Croazia difende, cosa diventa normale? E mi chiedo anche, davanti alla difesa Modric, secondo me lì manca un interditore, manca un giocatore d'ordine, un giocatore che abbia più aggressività. Vedremo cosa decide il CT, però deve cambiare qualcosa, perché abbiamo visto una Croazia fragile a livello difensivo ieri.
0: È molto fragile a livello difensivo, soprattutto nel gol di Bellingham, direi movimenti anche goffi nelle diagonali sbagliate, in direzione sbagliata. Fabio, invece, penso che a tanti di noi devi raccontare questo Ghana-Panama, perché tutto io non l'ho visto, gli altri difficilmente, immagino, anche questioni di orari eccetera. L'MVP della partita intanto chi è?
1: Sì, guarda, fortunatamente ti dico, qui con le 5 ore di differenza ho il vantaggio di riuscire a vedere praticamente tutte le partite, o quasi, per cui ho avuto la fortuna di vedermi anche Ghana-Panama. No, scherzi a parte, non è stata tra le migliori partite, devo dire, ad oggi, di questo mondiale, che pur in generale invece sta offrendo, secondo me, un livello calcistico davvero notevole. Un Ghana che avevamo anche già presentato come una nazionale tra quelle africane che arrivava peggio, sia come generazione in assoluto, come valori, che anche proprio come percorso, e di fatto ieri il campo ha mostrato questo, per cui un Ghana che riesce poi a vincere Vincendo Cesarini, partiamo dall'MVP che è Jordan Ayew, che fa parte di questa generazione di Ayew. Sappiamo, è il fratello di 2 anni più anziano, era riuscito, e è tuttora, insomma, recordman di presenze nei mondiali con la nazionale. Sappiamo lo storico padre di entrambi e quant'altro. Secondo me, operando come regista offensivo ieri, come giocatore comunque che ha portato la sua esperienza, la sua capacità di stare in campo, gestire anche i tempi di gioco, ha portato quel qualcosina in più a livello individuale che invece come squadra e come struttura in generale la nazionale non ha sembrato avere. E quindi secondo me lui lo identifico come MVP, ripeto, all'interno di una partita in cui è difficile evidenziare qualcuno che si sia distaccato in particolare anche nel Panama. E mi è piaciuta la reazione comunque di orgoglio in zona Cesarini quando la partita si è un po' spaccata nel finale. C'è stata poi la possibilità di ribaltare il fronte in un paio di occasioni, e nell'ultima delle quali poi si è creata l'opportunità del gol, comunque con una bella giocata in verticale di Semenio, vero leader tecnico di questa squadra. Ricordiamo peraltro che Thomas Partey non è riuscito a partecipare per problemi personali legati ad alcune denunce passate, non dichiarate nel momento dello sdoganamento, per cui non gli hanno permesso letteralmente di entrare in Canada, quindi non ha preso parte alla spedizione. Kudus è infortunato, che è un altro giocatore insomma che avrebbe potuto innalzare il livello tecnico generale, per cui tutto sulle spalle di Semenio, che trova un pallone importante nel corridoio nel finale che porta poi all'azione del gol decisivo. Cosa non mi è piaciuta è la voragine in generale tra i reparti, cioè comunque scarsa densità in fase di possesso, sia il Ghana che anche Panama, che ha provato con le proprie caratteristiche tipiche della squadra latina ad avere un controllo del gioco sul piano tecnico, di arrivare con il blocco eccetera, ma con grosse difficoltà e con palloni persi in zone di campo pericolosissime. In generale comunque una mancanza di compattezza nelle due squadre mi è piaciuta davvero poco, e a testimoniare questa mancanza di fluidità il dato: 12 palle perse in uscita nella propria tre quarti per il Ghana, che ripeto non sta tenendo fede a quella che è una tradizione anche proprio tecnica, no? Il Ghana è sempre stato considerato il Brasile africano, ma sia sul piano tecnico individuale che sul piano tattico e di organizzazione di squadra, anche le varie modifiche, i vari CT sostituiti, cambiati fino a pochi mesi anche prima dell'inizio della competizione, non hanno di sicuro aiutato in questo senso, ricordando appunto che magari interpreti che in passato il Ghana offriva non sono più disponibili.
0: Un dato da evidenziare?
1: Sì, le 12 palle perse, ma anche le 3 recuperi palla soltanto nella zona avversaria, quindi un contropressing, un gegenpressing pressoché assente. Abbiamo visto il Ghana praticamente per quasi tutta la partita lanciare lungo e cercare di tabellar, come si dice qua, cioè di giocare sulla sponda e per provare ad alzare il baricentro, ma fluidità di manovra, come detto, veramente poco, quindi soltanto 3 palloni recuperati nel centrocampo avversario.
0: Tabellar in brasiliano, in spagnolo giocare di sponda come si dice?
2: Tirare una parete.
0: Ah, ho capito.
2: Oppure si dice, mi sembra, no?
0: Hai capito. Senti, invece, Alen, esordio amaro per Fabio Cannavaro, di fatto esordio amaro per Ancelotti, soltanto 1-1 nella prima mondiale, esordio amaro per Montella che perde con la sua nazionale turca, esordio mondiale negativo per Fabio Cannavaro. Uzbekistan Colombia finisce 3-1, eppure a un certo punto l'Uzbekistan l'aveva rimessa parzialmente in piedi, no? L'MVP di questa partita.
2: Beh, il MVP è Lucio Diaz. Diaz che fu proposto a Firenze per 8 milioni un paio di anni fa, prima di arrivare ad Oporto, e alle Daniele Pradetis che era un po' troppo fragile atleticamente. E niente, Luis Diaz è venuto fuori quando la Colombia ne aveva bisogno. aspettavamo il James, è venuto fuori Luis Diaz, una Colombia che ha dominato a livello territoriale, una Colombia che è stata capace di creare, non è stata capace di mettere in condizioni Suarez, che viene comunque uscito da una stagione a livello prolifico di altissimo livello, però Luis Diaz col suo gol, col suo ass, comunque giocatore chiaramente decisivo di questa sfida.
0: Momenti belli e negativi di questa partita, aspetti positivi o negativi da evidenziare?
2: Allora, ho visto un Uzbekistan molto propositivo sulla fascia destra, dove gioca Karimov, Faizulayev e pure Kuzanov, che sa proiettarsi in avanti. La Colombia ha sofferto su questa fascia, e l'Uzbekistan forse è la squadra che arriva con meno pretensioni, non dico ambizioni, però con pretensioni. Hanno fatto la storia, prima squadra dell'est asiatico a puntarsi, è storicamente il calcio in Uzbekistan è un calcio riconosciuto in Asia come un calcio molto tecnico, e ieri abbiamo visto a sprazzi comunque la cosa è capace, ha dato il ritmo sulla velocità d'esecuzione, quello tattico, poi c'è ancora tanto lavoro, però dai, abbiamo visto una squadra giocare, che sia squadre che si chiudono ad aspettarsi, questa è una buona notizia. E cosa mi è piaciuto della Colombia? Mi è piaciuto Gustavo Puerta, che ho presentato qua, ha mandato in panchina Roberto Rio, il motore di questa Colombia, e ieri comunque è stato il centrocampista più attivo e ha pure trovato l'assist sul gol di Lucho Diaz.
0: Il dato da evidenziare?
2: Il dato da evidenziare sono i zero dribbling di James Rodriguez, cosa che non mi è piaciuto pure della Colombia. Ho visto un giocatore spento in quella piccola famiglia, i giocatori stanno avendo la loro last dance. James forse è quello che è stato sottotono tutti, è il portiere Vargas, lì deve comunque cambiare il grado di concentrazione che ha, perché il gol che prende comunque con lì deve comunque cambiare il grado di concentrazione che ha, perché il gol che prende comunque

0: ai mondiali. Come vi ho detto, il Brasile ha fatto la peggior qualificazione di sempre, per cui ci sono state diverse selezioni che le sono arrivate davanti, tra queste proprio la Colombia. E secondo me di tutte, togliendo l'Argentina, che chiaramente ha dominato il girone da campione del mondo in carica, con una superiorità tecnica comunque generale risaputa, secondo me subito dietro io metto proprio la Colombia, per il tipo di proposta calcistica che ha offerto. È un calcio il loro molto, molto dinamico, con una capacità di interpretare anche momenti della partita. Sa attaccare usando gli spazi, attaccando la verticalità, l'intransizione, ma sa anche fare la partita quando trova nazionali tecnicamente inferiori che giocano più in blocco basso. Per cui a me piace molto, è una nazionale giovane in assoluto, togliendo poi James o alcuni elementi un po' più esperti, ed è una generazione che secondo me non è ancora al suo massimale, per cui se non in questa edizione, ma penso che a lungo andare potrà dare risultati anche proprio magari in sede di Coppa America.
1: Allora, in chiusura una battuta la chiedo ad Alain. Abbiamo parlato in termini di grande delusione di Cristiano Ronaldo, certo anche Leao sembra veramente, non si riesce a capire né col Milan né con la nazionale cosa voglia fare del suo futuro, no?
2: Leao è una conferma che ci deve alla fine. Da quanti anni sono che
1: ti sentiamo
2: eppure in involuzione, eppure in involuzione, cose che faceva bene prima Leao non le fa più.
1: Già.
2: Perché comunque i rivali sanno difenderti, ti analizzano, e poi non vedo che ha quel passo che aveva un paio di stagioni fa. È sopravvalutato e c'è qualcosa che non va in testa, perché comunque lui ha tutto a livello, soprattutto atletico, perché tecnicamente è un giocatore comunque con grandissime doti. E si è fermato secondo me 3 stagioni fa. Dopo lo scudetto abbiamo visto un Leao entrare in evoluzione. Quest'anno è stato il peggior anno, che doveva proprio essere l'anno dove lui doveva fare il salto qualitativo e rinnovarsi, perché Allegri comunque gli ha disegnato un ruolo nuovo, avvicinando la porta eccetera. Abbiamo visto la peggior versione.
0: Ieri peraltro ha litigato nel post partita, intervistato, gli hanno chiesto se non fosse un po' molle nell'atteggiamento, non l'ha presa benissimo. E ha detto che se non, letteralmente ha detto, non è che se faccio gol o assist non vuol dire che non gioco in modo molle, si è un po' accartocciato,
1: sì,
0: insomma, non soltanto in Italia, anche in Portogallo da diversi anni a questa parte le aspettative su Leao erano tutt'altre, insomma è un giocatore che non riesce ad imporsi, non riesce a ritagliarsi uno spazio. Ieri per esempio secondo me uno dei problemi in Portogallo è stato proprio quello, cioè sugli esterni ha proposto giocatori più di palleggio,
1: sì,
0: più diciamo con caratteristiche anche per venire in mezzo al campo, e sugli esterni è mancato, ecco, un giocatore come Leao, come anche con Seisão, che poi è entrato e ha avuto secondo me anche un buon impatto, sarebbero serviti molto, lui proprio non riesce, in particolare quando deve attaccare difese chiuse, non ha campo, non ha più quell'inventiva, quello spunto, mi sembra anche, come diceva Len, proprio mentalmente spento, non so se una nuova esperienza possa aiutarlo a ritrovare certi stimoli, ma mi sembra un ragazzo poco, non vorrei dire una banalità, ma poco dedicato al calcio, poco connesso.
1: Ne parlavamo prima, sembra quasi che abbia anche altre passioni.
2: Sono anni.
1: Sì.
2: A San Siro, chi va a San Siro lo sa, esatto. Ha sempre avuto quell'atteggiamento da nonchalant, però quando fai la differenza ti puoi permettere di avere questi
0: atteggiamenti.
1: Esatto.
2: Però non fa più la differenza, al numero 10 ha uno stipendio comunque pesante, e alla fin fine il Milan deve trovare adesso.
1: Sì,
2: il Premier ha tanti dubbi, che
0: no, non andrà
2: investire.
0: In Premier. No.
2: Gli rimane il Galatasaray.
1: Sì.
0: È da Turchia.
1: Sì. È da Turchia, Milan poi deve trovare tante altre soluzioni prima delle cessioni, questo è la società, tanto per farle le cessioni. Detto questo ragazzi, ci ritroviamo domani, ultima puntata settimanale e seconda giornata di fatto di questo mondiale.
0: Oggi ti ho fatto vedere un tocco esotico, ma mi organizzerò meglio per farvi vedere un po' più di Brasile.
1: Vai. Se ti trovi anche per strada, domani magari lo facciamo per strada. Che c'è? Maiocca mi dice di attendere, aspetta un attimo. Che devo attendere? Oh, eccolo! Così vedete anche il volto di Fabio Urbisaglia in questo momento in diretta.
0: Più che altro volevo mostrarvi le palme, però
1: ecco le palme. Senti, domani la facciamo proprio brasiliana.

0: brasiliana, va bene?
1: Beh, digli a Giorgio,
2: se riusciamo a filtrare,
1: andarci con gli audio.
2: Se riusciamo a filtrare i rumori di fondo, magari dai, proviamo a fare qualcosa.
0: Ci proviamo, così abbiamo mostrato anche il volto di Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio!
2: Ciao, grazie mille,
0: un abbraccio, un abbraccio a Fabio da Bahia. Domani la chiudiamo così e poi settimana prossima cerchiamo Alen. Vai per strada, fa qualcosa, facciamo Brasile-Barcellona, c'è la Sagrada Famiglia, c'è la Ramblas, c'è tutto.
1: Io trovo in un posto proprio on the ground.
0: Ah, va bene. Domani Alen, ciao.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Sta per partire Maracanã, vi lascio naturalmente alla squadra di Maracanã, saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: No, andavo con una scheggia, no? Dopo io c'ho una potenza nei bracci.
0: È capito, va bene. Ciao Ioccone, noi ci ritroviamo domani, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata. Una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina insomma con un grande Messi, insomma è un mondiale che è iniziato molto molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre, c'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada diciamo che è ancora lunga, la prima partita, e quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello secondo me deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma non ci sono più parole per descrivere Messi per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma anche lui che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma l'ultima qualificazione mancata. Insomma abbiamo tempo dai per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare insomma a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo, c'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? In verità
3: il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io... cioè, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dì la verità, in realtà è che lei è in lutto perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi, e quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia e Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore. Avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua. Però
0: c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho che è un mio carissimo amico.
3: Serginho
2: Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte, parlano di Milan, ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma.
2: Più forma.
3: Volete, siccome noi siamo milanisti, abbiamo tutti amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: No. Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso in Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sia andata deludente?
4: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare per un attaccante da 100 milioni. Quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
0: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
4: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me, dal punto di vista anche mentale. Arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove, quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina, che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
0: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola. Tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
4: Guarda, a me dispiace, però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni, che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società, al di là di tutti i presidenti che ci sono stati. Quindi, sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino, per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società. Quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre. A me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto. Quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio. Sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco. Però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
4: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui, andando via a parametro zero, chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro. E bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino. Quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi. Quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei. Però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
0: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim. Qual è il tuo pensiero?
4: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche sui dei giocatori. Cioè, se il Milan viene da tanti anni dove non ha fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello. Non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto. Però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me. E quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori. A volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me. Però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
0: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, sì. Ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
4: Ma comunque... Roma è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto. Poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
0: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo. Ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
5: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante. Però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
0: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
5: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
0: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
5: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
0: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
5: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta alla fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perderlo.
0: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
5: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa al completo e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come che mercato faranno.
0: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
5: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
0: Ken sì o Ken no, per quanto riguarda la Fiorentina, punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
5: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto particolare, devo dire che sono due attaccanti forti e io li confermerei.
0: Però Piccoli come si rilancia?
5: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondono ai numeri, e non sempre così.
0: Per quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
5: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace. Certo, anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
0: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
5: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
0: Insomma, sarebbe un bel rilancio per lui.
5: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
0: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi. Qui a Pitti per
6: passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
0: Ma è la prima volta qui a Pitti?
6: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo, facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
0: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo? Una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella.
6: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. quindi sono molto contento. Ovviamente io non posso fare niente, tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. Sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare, quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti, leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere, io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
0: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
6: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma, che perdavamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me. Insomma, io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tifo e sostengo la mia squadra.
0: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
6: Lo so.
0: Ti dispiace questa possibile partenza?
6: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
0: Per chiudere, Dybala?
6: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo giovedì 18 giugno, sono le 9:45, questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, tanto di cui parlare perché siamo agli albori del mercato estivo, quindi saranno tanti movimenti, ma intanto i club iniziano a pensare alle panchine, ai dirigenti, il primo passo per strutturare le nuove squadre. E due giorni fa, il 16, c'è stata la scadenza per le iscrizioni, dovrebbe essere tutto sommato sotto controllo, vedremo se ci saranno sorprese, poi si procederà alle riammissioni, ai ripescaggi e quant'altro per andare a comporre quelle che saranno le 60 squadre che parteciperanno alla prossima stagione di Serie C. Iniziamo la nostra puntata, il nostro appuntamento mattutino, come sempre collegandoci con i nostri amici di TuttoC.com. Stamattina sono molto felice di ritrovare il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, caschi a fagiolo, come si suol dire, perché? Perché ieri c'è stato questo duro attacco, duro attacco di Zola al governo con il decreto dello sport che è uscito, è stato approvato in governo contro l'utilizzo dei talenti italiani. Si è scagliato così Gianfranco Zola. Ecco, spiegaci cosa è successo, spiegaci perché Zola era così furioso nei confronti del governo ieri.
2: Allora, fondamentalmente martedì il Consiglio dei Ministri, su proposta ovviamente del Ministro Bodi, che è quello competente in materia, ha approvato una piccola riforma, in realtà non è che abbia cambiato più di tanto la Melandri, ha introdotto la Melandri è la legge che disciplina i diritti TV in Italia, ha introdotto dei piccoli correttivi, tra questi ha, diciamo, dirottato alcuni soldi verso il calcio femminile. In maniera molto sintetica, la Melandri prevede che il 10% dei ricavi dei diritti TV fondamentalmente sono per lo più quelli della Serie A, perché poi gli altri campionati ovviamente portano meno soldi, poi vengono ridistribuiti tra i campionati minori, 6% alla B, 2% alla C, 1% alla Lega Dilettanti e un altro 1% alla Federcalcio genericamente, poi la Federcalcio li usa per tante cose. Questi sono circa 10-11 milioni di euro, questo 1%. Abodi ha spostato questo 1%, diciamo l'ha tolto alla Federcalcio e l'ha spostato, ha dirottato verso il calcio femminile, verso la Serie A femminile meglio, che è l'unica competizione femminile professionistica che comunque è organizzata dalla Federcalcio, però diciamo ha imposto alla Federcalcio di usare tutti per la Serie A femminile. Qual è il problema? Il problema è che quei soldi la FIGC li usa per tante cose varie, per esempio contribuiscono a pagare le trasferte degli arbitri, tante cose, però la gran parte, almeno la metà di questi 10-11 milioni di euro, in realtà era previsto che andassero alla riforma Zola. La riforma Zola, insomma, chi ci ascolta tutto ci sa benissimo cos'è.
1: Certo.
2: È il progetto della Lega Pro per sovvenzionare il talento giovanile nei club di Serie C. E quindi non avrà, almeno poi vedremo se questo decreto diventerà legge, perché anche nella maggioranza politica non è stata, quando si è capito cosa era successo, non è stata particolarmente apprezzata la cosa. Fondamentalmente questi soldi non andranno più alla riforma Zola e Zola si è ovviamente completamente arrabbiato.
1: Esatto.
2: Sì, dimmi. Vai, no, poi finisci.
1: No, ti stavo dicendo, Zola giustamente si è arrabbiato.
2: Sì, si è giustamente arrabbiato, insomma ha detto scusate, parliamo di giovani e poi togliamo risorse ai giovani. anche perché diciamo supportare il calcio femminile è una cosa su cui possiamo essere anche tutti d'accordo,
1: certo,
2: poi magari a un certo punto dovrebbe anche tenersi in piedi da solo a livello economico, ma questo diciamo è un altro discorso. Abodi ha spiegato, insomma, ha detto proprio questo, ha detto cioè è importante supportare il calcio femminile. Il problema è che non è che il governo abbia messo dei soldi, cioè il governo non ha messo neanche un euro fondamentalmente, quelli sono soldi che semplicemente produce il calcio e che il governo ha deciso come vanno impiegati, ma non ha aggiunto nessun tipo di fondo, e questo ovviamente ha fatto arrabbiare Zola, e non soltanto Zola, perché poi questo ovviamente andrà ad incidere sulle elezioni federali probabilmente in maniera contraria a quello che si augura lo stesso Abodi.
1: Che poi, come scrivevi giustamente tu ieri in un pezzo su Tutto Mercato Web per spiegare l'accaduto, questi soldi che vanno a beneficio della serie Women, il campionato che non è organizzato dalla Lega Calcio in Serie A, però ci sono 12 società, di queste solo 3 non fanno riferimento a una squadra che ha un club di riferimento maschile come Roma, Inter, Juventus, eccetera eccetera.
2: Sì, esatto, è stato poi questo appunto anche giustamente il motivo che ha fatto un po' arrabbiare Zola e la Serie C in generale, perché è vero, si va a supporto del calcio femminile, però come dicevi tu, fondamentalmente diciamo che questi sono 9 club, togliendo appunto Napoli, Como e Ternana, le altre sono tutte squadre femminili di Serie A,
1: sì.
2: Sono tutte collegate alle squadre maschili, cioè ci sono Inter, Juve, Roma, Milan, tutte società che non hanno bisogno di questi soldi fondamentalmente, anche perché parliamo di, ne andranno circa 800.000 euro a società più o meno,
1: sì, esatto.
2: Evidente che sul bilancio della Juve, per dirne una, non è che facciano tutta questa differenza, e infatti da quello che so non è una manovra che nasce dalla pressione di questa società, cioè non è che che Marotta ha chiamato Abodi e ha detto senti, perché non mandi un po' di soldi per il calcio femminile,
1: certo.
2: È un'idea che nasce su richiesta probabilmente della Serie A femminile, accolta da Abodi. Non so se non avesse capito cosa stava succedendo, c'è chi dice che non avesse capito cosa stava succedendo, per me sarebbe molto grave, spero che non sia così. Sicuramente ti dico una cosa, la Lega Pro era l'unica componente, come sappiamo, che non si è schierata in vista delle elezioni federali. Io credo che da ieri pomeriggio molti presidenti di club di Serie C hanno deciso di votare Malagò. Evidentemente non era questo l'obiettivo di Abodi, che Malagò non lo può vedere, e però è riuscito, esatto, in questo, diciamo, a fare un grandissimo assist elettorale al suo secondo peggior avversario, perché poi fosse solo Gravina lo vede peggio di Malagò Abodi.
1: sì, hai detto, hai fatto un assist involontario. Ivan, cambio discorso, perché torniamo a parlare di Serie C, di quello che sarà il prossimo campionato, al netto poi di quando andremo a comporre, no, i gironi con tutte le iscrizioni, dovrebbero essere state presentate tutte, vedremo se saranno accolte poi le varie iscrizioni dei club, poi si procederà a riammissioni, ripescaggi e quant'altro. Però ti chiedo, Eva, si stanno già iniziando a muovere alcuni club, mi viene in mente che il colpo più grosso, più importante probabilmente in queste ore lo ha messo a segno l'Union Brescia, perché riscattare Crespi è un segnale di forza importante che mette fra l'altro il Brescia anche per come sarà il girone, probabilmente come sarà composto, mette il Brescia come favorita unica per la promozione diretta in Serie B l'anno prossimo.
2: Beh, ma io mi aspetto che lo sia il Brescia favorita unica. È vero che manca ancora tanto alla fine del mercato, all'inizio del campionato, al momento in cui avremo un po' più chiari rapporti di forza, però dopo una stagione in cui possiamo definirla di assestamento un po' per tutti e in cui c'era un club come, come il Vicenza, che veniva diciamo da un'annata in cui non era riuscito a centrare la promozione, ma ce n'è andato diciamo relativamente vicino. L'anno prossimo credo che sarà il Brescia il Vicenza di turno, ecco. Ha la solidità economica, ha una grande diciamo proprietà alle spalle, credo che abbia fatto un anno di rodaggio e io francamente mi aspetto il Brescia promosso un anno prossimo. Poi è ovvio che devi conquistartela sul campo, non è che lo vinci in partenza, questo sarebbe l'errore che Brescia non certo. deve permettersi di commettere. Però sì, sono d'accordo con te, non soltanto per il riscatto di Crespi, probabilmente vedremo quali saranno le mosse. Tra l'altro secondo me, come è successo anche altre volte, può anche darsi che il Brescia non faccia tantissime cose sul mercato. Cioè io penso a Vicenza l'anno scorso, non è che abbia fatto tantissime cose, mi ricordo un paio di stagioni fa il Catanzaro, che fece praticamente non fece quasi mercato in estate perché tanto sì. aveva già costruito una squadra molto competitiva, il Catanzaro di Van de Putte e via dicendo. Mi aspetto invece sì grande favorito, cioè è l'uni nel girone A, poi tra l'altro il livello non è sempre stato stellare,
1: non è altissimo.
2: Negli ultimi anni ci sono una due, sono sempre state una o due squadre più forti delle altre. Se la giocano loro l'anno prossimo, penso che invece sia quasi, non dico da solo, però assolutamente no, però
1: quasi,
2: insomma, un grande
1: avanti rispetto alle altre. Ivan, tasto dolente prima di salutarti, no. Perché c'è il sì, devo farti la domanda sul Bari, caro Ivan, perché la situazione è un po' complicata, no? C'è stata la conferenza nei giorni scorsi del sindaco di Bari Vito Leccese, che di fatto ha aperto anche alla possibile cessione di De Laurentiis del Bari, la nomina di Marino come DG. Cosa ti aspetti nei prossimi mesi per il Bari?
2: Intanto per fortuna mi sembra risolta la questione San Nicola. Io sì. credo che sia sia stato umiliante per Bari vedersi dire di no dall'Altamura senza niente, cioè, nulla da dire, ci mancherebbe altro, però andare a elemosinare uno stadio in un paese della propria provincia e sentirsi anche dire di no, credo sia stata un'umiliazione ulteriore in un momento sì. molto difficile. Il sindaco Leccese ha fatto questa prova di forza, devo dire alla fine mi ha anche sorpreso, perché più o meno De Laurentiis gli ha diciamo ha detto sì alle sue richieste fondamentalmente, poi sì. resta ha fatto questa promessa più o meno di mettersi in direzione della vendita del Bari, che tra l'altro è scritta nelle regole federali, perché entro il 2028, a meno che non cambino le cose
1: delle multiproprietà, certo.
2: Sì, le regole sulle multiproprietà, il Bari deve essere venduto, vedremo che campionato sarà. Certo, io nel non essere un fan di De Laurentiis e nel non essere un amante delle multiproprietà, però è difficile dire ad una persona che al proprietario di una squadra devi venderla.
1: Sì.
2: Cioè, poi alla fine l'operazione di Leccese ha anche avuto appunto un finale positivo per quelle che erano le sue richieste, però l'ho trovato un po' sui generis, cioè è vero che non l'ha, diciamo, il Bari a De Laurentiis non l'ha dato lui, ma l'ha dato il suo predecessore De Caro, però che il soggetto che ha dato il club a un privato, cioè il sindaco di Bari, poi gli dica devi venderlo, e chi sei, perché?
1: Sì. Parole, è stata un po' la conferenza dura, l'abbiamo anche riportata su tutto il mercato web. Ivan, siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, grazie mille per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, collega ovviamente su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati, come detto, alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61 canale appunto 61 del digitale terrestre. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato a mister Mario Petrone. Salve mister.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, mister, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, prima, no, della finale playoff fra Ascoli e Union Brescia. Lo aveva detto più volte che vedeva lei l'Ascoli come la favorita per la vittoria, per il successo. Alla fine così è stato, ci aveva visto giusto, mister. Le chiedo che doppio confronto finale è stato, che Ascoli ha visto in campo nella doppia sfida contro l'Union Brescia.
1: Ma sono state due partite giocate secondo me in maniera giusta da entrambi gli allenatori e ovviamente va riconosciuto, scusate sono un po' raffreddato, va riconosciuto ovviamente
0: comune.
1: Il lavoro dell'Ascoli, la prestazione sia all'andata che al ritorno e ovviamente parliamo di una squadra che era in salute e più giocate codificate, poi giocare la seconda in casa davanti a 14-15 mila tifosi ovviamente insomma pareggiare l'andata e giocare in casa la seconda è ovviamente un vantaggio enorme, però ecco come diceva Corini, in Brescia ha tutto per ripetersi quest'anno e anzi sull'esperienza di quest'anno che è come un po', io la vedo un po' come il Vicenza degli ultimi 2-3 anni, no? Quindi lavori 2-3 anni e poi cercare di fare il salto, ecco, il Brescia lo vedo così.
0: Tra l'altro intanto il Brescia parte da un'ottima base e dal riscatto di Crespi che a tutti gli effetti è un giocatore del Brescia e partire da inizio campionato con un giocatore come Crespi che di fatto ha fatto la differenza, ha trascinato il Brescia fino alla finale playoff segnando gol, alcuni anche molto belli, mi viene in mente quello alla Recchi in rovesciata contro la Salernitana, è un vantaggio. Un altro vantaggio potrebbe essere anche, mister, la composizione del girone. Ancora non è ufficiale, però vedendo le squadre che ci sono, che fra le retrocesse e le promosse dalla serie D, il girone A sembra abbastanza abbordabile. L'Union Brescia sembra avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.
1: Sì, diciamo che ovviamente io spero e sono sicuro di questo che loro non guardano assolutamente come certo. Facciamo noi dal punto di vista giornalistico oppure come una opinione e loro devono pensare realmente a dare continuità e a non guardare assolutamente la composizione dei giorni.
2: 9 giornate e mister Cagni a rischio esonero. Il 2-1 sulla Ternana stappò quella stagione e diede il via alla riscossa. Da lì in avanti i biancorossi non si fermarono.
1: E quindi si iniziano con questa mentalità qua, bene. Se invece poco fanno l'errore di pensare a un girone più abbordabile o meno, secondo me non partono bene. Però ecco, non sono ancora usciti i gironi. E comunque c'è sempre un Cittadella che è una squadra che ha tradizione, Stefano Macchetti si è fatto suo, è competente, una persona per bene, società seria, non è facile vincere, l'abbiamo visto pure
0: no, certo. Fuori
1: squadre come Salernitana, appunto Brescia e comunque Cosenza, Crotone, insomma squadre che comunque hanno fatto la Serie B negli ultimi anni.
0: Mister, l'Ascoli invece, abbiamo detto, promosso con merito, forse l'avrebbe anche meritata anche nella regular season la promozione per quanto visto in campo, si riparte da Tomei in panchina, le chiedo la rosa dell'Ascoli, quanto ha bisogno di essere rafforzata per essere subito competitiva in Serie B?
1: Io vi dico la verità, toccherei poco.
0: Sono d'accordo.
1: Poco perché davanti forse un difensore, un centrocampista, ma giusto per dargli un po' di criticità in più. in due reparti dove sono brillanti, brevi linei, quindi capacità ovviamente di inserimento, però poi ecco la B è comunque un campionato fisico, quindi molte squadre la impostano così e in determinati confronti hai bisogno proprio di struttura fisica, di fisicità. Per il resto è una squadra che secondo me ha delle geometrie, il suo DNA deve dare continuità. Davanti comunque sono 6-7 giocatori, addirittura 8, perché Galuppini e Corazza sono stati firme a bocca nei playoff, quindi per dirvi un po' l'organico che ha. È normale che la B non è la Serie C, qualche giocatore lì lo si può sostituire, però io non sostituirei più di tanto, vi dico la verità.
0: Resto invece sul prossimo campionato, no? Su questo che andremo a commentare, a seguire con passione, come abbiamo fatto sempre quest'anno, perché abbiamo parlato del girone A. Gli altri due gironi invece, girone B e girone C, sulla carta, sempre sulla carta, sembrano veramente molto molto imprevedibili e molto tosti, perché il C lo conosciamo, ci sono squadre incredibili come rimaste dallo scorso anno, come il Catania, la Serenità, diceva lei, ci sarà il Bari. Nel girone B invece troveremo le retrocesse dalla Serie B, lo Spezia, la Reggiana, insomma si prospettano due gironi veramente tosti.
1: Sì, secondo me qualcuno andrà nel girone A, qualcuna di queste andrà, una tra Spezia e Reggiana andrà nel girone A, ci sta, perché al di là di tutto poi possibile pure che possono fare, quando lo vinse Trapani, se vi ricordate, il girone era un girone longitudinale e quindi avevano diviso i tre gironi praticamente per longitudine, e Trapani viene a giocare a San Marino, mi ricordo benissimo, e comunque una Serie C con squadre troppo blasonate. Io perciò nella riforma io punterei sempre, sono convinto di questo, a due gironi di Serie B e a due di Serie C, perché è un peccato vedere Reggiana, Pescara, Perugia, la Spezia in Serie C. Non vi dico la verità, non ci fa Terni, non ci fanno nulla, sono in Italia, Catania, Bari, è un peccato veramente. Poi il campo ha deciso questo, uno accetta il vedetto del campo, ci sono stati degli errori per retrocedere, ci sono stati degli errori ovviamente, però ecco, è una Serie C molto molto molto importante, bella da vedere, bella da partecipare, insomma.
0: Che poi mister, dalla Serie B ne retrocedono un tot, poi per tornare su però vince solo la prima, e poi ce n'è un'altra, la quarta, che passa da quel tritacarne dei playoff, quindi anche, certo, ci sono stati degli errori per retrocedere, però poi tornare su diventa difficilissimo.
1: Diventa difficile, io vi dico, forse tra quelle il problema è anche che riescono poi queste squadre a tenere più o meno l'organico della Serie B.
0: Esatto.
1: E poi di queste retrocesse, poi chi è che realmente ha dimostrato sul campo un gioco brillante, che comunque in Serie C può essere determinante, può dare continuità? Bari no, Reggiana no, forse la Spezia è quella che secondo me ha un po' più l'organico da poter risalire subito, però ecco, la C non è la Serie B, i contributi ce ne hai pochissimi,
0: esatto, gli stipendi anche tutto,
1: sì. Non è facile risalire subito.
0: Cambia molto, perché molte squadre poi non reggono neanche lo scoglio, no? Perché magari si trovano con stipendi da Serie B, giocatori in Serie C con certi stipendi non restano e devono rivoluzionare totalmente la rosa, e rischia poi di rimanere infangato, no? Passiamo il termine un po' brutto, però rimanere nella palude della Serie C per tanti anni. Mister, prima di salutarla le chiedo, il mercato in generale con i mondiali ovviamente è un po' rallentato, ovviamente ancora deve iniziare ufficialmente, però le squadre si stanno già muovendo, le chiedo, secondo lei che mercato ci dobbiamo aspettare in Serie C quest'estate?
1: Bah, io vi dico la verità, in C bisogna aspettare, perché poi tutto dipende dalla staccatina, no? Serie A, Serie B e Serie C.
0: Sì.
1: Si aspetta, perché poi ci sono gli esuberi, ci sono comunque i giocatori dalla Serie A che vogliono mandare in prestito, magari inizialmente li mandano in ritiro con alcuna squadra e poi dopo prendono le loro decisioni. Sarà il solito mercato, anche se poi se c'è il mondiale è vero, però poi alla fine a noi tocca pochissimo, perché l'Italia tra l'altro non ci partecipa, quindi a malincuore vi dico questo, però è un dato di fatto ed è una realtà. Io piuttosto penserei seriamente a cambiare qualcosina a livello proprio di regolamento, perché se in B molti stranieri, per l'Italia ci sarà poco futuro. Io le sensazioni che io ho, purtroppo a oggi non si è cambiato ancora nulla. Vuol dire che vogliono aspettare, vuol dire che si prenderanno 2 o 3 anni ancora, però intanto
0: speriamo di no.
1: Speriamo di no, però perché... ecco, io almeno la B per me io la farei quasi tutta italiana.
0: Che poi, mister, la interrompo un attimo. Ci sono, cioè, i talenti in Italia ci sono, perché se guardiamo tutte le selezioni giovanili dell'Italia, vincono tutte, hanno sempre vinto mondiali, europei, ma anche di recente, non parlo di anni fa. Quindi evidentemente il talento c'è, manca poi quello scalino, quella fiducia a far giocare i giovani nelle categorie, anche in Serie B, in Serie C, magari fargli fare un anno, perché noi abbiamo seguito le finali che si sono svolte qui a Firenze al Viola Park. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però c'erano tanti giocatori più di 20 anni che normalmente non dovrebbero giocare in primavera, dovrebbero già misurarsi con i professionisti.
1: Purtroppo in Italia non c'è una mentalità progettuale.
0: È vero.
1: Io faccio l'allenatore di calcio e quindi ho sempre pensato al risultato, all'obiettivo, e però poi sempre certo. Un occhio di riguardo di valorizzare quando si può i propri giocatori del settore giovanile. E l'ultimo l'ho fatto con Orsolini ad Ascoli e un altro paio di giocatori a Rimini, però poi fondamentalmente quello che manca è la progettualità delle società di calcio, proprio delle società,
0: certo.
1: Perché io voglio pure fare la Serie B, la voglio fare con i giovani. Sapendo che il contributo mi arriva, un contributo che mi permette di fare la categoria e magari investire nelle strutture, però poi io devo costruire un qualcosa e devo dare continuità a quello che è il progetto tecnico, perché è quello che ti porta soldi nelle casse, è la plusvalenza positiva che ti porta soldi nelle casse. E quindi se i giovani non si fanno giocare, perché l'allenatore spesso e volentieri si trova sulla graticola già dopo 5 partite, è normale che sotto certi aspetti dici ma io mi devo giocare il posto, lo faccio con giocatori esperti, cerco di tenere lo spogliatoio, cerco di recuperare quei giocatori che mi dovrebbero fare realmente la differenza. Però ecco, se invece parte una società con un progetto tecnico di una media età massimo 25 anni, e dai fiducia alla componente tecnica, staff tecnico, dirigenziale, eccetera, eccetera, bypassando quello che possono essere i momenti negativi di una stagione. Invece purtroppo in Italia non è così. Poi ci meravigliamo ancora oggi che in Germania, in Serie A, giocano squadre che hanno la media età di 25 anni.
0: E poi ci stupiamo se non andiamo al mondiale.
1: Che non abbiamo coraggio, la verità è questa.
0: Esatto.
1: Non abbiamo coraggio. Perché tu oggi in uno Spezia retrocede dalla Serie B spendendo ovviamente un patrimonio, e che cosa ha portato nelle casse della società? Non avevo mai valutato neanche.
0: Vero.
1: Questo è un po' la realtà.
0: È vero.
1: Va bene.
0: È vero, è vero. È così, mister, purtroppo. Mister, grazie mille come sempre per essere intervenuto qui in diretta da noi. Grazie mille, mister. Un abbraccio. Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Mario Petrone, un amico di A Tutta Cia, intervenuto più volte qui con noi. È sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi ne sa di calcio e chi mastica calcio da Tutta Cia, intervenuto più volte qui con noi. È sempre bello fare un po' due chiacchiere con chi capisce, chi

0: della conferenza stampa del nuovo allenatore del Guidonia Lopez.
1: Iniziando dal presidente Mauro Fusaro, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste 2 stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del Mavis, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere
2: Buongiorno a
1: intervenuto.
2: tutti.
1: E subito quindi la prima domanda, perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
2: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
1: Nelle ultime 2 stagioni, Guidonia Montecelio che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi 2 obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
2: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto
1: Ovviamente.
2: di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
1: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
3: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. Tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia. Io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un
2: C'è un
3: contatto definitivo.
2: fidanzamento, insomma.
3: Vabbè.
2: Giusto, abbiamo messo l'anelli.
3: Adesso speriamo di sposarci
2: anche, ma
3: anche.
2: soprattutto.
3: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
1: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete
4: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
1: Come vuole, normalmente specifica prima anche rivolta.
4: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore, insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che
2: assolutamente
4: centrare i playoff.
2: Assolutamente, assolutamente.

0: sicuramente cercheremo di alzare l'asticella, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
1: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo, sono allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, lo stadio è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di...
2: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso, poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che viene allo stadio. Più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo, e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse, piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento, siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare. E sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il Presidente, né i due direttori sotto questo aspetto, anzi, dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto, di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui... E sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
1: Allora, in bocca al lupo.
2: Grazie mille.
3: Grazie quindi a Minidino di Rete Oro. Procediamo quindi così. Una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste. A seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea. Prego Giuseppe Lorenzo, con le idee.
4: Buongiorno, una domanda al Presidente. Presidente, questo sarà il terzo anno del Guidonia Montecelio, il secondo nei professionisti. Quanta soddisfazione c'è di essere riusciti ad arrivare a questi livelli così precocemente? Perché il Guidonia Montecelio, oltre ad aver vinto il campionato, ha conquistato una salvezza alla grande, con anticipo nel campionato di Serie C. Lei ha parlato già di alzare l'asta al prossimo campionato, e quanta soddisfazione c'è anche magari del lavoro fatto a 360 gradi da parte della dirigenza?
0: Ma la soddisfazione, lascio immaginare a chiunque di voi, insomma, è veramente elevata, anche se le aspettative che io personalmente ho stanno ancora sopra, insomma.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C. Daniel Uccellieri sempre al microfono, gli ultimi 10 minuti di trasmissione qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di Union Brescia in questa ultima parte di trasmissione, la squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra dei presidente Pasini che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorita principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chiarini, collega del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con l'Ascoli?
1: Ma sai, vabbè, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita certo, in ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà, Giuseppe Pasini, in primis gode di un credito che quest'anno è stato fondamentalmente infinito. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state delle difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto poi la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché c'è stata evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, ripeto, comprensibilmente la piazza ha in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, che la vera prima stagione del Brescia sarà questa. Tutto questo per dirti che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire quest'anno, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo miglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di avere ceduto il pass a una squadra che quest'anno lo meritava di più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
0: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere, ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta, il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrà essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano degli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, Reggiana, Spezia e Pescara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo, da questo punto di vista, come ha intenzione di operare la società? Perché intanto ha riscattato Crespi, e questo è un grandissimo colpo, perché partire con Crespi da inizio stagione è sicuramente un vantaggio. Poi che cosa vuole fare il club sul mercato?
1: Allora, ci sarà parecchio da fare, questo è evidente, anche se poi con Corini è iniziato un percorso a dicembre che ha portato alla creazione di basi solide. Posso darti, diciamo, delle coordinate generali. Intanto si è partiti, l'hai detto giustamente te, il colpo in assoluto più importante dal riscatto di Crespi, che era scontato, che tutto sommato è arrivato per cifre abbastanza contenute. È stato bravo il DS Ferretti a gennaio con questo a parlare Avellino per circa 450.000 euro. Si tratta comunque di cifre importanti per la Serie C, ma rispetto al valore del giocatore, soprattutto potenziale, è un'operazione assolutamente di valore. Bisognerà operare soprattutto sull'attacco, e questo è evidente, perché l'attacco è il reparto che è stato più funestato dagli infortuni, e quindi bisognerà fondamentalmente rifare tutto. Aggiungiamoci che il Brescia per il momento ha deciso di non puntare su Denis Cazzadori, che per un periodo, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre, era stato fondamentalmente il salvatore di questa squadra. Non c'era più un attaccante, e lui è tenuto in qualche modo sì. in piedi la baracca. Poi ha chiuso un po' in diminuendo con tante panchine, con spezzoni non molto convincenti, e quindi il Brescia, soprattutto in virtù del fatto che l'accordo con il Verona in caso di riscatto prevedeva un 50% sulla rivendita in favore degli Scaligeri, ha deciso di non esercitare questa opzione. Non è escluso che magari se ne riparli più avanti a condizioni più vantaggiose. Attacco, ti dico anche che il centrocampo invece è il reparto in cui si dovrebbe intervenire meno, perché lì invece ci sono giocatori che hanno convinto dai quali Corini intende ripartire, mercati su tutti. Si spera di avere Zennaro in condizioni migliori di quelle di quest'anno. Malamo, per Malamo il discorso è simile a quello di Cazzadori, nel senso che non è stato riscattato al Sud Tirol, ma si sta trattando per impostare una formula un po' diversa che consente al centrocampista di restare. In difesa vediamo, anche qui ci sarà da intervenire meno rispetto all'attacco, ma qualche colpo ce lo aspettiamo. Qualche nome da uscito, abbiamo registrato l'interesse per Artioli del Mantova, che è rientrato sì. dal prestito al Bari, è un nome che piace, però insomma adesso siamo ancora in una fase interlocutore, soprattutto nella fase in cui sarà importante sfoltire il Brescia tanti esuberi. Si parte da lì e poi a luglio si entrerà nel vivo.
0: Luca, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Il fischio, il triplice fischio, no, della finale playoff, ci sono state tante parole del presidente Pasini, che ha fatto ovviamente i complimenti all'Ascoli per la promozione, si è complimentato comunque con la squadra per la stagione fatta. Però poi ha chiuso, sia in conferenza stampa che comunque ai canali ufficiali del club, con parole forti riferite a una parte di tifoseria che non ha accettato il presidente e il nome Union Brescia. Ecco, ti chiedo se da questo punto di vista c'è qualche novità, c'è qualche spiraglio, oppure sarà una situazione destinata ad andare avanti ancora?
1: Allora no, intanto l'ha annunciato lo stesso Pasini, il Brescia recupererà parte,
0: non cambia il nome, certo.
1: No, nelle prossime sì, settimane, sì. Nel senso che ritroverà la V, ritroverà il marchio, il vecchio logo, non cambierà, e l'hai detto giustamente te, l'ha il detto nome. Pasini, la denominazione. È diciamo una questione annosa, come potrebbe immaginare qui. Pasini fa riferimento ad una frangia minoritaria di tifosi che si sono immediatamente dissociati la scorsa estate da questo progetto. Mi riferisco ai 1911, peraltro con un'uscita, permettetemi di dire, un po' stonata. Secondo me Pasini ha tirato in ballo anche sì. Omar Pedrini, un cantautore che è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello nazionale, soprattutto qui a Brescia, che c'entrava poco in quella vicenda. Ecco, diciamo che è peraltro una battaglia che Pasini porta avanti da un po', è uscito anche qualche settimana fa con un comunicato proprio contro il 1911, e l'impressione che si sia fatto un po' trascinare in questa rotta nel fango. Pasini, che ha mille meriti, probabilmente in questo a livello comunicativo non è stato diciamo eccezionale. Ecco, questo è il discorso.
0: Sì, senza dubbio. Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentirti e ritrovarti. Ci sentiamo presto.
1: Grazie a te, Daniel, un abbraccio, a presto.
0: Grazie, ringraziamo l'amico Luca Chiarini, è stato un piacere risentirlo dopo tanto tempo, ma ci saranno occasioni perché il Brescia, lo abbiamo detto, l'Union Brescia sarà assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie C, in cui si giocherà la promozione diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione odierna dedicata al mondo della Serie C. L'appuntamento è come sempre domani alle 9.45, sempre con il sottoscritto. Io vi invito a restare con noi perché la programmazione di TMV Radio è ricca, non vi faremo mancare niente. Mi raccomando, alle 13 tutti sintonizzati con Maracanà, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata. Una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente, che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita, del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga. La prima partita, e quindi, insomma, ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi, insomma, il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Cioè, noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? Che in verità...
3: In verità il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Azzecchiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io... cioè, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, in realtà è che lei è in lutto perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi, e quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia e Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore. Avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua. Però
0: c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
3: Serginho?
2: Ma è Serginho Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più
3: in forma.
2: Più forma.
3: Volete, siccome noi siamo milanisti, abbiamo tutti amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
2: È interista, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: No. Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande